0: rinvenuto tra i verbali, perché conferisca una inappropriata sensazione di immunità. Quindi diciamo il CTS già a maggio del 2021 diceva che c'erano forti dubbi, esprimeva forti dubbi sulla possibilità che prevenisse il contagio, il vaccino, e che anzi, diciamo, sostenere che prevenisse il contagio poteva anche essere, poteva dare una inappropriata sensazione di immunità. Volevo chiederle se lei queste comunicazioni del CTS le ha ricevute. Io do sempre per scontato che lei non è un medico, quindi questo è un dato oggettivo, quindi le sue valutazioni sono giustamente il recepimento di indicazioni che ha ricevuto da altri medici, dalla scienza. Volevo capire se queste indicazioni dal CTS le ha ricevute, le aveva, sono state in qualche modo valutate o se semplicemente non le aveva, ecco.
1: È probabile che le avessi o che comunque alla mia struttura arrivavano, perché noi eravamo comunque in indirizzo e quindi non è che possa dire se non le ho lette è colpa mia, ma non è questo. Il discorso che io facevo e che ho sempre fatto, e che poi quando si va ovviamente a sintetizzare parlando al pubblico a braccio, era questo: guardate che se uno non si vaccina rischia di far morire il proprio papà, il proprio nonno, era questo il senso. Poi se io l'abbia poi espresso male non lo so, può darsi, però ripeto, e comunque anche il CTS non dice che esclude che non prevenisse il contagio, dice è molto probabile che non lo esclude, quindi poi sono interpretazioni, perché poi c'è la scuola scientifica che dice no, noi siamo più, perché quella di maggioranza del CTS ha detto questo, però ripeto, poi diventa difficile.
0: La mia domanda era molto più banale.
1: No, può darsi che sia arrivato.
0: Lei si interfacciava col CTS, lei prima detto, io parlavo col Ministero, volevo capire quali erano i rapporti istituzionali, che sono quelli che interessano, perché chiaramente uno si parla, con il CTS, cioè se c'era un'interfaccia del CTS che le diceva guardi, su questa cosa meglio far così, perché un conto è essere, come dice lei, che le inoltrano verbali, cose o quant'altro, un conto è se c'è un'interlocuzione diretta o col CTS o col Ministro Speranza, o lei ha parlato del Ministero della Salute, quindi volevo capire esattamente chi era il suo interlocutore istituzionale, il CTS, il Ministro Speranza, il signor Ricciardi piuttosto che il signor Ippolito, cioè volevo capire qual era la sua interfaccia scientifica, oltre a reperire lei le informazioni giustamente sue, ecco, era solo questo che volevo capire.
1: Allora, guardi, io mi interfacciavo giornalmente sia col Ministro Speranza, molto spesso con Franco Locatelli, ma direi spessissimo, poi con il capo della Protezione Civile, allora l'ingegner Curcio, facevamo riunioni pressoché con il direttore dell'AIFA, quindi
0: il Ministro
1: Magrini.
0: Speranza le trasferiva anche le informazioni scientifiche?
1: Beh,
0: cioè,
1: spesso
0: le
1: sì.
0: Le decisioni scientifiche del CTS?
1: Erano in relazione a... se andavano ad incidere sull'organizzazione della campagna, sì, però può essere pure che non vi abbia mai detto nel particolare questo, ripeto, ma anche se l'avessi letto non sarebbe cambiata la mia postura, perché ero fortemente convinto che bisognava vaccinare le fasce più deboli, quelli con comorbilità, i più anziani, e che chi stava a contatto con queste persone doveva essere vaccinato in modo tale da poterlo salvare. Ma c'erano state anche campagne fatte da persone molto più autorevoli di me dal punto di vista scientifico su questo. Io poi mi confrontavo anche, diciamo, col professor Remuzzi piuttosto che col professor Burioni o professor Bassetti, ecco, ma questo, diciamo, fuori dalla catena istituzionale che lei mi ha chiesto.
0: E diciamo le informazioni scientifiche che in quel periodo le hanno trasferito questi soggetti erano che la vaccinazione preveniva anche il contagio.
1: Sì, cioè, diciamo, a me nessuno allora disse guarda che probabilmente la vaccinazione non previene il contagio, però ripeto,
0: basta, era questo che era solo una
1: non riesco a capire questo, poi cioè estrapolato da un contesto di una mia dichiarazione a luglio, onestamente non la capisco, però va bene.
0: Non ho altre richieste di precisazione rispetto a questo. Potete andare avanti come Fratelli d'Italia.
2: Sì. Allora, questa è la questione preliminare che sta sotto, o di sopra di tutte le altre, cioè il suo lavoro come commissario straordinario, in cui lo faceva eseguendo richieste, eseguendo un'indicazione di effettuare, ad esempio, e non solo quello, sappiamo, la sua relazione è chiara e poi lo si sapeva, che doveva effettuare queste vaccinazioni, questo al di là delle sue valutazioni personali sull'efficacia, che poi lei riteneva evidentemente efficace nel modo in cui ci ha detto, così le cose sono così? Cioè non dipendeva dalla sua valutazione, ha avuto indicazioni che bisognava fare questo, bisognava fare.
1: Certo, è così, cioè non è che io potessi inventarmi le cose, è chiaro. Così come quando c'è stato il cambiamento della campagna, perché abbiamo visto che tanti vaccini non andavano quando sono arrivato a chi dovevano andare, facendo proprio, vedendo le coorti e chi dovesse vaccinato, e lì fui drastico a dire: guardate, anziani e deboli, punto e fine, il resto non mi interessa. Ecco, cioè, perché queste erano le evidenze scientifiche.
2: No, mi scuso, volevo interromperla.
1: No, perché chiaramente le evidenze scientifiche dicevano che erano coloro i quali che avrebbero avuto gli effetti più avversi qualora fossero entrati in contatto col virus. E quindi, cioè, sì, il buon senso.
2: Queste indicazioni da dove le arrivavano? Cioè, le indicazioni in generale, no? Cioè, chi le ha formalmente detto, il suo compito è quello di, per esempio, raggiungere, l'ha citato, no? 500.000 inoculazioni al giorno, da chi le arrivavano?
1: Beh, quelle le ho estrapolate io per arrivare all'obiettivo finale, che era raggiungere l'80% delle vaccinazioni entro fine settembre, che poi raggiungemmo ai primi di ottobre a causa del fatto che due vaccini di fatto da giugno in avanti furono inutilizzati.
2: Sì, e questa indicazione dell'80% da dove le arriva?
1: Dalla comunità scientifica, era scritto nero su bianco, credo sul piano del Ministero, che poi non è bastato, perché poi si è detto no, non basta l'80%.
2: Per forza, non bloccando il contagio è ovvio che non si arrivava mai all'immunità di gregge.
1: No, comunque io mi interfacciavo, ripeto, tutti i giorni, e poi facevamo riunioni strutturate almeno una volta al giorno, una volta alla settimana, al Ministero della Salute, dove ognuno di noi chiaramente dal suo punto di vista poneva limitazioni, vincoli, perché poi va tutto messo a sistema, no? Uno mi dice devi vaccinare immediatamente, dice non ci sono i vaccini, e quindi dice allora troviamo un'altra strategia. Quindi, però dal punto di vista sanitario, ripeto, c'era sempre Locatelli, il professor Locatelli, il professor Magrini, il ministro Speranza, io, altre persone che venivano poi.
2: Per cui da chi aveva la sintesi, no? Perché c'erano degli studi, ma nell'agosto del 2021 il CDC degli Stati Uniti ha ribadito una volta di più, ma l'ha detto in via sperimentale, mentre i test che erano stati fatti preventivamente sui preparati delle varie aziende, nessuno attestava il blocco del contagio. Nell'agosto del 2021 il CDC, che non è proprio l'ultimo istituto, diceva non blocca il contagio. Detto questo, il singolo parere va messo insieme agli altri. Chi faceva la sintesi? Cioè la sintesi tra i vari pareri le arrivava da chi? Perché
1: ma in salute, chiaramente. Cioè, era
2: In che modo? Cioè, voglio dire, delle cose scritte?
1: A volte facevano in maniera verbale, a volte scrivevano. Quindi non è che...
2: Per cui è il Ministero della Salute che diceva che il vaccino blocca il contagio.
1: No, non è che ha detto a me sul blocco il contagio, non lo so. Lei mi ha chiesto chi faceva la sintesi quando facevano le riunioni.
2: Sì.
1: Chiaramente dal punto di vista delle prescrizioni sanitarie le dava Minsalute, c'era il professor Rezza, ripeto, c'era l'AIFA che dava i pareri sulla farmacovigilanza. Sulla questione del bloccare o meno i contagi, io ripeto, tranne quelle dichiarazioni legate alla risposta che ho dato, non me ne sono occupato, non era un mio item, ripeto, io dovevo vaccinare. Poi
0: le indicazioni che le venivano date dal Ministero
1: della Salute, dal punto di vista scientifico, non è che mi potessi inventare.
2: Era per chiarire questo aspetto, no? Perché non possiamo imputare a lei cose che le vengono imputare, comunque attribuire in bene e in male a lei questioni che vengano da altri. Una domanda, lei sappiamo tutti, anche per la all'inizio, quando arrivavano le prime dosi di vaccino, c'erano questi contenitori molto elaborati, bisognava tenere la temperatura a 80 gradi sotto zero, ha parlato di catena del freddo, eccetera. Poi però abbiamo assistito anche a...

0: organizzati in questo modo a un certo punto d'estate, ma era fatto tutto con il controllo di medici e c'erano dei farmacisti che sovrintendevano alla diluizione del vaccino, cioè il vaccino arrivava in un certo modo, poi veniva scongelato, diluito e per un certo numero di ore poteva essere utilizzato a una temperatura che non era quella dei meno 80, come diciamo un normale farmaco. Ecco, poi adesso nella tecnicalità bisogna chiedere a un farmacista.
1: Molto chiaro, molto chiaro. Se ho ancora tempo,
2: Sei
1: Presidente,
2: minuti, avete.
1: 6 minuti. Lei è in grado di dirci, meglio ancora se adesso, oppure ce lo fornisce successivamente, la spesa totale che l'Italia ha sostenuto per l'acquisto delle dosi di vaccino, dai quali si deduce anche il numero di la parte di spesa è inutile perché evidentemente, dato il gran numero di dosi ordinate, c'è stata una parte che è restata inutilizzata.
2: Sì, consulto un attimo il.
0: Intanto rispondo alla seconda parte. Chiaramente quando si parla di salvavita è sempre difficile. Io ricordo c'erano le grida manzoniane a un certo punto di varie regioni che volevano avere di più la riserva, la scorta, quindi poi dopo magari alla fine non le hanno inoculate tutte perché è cambiata la percezione o chissà cosa. Però per ciò che ce l'hai davanti la spesa, adesso la prendiamo perché ce l'abbiamo. Credo sia oltre i 5 miliardi, però adesso lo leggiamo subito. 86, sindaci atti negoziali. Sì, 5 miliardi e 7.
2: 5 miliardi e 7 la spesa complessiva.
0: 5 miliardi 733 mila, ecco, 733
1: E
0: milioni. Sì.
1: per quante dosi?
0: Totale delle dosi, l'abbiamo detto, noi abbiamo distribuito, l'ho detto nella relazione,
3: No, c'è nella
0: 140
3: relazione.
0: milioni, roba del genere.
1: Allora, questa, se c'è nella relazione ce l'ho,
0: C'è nella
1: me lo
0: relazione,
1: dice.
0: però lì bisogna sommare altre dosi, quelle che poi i 75 milioni che furono messi in donazione,
1: Ho
0: ovviamente.
1: capito. Vabbè, io ho anche
0: Quindi, però,
1: finito il
0: sulla
1: tempo.
0: relazione alla Corte devo prendere gli specchi.
1: La ringrazio.
2: Ci sono altri 4 minuti.

0: su alcuni.
1: Senatore Zedda, prego.
2: Sì, faccio una domanda che avevo previsto di fare dopo, ma la faccio ora. No, no, tranquilla. Per quanto riguarda l'ipotesi di pianificazione del piano vaccinale, lei appunto ha detto, ha usato anche una frase, io dovevo vaccinare. Praticamente nel piano vaccinale anti-Covid elaborato dalla sua struttura commissariale, datato 13 marzo del 2021, diciamo, si prevedeva appunto di dover vaccinare 51 milioni di italiani over 16, il 70 l'80% della popolazione in linea generale. Lei ricorda quando sono state raggiunte le soglie?
3: La soglia dell'80% fu raggiunta ai primi di ottobre, diciamo una settimana dopo quello programmato nel piano iniziale. E questo fu dovuto maggiormente per il fatto che da giugno di fatto di due vaccini adenovirale non furono più utilizzati o utilizzati solo in maniera marginale. Quindi, però, ripeto, ottenemmo uno straordinario
2: risultato. E fu raggiunta quale
3: risultato?
2: Soglia? L'80%, come
3: sì,
2: detto prima?
3: Sì, per l'80%.
2: L'immunità di gregge si sarebbe ottenuta anche col 70% della popolazione vaccinata. La domanda è: perché imporre l'obbligo vaccinale anche a una minoranza di persone che non ritenevano il fatto di doversi vaccinare, non rientravano nelle categorie, diciamo, quelle più a rischio, in alcuni casi hanno perso il lavoro, comunque questa loro scelta, che io non voglio giudicare in questa sede, però è stata, diciamo, una scelta che, se vogliamo,

0: porre davanti fino alla fine, quindi ripeto, hanno anche stati o sospesi, hanno perso il lavoro o hanno fatto quella scelta di vaccinarsi, diciamo, a malincuore. Questa, diciamo, costrizione, diciamo, di cercare di raggiungere l'80% per forza, anche se già col 60-70% saremmo potuti essere soddisfatti, fu una scelta sua o una scelta del Ministro della Salute e quindi comunque dell'apparato decisorio, politico, amministrativo del Ministro della Salute?
1: Sicuramente non fu una scelta mia perché io non avevo queste potestà, quindi non fu una scelta mia. Io le posso dire che da buon cittadino, una volta che ci sono delle regole, vanno rispettate, tutti le devono rispettare e vieppiù coloro i quali fanno per esempio gli operatori sanitari piuttosto che gli operatori delle forze dell'ordine o delle forze armate. E questo è quello che penso. Io non avevo alcun potere su questo, su Green Pass, però siccome non sono un codardo, dico la mia e dico che per me, una volta che le regole vengono prese, vanno rispettate. Poi, chiaramente, se è 60, 70, il 10%, non lo so. Io so solo che stavo facendo un altro tipo di attività, fui chiamato, ne facevo due assieme, ho dedicato tutto me stesso e di questo sono grato a chi mi ha messo perché mi ha dato modo di conoscere tante realtà dell'Italia, di tante belle persone, sia operatori sanitari, sia di supporto, sia cittadini italiani, però alla fine questo è.
2: Un guerrieri ha detto, ciao, l'ultimo.
3: Soltanto una precisazione.
2: Poi opposizione.
3: Sì, abbiamo inteso chiaramente, ce lo immaginavamo, che lei da servitore dello Stato ha eseguito quello che le veniva detto dal Ministero della Salute senza porsi il tema del merito medico-scientifico delle questioni.
1: Penso siano state poi decisioni collegiali, perché
3: Certo,
1: non
3: ha già fatto anche i
1: del
3: nomi,
1: governo.
3: ma a noi interessava capire, diciamo, la macchina decisionale ed è chiaro per noi che lei era quello che eseguiva quello che la politica decideva e ce l'ha confermato. Le chiedo una cosa sul costo dei vaccini, solo una precisazione. È possibile avere il costo per ogni dose diviso anche per diciamo, natura del vaccino AstraZeneca, Moderna? Perché abbiamo conoscenza del fatto che ci sono state anche delle oscillazioni, degli aumenti. Volevamo capire anche in riferimento alla media pagata in Europa, l'Italia, quanto ha sborsato per dose di vaccino, diviso ovviamente per i vari vaccini.
1: Chiaramente poi glieli faccio avere perché quando io ero commissario erano sottoposti, erano secretati i dati, non so adesso però chiaramente credo che la commissione abbia titolo ad avere tutto, però visto che qui ora il dibattito è pubblico glieli invio. Se si va da pochi euro per i vaccini adenovirali a qualche decina di euro per quelli RMNA. I costi erano legati a questi acquisti fatti con la Commissione europea, quindi erano dei costi europei, di cui una parte era anche per la ricerca e sviluppo del vaccino e quant'altro, però i costi sulle dosi erano a livello europeo. Noi abbiamo tutti i dati, a parte che basta prendere la relazione, c'è cioè il totale, si divide per le dosi e poi esce il numero, però ripeto
2: Ok.
1: adesso, non so Walter se
3: Scusi, qual è il motivo per il quale, se lei lo sa, era stato sottoposto a segreto
1: non lo
3: questa
1: so, perché le
3: informazione
1: Big
3: che riguarda?
1: Pharma credo sia stato un accordo con le Big Pharma, fatto dall'Unione Europea. Allora, vado a memoria,
3: No,
1: credo.
3: lo
1: È
3: dico perché
1: corrente.
3: trattandosi di soldi pubblici, in ogni caso se ci fa
1: Certo,
3: pervenire, per noi
1: assolutamente.
3: non ci
1: Ma
3: dovrebbe essere
1: ripeto,
3: nessun segreto trattandosi di
1: la
3: soldi
1: mia
3: pubblici degli
1: relazione,
3: italiani, però.
1: è di maggio 2022, in cui c'è scritto tutto.
2: Relazione
1: Quindi,
2: depositata alla Corte dei Conti.
1: è alla Ragioneria Territoriale dello
3: Allora,
1: Stato.
3: la ringrazio e attendiamo i dati quindi di costo vaccino
1: Sì,
3: per
1: ce
3: vaccino.
1: l'avete peraltro, però ripeto, tu facevi quei contratti, no? Poi,
2: Bene. Opposizione. Deputato Colucci, prego.
4: Generale Figliuolo, ben trovato. Farei una breve premessa. Panton krematon metron estin anthropos, così diceva Protagora nel V secolo a.C. L'uomo è misura di tutte le cose, a significare il relativismo per il quale la realtà non ha probabilmente, come vediamo in questa commissione, un valore oggettivo, ma viene interpretata secondo quella che è il proprio angolo di visuale. Perché non è affatto vero che in questa commissione risulta e risultato in maniera oggettiva che i vaccini non trasmettessero, non consentissero la trasmissione del virus. Basterà ricordare le dichiarazioni rese in questa commissione, riprodotte nello stenografico elaborato dagli uffici della commissione dal professor Magrini, il quale appunto diceva i vaccini riducevano la trasmissione, non la bloccavano ma la riducevano. E quindi se indubbiamente errata è l'affermazione che diceva bloccano il contagio, è altrettanto errata quella che abbiamo sentito per cui non bloccavano il contagio. E quindi la realtà vera scientifica sta esattamente nel mezzo, per cui i vaccini, per come abbiamo appreso da autorevoli scienziati in questa commissione, e quindi le sue dichiarazioni possono in quel senso forse peccare di un eccesso, ma non sono errate nella sostanza, nei limiti in cui le dicevo, perché i vaccini sicuramente limitavano la possibilità di contagiare, ma nel limitare il contagio diminuivano anche la carica virale della trasmissione e di conseguenza proteggevano da una malattia che fosse severa e di conseguenza concorrevano, e come poi peraltro l'esperienza pragmatica ha mostrato, perché se noi siamo usciti dal Covid e grazie ai vaccini e alla importante campagna di vaccinazione che è stata svolta non solo in Italia ma in tutti i paesi del mondo, e quindi grazie ai vaccini noi siamo usciti dal Covid, e peraltro è anche assolutamente sbagliato collegare il tema della trasmissibilità del vaccino con quello della immunità di gregge, facendo dei salti pindarici che sono contraddetti non solo dalla scienza ma anche dalla più basilare logica. Per cui, generale Figliuolo, capiamo anche il contesto in cui determinate dichiarazioni vennero rese e anche un po' l'afflatus emotivo, perché lei ce l'ha detto, pensavo a mio padre, a mia mamma, non pensavo ancora al mio nipotino che ho avuto solamente dopo. Ciò detto, e entrerei immediatamente, ancora una volta utilizzo una frase, un latinismo, in medias res, parlando degli acquisti, perché lei nella sua relazione, che è stata molto dettagliata, e abbiamo appunto a pagina 8, ci ha parlato delle tute di protezione e dispositivi di protezione individuale. Allora le chiederei, gentilmente generale, una precisazione. Lei durante la sua gestione commissariale straordinaria provvide anche all'acquisto di mascherine?
1: Allora, io provvidi all'acquisto di mascherine FFP2 nei limiti che sono stati detti, e poi continuai e li rinegoziai poi l'acquisizione di mascherine chirurgiche con il polo nazionale di produzione, che allora c'era SDA, Fiat, non Fiat, FCA, che poi chiamate a Stella, Luxottica e Ammuchina. Diciamo piano piano andai a limitare questi contratti, perché inizialmente il più grosso era quello con FCA, prevedeva 130 milioni di mascherine alla settimana, e lo portai inizialmente a 60, fino a poi concludere diciamo consensualmente il contratto, anche perché FCA aveva acquistato materie prime e quant'altro per un certo numero di mascherine, quindi se avessi fatto una risoluzione non consensuale probabilmente saremmo andati poi in giudizio e molto probabilmente anche soccombendo, perché c'erano obblighi contrattuali iniziali da rispettare, e poi c'erano anche queste grandi macchine per produrre mascherine che erano state anche acquisite con fondi europei, quindi c'era tutta una trattazione, tant'è che 23 macchine delle 50 le donai alla regione Lombardia, che le portarono poi in un sito per poter produrre, altre due alla difesa, qualcuna alla regione Puglia, quindi ci fu un lavorio dietro questo, perché chiaramente il numero di mascherine chirurgiche che io trovai era già rilevante, ma perché? Perché era legato all'andamento della pandemia di allora. Poi man mano che la pandemia cambiava o le prescrizioni sanitarie cambiavano, è ovvio le consigli che nel mio periodo distribuì circa 2 miliardi di mascherine chirurgiche alle scuole, però ce n'erano anche tante altre. E poi, per esempio, sulle mascherine chirurgiche, sempre per la produzione, bloccammo quelle retrocraniali perché non riscuotevano, diciamo, i gusti della popolazione, non le mettevano, facevano male, quindi le cambiammo, cioè adattammo un po' le cose che il mio predecessore aveva fatto nel tempo, in emergenza, o quello che era riuscito a fare, diciamo.
4: È evidente che se si rifiuta l'utilizzo di una mascherina è perché si è un po' fuori dall'emergenza, perché diversamente non sarebbe stato possibile rifiutarla. E quindi, generale, gli acquisti svolti dalla sua struttura commissariale, sua tra virgolette naturalmente, erano tutti quanti autoctoni? Italiani?
1: Questo non lo ricordo, ma dipendeva molto dal mercato. Chiaramente noi facevamo... C'è qui il tecnico, indagini di mercato, ci dovevamo rifare alle normative europee e nazionali, non è che potessimo escludere operatori perché al mattino mi svegliavo e volevo escluderli. Adesso magari non so se vuoi dare qualche indicazione in più, però noi andavamo sul mercato, poi piano piano, quando alcuni prodotti sono andati sul mercato elettronico, le abbiamo prese dal mercato elettronico, ovviamente se non c'erano abbiamo fatto il caso delle mascherine FFP2, abbiamo invitato 40 operatori, poi 30 sono stati ammessi perché erano i requisiti e poi alla fine i migliori 8 sono stati
4: di prezzo.
1: È stato effettuato il contratto. Per esempio sulle mascherine per l'ipoacusia, quello fu un contratto nazionale, era la Dempi, però adesso se vuoi...
2: Sì. Può integrare lei, dottore?
5: Per raggiungere i ratei di esigenze di mascherine avevamo usato un, diciamo, l'algoritmo è dato dall'importo posto a base di gara e quindi i prezzi più bassi e le quantità che ci riuscivano a offrire in funzione dei tempi. La stessa tecnica l'abbiamo usata anche per i dispositivi di inoculazione, per un po' tutto quanto, per cercare di raggiungere i target dei tempi di proprio delle attività logistiche e quindi c'era questo doppio elemento.
1: Per esempio per alcuni dispositivi di inoculazione non esisteva la capacità né nazionale né europea. E qui è il discorso della sovranità strategica, questo è il concetto, perché quando si pensava che il basso valore aggiunto non, oppure la differenza fra le nazioni che facevano concept e design e quelle che facevano produzione, purtroppo in alcuni ambiti, come anche i vaccini o le materie prime per i vaccini, si è poi capito quanto sarebbe stato importante avere capacità strategica nazionale, che purtroppo non c'era, man mano poi si è formata, ma chiaramente noi dovevamo anche tenere presente di quelle che erano le esigenze immediate degli approvvigionamenti, però ove possibile e con la norma abbiamo cercato chiaramente di andare su operatori nazionali.
4: Sì, infatti uno degli obiettivi del decreto legge del marzo del 2020 fu proprio quello di creare una filiera di produzione o di riconversione produttiva industriale italiana, e parliamo però dei dispositivi di protezione individuale naturalmente, quindi lei probabilmente si trovò con un mercato italiano che era già capace di soddisfare la domanda o una parte della domanda di mascherine, però non esclude di essersi dovuto rivolgersi anche al mercato straniero, che mi pare di capire in taluni casi poteva addirittura garantire condizioni.
6: Proviamo ad essere sintetici.
2: Presidente Boccia, prego.
6: Sì, grazie. Benvenuto generale, grazie per il suo contributo e per il lavoro svolto. Generale Figliuolo, ma faccio un passo indietro, poi vorrei tornare sui vaccini, anche se il tempo per questo giro di domande è limitato. Posso solo ricordare alla Commissione, quando lei si è insediato, l'insieme delle deroghe che erano state stabilite per l'ufficio del commissario Arcuri rimasero inalterate dopo la sua nomina o furono modificate?
1: No, rimasero inalterate, poi ci furono delle norme che arrivarono dopo, che dettarono determinate cose, come cambiare sui dispositivi di protezione le attribuzioni del CTS ed altre, oppure dare attribuzioni in più, tipo sulle mascherine FFP2, la convenzione, oppure sui test sierologici. Ecco, queste furono. No, però l'impianto in generale rimase inalterato.
6: Le chiedo davvero risposte rapide, perché ci serve solo per inquadrare. La ringrazio perché è stata molto utile. Il verbale del passaggio definitivo di consegne, come peraltro lei ha affermato in una relazione che tenne in Parlamento già nel 2021, dice cose abbastanza chiare al suo punto di vista. Quindi, diciamo, dal marzo a luglio, ovvero 4 mesi che intercorrono dal suo insediamento a quando lei fa quella relazione in Parlamento, lei continuò ad avvalersi della struttura commissariale che aveva trovato?
1: No, io mi avvalsi della mia struttura, continuai ad avvalermi per un certo periodo degli applicativi informatici, perché, come ho detto, erano nel cloud Azure di Invitalia, finché a maggio non facemmo la convenzione con Sogei, perché altrimenti non ci sarebbe stata la continuità amministrativa e logistica, e ci fu un intenso lavoro fra tutti i componenti della mia struttura, specialmente la parte logistica e quella amministrativa, che si interfacciavano giornalmente con i RUP, con tutti coloro i quali responsabili dei magazzini, per estrarre tutta quella mole di item, di documenti, che poi portarono alla firma fra il 7 e l'8 luglio, il 7 luglio firmo Arcuri e l'8 io, in digitale del passaggio di consegne. Quindi, cioè, operò la mia struttura. Chiaramente, se uno dice abbiamo ricevuto la richiesta di pagamento di questo, ma è vero? Ci date i documenti? Ecco, funzionava in maniera osmotica, perché non poteva essere altrimenti. Ma
6: questo è normale quando collaborano pezzi di istituzioni dello Stato, tra l'altro, come è accaduto in quel caso. No, glielo dico perché agli atti diciamo di una sua audizione in Parlamento c'era l'indicazione di sistemi informativi a supporto che erano di Invitalia. In realtà quei sistemi informativi, insomma, dico anche ricordandomelo, erano stati costruiti ad hoc sull'emergenza, non erano di Invitalia ma erano della campagna vaccinale, in collaborazione con Poste Italiane. Se magari lo precisa lei, così chiudiamo questo capitolo. No, che serve solo per gli atti della Commissione.
1: No, allora, i sistemi informativi erano di due tipi. Uno era quello relativo a tutta la parte di rendicontazione, fatturazione, arrivo dei materiali, che era nel cloud di Invitalia, ma era normale, cioè se l'erano fatti così perché erano già lì, lavoravano lì e misero nel loro cloud tutto. Chiaramente per noi era importante estrarre e migrare, ma anche perché lo stesso commissario Arcuri cedente mi disse: guarda che io non posso continuare a tenere le cose qui, voi siete da un'altra parte e io non vi posso migrare i miei sistemi perché non è possibile ripartirli. Quindi questo era il problema. Quindi io ho dovuto prendere Sogei, che estraesse in maniera tecnica quello che ci serviva e poi lo mettesse a disposizione nostra tramite Sogei. Mentre il sistema informativo Poste, che era diciamo in nuce, aveva iniziato la sua attività con la precedente struttura, infatti era stato inserito un paio di mesi prima, poi fu completamente sviluppato durante il mio mandato da Poste, io l'ho citato nella relazione, pro bono. Poi si pagavano solamente i servizi,
6: era
1: chiaramente.
6: Era solo importante,
1: ed è stato molto utile, perché 10 regioni man mano passarono su Poste, proprio quando ci furono i problemi con alcune regioni dove il mio nonno si prenotava nella cittadina Y e abitava a Z a 60 km e poi scopriva che nella sua città c'era l'hub. Quindi con Poste...
6: Devo solo accelerare perché non ho io il tempo, altrimenti mi si consuma. Avevo bisogno di questo suo chiarimento perché serviva a noi per la ricostruzione degli atti. Ho ancora tempo, Presidente?
2: Sì, non so quanto.
6: Perché volevo tornare sul piano vaccinale.
2: A 3 minuti.
6: Va bene, allora riesco forse a farne 2 se siamo entrambi molto veloci. Intanto, insomma, generale Figliuolo, non siamo noi a dover fare una lezione scientifica qui, glielo garantisco, né di qui verso la Presidenza né dalla Presidenza, almeno noi, perché non vedo scienziati e medici tra di noi. E quindi, premesso questo, e avendo la Zambito potrebbe fare, è l'unica che ha titolo per farlo, vero? E però, come tutti gli scienziati veri, non la fa e non lo dice. Detto questo, perché non volevo perdere, diciamo, i secondi che ho a disposizione, siccome ho sentito argomenti che ripropongono passaggi, diciamo, assunti, utilizzati da galassie che non credevano nei vaccini, ignorando la successione temporale delle varianti che lì giustamente delle evidenze scientifiche che ha ricordato, come me, non da scienziato, ma da persona che credeva nella comunità scientifica e nelle norme che il Parlamento approvava, le voglio chiedere solo una cosa molto chiara, secca. Due, nel momento del suo insediamento, la struttura commissariale precedente aveva predisposto un piano vaccinale, che lei ha trovato lì, e lo aveva condiviso in seno alla conferenza Stato-Regioni, che lo aveva approvato all'unanimità. Io ho ancora la memoria buona. Le risulta, generale Figliuolo? Così lo mettiamo agli atti.
1: Io ho trovato un piano che però, per quello che riguarda il mio modo di agire, perché nei piani ci devono essere strumenti, vie, mezzi e obiettivo, era un piano che dava le coorti vaccinali, c'erano molte foto. Io l'ho completamente rifatto perché non era, a mio parere, utile per il lavoro che dovevo fare io. Alcune cose, i dati sulle coorti potevano essere utili, però non era un piano operativo. Io sono abituato a piani operativi, quindi il mio piano diceva entro quanto bisognava arrivare a un certo punto, entro quanto bisognava avere 500.000 dosi, quali tipi di somministrazione bisognava avere, come aumentare gli hub nel tempo. Ecco, questo non c'era.
6: La mia domanda penso che non potesse esserci a dicembre perché mancavano ancora i vaccini, ma di questo poi ne parleranno i miei colleghi.
1: Ripeto, io ho trovato, ma non
6: mi interessava una domanda, cioè la conferenza Stato-Regioni, che è l'organo che consente alle regioni di esprimersi, aveva approvato o no il piano? Lasci stare poi la modifica del piano rispetto alla logistica. Glielo sto dicendo perché pare, sentendo, diciamo, altre domande, forse ne sentiremo ancora, che magari c'erano regioni, magari con colori politici diversi, che si sono opposte al piano vaccinale, o che non hanno creduto che fosse importante vaccinare tutta la popolazione oltre i target del gregge. Siccome agli atti, nella nostra disponibilità e nella nostra memoria, non risulta in conferenza Stato-Regioni che una regione abbia alzato la mano e abbia detto non siamo d'accordo, e lei ha ereditato quel piano, la mia domanda è semplice. Lei ha ereditato quel deliberato alla conferenza Stato-Regioni? B, ha mai avuto un presidente di regione che le dicesse non siamo d'accordo nel vaccinare la popolazione? Poi le altre domande sul piano, su come è stato sviluppato, se ci sono state differenze o meno, le faranno i miei colleghi. Volevo la sua risposta.
1: Presidente, ripeto, io ho utilizzato il mio piano. Quel piano non lo so se fosse stato validato in conferenza Stato-Regione. Non era conforme al mio modo di agire, quindi non l'ho ritenuto, diciamo, era utile per alcune parti, ma non era un piano operativo, non diceva chi fa cosa, come e nei tempi. Però ripeto, ognuno poi
2: è una domanda pleonastica, lo sa, era
6: no, questo lo verifichiamo, i dettagli del suo piano rispetto a quello precedente lo verificate dopo perché non abbiamo ora il tempo. La mia domanda è: c'è mai stata una regione che si è ribellata rispetto alle scelte fatte sul piano vaccinale, sia quando c'era Arcuri, e se lei ne ha notizia, che nel suo, visto che poi è la parte preponderante?
1: Io parlo per me, nessuna regione si è mai opposta. Ci sono stati scambi di opinione su alcuni item specifici quando andavo a trovare, ma devo dire, io non ho mai, peraltro, non sono mai ricorso ai poteri commissariali, perché c'è sempre stata una condivisione per raggiungere un obiettivo, che era quello di salvare la nostra popolazione.
6: Grazie.
2: Bene, tempo esaurito. Prego, chi è che... Onorevole Buonguerrieri.
3: Sì, grazie Presidente. Allora, guardi, generale Figliuolo, vado in un altro tema e glielo introduco così. I lavori di commissione Covid stanno facendo emergere numerosi scandali sulla gestione dei soldi pubblici relativa al tempo del governo Conte e, dico, anche Arcuri, che lo ha preceduto, e che hanno generato anche dei procedimenti penali. Io adesso le faccio una domanda generale e poi entro nello specifico. La domanda generale è questa: nel passaggio di consegne fra la struttura commissariale Arcuri, Governo Conte e la sua struttura, ha rilevato delle criticità, mi spiego meglio, la rendicontazione che ha fatto ai tempi Arcuri nel passaggio di consegne era una rendicontazione puntuale, come le è stata consegnata, per iscritto, era protocollata? Perché noi sappiamo che ci sono state tante criticità sulle quali entrerò, però volevo capire da lei se ha rilevato lei delle criticità di rendicontazione della gestione precedente che lei ha ereditato.
1: Guardi, noi ci abbiamo messo molto tempo, poi c'è molto tanto, non lo so, perché c'era la campagna vaccinale che doveva partire, perché era appena iniziata e doveva, il presidente Draghi mi disse qua deve cambiare l'accelerazione e la traiettoria. Avevamo da continuare gli approvvigionamenti, quindi il discorso dei sistemi informativi, quindi ci è voluto tempo, ma quando poi abbiamo tirato fuori tutto, noi i dati li abbiamo avuti. Io poi di altre criticità non conosco. È chiaro che poi tutto il resto è letteratura che non fa parte del mio mandato.
3: Ma la rendicontazione quindi da parte della precedente gestione le è arrivata per iscritto, protocollata, in quale forma le arrivava, se le è arrivata?
1: Il passaggio di consegne che con gli allegati è circa credo 400 pagine, quindi questo è arrivata poi tutta il 7 luglio, chiaramente i vari responsabili si parlavano giornalmente e potevano avere dei pezzetti giorno per giorno.
2: Scusi, perché se no non siamo chiari. 400 pagine era un riassunto, che non potevano essere 400 pagine con tutti centinaia di migliaia di contratti e tutto. Cioè quello che vi è stato trasferito è una rendicontazione sommaria.
3: Cioè la domanda è se era esaustiva o voi avete dovuto fare attività per arrivare ad una rendicontazione puntuale della gestione precedente, perché qui il Presidente dice bene 400 pagine. Rispetto ad una gestione di oltre un anno?
5: Allora, il modello che abbiamo seguito qual è stato? Allora, seguendo il paradigma degli appalti pubblici, man mano sono stati nominati dal lato della nuova struttura commissariale dei responsabili unici del procedimento, i RUP, che si sono affiancati ai RUP della precedente struttura commissariale e a loro volta in un processo amministrativo hanno firmato a loro volta noi in prima persona dei verbali di passaggio di consegna. È ovvio, come prima si diceva, l'attività è stata multilivello, perché c'erano dei contratti che avevano visto già, erano conclusi, e quindi bisogna soltanto liquidare le fatture e riconciliare i vecchi contratti con quanto bisognava pagare. Quelli in vigenza bisognava ricomprendere qual era lo stato della fornitura e chiudere i certificati di regolare esecuzione della vecchia struttura con i nuovi. Quindi si è arrivato poi nella somma di tutte queste informazioni, poi nel luglio a fare che cosa? Che il passaggio di consegne che è stato firmato dai due commissari portava dentro nell'anima determinati elementi che erano tipo la resa della contabilità globale, perché la contabilità speciale era attestata solo ed esclusivamente sul commissario straordinario e quindi su di lui, o quelle che erano le risultanze dei magazzini che c'erano in quel momento. È ovvio, quando dico era un'attività multilivello, perché sia dal bottom up che top down dovevano ricevere questi elementi. L'elemento fondamentale, il vero impegno grosso è stato tutta la documentazione, perché può ben comprendere che non avendo il ritorno sulla questione della piattaforma, dell'infrastruttura informatica unica, determinate informazioni bisognava man mano reperirle e trovare e matcharle con i singoli RUP. È ovvio, la struttura, come anche nell'ordinanza numero 1 del commissario straordinario, la nostra struttura si è costruita con dei responsabili unici del procedimento specializzati per materia, dall'altro lato invece c'erano dei RUP che avevano delle competenze più trasversali e quindi pure la condivisione delle informazioni era resa difficile, perché per dire seguivo determinate materie ed erano tutte la differenza invece degli importi di contratto che dall'altra parte potevano portare a RUP diversi, ecco.
3: Allora, per chiarire meglio il punto, poi vi faccio delle domande maggiormente specifiche, perché sennò si rischia di rimanere vista la complessità ovviamente del tema, si rischia di rimanere un po' in superficie. Intanto vi chiedo questo: se ho ben inteso, generale Figliuolo, dalla sua relazione, io mi sono appuntata che la situazione di cassa nel passaggio di consegne evidenziava risorse nella disponibilità del commissario precedente di 5,9 miliardi, di cui spese 3,5 miliardi e poi c'è la rimanenza. Mi conferma il dato delle risorse spese dal commissario straordinario Arcuri che lei ha registrato in 3,5 miliardi di euro?
1: Certo, questo è anche nel passaggio di consegna. Cioè, quindi...
3: È un dato rilevante, lo metto agli atti, perché solo il maxi appalto al consorzio cinese Wenzhou Locai ha cubato 1,251 miliardi, quindi la metà delle risorse spese dal commissario straordinario Arcuri, governo Conte. Io ho ascoltato l'audizione che lei ha fatto alla Commissione Bilancio Camera dei Deputati ancora il 7 di giugno del 2021, che è stata molto interessante ed era l'inizio, diciamo, del suo mandato. In questa audizione lei ha dichiarato che il primo input che ha dato è stato quello di pagare gli insoluti della precedente struttura. L'ha anche riportato poi adesso in relazione. Ci può sul punto spiegare meglio, cioè quanti erano gli insaluti, chi erano, se ce n'erano molti, verso chi? Perché ha parlato di un pagamento di circa 1,5 miliardi per gli insoluti precedenti.
1: Sì, 1 miliardo e 350 milioni circa per 10.800 fatture che non erano state, diciamo, pagate.
2: Allora, 1 miliardo. Oltre 3,5 miliardi,
1: sì,
2: c'era 1,350 milioni di
1: fatture. Quella era cassa. Quindi un conto di cassa era questo, di uno va in cassa e quella era la fotografia. Poi chiaramente c'erano delle attività in itinere che dovevano essere poi ultimate. Quindi noi abbiamo trovato circa 10.800 fatture che esitavano un controvalore complessivo di 1.350 milioni di euro. Quindi noi man mano siamo andati a verificare, chiaramente, come abbiamo detto, una volta verificata che i beni e servizi fossero stati erogati correttamente secondo le specifiche dei contratti, noi abbiamo dato cassa e quindi pagato le imprese, anche perché c'era bisogno per queste imprese, specie quelle nazionali che durante il Covid erano in sofferenza, che venissero poi, diciamo, adeguatamente compensate per i beni e servizi che avevano erogato.
3: Noto la velocità di pagamento che c'è stata per il 1,251 miliardi del maxi appalto, noto la cifra invece di insoluti che era rimasta al netto delle spese effettuate dalla precedente struttura commissariale, resti agli atti e poi faremo ovviamente le valutazioni come commissari che dovremo fare. Lei sempre nell'audizione del 7 giugno del 2021 parla anche di una seconda linea di azione ed è proprio finalizzata la razionalizzazione delle spese, su cui è già intervenuto anche in relazione. A quei tempi già quantificò questa razionalizzazione di spese in quasi 400 milioni di euro, ma ho compreso poi dalla sua relazione che in realtà il risparmio di spesa rispetto alle spese preventivate dal commissario Arcuri è stato di molto superiore, perché solo per l'annullamento della procedura di gara Padiglione Primule mi sono annotato un risparmio di 492 milioni e altri milioni anche per la rinegoziazione dei prezzi praticati di stoccaggio e altri milioni ancora per la fornitura di aghi, siringhe, tutte monouso, altri milioni ancora per le azioni tese ad ottimizzare spedizioni effettuate con vettore aereo da paesi extra UE. Quindi io le chiedo, se a giugno del 2021 la sua pregiatissima azione di risparmio delle risorse pubbliche aveva già comportato un risparmio di circa 400 milioni di euro di soldi degli italiani, ci può dire alla fine della sua gestione qual è il risparmio totale che lei ha impresso sulle risorse degli italiani rispetto ai bandi, contratti e altri progetti che invece aveva già messo in campo il precedente commissario Arcuri? Noto tra l'altro nella gestione, lo dico io perché non lo può dire lei, evidentemente una discontinuità sotto il profilo della gestione dei soldi pubblici che le fa davvero onore.
1: Dovrei quantificare, è chiaro che sul discorso delle primule, come detto, la gara iniziale era, mi pare, 8 milioni e qualcosa, ed era relativa a 21 primule, con poi la prospettiva di arrivare fino a 1200, quindi quella era potenziale, non è detto che poi, noi non sappiamo, io sappiamo quello che facciamo noi, cosa avrebbe fatto altri non lo sappiamo. Sicuramente quegli 8 milioni e 9 furono bloccati subito, per, ripeto, per una differenza nel nostro piano rispetto al piano del predecessore. E poi ci sono altri tipi di risparmi fatti, diciamo, durante l'anno, legati ai magazzini, che noi abbiamo quantificato circa 20 milioni di euro al mese, e chiaramente gel e tutto il resto. Sarebbe da andare a vedere voce per voce, e lo possiamo fare, chiaramente.
3: Ecco, io di questo la ringrazio, perché siamo ovviamente interessati nell'indagine che stiamo facendo di capire anche la gestione dei soldi pubblici, come si è diciamo realizzata, perché ripeto, è apparsa chiara fin da principio la discontinuità che lei ha dato in termini di gestione dei soldi pubblici nella sua gestione rispetto alla precedente. Avevamo dei numeri parziali dati da quell'audizione del giugno 2021, se riusciamo ad avere i numeri totali di risparmio di spesa è sicuramente un tema rilevante. Questo anche in riferimento, generale Alcuri, ai contratti
2: generale Figliuolo
3: ai contratti di acquisto, e le chiedo su questo: voi avete rilevato degli acquisti in eccesso fatti dalla precedente struttura commissariale? Ha parlato per esempio della non necessità di acquistare mascherine, che non solo erano sufficienti anche per il suo mandato, ma ne sono rimaste in stoccaggio, comunque ne sono avanzate. Ci sono stati altri acquisti che ha rilevato come esosi rispetto alle necessità comunicate?
1: Ma è chiaro che adesso si sa che nei magazzini sono rimasti molti materiali, però è chiaro che vanno contestualizzati nel tempo. Io non sono in grado di dire se questi acquisti furono fatti per una miopia di pianificazione o perché gli indicatori logistici allora davano quei dati, oppure perché alcuni operatori economici volevano un determinato numero di acquisti altrimenti non avrebbero erogato la merce. Queste sono cose onestamente da verificare con la precedente struttura. Io non sono assolutamente in grado di fare valutazioni.
3: Io raccolgo il suo invito a verificare questo dato in relazione ovviamente al materiale che è rimasto in stoccaggio. Mi chiedevo soltanto se oltre il tema mascherine avesse rilevato effettivamente degli acquisti importanti o diciamo superiori di gran lunga rispetto alle necessità che di sua conoscenza. Scusi, era questo il tema.
2: Scusi, Bonguerri, la interrompo, sì? Un attimo, voglio capire meglio una cosa io. È in grado anche di fornirci la percentuale di materiale da lei acquistato e utilizzato, cioè è la percentuale di materiale invece precedentemente acquistato? Perché noi sappiamo che oggi c'è un monte X di materiale che è avanzato, per capire se quel monte X di materiale che oggi c'è si protrae dalla precedente gestione commissariale o invece anche in parte frutto degli acquisti fatti da parte della sua gestione commissariale. In generale le chiedo, cioè, le modalità con le quali procedevate gli acquisti, cioè prima facevate una ricognizione del necessario, sì, e poi facevate gli acquisti, cioè qual era la strategia degli acquisti della sua struttura commissariale?
1: L'ho anche detto durante la mia relazione, noi normalmente sentivamo i fabbisogni che venivano dalle AS, dalle regioni, dalle province autonome, verificavamo quello che avevamo in cassa, verificavamo i contratti che erano ancora in via di esitazione di materiali, e dopodiché, che quindi esitavano materiale, dopodiché si decideva se acquistare o meno, quindi prima si facevano delle verifiche molto puntuali. Però per esempio, per capire la percentuale di materiali, faccio l'esempio di mascherine costruite dalla capacità nazionale. Il contratto è stato fatto dal mio predecessore, io l'ho rinegoziato, ma comunque esitava materiale, perché davano 60 milioni di mascherine alla settimana finché non l'abbiamo chiuso, mi pare a settembre del 21, perché prima non si poteva, se no saremmo andati saremmo stati inadempienti contrattualmente, avrei pure potuto chiudere, ma poi avremmo dovuto pagare ancora di più, cioè avrei fatto un danno ai cittadini italiani. Quindi quei materiali sono miei, erano della gestione precedente, cioè,
2: no, ho capito,
1: cioè andare a...
2: ho capito cosa vuol dire. Le posso chiedere.
1: Diventa veramente una fatica inutile, cioè, non lo so, io
2: la mole di materiale che perveniva per contratti stipulati precedentemente copriva in quel momento il fabbisogno in che percentuale? Cioè lei ha rimodulato il contratto, comunque lei dice dovevo farne 60 milioni perché se lo chiudevo magari c'era un contenzioso, però ne arrivavano 60 milioni e noi quanti ne consumavamo?
1: Ma alla fine pochissimo, 5, perché 3, lei 10, considera 10, che 3. In un anno abbiamo consumato 2 miliardi di mascherine chirurgiche
2: nel 2021,
1: tra 1 marzo 21 31 marzo 22, circa 2 miliardi di mascherine chirurgiche abbiamo erogato ai vari enti, in massima parte alle scuole, e consideri che quando io sono arrivato circa 2 miliardi già ce n'erano, più altre ne arrivavano, alla fine del mio mandato mi pare ho lasciato 3,5 miliardi di mascherine, senza averne acquistata nessuna. Quindi cioè, questi sono i dati. È chiaro che qualcuno può dire sì, però i contratti c'erano quando tu eri commissario, ma io non potevo non adempiere ai contratti, ho cercato solo di rimodulare fino a portarla a chiusura. Ripeto, perché si siano acquisite non è probabilmente era legato ad altre pianificazioni fatte certo, in altri momenti. Ora bisogna chiedere, perché magari c'erano richieste in quel momento, non lo so.
2: Certo, no, ma lei risponde di quello che ha fatto lei, non di quello che hanno fatto gli altri. Vada pure avanti, Bungheri.
3: E le chiedo questo, è noto che la struttura commissariale di Arcuri ha affidato un maxi appalto diretto da 1 miliardo 251 milioni ad un consorzio cinese. In quanto maxi appalto diretto, il maxi appalto più grande della storia della Repubblica Italiana. Le chiedo, a noi risulta, ma le chiedo conferma, che la sua struttura commissariale, nonostante abbia gestito tanti soldi, come già ci ha spiegato, non abbia affidato mai un maxi appalto diretto per questo importo ad un soggetto. Lo può confermare o si riserva di verificare e poi eventualmente ci manda la risposta?
1: Per la mia struttura noi non abbiamo mai fatto maxi appalti.
3: Le chiedo anche questo sempre su questa vicenda, è noto come su questo maxi appalto la struttura commissariale che l'ha preceduta si sia avvalsa di mediatori coordinati da certo Mario Benotti che in base agli accertamenti fatti a quei tempi dai carabinieri è stato indicato come il coordinatore di un gruppo d'affari, Mario Benotti soggetto conosciuto dall'Arcuri e proveniente dalle segreterie di alcuni ministeri della sinistra di quei tempi. Le chiedo, la sua struttura si è mai avvalsa di mediatori o comunque ha consentito che dei mediatori si frapponessero nell'acquisto di materiale pubblico e quindi sulle commesse pubbliche?
1: No, ma io poi sono un fattore di potenza, sono un ragazzo di campagna, non frequenta segreterie, quindi mai.
3: Ritornando alla rendicontazione di passaggio fra le due strutture, noi abbiamo depositato agli atti alcuni documenti che evidenziano una importante mancata trasparenza ed un disordine di tenuta dei documenti da parte della precedente struttura commissariale. Le dico che documenti abbiamo e le chiedo su questi alcune precisazioni, se lei ne ha conoscenza ovviamente. Il primo documento riguarda una risposta che Sogei dà ad una nostra richiesta, Sogei come sappiamo gestisce diciamo le più importanti piattaforme informatiche e Sogei risponde a nostra richiesta che non risultano pubblicate sulle piattaforme da loro gestite dati rispetto ai contratti e alle commesse concluse dal commissario straordinario Arcuri. Sempre su nostra richiesta, poi, la Protezione Civile risponde che non risultano pubblicate sulle piattaforme da lei gestite alcun dato riferito ai contratti e commesse concluse dal commissario straordinario Arcuri. Sempre su nostra richiesta esiste un documento con cui il Ministero della Salute risponde che sul sito in cui dovevano essere pubblicati i bandi fatti da Arcuri non c'è nulla perché il sito risulta irraggiungibile. E sempre il Ministero della Salute ci risponde ad una richiesta dicendo che sono emerse gravi criticità di protocollazione degli atti e dei contratti della struttura commissariale che l'ha preceduta. Le chiedo se su questo lei ha, diciamo, una consapevolezza, se ha potuto verificare i fatti, se ha dei documenti da poterci, insomma, inviare relativi a quella gestione, se ha riscontrato anche lei tutte queste criticità che sono scritte nero su bianco in più documenti che ci pervengono da più strutture.
1: Io su questo non ho nulla da dire, se non che gli atti di cui rispondo sono tutti pubblici nel pieno rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa.
3: E infatti le posso dire che anche in questo senso abbiamo verificato con favore il fatto che tutti i suoi contratti e i bandi da lei gestiti risultano ancora oggi pubblicati in un link accessibile e visibile da parte di tutti. Le chiedo questo, sempre nel passaggio di consegne tra la struttura commissariale di Arcuri e la sua, ci risulta che non sia stato allegato tutto il carteggio tributario che deve per legge accompagnare le merci. Quando parlo di questo carteggio mi riferisco ad un carteggio che è necessario per, ad esempio, effettuare la revisione di franchigie, dazi e IVA, quindi carteggio previsto per legge e molto molto rilevante perché impatta grandemente sulla, anche qui, tema della gestione dei soldi pubblici e del recupero di spese pubbliche. Ecco, a noi risulta che in questo passaggio Arcuri non ha allegato alcun carteggio tributario che invece è previsto per legge. Ci risulta anche che le dogane hanno richiesto in più occasioni questo carteggio e che la risposta di chi l'ha succeduta e quindi del generale Petroni è stata quella per cui questa documentazione non è in realtà mai stata fornita dall'Arcuri e quindi vi è impossibilità, insomma, di consegnarla a chi oggi la sta richiedendo o ai tempi la richiesta, per ovviamente andare a verificare che tutto fosse stato fatto nel migliore dei modi e che non vi fossero revisioni di franchigie, dazi e IVA, quindi tanti soldi pubblici da effettuare. E, risulta anche a lei questo, diciamo, questa mancanza e le chiedo la sua struttura con riferimento a questa documentazione, come si è gestita, come si comportava?
1: Posso che dire confermare quello che ha detto Gianni Petroni, noi non... che peraltro operava nell'ambito della struttura logistica già con me, non abbiamo contezza di questo carteggio tributario, poi non so noi.
2: Conferma quanto dice Petroni.
3: Bene, la ringrazio e le passo ad un'altra domanda. Lei saprà certamente meglio di me che con il decreto legge 18 del 2020 il governo Conte ha esautorato, quindi esentato, tutti gli acquisti fatti in tempo di pandemia da tutti i controlli, in particolare dal controllo della Corte dei Conti. E non ci risulta che Arcuri in termini sostanziali si sia dotato di protocolli che diciamo superassero questa esenzione prevista per legge. Ci è invece noto che lei fece diversi protocolli e con la Guardia di Finanza e con la Corte dei Conti e magari anche con ANAC o comunque altre strutture di controllo. Le chiederei di dettagliarci qual è stato l'impegno della sua gestione con riferimento a controlli che chiaramente è sotto gli occhi di tutti, sono essenziali e che non sono stati fatti in tempo precedente al suo.
1: Chiaramente il tema della trasparenza e della legalità dal punto di vista amministrativo da parte nostra è sempre stato molto sentito, tant'è che sin dall'inizio non solo ho richiesto nella struttura che mi venissero forniti, e ringrazio ovviamente gli allora comandanti generali, ufficiali e sottufficiali, sia dell'Arma dei Carabinieri, sia della Guardia di Finanza. E come prima accennavo, per esempio un ufficiale della Guardia di Finanza è stato da me posto quale responsabile unico del procedimento per tutto ciò che riguarda le mascherine e i dispositivi di protezione. E in più nella struttura ringrazio la magistrato, la dottoressa Maria Teresa D'Urso, che gentilmente il presidente Carlini mi aveva distaccato, non a tempo, a tempo pieno, ma comunque in concorso, per attività di controllo giuscontabile proprio su ciò che riguarda.
2: Precisiamo, perché dà per scontato che chiunque segua, era il dottor Carlini, il presidente della Corte dei Conti, sì. Quindi lei ha richiesto alla Corte dei Conti, un magistrato della Corte dei Conti che l'affiancasse nella gestione della struttura commissariale.
1: Sì, così come ho richiesto all'Avvocato Generale dello Stato un Avvocato Generale che mi affiancasse per tutta eventuali trattazioni di contenzioso, che ripeto, per ciò che riguarda i contratti posti in essere dalla struttura non ci sono stati, però ce n'erano della precedente, quindi ogni tanto veniva la polizia giudiziaria a chiedere informazioni, piuttosto che andava nei magazzini a ritirare delle merci, quindi mi avvalevo anche del supporto dell'Avvocatura Generale dello Stato. Ma tornando al magistrato della Corte dei Conti, diciamo, si è rivelato, ma lo sapeva, a parte una persona di altissimo livello, ma utilissima per le sue funzioni, proprio per il raccordo e per il controllo dei miei atti, delle ordinanze, che fossero anche ben fatte, anche nel rispetto di quelli che sono i canoni del controllo contabile, quindi soprattutto per la parte poi dei contratti amministrativi. Quindi, e poi, come lei ha ricordato, noi facemmo queste convenzioni proprio per dare pubblicità di ciò che facevamo, ma soprattutto, pensi, quando si andava elenco di fornitori, white list e cose del genere, avere il conforto dell'ANAC era importantissimo, in modo da sapere che non, magari uno anche in buona fede, se si mette male nelle mani di qualche malfattore e poi fa dei buchi nella contabilità pubblica. Quindi noi abbiamo cercato di agire in questo modo, pur consci che la velocità dell'azione ci dà la possibilità di non essere sottoposti a controllo preventivo della Corte dei Conti, però ci eravamo organizzati in modo tale da avere questi nostri filtri interni ed anche esterni, che poi dessero la luce verde agli operatori che poi facevano e davano, poi mi sottoponevano di approvare una gara, un contratto o quant'altro.
3: Quindi, pur essendo stati eliminati dal governo Conte con quel decreto i controlli preventivi, perché ce lo ricordiamo c'era solo un dovere di rendicontazione finale, lei questi controlli preventivi per la gestione migliore dei soldi pubblici li aveva reintrodotti con questi protocolli ad hoc?
1: Era una maniera più veloce, però mi dava la certezza, una maggior certezza di operare in maniera il più corretto possibile, chiaramente tenendo sempre presente che il fine ultimo deve essere quello di far arrivare nel momento giusto i materiali necessari per combattere la pandemia. Chiaramente c'era sempre la voglia di essere veloci, ma nel rispetto delle procedure e della trasparenza amministrativa.
3: E sotto questo profilo le chiedo, ma la sua struttura era solita fare pagamenti in anticipo, cioè pagamenti addirittura prima che la merce venisse spedita o arrivasse, quando si parla ovviamente di merce importata in particolare, o arrivasse a destinazione, o prima addirittura dei controlli di qualità nel caso in cui ci fossero dei controlli di qualità? Cioè, eravate soliti pagare in anticipo la merce ordinata?
1: Questa prassi credo non l'abbia mai fatta, però dammi conforto.
5: Sì, allora in certi per certi contratti, certi contesti e con certi operatori economici extranazionali attivavamo delle garanzie. Mi rendo conto che è un paradigma diverso rispetto a quello nazionale, in cui normalmente in un appalto si vede una garanzia dell'operatore economico verso la stazione appaltante. In un paio di casi abbiamo attivato queste garanzie e all'atto del collaudo abbiamo sbloccato le garanzie e effettuato i pagamenti.
3: Quindi mai pagamenti anticipati, se non a fronte di garanzie richieste o ottenute.
5: Garanzia del quasi a certezza che poi l'avremmo pagati, ecco, diciamo così. Però non c'era l'esborso fino a quando non c'era la regolare esecuzione. È ovvio.
1: Regolare fornitura del bene o servizio, poi veniva esborsato.
5: È ovvio che per certi contratti, soprattutto quelli in cui il braccio logistico era particolarmente lungo, vedesi i contratti fuori dall'Italia, i tempi poi portavano che i materiali arrivavano in Italia e poi si avviavano le procedure di collaudo, ecco, quello. Servivano quelle garanzie, ecco.
2: Sì, c'è un minutino, prego.
7: Sì, grazie di nuovo, generale. Nella relazione.

0: Le prenotazioni a livello europeo di acquisto e poi c'era un tempo dopo il quale per silenzio assenso bisognava acquistare per forza, quindi non era facile fare un'esatta programmazione di ciò che andava preso, nel senso che essendo medicinali salvavita, chiaramente a livello politico, scientifico, la tendenza era quella di cercare di averli piuttosto che poi dopo richiederli e quindi rimanere senza. Quindi questa è la premessa, che non è una giustificazione, ma era il modus operandi, per dire il modus operandi. Quindi a un certo punto, quando la struttura con gli indicatori logistici si è accorta che sulla base dell'andamento delle vaccinazioni, avendo cominciato a coprire gran parte della popolazione vaccinabile, quei vaccini sarebbero stati in eccesso, perché poi i vaccini hanno anche una scadenza, noi diciamo, abbiamo allertato il Ministero della Salute, che si è fatto pure lui parte attiva, e sostanzialmente ci siamo diciamo, iscritti a questa facility europea, che è il consorzio Gavi, che provvedeva poi a o non far arrivare i vaccini direttamente in Italia, che avevamo già acquistato, in modo da non pagare gli extra costi di farceli spedire e poi rispedirli, e quindi lasciarli in questo pool europeo, oppure fare noi una donazione a livello bilaterale. Per esempio, questo l'abbiamo fatto con AstraZeneca, dove noi abbiamo donato 3.652.000 dosi, 1.500.000 alla Tunisia, alla Cambogia 1.000.000, a Ruanda 856.000, alla Libia 240.000 dosi. E questo fu fatto con un canale nazionale sostanzialmente, sono donazioni dirette. Mentre quell'altra rimanente delle 75 milioni furono donate tramite questo meccanismo europeo, e mi sembra che alla fine ne donammo 45 milioni. Di 75 milioni si furono donate definitivamente e consegnate circa 40.000. La motivazione è che chiaramente è derivato ciò dalla saturazione della domanda globale registrata nei primi mesi del 2022. E anche perché, prima abbiamo parlato del potenziamento del hub, frigoriferi, container frigorifero, chiaramente paesi in via di sviluppo o del cosiddetto terzo mondo
1: difficoltà.
0: avevano grossissime difficoltà.
1: Mi scusi, solo questo. Ha detto a un certo punto arrivavano in automatico. In che senso? Quello dice.
0: Era questo, il meccanismo europeo prevedeva dei preacquisti fatti sul pro quota, cioè ogni nazione sulla base della popolazione vaccinabile aveva un pro quota, il nostro pro quota era circa 13,5, poco più. Quindi il 13,5% di ciò che affluiva in Europa veniva automaticamente dato all'Italia. Per esempio, c'è stato un momento tra aprile e maggio in cui noi avevamo capacità notevole di somministrazione, anche avevamo tanta popolazione che si sottoponeva alla somministrazione. Ecco, Presidente Draghi, infatti, mi disse per due volte, ma generale, sicuro, chiedemmo alla von der Leyen di anticiparci delle partite di vaccino che sarebbero andate in altri paesi, che erano per esempio paesi del centro Europa, tipo Romania, Bulgaria, dove per effetto di mancata affezione alla vaccinazione, ma soprattutto di uno schieramento, diciamo un pronunciamento della Chiesa ortodossa che aveva sostanzialmente detto: questa, la pandemia è una piaga di Dio e quindi vada come vada. E quindi, specie la popolazione rurale, che è abbondante in quelle nazioni, non si vaccinava. E quindi noi le anticipammo, poi previo restituirli, quando loro ne avessero avuto poi bisogno, sulla quota del 13,5%. Quindi il meccanismo era abbastanza, una volta avviato era tipo un diesel, poi andava bene, però rimaneva sostanzialmente un po' rigido, perché chiaro era fatto anche a favore delle Big Pharma, che di fatto
2: Poi
0: avevano
2: c'è dato
0: investito i
2: due
0: soldi e
2: milioni.
0: volevano recuperare. Cioè, una volta che uno
2: 30
0: dava
2: minuti in più.
0: l'ok preventivo, poi non c'era un periodo entro il quale se non c'era il silenzio assenso.
2: Bene, le faccio io alcune domande prima che volete che le faccia dopo, perché poi se le faccio alla fine mi sgridate che faccio alla fine, se le faccio all'inizio. No, solo alcune precisazioni. Volevo sapere se lei è stato anche commissario per l'Emilia-Romagna indicato dal governo, per

0: alluvione, lo dico perché l'ho conosciuto in quella circostanza. Volevo capire se la prassi di prendere un magistrato della Corte dei Conti, cioè di richiedere un magistrato della Corte dei Conti, l'ho utilizzata anche in quell'occasione, non perché mi interessa indagare su quell'occasione, ma per sapere se è stata utile nella sua esperienza di commissario. E poi le volevo chiedere se rispetto al tema dei controlli, visto che la normativa del commissario straordinario Covid era specifica e quindi prevedeva tutta una serie di esenzioni da parte dei controlli della Corte dei Conti, se non l'obbligo di rendicontazione finale, volevo capire se la normativa che aveva come commissario sull'alluvione prevedeva analoghe esclusioni di controlli, o aveva comunque qualche controllo della Corte dei Conti, ad esempio il concomitante o il preventivo, cioè se sono sovrapponibili le esenzioni di responsabilità di controlli sia erariali che penali che di qualsiasi altro tipo a quelle che aveva allora.
1: No, ci muoviamo in un piano del tutto diverso. Allora, sostanzialmente per ciò che riguarda la struttura, ho pantografato il discorso dell'Avvocatura Generale e soprattutto della Corte dei Conti e fortunatamente ho avuto anche lo stesso magistrato con cui chiaramente si è stabilito anche una sintonia, anche un rapporto che va al di là di quello che è il rapporto professionale. E quindi diciamo, è stata ancora più utile perché avevamo il controllo preventivo della Corte dei Conti. E diciamo che per far uscire un'ordinanza bisognava convincere la Regione, quindi parere della Regione, l'assenso della Regione, chiedo scusa, poi pareri dei ministeri con termini, cioè se si parlava di ambiente piuttosto che di trasporti, infrastrutture, e quindi
0: Quindi
1: c'è stato un lavorio molto molto utile e poi l'ordinanza andava costruita affinché passasse il controllo preventivo della Corte dei Conti.
0: come commissario all'alluvione era sottoposto al controllo preventivo, mentre
1: Assolutamente.
0: come commissario straordinario al Covid
1: Ex post.
0: non c'era il controllo né preventivo né concomitante, c'era solo l'obbligo di
1: E la
0: rendicontazione.
1: rendicontazione finale.
0: Perfetto.
1: Peraltro io ho avuto
0: Questo
1: lo scarico da parte della
0: le volevo
1: Ragioneria
0: chiedere.
1: territoriale, quindi vuol dire che è stata approvata.
0: Ecco, rispetto, lei mi ha detto che si è avvalso di un magistrato della Corte dei Conti, anche di un team della Guardia di Finanza, dell'Avvocatura
1: Sì.
0: dello Stato e di altri. Volevo chiedere se rispetto alla gestione commissariale precedente, se c'era un magistrato della Corte dei Conti, se ci sono stati degli scambi con un magistrato della Corte dei Conti precedenti, se era lo stesso o se
1: No,
0: non c'era. Perché?
1: era lo stesso, ho avuto lo stesso
0: No,
1: magistrato.
0: no, scusi. No, c'è un equivoco. Tornato alla gestione commissariale, volevo sapere se quando lei si è insediato c'era già un magistrato della Corte dei Conti nella precedente
1: No,
0: struttura commissariale del dottor Arcuri.
1: non mi risulta, non c'era.
0: No, non le risulta. Poi le faccio l'ultima domanda perché veramente non si fa fatica a comprendere, almeno io non faccio fatica a comprenderlo, rendiamolo più comprensibile. Quando lei si è insediato, ha posto in essere tutta una serie di attività di ricostruzione relativa ai rapporti contrattuali e anche in particolare allo stoccaggio di materiali esistenti, anche con fotografie, avete fatto una ricognizione complessiva. Quando lei si è insediato, sapeva che cosa c'era e dove e quando scadeva? Cioè, lei aveva un documento, un file di lavoro, qualcosa di complessivo, un Excel, qualcosa che le diceva. Perché c'erano
1: Ventotto
0: 28
1: magazzini.
0: magazzini SDA. Nel magazzino numero 1 so che ci sono 10 aghi, 30 mascherine FFP1, 30 FFP2, queste scadono in questo giorno, queste scadono in quest'altro, queste scadono è. Camici, ce ne abbiamo, cioè aveva un inventario complessivo del materiale che c'era e dove era stoccato, quando scadeva, che tipo di materiale c'era.
1: Allora, c'era sicuramente, sapevamo le consistenze e dove erano, però il livello poi di definizione, proprio quanto scade, quello ce lo siamo man mano fatto noi con i team nostri di verifica, però sicuramente avevamo le schede dove in ogni magazzino c'erano i vari materiali. Chiaramente noi, per meglio attagliare la manovra logistica, siamo andati magazzino per magazzino e abbiamo fatto questi book fotografici con tutti quei dati di cui lei ha parlato e ce li siamo, diciamo, estrapolati e inseriti.
0: Questa attività di ricognizione che voi avete effettuato era funzionale anche a capire quale materiale utilizzare prima, quale materiale utilizzare dopo, quale materiale non si poteva più utilizzare? Era funzionale a questo?
1: Era funzionale a impostare tutta la manovra logistica e la pianificazione, chiaramente.
0: Sul materiale smaltito, ho capito che avete smaltito quel numero di dispositivi medici che a seguito del decreto erano stati declassificati e pertanto erano inutilizzabili. Lo smaltimento che è avvenuto limitatamente a quel materiale?
1: Sì, è avvenuto limitatamente a quel materiale, che poi erano diverse migliaia di tonnellate di materiale.
0: Perfetto. E l'altra cosa che volevo chiedere, rispetto ai contratti che avete, avete 100.000, no, quanti erano?
2: 10.800.
0: Rispetto ai 10.000 contratti in essere, fatture, no, non erano 10.000, certo, 10.000.
1: Fatture.
0: Rispetto alla contrattazione, alla contrattualistica esistente, anche qua avete fatto preventivamente un'attività di screening di tutta la contrattualistica esistente, quanto si protraevano, per quanto tipo di materiale, anche questo ha richiesto un'attività di screening?
1: Questo è stato fatto in sede di passaggio di consegne, anche come diceva prima il colonnello Mitola, fra i vari responsabili unici dei procedimenti, in modo tale poi da capire come procedere, certo.
0: Quindi non c'era una documentazione, cioè non c'era una documentazione unica, integrale, che le conteneva tutte. Il passaggio di consegne ha necessitato delle interlocuzioni tra i singoli RUP, punto per punto, per capire il singolo documento, ricondurlo a un singolo contratto, una singola fattura, un singolo contratto. Ho capito bene?
1: Mi sembra che si sia proceduto in questo modo, adesso lui proprio operava nel campo.
3: Sì, abbiamo riconciliato tutti i contratti, anche perché la dimostrazione delle 10.000 fatture era appunto riconciliare tutto quanto, i vari contratti con le varie fasi in cui erano.
0: E anche su questo, rispetto a un singolo contratto, non c'era, cioè io so che devo acquistare, c'ho un contratto che io vi devo vendere 100.000 mascherine, man mano che arrivavano la vostra struttura immagino che decurtasse quello che arrivava e quindi uno ha costantemente una panoramica di quello che deve arrivare, dove non deve arrivare. Questa panoramica c'era o l'attività che avete fatto successivamente è stata funzionale a crearla, questa panoramica?
1: Io ritengo che il quadro c'era dal punto di vista di Invitalia, chiaramente poi ognuno opera con delle sfumature diverse, noi abbiamo cercato di ricostruire bene tutto il quadro e poi l'abbiamo scadenzato in maniera che fosse funzionale alle nostre attività, però di massima i dati c'erano, dobbiamo pure considerare che erano tantissimi e quindi c'è stato un lavorio per estrarre tutti i dati e metterli nel contesto indicato.
0: Quindi l'attività che voi avete svolto era per ricostruire il quadro complessivo e avere per ogni singola voce, ogni singolo contratto, avere singolo dato di cui voi non eravate in possesso che nella documentazione generica non c'era. Questo
1: no, però i dati ci sono stati consegnati tutti.
0: Ma vorrei anche vedere, non è che vi potevano nascondere i tempi richiesti, però era per capire la metodologia di lavoro.
3: Sicuramente i sistemi informatici sono stati un elemento centrale perché tutte le informazioni, i loro dati erano sulle loro piattaforme e quello che è stato un po' un punto nodale della riconciliazione.
0: Ok, prego, partiamo col tempo di opposizione.
4: E generale, naturalmente lei comprende bene come la sua audizione oggi verrà letta in negativo e le cose che lei ha detto della struttura commissariale da lei diretta risulteranno in negativo attribuite alla struttura commissariale precedente. E da ciò la necessità di chiarire alcuni passaggi, a mio giudizio, dei suoi interventi per consentirle di chiarire bene il senso di alcuni suoi interventi. Ad esempio, quest'ultimo sulla Corte dei Conti e sul fatto che lei si sia fatto affiancare da un magistrato della Corte dei Conti. E io leggo a pagina 71 della relazione depositata dal commissario Arcuri, e al suo interno parla della sua struttura: chiedo e ottengo che possa essere presente anche un magistrato della Corte dei Conti. E quindi diciamo che sembrerebbe di capire che... Prego. Ora stabiliamo un intervento, Presidente...
0: Interrompiamo il deputato Colucci.
4: Cosa facciamo? Un'interlocuzione con l'onorevole Bonguerrieri in questa sede?
0: No, infatti ho detto non interrompiamo il deputato.
4: Vuole avere Colucci, l'onorevole Bonguerrieri, la pazienza e l'educazione di non interrompermi? O ritiene che lei abbia un diritto che io non ho? Presidente, vuole tutelare la possibilità da parte mia di fare le domande con tranquillità oppure pensa di consentire alla Bonguerrieri qualsiasi intemperanza?
0: Ho già ripreso la deputata Bonguerrieri, come in 100 altre circostanze ho ripreso altri deputati che hanno interrotto altri deputati. Non è la prima volta.
4: La invito ad essere presidente terzo e imparziale, come sinora lei non è stato. Allora,
0: questa è una sua valutazione, se la tenga per lei. Perché
4: certo che è una mia valutazione, ma ci
0: mancherebbe. Totalmente soggettiva.
4: Certo, una valutazione mia soggettiva e ha il peso della mia valutazione, quello che penso. E non pretendo che lei pensi di sé quello che io penso di lei, naturalmente.
0: Per fortuna generale, si devono giudicare gli elettori, non lei.
4: Posso proseguire o mi è vietato parlare?
0: Prosegua, ma non mette in discussione la presidenza perché non è a sua facoltà.
4: Ma pensi un po'. Pensi un po'.
0: Presidente, questo, cioè, si deve farsi una ragione. Cioè, mi dispiace, cioè, non può aver l'ultima. Purtroppo hanno nominato me come presidente, ne avrei fatto anche volentieri a meno, ma così è, quindi... gli ho detto che non deve essere interrotto dalla Bonguerrieri e quindi vado avanti. E recuperiamo questo breve tempo.
4: Dunque, posso iniziare?
0: Certo.
4: Posso iniziare? Il Prego. Tempo è Gliel'ho fermato?
0: Ho già detto che abbiamo recuperato il tempo.
4: Bene. Allora, a pagina 71 della sua relazione depositata in questa commissione, il commissario Arcuri ha detto che chiede che nella sua struttura sia presente un magistrato della Corte dei Conti. E quindi, diciamo, da questo punto di vista, immagino che la sua dichiarazione si riferisse alla sua struttura, la struttura da lei presieduta, e non voglia registrare un elemento di discontinuità rispetto alla precedente, perché questo contrasterebbe con quanto dichiarato dal suo predecessore commissario Arcuri.
1: Io parlo per me, io ce esatto. l'avevo, adesso se lui ce l'avesse, non ce l'avesse, no.
0: Esatto. Non ce l'aveva.
4: Per questo generale, per questo
0: è emerso
4: generale...
0: che non ce l'aveva, l'abbiamo chiesto lui, inutile continuare a dirlo, non ce l'aveva, è emerso già dagli atti, da commissioni d'inchiesta. Il commissario Arcuri non ha fatto richiesta alla Corte dei Conti di un magistrato fuori ruolo che lo affiancasse. Cioè non è una cosa marginale. Aveva il dottor Bonaretti che 10 anni prima aveva lavorato alla Corte dei Conti, ma non è un magistrato fuori ruolo della Corte dei Conti assegnato alla Corte dei Conti. Ce l'ha detto anche Arcuri.
4: Presidente, la prossima volta che io desidero porre a lei le domande lo chiederò formalmente.
0: Non è una
4: io
0: domanda,
4: sto interloquendo con il generale Figliuolo. Vuole usarmi la cortesia di continuare e di consentire le mie domande al generale Figliuolo o vuole continuare ad interrompermi dando le sue precisazioni?
0: Le dico che è un dato di fatto.
4: Ecco, lei è un player, un giocatore di questa commissione. Non è il presidente,
0: io non sono un giocatore, è un dato di fatto. Non è che ho detto una cosa che non è. Le sto dicendo quello che è emerso e quello che è agli atti oggettivo. Non è che mi sto inventando una cosa. Lei continua a dire che c'era un magistrato della Corte dei Conti. Le sto dicendo che non c'era. Cioè, le sto dicendo che non c'era. È un dato oggettivo, non è un'opinione. Se fossi un player le direi che è un'opinione,
5: ma non è un'opinione, è il dato di fatto.
4: Io ho già citato prima che... Protagora, e con questo le rispondo: l'uomo è misura di tutte le cose e lei è misura di ciò che ritiene che lo sia, ma le sue affermazioni sono improprie, sbagliate e errate.
5: Le argomenti,
4: ciò detto,
5: le argomenti. Chi era il magistrato
4: Bonaretti,
5: della Corte dei Conti? Bonaretti non era un magistrato della Corte dei Conti.
4: Presidente, io non sono qui per interloquire con lei.
5: Lo sto dicendo lei.
4: Mi
5: che non
4: può
5: lo sa,
4: consentire
5: magari
4: di svolgere le mie funzioni di commissario?
5: No, se lei,
4: allora,
5: se lei dice che le mie...
4: C'è una verità precostituita? Lei ha una verità, Presidente?
5: Le sto dicendo.
4: Mi dica.
5: Le sto dicendo, grazie al cielo hanno introdotto una facoltà che è mia, è quella di spegnere il microfono di chi parla. Le sto dicendo che non c'era un magistrato della Corte dei Conti. Il dottor Bonaretti, come lo stesso Bonaretti ha affermato, non era andato nella struttura del commissario Arcuri in qualità di magistrato della Corte dei Conti. Ce l'ha detto Bonaretti. Le sto dicendo, non mi interrompete, le sto dicendo un dato oggettivo, non è un dato soggettivo. Le sto dicendo quello che ha detto Bonaretti qua di fronte a noi. Le sto riportando, visto che lei ha fatto una domanda al generale Figliuolo che non può sapere, le sto riportando il dato oggettivo, ovvero che la Corte dei Conti non ha inviato nessun magistrato nella struttura di Arcuri e che non c'era un magistrato della Corte dei Conti nella struttura di Arcuri inviato dalla Corte dei Conti. C'era il dottor Bonaretti, che era stato magistrato della Corte dei Conti, ma lo stesso Bonaretti ha detto che lì non faceva e non esercitava quel tipo di funzioni. Le sto riportando un'informazione per sua completezza e per completezza anche del generale Figliuolo. Punto. Prego.
4: Ho facoltà?
5: Ha facoltà adesso.
4: Dunque, il dottor Bonaretti, magistrato della Corte dei Conti, si trovava all'interno della struttura commissariale in posizione di fuori ruolo e non di distacco, precisando di non aver volto funzioni di controllo o di audit interno. Ciò posto, e poiché appunto Fratelli d'Italia, come abbiamo visto, è abituata a mistificare la realtà dei fatti, io le chiederei, Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni e a tutela delle mie attribuzioni, di consentirmi nello svolgere le domande al generale Figliuolo. Me lo consente o intende interrompermi ancora?
5: Se ha bisogno di ulteriori informazioni, c'è necessità che io intervenga, come fanno tutti i Presidenti, il Presidente della Camera, il Presidente del Senato e il Presidente di qualsiasi commissione, interverrò.
4: Benissimo, okay. Io non ho bisogno, le assicuro che non ho bisogno della sua disinformazione.
5: No, la mia è informazione. Benissimo. Lei non offenda la Presidenza. Benissimo. E sono io a decidere quando intervenire o non intervenire, perché sono il Presidente.
4: E sono io a
5: quindi
4: decidere
5: se lei dice una cosa
4: inesatta,
5: non è una disinformazione.
4: Lo dice lei.
5: No, non lo dico io, lo dicono gli atti.
4: Ci
5: lo
4: sta
5: dicono
4: facendo
5: gli atti.
4: Una pessima figura,
5: no,
4: Presidente.
5: No, ce la sta facendo lei la pessima figura.
4: Mi dispiace
5: figura
4: per lei, sono
5: rammaricato. Va bene, sospendiamo la seduta. La seduta è ripresa. Ricominciamo.
4: Quindi ciò chiarito e precisato quanto ha riferito il commissario Arcuri ed è riportato per iscritto a pagina 71 della relazione che lui ha depositato presso questa commissione, e il generale Figliuolo su questa risposta ha detto: io parlo per la mia gestione, non faccio paragoni rispetto alla precedente, mi pare di aver capito questo. Le volevo chiedere, generale, si è parlato di insoluti, lei ha detto di aver trovato una serie di insoluti e alcune fatture, anzi molte fatture da pagare. E in termini tecnici l'insoluto si verifica quando una determinata posizione avrebbe dovuto essere pagata e non è stata pagata. Quello che volgarmente si chiama buffo è quello che tecnicamente si chiama il mancato pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile. Allora a chiederle, lei ha utilizzato la parola insoluto nel senso di dire che c'erano posizioni da pagare non pagate o c'erano posizioni aperte per i quali i tempi di pagamento erano ancora in essere e quindi il pagamento era in qualche modo dilazionato? Grazie.
1: Chiedo scusa, io ho detto all'atto del mio insediamento risultavano da processare oltre 10.800 fatture per un controvalore complessivo di oltre 1,35 miliardi di euro.
4: Sì, quindi è nella dissertazione orale che si è venuto fuori il termine insoluto.
1: Probabilmente era non voluto, era legato a un discorso, era legato al fatto che erano fatture che andavano ancora da verificare e che non erano state pagate di beni e servizi erogati che noi dovevamo controllare che fossero stati erogati secondo le specifiche richieste e che erano rimaste diciamo appese, da non, non esatto. erano state definite, era un esatto. procedimento da definire.
4: Non costituivano insolute in senso tecnico, cioè, no. esatto, questo, no. questo volevo no. chiederle, proprio per una lettura precisa del suo pensiero.
1: Assolutamente. Assolutamente.
4: Così come, generale, lei ci ha parlato di risparmi di spesa, e, ora, questi risparmi di spesa, anche qui lei comprende come una lettura maliziosa potrebbe contrapporre il risparmio di spesa conseguito con l'idea che in precedenza ci fossero sperperi, o corretto degli sperperi precedenti. Può precisare questo, se i risparmi di spesa conseguito derivassero da anche una diversa evoluzione della situazione pandemica e quindi delle diverse esigenze, dei diversi moduli organizzativi, o fossero elementi di correzione di sperperi precedenti?
1: Io non ho mai parlato di sperperi, ho detto che sulla base dell'evoluzione della pandemia e sulla base della nostra organizzazione logistica e quindi delle verifiche nei magazzini si è addivenuti a rinegoziare, rimodulare alcuni contratti, cambiarne la quantità, e questo ha provocato rispetto alla pianificazione iniziale dei risparmi chiaramente. Sulla parte dei magazzini noi abbiamo ricontrattualizzato proprio il costo a metro cubo e siamo riusciti a spuntare dei prezzi migliori, ma questa è una dinamica di mercato, il mercato in quel momento ci ha dato la possibilità di farlo.
4: Sì, anche perché per la parte più specificatamente riferita ai magazzini, lei ci ha detto che, ci ha scritto anzi, che la data del passaggio di consegna, il contratto del valore complessivo presunto di circa 100 milioni di euro presentava uno stato di avanzamento economico tale da risultare già integralmente assorbito in termini di valore contrattuale. Quindi la necessità naturalmente della sua struttura commissariale di procedere con una nuova contrattualizzazione.
1: Sì, andava integrato e a quel punto abbiamo approfittato per rinegoziare il costo a metro cubo.
4: Perfetto, perfetto. E sono chiarimenti del pensiero che si presterebbero a delle maliziose naturalmente. E, anche qui quando si è parlato del maxi appalto, in realtà si è trattato di 48 diverse commesse in favore di una pluralità di soggetti, quindi questo cumulo naturalmente travisa completamente il senso. Immagino che anche la sua struttura abbia potuto procedere come normale alla sottoscrizione di una pluralità di contratti con strutture diverse, insomma, ma questo lungi da poter ritenersi diciamo un maxi appalto. Così anche il mediatore, la struttura commissariale di Arcuri si avvalsa di mediatori. No, erano mediatori delle società, erano collaboratori delle società che fornivano nessun contratto di mediazione intercorso tra la struttura commissariale e determinati soggetti, e immagino che quando lei ha risposto che la sua struttura commissariale non si avvalsa di mediatori volesse appunto dire che non ha mai sottoscritto contratti di mediazione con soggetti né mai pagato provvigioni a favore di soggetti, a prescindere dalle moduli organizzativi delle società che fornivano il servizio o vendevano la merce. Comprendo bene?
1: Sì, noi parlavamo direttamente con le società, facevamo delle gare o delle licitazioni o comunque chiedevamo delle offerte su determinati beni e servizi e dopodiché facevamo una valutazione tecnica economica, era questo il modo certo. di procedere.
4: Certo, no, non andavate a richiedere una specifica dei costi che la società sosteneva per formulare quella offerta specifica, valutavate l'offerta in termini economici, le modalità di consegna, come diceva prima il colonnello, ma anche le quantità offerte come elemento di valutazione, oltre immagino alla solidità e la serietà della società fornitrice, ma che quella società fornitrice potesse incorporare al suo interno delle spese ulteriori ricomprese in quell'offerta che riguardassero proprie collaborazioni, qualcosa di totalmente esterno alla struttura commissariale presieduta dal generale Figliuolo, immagino. Si è parlato, generale, di... scusi.
1: Chiaramente noi facevamo cose che erano tutte alla luce del sole e sono tutte rendicontate, tutti i documenti sono sul sito, quindi ripeto, non è fuori proprio dal pensiero di poter avere operatori economici che non siano tali, ecco, noi ci siamo sempre avvalsi di operatori economici ben definiti e indicati e spesso del mercato elettronico, quindi ripeto, era Sono attività consolidate queste. No?
4: Chiarissimo, chiarissimo. Generale, lei nel ricevere la documentazione della precedente struttura ha trovato una situazione di disordine?
1: No, la difficoltà è stata nel mare magno degli item che c'erano, e chiaramente questo ha fatto sì che il passaggio sia stato effettuato con, diciamo, in 4 mesi e che, come diceva prima il colonnello, c'era questo discorso della piattaforma informatica che rendeva difficoltoso il reperimento di tutto ciò di cui avevamo bisogno, ma questo per volontà di nessuno, cioè era per come era costruito, e quindi piano piano noi ci siamo dovuti ricostruire la nostra piattaforma. Ma
4: quindi era un processo complesso ma non disordinato?
1: No.
4: E, ultima notazione, poi passerei la parola alla senatrice Zambito. E, non risulta che la struttura commissariale del commissario Arcuri abbia mai effettuato pagamenti anticipati, almeno queste sono state le dichiarazioni rese in questa commissione. Certo, questo esula dalla, ci mancherebbe, generale, dalla sua cognizione, ma invece attiene alla nostra verità e serietà.
0: Senatrice Zambito, prego.
6: Grazie Presidente. Io, buongiorno, non l'ho ancora salutata, ci siamo salutati prima, lo faccio anche ufficialmente a microfono acceso, e la ringrazio per essere qui e per quello che ha fatto. Dunque, io vorrei tornare sulla gestione dei magazzini, perché volevo capire, gliel'ha chiesto il Presidente, però non ho capito ancora bene. Voi avevate contezza per ciascun item presente nel magazzino di quando fosse la sua scadenza, di quanto potesse essere ancora utilizzato oppure no, non solo per la scadenza ma perché magari erano cambiate le esigenze del paese e magari si sapeva che quella cosa non sarebbe stata più utilizzata o meno?
1: Guardi, noi abbiamo fatto una ricognizione che ci ha dato contezza di tutto, quindi un po' i documenti che abbiamo ricevuto, diciamo, vis-à-vis tra i vari operatori, più la ricognizione che è stata effettuata nei primi momenti, ci ha dato contezza di tutto, quindi non c'è stato un discorso relativo a cattive volontà o meno. Cioè, noi abbiamo proceduto in questo senso, probabilmente anche consci del dover rendicontare poi alle istituzioni europee, abbiamo subito adottato una metrica molto specifica e precisa che poi ci desse tutti i dati per poter fare anche queste rendicontazioni, oltre che poter fare la pianificazione logistica.
6: No, guardi, glielo chiedo, posto che io sono sicura che abbiate fatto tutto come doveva essere fatto, ci mancherebbe altro, lungi da me puntare il dito. Era solo una curiosità, perché in questi giorni leggo che il governo, un provvedimento che è in discussione in questi giorni tra Camera e Senato, adesso alla Camera ma verrà al Senato, è in procinto di nominare un soggetto preposto allo smaltimento dei materiali ancora esistenti in deposito. E quindi volevo chiederle, ma secondo lei, quando lei ha lasciato la struttura commissariale, ci potevano essere dei materiali che potevano in quel momento già essere smaltiti?
1: Poi i processi di ricognizione li aggiornavamo sempre, quindi è chiaro che poi man mano noi abbiamo smaltito i 218 milioni, ma man mano che c'erano materiali che erano scaduti si procedeva. Quello è stato un esempio, perché è stato paradigmatico di una massiccia attività di alienazione, ma è normale che chi gestisce magazzini periodicamente faccia delle alienazioni di materiali. Poi perché si sia arrivati a questo numero elevato dopo così tanti anni, qui poi non lo so, bisogna vedere questa struttura quando è passata da me al mio successore, che era già un'unità di completamento, poi non so a chi è passata e che cosa è stata fatta nei 5 anni dopo. Cioè, se la domanda è questa, bisogna fare poi capire bene perché in questi 5-6 anni il materiale sia rimasto lì senza padroni. Ecco, gliela dico proprio in maniera chiara.
6: Proprio esattamente la domanda che si fa una senatrice di opposizione in questo momento, ecco, perché effettivamente sono passati 5 anni, anche perché noi siamo venuti a conoscenza del fatto che, sempre riferita a quell'acquisto di mascherine cinesi, le mascherine cinesi sono rimaste bloccate nei magazzini per tantissimo tempo, ed è venuto qualcuno qui a spiegarci quanto sia costato questo stoccaggio, anche perché il GUP non ha mai disposto l'incidente probatorio e quindi non è stato nominato nessun perito, e quindi io facevo riferimento proprio a quella cosa perché di questo ne siamo venuti a conoscenza. Lei sa dirci quanto lo stoccaggio di quelle mascherine che ancora non sono state smaltite in tutti questi anni ci è costato e costato agli italiani?
1: Consideri, bisogna vedere adesso i costi a metro cubo e poi si può fare il calcolo. Lei consideri che, per esempio, quei 218 milioni di mascherine potevano avere un costo, a secondo del costo di mercato a metro cubo delle giacenze, dai 300 ai 700-800 mila euro al mese, e quindi se ci sono materiali che sono stati sottoposti a sequestri giudiziari e poi lasciati lì per enti, chiaramente questi sono dei costi che vanno alle casse dello Stato, sicuramente. Poi lì è chiaro che c'è sempre un discorso di chi gestisce questi materiali, di sollecitare e cercare di capire perché questi materiali non vengono poi rilasciati, ecco, nelle disponibilità di chi poi si trova a gestire i magazzini. Ripeto, sembra un discorso così banale la gestione dei magazzini, ma poi alla fine hanno questi costi occulti che poi si riverberano sulla comunità.
6: Chiaramente quando dei materiali, come in questo caso, vengono bloccati da un magistrato, è logico ritenere che se non si è fatta una verifica nei tempi dovuti e poi questo materiale scade e quindi non è più possibile fare nessuna verifica, non si capisce perché abbiamo aspettato fino al 2026 per smaltirli, costando 300 milioni circa al mese, con i prezzi con 300.000 euro al mese. Sì, e quindi io chiedevo a lei di questa cosa, perché insomma a me è risultato molto strano, perché questi materiali sono scaduti da diversi anni e sono rimasti stoccati per tanti anni in questi magazzini, e io ritengo che quello sì forse è stato uno sperpero, ma lo dico io, non lo dice lei, ecco. Senta, io volevo capire, durante la sua gestione lei ha continuato a distribuire dispositivi alle regioni, oppure le regioni hanno cominciato, qualcuno ha continuato ad acquistarle autonomamente?
1: Diciamo che le linee di approvvigionamento erano duplici. Noi, sulla base dei fabbisogni e delle richieste, noi principalmente andavamo sulle scuole, se per esempio mascherine, dispositivi anche alle ASL e anche alle regioni, però poi anche loro avevano capacità autonoma di effettuare alcuni acquisti. Noi cercavamo sempre di avere delle interlocuzioni, avevo questa sala operativa e logistica che si interfacciava giornalmente con i responsabili regionali e delle ASL, proprio per evitare che poi ci fosse un dualismo, una sovrapposizione di acquisizioni. Quindi noi cercavamo ovviamente in primis di rifornirli con i materiali che già avevamo.
6: Immagino, perché alcuni materiali, ci ha detto lei, che è stato necessario smaltirli perché non sono stati utilizzati. Lei faceva riferimento alle mascherine che erano state per legge declassate, però mi immagino che ci potesse essere altro materiale che poteva essere distribuito alle regioni, e magari le regioni invece lo compravano da sole. Ma questo ovviamente, se è successo, è responsabilità di chi acquistava da solo, ci mancherebbe altro, però volevo sapere se lei ha ha potuto registrare che siano avvenuti questi fatti.
1: Registro che c'era un raccordo costante con le regioni e le province autonome, quindi chiaramente nei casi in cui è stato fatto è quello che diceva lei, probabilmente non hanno, non credo, perché ripeto, c'era veramente un ottimo accordo tra di noi, perché no, era un interesse generale.
6: Sì, siccome risulta, perché qualcuno qua è venuto a dircelo, che comunque le regioni facevano anche acquisti per conto proprio, volevo sapere se lei avesse contezza di questo e nel caso possiamo secondo lei affermare che magari nella fase dopo il 2021, insomma dopo gli inizi che sono stati molto complicati perché tutto il mondo cercava lo stesso prodotto contemporaneamente, forse in quella fase era forse anche un po' più facile approvvigionarsi di quello che serviva.
1: Beh, chiaramente va tutto secondo gli andamenti del mercato, l'ho detto anch'io questo, ho detto ciò che all'inizio poteva essere più carente oppure più richiesto, più avanti potrà essere anche meno richiesto per effetto dell'evoluzione della pandemia, così come alcuni dispositivi, quando si è cominciato poi a produrli autonomamente, è ovvio che ce n'è stata maggiore disponibilità anche autoctona, quando inizialmente non c'era, perché non, con quei volumi diciamo di richieste iniziali non esistevano produzioni autoctone.
6: A lei risulta che il suo successore abbia continuato a distribuire alle regioni oppure non lo sa?
1: Io credo che abbia continuato a sviluppare il piano che già avevamo, però dirle le quantità non lo so. Questo bisognerebbe chiederlo a lui, sapere che quanto ha distribuito nel momento in cui abbiamo cristallizzato poi la situazione nel nostro passaggio di consegna.
6: Senta, le sono state fatte diverse domande anche sul piano vaccinale, no? E lei ha spiegato che secondo la sua impostazione ha cambiato quello precedente. Ecco, rispetto ad esempio ai tempi e gli obiettivi, quali erano le differenze rispetto al piano vaccinale precedente?
1: Lì non era definito un tempo, io ho detto a fine settembre raggiungerò l'80% dei vaccinati, poi l'abbiamo raggiunto la prima settimana di ottobre, così come ho detto a fine aprile facciamo 500.000 vaccinazioni al giorno, perché avevo fatto l'interpolazione di tutte le curve fra numero di personale, da numero di vaccinatori, capacità di distribuzione dei vaccini, approvvigionamento dei vaccini e capacità di somministrazione con gli hub e i punti vaccinali, quindi cioè, dietro c'era quelle lastrine, c'è uno studio.
6: Certo, perché diciamo che prima di capire quanto i vaccini sarebbero arrivati all'Italia c'è stato bisogno di attendere appunto questa informazione, quindi non sapendo quante dosi sarebbero arrivate probabilmente era difficile prevedere esattamente quante somministrazioni al giorno potessero essere fatte. 500.000 vaccinazioni al giorno in realtà non erano ipotizzabili forse a dicembre.
1: Lo so, però è proprio l'impostazione diversa. Io non ho detto mai alcunché sul mio predecessore, né lo dirò mai perché non ho nulla da dire, ognuno giudica quello che fa. Però ripeto, se c'è una cosa di cui sono fiero e orgoglioso è quel piano, perché quel piano è stata anche una svolta. Prima c'erano delle foto, delle coorti, ma non, cioè io ho fatto pianificazione operativa nella mia vita, cioè la differenza è questa, non a caso poi fu messo un militare, ma ripeto, non perché sia meglio o peggio, facciamo quel tipo di lavoro e abbiamo cercato di farlo bene, quindi questo era il discorso. Io non voglio meriti che non ho, però sul piano vaccinale, siccome c'è stato un lavoro grosso di un mio team e abbiamo veramente preso tutte le ipotesi e abbiamo avuto anche tantissime, diciamo, colpi bassi, dice no, non è possibile, ma anche interni, perché non era semplice andare a prefigurare e centrare chiaramente tutte quelle curve che dovevano poi realizzarsi in determinati momenti. Ripeto, c'è stata una settimana, ma con questo non voglio dire nulla, cioè noi abbiamo fatto quello, non è che io a debito, ho trovato un piano che a mio avviso non era confacente agli obiettivi di imprimere quell'accelerazione che il Presidente Draghi e che tutti si aspettavano, tutto qui, ma non voglio fare alcuna valutazione di merito, e questa è la differenza, perché anche noi non sapevamo esattamente le dosi, però avevamo diciamo il programma dei vaccini che sarebbero dovuti arrivare, ma questo era noto, e poi chiaramente abbiamo cominciato a fare un lavoro con tutta l'Italia, cioè quindi la grande distribuzione, la conferenza episcopale, le aziende, cioè questa è stata un'intuizione che abbiamo avuto, che io ho avuto, cioè di questo me ne voglio rendere merito da solo, ma è così. E c'è stata l'Italia che però ha operato, perché da solo non aveva fatto nulla, c'è stata la convergenza delle regioni, di tutti, ma soprattutto degli italiani, perché molti venivano là a proporre, anche aziende, imprenditori, industrie. È chiaro che era un po' prodomo loro, perché qual era poi il patto? È che poi, una volta vaccinate le coorti, che noi pensavamo quindi con l'età e quant'altro, avremmo dato possibilità anche a loro di vaccinare i propri dipendenti. Quindi c'è stato un rapporto vincente da ambedue le parti. Ecco, era questo che volevo dire, ma non è che volessi parlare male,
6: guardi,
1: di una cosa.
6: Guardi, io sottoscrivo, nel senso, è la mia opinione personale di Ilenia Zambito, però fa bene essere fiero, perché comunque siamo stati i primi a vaccinare rispetto al resto d'Europa, quindi c'è da esserne fieri, certamente. Eravamo primi anche con le dosi precedenti, con il suo predecessore, ma è giusto riconoscerlo. Vabbè. Ma comunque
1: con due dosi, se ne faccio una, sono al 50%, con tre se ne faccio due, sono al 75%.
6: Esatto.
1: Quando parliamo di milioni di dosi,
6: esatto, è stato molto più complicato. Certo, la gestione, la distribuzione, la catena del freddo, ci mancherebbe. Guardi, se io personalmente, ma mi sento di parlare a nome del PD, siamo fieri. Ecco. Detto ciò, le volevo fare un'altra domanda, perché mi ha molto colpito, piacevolmente, perché non lo sapevo, che tutta la struttura commissariale non ha percepito stipendi aggiuntivi rispetto alle vostre posizioni. Però io ricordo, me lo sono appuntato, che nel decreto sostegni che è stato emanato dal governo Draghi, e venne stanziato l'importo di 20 milioni di euro destinati al funzionamento della struttura di supporto. Ci può dire questi soldi a cosa erano serviti, a cosa servirono?
1: Intanto consideri che Palazzo Caprara era un palazzo che al momento del nostro insediamento era stato abbandonato perché era in un programma di valorizzazione che poi non ebbe luogo, e quindi fu ristrutturato, ma con manodopera militare, veramente con dei costi bassissimi, parliamo di qualche decina di migliaia di euro. Comunque poi doveva essere cablato, e poi c'erano i costi delle pulizie, le luci, il funzionamento, poi non so altri tipi di costi, però sul personale le posso garantire che è stato tutto fatto pro bono, ma era giusto così, ci mancherebbe altro. Puoi aggiungere qualcosa? Credo le spese sono documentate. Poi.
3: Sì, le spese erano soltanto quelle di funzionamento della struttura commissariale, incluse, per dire, pure ma pure la stessa, la parte di Sogei della piattaforma era uno dei costi, vivi che abbiamo sostenuto per mantenere la parte informatica e tutta la parte dell'applicazione.
1: Il sistema POST era pro bono il sistema, ma poi tutta la parte diciamo softwareistica, di implementazione, di evoluzione dei software, piuttosto che l'assistenza cliente e quant'altro, quello poi costava.
0: Bene, c'è già overtime di 2 minuti. Prego, senatore Zede.
7: Una domanda su questo, velocissima, mi risponde.
0: Su cosa? Certo, prego.
6: No, volevo sapere, ci furono altri stanziamenti successivi a questi 20 milioni che si ricorda?
1: Proviamo a verificare dalla relazione alla ragioneria. Poi, magari intanto lui verifica e glielo diciamo.
0: Senatore Zedda, prego.
8: Grazie Presidente. Io prima nella mia domanda, insomma, non l'ho ringraziata per quello che ha fatto e per essere qua con noi. Ringrazio lei generale, ringrazio anche il colonnello che l'accompagna. Io ho letto la relazione che lei ha depositato come commissario, l'ho ascoltata nella sua relazione di oggi. È proprio in relazione a queste due relazioni mi sono venute alcune domande. La prima così dritta, lei ricorda, perché adesso io vedo un dato nella relazione ma non vorrei star sbagliando nella lettura, quante dosi di vaccino sono state inoculate?
1: Certo, c'è scritto nella relazione e quello lo posso confermare perché è un dato che ho sempre... Ve lo leggiamo bene perché
8: mi serve
1: per fare scelta. Somministrate circa 136 milioni, distribuite 142 milioni, quindi ai vari punti vaccinali, alle ASL, ai medici, medicina generale. 142 distribuite e al 31 marzo risultavano inoculate 136 milioni, diciamo un rendimento pari a circa il 96%.
8: Okay. Nella relazione che lei ha depositato alla chiusura del suo mandato da commissario, io ho i dati, infatti poi l'ho detto anche ai colleghi che io avevo i dati in realtà sia per ogni singola casa farmaceutica, sia per il numero di dosi acquistate, sia per il costo totale. Ho la tabella che lei ha allegato alla sua relazione dove ha riportato in ordine temporale gli acquisti e partiamo dal 27 agosto 2020 a AstraZeneca, noi andiamo ad acquistare 40 e rotti milioni di dosi per 71 milioni e rotti euro. Per arrivare poi faccio un salto temporale al 22/11/2021 dove andiamo a comprare una fornitura di 1000 dosi da GmbH. La prima domanda che le faccio è in relazione a quella tabella. Gli acquisti imputabili a lei sono quelli che decorrono dalla data del primo marzo, ma non credo che lei il primo marzo insediato ha già fatto un acquisto, quindi mi può specificare quali sono i vaccini, diciamo le dosi acquistate da lei in qualità di commissario?
1: Allora, guardi, così... a memoria... Da quello che
8: se vuole le presto la tabella.
1: Sì, ce l'ho qui. Da quello che ricordo, il mio predecessore aveva fatto degli acquisti, ma non aveva ancora finalizzato, cioè non erano stati pagati, erano solamente...
8: Sì, le do conferma che infatti nella tabella c'è scritto, però aveva finalizzato il contratto.
1: Aveva finalizzato i contratti, perché ripeto, i contratti avevano una metrica europea, quindi... man mano che venivano sviluppati a livello Ministero della Salute, che aveva il rappresentante in questo gruppo europeo che si riuniva per la contrattualizzazione.
8: Però il contratto era in essere.
1: Sì, il contratto
8: cioè,
1: era in essere.
8: Nel senso che, come ha spiegato lei prima, erano accordi fatti con l'Europa, ogni nazione componente dell'Unione Europea doveva prendere una percentuale di acquisti, all'Italia aspettava il 13,5%. Giusto?
1: Sì.
8: I contratti, allora le cambio la domanda in questo modo. I contratti da lei iniziati quali erano? Erano riconducibili a quali data?
1: Guardi, sono... Adesso tutti rispondi bene...
8: Il primo di Moderna è del 4 dicembre, sì. Quindi il contratto è stato finalizzato...
3: No, perdoni, il primo di marzo.
8: Il primo marzo è il primo contratto finalizzato dal... Ok. Lei ha mai fatto un calcolo del costo per casa farmaceutica della singola dose? Le dico che la dose acquistata da AstraZeneca il 28/8, cioè un contratto finalizzato da AstraZeneca, io immagino che un contratto finalizzato preveda dei costi delle dosi, poi il pagamento sarà avvenuto con lei, però immagino che ci sia nel contratto in essere stipulato in maniera chiara quante dosi sto comprando e quanto le sto pagando. Ha un costo totale di 71 milioni di euro rotti, abbiamo comprato 40 milioni, 1,79, facendo la divisione, lei ha notato che la fornitura, la prima fornitura di Moderna finalizzata il contratto a dicembre 2020 ha avuto un costo per dose di 311 euro? E beh, dai dati, guarda, se avessi chiesto la relazione l'avresti letta e avresti fatto matematicamente, poi vabbè che non sei un muratore, però magari con la calcolatrice riesci ad fare un calcolo.
1: Che l'ho accennato prima, in alcuni contratti venivano caricati sulle contratti iniziali i costi di ricerca e sviluppo.
8: Ok, però quindi, in realtà immagino per tutti, cioè nel senso che comunque...
1: adesso io...
8: però abbiamo... nel senso che AstraZeneca 1,79 euro per dose, Sanofi 4,17 euro, Janssen 6,27 euro per dose, Pfizer primo acquisto 14,35 euro per dose, Moderna primo acquisto 311 euro per dose, secondo acquisto, cioè il contratto finalizzato con lei, 22,82 euro, e Pfizer secondo acquisto 19,5 euro per dose.
1: Le posso dire che è così, cioè non seguono proprio queste metriche loro, dove alcune volte caricavano tutto sul primo contratto ricerca e sviluppo, altre volte no.
8: Okay.
1: Noi eravamo in quel momento
8: comunque,
1: nelle mani,
8: si è fatta pagare nel suo sviluppo e ricerca, sì, a differenza, sì, degli altri. Il 13,5% che l'Europa chiede all'Italia di acquistare era riferibile a quel numero di dosi che noi abbiamo in questa tabella comprato, quindi 362 milioni di dosi? Cioè, se noi facciamo il totale delle dosi acquistate presenti in questa tabella, il totale fa 362 milioni di dosi. Sì, il totale di tutte le dosi, dal primo acquisto. Io mi avvicino per farlo vedere la tabella.
1: 9 milioni, questo. 80, 120, 160, 170, 210, no, non fa 300, 210, 140.
8: 362 milioni di dosi fa.
9: Perché se questa che da 140 è chiaramente una botta, che la porta sopra i 300 milioni.
8: Sì, l'abbiamo rifatto un paio di volte per sicurezza, oltre... Quindi noi,
1: sì,
8: la domanda che gli ho fatto...
1: Però erano doppie dosi, quindi... cioè, c'era il booster, cioè quando un vaccinato
8: in realtà
1: deve moltiplicare per due.
8: No, mi perdoni, queste qua erano le singole dosi, cioè quelle che poi venivano spezzettate, mi consenta un termine che non è scientifico e sicuramente non medico, però sui vaccini, cioè spieghiamo per chi ci ascolta, che una dose acquistata poi veniva utilizzata per più persone, cioè per fare più vaccini, ecco. Questo è quello che leggo io dai dati che avete riportato voi, quindi la mia domanda finale era... abbiamo acquistato 362 milioni di dosi, abbiamo inoculato 139-140 milioni di dosi, abbiamo reso, cioè abbiamo più o meno non consumato 200 milioni di dosi, da questi dati qua che io vedo sulle due tabelle.
1: Dovrei, secondo me, fare
8: una verifica, però dai dati, da come si legge, ripeto, ho letto totalmente sia la sua relazione, ma ho letto anche i contratti, cioè nel senso che comunque sono andata a fare una ricerca approfondita per cosa si intendesse per dose e via dicendo. A dicembre 2021 facevamo più o meno la terza dose, Moderna era stata somministrata ai giovani tra i 18 e i 19 anni, prendendo i dati dal sito del Ministro della Salute, tuttavia il 3 dicembre dello stesso anno EMA sconsiglia di somministrare Moderna. Eppure noi a dicembre 2021 e gennaio 2022 andiamo, ma soprattutto a dicembre 2021, a inoculare su giovani tra i 12 e i 19 anni un numero di dosi pari a 196.000 dosi, 451, dati presi dal sito del Ministero, a fronte di una quantità minore nei nostri cassetti di dosi Moderna, cioè avevamo molto più Pfizer, abbiamo acquistato molte più dosi Pfizer. Questa scelta era una scelta che avete fatto coscientemente voi della struttura commissariale, o la politica non vi aveva avvisato che, ma cioè la scienza, anche il CTS non vi aveva avvisato che occorreva sospendere l'inoculazione di Moderna su giovani tra i 12 e i 19 anni per un calcolo, un'evidenza scientifica scientifica di un rischio di 5 volte maggiore sulle miocarditi rispetto a Pfizer. Quindi la scienza non vi aveva avvisato e noi abbiamo continuato a inoculare sui nostri giovani quel farmaco, e soprattutto Emma dice che faceva molto male sui giovani maschi, e noi abbiamo continuato, e si evince, ripeto, sempre dal sito del Ministero della Salute, a inoculare sui giovani maschi nel dicembre 2021 quel vaccino. Qualcuno vi aveva avvisato, il Ministro della Salute, il CTS, vi aveva detto: ragazzi, Emma ci ha detto di stoppare.

0: prima, giustamente perché c'era un predecessore e lei non c'era in quel momento. Quindi lei comunque fa un piano vaccini su quel numero di dosi di vaccino che qualcun altro aveva scelto. Numero di dosi.
1: Diciamo che non era una scelta, perché lì le case produttrici, come ha visto, erano pochissime, quindi alla fine si era andato in questa prorata a prendere, ad accaparrarsi di vaccini, tant'è che poi si è dovuto ricorrere alla dose terza dose, si è pensato a una quarta dose, quindi cioè, dal punto di vista scientifico c'era un'evoluzione in atto dal primo giorno, andando avanti poi nel tempo della campagna vaccinale. Non era una cosa statica come noi la vediamo adesso, dice così, perché avete preso di più? Perché a un certo punto si cercava di avere in casa quanto più possibile per far fronte a quello che poteva succedere, ad eventuali riprese del virus o varianti o quant'altro. Quindi il discorso da
0: Mi
1: fare è
0: consenta di
1: questo.
0: dissentire, cioè nel senso che comunque su questi numeri che, ripeto, io ho preso dalle sue due relazioni, a me sembra eccessivo il volerne avere, perché comunque si era pensato di fare 7 dosi di vaccino a cittadino italiano. Dal mio punto di vista si è dimostrato poi che io, pur non essendo uno scienziato, avrei potuto aver ragione, cioè nel senso che ne abbiamo fatto 3, in qualche caso 4 dosi, però 7 dosi, diciamo, su cittadino italiano era quello il calcolo che era stato fatto. Col senno del poi, io ne ho fatto solo una perché poi dopo sono arrivata a fare il vaccino perché avevo il Green Pass, perché ho avuto il Covid a febbraio 2022, e ciccia. Esiste un calendario degli arrivi, cioè voi avete a disposizione, ce lo potete fornire perché io questo non
1: Lo
0: l'ho.
1: dobbiamo ritrovare, è
0: Ok,
1: chiaro, lì
0: giusto. Quindi il
1: è
0: calendario
1: logistica
0: Scelta Farmaci.
1: minuta,
0: Sì,
1: certo,
0: ok, perfetto.
1: va cercato, vediamo.
0: Cambio discorso, mollo i vaccini per passare ai tamponi. Anche perché passo ai tamponi, perché lei durante la sua relazione di oggi ha detto una frase: sulla base delle indicazioni scientifiche, io decidevo cosa fare dal punto di vista operativo, perché sono un generale e ho, l'ha detto anche prima, una capacità organizzativa che magari altre figure non hanno. E quindi è sulla base delle indicazioni scientifiche. Io non so se lei è stato attento alle audizioni precedenti sulla questione dei tamponi, dei dispositivi in vitro che poi hanno generato e hanno, diciamo, animato e hanno anche permesso a ogni singolo cittadino italiano di scegliere cosa dovesse fare in quella giornata, se era positivo o negativo, se era vaccinato o meno, se aveva il Green Pass o meno, quanto gli durava, hanno scelto. Quindi io le volevo chiedere, voglio partire un attimo da lontano, i dispositivi in vitro, i tamponi, venivano valutati e marchiati CE dal chi li fabbricava. Ma OMS, Unione Europea e anche il Ministro della Salute ritengono che andassero validati. La validazione viene per decreto del Presidente Conte e anche in tutta una serie di, diciamo, atti, diciamo, meno pesanti dal punto di vista della pesantezza, dell'importanza, circolari ministeriali piuttosto che una ordinanza anche del suo predecessore, la validazione viene affidata all'Istituto Spallanzani di Roma. Cosa avrebbero dovuto fare? Si sarebbe dovuto fare un registro, in cui un registro mobile, non chiuso, cioè lo apro e lo chiudo oggi, ma di man mano si inserivano le case farmaceutiche o i produttori, chiamiamoli insomma così, dei cosiddetti tamponi valutati, marchiati CE e validati dallo Spallanzani. Anche il Green Pass viene fatto in riferimento all'uso massiccio di tamponi. I tamponi sono stati validati in Italia?
1: Cioè, una domanda che non deve fare a me, cioè non.
0: Io l'ho fatta anche ad altre persone ed è uscito fuori che lo Spallanzani ad oggi, che data abbiamo oggi, 29 settembre 2026, non ha validato nessun tampone. Quindi lo Spallanzani non ha fatto una, diciamo, misura che il decreto del Presidente Conte, se vuole la collega Zambito, dopo le ricordo il numero del decreto del Presidente Conte che stabiliva, e le do anche riferimenti normativi a livello di Unione Europea che stabilivano questa azione, e lo Spallanzani, non so.

0: Per il tramite del dottor Ippolito, ma anche per altri medici, hanno dichiarato in questa sede, in questa commissione, che non c'è stata la validazione di nessun tampone. Cioè, prima dell'acquisto, perché questo doveva accadere, prima dell'acquisto e della distribuzione dei tamponi, i tamponi andavano validati per capire se c'era una sensibilità maggiore dell'80% e una specificità maggiore del 97%, cioè devono essere calibrati. Un po' come, faccio una battuta, gli autovelox, che non, se non sono, diciamo, tarati, non sono in funzione. Lei era a conoscenza di questo fatto?
1: Noi ci attenevamo alle specifiche tecniche che avevamo dagli organi competenti, quindi che mettevamo chiaramente a, se dovevamo acquisire come a gara, diciamo, oppure a procedimento amministrativo, queste specifiche. Poi quello che lei ha detto in particolare non le so dare nessuna.
0: Guardi, risposta. Io mi sono segnata in questo foglio che è l'ordinanza numero.
2: Le prego di non citare altri colleghi. Nelle sue domande, perché, sì, e di non mancare di rispetto ad altri colleghi.
0: No, perché sentivo chiacchierava, magari voleva interagire.
2: Evitiamo
0: l'ordinanza, sì, Presidente, grazie. L'ordinanza numero 24 del 24 settembre 2020, era firma di Arcuri, prevedeva la validazione. La circolare numero 31.400 del Ministro della Salute del 29.9 prevedeva la validazione. Il DPCM del 3 dicembre 2020, quindi nel 2020, dicembre 2020, prevedeva la validazione e individuava lo Spallanzani come l'istituto che avrebbe dovuto validare i tamponi. A gennaio 2021, quindi poco dopo, un mese dopo, il Ministro della Salute fa una circolare. Il DPCM è un atto amministrativo, è impugnabile davanti ai TAR, è privo di valenza normativa, nel senso che ha effetto nel momento dell'emergenza, ma è dotato di una portata vincolante e di una efficacia obbligatoria. Quindi lo Spallanzani era obbligato a fare quello che c'era scritto. Tanti cittadini si sono trovati multati per non aver fatto quello che c'era scritto in un DPCM. In questa commissione oggi ci dovremmo chiedere come mai lo Spallanzani non ha validato neanche un tampone che ha deciso la nostra vita in quegli anni. E le chiedo, lei sa quanti milioni di tamponi sono stati fatti e esaminati in quel periodo? Circa.
1: Molte decine di milioni di tamponi, perché ci fu un tracciamento abbastanza massiccio. Io ricordo c'erano i drive-thru mobili, c'erano moltissime strutture in cui si facevano tamponi, laboratori, però.
0: Guardi, il numero circa era 285 milioni di tamponi. Quindi, se nessuno di questi tamponi è stato validato, di fatto abbiamo preso delle scelte, abbiamo subito dei vincoli che nessuno in realtà poteva certificare. Le faccio una domanda: quanti tamponi ha comprato lei come commissario? Perché questo è un dato che non conosco. E se
1: adesso
0: ce lo
1: verifichiamo,
0: può fornire
1: subito. Ci abbiamo le schede, quindi.
3: Come contratti da noi stipulati abbiamo comprato 30.638.504 test.
0: Pochi.
3: Secondo sì, me 30 milioni.
0: 30 milioni?
3: 30 milioni, 30 milioni. 30 milioni.
4: 30,5.
0: Sì, può questo sotto la il presidio.
3: Quelli che li abbiamo approvvigionato.
0: Ok, noi. E come struttura commissariale è possibile avere un dato non in questa sede, magari anche successivamente?
3: La totalità.
0: Tutto, cioè, sì.
3: Ci proviamo.
0: Ok, grazie.
3: Degli altri.
0: Cambio di nuovo tema per passare agli anticorpi monoclonali.
3: Sui tamponi posso dire un'unica cosa? Perché ero proprio il RUP di queste attività. Allora, i tamponi si è seguito comunque un meccanismo di quello che si usa normalmente nelle aziende ospedaliere quando comprano tamponi per una pluralità di aziende ospedaliere. Si fanno il meccanismo è quello dell'accordo quadro, perché siccome poi gli apparati sono differenti in ogni azienda ospedaliera, si erano contrattualizzati con tutti i principali operatori economici e quindi poi erano le aziende ospedaliere che definivano in funzione di già delle macchinari e dei sistemi informatici che avevano il tipo di reattivo, di reagente.
0: In realtà però è a monte, cioè prima dell'acquisto andava fatta la validazione.
3: No, solo per finire.
0: Sì, no,
3: la proposizione di valore che volevo darle qual era data dal fatto che meccanismo è stato seguito sia nella precedente struttura che nella nostra.
0: Okay.
3: Era solo per rendere operativo lo strumento, solo quello.
0: Nella relazione che lei ha fatto quando, sugli anticorpi monoclonali che lei ha fatto quando appunto ha lasciato l'incarico di commissario, leggo testuali parole: con foglio numero 000348 in data 15 maggio 2021 il già commissario straordinario dottor Arcuri Domenico ha trasmesso a questa struttura commissariale la lettera di intenti non vincolante sottoscritta in data 22 ottobre 2020 tra la TLS Sviluppo SRL, la Fondazione Toscana Life Science e il commissario straordinario pro tempore, quindi Arcuri, disciplinante i principali termini e condizioni per la realizzazione di un progetto di ricerca, sviluppo e produzione di anticorpi monoclonali, tra i quali la sottoscrizione mai avvenuta di un contratto per la produzione e commercializzazione delle dosi di anticorpo. In tale ambito, ai sensi di quanto disciplinato dalla lettera di intenti, quest'ultima ha oramai perso efficacia, in quanto il termine del 30 novembre 2020 risulta essere decorso senza che sia stata condotta alcuna negoziazione col commissario straordinario pro tempore, né tantomeno che sia stato concordato un termine diverso tra le parti. Ovviamente credo che abbia letto la lettera di intenti, ci può parlare, non so se ne ha copia o nel caso ce la può trasmettere perché credo che sia segretata la lettera stesso, perché vorrei capire quali fossero i termini della lettera.
1: Possiamo ricercare fra i nostri documenti e la mandiamo agli atti della commissione, adesso me lo segno.
0: Lei si ricorda anche che TLS, la fondazione TLS stessa, avevano avuto un contributo, diciamo, da parte di Invitalia di 15 milioni di euro per diciamo, allestire una sorta di studio, lavorazione, produzione, diciamo, per gli anticorpi monoclonali, diciamo, italiani. E quindi c'è stata, diciamo, una partecipazione da parte di Invitalia che va a riferirsi, questo è sempre scritto anche, credo, nella sua lettera di c'è scritto, atteso che sono stati adempiuti alcuni termini della stessa con vari soggetti istituzionali come la sottoscrizione di un contratto di sviluppo e l'acquisizione da parte di Invitalia di una partecipazione del 30% del capitale della società, cioè questo è scritto nella sua lettera di chiusura del mandato. Quindi noi andiamo a spendere 15 milioni di euro con la TLS, che poi di fatto, mi pare di capire dalla sua lettera, non produce nessuna dose di anticorpo. Mi pare di capire sempre dalla sua relazione che l'8 marzo 2022, cioè quindi un anno più o meno dopo, oltre più di un anno dopo aver ricevuto i 15 milioni di euro da parte di Invitalia, le scrivono, scrivono a lei in qualità di commissario e dicono: guardi, noi siamo pronti a produrre, ma lei ha detto non esiste una lettera. Cioè, cos'è successo in quel frangente? Lei ha cercato di capire cosa è successo tra chi l'ha preceduta, TLS, perché non c'è stato una continuità, cioè, sono stati spesi 15 milioni di euro degli italiani.
1: Guardi, io ricordo solo che non feci quella lettera perché non c'erano stati, ricordo, tutti gli adempimenti previsti dalla lettera di intenti che avevano fatto. Adesso nel particolare in questo momento proprio non ricordo. Però troviamo i documenti. Poi.
0: E in quel momento lei non aveva pensato che nel momento in cui TLS con più lettere, lo leggo sempre nella sua relazione depositata al termine del suo mandato da commissario, le ha sollecitato alla struttura commissariale della serie: ma oggi siamo pronti, fateci riprodurre. Comunque, se andiamo a vedere gli acquisti di anticorpi monoclonali, nel 2022 ne abbiamo comunque, tra virgolette, acquistato. Quindi non era comunque utile farli produrre?
1: Non so nei termini in cui erano pronti, se erano pronti veramente, se c'era in quel momento necessità di mercato, perché comunque poi gli anticorpi monoclonali nel corpo degli anni, dell'anno erano stati acquistati tanti. Lei deve pensare che non c'era tutta quell'utilizzo massiccio, tant'è che io sia all'inizio proprio del mandato scrissi, il mio capo di gabinetto scrisse a Minsalute dicendo di rivedere i numeri, perché intercettando la curva di somministrazione e dei somministrabili veniva fuori che se avessimo comprato in un'unica istanza, avessimo fatto un'acquisizione massiva di anticorpi monoclonali, probabilmente poi li avremmo dovuti alienare, perché la durata era di circa un anno, quindi è probabile che siano stati fatti questi tipi di ragionamento anche su quello. Però io ora, diciamo l'8 marzo, chiaramente ero anche in scadenza di mandato e nessuno si andava a prendere milioni di euro per comprare monoclonali senza poi sapere questi quando sarebbero arrivati, a chi, e poi in quel momento bisogna capire anche come andava la curva pandemica, perché ricordo a me stesso, adesso io non sono medico, ma penso su questo di essere abbastanza preparato, che gli anticorpi monoclonali andavano ad intercettare una fascia di persone che avevano delle comorbilità, grandi obesi, persone con problemi di cuore, diabetici, e dovevano essere iniettati nei primi 5 giorni dell'insorgenza della malattia, e poi almeno inizialmente si iniettavano solo in ospedale. Quindi tutte queste cose messe assieme facevano sì che il consumo mensile, ricordo, non fosse più di 4.000 o 5.000.
0: Sì.
1: Quindi siccome ne avevamo già comprati tanti, è probabile che la risposta...
0: Io ho tutti i dati, sempre grazie alla sua relazione, di acquisto degli anticorpi monoclonali, sia il costo sia il numero di dosi, però anche tutta una serie di documenti fatti a firma del direttore generale di allora di AIFA, Magrini, piuttosto che della Coccoluto, allora capo di gabinetto del ministro Speranza, in cui tra dicembre 2021 e gennaio 2022 sollecitavano, non a lei per carità, ma in assoluto sistema, il fatto che l'anticorpo dovesse essere quel farmaco che veniva utilizzato. Quindi la domanda è: la politica al commissario in quel dicembre 2021, gennaio 2022, ha fatto presente che servivano anticorpi monoclonali come da loro circolari ad altre persone?
1: Li abbiamo acquistati, peraltro abbiamo acquistati anche...
0: Però queste considerazioni di Magrini e della Coccoluto sono successive agli acquisti.
1: No, ma ce n'erano. Guardi che c'era continuità, c'era disponibilità di anticorpi assoluta. Non mi meraviglio, anche se magari non siano stati tutti utilizzati. Non solo anticorpi monoclonali, ma anche, come si chiamavano quegli altri? Gli antivirali, grazie. Ecco, anche gli antivirali. Ne acquistammo in quantità notevole proprio perché gli antivirali erano di più facile somministrazione, essendo in pastiglia, quindi...
0: Le faccio l'ultima domanda, riguarda la transazione AstraZeneca, è un qualcosa che è accaduto tra l'Europa e AstraZeneca, ma ovviamente abbiamo pagato in parte anche noi, cosa vuol dire? Che su una transazione con AstraZeneca qualcosa è andato storto, vuoi perché forse il prodotto non aveva rispettato, diciamo, i criteri, insomma, che avrebbe dovuto avere, vuoi per tutta una serie di questioni, si va a un contenzioso. Lei ricorda questo frangente?
1: No, solo di massima, ma non
0: perché io
1: so entrare nei dettagli.
0: Tra i miei documenti nel nostro archivio c'è una missiva tra Massimiliano Fassero, che faceva parte della sua struttura, che accondiscendeva alla transazione, cioè l'Unione Europea doveva pagare a AstraZeneca dei soldi e quindi anche l'Italia, quindi i soldi dei cittadini per, diciamo, delle scelte che erano state fatte. Quindi io volevo farle delle domande, però se lei non ricorda volevo chiederle appunto particolari della questione del contenzioso con AstraZeneca, dove fu instaurato il processo, cioè quale fu il tribunale dove partì il tutto.
2: Vabbè, non se lo ricordo.
0: Okay.
2: Buon guerriere, aveva una domanda?
4: Sì, finale. È finito.
2: Sono finale.
4: Ok. Soltanto una cosa che mi sono appuntata per ricordarmela, nelle varie audizioni sono emersi i nomi di alcuni legali che hanno operato in quel periodo sulle commesse della struttura commissariale o che l'ha preceduta e su altre società pubbliche. E mi limito a dire operato, è inutile che rientri nel merito, quello che è emerso lo sappiamo tutti. Mi chiedevo, l'avvocato Luca Di Donna, per esempio, ha mai contattato la sua struttura commissariale interessandosi di commesse da distribuire?
1: Io non so chi sia, però adesso se abbia punto a punto contattato qualcuno, ma sicuramente qualora l'avesse fatto, non credo, però non posso escluderlo al 100%, credo che la cosa non abbia avuto alcun esito, perché da me non è mai passato alcunché di questo.
4: Grazie, quindi lo releghiamo al tempo del commissario Arcuri. Grazie.
2: Opposizione.
5: Senta, generale, io vorrei introdurre un altro argomento, perché siccome ho visto delle carte e quindi ho saputo che lei si è occupato della vicenda dell'azienda JC Electronics, l'azienda per la quale lei ha la struttura commissariale, non so se direttamente a lei, lei nel corso della causa civile ebbe a supportare l'avvocatura dello Stato nella predisposizione di elementi a sostegno della tesi dell'avvocatura, cioè della difesa dello Stato. La vicenda poi si è conclusa con un primo grado di giudizio in sede civile che aveva previsto il risarcimento della JC Electronics per una cifra di oltre 200.000 euro, 240 milioni di euro. E poi abbiamo appreso recentemente che non avendo aspettato l'avvocatura dello Stato né il Ministero della Salute un secondo grado di giudizio, siamo arrivati ad una transazione di 110 milioni di euro. Ora, siccome noi abbiamo letto le carte di tutto questo primo grado di giudizio e abbiamo trovato tra le carte il parere del CTU che faceva tre ipotesi: nulla è dovuto, il contratto poteva essere sciolto, il contratto non era illimitato e quindi si deve pagare la differenza rispetto alla fornitura che era stata pattuita con la società, pari a 10 milioni di mascherine, oppure il contratto era illimitato e quindi si arrivava appunto a un risarcimento come quello che poi è stato deciso in primo grado di oltre 200 milioni di euro. Allora, volevo chiederle su questo, se si ricorda il supporto che ha dato all'avvocatura dello Stato e se lei nella fattispecie ha mai ritenuto possibile che quel contratto fosse illimitato.
1: Io non ricordo bene, però ricordo che feci una relazione e quindi così, e che poi anche il mio successore l'ha ribadita, e anche il mio successore, che peraltro lavorava già con me al tempo, l'ha ribadita questo, nei termini in cui lei lo ha declinato. Cioè non ho, in questo momento non ho altri elementi, però ricordo che ci fu questa decisione che, contrariamente al parere del CTU, poi vide soccombente l'amministrazione. Questo ultimamente, come lo ricordo.
5: Lei ci potrebbe fornire questa relazione, perché noi abbiamo capito che esiste, però non c'è mai stata data, e quindi vorrei acquisirla, Presidente.
1: Dobbiamo verificare, io adesso non ricordo che cosa abbia scritto, ricordo che c'è, deve essere qualcosa che afferisce, potrebbe essere stata anche a firma di qualche altro mio collaboratore, adesso noi eventualmente la troviamo.
5: Sì, grazie, cioè, se ce la può
1: o
5: produrre.
1: Se è stata fatta dalla struttura che mi ha, diciamo, che ha preso le redini dopo di me.
5: Benissimo, quello che ha a disposizione c'è, se ce lo può trasmettere. Quindi sulla domanda specifica se il contratto secondo lei fosse illimitato non si ricorda, quindi è un dettaglio che non si ricorda. Quindi non si ricorda cosa ci fosse scritto.
1: No, perché il contratto fu fatto precedentemente, sì. E quindi non mi ricordo. Ricordo che c'era questa questione del contenzioso, però ora onestamente devo prendere le carte, non ho... non me lo ricordo.
5: Quindi lei non si ricorda niente, quindi è inutile che io faccia altre
1: domande. Se continua su questo,
5: domande.
1: Purtroppo non le so rispondere.
5: Perché invece nell'audizione del Presidente Conte, il Presidente ha avuto modo di consegnare a questa Commissione una relazione che era stata appunto redatta dalla struttura commissariale.
1: Scusi, era il mio successore.
5: Ah sì?
1: Sì, il generale Petroni.
5: Aspetti.
1: Ne sono quasi sicuro. Però ripeto, potrei anche essere d'accordo con quello che ha scritto il mio successore, non entro nel merito, non mi ricordo.
5: No, e allora quella di Conte non la trovo, però ce n'è un'altra che poi è pubblica e che è a firma Antonio Zippo del 12 novembre 21.
6: Quindi 12 novembre 21 durante il mio mandato Zippo lavorava con noi. Zippo è il mio. Allora Antonio Zippo faceva parte della struttura legale, quindi è stata emanata durante il mio periodo e quindi me ne assumo la paternità assolutamente. Non...
5: Sa perché? Perché
1: però non mi ricordo il documento, cioè ricordo che c'era questa questione strana e ricordo che poi non so poi come è andata avanti, ecco, non...
5: che c'è stata
1: perché io lo feci fare dai miei tecnici normalmente.
5: No, sì, ma infatti il materiale, scrive Zippo, il materiale visionato sembrerebbe di altro genere rispetto a quanto affermato consegnato dalla società JC Electronics. In pratica lui fa una relazione di tutto quello, dei documenti che erano stati depositati per validare questi dispositivi e poi è andato nei magazzini a vedere cosa effettivamente ci fosse presente e aveva riscontrato che il materiale che era stato, diciamo, in qualche modo validato da INAIL attraverso prove documentali era diverso da quello che ha trovato nel deposito. Io volevo sapere se lei ricordava questa circostanza.
1: No. Però
5: evidentemente se l'ha scritta Zippo durante il suo mandato, lei si riconosce in quello che c'è scritto.
1: Assolutamente, non posso sconfessare quello che ha scritto la mia struttura legale. Tanto prima di uscire, normalmente nella tecnica si riproduce una sintesi, si va dal capo, si fa approvare, quindi, però non, tra i le migliaia di atti, onestamente, non ce l'ho lucido il ricordo di questo, però... Lei già ce l'ha il documento, quindi...
5: No, questo è su fonti aperte, poi c'è quello di
1: possiamo
5: Conte,
1: trovare quello su no.
5: Però io non ho la sua relazione.
1: No, credo è quella. Non parlavo di mia, che non ho mai fatto relazione.
5: No, ma io credo che la struttura, così ho capito da quello che sono venuti qui altri a dirci, a riferirci, che
1: mia struttura?
5: Sì, ha fatto una relazione all'avvocatura. Però Se ce l'ha e ce la manda.
2: Il commissario Figliuolo si impegna a verificare.
1: Assolutamente, se c'è
2: una relazione, a sua firma.
1: Ma ove anche fosse della struttura del mio successore, gliela trovo.
5: Grazie, grazie.
1: Cioè, la darò poi alla presidenza, ci mancherebbe altro.
6: Puoi segnare pure questo. Allora, continuiamo.
2: Deputato Colucci, prego.
7: Allora, cambiamo completamente versante, generale, parliamo di cose più sistemiche che poi, insomma, ricordiamo che questa commissione avrebbe la funzione di sostenere il sistema sanitario nazionale in caso di future pandemie, quindi anche di rafforzarlo. E volevo chiederle, la sua attività di commissario straordinario, che naturalmente era un'attività centrale che si muoveva dal centro, però si confrontava poi con le capacità organizzative delle regioni, ci può descrivere appunto quanto la campagna vaccinale possa essere stata efficiente o inefficiente in relazione alle situazioni regionali?
1: Beh, allora, come ho detto, secondo me c'è stata veramente da parte di tutte le regioni e delle province autonome c'è stato uno sforzo senza pari, senza limiti e con tutte le risorse che avevano. Poi è ovvio che c'erano situazioni contingenti legate anche alle specificità territoriali, la compartimentazione. Pensiamo alla Calabria che era commissariata in quel momento. e che aveva quindi grossi problemi organizzativi, e noi come struttura siamo andati incontro, abbiamo mandato team sanitari della difesa, però di base c'era la voglia di tutti di mettersi a disposizione, di fare, di seguire le indicazioni del commissario, di discuterle, di capire perché, quindi accordarsi a seconda della specificità della regione o della provincia autonoma. Quindi devo dire che si è lavorato davvero bene, cioè io non ho avuto una funzione di normativa, ma è stata la gestione ben fatta e oculata che ha fatto sì che poi ci fosse un accountability da parte del commissario, tale per cui dicevo: guardate che fra un mese arriveranno X vaccini, aumenta il ratio, facciamo questo, oppure dobbiamo aumentare gli hub, troviamo accordi fra pubblico e privato, e le regioni stesse le trovavano, quindi non è che io voglia prendermi dei meriti non miei, ho avuto una funzione di guida regolatoria, ma che è stata molto accompagnata dalle regioni. Io devo dire da tutte le regioni, poi ci sono quelli che hanno avuto i problemi sul sistema informativo, risolti con Poste, alcune regioni, altri hanno avuto altri tipi di problemi sul numero del personale che somministrava le vaccinazioni, quindi noi abbiamo regolato con le varie assunzioni a tempo determinato, quindi si è lavorato bene, in pieno accordo con la conferenza Stato-Regioni, sia quando c'era il Presidente Bonaccini, sia poi quando è arrivato il Presidente Fedriga, quindi devo dire destra, sinistra, centro, Lega, PD, veramente, poi c'erano delle sensibilità di alcune regioni che stavano sempre sul pezzo, altre che magari ne avevano un po' meno, e quindi il commissario era utile perché o sollecitava lui o faceva sollecitare dalle ASL e poi nel gioco si chiudeva tutto, così come prendere i buoni propositi delle scuole sentinella, se l'era studiata all'Università di Padova col presidente Zaia, ne abbiamo parlato, io l'ho preso a modello nazionale, ma per fare un esempio, altre cose l'avevo visto col presidente Bonaccini o con altri, quindi voglio dire non c'è mai stato un lavoro di antinomia o di forzature di natura polemica, politica, no, si è capito che era un momento triste per il mondo e devo dire sono venute fuori le migliori capacità che ognuno di noi aveva e ha messo a disposizione degli altri, del paese.
7: Generale, io ricordo quando lei venne nominato, e naturalmente guardavo tutto questo come un cittadino, come spettatore, mai pensando di trovarmi poi in futuro in una commissione parlamentare d'inchiesta, e forse lei mai pensando di trovarsi quale generale dell'esercito a occuparsi di questi temi. E io ricordo che una delle motivazioni della scelta della sua persona all'incarico fosse proprio la sua grande esperienza in termini proprio di logistica, e questo fu un elemento di grande forza, mi pare di ricordare, nella scelta della sua persona. E ora ricordo anche che nella precedente gestione era già predisposta un apparato di logistica militare. Noi per la campagna vaccinale, ricordiamo che la campagna vaccinale in Italia ebbe inizio, come in tutta Europa, il 27 dicembre, quindi davvero quando lei assunse le funzioni era in qualche modo agli albori, anche perché limitatissimo era il numero delle dosi a disposizione, ed era anche assai selezionato la qualità delle persone cui le dosi erano destinate in quella fase lì, naturalmente. E ricordo che c'era questa operazione EOS prevista dal 26 dicembre 2020, preparata dal Comando Operative Interforze, proprio su richiesta del commissario Arcuri e in cooperazione con la struttura commissariale, che trovava la sua base logistica proprio a Pratica di Mare. I trasporti vennero effettuati documentalmente già in data 28 febbraio, anzi in data già 28 febbraio 2021. Ci può descrivere appunto la continuità della logistica militare tra queste ultime fasi della gestione del commissario Arcuri e invece le sue fasi che sono state caratterizzate specificamente dal rilievo della logistica?
1: Beh, guardi, allora, intanto al 1 marzo c'erano 7,9 milioni di vaccino e somministrate 4,5, quindi il rendimento si vede da solo. Noi a fine eravamo quasi al 96%, ma questi sono dati, è chiaro, lei ha detto iniziale, la macchina andava rodata, Io ero il comandante logistico dell'esercito allora e quindi da me dipendevano sia i trasporti terrestri sia la sanità militare e questo faceva sì che io avessi contezza di tutto quello che capitava, anche perché nelle immediatezze del paziente zero avevo già organizzato alla Cecchignola il ricovero per i nostri connazionali che tornarono da Wuhan proprio a febbraio 2020, quindi poi gli ospedali militari, poi la riorganizzazione del Celio quale ospedale Covid con 150 posti, di cui 100 di 50 di terapia intensiva e 100 di terapia a bassa intensività, quindi gli hub e quant'altro, per cui questo era abbastanza noto. Chiaramente si era già appoggiati alla logistica delle forze armate e chiaramente col mio arrivo per certi versi avevo ridotto il braccio, perché su certe cose mi davo gli ordini da solo, insomma, chiaramente essendo il commissario continuavo, e qui fu la lungimiranza sia del presidente Draghi, dell'allora ministro della difesa e ministro Guerini, di lasciarmi comunque l'incarico, e quindi questo fece sì che si potesse attivare la macchina immediatamente, perché un passaggio di consegne durante un'emergenza non è mai semplice, bisogna evitare la discontinuità, e poi chiaramente ognuno ci mette il suo, certo. Come avevo detto, anche l'hub logistico di Pratica di Mare era già stato costituito, e poi fu mia cura potenziarlo, certo.
7: Quindi da questo punto di vista ricostruiamo una continuità, sia pure la parte che lei ha trovato fosse in nuce, proprio perché assai giovane era l'esperienza dell'erogazione vaccinale, così come sull'altro versante, quello del piano vaccinale, che mi pare di capire a lei molto caro, il decreto ministeriale del 12 marzo 2021 richiamava quanto al piano vaccinale, esattamente il piano di erogazione vaccinale, il piano del 2 gennaio, ricostruendo anche qui una visione di continuità rispetto al piano che era stato approvato con decreto ministeriale del 2 gennaio 2021 e poi integrato naturalmente.
1: Però forse quello è il piano strategico nazionale del Ministero della Salute, quello da decreto.
7: Sì, ha ragione, è il piano strategico nazionale vaccinale.
1: Tra cose da un piano operativo.
7: Ah, certamente.
1: Parliamo di due cose diverse.
7: Allora su questo dobbiamo accordarci, esattamente, perché io parlavo del piano strategico nazionale.
1: Chiaro, il piano strategico nazionale è quello che dava le indicazioni. Esatto. A me quando è stato chiesto che cosa ha lasciato il predecessore era un altro tipo di piano, okay. Però io non ritenni implementabile operativamente, ne feci uno mio che si raccordava ovviamente su quello, certamente. Non è che potessi derogare, perché lì dava le disposizioni sanitarie.
7: Perfetto, allora generale ci siamo capiti, perché io avevo inteso invece che lei si riferisse al piano strategico nazionale vaccinale, rispetto al quale invece c'è...
1: No, poi ci sono state evoluzioni, perché chiaramente quelle riunioni che facevamo giornalmente vis-à-vis, anche via WhatsApp, e settimanalmente più formali, davano modo di aggiornare entrambi i piani, sia quello operativo sia quello del Ministero della Salute, per procedere in maniera coordinata al raggiungimento degli obiettivi.
7: Perché la strategia nazionale vaccinale, dell'erogazione vaccinale, è disposta da questi altri documenti rispetto ai quali il piano operativo ha una funzione organizzativa interna alla Commissione. Quindi dal punto di vista della strategia nazionale, quella riferibile al Ministero della Salute, i documenti sono costituiti dal decreto ministeriale del 2 gennaio 2021 e l'aggiornamento con le raccomandazioni ad interim sui gruppi target del febbraio del 2021, decreto ministeriale del 12 marzo 2021, quello che abbiamo appena citato, e poi c'è il suo documento operativo commissariale che è stato adottato in data 13 marzo 2021. Quindi il suo documento operativo si inserisce nell'ambito di un piano strategico nazionale vaccinale rispetto al quale costruiamo una continuità.
1: Certo, il mio diceva chi, perfetto, che cosa, dove, quando e come fare. Le altri davano il cappello strategico.
7: Perfetto, mi perdoni, ma io non avevo inteso questo, avevo inteso proprio una discontinuità sul piano strategico nazionale, invece questa non c'è, era un elemento operativo e naturalmente anche frutto della sua esperienza, della sua competenza che era specifica nella materia. Era prevista in questo piano strategico una riserva di dosi in caso di esigenze impreviste o criticità territoriali? Parlo di dosi vaccinali.
6: Questo è stato previsto da me nel piano operativo, cosa che non c'era prima, sì. È stata una innovazione, perché chiaramente ogni comandante, se non ha la riserva, è fermo, non può più manovrare in caso di imprevisti. Quindi io, d'accordo con la conferenza Stato-Regioni, diciamo, li presi un po'... furono poi alla fine d'accordo, alla sprovvista, disse: a me voglio avere 1,5% delle dosi in mano mia, e questo è servito tantissimo, perché voi, cioè, così adesso sembra tutto fatto, ma pensate a centinaia di movimenti anche notturni, si ferma un mezzo con le dosi, che succede? Chi gliele porta a quelle altre? Come arrivano se uno non ha una riserva? Oppure c'è una regione che a un certo momento vaccina molto di più e nell'ambito dei raggiungimenti degli obiettivi è funzionale. Quindi non bisogna toglierle ad altri che stanno facendo il target giusto, però si può valutare insieme alla regione se è il caso di dargli la possibilità in quelle settimane, in quei giorni, in quel mese, di avere delle sovradosi in modo da... soddisfare i fabbisogni che sono emersi.
7: Ma questo 1,5% lei l'ha realizzato fin dall'inizio?
6: Diciamo, dopo un paio di mesi dal mio insediamento ho cominciato a vedere come andava l'andamento e a capire che ci fosse bisogno di poter manovrare. L'unico che poteva farlo era il commissario, perché sapeva esattamente dove erano le dosi, quando sarebbero arrivati e che stoccaggi c'erano, sia nell'hangar hub di Pratica di Mare, ma sia soprattutto nelle varie ASL. A me a volte è capitato in varie regioni sentire il lamento al più alto livello e poi scoprire che l'ASL A ne aveva di più dell'ASL B e bastava fare, e qui intervenivamo noi con la capacità programmatoria di fare questo senza neppure intaccare le riserve, oppure da regione con termine, sempre con il consenso dei presidenti o dei loro assessori alla sanità, spostavamo se ci accorgevamo che c'erano magari eccessi di consumo da una parte e scarse somministrazioni dall'altra per vari motivi, per poi ribilanciare magari dopo una settimana, oppure accedere alla riserva centrale.
7: Chiarissimo. Generale, ma questo lei ha detto che ha iniziato a accantonare, diciamo così, a mettere in dispensa questo 1,5% passati due mesi dalle prime erogazioni. Questo per un'esigenza organizzativa o perché lei ha ritenuto di affrontare immediatamente la emergenza?
6: E poi ci va l'esperienza, perché all'inizio eravamo un po' presi da queste regioni che chiaramente tutti volevano subito,
7: reclamavano tutto.
6: E poi uno a un certo punto diventa più duro e dice: vabbè, tutti reclamano tutto, però è bene che ci sia una mano regolatrice un po' più forte, tant'è che dopo un paio di mesi abbiamo messo i target settimanali, perché questo è vero che da una parte infastidiva alcuni presidenti di regione o assessori, più che altro gli assessori alla sanità. Ma dall'altra gli dava questa voglia emulativa, perché veniva tutto esposto, e devo dire questo fu molto voluto dal presidente Draghi, perché io dicevo: vuole che li tenga per me? No, esponiamoli sul portale, perché poi così i cittadini vedono le performance della propria regione. Questo fu anche, diciamo, un buon viatico per far accelerare la campagna vaccinale. È ovvio, era anche a livello comunicativo. Poi devo dire, come ho detto prima, c'è stato un ottimo rapporto con tutti i presidenti.
7: Quindi lei conferma, generale, che in sostanza, poiché questa previsione di questa riserva dell'1,5% è stata da lei inserita nel piano operativo per la prima volta, che non sarebbe stato possibile inserirla nella prima versione del piano, dove l'emergenza, come l'abbiamo definito, era assai viva, tant'è che lei ha iniziato l'accantonamento passati due mesi dall'inizio della distribuzione vaccinale.
6: Guardi, io sono molto chiaro. Il piano che ho ricevuto dalla precedente versione, a mio parere, non era implementabile per uno che fa logistica operativa, ma con questo non voglio dire nulla, era frutto delle loro pensate, certo. E va bene così. Io ho fatto un piano che era un piano operativo,
1: sulla base del piano strategico nazionale, chiaramente, di tutto ciò che è venuto dopo nell'evoluzione della pandemia.
7: Perfetto, perfetto. No, no, chiarissimo, chiarissimo, è molto, molto significativo il fatto, ma se, secondo me è una regola di buon senso che gli accantonamenti si fanno quando si ha la possibilità di farle, non si fanno quando le scorte sono limitate. E questa esperienza generale può offrire, secondo lei, delle indicazioni per l'attuale politica delle strategie sulle scorte, sui DP, sui dispositivi, i medicinali, per rendere il nostro sistema più resiliente in caso di future pandemie? Che viatico ci lascia la sua esperienza?
1: Sicuramente il discorso è quello del cigno nero. Bisogna, è ovvio che il futuro potremmo avere altre pandemie, pensiamo all'antibiotico resistenza o a pandemie, perché chiaramente il genere umano esplora sempre più il mondo animale e quindi le zoonosi, così possono portare questi salti di specie, e questo ci può essere. E quello che io posso dire è sicuramente che non si può più pensare che a livello nazionale oppure europeo si possa non avere una autonomia strategica su taluni dispositivi, come su taluni medicinali o taluni, diciamo, precursori, per poter poi avere il vaccino piuttosto che altri tipi di medicinali salvavita. Chiaramente nel passato, poi questa è l'esperienza che abbiamo fatto, prima di questa pandemia si era un po' pensato che in alcune parti del mondo si potesse produrre, in altre si potesse fare, diciamo, il concept, il design, e così non è, così come nella logistica, e lo stiamo vedendo adesso con le crisi in atto, che si pensava qualche anno fa, prima della pandemia, dice, ma i costi della logistica sono irrisori rispetto al resto, e poi abbiamo visto che così non è, perché a un certo punto si comincia a non trovare più i container, chi ce l'ha mette in priorità i propri amici, quelli che geopoliticamente gli sono più amici, e gli altri stanno in coda. E possiamo fare tutto? No, però a livello europeo sì, secondo me avere a livello europeo un bilanciamento fra precursori, materie prime, possibilità di convertire subito l'apparato industriale per costruire, per produrre cose che per noi sono banali, come un ago o una siringa atta a determinati tipi di medicinali, beh, su quello secondo me vale la pena soffermarsi, ecco, se mi posso permettere. Grazie alla domanda.
7: Niente, generale, io la ringrazio, ritengo di aver esaurito, la ringrazio davvero per questo suo contributo.
2: Va bene. La ringrazio. No, va bene, la ringrazio. Vuoi fare qualche domanda, Borghi? Qualche minuto ce l'abbiamo?
8: Riusciamo? No, scusate, io ero con il suo direttore, per cui, perché avevamo
2: col superiore, quindi
8: avevamo su Caravelli.
2: Il direttore Borghi era andato direttamente.
8: No, ma poi c'è il rischio che poi magari dico cose di cui avete già parlato, nel qual caso mi fermate subitissimo. Insomma, avete parlato della logistica del raffreddamento dei vaccini? Qualcosa, sì.
2: Vabbè. Sì, ha una risposta del senatore Malan rispetto alla logistica e anche rispetto alle vaccinazioni, diciamo, in spiaggia, se così le possiamo definire. Il commissario Figliuolo ci ha riferito che il raffreddamento era garantito, diciamo, fino ovviamente al trasporto, poi le dosi avevano comunque una tolleranza fuori dal refrigeramento, una tolleranza che dovrebbe essere stata rispettata, perché poi alcune erano andate anche alle regioni, quindi l'ultima fase di gestione era delle regioni, non direttamente alla struttura commissariale.
1: Perché di fatto si scongelava, poi venivano diluite, porzionate, poi c'era un tempo di latenza che dava la possibilità di inoculare senza avere la catena del freddo. Poi, come dicevo, quando c'erano anche questi hub così, c'era sempre un controllo sanitario e soprattutto un farmacista di riferimento che doveva verificare che ciò avvenisse in modo Bene. Conforme alle regole.
8: Allora, invece, io mi riferivo invece a un'altra roba che mi interessava, anche qui, fermatemi se per caso.
2: Regoliamo, se abbiamo qualche minuto, se no facciamo 5-5, vediamo. anche qui il Senato sta partendo in ritardo con le votazioni.
8: Anche qui, scusatemi se per caso ne avete già parlato, mi riferisco a una dichiarazione del generale quando era, non mi ricordo che giorno era, 22 luglio credo fosse, 22 luglio 2021, quando disse priorità somministrazione agli studenti. Disse allora le regioni devono porre in essere le azioni necessarie per dare priorità alla somministrazione nei confronti degli studenti di età uguale o superiore a 12 anni. No? Così il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, lettera alle regioni e così via. Si ricorda che qualcuno da parte del mio partito l'avesse chiamato per sconsigliarla su questa, o quantomeno per mostrare dissenso rispetto a questa iniziativa?
2: Questo non gli è stato chiesto a nessuno. Il suo partito, la Lega. Qualcuno della Lega la...
1: Ma guardi, se comunicazioni private non credo sia il caso adesso. Formalmente no. Quindi, poi ci può essere stata qualche comunicazione, qualche altro esponente che mi diceva che lui non era d'accordo su fare vaccinazione ai minori, però questo è... Io mi attenevo a ciò che mi diceva il governo, il Ministero della Salute, ma soprattutto, come ho già detto, c'era una volontà di riaprire le scuole in presenza perché era importante per due motivi, la socializzazione dei ragazzi, ma anche il fatto che non c'era equità sulla didattica a distanza, perché in molti posti d'Italia, che uno pensa solo nel profondo sud o in mezzo agli Appennini, ma anche al nord, ho fatto l'esempio di alcune valli del Cuneese, dove sia i dispositivi, ma soprattutto la rete, allora non era così fluida da consentire la didattica a distanza. E quindi questa era proprio una priorità del Presidente Draghi, la riapertura delle scuole. È chiaro che questo andava fatto in piena coscienza di quelle che erano le disposizioni mediche e stando attenti a quelle che erano poi la farmacovigilanza sui casi avversi.
8: No, perfetto. Che... Allora, scusi, però, dato che io so che ovviamente lei da generale e da uomo da militare eseguiva, no? Non faceva lei la ricerca medica, ecco, sul fatto se fosse opportuno o meno fare una cosa del genere. Diciamo che alcune cose in questa commissione d'inchiesta sul fatto dell'opportunità di andare a vaccinare dei giovani che risultavano fuori pericolo dal punto di vista della malattia grave è venuta fuori, insomma, con magari in certi casi col senno del poi e similari, però diciamo che è venuta fuori. Però all'epoca evidentemente qualcuno queste istruzioni, che poi ex post si sono rivelate probabilmente non prudenti nei confronti della salute dei ragazzi, gliele ha date. Si ricorda chi era in particolar modo che insistette per la vaccinazione dei minorenni e dei ragazzi pur in presenza appunto di dati che andavano totalmente contro questo tipo di impostazione?
1: Era nel prosieguo della campagna vaccinale, quindi le disposizioni erano legate ad attività di governo e principalmente da chi sedeva in Minsalute e dall'AIFA, quindi si valutava su queste basi. Adesso
2: generale Figliuolo ha riferito, posso poi genericamente, che le sue interlocuzioni dal punto di vista scientifico e sui suggerimenti scientifici avvenivano all'interno del Ministero della Salute, col Ministero della Salute e con altri esponenti istituzionali, tra cui il professor Locatelli, Magrini, Rezza, in alcune riunioni che facevano anche giornalmente, mi sembra di aver capito. Giornalmente col ministro.
1: Settimanalmente, c'è stato un periodo che almeno una volta a settimana ci vedevamo con questi interlocutori.
8: Perfetto. Molto specificamente, lei si ricorda che qualcuno l'abbia rassicurato circa le miocarditi per gli over 12?
1: No, questo. Che ci sia stata una rassicurazione 100% no, era sempre un discorso che si faceva su rischi benefici e sulla vigilanza che si era fatta legata a quel tipo di vaccino andando a fare un numero di vaccinazioni tali per cui si avevano poi i casi. Io, e chiaramente anche sulla base della costruzione di quel tipo di prodotto, ovviamente.
2: Però, posso chiedere solo una cosa? Questi dati, in generale, questi dati le venivano forniti da AIFA, immagino, lei non aveva sicuramente...
1: I dati ce li aveva tutti AIFA.
2: Quindi AIFA...
1: AIFA parlava su questi problemi quando si facevano le riunioni, era lui che dava il go no go legato a problemi di avversità, sì, a un certo avversi, tipo di medicinale. Perfetto. Di effetti avversi.
8: Si ricorda, scusi, insisto su questo punto perché per me insomma abbastanza importante, perché abbiamo ovviamente appurato poi dei dati in sede di questa commissione in merito alla pericolosità del vaccino per i minori, però all'epoca evidentemente le davano delle informazioni che forse non erano del tutto corrette, allora devo anche andare a cercare di chi era la colpa, di chi le dava delle informazioni corrette, perché se lei partiva con un'idea che era molto specifica, bisogna vaccinare i ragazzi sopra i 12 anni per la scuola in presenza, no? È perché qualcuno l'ha detto di farlo. E allora, dato che però abbiamo visto ex post che la cosa non era esattamente prudente, mi interessa andare a cercare chi era quello che le dava queste informazioni che poi si sono rivelate scorrette. Lei ricorda, perché mi sembra, io vado da persone che mi hanno riferito una comunicazione ovviamente e con determinate dati. Lei si ricorda che ha rimostranza di qualcuno del mio partito, nello specifico, sì, va bene, Matteo Salvini, che mi pare le abbia scritto in proposito per sollecitare prudenza nei confronti delle vaccinazioni dei bambini, abbia detto che le hanno confermato che bisogna vaccinare almeno il 60% degli studenti e il professor Locatelli l'ha rassicurato in merito alle miocarditi per gli over 12, che sono eventi rari e curabili in breve tempo?
1: Io non ricordo di aver interloquito in questi termini con il presidente Salvini. Sicuramente lui, in un WhatsApp personale, mi aveva scritto che non era d'accordo su questo approccio che il governo stava tenendo, però io mi limitai a dire che io seguo le direttive che mi danno sostanzialmente. Adesso non ricordo
2: coincidere
1: le parole, però non è che parlai di miocarditi o di cose, non me lo ricordo.
2: Però può coincidere la risposta che ha dato con quello che ci ha detto prima, dove ha detto che lei faceva le interlocuzioni che aveva al ministero, erano con dottor Locatelli, Magrini, ministro Speranza, quindi mi sembra che sia convergente rispetto a quello che ha riferito.
8: Sì, no, infatti,
2: prima.
8: Ma è assolutamente possibile, assolutamente puntuale. Magari può anche controllare il suo telefono, magari ce l'ha ancora registrata la chiamata, così almeno la sistemiamo, no?
2: Abbiamo agio, direi, ancora qualche... Abbiamo agio.
1: Sì, ma è come dice lei, probabilmente allo screenshot l'ho rivisto.
8: Quindi conferma quella la cosa che mi è stata riferita, cioè vale a dire che all'epoca, perché
1: sì,
8: io
1: bisognava vaccinare il 60%, che era una precondizione per tornare in classe degli studenti.
8: E
1: sulle miocarditi erano allora classificati come eventi rari.
8: Che Locatelli le ha detto che era una cosa rara, curabile.
1: Con le conoscenze di quel tempo.
8: Ma non difendiamolo adesso Locatelli.
1: Parliamo del luglio 21.
8: Lei è tranquillo, lei è quello che gli...
1: Parlavo del luglio 21.
8: Luglio 21, perfetto. Luglio 21, quindi Locatelli... La rassicura dicendo andate avanti su a vaccinare i bambini perché tranquilli non c'è nessun problema. Va benissimo, bene così, cioè è sufficiente che il signor Locatelli, cioè a me interessa, cioè, in generale lei è stato bravissimo nell'eseguire quello che le hanno detto di fare, a me interessa ai fini di questa commissione che si metta a verbale che il dottor, professor, quello che è Locatelli, interloquendo con il generale Figliuolo, lo rassicurava sulla base di dati che non c'erano, che non ci fosse nessun rischio nella vaccinazione dei ragazzi. Poi dopo è arrivato lo stampino dicendo delle avvertenze, delle cose.
1: Un rischio, ma, no, diceva che erano lievi. Cioè.
8: Erano lievi, beh, evidentemente lo sapeva lui che erano lievi, cioè lui aveva già fatto degli studi suoi personali, no, che non c'erano da nessuna parte del mondo, ma che evidentemente gli consentiva di poter parlare con il generale, no, e di poter dire procedete alla vaccinazione dei bambini a tappeto, perché se no altrimenti qui le cose, capite che non capiamo mai di chi sono, perché in questa commissione alla fine non si capisce mai chi è l'origine del danno, no? Ecco, noi qui in questo caso abbiamo il professor Locatelli, no?
2: Credo che si sia capito.
8: Che no, perché così almeno lo sentiamo, verbale, telecamera. Il professor Locatelli che chiamava il generale Figliuolo, che giustamente si informava, interpellato da un'importante personalità politica, e lo rassicurava in merito alla sicurezza della vaccinazione dei bambini.
1: Così. Noi ci riunivamo e quindi io probabilmente ho scritto quello perché nelle riunioni era emerso quello lì. Cioè, era emerso quel tipo di indicazione, non è che
8: assolutamente sì, no, ne ero certo, è emerso quello.
2: No, è stato chiarissimo, generale.
1: Noi lo dobbiamo cristallizzare nel momento in cui è uscito.
2: È stato
1: poi, ripeto, non è che erano obbligati a vaccinarsi sotto i 18 anni, quindi non c'era l'obbligo di vaccinare per i minori.
2: Va bene. Non era

0: in quei DPCM deve essere valutata in ragione del quadro regolatorio comunitario, e quindi si parla di una valutazione scientifica aggiuntiva che lo Spallanzani invece ha fatto secondo modelli e non singolarmente per ogni test. Ma qui siamo, e senza che io alzi la voce o ripeta a favore di telecamere lo stesso nome di un presunto responsabile perenne volte, perché la comunicazione è fatta di questo tipo di tecniche naturalmente, mi permetto di farle invece delle domande. Allora, non so, generale, se lei in questo momento si è informato della vicenda della società Italiam, non so se la pronunci bene. Il cui, diciamo, la cui denominazione vede la Y, dove io pronuncio la seconda I, Italiam, aggiudicataria di una fornitura di gel igienizzante per le scuole, appunto, di varie regioni italiane. Si tratta di un contratto che era stato sottoscritto dalla precedente struttura commissariale, che era stato oggetto poi di una risoluzione comunicata dalla precedente struttura commissariale con comunicazione del 10 dicembre 2020 numero 173. Non so se lei ricorda, generale, questa.
1: Non lo rammenta, sta cercando le carte, ma la singola, il singolo nome della società. Non lo rammenta e non lo ritrova nei suoi documenti.
0: Non lo ricorda. E allora tralasciamo questo aspetto e insomma ci riserviamo in una futura occasione di fare questo approfondimento. E allora ritorniamo sul tema più generico e strutturale della campagna vaccinale. E, mi può illustrare come la struttura commissariale raggiunse le persone fragili? Penso alle persone portatrici di disabilità, agli anziani o le persone malate. Come veniva somministrato il vaccino e come siete riusciti ad organizzarvi?
2: Noi abbiamo fatto due attività. Una, diciamo, per le persone fragili ci fu una specifica ordinanza che dava priorità anche ai caregiver, proprio per la natura dell'attività che queste persone svolgono, svolgevano allora, e quindi erano posti in priorità, e spesso noi abbiamo fatto dei team anche misti fra team mobili, sia sanitari, militari, sia delle regioni, e quindi si andava anche presso l'abitazione per coloro i quali erano allettati ovviamente. E poi facemmo anche un progetto, e partì qui come progetto pilota con la comunità di Sant'Egidio, per diciamo coloro i quali sono senza casa, insomma persone certo, che hanno fragilità e difficoltà di natura psichica, economica, sociale. E secondo me questo fu un'attività molto meritoria che mettemmo in campo, perché quel lab che fu gestito direttamente dalla struttura insieme alla comunità di Sant'Egidio, quindi bypassammo la regione, con un accordo con la regione fornivamo noi stessi i vaccini e i farmaci, e fu importante perché per molte famiglie, spesso uno pensa che chi ha problemi è solo quella persona, magari vive in mezzo alla strada, in indigenza, spesso è anche un condomine che rimane da solo, abbandonato, e quindi fu uno screening anche sanitario per molte persone che non avevano mai avuto screening, e questo per gli effetti sia sulla persona ma sulla comunità anche di quelli che non hanno questi problemi fortunatamente è molto positivo. Quindi facemmo quest'opera e poi fu replicata da molte regioni anche in altre regioni. Ecco, noi ci muovemmo anche su questo piano. L'ordinanza sui caregiver e deboli credo fosse di maggio, così come l'istituzione di questo hub pilota con lo Spallanzani.
0: Probabilmente le fa riferimento alla sua ordinanza del 7 maggio del 2021.
2: Sì.
0: E come avveniva dunque la somministrazione domiciliare, al di là dell'esperienza di Sant'Egidio, che naturalmente è molto importante ma credo limitata sul scala nazionale?
2: Sì, no, c'erano questi team regionali che venivano diciamo supportati e aumentati con

0: che noi mandavamo fino a 25 team in varie regioni d'Italia, facevano questa campagna di inoculazione in stretto raccordo con i sindaci, perché poi il
1: Con
0: territorio
1: i
0: è dei
1: sindaci.
0: sindaci che ci mettono la faccia, stanno in prima fila e che chiaramente hanno operato. Anche lì abbiamo superato insieme a loro i problemi delle norme sulla privacy, perché alla fine per fare le cose è sempre difficile, perché poi dice no, noi non possiamo sapere i nomi, perché insomma, devo dire, si è lavorato bene con i sindaci. Poi avevo del mio personale che era proprio preposto a questo tipo di attività, in questo momento magari le potrebbe spiegare meglio, però diciamo di massima il tipo di attività era fatto in questo modo. Quindi c'è stata una grossa unione fra regione e struttura commissariale con il territorio per raggiungere poi gli obiettivi che sono stati raggiunti. Ricordo in alcuni paesi, mi raccontavano questi ragazzi quando tornavano di questa esperienza, per loro molto formativa, molto importante. In alcuni paesi rimanevano esterrefatti a vedere questi mezzi che andavano su, si inerpicavano sulle strade di montagna per raggiungere le case di queste persone che altrimenti non avrebbero potuto avere la vaccinazione.
1: Mezzi militari?
0: Anche mezzi
1: Mezzi
0: militari,
1: militari.
0: cioè, anche della regione, però sostanzialmente mezzi
1: Anche mezzi
0: militari.
1: militari. E questo sul fronte della collaborazione istituzionale, struttura commissariale, regioni e sindaci dei comuni. E invece sul piano della collaborazione professionale, qual è stato il coinvolgimento dei medici di famiglia e delle farmacie?
0: Allora, in percentuale le farmacie sono state molto più produttive, diciamo, perché noi sappiamo che ci sono 20.000 farmacie, poi mi pare 5.000 sono rurali, quindi hanno dato
1: Capillari.
0: un grosso contributo per ampliare proprio la distribuzione capillare su tutto il territorio. E devo dire anche i medici di medicina generale, dopo una iniziale un po' resistenza, ma forse d'inerzia, poi anche loro hanno dato il loro contributo. Perché una volta mi ricordo, una giornalista fece il titolo: Figliola ha detto 1 milione di dosi al giorno, ma io avevo solo fatto una considerazione fra le 500.000 che facevamo negli hub e i 40.000 medici di medicina generale, disse seppure fanno 10 al giorno su altri 400.000. Poi chiaro che così non è, perché la teoria è un conto, poi c'è il medico che dice io faccio solo il lunedì e il mercoledì oppure solo a una tipologia di persone, chiaramente poi ognuno si organizza, però devo dire in maniera ancillare, però anche queste hanno contribuito a quella campagna straordinaria che si è fatta in Italia.
1: Credo si chiami anche wishful thinking, cioè il desiderio che si realizzi quell'obiettivo come diciamo, senso di tensione e di sforzo
0: Certo.
1: verso un obiettivo positivo. Nel piano, ritorniamo al suo piano operativo del 13 marzo 2021, mi pare che lei individuasse tre direttrici: la distribuzione puntuale, e forse ne abbiamo parlato in questi termini, il monitoraggio costante dei fabbisogni e l'incremento delle capacità giornaliere di somministrazione. Ci può illustrare questi tre, che credo siano i pilastri del suo piano
0: Sì,
1: operativo?
0: diciamo la capillarità noi l'abbiamo raggiunta in due mo modi. Uno con i grandi hub. Ho citato quello di Padova da 6.000, ma pensiamo al Palazzo delle Scintille di Milano, arrivava a 10.000 al giorno e così via. In tutta Italia c'erano questi hub, a volte, ripeto, anche nelle canoniche piuttosto che in strutture militari, fieristiche, di tutti i tipi, aziende, grande distribuzione. Mi ricordo a Gemona del Friuli andai a inaugurarne uno che era in un supermercato, messo con un'area messa a disposizione gratuitamente dalla proprietà. Quindi dove noi avevamo portato poi ovviamente insieme alla regione la parte organizzativa, però a volte ci davano anche aree già cablate dal punto di vista informatico. E poi però a questo si affiancavano questi team mobili, si affiancava tutta la rete dei medici di medicina generale, dei farmacisti. Chiaramente capacità di distribuzione. Avere contezza dell'arrivo delle dosi, fare delle manovre sulle dosi, ho già detto prima che chiedemmo anticipi a fine aprile di dosi che in quel momento potevano essere messe a disposizione da altre nazioni che vaccinavano poco per poi restituirle, quindi avere un calendario e soprattutto dare ai presidenti di regione, a chi si occupava dell'organizzazione a livello regionale delle province autonome la sicurezza, cioè sapeva che a lunedì gli arrivavano X, Y, Z Z dosi dei vari vaccini e così via. Quindi una programmazione noi la davamo mensile, cercavamo di dare ampio respiro in maniera coordinata. E poi la capacità di somministrazione, chiaramente reclutavamo di tutto di più, il reclutamento degli 8.000, i 1.000 medicini delle speciali, i medici specializzandi, le forze armate, il volontariato, quindi questo in maniera sincronizzata e coordinata ha portato da aprile in avanti ad avere le 500.000 dosi, poi con andamento altalenante in funzione di quella che era la propensione alla vaccinazione, ma essere sempre pronti a vaccinare e quindi chiaramente avere poi quella macchina che ha reso quasi il 96%, quindi vuol dire 10 dosi arrivavano e 9,6 venivano inoculate, questo è un risultato non da poco. E sul booster, sulla terza dose, abbiamo raggiunto, diciamo, dei primati di livello mondiale, anche perché avevamo una grossa percentuale di anziani, questo a seguito della direttiva di aprile, che si era vaccinata, aveva creduto in questo progetto, aveva fatto la seconda vaccinazione e poi ha continuato a vaccinarsi, e questo credo che abbia fatto sì che poi ci sia stata anche una limitazione negli effetti peggiori del virus.
1: Quanto tempo ho ancora?
2: 30 secondi.
1: Allora vado molto velocemente.
2: 29, 28. Non permettere pressione. Oh, scherzo.
1: Allora, vorrei affrontare in questi pochi secondi, mi rimangono due temi. Il primo, quello del risparmio con riferimento alle primule, perché in realtà lei ha parlato di costi delle singole primule che erano state preventivate, ma quei costi erano già coperti dai contributi volontari che erano stati offerti da imprese private che volevano appunto sostenere la campagna vaccinale, per cui per l'amministrazione centrale dello Stato, per lo Stato italiano, il costo preventivato per la campagna vaccinale delle primule era praticamente pari a zero. E questo lo volevo precisare perché naturalmente lei ha parlato correttamente di quelli che fossero i risparmi, i costi delle singole primule, ma dal punto di vista dell'amministrazione dello Stato e della struttura commissariale il costo era pari a zero. E poi l'ultima cosa, signor generale, che volevo chiederle, ma mi sono smarrito tra i miei appunti, e le volevo chiedere, lei ci ha descritto quel meccanismo compensativo tra i vari stati che vaccinavano meno avrebbero potuto, diciamo, si richiedevano le dosi dei vasi per poi restituirle quando la campagna vaccinale fosse andata avanti. Questo meccanismo compensativo è stato in qualche modo attuato anche all'interno delle regioni italiane, regioni che vaccinavano più e meno? E quindi
0: sì, l'ho detto anche prima, magari lei era fuori, assolutamente sì, questo è stato uno dei cardini della campagna. Noi bilanciavamo le dosi sempre con l'accordo delle varie regioni, perché io ho capito che era la cosa migliore cercare di lavorare sempre e comunque di comune accordo, in maniera motivata, non dice te le prendo perché no, dice guarda c'è questo, sappi che adesso bilanciamo, ma io dopodomani ti assicuro che già se ne hai bisogno ce le avrai. E devo dire che questo ha funzionato, questo aspetto solidaristico della campagna, ovviamente gestito in maniera professionale da chi fa logistica. Guarda, io non voglio contraddirla, per ciò che riguarda le prime, noi avevamo una gara che doveva andare in apertura, che chiaramente per il cambio del commissario non fu portata a termine, ma prevedeva quegli importi che le dicevo, cioè gli 8 milioni, però non, comunque è stato zero perché di fatto è stata bloccata.
1: Ma infatti
0: neanche io generale
1: voglio contraddirla, semplicemente quei costi erano coperti dai contributi volontari di aziende private che volevano contribuire alla campagna vaccinale, per cui si sarebbero tradotti in un costo zero per la struttura commissariale. Quindi la sua affermazione, che io non ho modo di discutere, non discuto, è assolutamente compatibile con la mia. Grazie.
2: Bene, tempo esaurito di tutti, direi.
3: No, Presidente, volevo fare una richiesta documentale in realtà. Sì? Da questo scambio ultimo di domande tra il collega Colucci e il generale Figliuolo è emerso che il collega Colucci probabilmente ha dei documenti che io non ho, quindi volevo chiedere per il suo tramite, Presidente, al collega di poterli fornire alla Commissione, cioè quelli che dimostrano che lo Spallanzani su modelli abbia fatto una macro validazione dei tamponi, perché qua lo Spallanzani a mia domanda se su modelli avesse fatto la validazione ha risposto di no, ad accesso agli atti ha risposto di no, quindi volevo capire come il collega Colucci sa questa notizia. Sono ben lieta di leggere i documenti che lo provano, grazie.
2: Va bene, se il collega Colucci vorrà, come possono fare tutti i commissari, potrà depositare alla commissione i documenti che vuole. Allora, chiudo la seduta, l'unica cosa che vi dico è, vi anticipo che purtroppo l'audizione di domani non può aver luogo perché il nostro audita in questo caso, ci ha comunicato dei problemi di salute, giusto? E quindi vi anticipo che procederò alla sconvocazione dell'udienza di domani, della seduta di domani, non dell'udienza magari. Va bene, grazie alla seduta tolta, ringrazio il generale Figliuolo, ringrazio ovviamente anche il generale Walter Mitola, il colonnello Walter Mitola, è un augurio, grazie, la seduta è chiusa.
4: E questa era la seduta del 29 settembre scorso della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza, la Commissione Covid, tanto per intenderci. Prosegue la programmazione notturna di Radio Radicale, prosegue ora parlando di Europa, migranti e politiche di allargamento, lo facciamo con questa intervista di Valeria Manieri.
5: Spazio di intervista, di approfondimento, abbiamo in collegamento con noi qui su Radio Radicale Lea Ipi, scrittrice accademica albanese, esperta di marxismo e di teoria critica, professoressa alla London School of Economics e collaboratrice del Guardian, in queste ore al Festival Internazionale a Ferrara. Tra l'altro pochi mesi fa, a maggio 2026, è uscito il suo ultimo saggio, il suo ultimo libro, Dignità, edito per Feltrinelli, in inglese è Indignity. Intanto ben trovata qui su Radio Radicale.
6: Grazie.
5: Tra i temi di più stretta competenza di Lea Ipi ci sono diciamo al centro le politiche migratorie, il tema dei migranti e dei rifugiati, ma ovviamente una grande attenzione ai Balcani e all'Europa. Siamo da questo punto di vista sotto, diciamo, in un periodo molto particolare, perché da una parte viviamo tutte le pressioni delle autocrazie che spingono tantissime persone ovviamente ad abbandonare il loro paese d'origine, scappando da guerre, da fame, da povertà e anche alla ricerca legittima di una felicità altrove, dove possibile. L'Europa, che è da questo punto di vista uno straordinario hub migratorio, con diciamo esperienze diverse da parte 27, è anche un straordinario hub demografico, perché inizia ad avere letteralmente bisogno di migranti anche per sostenere la propria economia e il proprio stato sociale. Che periodo viviamo e diciamo siamo in mezzo a una sorta di tempesta perfetta?
6: Ma direi che viviamo in un momento di transizione nella nostra comprensione del concetto di cittadinanza. Credo che siamo passati dal concepire la cittadinanza democratica come movimento di emancipazione politica, di espansione dei diritti, di inclusione anche dei diversi, a una concezione della cittadinanza come merce, dove la cittadinanza viene venduta a chi ha risorse, potere, denaro, può permettersele, a investitori strategici, a chi appunto compra l'accesso, e invece da cui viene escluso chi è povero, chi non può permetterselo, chi è sotto un ceto sociale basso. E quindi credo che stiamo tornando a una concezione della cittadinanza pre-democratica, dove appunto la cittadinanza era il diritto al voto, l'inclusione al sistema politico, era soltanto per chi aveva proprietà, per chi poteva permetterselo, per chi parlava la lingua nazionale e non i dialetti. E ci troviamo in questo momento di ritorno a questa concezione esclusiva della cittadinanza, che viene legata, che viene vista come merce, che viene venduta e scambiata, e di riduzione della concezione democratica della cittadinanza.
5: Ecco, a proposito di migrazioni e ovviamente per l'Europa, soprattutto l'Europa dell'Est, i Balcani, e adesso ci spingiamo fino all'Ucraina per ovvie ragioni, per la guerra in atto, sono state da sempre, diciamo, un incredibile vulnus, no? Da una parte da accogliere, da affrontare, da attendere, no? Oggi si parla molto di identità europea, di futuro dell'Unione Europea, viene da pensare che in realtà lì dove l'Europa non ha ancora la forza per essere, diciamo, una potenza capace, no? Insomma, di influire su scala globale o almeno farlo molto limitatamente, viene a pensare che oggi la sola politica estera possibile sia quella, le politiche di allargamento, no? Che rimane,
6: sì,
5: diciamo,
6: che,
5: no? Ed sì, è molto sui Balcani in questo momento, no?
6: Assolutamente, ma anche perché l'integrazione europea è stato uno dei meccanismi tramite il quale l'Europa, l'Unione Europea tradizionalmente ha esercitato il suo soft power, no? Il potere che non è, appunto, non è il potere delle armi, ma è il potere della cultura, dell'integrazione, dell'espansione democratica. E anche lì credo ci troviamo in un momento molto interessante, perché il discorso dell'allargamento, dell'espansione esterna dell'Unione Europea continua come al solito, come il metodo è sempre quello tradizionale, la conditionality, e anche il discorso è rimasto lo stesso. Si arriva per esempio nei Balcani, i leader dell'Unione Europea chiedono se i paesi candidati hanno fatto i compiti di casa o no, quindi c'è tutta una serie, anche un discorso di integrazione che non è cambiato. Ma d'altra parte l'Unione Europea è in crisi al suo interno, perché direi che il progetto dell'Unione Europea, il progetto europeo, è ormai egemonizzato dalla destra, e quindi rende l'Europa un'Europa che viene associata alla sicurezza, al controllo dell'immigrazione, al controllo delle frontiere. Quindi si è perso un po' il messaggio di integrazione democratica, di inclusione, del multiculturalismo che ha tradizionalmente caratterizzato almeno una parte del discorso europeo, e ci troviamo nella costruzione della cosiddetta fortezza Europa, per cui esatto, si parla soltanto di sicurezza, di immigrazione, di esclusione dell'altro.
5: E
6: io direi che
5: l'Europa ha anche un sacco di treni persi, nel senso che un po' di tempo fa si parlava, almeno 20 anni fa, di Turchia nell'Unione Europea, no?
6: Come sì, che
5: assolutamente. Di poi chissà oggi in che condizioni staremmo se avessimo avuto un po' più di coraggio, no?
6: Sì, credo che ci troveremo in un'Unione Europea diversa, però direi anche che questa ambiguità nella costruzione di che cosa significa l'Europa ha sempre fatto parte dell'Unione Europea, e perché appunto il processo di costruzione dell'Europa è un processo innanzitutto politico, e quindi viene declinato politicamente a seconda di chi ha egemonia da una parte o dall'altra. Quindi ci potremmo trovare con un'Unione Europea di destra, dove si parla solo di sicurezza, di frontiera, di polizia, di controllo, o con un'Europa democratica, di cittadinanza, dove si parla di diritti sociali e economici. Io direi che il problema è che abbiamo un po' perso questo secondo messaggio, e ci troviamo con un'Europa che viene costruita dalle destre, e quindi risulta un'Europa che poi replica su piano transnazionale tutte le dinamiche di esclusione che troviamo anche sul piano degli stati-nazione.
5: Quanto è attrattiva ancora l'Europa secondo le AIP rispetto ad altri paesi? La Russia su questo, diciamo, sta provando a fare con le cattive maniere campagna acquisti in Ucraina, ma ricordiamo, ci sono paesi nei Balcani occidentali che ancora non sono membri dell'Unione Europea, alcuni sono in una fase avanzata, no, delle trattative, penso al Montenegro, all'Albania, alla Serbia, alla Bosnia Erzegovina, alla Macedonia del Nord, al Kosovo, insomma, e poi ci sono altri paesi, diciamo, di frontiera, no? Che sono da sempre.
6: Ma io tipo, nei Balcani l'Europa ha un po' riempito il vuoto ideologico che si è susseguito alla caduta del muro di Berlino, quindi quest'idea dell'era di crollo delle ideologie è stato riempito con l'ideologia dell'integrazione dell'Unione Europea. Quindi da questo punto di vista l'Unione Europea, la visione di integrazione dell'Unione Europea è un po' l'orizzonte di senso in cui si muove tutta la politica dei Balcani nei paesi candidati. Il problema è che, essendo un mito, essendo questa visione dell'Unione Europea una visione poi non particolarmente realistica vista la crisi interna dell'Unione, una volta che i paesi candidati diventano paesi membri si rendono conto e quindi al momento, diciamo, di innamoramento sussegue il momento della disillusione, come abbiamo visto nei casi dell'Ungheria, della Slovacchia, eccetera, e lì poi c'è la spinta, diciamo, contraria. E quindi è lì che io penso sia importante mettere insieme il discorso dell'integrazione, dell'allargamento dell'Unione Europea con il discorso della riforma interna dell'Unione Europea. Questi sono visti al momento come processi paralleli, per cui c'è l'integrazione e poi c'è la riforma, e invece secondo me c'è bisogno di arrivare a una comprensione diversa dell'Europa, per cui vediamo allargamento e riforma interna come parte dello stesso processo, dello stesso percorso, perché sennò ci troviamo a fare i conti con questa disillusione, appunto.
5: Un'ultima domanda, tu insegni alla London School of Economics, recentemente si parla a proposito dell'attrattività del progetto europeo, c'è chi ne è uscito, no? Stava un po' già con una gamba fuori, ma la Gran Bretagna, Andy Burnham, il neo primo ministro britannico, sta paventando addirittura l'ipotesi di una, di tornare indietro, no? Rispetto alla Brexit. Certo, la Brexit ha fatto indubbiamente male, no? Alla attrattività. E però il fatto che un paese così importante, da sempre splendido isolamento, insomma, ci stia ripensando e che sia così spaccato, questo che cosa potrebbe insegnare anche a chi, diciamo, alla fine vede questa Europa sempre molto stanca, sempre molto indietro, in ritardo su tutto? Cioè potrebbe dare, no, una scossa in senso contrario, nel senso spaccato?
6: Sì, io penso che noi ci troviamo in un momento in cui le sfide economiche e sociali che affrontiamo sono sfide transnazionali, anche perché il capitalismo è transnazionale, quindi di fronte a queste spinte di espansione dei mercati che poi generano anche ingiustizia, che sono di natura transnazionale, è importante fare uno sforzo che vada oltre lo Stato-Nazione e mettere insieme questi vari paesi dell'Europa per poter far fronte, per ritornare a questo ideale della cittadinanza, dell'inclusione, dei diritti. Quindi per tornare ad avere questa capacità di arginare le forze, diciamo, di eccesso del mercato capitalista, è essenziale coordinare gli stati-nazione. Da questo punto di vista, sia per esempio i dialoghi tra il Canada e i paesi dell'Unione Europea, sia il dialogo tra Gran Bretagna e paesi dell'Unione Europea fanno parte di questo, però è anche importante capire che lì si tratta di un progetto politico e non soltanto geopolitico.
5: L'unione delle democrazie, quindi, no? Potremmo dire in qualche modo.
6: Io direi che in realtà la questione democrazia-autocrazia poi per me non è una questione di bianco e nero, perché ci sono delle spinte autocratiche all'interno dei paesi democratici, come ci possono essere dei movimenti di democratizzazione all'interno di quello che noi consideriamo autocrazia. Quindi direi che è un percorso molto fluido, molto dinamico e dipende un po' dal tipo di progetto politico. Infatti io penso che una delle pecche di questo discorso dell'integrazione dell'Unione Europea è che magari se si vanno ad applicare le stesse condizioni che vengono applicate ai paesi candidati, ai paesi interni dell'Unione Europea su questioni come la corruzione, lo Stato di diritto, si vede che anche paesi che sono già membri su
5: hanno
6: questi criteri
5: hanno molto,
6: lasciano molto da desiderare. Quindi per questo penso che non sia un either or, non è un se o quello o quello, ma si tratta appunto di mantenere questo processo di costruzione della democrazia, di capire che la democrazia poi è un ideale e ci sono dei momenti che vanno più nella direzione dell'ideale o meno, ma che non è mai data da nessuna parte in realtà.
5: Grazie davvero alla professoressa Leipi per essere stata con noi qui su Radio Radicale. Alla prossima.
6: Grazie a voi. Ciao.
4: Grazie a Valeria Manieri, questa è Radio Radicale, andiamo a concludere la programmazione notturna della nostra emittente, lo facciamo con Media e dintorni, rubrica settimanale di Emilio Targia con Edoardo Fleischner.
7: Un buongiorno ai nostri ascoltatori e benvenuti e bentornati all'appuntamento consueto con Media e dintorni, che è il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo come sempre alle innovazioni tecnologiche, ai nuovi scenari della comunicazione, e anche oggi è con noi Edoardo Fleischner, che ringrazio e saluto. Buongiorno Edoardo.
8: Buongiorno, buona domenica.
7: Allora, Edoardo Fleischner è autore, progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale, che ci accompagna ogni domenica mattina da tantissimi anni nel tentativo di approfondire le notizie della settimana, ma anche le statistiche, le curiosità e anche un po' le novità del settore, anche con una chiave di sguardo inevitabilmente su quello che sta per succederci dal punto di vista delle nostre, come dire, diete mediatiche, come dice sempre Edoardo. Edoardo, intanto torniamo a parlare di intelligenze artificiali, sta succedendo un po' di tutto, ovviamente avrai seguito quello che sta accadendo, prese di posizione anche da parti governative, un presente un po' confuso, allarmi che in parte vengono colti, in parte respinti al mittente. Che succede? Andiamo un po' nello specifico, che succede? È successo? Se non sbaglio poche ore fa, quando è successo qualche avvisaglia, diciamo, Edoardo, che succederà, se succederà, quando l'intelligenza artificiale citerà solo se stessa?
8: Ne abbiamo già un po' parlato, perché questi argomenti noi li intrecciamo agganciandoci a qualcosa di già detto, statistiche precedenti citate nelle settimane o anche nei mesi scorsi. Comunque sì, è in corso un'ansia collettiva per la crescita dei contenuti sintetici, cioè quei contenuti che vengono creati dall'intelligenza artificiale, si chiamano appunto contenuti sintetici. abbiamo già raccontato, come dicevo, abbiamo già raccontato che per esempio oggi si pubblicano, insomma, in un giorno sul web si pubblicano circa 4 milioni e mezzo, 5 milioni di articoli ogni giorno sul web. Okay? Beh, ad aprile 2026, cioè di quest'anno, metà erano già prodotti dall'intelligenza artificiale. Possiamo già dire che oltre la metà in questo momento sono prodotti dall'intelligenza artificiale, generati dalle piattaforme di intelligenza artificiale. Erano il 5% nel 2022, per capirci. Non solo, ma secondo uno studio di Graphite, anche questo l'abbiamo nominato a suo tempo, il 43% delle fonti citate da ChatGPT, e quindi quando in una risposta si danno le fonti citate, beh, il 43%, questo è aprile 2026, è a sua volta generato da modelli linguistici, cioè dell'intelligenza artificiale. Cioè l'intelligenza artificiale cita se stessa. E anche questo lo sapevamo. A questo punto, se i modelli si addestrano sui propri testi per risparmiare, perché questa è una delle ragioni, il risultato che salta fuori ha un nome, si chiama collasso delle risposte. Già dalla definizione si capisce bene di che cosa stiamo parlando. Il collasso delle risposte, cioè in pratica le risposte sono delle risposte che sono già state fabbricate dall'intelligenza artificiale, che sono lì a disposizione, su cui si è anche addestrata l'intelligenza artificiale, per risparmiare appunto e per altre anche ragioni che possono essere persino in parte positive, perché questo collasso delle risposte che cosa produce? Da un lato produce una specie di convergenza, cioè le risposte sono sempre più simili tra loro. Questo non è necessariamente un risultato negativo, perché diciamo che in qualche modo fra di loro si livellano riducendo al minimo l'errore tra i risultati previsti dalle varie piattaforme. Quindi in qualche modo c'è una garanzia che, va bene, sarà una pappa unica, ma una pappa digeribile, senza veleni, senza le famose allucinazioni, per esempio, o perlomeno meno allucinazioni. L'altra conseguenza di questo collasso delle risposte è però il calo di qualità, cioè i chatbot preferiscono i propri testi a quelli umani quelli umani, se noi premettiamo che sono migliori, decidiamo che sono migliori, e a questo punto questa uniformità di risposte appiattisce ogni possibile diverso ragionamento, diversa proposizione. E questo per noi umani è sicuramente un collasso delle risposte. Allora, in più, le altre statistiche che ho davanti mi dicono che quasi il 70% delle risposte, delle ricerche su Google, oggi si chiude senza click. Che vuol dire? Vuol dire, eravamo abituati al motore di Google che rispondeva in ordine di importanza con tutta una serie di fattori che creavano questo ordine di importanza, spesso anche di marketing, ma comunque avevamo la risposta di decine e decine di link, di siti da andare a visitare a nostra volta dopo aver fatto una richiesta a Google. Erano le risposte di Google. E quindi andavamo a visitare quel sito, quell'altro sito, insomma, navigavamo in rete, guidati da queste risposte di Google. Oggi il 70% delle ricerche si conclude da parte degli utenti con un click, cioè l'utente che fa, legge la rispostina, il riassunto automatico che viene proposto da Google, e va bene così, non fa nessun click su nessun ulteriore sito o quant'altro. Va bene così. Allora, state capendo cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente se già il 70% fa così, probabilmente si arriverà a una stragrande maggioranza dell'utenza, il 90%, quello che sarà, che va bene così, va bene il riassunto di Google. E quindi tutti noi avremo, molti di noi, essendo Google il maggior motore di ricerca più utilizzato, perlomeno in questa parte del globo, avremo sempre e soltanto una risposta a quella domanda, senza nessuna scelta ulteriore da parte dell'utente. È una previsione apocalittica? È una previsione, poi di previsioni vediamo e abbiamo visto che ce ne sono anche troppe. Se parliamo, e questo per le domande a un motore di ricerca, se parliamo di citazioni, perché le citazioni fanno parte, diciamo, delle ricerche classiche che l'utenza fa sulla rete e ormai sui motori di intelligenza artificiale, beh, se parliamo di ricerche, di citazioni, no? Quando si cita quel testo o quel testo cita un altro testo e così via, c'è anche la catena di citazioni. Per ora risalgono ancora fonti umane, per capirci il più gettonato rimane Wikipedia, o uno dei più gettonati. Però tra un po', qualcuno dice tra qualche generazione, qualcuno dice tra pochi anni, le citazioni rimanderanno sempre a testi prodotti da altre macchine. Macchine che ti offrono citazioni che in realtà sono state create da altre macchine. Quindi, Internet, che rimane di Internet? Internet rimane una specie di duplicazione digitale sintetica dell'umano, dei testi umani, la traccia storica, no? Di qualcosa che un essere umano ha scritto molto tempo prima, ma poi la copia della copia della copia ha fatto in modo che rimane una vaga, lontana traccia storica, utile per gli storici e i linguisti.
9: Potrei dire ombre vaganti sulla parete di una grotta, questo è quello che rimarrà dei testi umani sul web. Questa è una previsione abbastanza facile e quindi di alta probabilità. Sarà sempre più fatta la rete di testi artificiali. E dunque si potrebbe dire, alcuni dicono, la rete morirà, oppure addirittura sta già morendo. Perché c'è una domanda, la domanda che si fanno molti, se il collasso del web e la sua, diciamo, desertificazione di senso, la chiamerei così, di memoria umana fosse già qui, fosse già cominciata, non ce ne siamo magari molto accorti. E se, chiamiamola la rete morta in questo caso, se questa rete morta in realtà fosse già viva e vegeta, scusate il bisticcio, se per esempio LinkedIn, facciamo un esempio non a caso, la faccio non a caso, prendiamo LinkedIn, è un esempio inquietante perché secondo il rilevatore Pangram il 45% dei post su LinkedIn è scritto da un modello linguistico, cioè da una piattaforma di intelligenza artificiale generativa, ChatGPT, Gemini, Claude, eccetera. Allora, un social costruito attorno al lavoro, no? Come LinkedIn, beh, sembra destinato a essere il primo conquistato dai robot, dai chatbot, dalle piattaforme di intelligenza artificiale generativa. E guardate, se guardiamo la sua storia recentissima, la deriva è quella, si va verso contenuti creati dall'intelligenza artificiale, cioè artificiali. Fino al 2025 era in corso, in crescita l'uso di ChatGPT, Claude, eccetera, però i post creati da queste piattaforme sono stati premiati. Erano post molto efficaci, condivisi da lettori, notevolmente condivisi, ignari della loro origine sintetica, se no avrebbero avuto qualche difficoltà a condividerli come efficaci e brillanti, però funzionava. Dall'anno scorso questi modelli, che hanno imparato a scrivere i post da altri modelli di intelligenza artificiale, sono diventati più riconoscibili. Ora possiamo fare già un'ipotesi: fra 8-10 anni nessun post virale, non solo di LinkedIn, cioè che funziona, che viene fatto girare, che appunto è virale, non sarà più opera umana, sarà solo la fotocopia della fotocopia della fotocopia della fotocopia di testi sintetici creati dall'intelligenza artificiale. Allora verrebbe da dire LinkedIn, per esempio, in questo caso stiamo facendo questo esempio, ma possiamo fare anche altri esempi, sarà inutilizzabile perché privo di umanità. Oppure, e questa è una tesi interessante, oppure sarà irresistibile perché le macchine avranno trovato la formula perfetta di come essere sempre e comunque attraenti, più attraenti degli umani. E quindi l'intelligenza artificiale avrà elaborato, come dire, un linguaggio talmente attraente per i post che diventano tutti virali. Vabbè, questa è una dei tanti bicchieri mezzo pieni e mezzo vuoti, ottimisti e pessimisti e apocalittici o integrati. Comunque stiamo all'abbandono dell'espressione spontanea, questo certo, no? Umana, sostituita totalmente dalla scrittura artificiale. È così? Siamo alla morte della scrittura umana? Siamo a breve davanti all'enna, è un'altra apocalisse, una delle tante che in questi tempi si affermano e vengono preannunciate. Guarda, davvero Emilio, quante previsioni ci piovono addosso ogni giorno sull'intelligenza artificiale, su tutti i media, anche da questo microfono, perché forse ci tocca ogni tanto riferirle. È in corso una specie di bulimia predittiva, direi, e direi a questo punto sempre più, ma io dico sempre più insopportabile.
7: Edoardo, sì, ci sono fiumi di inchiostro sull'intelligenza artificiale. La cosa bizzarra è che qualche volta l'intelligenza artificiale può aiutare, se ben utilizzata, a come dire, mettere il timone su qualche ricerca o approfondimento. In questo caso invece servirebbe un timone per fare filtro e leggere, come dire, le cose fondate da quelle, no, un po' fuori tono. Restiamo su questo, perché appunto fra le tante cose scritte ci sono anche gli scenari più, insomma, no, catastrofici, apocalittici. Ha una attendibilità questo allarmismo diffuso, questo allarme lanciato a sirene spiegate, oppure no, rispetto a quello ovviamente che ci è dato di capire e che possiamo osare immaginare, insomma?
9: Eh beh, questa è la domanda più gettonata in questo periodo. Siamo sull'orlo di tante apocalissi oppure ci sono dei rimedi? Ovviamente noi riferiamo delle previste apocalisse, come abbiamo fatto prima, l'apocalisse della scrittura umana sul web, ma ci sono anche quelli che potremmo chiamare i tecnicisti, no? Che dicono, per esempio, li chiamo io tecnicisti, me la sono inventata così. Comunque, diciamo, per esempio, per produrre un patogeno, la tipica apocalisse fatta di morti di virus patogeni, richiede, dicono i tecnicisti, richiede un lavoro fisico in laboratorio, con persone esperte, attrezzature specializzate, e un'intelligenza artificiale può elaborare come violare sistemi informatici, per esempio, usati in laboratorio, ma non può usare una pipetta, dicono i tecnicisti. Ma ti dirò, io obietto subito, sì, d'accordo, ma un robot lo può fare. Quindi anche qui, però insomma, gli ottimisti dicono che un sistema di intelligenza artificiale può automatizzare parti di un attacco informatico, per esempio, per violare sistemi di sicurezza di una centrale nucleare, dicono. Ma ecco che i tecnicisti obiettano, fermi tutti, i sistemi di sicurezza delle centrali nucleari però sono isolati da internet, quindi dal veicolo che può arrivare dall'esterno con l'intelligenza artificiale a rompere qualcosa, e sono affiancati da protezioni analogiche. So, vi ricordate, mi viene in mente su questo discorso Stuxnet, eravamo nel 2010, se non erro, beh, fu un famoso malware, insomma, famosissimo, prese la ribalta dei media piuttosto facilmente, e per esempio danneggiò l'impianto iraniano Natanz. Natanz, io per le Z ho particolari difficoltà. Ecco, Natanz era un luogo sotterraneo in Iran dove si produceva uranio utilizzabile in futuro anche per scopi bellici e non civili. Come fu in parte danneggiato? Circa un 10% fu danneggiato con una chiavetta USB. Cioè, in realtà ci fu un addetto una delle aziende appaltatrici che dovevano mantenere tutta l'elettronica e anche tutta l'infrastruttura, ovviamente avversario dell'Iran, che entrò con una chiavetta USB e infilò dentro Stuxnet. Oddio, anche dentro un robot c'è l'intelligenza artificiale che potrebbe essere ribelle. Insomma, anche qui i tecnicisti dicono sì, ma... Però, peraltro, questo episodio qualcuno l'avrà visto in una serie televisiva in streaming, fu riprodotto anche bene, direi. Per cui anche lì sicurezza sì, ma se arriva uno con una chiavetta USB con dentro il software necessario, l'intelligenza artificiale necessaria, può fare breccia, come si dice in gergo, può fare breccia. Allora, questi blocchi rendono quindi l'intelligenza artificiale innocua? Ma fosse anche così, i ricercatori vedono un pericolo reale in qualcos'altro che chiamano l'indebolimento umano. E qui forse è la chiave molto interessante di questo discorso. L'indebolimento umano, cioè la lenta erosione del pensiero attento, critico, guardingo potremmo dire, no? Man mano che deleghiamo alle macchine, no? Ci abituiamo a una scorciatoia per ragionare, giudicare, scrivere, organizzare, scorciatoie utilissime, però molto spesso abbassano il livello di intervento umano, addirittura quasi lo annullano. Abbassiamo la guardia, non ci pensiamo più, ci pensa la macchina. Esempi. Beh, per esempio, è successo tra gli studenti nel luglio del 2026 a un docente di storia, Jason Gibson, che era docente di storia ed è docente di storia all'Arkham State University, che ha rilevato e rivelato che 32 dei 35 studenti che avevano fallito parte di un esame avevano copiato la risposta di un chatbot senza leggerla. Il senza leggerla è l'indebolimento dell'attenzione, il non essere più guardinghi, non controllare con la propria mente. Questo lo fanno ormai quasi tutti che si fanno, come dire, produrre un testo, anche un riassunto di una lunga ricerca che in fretta si deve leggere o quant'altro. Non viene letta, il controllino umano decade, si indebolisce a tal punto che non c'è. Notate bene cosa ha fatto questo professore. Questo professore ha fatto una, insomma, ha messo un trucchetto, una furbizia di controllo. Ha messo in bianco, che non si legge, caratteri bianchi si dice, ha messo nell'introduzione, dove diceva quello che bisognava, insomma, nel prompt suggerito agli studenti, nel, quello che diremo dettato il titolo del tema, ha messo la parolina Madagascar. Conclusione, tutti gli elaborati, gli studenti non leggevano la parolina Madagascar che era in caratteri bianco. Conclusione, tutti gli elaborati degli studenti la contenevano, qualunque fosse il modo con cui avevano risposto alla domanda. Per cui, non so, se fosse stato descrivere la corsa all'oro in California nel XIX secolo, e qualunque fosse il discorso, magari appropriato, la costruzione di ferrovie, le cose, eccetera, c'era dentro la parolina Madagascar in qualche modo. Una frase che la contemplava e che non c'entrava assolutamente nulla. Il professore con Madagascar ha controllato l'autenticità dei compiti dei suoi studenti. Per esempio, ho un altro esempio davanti, 27 radiologi che nel 2023 hanno esaminato mammografie con quello che credevano un nuovo sistema diagnostico di intelligenza artificiale. In realtà i suggerimenti erano preparati in anticipo e in parte erano sbagliati. Allora, con suggerimenti corretti, la diagnosi giusta arrivava all'80% dei casi. Con quelli errati scendeva sotto il 20%. Meno male che era un'esercitazione, però insomma bastava credere al consiglio dell'intelligenza artificiale per mettere da parte il proprio giudizio, in più da parte dei medici. Oddio, siamo confermati da un continuo reporting, un continuo, come dire, informazione che è proprio il medico il vero presidio, anche se usa l'intelligenza artificiale in maniera quotidiana e ripetitiva. È proprio lui o lei il presidio. Ovviamente rimane il rischio corrente di indebolimento della guardia, come la chiamo io, della guardia umana, quello che possiamo in modo più importante dire del pensiero critico, man mano che deleghiamo alle macchine. Morale, farsi forse sorvegliare le macchine con gli esseri umani è meglio che non siano le macchine che sorvegliano noi, ma sarà difficile, sarà difficile.
7: Senti Edoardo, noi abbiamo parlato anche spesso di musica, abbiamo spesso approfondito il tema dei concerti, il fatto che ormai il vero mercato musicale si sia spostato sull'asse dei live con prezzi spesso esorbitanti, però facciamo anche spesso il punto noi sui supporti, sulla musica liquida, c'è stato il ritorno dei dischi, c'è stato il ritorno del vinile che continua a scalare posizioni, che sta succedendo alla musica fisica?
9: Seguiamo ogni anno e negli Stati Uniti le vendite di CD per esempio stanno registrando un eccellente, sorprendente ripresa.
7: Sì, perché Edoardo, noi diciamo 5-6 anni fa lo davamo ormai definitivamente per morto, cioè il vinile stava per superare il supporto del CD che essendo una cosa di transizione andava sparendo, invece c'è stato un effetto rimbalzo, sì. Che è successo?
9: A prescindere che confermiamo l'80% dei ricavi musicali almeno negli Stati Uniti nel 2026 arriva dallo streaming, Sì, però attenzione, l'80%, cioè un 12% di vendite negli Stati Uniti nel primo semestre 2026, un 12% di vendite che arriva dai supporti fisici, dai supporti fisici. Un balzo di quasi il 50% dei CD nei primi sei mesi del 2026, un balzo del quasi 50% in più dell'anno precedente, quindi la curva di affermazione, di vendita dei CD e del vinile è veramente balzata. Nelle crescite, crescita dello streaming, crescita dei vari modi per ascoltare musica, la crescita maggiore l'ha avuto appunto la vendita di CD, quasi 60% di crescita. Allora, che vuol dire tutto questo? Beh, tutti se lo domandano, sono tutti abbastanza contenti. Si scopre per esempio che più della metà dei giovani della generazione Z e dei millennials, attenzione, hanno acquistato un CD senza possedere il lettore di CD. E dunque è proprio l'oggetto, con la sua grafica, con la sua possibilità di essere messo lì in mezzo agli altri, nella mia scaffalatura, nella mia libreria, è l'oggetto che rappresenta la musica. Come dire, lì dentro c'è quella musica che mi piace, magari l'ascolto in streaming, però lì dentro è la musica, quella in streaming non la vedo, questa la vedo, la posseggo, ce l'ho nella mia, dentro il mio scaffale, insieme alle mie cose, senza un lettore CD. Quella magari la musica l'ascolto online, però posseggo l'oggetto dentro il quale c'è la musica. Oltre, ripeto, la fattura artistica, che c'è sempre, perché la copertina, lo sappiamo bene, sia del vinile che dei CD, ha sempre un fascino e una ricchezza creativa preziosa, interessante, da possedere.
7: Sì, appunto, strano che appunto invece non incrementi ancora la vendita del vinile, che in quanto oggetto fisico, no, ha un fascino.
9: No, c'è, ma non è così boom come ci... ma c'è anche il vinile.
7: Stranissimo, il mercato a volte è davvero sorprendente. Torneremo a parlare di questo, che sono scene dati interessantissimi invece appunto sul mondo dei live, con anche molte polemiche rispetto appunto ai prezzi dei biglietti. Basti pensare che per gli Oasis alcuni biglietti rimasti, cioè, insomma, saranno i due concerti dell'anno nel 2027, raggiungono anche i 600-700 euro sul mercato ufficiale. Su quello poi secondario è un disastro. Torneremo anche su questo, perché voglio approfondirlo in maniera molto dettagliata la prossima volta con te. Invece torniamo sul fattore agenti dell'intelligenza artificiale. Abbiamo spiegato tante volte di cosa parliamo, e qui torniamo un po' al punto d'inizio di questa puntata, cioè il rischio è non la potenza, ma l'onnipotenza.
9: Allora, io in un minuto non ce la faccio, quindi lo lancerei come promo della prossima puntata.
7: Va bene. Ok, allora abbiamo fatto un lancio, anzi abbiamo fatti due a questo punto. Ci siamo compromessi il menu di domenica prossima e chiudiamo con una delle librerie che abbiamo adottato in questi 18 mesi. E oggi, quale libreria la preziosità di quale libreria sottolineiamo oggi, Edoardo?
9: Nave Cervo Illustrazioni Cose, indicato da Giuseppe Buscemi, che ha scritto a mediedintorni@gmail.com, che dice: dove trovi quello che non cerchi, questo è anche me. Siamo a San Benedetto del Tronto, via Volturno 4, San Benedetto del Tronto, libreria Nave Cervo Illustrazioni di Cose. Vi leggo velocemente, perché siamo in chiusura, un commento: un posto magico e raffinato dove il tempo sembra fermarsi, scrive un lettore e cliente della Nave Cervo di San Benedetto del Tronto. Ci si perde fra illustrazioni meravigliose e consigli preziosi dati con un cuore, con il cuore. Nave Cervo Illustrazioni Cose, libreria in via Volturno 4 a San Benedetto del Tronto.
7: Grazie, San Benedetto del Tronto, che è piena di librerie molto particolari. Grazie, grazie Edoardo Flaschner per essere stato con noi anche quest'oggi. Ci troviamo domenica prossima qui come sempre su Radio Radicale alle 9. Queste e tutte le altre puntate sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, anche in versione podcast. E poi come sempre il nostro riferimento di posta elettronica, il nostro riferimento mail media@gmail.com.
4: E questa era Media Dintorni, che tornerà domenica prossima alle 9 del mattino con una nuova puntata, sempre qui su Radio Radicale. Apriamo i programmi del mattino della nostra emittente, come ogni martedì, con il bandolo di Valeria Manieri.
5: Buonasera a chi ci ascolta qui Radio Radicale, l'appuntamento con il bandolo della Matassa, in collaborazione con il Centro Einaudi e con la Fondazione Marco Pannella. Chi vi parla? Valeria Manieri. Ci sono, come sempre, con noi in collegamento il direttore del Centro Einaudi, l'economista Giuseppe Russo. Ben ritrovato.
10: Buongiorno a tutti.
5: Ben ritrovato, buonasera, a Giorgio Alfaras, economista del Centro Einaudi, saggista, bentornato.
11: Grazie.
5: Diversi ospiti.

0: stato di salute dei conti pubblici italiani e le prospettive macroeconomiche, quindi non solo italiane, ma anche europee, partendo dagli ultimi discussi, dati certificati dall'Istat su fonte Eurostat. L'Istituto Nazionale di Statistica aveva confermato pochi giorni fa che il rapporto deficit-PIL dell'Italia si è attestato al 3,1%, un decimale sopra la soglia psicologica e normativa del 3%, imposta dai parametri europei, un dato che di fatto congela la permanenza del nostro paese all'interno della procedura di infrazione, come sapete, di cui si è parlato molto, per disavanzo eccessivo, escludendo l'ipotesi di un'uscita anticipata. C'è stata, insomma, molta polemica, discussione su questo. In realtà poi le cose non è che cambiano molto, però, diciamo, è qualcosa che fa capire quanti margini di manovra ci saranno per il governo per la prossima legge di bilancio, mentre appunto si vanno ad esaurire i bonus edilizi e di fatto anche i margini di flessibilità. La cornice italiana, insomma, non è buona, ma non è buona neanche quella europea. Il PIL europeo e la produzione industriale europea non è, diciamo, in un periodo particolarmente fiorente. Le difficoltà e anche le difficoltà macroeconomiche e geopolitiche aumentano. Paesi come la Germania sono in grande crisi. Per parlare di tutto questo, do subito la parola a Giuseppe Russo, appunto, che gioca con noi in casa, per, diciamo, agganciarci intanto agli ultimi dati italiani, ma anche per descrivere quella che è la cornice nella quale ci muoviamo.
1: Sì, grazie. Io la prima cosa che vorrei dire è che mi prendo la libertà di, diciamo, staccarmi dalla fotografia, dalla geografia dell'Italia e strettamente dell'Europa per dire una cosa, cioè sostanzialmente la crescita non c'è, cioè non c'è sul pianeta. Facciamo quattro calcoli, questo perché quando si parla di crescita del PIL europeo dobbiamo considerare che l'Europa è così grande e che partecipa, diciamo, da attore primario in una economia globale, dobbiamo tener conto di tutto. E allora cosa facciamo? Prendiamo per esempio il dato della crescita del commercio internazionale, che sembrerebbe robusta, poi però dalla crescita in valore si toglie l'inflazione di quest'ultimo anno, poi dalla crescita valore reale si toglie la quota di commercio internazionale aumentato per effetto dell'intelligenza artificiale, ciò che riguarda sia materie prime, sia la produzione di cibo, memorie, cioè di questo genere, e anche alla fine il commercio di servizi, e sia che alla fine si arriva a uno striminzito più 2%, che è più o meno la crescita del PIL mondiale. Quindi la spinta della globalizzazione o del commercio internazionale a far crescere il PIL non c'è più. A questo punto, secondo argomento, si prende la gran crescita americana, il GDP now fa più 5 addirittura in questo trimestre, ma poi si va a vedere che cosa succede e si scopre che il 70% degli investimenti è in realtà collegato all'AI, si va a vedere che la spinta dei consumi è data dalla contrazione della propensione al risparmio che è arrivata al 2% ed è il minimo sostanzialmente su un arco di tempo di 50 anni e si va a vedere che il deficit pubblico che è del 6% fornisce, diciamo, una parte significativa dei trasferimenti con cui gli americani fanno la spesa. Anche qui, se si toglie il fenomeno della intelligenza artificiale, come nel commercio internazionale, gran crescita non c'è. Se si passa all'Europa, si ha che cosa? Si ha che l'ondata innovativa sostanzialmente ci tocca marginalmente, costruiamo qualche data center, facciamo qualche applicazione, ma non c'è. La disciplina fiscale di bilancio, invece, in qualche modo c'è. Qualche paese, diciamo, non la rispetta come la Germania perché ha spazio fiscale dovuto all'austerità pregressa, o meglio, dovuto all'eccesso di esportazioni che faceva e che ha fatto sì che potesse mettere fieno in cascina in passato, cioè risparmiare spesa pubblica in quanto vi era sufficiente spazio.

0: estera sul territorio tedesco, e si ha che in paesi come per esempio l'Italia l'aumento dei prezzi ha ridotto il potere di acquisto delle famiglie, perché se ne dica, e quindi quello che succede è che complessivamente il mercato degli acquisti si muove poco. Si muove un po' il mercato immobiliare che però spesso si muove sostanzialmente sul costruito e non spinge necessariamente alle nuove costruzioni. Detto tutto questo, quello che si può dire è che fondamentalmente la crescita reale non c'è, al netto dell'entusiasmo per l'intelligenza artificiale, che deve ancora trovare i suoi compratori futuri. E quindi siamo in un contesto in cui è difficile che un paese come l'Italia possa esprimere crescita se in Europa non
1: Un po'
0: c'è.
1: una terra di mezzo, oltre, diciamo, con un
0: Esatto.
1: tessuto un po' in crisi, no? Diciamo, non è ancora arrivato il futuro, ma già molto vetusto il passato.
0: Ecco, quindi siamo così in una economia estremamente mediocre che però ha gli indici di borsa che salgono, ha i titoli di giornali che fanno sperare in un futuro radioso, e quindi c'è molta propaganda sulla crescita, ma la crescita reale, in realtà, in tutto il pianeta, potrei aggiungere la Cina, che se si
1: Che
0: considerasse la
1: serie di
0: Cina,
1: difficoltà.
0: al netto dell'eccesso di esportazioni che ha, molto probabilmente avrebbe una crescita pari a quella europea, che è insufficiente sostanzialmente per motivi politici e per mantenere la stabilità politica. Quindi il contesto è questo. Quindi la vera crescita, quella per intenderci, degli anni 90 e di parte degli anni 10, non c'è più.
1: Insomma, questo è il quadro iniziale che mi sembra utile per partire. Io arrivo a Marco Leonardo, professore, perché proprio pochi giorni fa è uscito un suo articolo insieme a Leonzio Rizzo su lavoce.info, in cui ci ha spiegato come si è arrivati a questo 3,1%, che non è di per sé, diciamo, un dramma, no? Questi pochi punti di decimale, ma appunto precisa nell'articolo che il vincolo del 3% non è co più così stringente e il PIL e le entrate sono aumentati, però come diciamo l'errore vero e la cosa più diciamo seria siano le previsioni sbagliate sulla spesa ad aver determinato il risultato, e diciamo è una cosa che Leonardi in qualche modo segnala da un po', al netto di tutto quello che abbiamo spesso detto in questa trasmissione anche rispetto al superbonus, ai buchi lasciati, eccetera, eccetera. Professore.
2: Allora, io vorrei dire che non sono d'accordo a chiedere maggiore flessibilità. Capisco che i governi vogliono sempre spendere di più, ma l'argomento che porta Giorgia Meloni, sua lettera alla von der Leyen, forse credo per farsi dire di no e poi dire che l'Europa è cattiva, oppure magari forse visto che la Commissione è molto in difficoltà, qualche cosa otterrà. Ma non è un argomento economicamente ragionevole. Perché? Uno, perché se non è uscita dalla procedura di infrazione, tutta e solo la colpa è del governo, perché non è affatto colpa dell'Istat, come molti l'hanno già detto, lei ha provato a dare la colpa dell'Istat, e chiaramente non è colpa dell'Istat, ma non è neanche colpa del superbonus, perché casomai è colpa del fatto che lei ha concesso un'ultima proroga sui lavori del superbonus e non ha previsto tutte le spese che questo avrebbe comportato. Questo è quello che è successo. Quindi tutta la colpa di non aver raggiunto il 3%, si è fermata a 3,1, è sua. Ma soprattutto adesso, in questa situazione, è il caso di chiedere più soldi? Secondo me no, per due ragioni. Lei dice perché le spese sono indicizzate, quindi noi spenderemo di più di quello. È affatto vero, le spese non sono indicizzate, la maggior parte delle spese non è indicizzata, e quindi, come sempre è accaduto nella storia, qua ci sono dei professori che sono più esperti anche di me, sempre è accaduto nella storia, quando c'è inflazione c'è più gettito e il valore del debito si riduce, quindi l'inflazione ti aiuta sempre a mantenere i conti sotto controllo. Quindi non è un argomento per dire voglio più soldi di deficit. E questo succederà ancora perché la spesa per pensioni non è totalmente indicizzata. Le pensioni sopra i 2100 non sono indicizzate. 1100 euro al mese, non sono indicizzate. Solo l'assegno unico, che peraltro hanno fatto altri governi, non quello della Meloni, è indicizzato, ma tutti i trasferimenti regionali e comunali dallo Stato alle regioni e comuni non sono indicizzati. Quindi lo Stato ci guadagna quando c'è inflazione. E questo è il primo ragionamento. Secondo ragionamento, ma scusate, ma sui mercati internazionali nelle ultime 3 settimane lo spread francese è raddoppiato. Lo spread italiano ha perso i 6 mesi di vantaggio che aveva su quello tedesco. Siamo tornati a 6 mesi fa del livello di spread. Quindi è chiaro che sta succedendo qualcosa sui mercati internazionali e noi come risposta andiamo a dire che spenderemo di più e come risposta andiamo a chiedere alla Commissione di cambiare il patto che ha appena
1: Ha
2: firmato, per
1: detto
2: cui ha
1: no, tra
2: firmato il
1: l'altro,
2: governo.
1: hanno
2: Ma è
1: fatto
2: ovvio che ha detto
1: capire,
2: di no, ma
1: ovviamente.
2: adesso la Meloni dirà che è colpa dell'Europa cattiva. Però dico, l'argomento che bisogna chiedere più flessibilità per spendere di più è un argomento che secondo me non sta in piedi.
1: Grazie Marco Leonardi. Arriva il professor Paolo Manasse per raccogliere anche la sua opinione su come va l'Italia, su come vanno i nostri conti, ma soprattutto sul quadro europeo in cui anche i dati italiani giustamente vanno inquadrati, perché noi non andiamo bene, ma non è che gli altri vadano tanto meglio, e anche questo tabù sul 3%, il 3,1%, diciamo, sta accadendo non solo da noi.
3: Sì, allora, posso fare prima un po' una battuta sull'intervento di Giuseppe, adesso mi sembra sia, che diceva insomma, che come se scorpora l'effetto dell'intelligenza artificiale, dalla crescita del PIL, eccetera, le cose sono molto peggio. Allora, un po', così, estremizzando un po' l'argomento, cioè, sarebbe da dire meno male che l'Italia non, insomma, non c'è l'intelligenza artificiale, perché se dovremmo scorporare pure quella saremmo in una profondissima recessione. In realtà, insomma, ogni periodo storico è caratterizzato da diverse fonti di crescita, quindi tutto sommato non, insomma, è anche bene, insomma, che parte della crescita sia guidata dall'intelligenza artificiale. Bisogna vedere ovviamente se è una cosa, come dire, che aumenta in maniera permanente il tasso di crescita oppure solo è un'ondata di euforia sui mercati, eccetera. Per quello che invece riguarda l'intervento di Marco, io qui mi aggiungo, Marco Leonardi, mi aggiungo e dico che è una fortuna che l'Italia non sia uscita dalla procedura di infrazione, che diciamo dal punto di vista del benessere collettivo, questa è un'ottima notizia. E questo perché ce lo insegna, diciamo, la cosiddetta teoria del political business cycle, che dice che quando i paesi arrivano vicino alle elezioni, tipicamente la tentazione di sforare i vincoli di bilancio è molto forte. Noi siamo esattamente in questa situazione, quindi il fatto di avere diciamo, un vincolo, per fortuna dico io, che abbiamo un vincolo esterno un pochino più solido, un pochino più forte, perché se no credo che la tentazione, non solo di questi governi, ma anche dei governi precedenti in particolare, però di questo governo, di sfondare con manovre, diciamo, dal dubbio, diciamo, senso economico e dal profumo, diciamo, elettorale, ne abbiamo visti tanti, queste spese per aiutare insomma, contro il caro della benzina, insomma, ci ricordiamo Mister Prezzi, voglio dire, è per fortuna che ci è andata bene, nel senso che non abbiamo allentato il vincolo esterno che adesso, secondo me, alla vigilia delle elezioni, è importante avere. E questo mi collego poi invece a una cosa che non è ancora stata sottolineata, ma secondo me sarà il tema delle prossimi mesi, che noi abbiamo questa forbice che si sta aprendo importante tra il costo del debito pubblico che sta salendo e la crescita che sta diminuendo, e questo porta l'Italia verso un sentiero di instabilità del dinamica. Adesso non voglio essere tecnico, ma sostanzialmente aggrava questo effetto palla di neve sul debito pubblico, minando la stabilità del rapporto tra il debito e il PIL. Questa è una cosa piuttosto grave, e questi tentativi di riforme di cui si parla, della tassazione che probabilmente aumenteranno anche l'enorme distorsione del fiscale italiano, del sistema fiscale italiano, le sperequazioni, eccetera, eccetera, e in più potrebbero, scontrarsi proprio questo problema. Ricordiamoci che oggi, nonostante un avanzo primario considerevole rispetto al PIL, la spesa per interessi più che compensa l'effetto dell'avanzo primario, e il risultato è che il rapporto debito-PIL è iniziato a crescere. Questo credo che è una cosa di cui non abbiamo sentito parlare, temo che ne sentiremo parlare piuttosto presto, e anche alla luce di questo fatto, credo che la non uscita dalla procedura di infrazione, sommato, ci garantisca un pochino di più per un sentiero di maggiore, prudenza nei conti pubblici.
1: Grazie, grazie Paolo Manasse, grazie professore. Arriva Giorgio Alfaras e poi ovviamente arriva Cosimo Pacciani per ovviamente un loro commento sulla questione specifica italiana, vabbè, e diciamo, non appassionanti polemiche sul 3-1, ma soprattutto per valutare meglio il contesto, perché appunto Giuseppe Russo in apertura considerava quello che accade un po' ovunque, persino ai colossi come quello cinese, ma in generale, se mappiamo la situazione economica e politica in Europa, ecco, cioè, ci sono notizie davvero dell'ultima ora che vanno dalla Spagna, in cui vengono bocciati i decreti sulla casa e ci sono manifestazioni forti in corso con il governo Sanchez battuto e con un'ipotesi, diciamo, non remota di voto anticipato a novembre, e gli studenti francesi in rivolta. Insomma, con le rivolte anche, insomma, violente che abbiamo visto nelle scorse ore, e il Premier Le Cornu che ha presentato, insomma, tagli di budget e nuove tasse per salvare, insomma, la Francia da difficoltà sempre più importanti. Abbiamo i dati tedeschi, ma soprattutto abbiamo anche i risultati delle ultime tornate amministrative con una AfD che avanza. Diciamo che tutto sommato la nostra situazione non è più disperata di altre. Ecco, non so Giorgio Alfaras che cosa ne pensa. Audio.
4: Se la mettiamo così, nel senso che in Francia ci sono le rivolte
1: Non è
4: studentesche.
1: mal comune mezzo gaudio, però insomma.
4: No, no, no, aspetta, aspetta. In Francia ci sono le rivolte studentesche, e adesso verranno raccontate, come incominciano a essere raccontate, come la catastrofe. In Germania viene esagerata l'ascesa di Alternative für Deutschland, e in Spagna non lo so cosa c'è, è una crescita che si ha solamente importando manodopera dall'America Latina, e viene. Ah, ecco, in Gran Bretagna ci sono tensioni mai viste, eccetera. Questa è la parte politica, a cui si aggiungono le
1: Ah, e tra
4: conseguenze.
1: l'altro faccio una battuta, stanno talmente male che persino provano a ripescare il discorso della Brexit, c'è Burnham che l'ha
4: Va
1: paventato, no? Cioè, abbiamo
4: bene, cioè.
1: sbagliato forse, no?
4: Va bene, ma noi amiamo chi si pente, no? C'è
1: Tantissimo,
4: una cultura
1: sono i
4: cattolica,
1: migliori, sono i
4: chi si
1: migliori.
4: pente è benvenuto. Ecco, quindi uno vede questi tratti politici e dice: oddio, oddio, qui c'è un grande disordine. Dopodiché va a vedere i tratti di bilancio pubblico, e questi sono, a parte quello tedesco, quello inglese, ma lo si vede dal rendimento del gilt, che è esploso, sta andando al 6%, non si vedeva da 20 anni, 30 sta roba. La Francia ha un bilancio dello Stato fuori controllo, perché ha, come diceva prima, chi lo diceva? Paolo, Paolo, l'Italia è in avanzo primario, la Francia è in deficit primario, che uno dirà: il nostro surplus primario non è sufficiente, vabbè, però è meglio che avere un deficit. Gli Stati Uniti sono in forte deficit primario, e in più tutte le manovre sembra che siano delle manovre di contenimento delle spese tendenziali, non delle spese vive. E questo lo posso anche capire, perché se io fossi il primo ministro francese non avrei la forza, certo, di tagliare le spese vive, non essendoci nemmeno una maggioranza, insomma, no? Quindi la situazione è questa qua. I bilanci pubblici sembrano essere non controllabili, soprattutto perché, osservando le obbligazioni, si vede che c'è una punizione di quella che è la dinamica della tenuta del debito pubblico di diversi paesi, questo anche negli Stati Uniti, eh? E così via, no? Quindi la situazione sembra orribile. disordini sociali, bilanci pubblici che i mercati giudicano non controllabili e maggioranze politiche, tranne la nostra, ma poi bisogna vedere le elezioni, non stabili. Perché in Germania non è stabile la maggioranza, in Francia non c'è, in Gran Bretagna all'ultimo minuto è cambiata hanno cambiato il primo ministro, cambiandone più di noi nei tempi della Prima Repubblica. Però per noi era diverso, perché i tanti cambiamenti di Presidente del Consiglio in Italia non erano frutto di cambiamenti strategici o di linea o di composizione politica, ma erano diverse, diciamo così, le diverse correnti democristiane che si spartivano il potere. Quindi è vero che hai avuto 144 Presidenti del Consiglio, ma in realtà erano scambi di correnti. Va bene, quindi questa è la situazione. Che cosa si può fare? Da questo punto di vista, niente. Perché cos'è che puoi fare rispetto alla rivolta degli studenti? Cos'è che puoi fare rispetto al malessere dell'ex Deder? Cos'è che puoi fare se gli scozzesi se ne vogliono andare? Cioè, l'idea che la politica possa controllare qualcosa oggi a me sembra fondamentalmente ingenua, nel senso non perché ingenua, nel senso che è totalmente improbabile che tu riesca a fare qualche cosa. Quindi non si sa. Allora io lascerei vuota la parte politica sociale. Definendola vuota come soluzione, definendola di tipo caotico. E arriviamo alla parte dei bilanci pubblici. Questi possono essere realmente aggiustati in una situazione come questa? Nel caso francese si direbbe di no, visto che tagliano il tendenziale e non la spesa effettiva. I tedeschi hanno più margini, ma è vero anche che hanno un problema di, diciamo così, di una strategia trentennale malmessa. Io esporto e costruisco fabbriche all'estero e così va bene, no? Con costi di materie prime basse, è finita anche quella, la grande strategia tedesca di esporto i prodotti industriali della seconda rivoluzione industriale, che sono la cosa che io so fare meglio, è finita anche quella, no? Quindi è così. Noi, ecco, in questo giro, cioè la strategia tedesca annaspa. La Francia è nel più completo disordine sia politico sia diciamo così, del bilancio pubblico. La Gran Bretagna si capisce poco, ma il gilt è arrivato a un massimo storico. Arriviamo noi. Noi sembreremmo in una condizione dove per ora almeno non ci sono grandi problemi. Cioè non ci sono né gli studenti che occupano i licei, né le banlieue che si rivoltano, né questo né quello né quell'altro, quindi la tensione sociale in Italia è piuttosto bassa. Io penso che la storia di Vannacci non sia drammatica, nel senso che riprende un certo tipo di elettorato che voglio dire facilmente catturabile, ma poi bisogna vedere al momento del dunque quando ci sono le elezioni, quindi non mi spaventa, così come non credo che Alternative für Deutschland sia il ritorno del nazismo. Adesso siamo un po' troppo anche lì. Quindi io direi che siamo in una situazione in cui non si capisce molto e soprattutto non si riesce a capire come fare a risolvere i problemi. Ecco, allora io
1: Magari non
4: direi
1: è
4: così.
1: il ritorno del nazismo, però non è certo l'avvento di quelli intelligenti.
4: E quando mai? Quegli
1: No,
4: intelligenti
1: beh,
4: ci sono
1: uno
4: stati nella
1: spererebbe
4: storia per
1: sempre di
4: dei
1: andare
4: periodi
1: verso un progresso,
4: piuttosto
1: no?
4: limitati, no? Se uno mi
1: Politico,
4: dice,
1: almeno un dibattito
4: dici,
1: politico un po' più, diciamo, al passo dei tempi, però
4: sì, d'accordo, però anche
1: fa
4: lì.
1: parte la Marcorte di quelli
4: Sì,
1: che.
4: però poi bisogna fare un'analisi molto precisa, perché per esempio le elezioni di Berlino sono interessanti, dove la sinistra ha
1: Vero.
4: vinto ZTL, quegli altri sono nelle periferie, cioè diventa un discorso lunghissimo. Quindi la mia conclusione è che non si possa fare un discorso di tipo conclusivo, perché se lo fai sei abbastanza ingenuo, se tu dici bisogna controllare il bilancio dello Stato, e vabbè, grazie, e in Francia come fai? Quindi bisogna accettare di vivere in un periodo caotico, ecco, tutto qui. Non ho una soluzione. Dico, se viviamo in un periodo caotico perché è oggettivamente caotico e non si vede quale possa essere la mano forte che rimette il caos in un sentiero di ordine. Questa è la mia opinione.
1: Grazie Giorgio Faras, e arriva Cosimo Pacciani, direttore delle ricerche di Poste Italiane, che tra l'altro ha una grande esperienza, non solo ovviamente nel guardare i mercati, conti pubblici, economie, ma non solo quella italiana, ma anche quella europea e anche quella oltremanica, perché insomma sei stato a lungo Gran Bretagna.
5: Sono più però
1: Ecco,
5: ci vedo anche inglese, quindi so.
1: come vedi il quadro? Perché appunto la questione 3-1 abbiamo detto, non so se vuoi aggiungere qualcosa, però è anche un po' il resto, capire quanto male stiamo anche rispetto a quanto sta male tutto il resto, non che sia una consolazione, insomma.
5: Sì, no, allora, innanzitutto grazie mille. Allora, il mio punto di partenza è un po', diciamo, una summa di quello che ho già sentito dire anche dai miei colleghi, appunto quello che diceva Giuseppe all'inizio, che in realtà ormai da tempo, io cito Furman, perché è quello di Jason Furman, che è forse uno dei primi che ha cominciato a misurare l'economia americana al netto degli investimenti AI, non perché non siano produttivi, ma perché sicuramente, come diceva anche ora Alfaras, stanno introducendo un cambio di paradigma all'interno anche dei settori economici. Quindi ovviamente è importante leggerli, comparare le note, vedere cosa sarebbe quelle economie con e senza quei tipi di investimenti, perché comunque hanno anche dei tempi di ritorno sul capitale al momento ancora abbastanza, diciamo, oscuri o lontani nel tempo, perché le promesse sono tante, ma se poi andiamo a vedere anche ricerche pubblicate recentemente, tutta la montagna di investimenti comincerà a rendere sulle tradizionali forme di capitale probabilmente nei prossimi anni. Ricordo un po' la crisi dell'ICT o l'inizio dell'esplosione delle telecom, se vi ricordate, una ventina di anni fa, tutte crisi che ho attraversato da vivo e in qualche
1: Puoi
5: maniera.
1: raccontarle, no?
5: Sì, raccontare proprio dalla macchina dei motori, in alcuni casi proprio da dentro il motore, ma in questo caso solamente quindi siamo, come cercano di fare, siamo di fronte a un cambiamento di paradigma a cui ci stiamo non tanto abituando, ma ne stiamo cominciando a rendere conto ora. E proprio recentemente ho visto gli ammontari di aggiustamento strutturale che dovrebbero fare i paesi della zona dell'euro.
1: Ci fermiamo qui, io ringrazio Giuseppe Russo, Giorgio Alfarás, il professor Paolo Manasse, il professor Marco Leonardi e Cosimo Pacciani, direttore delle ricerche di Poste Italiane, per essere stati con noi per questa puntata del Bandolo, tutta economica sull'Italia, ma anche sul contesto politico-economico europeo. Ci ritroviamo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Alla prossima.
6: Grazie a Valeria Manieri, questa è Radio Radicale, un buongiorno a tutti voi, prosegue la programmazione del mattino della nostra emittente, prosegue come ogni martedì a quest'ora con la rassegna della stampa cinese di Francesco Radicioni.
7: Buongiorno agli ascoltatori da Pechino, Francesco Radicioni per un nuovo appuntamento con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese di Radio Radicale.
8: 我觉得最重要的还是关于中美建设性战略稳定关系有了新的内涵。你知道在今天，
7: Questa è la voce di Su Xiaohui, direttrice dell'Istituto per i Paesi in via di sviluppo dell'Accademia Cinese di Studi Internazionali. Pochi giorni dopo la visita di Xi Jinping alla Casa Bianca, Su Xiaohui ci ha ricevuto qui a Pechino nel suo ufficio a pochi passi da piazza Tiananmen per parlare proprio dello stato di salute delle relazioni tra Cina e Stati Uniti. La cosa più importante, diceva l'accademico cinese, è che il concetto di stabilità strategica costruttiva nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti ha assunto oggi nuovi significati. A maggio di quest'anno il presidente Donald Trump ha visitato la Cina. In quell'occasione Cina e Stati Uniti hanno raggiunto quello che a mio avviso è il consenso più importante, e cioè le due parti hanno dato una nuova definizione delle relazioni tra Pechino e Washington. In realtà penso che per due grandi potenze sia impossibile avere posizioni completamente identiche su tutte le questioni. Per Cina e Stati Uniti, e cioè le due più grandi economie del mondo, riuscire a convivere è estremamente difficile. Quindi, per quanto riguarda questa nuova definizione delle relazioni, penso che a maggio di quest'anno ci sia già stata una svolta. Le due parti hanno raggiunto un accordo su una relazione di stabilità strategica costruttiva. Ora entrambe le parti hanno confermato questo consenso. Non è qualcosa che sia stato proposto solo dalla parte cinese. Se guardi attentamente il readout pubblicato dalla Casa Bianca, è scritto molto chiaramente che si tratta di un consenso condiviso. Questa volta sono stati aggiunti 3 nuovi elementi: rispetto, equità e reciprocità. E questo rappresenta un'ulteriore precisazione di questa definizione. Noi pensiamo che i dettagli siano importanti. Per questo penso che questo è un importante risultato di questa visita. In Occidente, notiamo, molti hanno liquidato la formula della stabilità strategica costruttiva come un artificio retorico. L'impressione è che però per Pechino la definizione della cornice delle relazioni tra Cina e Stati Uniti sia estremamente importante. Non credo che sia solo una formula retorica, dice Su Xiaohui a Radio Radicale. Il fatto che 2 grandi potenze riescano a raggiungere un consenso rappresenta di per sé un segnale. È il segnale che Cina e Stati Uniti sono disposti a definire insieme la direzione delle relazioni future. Mentre se 2 grandi potenze non avessero un consenso, questa sarebbe una situazione estremamente pericolosa. Quindi penso che il consenso sia già in sé un risultato. Inoltre, queste 3 parole, quando vengono applicate alla cooperazione concreta, possono essere molto efficaci. Per esempio la reciprocità. Prendiamo la questione delle tariffe, 30 miliardi di dollari. Questo di per sé è reciprocità. Cina e Stati Uniti riducono entrambe di 30 miliardi le tariffe sulle merci. Queste merci tengono conto del mercato dell'altra parte e delle proprie necessità. Questo è un consenso. Non è che la Cina stabilisca unilateralmente 30 miliardi e gli Stati Uniti debbano accettarlo, oppure che siano gli Stati Uniti a stabilire 30 miliardi e la Cina lo debba accettare. Quindi penso che queste 3 parole abbiano una concreta applicazione, e cioè producano risultati pratici. Per questo penso che non sia soltanto una formula retorica, ma qualcosa che si tradurrà in azioni concrete. Xi Jinping, aggiungiamo, ha ribadito che Taiwan è la più rossa delle linee rosse di Pechino. Ma che cosa vuole esattamente la Cina dagli Stati Uniti su questo
8: dossier?
7: Direi che c'è un consenso, ci dice Su Xiaohui, e cioè che non deve verificarsi un conflitto e che le 2 grandi potenze non devono arrivare alla guerra. Come evitare allora che ciò accada? Naturalmente ci sono alcuni aspetti tecnici. Per esempio, gli incontri tra mezzi aerei e navali devono essere gestiti per evitare incidenti. Ma questo è un aspetto tecnico. La cosa più importante è che sulle questioni fondamentali non si devono toccare le linee rosse dell'altra parte. Ricordo che nel maggio scorso il presidente Xi Jinping e Donald Trump hanno discusso più volte della questione di Taiwan. Bisognava fare in modo che l'altra parte capisse perché la Cina ha determinate preoccupazioni. Per quanto riguarda gli Stati Uniti sulla questione di Taiwan, non possono dire una cosa e poi farne un'altra. E anche su questo abbiamo posizioni precise. Penso quindi che quella volta il messaggio sia arrivato alla parte americana e ora gli Stati Uniti hanno capito. Per questo, questa volta, tutti si sono innanzitutto chiesto: parleranno ancora di Taiwan? Certamente, infatti già nel primo incontro hanno discusso della questione di Taiwan e la parte cinese ha detto chiaramente agli Stati Uniti di gestire la questione di Taiwan con prudenza. Non significa soltanto fare dichiarazioni. Quando affrontate questa questione dovete essere prudenti, dovete capire quali azioni possono provocare una serie di problemi. Penso che questa sia stata una buona comunicazione e credo che per quanto riguarda Taiwan, il motivo per cui dobbiamo continuare a comunicare sia anche legato, per esempio, alla vendita di armi a Taiwan. Prima della visita del presidente Xi Jinping negli Stati Uniti, ho notato che diversi membri del Congresso americano avevano nuovamente sollevato la questione, sostenendo che si dovesse procedere con un nuovo pacchetto di vendite di armi a Taiwan. Da una parte dobbiamo riconoscere che da molto tempo ci sono persone apertamente anticinesi, dall'altra penso che alcuni volessero anche disturbare l'atmosfera del vertice tra i due leader. Hanno le loro considerazioni, ma penso che nel modo in cui Cina e Stati Uniti stanno gestendo oggi la questione di Taiwan, soprattutto dal punto di vista americano, gli Stati Uniti siano ancora piuttosto prudenti e almeno da maggio in poi si può vedere questa prudenza. Pensa, chiediamo, che tra Cina e Stati Uniti possa esserci cooperazione sull'intelligenza artificiale? Sappiamo, diceva Su Xiaohui, che tra Cina e Stati Uniti c'è una comprensione diversa dell'intelligenza artificiale e ci sono richieste diverse, ma non importa, possiamo parlarne gradualmente. Per quanto riguarda i rischi, al momento penso che le due parti abbiano ancora alcuni punti di consenso. Primo, se l'intelligenza artificiale viene utilizzata male, per due grandi potenze è molto facile che possa provocare conflitti e persino guerre, e questo sarebbe estremamente pericoloso. Secondo, l'abuso dell'intelligenza artificiale non riguarda soltanto l'aspetto militare, può avere conseguenze anche sull'economia e praticamente su ogni altro settore, così che potrebbe provocare conseguenze irreversibili. Per questo penso sia importante un consenso tra le due grandi potenze. Naturalmente dal punto di vista cinese abbiamo sempre sottolineato che sull'intelligenza artificiale bisogna cooperare e attraverso la cooperazione tra tutti che si possono ottenere risultati migliori. Gli Stati Uniti ritengono invece di essere il numero uno e di avere i propri vantaggi. Dal loro punto di vista, se non cooperano con gli altri, forse questo vantaggio può essere mantenuto più a lungo. Le due filosofie non sono esattamente le stesse, ma penso che sia una questione di cui si possa discutere gradualmente. Anche gli Stati Uniti, credo, vedranno se è vero che quando si sviluppa da soli, oppure si escludono tutti gli altri, si riesce davvero a correre più velocemente. Penso che gli serva ancora un po' di tempo per riflettere su questa questione. Quindi, dal punto di vista cinese, non eludiamo il fatto che oggi le due parti hanno ancora posizioni diverse. Ma se vogliamo risolvere questi problemi, se vogliamo cooperare, allora dobbiamo innanzitutto dialogare. È proprio attraverso il dialogo che si scoprono molte questioni e magari scopriamo anche di avere dei punti in comune. E per le questioni sulle quali non abbiamo dei punti in comune, possiamo allora scoprire come affrontarle e come risolverle. Ed era la voce di Su Xiaohui, direttrice dell'Istituto per i Paesi in Via di Sviluppo dell'Accademia Cinese di Studi Internazionali, con cui abbiamo parlato delle relazioni tra Cina e Stati Uniti dopo la visita di Xi Jinping alla Casa Bianca.
6: E grazie a Francesco Radicioni, questa è Radio Radicale, proseguiamo con la programmazione della nostra emittente, lo facciamo come di consueto con la rassegna della stampa internazionale a cura del nostro David Carretta, al termine Francesco De Leo in diretta con Spazio Transnazionale.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è martedì 6 ottobre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Manca ormai un mese alle elezioni di midterm negli Stati Uniti e noi approfondiremo questo tema attraverso una serie di commenti che sono usciti negli ultimi giorni, in particolare due giornali francesi, Le Monde, editoriale del fine settimana, midterm con valore di test per la democrazia americana, e Libération che parla già di un voto sanzione contro Donald Trump. Poi torneremo ad occuparci della guerra della Russia non solo contro l'Ucraina ma anche contro i paesi dell'Unione Europea con un editoriale del Wall Street Journal di ieri sull'ultimo sabotaggio della Russia avvenuto in Estonia contro una società di robotica della difesa. Sul Financial Times di ieri c'era invece un commento di Martin Sanbu sui paesi europei che si sparano su un piede quando mettono il veto alle sanzioni contro la Russia. La mossa recente della Francia su un oligarca vicino a Putin, tolto dalla lista nera dell'Unione Europea, fa apparire le discussioni sull'autonomia strategica come aria fritta, scrive questo commentatore del quotidiano della City. Partiamo però dagli Stati Uniti e le elezioni di midterm che, secondo il titolo dell'editoriale del fine settimana di Le Monde, hanno valore di test per la democrazia americana. Leggiamo, le elezioni di midterm negli Stati Uniti quasi invariabilmente vengono perse dal partito che occupa la Casa Bianca. Questa legge storica e la forte impopolarità di Donald Trump potrebbero tradursi martedì 3 novembre in una enorme sconfitta del Grand Old Party, il partito repubblicano alla Camera dei Rappresentanti, considerata inizialmente più solida grazie a un rinnovo parziale favorevole, in particolare in termini di disegno dei collegi elettorali. La maggioranza repubblicana al Senato appare anch'essa indebolita dalle decisioni del Presidente degli Stati Uniti. Le guerre commerciali di Trump e l'aggressione all'Iran condotta insieme a Israele hanno alimentato un'inflazione che si sta rivelando tenace e che peserà pesantemente sulle urne, anche se l'economia americana mostra un dinamismo invidiabile grazie al settore dell'intelligenza artificiale. Queste elezioni di midterm, secondo Le Monde, costituiscono una prova della solidità della democrazia americana, perché nulla dice che Trump accetterà di buon grado una sconfitta in quella che sarà l'ultima scadenza elettorale prima della sua partenza dal potere nel 2028. Il precedente della presidenza persa nel 2020, una sconfitta che Trump non ha mai riconosciuto, e l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, un tentativo di colpo di forza senza equivalente nella storia americana, ricordano che Trump non lascia il potere volentieri. La Casa Bianca, prosegue Le Monde, ha messo in atto tutto il possibile, senza attendere il giorno del voto, per piegare queste elezioni a proprio vantaggio. Ha imposto a stati repubblicani servili una riforma delle circoscrizioni e dei collegi elettorali inedita. Queste manipolazioni falsano ulteriormente un gioco democratico già inquinato dal denaro che avvantaggia in modo sproporzionato il campo del presidente. È stato tentato di tutto, a volte invano, anche per limitare i voti considerati acquisiti all'opposizione del Partito Democratico. Queste elezioni di midterm teoricamente dovrebbero dare agli elettori americani l'occasione di esprimersi sulla deriva autoritaria di una presidenza che è stata rafforzata come mai prima d'ora dalla debolezza del Partito Repubblicano, ma anche dalla situazione alla Corte Suprema. L'arricchimento inquietante del clan Trump, che calpesta la nozione di conflitto di interessi, e il simbolo della personalizzazione di questa presidenza come i grandi progetti architettonici voluti da Trump, costituiranno lo sfondo di queste elezioni di midterm. Per Le Monde, davanti a un campo presidenziale indebolito, anche il Partito Democratico mostra debolezze.
9: l'impopolarità dei democratici è persistente. La conclusione è questa: indebolimento dei meccanismi elettorali, logorio delle istituzioni, due partiti sempre più fragili che concentrano unicamente la base elettorale. Nulla per ora favorisce una ripresa del dibattito civico e democratico. Gli Stati Uniti ne avrebbero davvero bisogno. Così il quotidiano francese nel suo editoriale del fine settimana. Libération, altro giornale francese che ieri aveva un lungo dossier su queste elezioni di midterm, anticipa quello che nel titolo dell'editoriale viene definito il voto sanzione. Sanzione contro Trump. Le elezioni di midterm raramente sono una passeggiata per l'inquilino della Casa Bianca. Un mese dalla scadenza sembra che Donald Trump non farà eccezione. Dal 1946 solo Bill Clinton e George W. Bush sono riusciti a evitare una sanzione elettorale. Il presidente americano potrebbe pagare a caro prezzo l'intervento militare contro l'Iran. Il suo obiettivo era rovesciare il regime dei mullah. I mullah non sono solo ancora al potere, ma a più di sei mesi di distanza giocano con i nervi dell'intero pianeta, avendo più o meno dettato la loro legge nello stretto di Hormuz, attraverso cui transita una quota enorme del traffico mondiale di petrolio. La conseguenza è nota: i prezzi alla pompa sono esplosi. Sono esplosi da noi, ma negli Stati Uniti è ancora peggio sul piano politico, perché l'automobile è ancora più regina lì che qui. E perché il gigantesco traffico di camion è vitale per l'economia del paese. Negli Stati Uniti come in Europa il malcontento sale e il prezzo dei carburanti serve da termometro della pressione dell'inflazione sul potere d'acquisto dei più poveri e delle classi medie. Una parte dell'elettorato trumpista ovviamente è coinvolta. Questi elettori repubblicani sono tanto più arrabbiati per il fatto di essere costretti a contare ogni dollaro speso, sono tanto più arrabbiati perché avevano creduto alla promessa trumpiana di una nuova età della loro economia. E quella età non l'hanno vista arrivare. Peggio, constatano che le cose vanno decisamente bene per i più ricchi, benissimo per i ricchissimi e soprattutto per Trump. Questa inflazione, scrive nelle conclusioni Libération, strangola gli americani. Sicuramente era più elevata sotto Biden perché gonfiata dal Covid e dall'inizio della guerra in Ucraina, ma questa volta i cittadini americani sembrano aver capito che questo aumento del costo della vita è in gran parte dovuto a una guerra decisa da Trump in un'enorme improvvisazione. Il presidente americano in un colpo solo ha violato due delle sue promesse elettorali, quella del non interventismo all'estero e quella di rilanciare l'economia, così Libération anticipa per l'appunto il voto sanzione. Il Financial Times, a proposito delle elezioni di midterm, ha pubblicato un interessante commento di Rushir Sharma dal titolo «Perché il boom dell'economia non sta aiutando Trump? L'ansia sull'intelligenza artificiale e sul costo della vita ha trasformato il suo partito populista in un bersaglio popolare. Una parte del mondo MAGA in qualche modo si sta ribellando». Sul Financial Times però vogliamo leggere un commento uscito ieri che riguarda un altro tema, firma Martin Sanbu, e cioè la guerra della Russia contro l'Ucraina, le sanzioni europee e la decisione di togliere dalla lista nera dell'Unione Europea un oligarca vicino a Vladimir Putin, Alisher Usmanov, decisione provocata dalla Francia. Il titolo del commento del quotidiano della City è questo: i paesi europei si sparano su un piede quando mettono il veto alle sanzioni. La mossa recente della Francia fa apparire le discussioni sull'autonomia strategica come aria fritta. Scrive Martin Sainbu, non è un bel vedere. Il paese che più di ogni altro ha insistito affinché gli stati membri dell'Unione Europea sviluppassero un'autonomia strategica rispetto alle potenze globali, recentemente ha costretto l'Unione Europea a cedere alle pressioni di un petrol-stato autoritario dell'Asia centrale, tra l'altro di secondo rango. Lo scorso mese la Francia ha bloccato il rinnovo delle sanzioni contro individui e società legate al regime di Vladimir Putin. La regola di politica estera dell'Unione Europea richiede l'unanimità per le sanzioni. Parigi ha minacciato di far cadere tutte le sanzioni, a meno che il miliardario Alisher Usmanov non fosse rimosso dalla lista. Si trattava di una condizione posta dall'Azerbaigian per liberare un cittadino francese incarcerato lì. Il Lussemburgo poi ha fatto seguire un'altra richiesta, togliere dai guai un altro oligarca. Non è il primo tradimento della solidarietà europea in materia di sanzioni, scrive il Financial Times. Quest'anno la Grecia ha bloccato il rinnovo delle sanzioni settoriali per permettere a un magnate, a un armatore greco, di continuare il lucrosissimo business del trasporto di gas russo verso mercati extra Unione Europea. L'Ungheria per lungo tempo ha usato il proprio diritto di veto a proprio beneficio, ma che sia la Francia a comportarsi così rappresenta una svolta. La Francia è uno dei paesi fondatori, il secondo Stato membro per dimensioni, e l'appello di Emmanuel Macron all'autonomia strategica, all'inizio liquidato come un'idea fissa francese, più o meno è diventato una strategia comune del blocco. Ora invece sembra solo aria fritta. Alla fine la Francia, o meglio l'Azerbaigian, l'ha spuntata. Baku ha prontamente liberato un cittadino francese. Ciò che conta è quanta influenza geopolitica dell'Unione Europea si sia persa in tutto questo processo. Parigi di fatto ha messo in vendita la posizione dell'Unione Europea sulle sanzioni a paesi terzi. A parte l'indebolimento del carattere comune della politica di sicurezza e di difesa dell'Unione Europea, questo servirà da incoraggiamento a paesi fuori legge a tenere in ostaggio paesi europei, per esempio incarcerando i loro cittadini. Una perdita ancora più grande riguarda la prospettiva di una politica delle sanzioni più strategica, che ora sembra ancora più lontana che mai dal realizzarsi. L'Unione Europea è riuscita a mettere insieme 21 pacchetti di sanzioni contro la Russia, un risultato impressionante che ha danneggiato l'economia russa e ridotto le risorse disponibili per sostenere lo sforzo bellico. Ma l'Unione Europea dovrebbe puntare più in alto invece di continuare ad applicare solo parzialmente in modo blando le sanzioni. La strada per arrivarci è ben nota, occorrerebbe passare alla maggioranza qualificata, c'è però l'opposizione degli Stati membri che temono che i loro interessi vitali possano essere danneggiati da decisioni prese a maggioranza invece che all'unanimità, ma in un mondo sempre più popolato di avversari e nemici, fare da soli significa accettare di essere divisi e governati da altri, anche per i paesi più grandi come la Francia. Il voto a maggioranza sulle sanzioni da solo non basterebbe a rafforzare l'Unione Europea. la pusillanimità di Bruxelles nell'usare in modo vigoroso lo strumento anticoercizione dell'Unione Europea o anche la politica commerciale convenzionale contro Stati Uniti o Cina dimostra che la debolezza è ancora forte, ma la maggioranza qualificata è una condizione necessaria per progredire. Macron potrebbe riscattarsi, almeno schierandosi a favore di questo cambiamento, così tra l'altro Martin Sanbu sul Financial Times. Per chiudere una segnalazione, perché non abbiamo più tempo, Wall Street Journal di ieri sull'ultimo sabotaggio della Russia, questo è il titolo dell'editoriale: attacco incendiario d'agosto contro una società di robotica della difesa in Estonia, Putin vuole spezzare l'alleanza della NATO, sta mettendo alla prova quanta aggressività russa i membri dell'alleanza saranno disposti a tollerare. Le provocazioni di Putin in Europa stanno diventando sempre più sfacciate. Questi episodi dovrebbero essere un motivo in più per spingere gli europei a sequestrare definitivamente gli attivi sovrani russi bloccati sul continente e a consegnarli all'Ucraina. Ci fermiamo per oggi, una buonanotte a chi ci ascolta a mezzanotte, da David Carretta una buona giornata con Radio Radicale a chi ci ascolta alle 6.55 del mattino.
10: Martedì 6 ottobre 2026, sono le 7:10 minuti. Buongiorno da Radio Radicale. Vi ricordo l'appuntamento con la nostra rassegna stampa, Stampa e Regime, alle 7:30, Alessandro Barbano. Adesso invece Francesco De Leo con Spazio Transnazionale. Ciao Francesco, buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno a te Roberta, bentrovati da Francesco De Leo e Carmine Corvino in regia. Con noi tra qualche minuto Giampiero Gamaglia. Parto dal Financial Times. Un'importante analisi: la Silicon Valley prevede che l'intelligenza artificiale causerà la perdita di posti di lavoro, ma gli economisti non ne sono convinti. Gli economisti non intravedono, scrive il quotidiano britannico, un futuro senza posti di lavoro, ma ritengono che vi sia spazio per un cambiamento rapido e dirompente nella natura del lavoro. Ci sono voluti 20 anni perché i computer eliminassero il personale addetto alla dattilografia, 30 anni perché la lampadina elettrica trasformasse gli stabilimenti industriali e intere generazioni, perché i trattori riducessero progressivamente la forza lavoro agricola. L'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, sostiene che l'intelligenza artificiale dimezzerà i posti di lavoro impiegatizi di livello base entro il 2030. Il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, ha avvertito che tra un decennio, senza le giuste politiche, ci saranno molti meno posti di lavoro di quanti ne esistano oggi. La maggior parte degli economisti è scettica riguardo invece alle profezie catastrofiche della Silicon Valley, sostenendo che le precedenti previsioni secondo cui l'automazione avrebbe provocato un Armageddon al mercato del lavoro, compreso uno studio del 2013 ampiamente citato, che avvertiva che metà dei posti di lavoro negli Stati Uniti avrebbe potuto scomparire entro un decennio, non si sono invece concretizzate. Da leggere sul South China Morning Post: i consulenti politici di Pechino delineano come potrebbe essere governata Taiwan dopo la riunificazione. Gli studiosi della Cina continentale discutono dei diversi livelli di autonomia per l'isola a seconda delle modalità con cui avverrà la riunificazione. Times of India si occupa della peste in Russia, allarme peste, mette gli Stati Uniti in allerta, Rubio segnala una possibile diffusione interna. Gli Stati Uniti stanno monitorando da vicino un caso sospetto di peste che coinvolge un operatore di laboratorio in Russia, alla luce di timori che la malattia possa essersi diffusa all'interno del paese. Sono affermazioni del segretario di Stato americano Marco Rubio, che sottolinea al contempo che le informazioni di cui dispone Washington sul caso si basano sui dettagli forniti dalle autorità russe. Anche il Kiev Post si occupa di questo. Trump definisce il presunto caso di peste in Russia un grande problema, mentre secondo quanto riferiscono alcune fonti, scrive il Kiev Post, quasi 200 persone sarebbero sotto osservazione. Droni ucraini avrebbero colpito un impianto petrolifero nel corso di un massiccio attacco nei pressi di Mosca, ci dice Kiev Independent. mentre la TASS riporta affermazioni di Trump, Los Angeles e San Diego potrebbero essere distrutte nel caso di una guerra con l'Iran. Il presidente USA, però, dice la TASS, non ha fornito spiegazioni in merito alle sue dichiarazioni. Esclusiva del Guardian, carburante dalla Corea del Sud in viaggio verso la Russia, mentre la guerra in Ucraina continua, un'analisi del Guardian rivela che a luglio e agosto sono stati spediti oltre 150.000 tonnellate di carburante verso i porti russi, in parte utilizzando petroliere soggette a sanzioni. Sguardo al Medio Oriente, col Times of Israel, Israele era pronto ad abbattere il volo Fly Dubai, aveva fatto decollare dei caccia prima di richiamarli, gli Stati Uniti avrebbero ritirato i bombardieri da una base aerea britannica a causa di un potenziale attacco con droni iraniani, la coalizione guidata dall'Arabia Saudita annuncia un'operazione militare a Hodeidah nello Yemen, mentre gli Houthi affermano di aver preso di mira l'aeroporto di Riyadh e la raffineria Aramco. Il Jerusalem Post intervista Ilutz che dice Netanyahu deve pagare un prezzo politico per il 7 ottobre, un ex deputato del Likud, candidato di Israel Beitenu, parla di

0: collettive a fronte delle minacce in corso. Ovviamente i paesi concordano, scrive Arab News, di attuare immediatamente le misure previste dall'alleanza di difesa della Mecca concordate in precedenza a seguito di una riunione d'emergenza tenutasi a Riyadh. Si parla ovviamente dell'emergenza aiuti. Infine il Tehran Times: lo stretto di Trump potrà anche essere aperto, ma quello di Hormuz no. Il presidente USA sostiene che lo stretto di Hormuz sia aperto, i comandanti delle petroliere, i mercati del noleggio, le compagnie assicurative e gli automobilisti statunitensi raccontano invece una storia diversa. Buongiorno a Giampiero Gramaglia e proseguiamo con il racconto dei media statunitensi.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci segue. I seguiti dei falliti attentati dei giorni scorsi in Gran Bretagna e nei cieli tra Arabia Saudita e Israele, le attese per nuove sentenze della Corte Suprema, diverse sfaccettature della campagna verso le elezioni di Mitter, episodi di politica locale e fatti di cronaca. Da giorni non ci sono dichiarazioni esplosive del presidente USA Donald Trump a fare da catalizzatore dei titoli dei principali media statunitensi che vanno un po' in ordine sparso. Il New York Times e la CNN aprono con gli sviluppi dei due falliti attentati. Il New York Times spiega in dettaglio perché gli Stati Uniti abbiano ritirato i loro bombardieri a lungo raggio B-1 Lancers dalla base della RAF di Fairford nell'Inghilterra sudoccidentale. Alla base della decisione, secondo fonti dell'intelligence britannica e statunitense, citate dal giornale, il timore di un attacco con i droni di matrice iraniana ordinato e gestito dalle guardie della rivoluzione di Teheran. Invece la CNN punta sull'inchiesta sul mancato dirottamento del volo Fly Dubai detto dagli Emirati a Tel Aviv e conferma che il copilota radicalizzato, neutralizzato dal pilota e da alcuni passeggeri, voleva probabilmente condurre l'aereo a schiantarsi sull'aeroporto Ben Gurion. Il Wall Street Journal apre con la situazione politico-economica francese, accusando i francesi di essersi comportati da cicale e non da formiche e di avere accumulato un debito pubblico bomba. Certo che appare singolare l'accusa mossa ai francesi da parte di un quotidiano statunitense, visto che il debito pubblico americano ha da poco superato il livello massimo di tutti i tempi e di tutti i paesi, sia in valore assoluto che in percentuale del PIL. Il giornale economico poi spiega perché i prezzi dei carburanti non vanno giù, nonostante una progressiva normalizzazione del traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Il petrolio transita di nuovo, ma non è quello di cui il mondo ha più bisogno, perché i danni inflitti dalla guerra alle raffinerie limitano l'afflusso di diesel. Sempre il Wall Street Journal sottolinea una marcia indietro del presidente Trump su una serie di annunci pubblicitari televisivi che in prospettiva elettorale esaltano i risultati conseguiti dalla sua amministrazione, dovevano essere pagati con denaro pubblico, saranno invece pagati con fondi, con donazioni raccolte per la campagna elettorale del presidente e del Partito Repubblicano. La decisione, questa marcia indietro del presidente Trump, risponde alle critiche dell'opposizione democratica, ma anche a quelle di molti repubblicani che di solito sono attenti all'uso dei soldi dei contribuenti. Il Washington Post presenta la nuova sessione della Corte Suprema che si apre oggi e che ha in agenda alcune decisioni significative, tra cui la possibilità di chiamare in giudizio le grandi compagnie petrolifere come responsabili del cambiamento climatico. Il caso parte da Boulder, Colorado, e riguarda in particolare la ExxonMobil e la Suncor Energy. La Fox annuncia con toni biblici il giorno del giudizio che Trump ha autorizzato la messa a morte per fucilazione di un militare radicalizzato che nel 2009 uccise 13 commilitoni nella base di Fort Hood in Texas. Non accadeva dal 1961 che una simile esecuzione avvenisse. Infine, e poi ti restituisco la linea, due brevi citazioni di Axios e Politico. Axios si occupa del fattore comunità LGBTQIA+ nelle elezioni di midterm e Politico

0: delle difficoltà che il sindaco di New York, Zohran Mamdani, sta incontrando nell'attuare il suo programma. E con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Giampiero, a domani 7:20, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, nuova puntata oggi di 8:50, la trasmissione di Roberta Iannuzzi sarà dedicata stamane al Brasile, dopo il primo turno delle elezioni. Bolsonaro, Partito Liberale, come sapete è arrivato davanti a Lula, i due andranno al ballottaggio il prossimo 25 ottobre, ospite di Roberta Iannuzzi, Gennaro Carotenuto, storico dell'Università di Macerata e studioso dell'America Latina. Ospite di oggi invece di Spazio Transnazionale Stefano Polli, giornalista, scrittore, è stato vice direttore dell'ANSA. Bentornato a Radio Radicale, Stefano.
2: Buongiorno Francesco.
1: È da un po' che non ci sentiamo. Stefano Polli è l'unico giornalista italiano ad aver incontrato Vladimir Putin dall'inizio della guerra in Ucraina. Sei stato ad un metro dallo zar, come si legge nella copertina del tuo ultimo saggio, Faccia a faccia con Putin, scritto per Rubettino. Raccontaci tutto.
2: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, dunque l'intervista è di 2 anni fa, è del giugno 2024 a San Pietroburgo, territorio russo, città natale di Vladimir Putin. A tutt'oggi è l'unica intervista fatta da un giornalista italiano dall'inizio della guerra nel 2022. È stato molto interessante perché al di là delle posizioni russe, che in realtà non sono mai cambiate in tutti questi anni, è stata l'occasione per vedere Putin da vicino, le sue reazioni, i suoi atteggiamenti, il modo in cui racconta la narrazione russa della guerra, che naturalmente è opposta a quella europea, però vederlo da vicino al tempo della guerra in Ucraina è stato molto utile perché aiuta a capire chi è Putin, come pensa, il percorso che ha in testa. E sintetizzando, ti posso dire che, fermo restando che c'è un paese aggressore, che è la Russia, è un paese aggredito, l'Ucraina, e questo naturalmente non cambia del punto di partenza dei nostri ragionamenti. Putin è un uomo molto lucido, che sa bene quello che vuole, cosa vuole ottenere, e questo da un certo punto di vista è abbastanza inquietante, perché quando vedi Putin da vicino capisci che c'è poco da scherzare, capisci che lui ha in testa una strada che vuole percorrere fino in fondo.
1: C'è qualcosa in particolare che non dimentichi di quella conversazione?
2: Tante cose, a dirti la verità, Francesco, però la cosa che mi ha più colpito è la determinazione, la cura dei dettagli con cui Putin racconta la narrazione russa. Fa un percorso storico che torna indietro per decenni, per secoli, ti racconta la storia della Russia, la storia dell'Ucraina, perché vuole convincerti che la Russia ha ragione, che l'Ucraina deve essere territorio russo. E questo è pericoloso, perché è un modo di pensare che torna agli inizi del Novecento, è una visione imperialistica della storia, che però non ha più senso nel momento in cui siamo in un altro momento storico, sono cambiate anche le tecnologie con cui si fa la guerra, quindi pensare a quel momento storico è qualcosa di molto pericoloso e di molto inquietante. Però questo, quando parli con Putin, capisci che lui si sente investito della missione di far tornare la Russia, la grande madre Russia, al ruolo che secondo lui compete alla Russia.
1: Veniamo all'Europa, in particolare a due casi che stanno allarmando l'Unione Europea, la Spagna e la Francia. Ti occupi da sempre di Europa, c'è un tuo editoriale anche oggi su Italy Post su questo. Allora, in Spagna si è aperta una grave crisi politica, il primo ministro Sanchez ha annunciato la caduta del governo, lo scioglimento del Parlamento, come sapete, in seguito alla bocciatura dei decreti sull'emergenza abitativa. I cittadini spagnoli torneranno alle urne il 29 novembre 2026 per elezioni anticipate in un clima di forte contrapposizione tra socialisti e opposizioni di destra. Così è il paese, il PSOE affronta le elezioni tra entusiasmo e sollievo. Ci faremo valere con orgoglio, i socialisti approveranno le liste il 17 ottobre in sede di Comitato Federale a seguito di una decisione ampiamente condivisa. Pedro ha ascoltato il partito. La sinistra però, scrive il Paese, deve affrontare la sfida di mobilitare in 54 giorni un elettorato più demotivato rispetto rispetto a quello del Partito Popolare di Vox. Editoriale su questo di El Mundo: un governo in grado di porre fine allo stato di emergenza. Sanchez usa la questione abitativa come una mossa populista dopo 8 anni di inazione e con la corruzione che lo stringe da ogni parte. Qual è la tua analisi, Stefano, sul momento?
2: Ma Francesco, ci sono due chiavi di lettura, una che è quella interna alla politica spagnola. Sanchez, secondo me, ha fatto bene, quello di Sanchez è stato un buon governo, però ci sono naturalmente dei nodi che sono venuti al pettine. C'è il problema della corruzione che ha colpito il governo di Sanchez, e pur essendo un governo di sinistra e avendo lavorato per il bene del paese, ci sono degli aspetti sociali che non sono stati curati abbastanza, e questi nodi sono venuti al pettine. Io sarei molto cauto nel dare Sanchez per spacciato, perché le elezioni sono tutte da vedere. Le persone che sono scese in piazza protestando per il diritto alla casa naturalmente guardano al Partito Socialista e non a destra, anche se in questo momento il centrodestra è leggermente avanti nei sondaggi. Vedremo il 29 novembre. Poi velocemente c'è la seconda chiave di lettura, che è quella europea. Questa crisi spagnola arriva nel momento in cui c'è una profonda crisi anche in Francia, paese fondamentale per l'Unione Europea. Scendono di nuovo in piazza gli studenti che protestano perché vogliono una scuola più efficiente. Gli edifici scolastici sono fatiscenti in gran parte della Francia. C'è un problema economico molto serio, con il deficit oltre il 5%, debito al 117%, e tutto questo naturalmente non fa che favorire Marine Le Pen, che arriva alle elezioni della primavera prossima, del 2027, favorita in qualche modo, e naturalmente tutto questo tra Sanchez, tra la Francia, tra la crisi di Merz in Germania, fa sì che gli equilibri europei in questa fase siano veramente a rischio.
1: A proposito di Francia, reportage di Le Monde, la testimonianza degli studenti delle scuole superiori coinvolti nei blocchi. Sono preoccupato per il mio futuro, per quello di tutti gli studenti delle scuole superiori francesi, dalle periferie di Parigi a Marsiglia, passando per Tolosa o Lione. Le testimonianze degli studenti e delle studentesse incontrati da Le Monde nei blocchi si ripetono per denunciare le loro condizioni di studio, esprimere le loro preoccupazioni, il loro bisogno viscerale di essere ascoltati. Che idea ti sei fatto su una vicenda che rischia davvero di incendiare la Francia? In 2 minuti, grazie.
2: C'è una diversa percezione di Macron. La percezione che abbiamo noi che viviamo fuori dalla Francia è quella che hanno invece i cittadini francesi, soprattutto i giovani. Macron, dal punto di vista della politica estera, si è molto impegnato con l'Europa. È uno di quei leader che ha contribuito a tenere una posizione ferma dell'Unione Europea nei confronti della Russia, nell'appoggio all'Ucraina, e quindi noi abbiamo questa percezione di Macron, che però è completamente diversa tra le mura domestiche, dove si vedono tutti i problemi che purtroppo il governo di Macron non è riuscito a risolvere. Anche qui, come nel caso di Sanchez, i nodi sono venuti al pettine, cioè sono questioni sociali molto serie da affrontare, sicuramente quella della scuola, ma anche nel caso della Francia, quello della casa, le disuguaglianze interne al paese, come detto la situazione economica molto pesante che sta costringendo Macron, il governo francese, a una finanziaria lacrime e sangue. Paradossalmente, sembra incredibile dirlo, e chiudo Francesco, è che la Francia sta diventando la grande malata d'Europa. Non ce lo saremmo mai aspettato, perché la Francia è sempre stato un paese guida insieme alla Germania, invece adesso è un paese che crea problemi all'Unione Europea, e questo da solo plasticamente fa capire in quale curva drammatica della storia si trovi l'Europa in questo momento.
1: Io ringrazio davvero tanto, è stato un piacere Stefano Polli per essere stato con noi, giornalista, scrittore, è stato vice direttore dell'ANSA. Vi ricordo il suo Faccia a faccia con Putin, scritto per Rubettino, lo trovate in tutte le librerie italiane. Davvero grazie Stefano per essere stato con noi.
2: Grazie a te, Francesco, e ai nostri ascoltatori. A presto.
1: Un aggiornamento americano: l'America appartiene a chi la ama, non a chi la odia, come i democratici, lo ha detto Trump in Nebraska, tappa del tour che lo sta portando in 32 stati americani prima del voto. Non votate i Dem che odiano il paese. Noi abbiamo terminato, grazie a Carmine Corvino in regia. Spazio Transnazionale torna domani alle 7.10, ora è il momento di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, curata e condotta da Alessandro Barbano. Un buon ascolto.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo.
1: Un buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici da Alessandro Barbano. Martedì 6 ottobre, la pagina estera vince sulle prime pagine dei quotidiani dopo le dimissioni del premier spagnolo Sanchez. E così si apre il nostro sommario di giornata con la crisi spagnola. Il premier, come vi dicevo, si è dimesso, elezioni anticipate il 29 novembre. La scommessa di Sanchez è quella di ribaltare i sondaggi che vedono oggi Popolari e la destra di Vox maggioranza assoluta nel paese. E la crisi spagnola si proietta in Europa, la maggioranza di Ursula von der Leyen è in bilico. Se Sanchez perdesse le elezioni, secondo le analisi di molti, dalla Spagna il tema dell'emergenza casa si proietta sull'agenda di tutte le democrazie europee, i prezzi folli e alloggi vuoti, l'emergenza anche in Italia, il governo punta a una nuova cedolare al 5-10% per chi affitta a lungo termine a studenti e giovani. E poi la guerra ombra di Mosca al confine dell'Europa è la seconda notizia di politica estera. L'Estonia sposta i soldati verso il suo confine dopo l'allerta dell'intelligence tedesca, telefonata tra Macron e Zelensky, mentre cresce l'allarme tra le cancellerie europee. E Israele si prepara invece a celebrare l'anniversario del 7 ottobre, il giorno più buio della sua storia. E scontro tra Netanyahu e l'opposizione alla vigilia delle elezioni del 27 ottobre prossimo. Poi la pagina di politica nazionale vede al centro la legge elettorale, di nuovo la prova, oggi due voti di fiducia, domani il terzo scrutinio blindato. Giovedì di quello finale a voto segreto e scontro con l'opposizione, intanto il senatore Malan evoca le elezioni a maggio insieme con le comunali dei grandi centri urbani, poi la marcia indietro. Giorgia Meloni registra il marchio vocale del suo nome contro i rischi di clonazione del web durante la campagna elettorale. E nel campo largo, Elie Schlein chiude definitivamente all'ipotesi del terzo nome federatore che nelle intenzioni di Conte sarebbe stato il sindaco di Roma Gualtieri. Avanti con le primarie, dunque, dopo un incontro riservato tra la segretaria del PD e il leader dei 5 Stelle, di cui dà conto La Repubblica. La pagina economica, l'effetto dei prezzi all'insù riduce il potere d'acquisto delle famiglie. La pressione fiscale sale al 43,5%, salta il decreto sulle accise mobili. E intanto il rilancio di Intesa convince il mercato. La borsa premia l'iniziativa della banca di Carlo Messina e Lovaglio chiama a consulto gli advisor per una contromossa del Monte. Poi notizie di cronaca. La RAI sospende Ranucci per 10 giorni, contestate le mail alla Vitola e la denigrazione dei nuovi conduttori di Report. Lui fa ricorso e attende l'esito del giudizio cautelare di fronte al Tribunale di Roma, a cui ha chiesto il reintegro nella conduzione della trasmissione. Ancora Garlasco, spunta il caso dei reperti distrutti dal RIS, l'arma per bocca del comandante dice: se qualcuno ha sbagliato pagherà, le provette eliminate 6 anni prima dell'ok dei giudici, c'è chi vede in questo un'opera di depistaggio, l'ordine partito dal colonnello del RIS Marino, che è lo stesso che esaminò la bici di Stasi. Poi ancora il caso Scarpinato infiamma gli ambienti giudiziari e politici dopo la denuncia del GIP contenuta nel decreto di archiviazione di un depistaggio penalmente irrilevante del componente della commissione antimafia a favore del collega indagato Natoli. La maggioranza chiede le dimissioni di Scarpinato, l'opposizione lo difende e intanto spuntano i dettagli della ricostruzione degli ultimi giorni di Falcone e Borsellino in un angolo nella procura di Palermo in un clima ostile. Ricostruzione presente nell'ordinanza di archiviazione del GIP che riaccende il dibattito su quella controversa stagione. Una notizia di cronaca che viene dall'estero e crea inquietudine: la morte di una scienziata russa accende il mistero sull'ipotesi di una peste sfuggita in un laboratorio. Aveva 28 anni e studiava il batterio in Siberia. Mosca parla di polmonite. Queste le notizie nel sommario di giornata. I titoli adesso dei principali quotidiani. Il Corriere della Sera, come vi dicevo, apre con la crisi spagnola. Sanchez e crisi Spagna al voto, allarme degli 007 tedeschi, già guerra ombra con Mosca. Il catenaccio è invece sull'allarme della guerra ibrida, l'Estonia sposta le truppe. Ci sono due editoriali, Il senso di una sfida e di Aldo Cazzullo, che si concentra sul caso spagnolo, e poi Goffredo Buccini torna a parlare della difesa della democrazia europea. Il titolo è Non c'è solo il PIL. E l'immagine della scienziata morta dopo aver contratto una peste nel laboratorio siberiano, rilasciato per errore un agente infettivo. E poi di spalla la legge elettorale alla prova della fiducia e la RAI su Ranucci sospeso per 10 giorni. Così il Corriere. La Repubblica invece porta la crisi spagnola dentro la crisi dei salari e della casa. Casa e salari, l'emergenza dimenticata, è il titolo del quotidiano di Stefano Cappellini. Potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010 e affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. C'è un commento di Francesco Manacorda intitolato L'insostenibile questione sociale. Poi la sfida di Sanchez, voto a novembre per battere la destra, ma il taglio è sul Brasile. Brasile, l'onda nera di Bolsonaro, Lula tenta la rimonta. Impossibile. Così la Repubblica. La Stampa apre su tasse e prezzi, SOS famiglie, esplode il caro affitti, viaggio tra i giovani in difficoltà. I dati dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5% e volano i prezzi, in calo il potere d'acquisto. L'esecutivo, il paese cresce nonostante la crisi, nessun decreto, da oggi accise più alte. C'è un commento di Stefano Boeri di Tito Boeri sulla proposta lanciata nei giorni scorsi dalla Stampa con Gianrico Carofiglio e caldeggiata dal direttore Antonio Di Rosa di una patrimoniale sui redditi sopra i 10 milioni. Boeri non è d'accordo, dice serve un'imposta sulle grandi eredità. E poi c'è l'analisi invece di Ettore Sequi sul voto di Madrid. Madrid vota, adesso trema l'Europa, titola l'ambasciatore Sequi sulla Stampa. Così il quotidiano torinese. E il Dubbio invece apre sul caso Scarpinato. Ora i 5 Stelle attaccano i giudici che danno del depistatore Scarpinato. E il movimento prova a fare quadrato intorno all'ex PG di Palermo accusato dal GIP di Caltanissetta. C'è un commento del direttore Davide Varì: l'ex magistrato e la mucca in corridoio in antimafia. Così il Dubbio. Il quotidiano Il Messaggero: mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste. Il commento, l'editoriale di Paolo Pombeni: l'Europa, le rivolte e lo Stato sociale. Poi la legge elettorale nel taglio. Il Sole 24 Ore apre su affitti brevi, una super banca dati per scoprire evasione e irregolarità, strumenti, forze di polizia e amministrazione finanziaria per le verifiche. Così il quotidiano di Confindustria. E poi MPS, Piazza Affari vede la vittoria dell'Opas Intesa. I mercati premiano il rilancio di Messina, Siena studia le contromosse. Così il Sole 24 Ore. Ancora abbiamo Il Foglio: le vite incrociate di Israele e Ucraina, è il titolo dell'editoriale di Claudio Cerasa. Ma c'è anche in prima pagina un'intervista al ministro Rosetto della difesa, che dice: l'energia è difesa, il nucleare è materiale di sicurezza nazionale, il mio ministero c'è. E poi ha tanti altri articoli, alcuni li leggeremo sempre sulla prima del foglio. La caduta di Pignatone si collega alle indagini di Caltanissetta sulla stagione delle stragi mafiose, affari immobiliari con mafiosi e anomalie giudiziarie, le ombre sull'ex procuratore di Roma, così il foglio. Ancora, Avvenire, casa senza governo, Spagna al voto dopo le dimissioni dell'esecutivo Sanchez, caduto sulla riforma degli affitti. L'editoriale è di Luca Mazza, quando il prezzo precede i valori, dietro la crisi abitativa europea. Così Avvenire. Ancora abbiamo Il Domani, più povertà e più pressione fiscale, l'Istat svela il fallimento di Meloni e il taglio è subito alle urne. La sfida di Sanchez al ricatto della destra, l'editoriale di Vital Bazzolini, tante inutili se il governo usa le leggi come bandiere. Ancora abbiamo Il Manifesto, specie a rischio, spinto dalla protesta contro gli sfratti, il premier spagnolo Sanchez gioca l'ultima carta, nuovi decreti per la casa e elezioni il 29 novembre. E poi Lula shock, primo turno a Bolsonaro Junior, la notizia era già sui giornali di ieri. Se cade Brasilia, e il commento di Roberto Livi, bottino pieno per Trump. Ancora Il Libero, primo stop a Ranucci, il quotidiano di Alessandro Sallusti, la RAI sospende l'ex conduttore 10 giorni per 4 contestazioni disciplinari, il verbale di Lavitola, Sigfrido interessato al sondaggio politico su di lui. E poi Il quotidiano di Alessandro Sallusti ha un editoriale del direttore intitolato "Perché è falso dire che le tasse sono aumentate". Maurizio Belpietro sulla Verità invece titola così in apertura: la sinistra invoca il caos in Italia, cade anche il governo Sanchez, progressisti al capolinea, il faro della Schlein ha aperto le porte a milioni di stranieri gonfiando il PIL ma deprimendo i salari e facendo esplodere la crisi immobiliare. Sembra che governi la sinistra in Italia, in questo titolo di Maurizio Belpietro. E Azioni scorrette, la RAI sospende la luce e il taglio del quotidiano. Ancora Il Giornale si concentra su Garlasco. Garlasco, il grande scandalo, distrutto la prova salva Stasi, buchi e misteri nelle indagini. Si riferisce all'impronta Tenta 3 eliminata dai reperti. Il mistero della perizia psichiatrica su Alberto, mai autorizzata e nascosta. Il comandante di Carabinieri, chi ha pagato, chi ha sbagliato pagherà. E di taglio poi Il Quotidiano, che aveva ieri pubblicato il colloquio con Conte di Minzolini, che in qualche modo sponsorizzava la candidatura alla premiership di Gualtieri, sindaco di Roma. Oggi ha l'intervista, le dichiarazioni di Gualtieri, che dice: primarie, io amo Roma, la mossa del sindaco dopo lo scontro Schlein-Conte, corro per la riconferma al Campidoglio. Il Tempo, lo sfratto di Pedro, cade Sanchez, modello e icona della sinistra italiana. Così Il Quotidiano di Daniele Capezzone. Il Fatto Quotidiano si concentra ancora sulla guerra, naturalmente censura l'Ucraina come d'abitudine, crack 190 milioni al giorno per la guerra. Reuters, almeno 56 miliardi per sanare il deficit, ma quanto spenderà la Russia? Viene da chiedersi. Poi Il Sovratestata, Fratelli d'Italia vuole votare il 30 maggio o il 6 giugno, no della Lega e Forza Italia. E l'editoriale è di Marco Travaglio, tutti al fronte è il titolo. Il Riformista, il virus antisemita dilaga, difendere Israele è la nostra battaglia, il commento di Aldo Torchiaro, che anticipa il 7 ottobre. Resta l'ultimo quotidiano, l'Osservatore Romano, pregare il rosario affinché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. All'Angelus il Papa rinnova l'invito nel mese di ottobre dedicato alla devozione mariana. Così i titoli sui quotidiani. Adesso un breve stacco pubblicitario, ma non scappate, ci rivediamo, ci risentiamo per gli approfondimenti subito dopo.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Ogni giorno connettiamo persone e territori. Costruiamo infrastrutture, trasportiamo merci, avviciniamo luoghi e opportunità. Guardiamo oltre i confini, mettendo al centro le persone. Perché muovere il paese significa farlo crescere, trasformando gli investimenti in benefici concreti per tutti. Gruppo FS, The Mobility Leader.
1: Allora, torniamo ai nostri approfondimenti. La crisi spagnola è l'apertura di molti quotidiani, ma certamente è il fatto politicamente più rilevante in Europa e anche gravido di conseguenze che non sfuggono agli analisti più attenti. La sinistra di governo, dice il Corriere della Sera con Andrea Nicastro, inviato a Madrid, non c'è più. Pedro Sánchez ha chiamato le elezioni anticipate per il 29 novembre. Il premier parte con un abisso di svantaggio, così lo definisce il Corriere della Sera. All'inizio della campagna elettorale, l'alleanza del centrodestra del Partito Popolare con l'estrema destra di Vox si presenta con una comoda maggioranza assoluta. Ma sono solo intenzioni di voto, precisa il Corriere. Mancano 54 giorni alle urne, comizi, polemiche, scioperi, crisi economiche internazionali, qualsiasi imprevisto può convincere gli spagnoli a cambiare idea. E questa è la speranza di Sanchez, che ovviamente punta su questa mossa per ribaltare gli equilibri in campo. Sul fronte opposto, i rapporti sono più chiari, dice, e c'è più serenità, dice il Corriere, mentre a sinistra c'è molta divisione tra le forze della sinistra. In questi 3 anni di legislatura non hanno fatto altro che dividersi, diventare improvvisamente una forza credibile sarà complesso. A destra invece i rapporti sono più chiari. Il Partito Popolare comanda, dice Nicastro, Vox drena voti e ne porta di nuovi, sottraendoli alla sinistra, soprattutto sul tema degli immigrati, un fenomeno che l'Italia conosce bene. C'è molto di italiano nelle 3 parole d'ordine della coalizione di destra, secondo Nicastro. Priorità nazionale, deregulation e remigrazione. Solo in Spagna nazionale significa muro contro l'indipendentismo catalano, che proprio Sanchez ha riportato senza violenze nella Costituzione. Catalani che poi l'hanno tradito, non votando il suo decreto sulla casa e mettendo il governo sotto. Altre tensioni sono alle viste proprio con quei partiti catalani che, appunto, lo dice anche Nicastro, votando no ai decreti casa, venerdì hanno scatenato la crisi. Remigrazione è il cavallo di battaglia di Vox. L'estrema destra è già al governo in diverse comunidad importanti del paese, ma il suo ingresso nell'esecutivo nazionale comporterebbe un cambio di 180 gradi nelle relazioni con l'Italia. Santiago Abascal, leader di Vox, e Giorgia Meloni hanno una grande amicizia personale e nel gruppo dei patrioti europei con la Lega condividiamo la volontà di un cambio. Così la Spagna. Che poi il Corriere della Sera racconta anche nel profilo personale di questo leader, circondato dagli scandali. C'è la moglie Begoña Gomez, indagata per traffico di influenze, c'è il fratello David, musicista condannato per aver approfittato del nome di Sanchez in un concorso pubblico scritto su misura per lui. Proprio a luglio ha ricevuto 9 anni di interdizione dai pubblici uffici. Ci sono amici e colleghi di partito, dice Nicastro, tanto numerosi quanto gli scandali che riescono a sollevare. Il più illustre è l'ex premier Zapatero, sotto indagine per associazione a delinquere, traffico di influenze illecite e riciclaggio di 53 milioni di euro. Ultima legnata contro l'immagine del premier socialista, racconta Nicastro, è proprio la crisi della clave spagnola di Ceuta in terra africana. 80.000 migranti che entrano in una città di 80.000 persone, assomiglia tremendamente a un'invasione. Il governo spagnolo ha reagito con lentezza, Sanchez era in vacanza al mare, i ministri a fare veloci passerelle. So che abbiamo commesso degli errori, dice il premier spagnolo, e gioca l'ultima scommessa, cavalcare la protesta per gli affitti. Si fa audace, dice, questo forse troppo anche per un esperto di rimonte come lui. Staremo a vedere che cosa accadrà. L'analisi della situazione spagnola trova anche nella Repubblica un pezzo dall'inviato a Madrid Benedetta Perilli sulla Repubblica. Dice: la destra già stila la lista dei ministri, sarebbe un'inedita prima volta per il governo centrale, anche se due partiti amministrano già in coalizioni le regioni di Andalusia, Aragona, Castiglia, León ed Estremadura. Il Partito Popolare racconta un po' la storia di questo partito, che porta nel DNA il franchismo, prova a spostarsi al centro, finisce per bocciare le leggi di memoria storica su guerra civile e dittatura e ora prova a tornare al potere con l'estrema destra. Il suo leader Alberto Núñez Feijóo ha cercato di mantenere insieme le varie anime della destra, quella più centrista e quella ultraliberale, parlando a una Spagna rurale ma anche borghese, cattolica, taurina, ricca ma anche in crisi, quindi legata alle tradizioni. Gli sfugge però un'altra Spagna, dice Benedetta Perilli, quella che ingrossa le percentuali di crescita dell'estrema destra di Vox. Sono soprattutto i giovani ad amare il nazionalismo estremo di Abascal, che lotta contro tutto quello che considera diverso. I migranti sì, ma anche gli indipendentisti baschi e catalani. E vicino a Trump e Milei, fedelissimo di Meloni, in Europa si è posizionato con Patrioti per l'Europa, insieme a Viktor Orbán e Marine Le Pen, e lontano dalla famiglia del PP di Feijóo. Al leader popolare ha già dettato a Abascal le linee sulle quali non ha intenzione di trattare: priorità nazionale, deregolamentazione e remigrazione. Queste le posizioni di Vox, che sarà, se saranno confermati i sondaggi, alleato naturale dei popolari in Spagna per la prima volta in un governo centro-destra. Così la Repubblica. Ci sono una serie di commenti, uno di questi è quello di Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere della Sera, a pagina 36, che racconta le specificità di questa sfida spagnola. In particolare Cazzullo dice: a meno di un miracolo, questa è la sua previsione, la destra vincerà, stravincerà le elezioni convocate per il 29 novembre. Sanchez è logorato, ha gestito male l'emergenza Ceuta, andando in vacanza alle Canarie, la moglie sotto processo, il fratello condannato a 9 anni di interdizione, l'ex braccio destro in galera, gli scandali hanno travolto pure il suo mentore, l'ex capo del governo José Luis Rodríguez Zapatero. Ma l'unica differenza tra i socialisti e i popolari è che gli scandali socialisti sono più recenti. La vera causa però delle difficoltà di Sanchez, che pur di restare al potere ha stretto un patto con i nazionalisti baschi e con i separatisti catalani, sia quelli di destra che quelli di sinistra, che ora l'hanno abbandonato, è proprio questa, cioè il fatto di aver la vera causa è quella di aver stretto un patto con i nazionalisti, dice Cazzullo. Il capo di Vox è un basco, Santiago Abascal, che però è uno spagnolista fedele alla corona e ostile ai nazionalisti baschi. Il nonno era un sindaco franchista, ma il voto per Abascal non è nostalgico. Almeno non soltanto, è un voto giovane, urbano, metropolitano, viene da gente che non rimpiange Franco, ma neppure lo condanna, e comunque più che dalla storia è angosciata dall'emigrazione araba e nera. Sanchez farà una campagna populista dalla parte della piazza, accusando sia il PP sia Vox di essere al servizio dei padroni e dell'internazionale di destra capeggiata da Donald Trump. C'è un tema che è anche il tema della guerra culturale, un concetto difficile da capire in Italia, dove gli antifascisti hanno perso la guerra della memoria e dove le elezioni le vince quasi sempre la destra. In Spagna la guerra culturale, dice, è stata riaccesa da Zapatero con le leggi sulla memoria e da Sanchez, che ha traslato il corpo di Franco dal monumentale Valle de los Caídos a un cimitero di periferia. Sono riaffiorati i fantasmi della guerra civile e della dittatura, i massacri, le fosse comuni, gli oppositori garrotati o fucilati ancora negli anni 70, e dall'altra parte l'odio per la sinistra, la diffidenza della Chiesa, la paura del disordine sociale. Poi certo si vota sulla casa, sugli stipendi, sull'immigrazione, sulla sicurezza, e la vittoria delle destre è probabile, anzi probabilissima. Se però il Partito Popolare e Vox cadessero nella trappola di una guerra dell'ideologia e della memoria, allora avrebbero tutto da perdere. Quindi così la lettura di Cazzullo sul Corriere della Sera. Che cosa posso dirvi ancora? E ci sono due interviste interessanti, le fa la Repubblica, tutte e due. La prima è, anzi le fa una la Repubblica e una la Stampa. La prima è al leader di Podemos, Iglesias, Pablo Iglesias, ex leader di Podemos e già vice premier spagnolo, dal 2020 al marzo 2021. Cosa dice Podemos? La casa può mobilitare alle urne, possibile una sorpresa. Se la mobilitazione continua, dice Iglesias, magari con uno sciopero generale, se le forze politiche che hanno difeso il diritto alla casa saranno capaci di presentare una candidatura unitaria, potrebbero esserci delle sorprese. Attenzione, perché ci sono dei messaggi in queste interviste, anche in quella che leggeremo dopo, che ci fanno capire come la sfida politica in Europa si gioca ormai su una radicalizzazione dell'offerta politica, in cui non c'è spazio per le mediazioni. La sinistra, dice Iglesias, gli chiede l'inviata Benedetta Perilli, può compattarsi in un fronte veramente ampio? Dice Iglesias, se si accettasse la proposta avanzata da Irene Montero, eurodeputata di Podemos e moglie di Iglesias, di fare delle primarie aperte alla cittadinanza, allora sarebbe possibile. È la proposta più ragionevole che c'è sul tavolo. Con il conflitto di classe al centro, l'alternativa all'estrema destra, dice Iglesias, non si trova nel centro, ma in uno scontro ideologico aperto. Il fatto che la France Insoumise stia guidando i sondaggi nell'area della sinistra e che stiamo assistendo a un movimento sociale così radicale indica l'unica strada possibile per porre dei limiti all'estrema destra in Europa e più in generale nell'emisfero occidentale. Le convinzioni di Iglesias riflettono l'idea e le convinzioni di una parte non irrilevante delle leadership della sinistra in Europa. Sono convinto, aggiunge Iglesias, che la mobilitazione prima o poi tornerà a irrompere anche in Italia. È una chiamata evidentemente al movimentismo anche in Italia. E la stessa cosa la dice un altro intellettuale spagnolo, lo scrittore Antonio Muñoz Molina. In Spagna, dice, un ciclo è finito, serve una nuova sinistra sul modello di Mamdani. Il mio sogno, dice, è un movimento sociale progressista composto da giovani associazioni che si mobilitano in massa, come quello che ha portato Mamdani alla vittoria a New York, ma sono realista e molto improbabile. Però, come vedete, i messaggi sono gli stessi. Fianco a pagina 7 sulla Stampa c'è un articolo che racconta i mille volti della rivolta studentesca in Francia, ma con un titolo molto significativo: Radical Chic, figli di immigrati ex macroniani. I leader delle proteste conquistano i media, radici diverse ma stessa missione, la mobilitazione è per i liberali. Sono tanti i messaggi che ci portano verso una, per così dire, radicalizzazione dell'offerta politica e quindi in una direzione che attraversa i confini dell'Europa per giungere fino a Bruxelles, dove ovviamente la maggioranza Ursula, che invece è il frutto del tentativo estremo di trovare un punto di contatto verso il centro tra le forze politiche che nel Novecento si contrapponevano, e cioè i popolari, i socialisti, i progressisti e i liberali, e questo vento che spira dalle piazze e dalle elite ovviamente spaventa perché la maggioranza Ursula è a questo punto in difficoltà. Lo dicono un po' tutti, lo dice Francesca Basso sul Corriere della Sera, dove si segnala che se Sanchez perdesse le elezioni significherebbe che al tavolo del Consiglio europeo non siederebbe più un leader socialista di un paese di grandi dimensioni. Certo, sì, c'è la notare la Basso, c'è la Danimarca, ma è un piccolo paese, ovviamente. Se la Spagna cade, il problema si pone. Il rischio è la trasformazione di un nuovo equilibrio in cui il centrodestra diventa totalmente egemone nella maggioranza che guida l'Europa, e il rischio, dice, la trasformazione da un progetto di integrazione europea a uno di cooperazione. La direzione di marcia dell'Europa cambierebbe. Un conto è una UE con Meloni insieme a Merz, Macron, Sanchez e Tusk, un conto è una Meloni circondata da Le Pen, Abascal, Feijóo e Kaczynski, e via dicendo, così Francesca Basso. Devo dire che queste analisi coincidono, sono tutte coincidenti. C'è appunto questa di Basso, più nel dettaglio va anche La Stampa con Marco Bresolin da Bruxelles, che analizza concretamente il punto di equilibrio che Sanchez rappresenta. Dice: un'ancora di stabilità per von der Leyen, che presto potrebbe ritrovarsi senza l'appoggio della coalizione europeista formata da socialisti, popolari e liberali, che è alla base della sua piattaforma programmatica. Uno scenario che potrebbe realizzarsi qualora il Partito Socialista Europeo spagnolo finisse all'opposizione a Madrid. Le difficoltà nel formare un governo in Svezia dopo le elezioni non aiutano a riequilibrare la situazione, e anche la Romania, racconta Bresolin, sta attraversando una fase di caos politico che non dà garanzie ai socialisti di tornare al governo. Se il fattore Sanchez venisse meno e di conseguenza la delegazione spagnola passasse all'opposizione, von der Leyen non sarebbe più in grado di controllare il gruppo, spiegano autorevoli fonti parlamentari socialiste, con il risultato che la stabilità della sua commissione verrebbe affidata all'asse tra il PP e le destre, scenario estremamente rischioso. E in questa partita c'è poi una questione, dice Bresolin, che riguarda anche la politica italiana. La seconda delegazione dei socialisti democratici è quella del Partito Democratico, e altra forza di opposizione che nei prossimi mesi sarà in campagna elettorale, potrebbe essere tentata dal cavalcare la linea anti von der Leyen in chiave anti Meloni. Tutto questo accade mentre i capi di Stato e di Governo devono giocare la partita per chiudere l'accordo sul bilancio pluriennale 2028-2034. Proprio in vista dell'intenso ciclo elettorale previsto per il 2027, Costa vorrebbe archiviare la pratica entro la fine dell'anno, ma il voto spagnolo complica le cose. Ancora più esplicito è Ettore Sequi, ambasciatore intellettuale raffinatissimo, che come sempre legge dietro, con pensiero laterale, dietro le quinte dell'ufficialità, e dice che una sconfitta di Sanchez andrebbe molto oltre Madrid, proprio all'inizio del nuovo ciclo elettorale europeo del 2027, poiché indebolirebbe uno dei principali poli progressisti tra le grandi economie dell'UE. La Spagna, fa notare Sequi, quarta economia dell'Unione, potenza mediterranea, pesa sugli equilibri europei. Un cambio di governo modificherebbe la geometria delle coalizioni su difesa, NATO, migrazione, ambiente, Mediterraneo, clima e politiche industriali. Le onde d'urto raggiungerebbero la commissione von der Leyen, la maggioranza centrista che la sostiene rischierebbe di indebolirsi, mentre il baricentro europeo si sposta a destra. Una sconfitta del Partito Socialista potrebbe inoltre irrigidire i socialisti europei, rendendo più difficili i compromessi con un PPE sempre più pressato e incalzato alla sua destra. E per evitare la paralisi, la Commissione potrebbe dover cercare più spesso a destra i voti perduti a sinistra. E qui il calendario diventa geopolitico, spiega Sequi, perché l'Europa deve finanziare la difesa, sostenere l'Ucraina, recuperare competitività rispetto a USA e Cina, ridurre il costo dell'energia, costruire il mercato dei capitali, governare intelligenza artificiale e immigrazione. Ma il voto spagnolo apre un ciclo elettorale europeo che renderà più costose proprio le decisioni che richiedono spesa, compromessi e riforme. L'Europa deve accelerare mentre le politiche nazionali la costringono a rallentare. Così Ettore Sequi nella sua analisi sulla stampa. Il tema della casa, vi dicevo, attraversa evidentemente i confini e si proietta nel dibattito nazionale. Ne parla la Repubblica, che ne fa oggetto di un'inchiesta ancora interessante sulla situazione anche italiana degli alloggi, dove ci sono 100.000 persone sotto sfratto. La cosa singolare che racconta la Repubblica è che in un paese dove il 70% degli italiani risulta proprietario dell'alloggio non si trovano le case. Ma perché? Perché una casa su tre è vuota. 5,7 milioni sono seconde case, spesso neanche utilizzate sporadicamente. 3,6 milioni sono affittate, ma 9,6 sono vuote. Le chiamano case dormienti, quindi la casa c'è ma non si vede. E quindi un'offerta ridotta e una domanda ovviamente alta spingono i prezzi all'insù. L'obiettivo del governo è quello quindi di cercare di mettere sul mercato queste case. E in che modo? Il piano che si sta mettendo a punto in questi giorni e di cui si colgono i primi segnali è quello che riguarda una cedolare al 5% per gli affitti a lungo termine. La proposta viene da Maurizio Lupi di Noi Moderati, impegnandosi a portare questa idea al tavolo della maggioranza, dice Lupi, una cedolare secca. Ma replica Pierfrancesco Maiorino, candidato del Partito Democratico nelle comunali di Milano, nelle primarie per le comunali di Milano, erroneamente l'avevo attribuito all'area riformista la scorsa settimana. Segnalo che Maiorino invece fa parte della maggioranza Slain pienamente. Maiorino, responsabile del diritto alla casa nella segreteria nazionale del PD, invece punta su investimenti importanti per il rilancio delle case di proprietà pubblica e misure a sostegno dell'affitto. Ovviamente sono due strategie diverse che si confrontano tra loro. Il piano casa del governo ha anche un rilancio dell'edilizia popolare presentato, ci ricorda la Repubblica, nel maggio scorso e in vigore il 2 luglio, sostenuto da un finanziamento di 10 miliardi di euro, si presenta con tre linee di intervento: il recupero di circa 60.000 alloggi popolari inutilizzati, la realizzazione di 100.000 nuovi alloggi a canoni sostenibili per persone a basso reddito, interventi realizzati dai privati con agevolazioni pubbliche da destinare in parte ad affitti calmierati. Questo piano adesso si aggiungerebbe in manovra questa misura della cedolare proposta da noi moderati di cui si parla, così le misure a sostegno del CASA. Dalla crisi spagnola e dai profili sociali che implica, ci trasferiamo invece nella crisi geopolitica ai confini dell'Europa, che non cessa mai di allarmare le cancellerie, soprattutto in seguito alle sortite della guerra ibrida russa. Ancora ieri, ci raccontano i quotidiani, andiamo a leggerlo dal Corriere della Sera, l'Estonia sposta i soldati sul confine, ma l'allarme viene da Berlino. La guerra ombra condotta dalla Russia contro l'Europa è entrata in una fase nuova e più pericolosa, scrive Marta Serafini a pagina 14 sul Corriere. In un'audizione al Bundestag, i vertici dei tre servizi segreti tedeschi hanno indicato trasporti, comunicazioni, industria della difesa e infrastrutture militari fra i possibili bersagli. La Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento e Mosca potrebbe tentare operazioni limitate nei Baltici sul modello degli omini verdi in Crimea. Gli omini verdi erano forze, diciamo, non ufficiali russe che si presentarono in Crimea nel 2014 per mettere alla prova la NATO senza provocare subito una risposta collettiva. Sabotaggi e azioni violente potrebbero essere pianificate anche accettando vittime civili, così l'allarme dei servizi segreti tedeschi. L'Estonia traduce questo allarme in una nuova postura di difesa attiva. Anche la NATO si prepara, scrive Marta Serafini, per respingere una possibile attacco sul fianco orientale. Il piano Theory of Victory dovrebbe essere presentato il 12 ottobre in Polonia dal comandante supremo alleato in Europa, il generale statunitense Aleksej Grinkevich. La bozza combina forze terrestri, droni e puntamento basato sull'intelligenza artificiale. Dopo aver bloccato un'incursione, gli alleati mirerebbero a distruggere rapidamente le strutture russe di comando e controllo. L'alleanza però non considera imminente un'offensiva convenzionale, l'avevamo detto nei giorni scorsi, l'aveva detto anche il ministro Crosetto, pur temendo incursioni di droni e attacchi ibridi. Da Kiev, Volodymyr Zelensky ha riferito di una buona conversazione con Emmanuel Macron. Parigi prepara un nuovo pacchetto militare e, secondo il presidente ucraino, i piloti di Kiev inizieranno presto in Francia l'addestramento sugli aerei Rafale. Ancora la guerra impazza, ce lo segnala Serafini, sul terreno il martellamento continua. 5 persone sono morte, 39 tra cui bambini, alcuni bambini sono rimaste ferite a Kharkiv. Così la guerra ucraina. Spostandoci su un altro fronte, quello medio orientale, registriamo che siamo al 6 di ottobre. Domani ricorre l'anniversario della terribile strage dell'11 settembre, del 7 ottobre, mi viene da chiamarla 11 settembre perché solo quella strage può paragonarsi per la gravità di ciò che accadde. E in Israele ovviamente c'è un clima strano, anzitutto dice Davide Frattini sul Corriere della Sera, corrispondente da Gerusalemme, c'è un clima di rimozione da parte di Netanyahu, il quale porta un po' le responsabilità della sottovalutazione, soprattutto dopo le ultime rivelazioni sulle telefonate che avrebbe ricevuto e che lo avvisavano dell'iniziativa di Hamas. E quindi Netanyahu cerca di spostare l'attenzione, dice Frattini, sulle battaglie che ancora da combattere e su quelle che sono state combattute dopo l'alba degli eccidi, perché il premier sa che 7-10-2023 sono i numeri che molti elettori calcoleranno prima di infilare la scheda nell'urna. Addirittura avrebbero preferito che il voto non cadesse il prossimo 27 ottobre, troppo assonanze con la data di quell'orrore. Quel che il premier non può evitare sono i parenti delle vittime ancora impregnati dal dolore e che lo accusano ovviamente. anche ieri dal palco Bibi, che non si è mai preso la responsabilità per le scelte strategiche dietro la tragedia, ha continuato a proclamare la sua guerra permanente. Non ce ne andremo dalla striscia. Israel Katz, il ministro della difesa, ha dichiarato che sono stati eliminati 4.000 tra jihadisti che hanno partecipato agli assalti, ne restano 2.000, hanno i giorni contati. Ma fa notare Frattini, per eliminare 4.000 jihadisti, Israele ha ucciso 75.000 palestinesi e di questi 1.500 dopo il cessato il fuoco entrato in vigore un anno fa. L'opposizione cerca di compattarsi. C'è il leader Yair Lapid, che ha invitato a casa nel sobborgo elegante a nord di Tel Aviv i leader dei

visti. Bennett è stato un capo dei coloni, Lieberman in una colonia civile, e nel 2018 si è dimesso da ministro della difesa perché Bibi non era abbastanza aggressivo nei confronti di Hamas. Lapid fa da collante e spera di ripetere il successo del 2021, quando con Bennett è riuscito a mandare Netanyahu all'opposizione per gli unici 21 mesi in un ventennio. Il loro candidato a primo ministro è il generale Eisenkot, l'ex capo di Stato Maggiore, rappresenta il centro moderato e porta nei comizi il sorriso mesto, scrive Frattini, di chi in questi 3 anni ha sofferto, il figlio e due nipoti caduti dai soldati, da soldati nell'offensiva di Gaza. Così Davide Frattini racconta le celebrazioni del 7 ottobre. E c'è anche un articolo interessante di Greta Privitera che descrive la generazione Nova, era il festival di musica elettronica, dove i giovani erano andati e furono attaccati brutalmente dalla ferocia di Hamas il 7 ottobre. E quella generazione, dice Greta Privitera, porta le stimmate della tragedia indelebili su di sé. Costoro voteranno per la prima volta. Alcuni di quei giovani hanno tra i 18 e i 22 anni, sono circa 595.000 ebrei e arabi, e quei giovani ebrei possono anche spostare gli equilibri, anche se, fa notare Greta Privitera, 3 su 4 si definiscono di destra o centrodestra. E quindi bisognerà capire come si posizioneranno nel segreto dell'urna. Così Greta Privitera. La stampa racconta l'intervista, il dialogo con i registi della serie TV Fauda, che molto realisticamente propone, racconta nella quinta stagione un'incursione di Hamas oltre il confine di Israele che è molto simile a ciò che è accaduto. Fauda non inventa, dice il creatore della serie, racconta la realtà. Il 7 ottobre fu il vero tentato genocidio. La spirale di vendetta porta solo altre morti. Spero in un sequel su un accordo di pace. Così il regista di Fauda. E allora la pagina di politica estera la chiudiamo su questo fermo immagine. Naturalmente domani, il 7 ottobre, penso che ci ritorneremo ampiamente, ma intanto ci proiettiamo invece sulla nostra legge elettorale, che è giunta al rush finale, perché oggi è martedì, dopodomani sarà approvata, o piuttosto sarà azzerata, con l'effetto di portare il paese alle urne, come ha detto apertamente Giorgia Meloni alla sua maggioranza, invitandola a serrare i ranghi. Il governo ha posto la fiducia sui primi 3 articoli. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno chiesto e ottenuto il voto segreto. Si delinea così la battaglia per l'approvazione della legge elettorale. Oggi la prima e la seconda chiama per il voto di fiducia, domani la terza, giovedì si chiude, scrive Adriana Logroscino sul Corriere della Sera. Un meloniano di primissimo piano ieri ha fatto una sortita. E di chi parliamo? Parliamo di Malan, Lucio Malan, presidente del gruppo di Fratelli d'Italia al Senato, che è intervistato da Un Giorno da Pecora, perché poi i politici hanno una grandissima tentazione ormai di misurarsi con le novità del sistema mediale, per cui di politica non si parla nelle trasmissioni o nelle interviste con i quotidiani, ma si parla assai più nei talk di Fedez e nelle trasmissioni come Un Giorno da Pecora, dove ovviamente il rischio è quello di perdere controllo, perché la dinamica ilare e la provocazione dei conduttori trascina i politici su un terreno dove i politici non sono adusi a stare, e quindi Malan gli è scappata per
la

quel retropensiero che ovviamente racconta però quello che dietro le quinte la maggioranza pensa e dice, e cioè, ma forse potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio e potrebbe avere un senso votare insieme alle comunali. Però lo dice il 2 giorni dopo che Meloni aveva detto onoreremo il mandato fino all'ultimo, quindi smentendo la sua premier e quindi poi costretto a rettificare. Ma questo è, diciamo, costume dei tempi. E intanto oggi si inizia a votare gli articoli chiave, l'introduzione delle preferenze con i capilista bloccati, quindi senza alternanza di genere, e l'innalzamento delle firme per presentare i nuovi simboli. Due misure sulle quali pende anche il giudizio della Corte Costituzionale, se ci sarà, se verrà, staremo a vedere. Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione dei Fratelli d'Italia, ovviamente serra i ranghi e dice forte e chiaro quello che la Meloni aveva già detto. Se dovesse non passare la legge elettorale, Meloni sale immediatamente al colle. Futuro Nazionale vota contro, le pregiudiziali le aveva votate a favore, ma adesso domani dovrebbe votare contro. E quindi si vedrà quale sarà diciamo, l'equilibrio tra maggioranza e opposizione, i franchi tiratori e forse anche qualche voto a favore che può venire dall'opposizione. Maggi in sciopero della fame, intanto dice qui c'è in gioco la democrazia continua, l'iniziativa del deputato di Più Europa. Che cosa possiamo dire ancora? Che ci sono i giuristi che si confrontano sulle misure. Nell'articolo di Virginia Piccolillo, il Corriere della Sera sente Roberto Zaccaria e Paolo Armaroli. Per Roberto Zaccaria, la legge sarà bocciata, per Paolo Armaroli invece reggerà al vaglio, costituzionale. In particolare, secondo, Armaroli, quali sono le misure più in discussione? Sono l'indicazione del Premier sul programma e l'entità del premio di maggioranza. Secondo Armaroli, l'indicazione del Premier sul programma non vincola il capo dello Stato e quindi non contraddice, le prerogative costituzionali del Quirinale. Il premio non è abnorme rispetto alle indicazioni, all'equilibrio tra governabilità e rappresentatività che è stato fissato dalle precedenti sentenze della Corte Costituzionale. La pensa all'opposto, invece, la pensa all'opposto Zaccaria. Poi ci sono le altre due misure su cui si andrà a discutere, cioè i capilista bloccati, soprattutto la mancanza dell'alternanza di genere, anche se è previsto un rapporto 60-40 tra candidati e candidate. Su questo bisognerà capire come si orienterà la Corte, come pure bisognerà capire come si orienterà la Corte sulle firme troppe chieste ai partiti che per la prima volta accedono alla competizione elettorale. Staremo a vedere. Ancora, che cosa possiamo dire? Che Giorgia Meloni per intanto si prepara alla stagione elettorale, cosa fa? Deposita il suo marchio vocale registrato contro i falsi della rete e bisogna tutelarsi in questi tempi. Fa come Taylor Swift perché il rischio di una clonazione e quindi che poi sui social circolino messaggi fasulli con la sua voce esiste e va contrastato. Il campo largo da parte sua, il campo largo. Dopo l'apertura ieri di cui vi ho parlato lungamente di Giuseppe Conte che all'ex direttore del giornale Augusto Minzolini aveva ancora una volta ribadito di aver proposto a Elly Schlein un terzo nome e ha fatto capire che il terzo nome fosse Roberto Gualtieri, oggi ribadisce in qualche modo che questo si tratta effettivamente. Chiama l'ex direttore del giornale per confermargli, perché l'intuizione di Minzolini nel colloquio è che fosse Gualtieri, ma Conte non l'aveva detto,
Adesso invece Conte conferma sì, io parlavo di Gualtieri. E chiaramente suona come uno schiaffo, dice Maria Teresa Meli a Elis Line, perché Goffredo Bettini, che con l'ex premier è in rapporti più che ottimi, continua a palesare i suoi dubbi sulle primarie e a esternare la sua preferenza per un federatore. Insomma, nonostante Goffredo Bettini, Conte, Gualtieri, sono nomi che intrecciano evidentemente responsabilità politiche istituzionali del PD e che sembrano cooperare non in consonanza con la volontà della leader democratica Elis Line, la quale in direzione ha fatto capire con chiarezza che se lei è in campo ci andiamo a guidare la coalizione prima e il paese poi. E che è convinta di vincere nonostante i sondaggi che a suo avviso lasciano il tempo che trovano, ed è tanto convinta di vincere, dice la Meli, che è disposta anche a cedere alla segreteria del 5 Stelle il voto online, che pure lascia perplesso un pezzo del suo partito, turno unico e gazebo, quindi anche virtuali, per venire incontro a Conte, o meglio per evitare che l'ex premier possa poi fare retromarcia e magari cercare di far saltare il tavolo, perché questa è la preoccupazione adesso, il timore che Conte stia già precostituendo una strategia di uscita dall'alleanza. Ne parlano diversi, poi vedremo. C'è un altro nodo da sciogliere prima di chiamare gli elettori del centro-sinistra a votare il loro leader, però ricorda la Meli, c'è il programma. Cioè il programma che si porta appresso la questione ucraina. La segretaria insiste nel sostenere che una soluzione si troverà, ma è chiaro che Conte, sempre irremovibile, dice ai suoi: non possiamo fare troppi compromessi. Anzi, avrebbe anche smentito il suo mentore, per così dire, Bettini, che aveva proposto ricerca della pace, ma invio delle armi difensive Kiev nel frattempo. Lui dice no, armi all'Ucraina non ne mandiamo più, tanto più se perdiamo le primarie la posizione del Movimento 5 Stelle sarà di netta ostilità a qualunque politica di collaborazione militare con Kiev, questo è evidente, e allora qui ci si prepara quello che sarà, o piuttosto non sarà, il contorno. Così, il Corriere della Sera con Maria Teresa Meli. La Repubblica racconta come si è giunti a questo esito e rivela un incontro segreto che ci sarebbe stato da Elis Line e Giuseppe Conte, in cui all'inizio della scorsa settimana i due avrebbero parlato da soli, in quel faccia a faccia. Non per caso, alla vigilia della direzione nazionale del PD, Elis Line hanno siglato un patto con Giuseppe Conte. Prima si aspettano i ricorsi della Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale contro la legge elettorale, ricorsi che sono stati già presentati dall'opposizione, che costringe, o meglio, che sono stati già presentati, no, che saranno presentati a legge approvata, immagino, ma sono stati già studiati, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, che costringe le coalizioni a indicare il nome del candidato premier nel programma. Poi, se queste novità non verranno cancellate dalla consulta, si allestiranno i gazebo per lasciare al popolo progressista la scelta del leader chiamato a sfidare Giorgia Meloni alle politiche. Una strada obbligata, scrive Giovanna Vitale, che racconta questo retroscena un po' dal punto di vista di Conte più che da quello di Schlein. Sentite come lo scrive. Ancor prima di entrare nel merito, il presidente del Movimento 5 Stelle ha difatti chiesto dritto alla segretaria del PD se fosse disposta al passo di lato, dichiarandosi pronto a fare lo stesso qualora avesse incontrato un'analoga disponibilità dall'altra parte. Questa è la versione di Conte, effettivamente. Se cioè, anche alla luce del malumore registrato dai sondaggi e delle polemiche in corso fra alleati, non fosse meglio individuare una figura terza di garanzia in grado non solo di mettere d'accordo l'intero campo largo, ma pure di riconciliare elettorati poco omogenei,
ovvero rasserenare in un clima che la gara interna tra capi partito rischi viceversa di esacerbare. Il sondaggio tuttavia non sarebbe andato a buon fine, scrive Giovanna Vitale. La risposta di Schlein è stata netta, non se ne parla. Come ha sempre detto e ripetuto, per lei le opzioni sul tavolo sono soltanto due. O si designa il leader della forza più votata, oppure si fanno le primarie. Un muro che Conte non riesce a scalfire. E siccome per lui la prima ipotesi non è praticabile, perché l'ha spiegato più volte, non riuscirebbe a farla digerire ai suoi, per scongiurare l'implosione della coalizione non resta che misurarsi ai gazebi. Così il retroscena di Giovanna Vitale. Ma c'è di più, perché c'è chi ritiene che dentro questa strategia Conte ne stia preparando anche un'altra, cioè una possibile exit strategy dall'alleanza. Stefano Folli manda un consiglio a Elie Schlein nel suo consueto punto che fa sulla Repubblica, a pagina 15. E dice: accelerare le iniziative per colmare le maggiori differenze di visione tra PD e 5 Stelle, così da decidere poi le regole delle primarie. Prima il programma è l'unico modo da parte del maggior partito della sinistra, dice Folli, per tentare di mettere Conte sulla difensiva. Non a caso l'ex premier diventa via via più intransigente sul punto dell'Ucraina e anzi sui cardini tradizionali della politica estera da modificare. Se ne ricava l'idea che il gioco tattico nasconda il vero obiettivo. Partecipare, sì, alle primarie, ma solo con la ragionevole certezza di vincerle, sconfiggendo Elie Schlein. Di qui alcune proposte fatte per imbarazzare il PD, come quella sul voto online, che non è solo un fatto tecnico. Nel momento in cui la coalizione è a due passi dal lacerarsi, tentare una strada di fatto mai percorsa e ricca di incognite, vuol dire aumentare il pericolo di manipolazioni senza bisogno di pensare ai russi. Le primarie online si risolverebbero in ulteriori vantaggi dati a Conte. Se tuttavia, attenzione, di qui a 4-5 mesi la segretaria del PD fosse sicura dei suoi voti e dell'appoggio degli elettori, nessuno si stupirebbe se Conte rinunciasse all'ultimo a prender parte alle primarie. Lo farebbe agitando qualche vessillo pacifista e ritirandosi nel perimetro dei 5 Stelle. Il campo progressista andrebbe alle elezioni politiche con una candidata premier, sì, ma in una certa misura delegittimata. Conte tutto può desiderare tranne che farsi battere da Schlein nelle primarie, sapendo che i militanti pentastellati in buona misura non avrebbero voglia di sostenerla contro Giorgia Meloni. E questo fa capire che Conte c'ha il mazzo delle carte, perché mentre se si rompe, diciamo, l'alleanza, Conte non perde nulla. Se si rompe l'alleanza alla vigilia delle primarie, che Elie Schlein ha difeso in tutto e per tutto, rinunciando alla proposta di un federatore fatta le da Conte, Schlein diventa sostanzialmente un candidato di cartone, no? Così Folli. In fondo, una sconfitta del centrosinistra, dice, sarebbe caricata tutto quasi sulle spalle del PD, che infatti considera il voto del 2027 una questione di vita o di morte. Conte vedrebbe invece aprirsi uno spazio considerevole davanti a sé per ricostruire un'opposizione a sua immagine e per negoziare quote di potere direttamente con il centrodestra. È un retropensiero questo, quello di Folli. Tuttavia, l'esegesi delle parole usate da Conte con Minzolini lo autorizzano perché ci sono segni di sfiducia che Conte semina qua e là, e sono quei segni di sfiducia che taluno getta per strada quando vuole mandare un messaggio. Ecco. Quindi staremo a vedere come si chiude questa partita. Vi segnalo il caso Ranucci, ancora una volta le contestazioni, questa volta della RAI, sono contestazioni disciplinari per la prima volta, in attesa del verdetto che il tribunale darà alla sua istanza di riammissione alla guida del programma. Contestano quattro motivazioni, quattro cose a Ranucci.
gli ingressi di una sua stretta collaboratrice in Rai, le conversazioni con il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto sui contenuti delle puntate, le mail aziendali girate alla Vitola e poi la denigrazione dei colleghi Presutti e Pier Vincenzi. Naturalmente Ranucci ovviamente si oppone, ci sono dichiarazioni dell'avvocato De Vita che lo difende. Staremo a vedere quale sarà il verdetto del tribunale. Poi ti portiamo sulla pagina economica. La pagina economica segnala due notizie importanti. La prima sono i dati dell'Istat su tasse e prezzi. Che cosa dice l'Istat? Ci sono tre indici, racconta Luca Monticelli sulla Stampa, che raccontano come l'inflazione stia cambiando i bilanci degli italiani: il potere d'acquisto che arretra, i risparmi che si assottigliano e la pressione fiscale che sale. I dati registrati dall'Istat nel secondo trimestre dell'anno mostrano che il caro prezzi continua a lanciare il segno sui redditi delle famiglie. I dati diffusi dall'Istituto di Statistica evidenziano infatti un peggioramento delle condizioni economiche. Pensate un po', nel secondo trimestre il potere d'acquisto è diminuito dello 0,9% rispetto ai 3 mesi precedenti. Un arretramento che arriva in un contesto segnato dall'inflazione che a settembre è balzata al 4,2%. Per quanto riguarda i carburanti, ci ricorda Monticelli, il governo ha deciso di non rinnovare lo sconto fiscale di 6,1 centesimi, è scaduto ieri a mezzanotte sul gasolio. E contrariamente all'accisa, non è stato varato il decreto ministeriale, alle attese, scusate, non è stato varato il decreto ministeriale sulle accise mobili, che avrebbe potuto tagliare le tasse sul diesel per un breve periodo, grazie all'extragettito IVA di settembre. Quei soldi andranno al miglioramento dei saldi. La prudenza impera e forse per fortuna, potremmo dire. L'esecutivo punta al price cap stabilito da ENI e sulle misure di contenimento, però ci segnala la Stampa che i distributori indipendenti non si sono tutti allineati. Insomma, l'Istat rileva che l'indice, il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. Un incremento che però non è sufficiente a tenere il passo con l'inflazione. Quindi nominalmente le famiglie guadagnano di più, ma in realtà hanno perso il potere d'acquisto. La propensione al risparmio è scesa perché i consumi sono cresciuti e a rendere più complesso il quadro, dice Monticelli, è l'inasprimento della pressione fiscale. Come mai la pressione fiscale aumenta? Qui c'è il fiscal drag che gioca la sua partita. Pressione fiscale che ha raggiunto il 43,5%, di più di mezzo punto rispetto allo stesso periodo del 2025. Non è questa una buona notizia? Un dato che riporta al centro il tema del fiscal drag. Quando salari e redditi nominali crescono per effetto dei prezzi, una parte dei contribuenti finisce per versare più imposte, pur non beneficiando di un reale incremento del proprio benessere economico. Si tratta di una questione che peserà sulla prossima manovra. E non a caso Giorgia Meloni ha chiesto nuovi margini di flessibilità per affrontare gli effetti dell'inflazione all'Europa. Qui c'è anche un editoriale che vi segnalo di Roberto Sommella che diciamo sostiene in questo l'azione del governo presso Bruxelles su Milano Finanza. Dice che l'Europa deve fare tre cose per salvarsi e per salvare le sue economie, soprattutto per spegnere la protesta sociale. Allentare il vincolo del rapporto deficit-PIL al 3%. Sospendere le tasse sulle emissioni inquinanti, cosiddetti ETS, e poi acquistare energia a livello centrale. Così l'editoriale di Sommella, la bolletta energetica può mandare a casa i governi europei. Questa preoccupazione è in questo momento la preoccupazione di tutte le cancellerie e anche, soprattutto, del governo Meloni. E si avvia la stagione elettorale ancora con la piazza vuota, ma teme il contagio delle piazze spagnole e francesi. Così il Luca Monticelli sulla Stampa che ci ricorda che il punto è che alla fine, per una parte crescente delle famiglie italiane,
la busta paga aumenta meno dei prezzi. È su questo terreno che si misurerà la credibilità della risposta del governo, perché se l'inflazione continua a correre più dei redditi, il rischio non è soltanto un calo del risparmio, ma un ulteriore impoverimento del ceto medio cui si rivolge, come sapete, adesso dovrebbe rivolgersi la manovra con lo sconto dell'IRPEF. Così la stampa ha anche un articolo di Tito Boeri a pagina 20 che confuta la tesi di Gianrico Carofiglio. Gli scrittori ritengono talvolta competenti di valutare proposte economiche, e la patrimoniale devo dire che è quella che piace agli scrittori della sinistra, ma un altro uomo della sinistra con competenze economiche come Boeri qui contraddice Carofiglio, facendo notare che semmai il tema è quello di tassare non i patrimoni ma le successioni, le eredità, che in Italia sono poco tassate. Così Boeri sulla stampa a pagina 20. E questo è la prima notizia di economia. La seconda riguarda il caso MPS, il risico bancario. Dopo l'offerta di intesa ai soci di MPS con il rialzo dell'offerta e la risposta di Delfin, che aderisce all'offerta di MPS e annuncia che voterà no alle contromosse del CEO di MPS Dovaglio, la borsa sembra premiare questa scelta. Ieri con i titoli non solo di Intesa a più di 1,5%, ma anche con i titoli di Unipol e BPER, che sono cresciuti del 3,9% e del 2,3%. Il CEO di MPS Luigi Lovaglio, ci spiegano Daniela Polizzi e Andrea Rinaldi sul Corriere della Sera, è al lavoro con gli advisor per tentare una risposta al rilancio di Intesa San Paolo. Secondo le indiscrezioni, le ipotesi sul tavolo riguarderebbero l'innalzamento del dividendo straordinario a tutto il 13,2% di Generali in mano a Mediobanca e lo stralcio di alcuni punti all'ordine del giorno dell'assemblea del 29 ottobre, quella in cui Lovaglio ha chiamato a votare su tre proposte i soci di MPS. E Intesa ha detto: guardate che se votate anche una sola delle tre proposte, la mia OPAS viene meno. Nel frattempo ho alzato l'offerta, e la risposta del grande gruppo Delfin, che raccoglie il capitale della famiglia di Luxottica, del leader di Luxottica, scusate adesso non mi viene il nome, ma mi verrà, è incredibile, ho avuto un piccolo lapsus. La posizione di Delfin, vi dicevo, è stata quella di aderire alla proposta di Intesa. Questo ha spostato gli equilibri sul mercato, si attende adesso l'ufficializzazione del gruppo Caltagirone. E Banco PPM, scrive il Corriere della Sera, invece azionista con il 3,7, potrebbe non presentarsi, e se lo facesse e non votasse alzerebbe il quorum e renderebbe ancora più difficile per Lovaglio la ricerca di sostegno in assise. Che vuol dire? Vuol dire che per far passare le sue proposte in base al regolamento, Lovaglio deve ottenere i 2/3 della componente societaria di MPS. Ovviamente questa proposta diventa difficile se i grandi gruppi si schierano contro, perché il 31% già sembra posizionato dall'altra parte, quindi il raggiungimento del 33% bloccherebbe la contromossa di Lovaglio. Così la partita di MPS con la risposta della borsa favorevole all'offerta di Intesa. E poi ancora vi segnalo una vicenda che riguarda la giudiziaria,
la vicenda Scarpinato, il caso del componente della commissione antimafia che si è trovato al centro di intercettazioni dietro le quali la procura di Caltanissetta ha individuato una ipotesi di depistaggio. Eccola qui, pagina 16 della stampa, l'articolo di Giuseppe Legato. Così misero Falcone e Borsellino in un angolo. Il VIP che ha archiviato l'inchiesta mafia appalti tra i due giudici e i colleghi, una distanza siderale. Parole come pietre, quelle del giudice del tribunale di Caltanissetta. Clima ostile ed emarginante è quello che si era creato a un certo punto dell'epopea antimafia palermitane fino alle stragi del 1992. Che cosa racconta questo articolo? Racconta che attorno a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino i magistrati della Procura di Palermo fecero terra bruciata. E anche se per questo fascicolo, quello sul dossier Mafia Appalti, è stata chiesta l'archiviazione, in realtà il GIP racconta il clima che Falcone e Borsellino erano costretti a vivere e che avevano anche manifestato negli ultimi colloqui che precedettero la strage. I due erano magistrati professionalmente più capaci, rimasti in vita a Palermo, e si citano l'ex procuratore Giammanco, ma anche il magistrato a lui più vicino, cioè Giuseppe Pignatone, ex procuratore di Roma, e come protagonisti dell'isolamento di Falcone, ma soprattutto di Borsellino, e si sottolinea il divario tra il modo con cui Cosa Nostra percepiva l'operato di questi, specie se paragonato all'atteggiamento rigoroso avuto nei confronti di detto ambiente, prima da parte del dottor Falcone e successivamente dal dottor Borsellino. Una cesoia netta che comprende le bugie di ex colleghi che raccontarono ai PM, ad esempio, di un Borsellino che sapeva lavorare con Giammanco. Il GIP è lapidario. Contributi dichiarativi del tutto mendaci. Ci sono invece altri racconti che parlano di un Borsellino che confida a un giornalista: qui non è possibile lavorare, sono in un angolo. Quindi ritorna nella ricostruzione che fa il GIP nel suo decreto di archiviazione il clima di isolamento dei due magistrati. Poi ci sono le polemiche sul ruolo di Scarpinato, perché Scarpinato intercettato. Parlare con il magistrato Natoli, indagato e che doveva essere interrogato dalla commissione antimafia, lo aiuta a decidere in qualche modo le domande che la stessa commissione antimafia gli farà e le risposte che lui dovrà dare. Su queste intercettazioni, di cui parla il dubbio con Damiano Liprandi a pagina 2, si è scatenato ovviamente un caso politico perché la maggioranza chiede le dimissioni di Scarpinato dalla commissione antimafia. Scarpinato, preciso, non è indagato, e l'opposizione invece difende quello che considera un campione dell'antimafia. Qui c'è sul dubbio l'editoriale del direttore Davide Varì che dice: un giudice della Repubblica, ricostruendo fatti, documenti e testimonianze, ha scritto che Scarpinato avrebbe svolto nei confronti di Gioacchino Natoli un'attività depistante e un'opera di inquinamento della ricostruzione dei fatti in senso assai favorevole. Parole di una gravità straordinaria, tanto più perché riguardano un componente della Commissione parlamentare antimafia e vicende sulle quali quella stessa Commissione è chiamata a fare chiarezza. Per questo, a nostro avviso, Roberto Scarpinato dovrebbe lasciare immediatamente la commissione antimafia. Dovrebbe farlo innanzitutto per se stesso, per poter difendere liberamente la propria versione dei fatti, senza che ogni sua iniziativa possa essere letta alla luce del ruolo istituzionale che ricopre. Ma dovrebbe farlo soprattutto per la commissione. Qui c'è una domanda che riguarda direttamente il cosiddetto campo largo. Davvero il PD e le altre forze dell'opposizione intendono affidare a Roberto Scarpinato la propria linea sull'antimafia? Davvero pensano che debba essere lui, dopo quanto emerso, a rappresentare uno dei punti di riferimento dell'opposizione su una materia tanto delicata? Punto interrogativo. Talvolta le domande sono più utili delle risposte. Con questa domanda si conclude la nostra rassegna.
Stampa da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti, ci risentiamo domani mattina alle 7.30 e adesso vi lascio a 8.50 di Roberta Iannuzzi, non perdetelo.

0: Da Radio Radicale, 8.50, una notizia al giorno, in 10 minuti, con Roberta Iannuzzi.
1: Domenica scorsa, al primo turno delle presidenziali in Brasile, Flavio Bolsonaro, senatore del Partito Liberale, è arrivato davanti al presidente uscente Lula del Partito dei Lavoratori, che ha 80 anni e cerca il quarto mandato. I sondaggi davano Lula in vantaggio e il risultato è stato 47% contro 45 dei voti validi. E Flavio Bolsonaro è il figlio maggiore dell'ex presidente Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato colpo di Stato e quindi incandidabile. Nello stesso voto la destra ha conquistato la maggioranza al Senato, mentre alla Camera il Partito Liberale è il primo partito, ma nessuno ha la maggioranza. Il ballottaggio si terrà il 25 ottobre. Noi ne parliamo con il professor Gennaro Carotenuto, storico, esperto dell'America Latina, che tra l'altro ha raccontato questo voto sul Domani. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a voi.
1: Dunque, lei sul Domani ha sottolineato il peso delle chiese evangeliche su questo voto. In che modo e quali sono gli altri fattori che hanno contato?
2: Ma questa è una cosa che in genere dall'Italia, soprattutto dall'Italia, tende a lasciare secondo piano. Una delle più grandi trasformazioni antropologiche dell'America Latina negli ultimi 40 anni è stato l'avvento con sempre maggior forza delle chiese evangeliche, quasi tutte orientate, non tutte, ma quasi tutte orientate a destra o ad appoggiare l'estrema destra. E questo ha portato al fatto che in Brasile oramai ci sono quasi 50 milioni di evangelici che in grande maggioranza votano per l'estrema destra. Questo ha cambiato un po'. Ed è da capire perché è un po' diverso dallo schema delle periferie urbane dell'Europa italiane oppure dall'ex Germania Democratica che vota per AfD. Questo schema porta a che le persone che magari 20 anni fa, perché l'era Lula è durata veramente a lungo, ricordo che Lula si è candidato per la prima volta nel 1989 ed è stato eletto per la prima volta nel 2003, nel 2003 votavano magari per Lula come classe e nel 2026 votano per Lula come religione, come appartenenza religiosa, per mozioni etiche che fanno riferimento ad alcuni grandi postulati delle chiese evangeliche intorno alla famiglia. Addirittura lo slogan dei Bolsonaro è il tristemente noto per noi italiani: Dio, patria e famiglia. E però questo, in questo momento, anche in pezzi delle classi popolari, non tutte ovviamente, porta del consenso.
1: Professore, il ruolo invece della giustizia che ha colpito Lula come Bolsonaro in questo voto?
2: Ma il ruolo della giustizia, voglio dire, uno può sostenere quel che vuole su Lula, però la condanna in primo grado di Lula è stata annullata, il che non significa che nell'era Lula annullata perché è una condanna presa da un giudice parziale, un giudice, ricordo, Sergio Moro, che voleva e sta facendo tra l'altro anche carriera politica proprio sulla base del portare lo scalpo di Lula. Lo condannò per un caso tenebroso, Lula si fece un anno e mezzo di galera, poi la Corte Suprema annullò quella condanna e Lula poté essere restituito alla vita politica. Evidentemente nell'era Lula gli scandali non sono stati pochi, di nuovo in un periodo storico molto lungo. Bolsonaro è diverso, anche tutta la famiglia Bolsonaro è più o meno inquisita per casi diversi ai quali bisognerebbe andare dietro. Lo stesso Flavio, che probabilmente sarà il prossimo inquilino del Palazzo di Planalto, ma il padre è stato condannato in via definitiva per un qualcosa di ben più rilevante della mera corruzione, come se la corruzione fosse poco, ovvero per l'organizzazione di un colpo di Stato per impedire il passaggio di poteri 4 anni fa dopo aver perso le elezioni. Ed è stato condannato a 27 anni. L'aspettativa è quella di un indulto del papà come primo atto di un'eventuale presidenza del figlio maggiore.
1: Senza contare il Venezuela, oggetto dell'operazione militare degli Stati Uniti, sono diversi i paesi che hanno eletto presidenti vicino a Trump. Lei ha scritto che sarebbe sbagliato però attribuire questa svolta nell'America Latina soltanto alla politica MAGA e al segretario di Stato Marco Rubio. Come si spiega altrimenti?
2: Sarebbe un vero mago se in due anni avesse cambiato il segno politico di un intero continente complesso con le sue peculiarità che noi a volte dall'Europa tendiamo a vedere come una sorta di appendice, il famoso cortile di casa degli Stati Uniti, ma così non è. Trump e i suoi hanno avuto il loro ruolo nell'appoggiare anche in maniera non limpida tutta una serie di processi elettorali, penso in Honduras, dove il narcotrafficante condannato negli Stati Uniti in via definitiva a 45 anni di galera, Juan Orlando Hernández, è stato graziato e rimandato per le destre e quindi portare alla presidenza Tito Asfura. Questo è stato il caso più clamoroso in un paese rilevante del Centro America, nel Centro America come l'Honduras. Al di là di questo, purtroppo l'America Latina, che ricordo, basta sfogliare i dati della CEPAL, durante il ciclo progressista è un'epoca durata il primo quarto di questo secolo, dove non ha sempre e non ovunque continuativamente governato la sinistra, ma sì, nella maggior parte dei casi ha governato molto a lungo la sinistra. Le quote di povertà e indigenza, che è un dato macroscopico che mi pare interessante nella complessità di questi dati, si è sostanzialmente dimezzata in America Latina, cioè alcuni risultati ci sono stati importanti, anche alcuni risultati dal punto di vista dei diritti civili, penso a tutta una serie di questioni intorno al ruolo delle donne, delle minoranze, eccetera. Detto questo, l'America Latina è oramai condizionata da una quota di violenza nella vita pubblica, non ovunque, ma sì in maniera rilevante. Credo che la percentuale degli omicidi commessi in America Latina superi il 30%, l'America di quelli commessi nel mondo. L'America Latina non ha il 30% della popolazione mondiale, credo viaggi intorno al 9%, se non vado errato. Rispetto a questa insicurezza dato dal crimine, dal grande crimine, il narcotraffico, eccetera, eccetera, ma dato anche dalla microcriminalità, le destre offrono una risposta, qui e ora, mano dura, costruzione di nuovi carceri, arresti esemplari, pene esemplari, eccetera, eccetera. La sinistra non ha strumenti e probabilmente se ne è anche interessata poco, si è interessata poco alla questione carceraria, si è interessata poco a questa questione, nella convinzione che a problemi sociali si dessero risposte sociali, cosa che mi pare ragionevole, ma in America Latina siamo di fronte a una vera emergenza della violenza che oltretutto è cavalcata da un sistema mediatico saldamente nelle mani delle elite, che presenta con canali All News 24 ore su 24, a volte non sono grandi canali All News, non sono CNN o quel che sia, sono canali All News che lavorano in un quartiere o lavorano in una città, eccetera, e che cavalcano la rapina, il furto, l'assalto, lo stupro, la violenza 24 ore su 24, evidentemente addebitandola al governo di turno e nell'ultimo quarto di secolo ha spesso o quasi sempre governato la sinistra in America Latina.
1: Grazie professore, staremo a vedere cosa succederà nel secondo turno. Grazie al professor Gennaro Carotenuto, buon lavoro. Adesso sono le 9 e ci trasferiamo dal Brasile invece a Bruxelles, dove c'è per noi David Carretta. Buongiorno David. Non lo sento. Proviamo a metterlo in onda.
3: Mi sentite?
1: Ecco, ecco Davide, adesso ti sentiamo. Allora, ci sono diverse notizie. Partiamo dal documento comune di Francia e Germania mandato alla Commissione europea in cui chiedono uno strumento per chiudere il mercato unico a chi lo distorce. Di che si tratta?
3: Si tratta della Cina ed è una lettera senza precedenti, in particolare per la Germania, quella che ha sottoscritto Friedrich Merz insieme al presidente francese Emmanuel Macron, lettera indirizzata alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen a pochi giorni da una visita che il commissario al commercio Maroš Šefčovič effettuerà a Pechino dopodomani e poi il 9 di ottobre, nel tentativo di dialogare con il regime di Xi Jinping per riequilibrare i rapporti commerciali tra Cina e Unione Europea. Oggi parliamo di 1 miliardo di deficit commerciale al giorno che quest'anno nel 2026 potrebbe andare oltre, secondo i dati pubblicati finora da Eurostat, il deficit commerciale dell'Unione Europea potrebbe raggiungere i 400 miliardi di euro per il 2026. Che cosa chiede questo documento? Innanzitutto di usare con maggiore sistematicità e in modo più rapido tutte le misure di difesa commerciale di cui la Commissione già dispone. Macron e Merz insistono anche sulla necessità di creare un nuovo strumento di diversificazione per ridurre le dipendenze delle catene di approvvigionamento dalla Cina, ma l'elemento nuovo è per l'appunto la richiesta di creare un nuovo strumento che permetta un'esclusione immediata dal mercato interno dell'Unione Europea di un paese terzo che cerchi deliberatamente di minare la restaurazione della parità di condizioni e condizioni di mercato eque con strumenti politici ed economici. La Cina non è menzionata perché questo strumento dovrebbe essere agnostico in termini di paesi, ma il bersaglio è chiaro e l'obiettivo in qualche modo è armare Šefčovič nel momento in cui entra nella fase decisiva del negoziato con Pechino. Se non ci saranno risultati, ha detto Ursula von der Leyen, si passerà all'azione, il tema sarà al centro della discussione, uno dei temi al centro della discussione del Consiglio europeo che si terrà la prossima settimana qui a Bruxelles. C'è però un elemento che va sottolineato, la Commissione e l'Unione Europea non mancano di strumenti, per esempio c'è lo strumento anticoercizione che alla fine ricalca per molti aspetti questa nuova proposta di Merz e Macron, ma la Commissione finora non ha mai voluto utilizzarlo né con la Cina né contro altri paesi che usano strumenti economici e politici per far piegare l'Unione Europea. Basti pensare alla guerra dei dazi lanciata da Donald Trump. Rimane il fatto che la Germania, che è stata il paese più vicino in qualche modo alla Cina, che ha resistito anche a, per esempio, l'imposizione di dazi antidumping sui veicoli elettrici cinesi 2 anni fa, la Germania cambia rotta perché si è accorta che la sua industria, in particolare il settore dell'auto e dei macchinari, minacciata dall'espansionismo economico di Pechino.
1: Davide, ieri mattina il primo ministro spagnolo Sanchez ha convocato elezioni anticipate in Spagna per il 29 novembre. Ecco, quali sono i possibili effetti sull'Unione Europea?
3: Ce ne sono molti. Innanzitutto c'è il tema politico-elettorale, perché Sanchez anticipa in qualche modo l'avvio di un anno chiave in termini di elezione in alcuni grandi stati membri. Basti pensare alla Francia, alle presidenziali del 18 aprile e 2 maggio, all'Italia e alla Polonia con le elezioni legislative. La Grecia, l'Estonia, la Finlandia andranno al voto e poi ci sono diverse elezioni regionali, in particolare in Germania, con Merz fortemente indebolito dalla progressione di Alternativa per la Germania, e la Spagna in qualche modo indicherà il trend, se il trend attuale, quello della progressione delle forze antisistema, in particolare quelle di estrema destra, nazionaliste, si confermerà. Vox nei sondaggi è dato in forte crescita rispetto alle elezioni del 2023, i sondaggi prevedono una maggioranza tra il Partito Popolare e Vox. Sanchez però è anche un abile tattico politico e sta giocando sulla polarizzazione, sta cercando di sfruttare la crisi degli alloggi e del costo della vita per rilanciare le sue sorti e quella del Partito Socialista, il PSOE, che attraversa una grave crisi da molto tempo. Ci sono poi dossier sul tavolo dell'Unione Europea, quello più urgente è il quadro finanziario pluriennale, cioè il bilancio 2028-2034 dell'Unione Europea. Serve l'unanimità e ogni capo di Stato e di Governo deve dire di sì. Il momento decisivo dovrebbe essere il vertice di dicembre e la Spagna rischia di arrivare a quell'appuntamento o con un premier dimissionario, lo stesso Sanchez nel caso in cui i sondaggi abbiano ragione, o con un nuovo primo ministro in caso di grande successo del Partito Popolare e di Vox, con un nuovo primo ministro che però non si sa bene come si collocherà in Europa, perché alla fine la priorità di Feijóo, leader del Partito Popolare, finora è stata esclusivamente la Spagna.
1: Davide, un'ultima questione a proposito dell'allargamento. Il Financial Times scrive che la Commissione proporrà di limitare l'accesso dell'Ucraina agli aiuti della politica agricola comune. È vero? È possibile? Ci sono conferme?
3: Beh, te lo posso confermare, perché ieri sera io ho potuto leggere la bozza di questa comunicazione che la Commissione presenterà tra poche ore a Strasburgo. La revisione della politica preallargamento, il titolo è "Prepararsi a un'Unione Europea più ampia", ne abbiamo già parlato ieri, ci sono diciamo quelle riforme interne nelle procedure del processo di adesione che dovrebbero in qualche modo consolidare il percorso europeo dei Balcani occidentali, dell'Ucraina e della Moldavia. Gli elementi appunto li abbiamo già raccontati, però in questo documento c'è un passaggio molto significativo sull'Ucraina che dimostra quanto in qualche modo faccia paura l'adesione di un paese che in termini demografici non può essere definito molto grande, ma che è molto grande in termini di settore agricolo. In sostanza, cosa prevede questo passaggio che ora vi leggeremo? Se entrerà nell'Unione Europea, l'Ucraina sarà sì benvenuta, ma non la sua agricoltura, perché dovrà restare fuori dai pagamenti diretti della politica agricola comune e dovrà restare fuori anche dal mercato unico dei prodotti agricoli, in particolare per i prodotti sensibili che vanno dal grano al miele, passando per i polli. Leggiamo questo passaggio che a mio avviso è non solo significativo ma anche abbastanza scandaloso, perché creerebbe di fatto uno Stato membro di serie B se non di serie C, se si aggiungono le altre salvaguardie previste da questa comunicazione della Commissione. Per l'Ucraina la dimensione, la struttura e i livelli altissimi di produttività del settore agricolo giustificano l'esame di misure mirate volte a limitare in modo significativo il sostegno finanziario e l'accesso al mercato per i prodotti agricoli sensibili, sostenendo al contempo l'Ucraina nel recuperare l'accesso ai suoi tradizionali mercati di esportazione verso paesi terzi. In altre parole, appunto, l'agricoltura ucraina dovrebbe restare fuori dall'Unione Europea e continuare a inviare il suo grano nei paesi africani. Sarebbe un precedente pericoloso se questo venisse accettato, cosa probabile tra l'altro dagli Stati membri, perché appunto l'Ucraina diventerebbe uno Stato membro di serie B o di serie C.
1: Grazie a Davide Carretta, appuntamento a domani, martedì 6 ottobre 2026, con la regia di Carmine Corvino, che ringraziamo, e Andrea De Angelis, che mi ha raggiunto in studio. Apriamo il notiziario del mattino, parleremo della riforma della legge elettorale all'esame della Camera, le questioni di fiducia poste dal governo, poi la politica internazionale, quella estera con le elezioni anticipate in Spagna, la repressione contro gli oppositori in Turchia, il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile, elezioni parlamentari che si sono svolte sabato in Lettonia, e poi l'economia, il peso del debito pubblico nell'economia globale, la decisione del G7 di mettere sul mercato 100 milioni di barili di greggio e gasolio dalle scorte di emergenza per frenare i prezzi ed evitare il blocco delle esportazioni di gasolio verso l'Europa, che è stato minacciato dal Presidente degli Stati Uniti, l'organizzazione del lavoro nell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. Chiuderemo con la pillola di ADAP. Andrea.
4: La prima allora con la politica interna, con la politica italiana. Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. La maggioranza difende la riforma sostenendo che garantirà la stabilità dei governi e la governabilità. Sentiamo su questo Federico Mollicone di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Cultura della Camera.
5: Abbiamo fatto un'ottima legge elettorale che è stata ovviamente migliorata e corretta al Senato e torna da noi per la terza lettura. Del resto un risultato storico come quello del governo più stabile dell'epoca repubblicana non può che avere anche il record di una riforma della legge elettorale che garantisca agli italiani fin da subito chi governa per tutto il periodo, con il nome del Presidente del Consiglio già indicato. E quindi noi siamo molto sereni, Ammaggi, Ruffini, Onorato, rispondiamo che probabilmente questa isteria, questo nervosismo nasce dal fatto che i vari centrini temono di non superare la soglia di sbarramento o addirittura in alcuni casi il numero per la raccolta delle firme. Quindi noi pensiamo e ribadiamo, come detto anche dal Presidente del Consiglio, che la fiducia ci sarà, come c'è stata sulle pregiudiziali, qualora non dovesse essere, ma non per una revanche politica, ma semplicemente perché è proprio la coerenza delle posizioni, il Presidente Meloni salirà al colle, e poi quello che succederà vedremo. Per il resto il campo largo è un tutti contro tutti, a dimostrazione che l'unica amalgama che trovano in maniera estemporanea è unirsi contro il governo Meloni, ma non hanno unità di intenti, unità di programmi, e ora c'è anche una guerra aperta sulla leadership.
1: Così Federico Mollicone. Per le opposizioni la fiducia sulla legge elettorale è uno schiaffo al Parlamento. Federico Fornaro del Partito Democratico sottolinea che dal centrosinistra sono arrivati solo 53 emendamenti. Si può fare una normativa più ragionevole, dice Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, che sta appunto all'opposizione nell'area del centrosinistra. Maggi è al settimo giorno di sciopero della fame e chiede in particolare di cambiare la norma sulle firme necessarie per presentare una lista alle elezioni. Per le nuove formazioni le firme passano da 1.500 ad almeno 6.000 in ogni collegio, senza la possibilità di raccoglierle in forma digitale. Lo ha intervistato Lanfranco Palazzolo.
6: L'allarme che io sto provando a lanciare con il digiuno è: rendetevi conto che questa cosa è una cosa peggiorativa per tutti, ma è peggiorativa perché si crea un precedente gravissimo. Si sta dicendo che la democrazia è bloccata, è chiusa, il Parlamento è chiuso, ci stanno solo quelli che già sono dentro e non consentono una vera competizione. Il cittadino potrà sostenere le liste che vuole e firmare agevolmente, perché magari non è un cittadino che vive in una metropoli e vuole sostenere una lista. Deve poterlo fare con gli strumenti che oggi, verificati e certificati, gli consentono di farlo. Potrà trovare un'offerta elettorale più ampia sulla scheda, poi deciderà lui se votare o non votare. Qui no, ormai la preservazione dell'esistente è diventata tale da creare degli ostacoli che non sono insormontabili. E io oggi ho scritto, mi sono rivolto con massimo rispetto e ossequio al Presidente della Repubblica, segnalando appunto la gravità di questo passaggio, che ora diventa ancora maggiore perché nel momento in cui il governo mette la fiducia e impedisce di esaminare, ripeto, una cinquantina di emendamenti, cioè qual era l'urgenza di mettere la fiducia? Non c'è una scadenza. Se la legge elettorale fosse stata approvata anziché entro il 10 di ottobre, entro la fine del mese, magari modificando le parti peggiori e più incostituzionali, tornando al Senato, purtroppo non c'è questo.

0: direttore di Objective, già collaboratore di El País e Vos Populi.
1: Io direi che Sanchez è stato, cioè, ha approfittato, no, un po' della situazione su questa crisi che è da tanto tempo comunque conosciuta in Spagna, sulla questione degli affitti, della compravendita di immobili, di case, di appartamenti. C'è stata questa specie di protesta che è nata così in modo un po' dal nulla su questo sfratto, una signora comunque anziana che ha generato questa ondata di protesta dei nuovi indignados, no? Ricordando un po' quello che è successo in Spagna nell'anno 2011, da cui poi nacque Podemos. Insomma, su quest'ondata è possibile che, cioè, direi che l'idea di Sanchez è stata quella di approfittarne per cercare di portare il dibattito pubblico nazionale su un terreno magari più comodo per la sinistra rispetto ad altri casi come potevano essere stati, insomma, gli ultimi, per esempio, scandali sulla corruzione. Sappiamo che c'è stata, per esempio, una condanna al fratello del proprio Sanchez, ci sono stati dei dirigenti importanti del partito che insomma, sono stati indagati, uno addirittura in carcere. Quindi è quello che qui chiamano, insomma, in Spagna dicono la ventana dell'opportunità, cioè, nel senso, questa finestra che si apre e che lui cerca di sfruttare in modo un po' alla disperata, diciamo.
2: Così Luca Costantini. Pedro Sánchez ha potuto sciogliere il Parlamento perché la Costituzione spagnola attribuisce al Presidente il potere di proporre lo scioglimento, che viene poi decretato dal Re. In Italia il Presidente del Consiglio non ha questo potere perché lo scioglimento delle Camere spetta al Presidente della Repubblica. Sentiamo su questo Peppino Calderisi, esperto di sistemi elettorali, è stato deputato radicale, lo ha intervistato Antonello De Fortuna.
3: Il premier spagnolo Sánchez, dopo la bocciatura di alcuni provvedimenti in Parlamento, ha ritenuto che questo sia il momento propizio per sciogliere il Parlamento e convocare nuove elezioni. L'ho fatto in base ad un articolo della Costituzione spagnola, l'articolo 115, che dice che quando il governo propone lo scioglimento, il re deve decretare lo scioglimento. La Costituzione spagnola prevede anche un meccanismo di sfiducia costruttiva, ma soprattutto contiene questo potere di scioglimento che è tipico non solo del sistema inglese, come è noto, dove il Premier può sciogliere il Parlamento, perché in Inghilterra, come si insegna a Budget, il sistema parlamentare funziona sulla base di due poteri inscindibili, il potere dell'Assemblea di sfiduciare il Premier e il potere del Premier di poter sciogliere il Parlamento. E, dicevo, questo potere caratterizza un po' tutte le democrazie parlamentari, Inghilterra, abbiamo detto la Spagna, ma anche per esempio la Germania, dove il cancelliere può porre la questione di fiducia e, se viene respinta, può ottenere lo scioglimento. E questo è un potere che il cancelliere tedesco ha esercitato sia in chiave deterrente, cioè minacciando lo scioglimento, per far sì che la maggioranza fosse compatta nel sostenere determinati provvedimenti. È accaduto nel 2001 a Schröder, quando si trattava di far votare ai Verdi la missione in Afghanistan dopo l'attentato alle Torri Gemelle. I Verdi non volevano votarla, ma Schröder mise la fiducia, dicendo appunto che se fosse stata negata si sarebbe proceduto alle elezioni anticipate, e i Verdi votarono la mozione. Oppure in Germania viene adoperato questo potere proprio per sciogliere, è stato utilizzato più volte da Brandt, con da Schröder stesso, addirittura ponendo la fiducia e programmando l'uscita dei parlamentari, dei deputati, della maggioranza dall'aula, in modo da essere battuti e
0: Certo.
3: ottenere così lo scioglimento. E questo potere di scioglimento in capo al Premier esiste anche in Svezia, esiste anche in Giappone, insomma caratterizza tutte le democrazie parlamentari. Solo in Italia, quando viene proposto, c'è scandalo. Si grida all'attentato alla Costituzione, alla democratura, alla capocrazia, e chi più ne ha più ne metta. Ci sono gli appelli di Zagrebelsky, altri costituzionalisti ansiogeni che invocano il complesso del tiranno.
2: Così Peppino Calderisi con

0: tonnello di fortuna.
1: Andiamo in Turchia, non si ferma la repressione degli oppositori con altri arresti, mentre l'HKP, il partito del presidente Erdogan, sta gradualmente perdendo il controllo di Istanbul. Per questo sentiamo in diretta Mariano Giustino. Buongiorno Mariano.
2: Buongiorno a voi. L'HKP di Recep Tayyip Erdogan sta cercando di recuperare il controllo delle grandi città turche attraverso un progressivo cambiamento degli equilibri nei consigli comunali. La strategia di Erdogan è quella dello scardinamento dell'opposizione, sciogliendo contro di essa il cane da guardia della magistratura turca, con l'apertura di indagini per corruzione e poi, una volta scardinata l'opposizione, attrarre a sé gli amministratori scontenti. È la strategia per le prossime elezioni presidenziali, quella di avere un'opposizione debole e addomesticata. Se mettiamo a confronto Istanbul e Izmir, nella prima una sequenza di arresti e passaggi di partito, nella seconda le indiscrezioni su possibile avvicinamento del sindaco Cemil Tugay al governo della città verso l'HKP di Erdogan. A Istanbul il nodo resta il futuro politico di Ekrem İmamoğlu, arrestato per l'apertura del procedimento per gli insulti ai componenti del consiglio elettorale e per corruzione, rischia fino a 2000 anni di carcere. È in corso il processo, se dovesse essere condannato si aprirebbe la strada alla sua rimozione e all'elezione di un successore da parte del Consiglio metropolitano. Diventa quindi decisivo il controllo di quella assemblea per il leader turco. L'HKP di Erdogan sta operando una strategia per piccoli passi: non riuscendo a conquistare gli elettori, cerca di attrarre gli amministratori eletti nelle file del maggior partito di opposizione, quello che era il maggior partito di opposizione, perché come sappiamo si è scisso in due. Il caso emblematico è quello del comune di Ataşehir, dove i repubblicani avevano vinto nel 2024 con il 59% dei voti contro il 35% dell'HP. Dopo l'arresto del sindaco Onursal Adıgüzel, per accuse di corruzione, era stato eletto un sostituto, Murat Güneş. Anche quest'ultimo è stato arrestato il 3 ottobre, insieme ad altre persone, fra cui due consiglieri. Intanto sei consiglieri erano passati all'HKP, determinando una parità di 18 seggi per parte. L'assenza degli amministratori arrestati favorisce così l'elezione di un amministratore del partito di Erdogan. Analoghi cambiamenti sono avvenuti in altri distretti, con la nomina di amministratori del partito di governo a Esenyurt e a Şişli, distretti di Istanbul. Indagini giudiziarie e trasferimenti politici stanno modificando gli equilibri usciti dalle urne. Erdogan vuole la chiave d'oro di Izmir, città strategica perché la più europea della Turchia, roccaforte della laicità. A Izmir l'attenzione si concentra su Cemil Tugay. Dopo aver lasciato il Partito Repubblicano del Popolo, il sindaco non ha aderito al nuovo partito di Özel, il partito opposizione, frutto della scissione del collegio. E si parla di voci di un suo ingresso nell'AK Party dopo una visita di Erdogan e le dimissioni a Erdogan e le dimissioni dell'Associazione del Pensiero Ataturkista. Si ipotizza un annuncio in una prossima riunione del gruppo parlamentare dell'AK Party o il 3 novembre, che è l'anniversario dell'arrivo al potere del Partito della Giustizia e dello Sviluppo. Queste trasmigrazioni incrinano il rapporto con gli elettori dell'opposizione. Chi risponderà agli elettori se l'amministrazione conquistata dall'opposizione finirà nell'orbita di governo? E questa è la domanda politica che accomuna le due più grandi città della Turchia: quanto più può cambiare un mandato elettorale senza tornare alle urne? È il nodo della volontà popolare, insomma. Infine, una notizia agghiacciante arriva dall'Iran. Ricordate Alireza Sepahi, scampato a un ictus mentre il 28 luglio veniva portato al patibolo? Ebbene, ieri all'alba, al grido di Allahu Akbar, non è riuscito a scampare al boia. È stato impiccato. Prigioniero politico rinchiuso nel carcere di Isfahan dal 10 gennaio 2026 per aver partecipato all'insurrezione popolare di Alicani, Alireza si è sposato, ha deciso di sposarsi in carcere con la sua compagna, che a sua volta è in prigione. Non l'ha potuto abbracciare, non ha potuto dirle niente se non sì tra strazianti pianti. Per il momento è tutto, la linea a Roma.
0: Grazie a Mariano Giustino. Adesso torniamo sulle elezioni in Brasile, ne abbiamo parlato poco fa in 8:50, il primo turno di domenica 4 ottobre si è chiuso con senza un vincitore, quindi si andrà al ballottaggio. Il senatore Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il 47% dei voti, mentre Luiz Inácio Lula da Silva si è fermato al 45%, mentre i sondaggi lo davano in vantaggio. Gli analisti attribuiscono questo successo di Flavio Bolsonaro, figlio di Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per tentato colpo di Stato dopo le elezioni del 2022, anche al voto è invergognato, cioè un voto nascosto di chi non lo dice nei sondaggi. Sul risultato del primo turno e sui temi che hanno favorito il candidato della destra, Antonello De Fortuna ha sentito Federico Nastasi, giornalista e docente all'Università Autonoma Metropolitana di Città del Messico.
3: Beh, è un mix, diciamo, un insieme di vari fattori. C'è sicuramente un tema economico, questo è curioso perché tutto sommato Lula insomma, ha fatto un buon governo, l'economia cresce, la disoccupazione scende, l'inflazione è relativamente controllata. Certo, ci sono dei problemi molto importanti, uno tra tutti che viene segnalato molto dalla stampa, quello dell'indebitamento, del fatto che le famiglie brasiliane sono travolte, affogate dai debiti per comprare casa, l'auto, la spesa, ma anche per altre vicende come per esempio questa delle scommesse sportive o delle scommesse in generale. Lula poche settimane fa ha adottato una misura per vietare le imprese di scommesse in Brasile, proprio per fermare questa che sembra una specie di pandemia.
4: Piaga sociale, quindi, certo.
3: Esatto, quindi da una parte c'è sicuramente il tema sociale, quindi l'economia potremmo dire che va bene, ma gli effetti non si riflettono nella vita quotidiana delle persone. C'è un tema che riguarda sicuramente la sicurezza, ma poi forse c'è un tema più di fondo che ha a che fare proprio con un cambiamento socioculturale del Brasile. Il Brasile insomma non è quel paese che conoscevamo 20 o 30 anni fa. È un paese dove l'elemento religioso, soprattutto quello evangelico, è fondamentale, sta cambiando il panorama delle relazioni culturali e anche insomma un po' della struttura economica.
1: E veniamo dalla Lettonia. Sabato 3 ottobre scorso, ha vinto le elezioni la lista unita del primo ministro Andris Kulbergs, partito di centrodestra europeista, con oltre il 35% dei voti. Sono andati meglio del previsto anche i due partiti vicino alla Russia, Lettonia Prima e Potere Sovrano. Nel paese vive una consistente minoranza russofona, ma non tutti i suoi membri possono votare. Dopo l'indipendenza del 1991, la Lettonia riconobbe la cittadinanza solo a chi l'aveva prima dell'occupazione sovietica del 1940 e ai suoi discendenti. Molti di quelli arrivati durante il periodo sovietico, in gran parte russofoni, rimasero quindi non cittadini, senza diritto di voto, e per ottenere la cittadinanza devono superare un esame di lingua e di storia lettone. Ascoltiamo l'analisi di Nanni Schiavo, giornalista, collaboratore dell'Inchiesta e dell'Europeista, intervistato da Roberta Iannuzzi.
5: C'è un dato, secondo me interessante: meglio del previsto vanno i due partiti russofoni, che a tratti sono russofili. Sarebbe un errore, diciamo, pensare che questo è un elettorato compatto che si aggira intorno al 25%, 23-25% della popolazione lettone, che comunque parla russo, compatto appunto dietro al Cremlino. Questi partiti giovano anche di consensi che arrivano semplicemente dalla critica al conservatorismo oggi, al sistema sociale domani, classico, diciamo, populismo. Questi sono due partiti, prima la Lettonia e Potenza Sovrana, uno schema, diciamo, abbastanza classico nei partiti vicini alla Russia, un esplicito e un implicito, uno un po' più timido nel dirsi vicino a Cremlino, uno spavaldo di questa vicinanza. C'è da dire una cosa: benché circa un quarto della popolazione lettone sia russofona, dopo l'invasione su larga scala del 2022, questo elettorato si è orientato abbastanza verso l'astensionismo in primo luogo. Non tutti i russofoni lettoni hanno di per sé diritto di voto, notiamo anche questa cosa. Alcuni sono non cittadini, e questa è una traduzione letterale dal lettone, perché quando l'Unione Sovietica e la Lettonia si sono finalmente separate, la legge lettone ha previsto che questa parte della popolazione fosse esclusa dal diritto di voto per impedire un riavvicinamento successivo.
0: Così il giornalista Nanni Schiavo. Adesso la pagina economica. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha presentato la scorsa settimana il documento programmatico di finanza pubblica approvato dal Consiglio dei Ministri, che fissa il quadro della prossima legge di bilancio. Giorgetti ha invitato a un approccio prudente in un contesto che ha definito complesso, segnato dal rialzo dei tassi di interesse e dell'inflazione. Nella rubrica Il mondo a pezzi, il professor Paolo Guerrieri, economista, docente a Sciences Po di Parigi, si è soffermato sul peso che ha assunto nell'economia globale la crescita del debito contratto dai governi e sull'aumento dei costi per finanziarlo. Lo ha intervistato Ada Pagliarulo.
4: I governi in realtà sono di fronte a esigenze di spesa che aumentano, perché sappiamo benissimo i problemi della spesa per la difesa, la sicurezza energetica, il welfare, la crisi della casa è l'ultimo, diciamo, dei problemi esplosi in quest'ultimo periodo, le nuove tecnologie. Quindi da questo punto di vista la propensione è quella di rinviare l'aggiustamento, anzi in qualche maniera di aumentare le spese. Ecco, di fronte a questo c'è la reazione dei mercati, è quello di chiedere, come dire, sempre di più, quindi aumenti dei tassi di interesse, perché mi fido sempre meno che questo debito venga in qualche maniera sostenuto. Per ora gli investitori chiedono più aumenti dei tassi di interesse, si chiama premio per il rischio, cioè siccome io mi fido sempre meno, mi devi pagare sempre di più come tassi di interesse perché ti presti i soldi. Questo però è una situazione che non è che può andare avanti all'infinito, quindi quello che si teme è che a un certo punto ci siano improvvisi cambiamenti dei sentimenti dei mercati, quindi questo aumento diventi ancora più consistente, ecco, e qui c'è il problema che può riguardare alcuni paesi, alcuni governi, di trovare difficile di accedere a questo mercato di finanziamento. Questo è, io credo, il senso dell'allarme di Giorgetti. Il problema lo troviamo come al solito sul lato crescita dell'economia italiana, perché se si va a vedere il documento del governo c'è una notizia positiva: quest'anno 2026, invece di crescere come sembrava dello 0,6-0,7, la crescita, per ragioni poi soprattutto internazionali ed europee, è migliore e si avvicinerà quindi all'1%, e questo è positivo. Però le previsioni del governo per quanto riguarda il 2027, cioè il prossimo anno e l'anno dopo,
6: scendono,
4: ritornano 0,8-0,9%, inferiore alla media dell'eurozona. Per contro, lo stock di debito è quest'anno e il prossimo continua a crescere e siamo intorno al 138%, cioè è una cifra enorme, no? E solo a partire dal 2028-29, cioè tra dopo le elezioni, eccetera, ci sarà un sentiero discendente. Se, come dire, il costo del debito, cioè i tassi di interesse, diventano maggiori della crescita del paese, il debito aumenta automaticamente.
1: Il G7 ha deciso un rilascio coordinato di almeno 100 milioni di barili di greggio dalle scorte da immettere sul mercato nel giro di 4 mesi. 100 milioni di barili per frenare i prezzi e scongiurare il blocco delle esportazioni di gasolio minacciato dal presidente americano Donald Trump verso l'Europa. La decisione è stata presa in una riunione convocata d'urgenza dalla presidenza francese. I leader di Canada, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Giappone e Stati Uniti hanno concordato anche un rilascio consistente potente di scorte di gasolio già nei prossimi 20 giorni, evitando un nuovo conflitto con il presidente statunitense sul fronte energetico. Sentiamo il professor Mario Baldassarri, presidente del Centro Studi Economia Reale di Stau, l'Istituto Adriano Olivetti di Ancona, nel corso della rubrica Capire per conoscere, come sempre condotta da Sonia Martina.
6: La decisione di mettere in gioco le riserve strategiche sia americane sia europee, direi che in queste condizioni è il minimo sindacale. Perché? Perché semplicemente la tensione sui prezzi dei carburanti è molto forte, sono aumentati molto sia negli Stati Uniti che in Europa, con la differenza però che negli Stati Uniti costano quasi la metà rispetto all'Europa, da sempre, storicamente. Però è chiaro che quello che gli americani guardano, i consumatori, è l'aumento che hanno avuto. E quindi questo in termini di prossime elezioni midterm per l'amministrazione Trump è abbastanza pericoloso. Ecco, ciò detto, il tema vero riguarda l'Europa in particolare, perché non dimentichiamoci mai che l'Europa, in parte anche gli Stati Uniti, ma soprattutto l'Europa, che ha bisogno di importare sia il petrolio sia il gas, mentre gli Stati Uniti sono quasi autosufficienti con la produzione interna, l'Europa ha bisogno di importare, e l'errore strategico che è stato fatto in Europa è stato quello di consentire di agganciare il prezzo dei carburanti e il prezzo delle bollette, lo ripeto forse per la centesima volta, di agganciare questo prezzo a due indicatori speculativi finanziari, il TTF di Amsterdam sul gas e il Brent per il petrolio a Londra, che non sono i costi all'importazione del gas e del petrolio per le nostre compagnie energetiche. Quindi, se quegli indici vanno su e giù, come dico sempre, le montagne russe, immediatamente hanno effetti sulle bollette della luce, del gas e sulla pompa di benzina e gasolio, e questo determina un enorme aumento dei profitti delle compagnie energetiche. Sia in Europa, ma soprattutto anche in Italia, abbiamo chiuso le capacità di raffinazione, cioè oltre a petrolio che entra, poi lo dobbiamo raffinare, e le capacità di raffinazione sono state molto limitate. In Italia abbiamo chiuso 5 raffinerie, quindi ne è emersa una carenza di gasolio, cioè del prodotto raffinato, che ha portato appunto ad aumentare il prezzo del gasolio molto di più dell'aumento del prezzo della benzina. E questo lo abbiamo fatto anche perché tutti i vincoli ambientali, il Green Deal e così via, hanno via via ristretto le potenzialità produttive delle raffinerie, e quindi adesso ci troviamo con carenza di gasolio, e tutto questo spinge i prezzi verso l'alto.
0: Così il professor Baldassarri ieri con Sonia Martina. A settembre l'inflazione in Italia è salita al 4,2%, dal 3,3% di agosto, spinta soprattutto dai prezzi dell'energia. Il governo Meloni si era insediato nell'ottobre del 2022 con l'inflazione all'11,8%. Il 30 settembre la Presidente del Consiglio Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per chiedere ulteriore flessibilità sui conti pubblici, ma Bruxelles ha risposto per ora che margini aggiuntivi sono stati già concessi. Ascoltiamo il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, che guida la coalizione di centrodestra, Lucio Malan.
7: Le regole dovrebbero servire per far funzionare le cose, non viceversa, che le regole devono essere applicate anche se sono dannose. Le regole devono servire per dare stabilità all'Europa, ma siamo in un momento di difficoltà particolare, non certo banale, per via delle guerre che sono in corso, l'inflazione che è purtroppo tornata a correre. Non dimentichiamo che quando il governo Meloni ha iniziato il suo lavoro avevamo ereditato un'inflazione al 12%, è stata a lungo sotto l'1, intorno all'1%, ora purtroppo siamo risaliti al 4%, speriamo che ridiscenda presto. Le iniziative messe in atto dal governo hanno indubbiamente mitigato questi effetti e tengo anche a sottolineare questo, il potere d'acquisto dei salari nei 4 anni del governo Meloni è aumentato, continuiamo sempre a trovare statistiche che dicono è sceso del 4%, sì, però cominciando a misurare, a considerare il periodo dal 2021 addirittura dal 2019 e nel 2021, ultimo anno prima del governo Meloni, c'era effettivamente un'inflazione al 12%, per cui è chiaro che se sommi questa zavorra l'attribuisci al governo Meloni, è chiaro che i risultati sono problematici. In realtà col governo Meloni, nonostante anche quest'ultima fiammata inflazionistica, il potere d'acquisto è aumentato.
1: E ancora su questi temi, ancora il nostro Franco Palazzolo ha intervistato Stefano Fassina, già deputato e oggi presidente dell'associazione Patria e Costituzione.
8: Innanzitutto chiariamo che cosa vuol dire maggiore flessibilità, perché sembra diciamo una prospettiva bella, positiva. Maggiore flessibilità vuol dire più debito, quindi questo vuol dire maggiore flessibilità. Più questo più debito, qualcuno poi lo deve pagare. Il governo continua a chiedere più debito, l'ha fatto appunto anche con la clausola di salvaguardia, quella che poi è stata utilizzata per 14 miliardi, 15 miliardi, metà per le armi e metà per l'energia, ma è più debito, quando in Italia ci sono grandi imprese dell'energia, della difesa, del sistema assicurativo e bancario, del settore farmaceutico, che stanno facendo decine e decine di miliardi di profitti negli ultimi anni. Quindi il governo sta rinunciando a recuperare risorse laddove si sono accumulate e invece continua a accumulare debito. Quel debito poi, soprattutto in una prospettiva di tassi di interesse che crescono come stanno crescendo e a me continueranno a crescere, lo pagheranno lavoratrici e lavoratori con i tagli al welfare. Questo deve essere chiaro. Quindi c'è questo dietro la richiesta di maggiore flessibilità. Quindi prima che domandarsi qual è la risposta della Commissione europea, farei una riflessione sulla direzione di marcia da prendere, e cioè la domanda di maggiore flessibilità è una domanda che va sostenuta. Ecco, spero che le opposizioni dicano che siccome il debito continua a aumentare e lo scenario che è stato appena proposto dal documento di finanza pubblica che il governo ha approvato qualche giorno fa,
9: l'aggiornamento insomma,
8: sì, ma evidenzia che neanche nei prossimi anni si ridurrà questo debito. Ecco, io mi preoccuperei di recuperare ingentissime risorse che si sono accumulate in questi anni per poter fare quegli interventi sui costi dell'energia, sulle bollette, sul costo dei carburanti.
0: Così Stefano Fassina. Sono le 8:44 minuti, un lancio dell'ANSA sull'intervento della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen proprio al Parlamento europeo. Dall'inizio della guerra con l'Iran l'Europa ha speso 100 miliardi di euro in più per importare combustibili fossili, sia il petrolio che il gas, perché i prezzi sono saliti, il conflitto ha colpito le forniture dal Golfo e von der Leyen aveva già avvertito che anche se le ostilità cessassero subito, le perturbazioni delle forniture energetiche continueranno per un certo periodo. La sua previsione è che con l'inverno la domanda di gas per riscaldamento crescerà e quindi i prezzi potrebbero salire ancora. Da qui l'urgenza è riferimento a chi ne ha più bisogno, quindi famiglie e imprese più esposte, e la misura annunciata, una task force per aggregare la domanda, invece di comprare gas ciascuno per conto proprio, quindi facendosi concorrenza sui mercati, alzando i prezzi, le aziende e i paesi europei devono mettere insieme i loro fabbisogni e trattare con i fornitori come un unico grande acquirente con più potere contrattuale. Insomma, il precedente è quello del 2022, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, quando Mosca tagliò le forniture di gas per fare pressione sull'Europa. In quell'occasione la Commissione creò la piattaforma energetica dell'Unione Europea. Questo leggiamo nel lancio dell'ANSA che richiama l'intervento di Ursula von der Leyen. Adesso parliamo di lavoro, torniamo sull'enciclica Magnifica Humanitas, la prima di Papa Leone XIV, pubblicata a maggio, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. L'ha firmata il 15 maggio, nell'anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII. Vi affronta anche il tema dell'organizzazione del lavoro. Di questo ha parlato Sonia Martina con il professor Tiziano Treu nella sua rubrica Economia e Lavoro. Sentiamo.
10: Noi fino adesso abbiamo progettato il lavoro, e penso anche come l'abbiamo fatto noi giuristi, anche ovviamente imprenditori, pensando ai risultati e al tipo di organizzazione per far lavorare le persone il meglio possibile, tra virgolette anche magari sfruttandole, ma chiudo le virgolette. No, dice sì, in realtà è chiaro che questo è importante, però se il lavoro è così importante per le persone, che è per progettare il lavoro, che vuol dire fare l'organizzazione nelle aziende, eccetera, nei luoghi di lavoro, bisogna avere in mente appunto questo tipo di organizzazione. È, come dire, utile, è friendly, è amichevole all'uomo, o è invece una cosa che lo aliena e che lo addirittura rischia di svuotarlo dalla propria testa. Quindi un appello fortissimo a stare attenti e a cambiare molte forme di organizzazione del lavoro, perché è vero che non c'è più la catena di montaggio nei vecchi tempi, no?
11: Certo.
10: Però questa rischia, questa rischia di essere un tipo di alienazione più sottile, cioè che questi ti pilota come tu se fossi un automa, se non sei in grado di reagire come singolo, ma anche appunto con l'aiuto della collettività. E poi questa idea, la faccio breve, ma insomma bisogna veramente leggere, questa idea di pensare quando progetti il lavoro alle persone che lo usano invece di pensare solo alla macchina come funziona, è una cosa che va incontro in realtà anche a tutto quello che adesso si dice, no? Le nuove teorie del management più illuminato, cosa dicono i giovani, che dicono io voglio un lavoro che sia un po' autonomo, che mi lascia respirare, che mi dia i miei spazi, questa nuova aspettativa per il lavoro, sono sacrosante, e hanno dalla loro parte, per fortuna, le autorevoli parole del pontefice, solo che sarà dura, perché questo vuol dire, se si prende sul serio, cambiare veramente molto. Io ricordo gli anni 70-80, quando c'era questa forte tensione riformista, addirittura quasi rivoluzionaria, no? Si diceva, è l'organizzazione della fabbrica che deve adattarsi all'uomo e non viceversa, l'uomo alla fabbrica. Tante parole, abbiamo dimenticate largamente, salvo qualche felice
11: caso, certo,
10: imprenditore, insomma, che ha fatto delle bellissime cose. E il pontefice dice così: se voi volete essere cristiani, coerenti, eccetera, quei valori, in realtà coerenti anche con i valori della Costituzione, dovete prenderli sul serio, e quindi non potete fare un'organizzazione che usi questi strumenti sofisticatissimi per nuove forme di oppressione o quasi addirittura.
1: E chiudiamo il notiziario di questa mattina, come ogni martedì, con la pillola di Adapt a cura di Valeria Manieri.
12: Pillola qui con Adapt su Radio Radicale, in collegamento con noi c'è Francesco Nespoli, ricercatore Adapt, ben ritrovato.
13: Buongiorno.
12: Parliamo di riforme, di riforma dell'artigianato, una riforma annunciata dal governo Meloni che ha fatto esporre sui giornali ovviamente le forze sindacali e la controparte Confindustria e Confartigianato stesso. Che cosa succede, che cosa dice questa riforma e com'è appunto il clima di concordia o meno?
13: Sì, allora secondo me questa riforma va inserita anche nel quadro del tavolo di cui abbiamo già parlato più volte sulla rappresentanza che vede riunite 14 organizzazioni datoriali e le 3 confederazioni sindacali, un confronto appunto storico già solo per il numero di soggetti coinvolti. E all'interno, meglio su questo tavolo, ora si innesta anche la riforma dell'artigianato, come dicevi, che è stata annunciata dal governo. In realtà non è un tema nato oggi, se ne parla da circa un anno, e Confartigianato sostiene da tempo la necessità di aggiornare la legge quadro del 1985, che definisce appunto quali sono i limiti dimensionali di un'impresa artigiana. Quindi non si tratta di perimetri di settore, chiaramente, ma di modalità di fare impresa. Il cuore della proposta è quello di consentire alle imprese artigiane di crescere maggiormente senza perdere automaticamente la qualifica di impresa artigiana. Quindi si individuano nella riforma delle soglie che resterebbero differenziate per settore, quindi per tipo di attività, e nel caso che fa parlare di più, quello del settore artistico, si arriverebbe fino a 49 dipendenti. La posizione di Confartigianato è che l'obiettivo sia appunto rimuovere un freno alla crescita, cioè fare in modo che le imprese che vogliono assumere pur rimanendo artigiane possano farlo senza perdere appunto la qualifica di impresa artigiana. Le preoccupazioni arrivano invece sia da Confindustria sia dai sindacati, che come dicevi si sono esposti sui giornali probabilmente per provare a condizionare un po' il governo, hanno chiesto anche un confronto diretto. Qual è il timore? Il timore è che ampliando il numero dei dipendenti per le imprese artigiane, alcune imprese che invece ricadono sotto il sistema di Confindustria, quindi applicano anche i contratti di Confindustria, possano scegliere di invece applicare i contratti dell'artigianato o di riferirsi appunto alle datoriali dell'artigianato come sistema di relazioni industriali. È una preoccupazione che è stata espressa non solo da Confindustria ma anche da CGIL, CISL e UIL, perché il timore appunto è che alcune imprese possano fuoriuscire dal sistema dell'industria per andare verso l'artigianato e in questo modo beneficiare di costi inferiori proprio a livello retributivo. È una questione molto tecnica, ma appunto, come dicevamo, il fatto che le parti si siano esposte segnala il fatto che c'è il tentativo di influenzare anche attraverso la comunicazione il governo, e questo passaggio è sicuramente, come dicevamo in apertura, un passaggio che interferisce o comunque rende più complicato il confronto sulla rappresentanza del quale si sta parlando appunto al tavolo, che avrebbe dovuto, secondo alcuni, già entro fine settembre produrre uno storico accordo, che invece è appunto tavolo che è ancora in corso. Perché questa modifica dei confini dell'impresa artigiana avrebbe degli effetti cascata anche sulla rappresentanza, no? Cioè chi, certo, rappresenta chi, e questo è ciò di cui si sta parlando proprio all'interno del tavolo. Quindi è la riforma dell'artigianato un dossier da seguire anche dentro questo confronto più ampio tra imprese e sindacati.
12: Ci fermiamo qui, grazie a Francesco Nespoli per essere stato con noi qui in collegamento su Radio Radicale, appunto ricercatore per ADAPT. Alla prossima.
0: 9:53 minuti, siamo in chiusura di questo notiziario. Ringraziamo la regia di Carmine Corvino, un saluto da Andrea De Angelis e da Roberta Iannuzzi. Adesso non ascoltiamo la replica, che potete però trovare su radioradicale.it, la replica di Stampa e Regime, condotta oggi come tutta la settimana da Alessandro Barbano. Invece vi proponiamo in questo spazio, prima di collegarci con la Camera dei Deputati che si riunisce a partire dalle 12:10, un evento che si è svolto ieri alla LUIS, nella Sala delle Colonne del Campus LUIS qui a Roma. La Fondazione Giorgio Napolitano con l'Università hanno promosso l'incontro Quale Europa di fronte alle sfide globali, con il patrocinio del Senato e della Camera. Dopo i saluti del Rettore Paolo Boccardelli e del Presidente della Fondazione Walter Veltroni, si è tenuta questa sessione dedicata alla guerra, all'America e all'Europa, e intervengono Paolo Gentiloni, è stato Commissario Europeo per gli Affari Economici e Presidente del Consiglio in Italia, Stefano Bonaccini, parlamentare europeo del Partito Democratico, la giornalista Monica Maggioni, Sylvie Goulard, ex ministra francese ed ex parlamentare europea, Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, deputato di Forza Italia, Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Buon ascolto.
11: avendo poc'anzi scoperto che guiderò un po' il lavoro di questa sera, devo questa dire che è un piacere Maggiore. Essere qui alla LUIS con la Fondazione Giorgio Napolitano per questa due giorni molto importante, dal titolo sfidante in sé, perché quale Europa di fronte alle sfide globali sarà il titolo guida di questi lavori, e darei subito la parola al rettore della LUIS, a Paolo Buccardelli, per il saluto.
14: Grazie a tutti, buon pomeriggio, siamo borderline tra buonasera e buon pomeriggio. Innanzitutto ringrazio Giulio Napolitano e la Fondazione Giorgio Napolitano per questa importante iniziativa. Ringrazio tutti i relatori, che non presento perché non c'è bisogno di presentare, sia di oggi che di domani, ma questo è un momento di particolare importanza, perché si richiama la figura di uno dei protagonisti della storia della Repubblica e dell'integrazione europea, ovvero il presidente Giorgio Napolitano, che ci offre l'occasione di confrontarci con delle questioni che hanno in qualche modo attraversato profondamente il suo impegno intellettuale ma anche istituzionale. In particolare il rapporto tra l'Europa e il mondo, la necessità di superare una prospettiva puramente nazionale di fronte ai problemi che per natura non sono nazionali, non conoscono confini, il ruolo dell'Europa in un sistema internazionale in profonda trasformazione. La cosa che mi colpisce particolarmente di oggi è che di oggi e domani di questo evento è che attraverso questo incontro proveremo a mettere in dialogo la memoria, il ricordo di alcune analisi e riflessioni del presidente Giorgio Napolitano, la storia, ma anche l'analisi del presente, che è l'analisi dei problemi che stiamo affrontando. Ora, senza che illustro il programma, ripeto che è particolarmente intenso sia oggi che domani, ma ringrazio ovviamente gli ospiti autorevoli che sottraggono anche hanno sottratto del tempo per essere qui e dare il loro contributo a un impegno significativo, vorrei provare a dire due parole di inquadramento del tema e poi cederò brevissimo questo podio al presidente della Fondazione Giorgio Napolitano, appunto Walter Veltroni. Allora, il titolo, lo ha detto già l'ottima Monica Maggioni, è un titolo che va nel cuore di problemi estremamente significativi, i problemi che toccano da vicino gli aspetti economici, il welfare e la sicurezza. Siamo di fronte a un cambiamento, a una frammentazione globale che accelera a ritmi senza precedenti. Lo stesso presidente Napolitano, rileggendo un suo discorso al Parlamento europeo a Strasburgo nel febbraio 2007, dal suo discorso emerge chiaramente la visione di un'Europa come un progetto in continua costruzione, che nei momenti di crisi richiede volontà politica, coraggio e visione, che è quello che oggi dovremmo e cerchiamo di chiedere agli autorevoli rappresentanti che siedono nel Parlamento europeo e negli Stati, nei governi e nelle istituzioni degli Stati membri. Le domande: l'Europa può ancora contare nello scenario internazionale? Come deve evolvere sul piano politico e istituzionale, costituzionale, per riuscirvi? Quale modello di crescita può garantire competitività senza mettere a rischio la coesione sociale? Oggi è uscito un articolo, un'intervista sulle pagine dell'Economia del Corriere a Philippe Aghion, premio Nobel per l'economia del 2025, che evidenzia come questo squilibrio tra competitività, crescita, sviluppo economico da un lato e coesione sociale, che si rischia di intaccare nel nostro continente, può essere in realtà riconciliato con un grande intenso investimento sul capitale umano, la formazione come leva di riequilibrio tra queste tensioni. solo attraverso un investimento forte sul capitale umano sarà possibile coniugare la trasformazione tecnologica, le transizioni del nostro sistema industriale economico e con l'attenzione al benessere e all'equilibrio della nostra società. E questo è un fatto di estrema importanza, è un fatto che può dare, così concludeva Filippa Ghionna oggi nell'intervista, dare di nuovo la centralità all'Europa, che non deve necessariamente inseguire le altre regioni del mondo nel proprio modello di sviluppo, ma può dire la propria con la propria specificità e distintività. Sul ruolo internazionale e la difesa, e la sicurezza direi, mi piace parlare più di sicurezza che di difesa. L'Europa dispone di un mercato unico, 450 milioni di persone, un'economia di circa 18 mila miliardi di euro, pari al 15% dell'economia globale, e deve trasformare questa sua dimensione in una capacità di innovazione, investimento e azione strategica. Questo è quello che si richiede all'Europa, non solo nel settore dell'intelligenza artificiale e del digitale, ma anche della sicurezza e della difesa. Tuttavia, gli approvvigionamenti rimangono prevalentemente organizzati a livello nazionale e meno del 50% delle attrezzature per la difesa è acquistato all'interno dell'Unione Europea. È una sfida importante. Domani avremo il ministro Crosetto a dare un suo contributo e immagino che questo sarà un tema che andremo a cogliere. Così come la governance. I recenti rapporti di Enrico Letta e Mario Draghi, ma non solo, hanno puntato l'attenzione su una necessità di rinnovare l'architettura istituzionale dell'Unione Europea in modo da avere una capacità, recuperare una capacità decisionale in ambiti strategici come la politica estera e di sicurezza, la fiscalità, la finanza e il risparmio, tutte decisioni e politiche che oggi ancora scontano limiti in termini di capacità di prendere decisioni ed eseguire dei piani. Oggi occorre quindi immaginare un futuro diverso. E infine, l'ultimo tema che mi preme particolarmente anche come rappresentante del settore dell'education, ovvero il tema della competitività, è adesso connesso quello della demografia. Siamo di fronte a una sfida epocale, quella della demografia, con un invecchiamento della popolazione e una riduzione della natalità. Entrambi questi fattori devono essere risolti con una capacità di investire sulla competitività, sulla produttività del lavoro e sulla formazione del capitale umano. Questi tre elementi insieme non possono che essere coniugati e integrati con una politica economica e sociale innovativa e attenta al futuro delle nostre, dei nostri giovani. Lo dico perché sono, come molti, preoccupato della fotografia, ma sono ottimista sulla capacità del nostro sistema, Italia ed europeo, di far valere la propria specificità in termini culturali, di competenze e di formazione, che nel lungo termine ci aiuterà a superare queste difficoltà. Ringrazio nuovamente tutti i partecipanti, ringrazio Giulio Napolitano, il presidente Veltroni, per aver deciso di collaborare con la LUIS per l'avvio di questa, per questa giornata. Questo è uno di quegli incontri che può lasciare qualche spunto importante, qualche elemento di riflessione e in fondo il segno per politiche di sviluppo e coesione sociale innovative e di impatto per il nostro futuro. Grazie a tutti e buon lavoro.
15: Grazie. Grazie, come appunto annunciato, allora il presidente della Fondazione Giorgio Napolitano, Walter Veltroni.
16: Grazie al Rettore Boccardelli, a tutti voi, specie ai ragazzi che sono nell'altra sala e una parte qui. Grazie da parte della Fondazione Napolitano e della famiglia rappresentata qui da Giulio. Un grazie particolare vorrei rivolgere ai relatori, con una considerazione che non considero inutile nel tempo che viviamo. La Fondazione, fin dalla sua nascita, si considera e vuole essere uno spazio di confronto tra culture diverse, tra punti di vista che fanno riferimento a convincimenti politici, culturali e ideali dissimili tra loro. Ciò che non è banale in una stagione di così aspro conflitto. Ed è importante ritrovarsi a fare proprio ciò che la democrazia invita a realizzare, il dialogo tra diversità, il rispetto e l'accoglienza dell'altro da sé. Ed è un bene che questo avvenga su un tema cruciale, quasi drammatico, come quello del destino dell'Europa. Mi è tornato alla mente in questi giorni il discorso che Thomas Mann tenne a Berlino il 15 ottobre del 1922. Lui aveva qualche anno prima pubblicato Le considerazioni di un impolitico, opera che peserà per tutta la sua vita, e in cui il discorso berlinese cambia radicalmente posizione. Un passaggio sofferto, espressione di quello che lui stesso definirà il bisogno di verità nuova. Mentre parla a Berlino, Mann è contestato da gruppi di giovani nazionalisti. Giorgio Napolitano, come il presidente Monti, che ha dedicato sempre grande attenzione al ragionare di Thomas Mann su quel tema, amava quel percorso di sofferenza individuale e di scoperta della bellezza della democrazia e dell'Europa da parte di uno scrittore che a lui era tra i più cari. E fu proprio Napolitano a scrivere l'introduzione al volume Moniti all'Europa, ripubblicato da Mondadori nel 2007. Recensendolo, Claudio Magris scrisse queste parole a proposito del discorso di Berlino. Quando Mann tiene il suo discorso sulla Repubblica tedesca sono passati solo 4 anni dalle considerazioni, che suonano come l'antitesi di quella celebrazione della democrazia che egli ora vede così fragile in Germania e in generale in Europa, e che 11 anni dopo sarà travolta dal più infame dei totalitarismi, il nazismo. Ma Thomas Mann, come egli grida al pubblico che lo ascolta non senza aggressività, non revoca e non ritratta nulla. Semplicemente ha capito che la reazione nazionalista e razzista perverte e sfigura proprio quei valori vitali e poetici che egli aveva difeso e celebrato nelle considerazioni, che il nazionalismo è il contrario e la parodia dello schietto amore della terra natia, che la mobilitazione totalitaria delle masse soffoca la libertà romantica del vagabondo e che gli inni sciovinisti sono la negazione dell'amato canto popolare tedesco. Il nazionalismo anche oggi rischia di travolgere quello che proprio Giorgio Napolitano nel febbraio del 2011 in un'intervista a Die Welt definiva un esperimento grandioso non ancora compiuto. Oggi la più bella utopia realizzata del nostro tempo è sotto un evidente attacco concentrico, corrosa da guerre che si sono fatte sempre più vicine, dall'orrore dell'invasione di un paese sovrano, dalle conseguenze di una crisi economica e sociale che accentua le divisioni e esaspera i conflitti. La costruzione europea ha però mostrato inattesi segni di disperata vitalità, reagendo di fronte al Covid e poi con il PNRR, con le politiche monetarie sostenute dalla BCE di Mario Draghi e con la sostanziale unità nel sostegno all'Ucraina e nella ricerca, che deve avere nuovo impulso negoziale, di una soluzione a quel conflitto. Ma altre nubi assediano l'Europa. In particolare pesa l'assenza di un rapporto organico di relazione con gli Stati Uniti. La diffidenza dell'attuale amministrazione verso il nostro continente, il sostegno esplicito a forze antieuropee come è accaduto in Germania, la politica dei dazi, l'annunciato disimpegno dalla NATO, il fastidio per ogni dimensione multilaterale, per tacer del resto, chiamano l'Europa ad assumere oggi con convinzione il ruolo di leadership del mondo occidentale, inteso come sistema di valori fondato su libertà e democrazia. Vale proprio quanto disse Napolitano anni fa: o l'Europa diventerà un global player o cade nell'irrilevanza. Non esiste un qualsiasi paese europeo che da solo possa assumere in futuro un ruolo sulla scena della politica globale. Abbiamo da un lato potenze emergenti come il Brasile, l'India e la Cina e dall'altro grandi protagonisti storici come gli USA. Solo se noi europei parliamo con una sola voce peseremo nella politica globale, altrimenti rischiamo di scivolare ai margini della politica globale stessa. Noi qui oggi, non importa partendo da quali convinzioni politiche, siamo dei convinti europeisti. chi vi parla auspica un ulteriore passo in avanti verso l'integrazione delle politiche estere, di difesa, di bilancio, in sostanza verso gli Stati Uniti d'Europa, perché le identità in democrazia non sono mai conflittuali. Nazione e continente, con le loro radici distinte, devono saper fare proprio come l'intelligenza delle piante, alimentarsi reciprocamente. Buon lavoro a tutti voi e grazie a voi.
15: Grazie davvero Presidente Veltroni per averci ricordato quelli che poi sono gli elementi chiave anche del nostro stare qui insieme e del lavoro che la Fondazione Giorgio Napolitano sta facendo. Allora direi che proviamo a prendere il filo del ragionamento cercando di capire quali sono queste sfide globali e il fatto che il nostro ragionare si articolerà attorno a guerra America-Europa fa già capire dal titolo che c'è qualcosa che sta giocando su dei piani che spostano il normale ragionamento, avremmo detto America, Europa e forse un altro paese. Invece i tre punti del ragionamento sono guerra, America, Europa. Paolo Gentiloni, che conoscete, ma che recita l'invito già Presidente del Consiglio dei Ministri.
17: Andiamo qui. Innanzitutto ringrazio la Fondazione Giorgio Napolitano, la Luis e Walter Veltroni che ha inquadrato la questione di fronte alla quale ci troviamo. In un mondo, adesso possiamo usare tutte le definizioni che vogliamo, no? Se vogliamo utilizzarne due, per esempio, a me ha colpito il fatto che il cancelliere tedesco qualche mese fa ha detto non siamo in guerra ma non siamo neanche in pace. Tutti siamo stati colpiti dal discorso del primo ministro canadese a Davos che al di là di tante altre cose ha detto una cosa fondamentale, e cioè che non siamo di fronte alla transizione del mondo da un ordine precedente a un ordine diverso, ma siamo di fronte a una rottura. Non sappiamo bene cosa ci sarà dopo questa rottura, ma intanto c'è una rottura. E la rottura porta con sé pericoli di ogni genere e mette di fatto l'Unione Europea di fronte a, si potrebbe dire, una sorta di stato d'assedio. Da dove deriva lo stato d'assedio? Certamente dall'invasione russa ai nostri confini orientali, altrettanto certamente dal disimpegno americano, perché il disimpegno americano, che non è una cosa nuova, perché era già manifesto nelle opinioni di Obama e di Biden, il cosiddetto Pivot to Pacific è del 2007-2008, sono passati 20 anni da quando gli Stati Uniti hanno dichiarato che la loro priorità non era più ovviamente l'Europa eccetera, ma era diversa, e chiedevano agli europei di moltiplicare gli sforzi per la difesa. Ma è altrettanto chiaro che oggi, tradotta nel comportamento e nelle teorie che sostengono il presidente Trump, questo disimpegno diventa ostilità dichiarata. Dismantled EU è uno dei grandi obiettivi indicati dalla Heritage Foundation, che è del progetto 2025, ed è chiarissimo il perché, no? Perché chiunque voglia marciare sulla strada del nazionalismo, del sovranismo, fa fatica a mettersi insieme, no? Perché i nazionalisti, i sovranisti, in teoria ognuno è nazionalista a casa propria, è difficile che ci sia un internazionale dei sovranisti, tranne nel caso in cui si uniscono attorno a bandiere ideologiche oppure individuano un nemico comune. E l'Unione Europea è un perfetto nemico comune per i nazionalisti e i sovranisti di tutto il mondo. Terzo elemento di questo assedio sono i giganti digitali, i giganti degli algoritmi, i giganti dell'intelligenza artificiale. È chiaro che è semplicistico mettere insieme cose che sono tutte molto diverse. Un conto è l'invasione militare russa, un conto è il disimpegno ostile americano e un altro ancora è l'atteggiamento dei nuovi colonizzatori, dei colonizzatori degli algoritmi. Però poi le cose si mescolano nella percezione dei popoli e nella percezione nostra come europei. Come si risponde a questa situazione? Io sono d'accordo con quello che diceva Walter, che alla fine l'Unione Europea ha mostrato in questi anni una certa capacità di reagire, no? Perché è vero che gli Eurobond, il Next Generation EU, l'Ucraina, chi l'avrebbe detto? Che io ho vissuto da ministro degli esteri la risposta all'annessione della Crimea ed è giusto o sbagliato che fosse, era completamente un altro film dalla risposta che c'è stata nell'invasione.

Tutte cose molto molto rilevanti. E tuttavia, almeno questa è la mia opinione, e visto che siamo alla vigilia di un lungo ciclo elettorale che doveva essere nel 2027, ma adesso comincia a fine novembre del 2026, io penso che questo debba essere cruciale in questo lungo ciclo elettorale. Queste disperate, diceva Walter, reazioni positive dell'Unione Europea devono trasformarsi in qualcosa di più forte, che faccia, che almeno cerchi di far uscire l'Unione Europea da questa situazione incompleta, incompiuta, in cui gli enormi passi in avanti fatti alla fine del secolo scorso e all'inizio di questo secolo l'hanno lasciata. Noi abbiamo costruito negli anni 90 e all'inizio di questo secolo una sovranità condivisa tra sovranità europea e sovranità nazionali. Facciamo finta che non sia così, ma è così, nel senso che diversi elementi della nostra sovranità sono europei, non nazionali. La moneta, la politica monetaria, la prevalenza giurisdizionale del diritto europeo, molte altre cose. Due terzi delle norme che regolano la nostra vita hanno origine non a Palazzo Madama o a Montecitorio, ma in Europa. E io ogni tanto ricordo di aver giurato, come Mario del resto, una volta, anzi tre volte, nelle mani del Capo dello Stato con la Costituzione, che lavorerò nell'interesse esclusivo della nazione, e poi di aver giurato come Commissione Europea, come Commissario Europeo, più modestamente verso, di fronte alla Corte, all'Alta Corte di Lussemburgo, di lavorare per l'Unione Europea senza alcun influenza o privilegio del paese di origine. Quanto a lungo può durare questa doppia sovranità? Quanto a lungo possiamo avere una banca centrale, una moneta unica e non un titolo sovrano europeo, non delle politiche economiche europee coordinate? Quanto possiamo sopravvivere con una difesa europea, che è una cosa alla quale alludiamo, ma che nei 30 anni in cui se ne è parlato alla fine non ha prodotto moltissimo? Uno dei frutti più interessanti è stato questo piccolo fondo di 150 miliardi, che fondo SAFE, che è stato costruito un paio d'anni fa. Non possiamo restare in questa condizione intermedia. Mi chiedo ogni tanto, me lo sono chiesto oggi pomeriggio venendo qui, come avrebbe reagito il presidente Napolitano di fronte a questa situazione. Prima di tutto avrebbe reagito, credo, con la coerenza della sua posizione europeista. Napolitano, qui me l'ero segnato, ma non, qui tutti conoscete il suo pensiero, me l'ero segnato alcune frasi di una sua intervista a Sergio Zavoli da ministro degli interni fatta 30 anni fa, e nella quale lui ricordava quanto sia impossibile per qualsiasi paese risolvere qualsiasi problema fondamentale. O ci diamo una politica estera e di sicurezza veramente comune, oppure perdiamo il ruolo che all'Europa spetta nella vita mondiale. Avrebbe reagito con la sua abbastanza leggendaria determinazione. Io ricordo, dopo la Brexit, Napolitano invitò a una controffensiva europeista, e di quei tempi non era ovvio immaginare una controffensiva europeista dopo la Brexit. E avete visto che adesso, 11 anni dopo, la percentuale del regret, come lo chiamano gli inglesi, è diventata schiacciante, tanto che il primo ministro per la prima volta ha riparlato di referendum. Mi chiedo ogni tanto come avrebbe reagito alla situazione attuale dell'Ucraina.

0: che il presidente, io naturalmente molti dei presenti hanno avuto collaborazioni istituzionali o di partito con Napolitano molto molto più significative e lunghe della mia, però nel breve periodo di collaborazione in cui io ho imparato tanto da Napolitano da ministro degli esteri, ho percepito la sua enorme preoccupazione per la situazione dell'Ucraina. Ricordo che lui fece un tentativo assieme al suo collega austriaco Fischer di far avanzare dai ministri degli esteri di Italia e Austria una proposta per costruire nell'Ucraina un assetto che per lui poteva essere simile a quello del Sud Tirolo Alto Adige nel Donbass. Avevamo scelto male il ministro degli esteri austriaco, non so chi di voi lo ha conosciuto e frequentato, non era l'interlocutore Sebastian Kurz, non era l'interlocutore ideale per questo genere di operazioni, e quindi nonostante la spinta di Napolitano e di Fischer non se ne fece molto, però certamente la cosa molto lo preoccupava. Quindi in conclusione io penso che il tema oggi sia non tanto di difendere quel che abbiamo, di stare in una ridotta europea di fronte a un vento di destra, penso che il tema sia quello di fronte a un mondo così turbolento e che grida la necessità di un'Europa più forte, sia quello di scommettere su un'Europa più forte, di farlo ad alta voce, di smetterla con l'idea che gli europeisti sono silenziosi, sono benaltristi, i nemici dell'Europa urlano la loro ostilità contro Bruxelles. Gli amici dell'Europa, insomma, ognuno vuole l'Europa che preferisce. E questo non ce lo possiamo più permettere. Se siamo convinti del privilegio che abbiamo di essere nati e di vivere qui in Europa, che è un privilegio enorme, se ne siamo convinti non possiamo tacere, non possiamo parlare d'altro, non possiamo ridimensionare la posta in gioco. Sapendo che c'è una cruna del lago di tutto questo discorso, perché poi la storia si fa anche attraverso gli eventi, quello che succede nel mondo, e che la cruna del lago si chiama Ucraina. C'è poco da fare. Non è che io non sia consapevole dei limiti dell'Unione Europea, non è che io non veda lo scandalo di un'Unione Europea che è stata completamente assente dalle tragedie del Medio Oriente, da quello che è successo a Gaza, ne sono perfettamente consapevole. È il solito problema dell'unanimità della politica estera, eccetera. Ma qui sull'Ucraina si gioca una partita di qualità diversa, una partita esistenziale. Quindi abbiamo la necessità di un rilancio, abbiamo un tema squadernato di fronte a noi. E in fondo abbiamo anche la chiave di volta per mostrare che siamo, non dico una potenza, magari direi io una potenza, ma comunque che siamo, per usare le parole di Napolitano che Walter prima ricordava, un attore globale. Questo è il passaggio fondamentale che dobbiamo attraversare, non c'è niente da fare. E se lo sapremo fare, credo che faremo un passo nella direzione che tutti noi europeisti davvero auspichiamo.
1: Grazie. Nel nostro percorso mi fermo a fare alcune riflessioni prendendo lo spunto proprio dal discorso dell'attore globale di cui parlava il presidente Napolitano. Dire oggi la guerra all'America, l'Europa, a me fa pensare solo a quel Dismantle Europe cui faceva riferimento fino a un istante fa Paolo Gentiloni, perché mi sembra veramente il punto di svolta dell'epoca che stiamo vivendo. E allora chi ha sempre detto che doveva arrivare il momento in cui l'Europa veniva tolta di mezzo perché ostacolo rispetto al proprio sviluppo, è incidentalmente il gruppo di persone che in questo momento ha in mano il potere più significativo a memoria d'uomo. Il fatto che nelle ultime ore, negli ultimi giorni, alla Casa Bianca sia stata istituita questa task force della super intelligence, perché vorrei segnalarvi che non potete più dire intelligenza artificiale, non va bene, bisogna dire super intelligence, e che a capo del comitato della super intelligence sia stato messo il capo dei servizi americano, ci costringe a una serie di riflessioni. E la prima delle riflessioni è che tutti i ragionamenti che fin qui sono stati fatti e che continueremo, spero, a fare insieme, hanno una precondizione, che è la precondizione del ragionamento che va fatto in questo momento sulla forza della tecnologia e su chi ha in mano questa forza. E allora noi abbiamo di fronte un piccolo gruppo di oligarchi superpotenti che concentrano nelle loro mani il più grande capitale privato nella storia dell'umanità. Erano tutti intorno a Donald Trump quel 20 gennaio del 2025, quando giurava per il suo nuovo mandato, e che però molto esplicitamente dicono che quello che noi come europei pensiamo, le cose in cui crediamo, il bisogno di regolamentare le cose, e poi apriamo l'annosa questione del troppo, troppo poco, il giusto nel modo sbagliato, ma comunque che alla base ha un principio di tutela collettiva, di tutela di democrazia, è il principio chiave per il quale noi dobbiamo essere smantellati. E quindi questa, secondo me, è una riflessione che è venuto il momento di fare, perché dietro una serie di discorsi sugli eccessi della cultura che in questi anni ha spostato poi la sensibilità di molta parte dell'opinione pubblica americana dentro l'alveo invece appunto repubblicano, c'è anche il fatto che l'Europa viene considerata come sinonimo di tasse e regole, e essere sinonimo di tasse e regole per queste persone non va assolutamente bene, ma non perché sono un gruppo di super cattivi, qualcuno semplicemente perché non ci crede dal punto di vista del suo impianto ideologico. Peter Thiel già nel 2009 dichiarava che la democrazia è fallita, come esperimento è fallito. Ora, noi siamo per il libero pensiero, e per cui lui lo può anche pensare, se non fosse che dietro il nucleo di persone che oggi si muove attorno alla questione della tecnologia e dell'intelligenza artificiale dentro gli Stati Uniti, Peter Thiel è una persona che ha un ruolo di primo piano. Che ieri al Pentagono sono stati ufficialmente confermati Elon Musk e Lucky Palmer come consulenti del Pentagono, e che Palmer Lucky, che è uno dei due fondatori di Anduril, è non solo nell'alveo di Peter Thiel, ma che l'altro fondatore di Anduril è proprio un suo discepolo. Perché sto facendo tutta questa rete di nomi e tracciando quest'idea di ragnatela? Perché se noi non capiamo, e mi permetto proprio di dirlo con questo tono assertivo, che qualsiasi discorso noi stiamo facendo in questo momento deve fare i conti con quel potere, che è un potere reale, che è dentro la Casa Bianca, è la vera differenza tra Trump 1 e Trump 2. Nella prima presidenza Trump queste persone erano i giganti della tecnologia che dialogavano col governo per decidere quali erano i limiti reciproci del proprio agire. Oggi sono persone strutturalmente dentro il sistema di potere americano. Sono persone delle quali Trump è assolutamente convinto di essere un esecutore. Io sono convinta che se noi potessimo fare la macchina della verità, almeno che abbia un senso, col presidente Trump, alla fine direbbe sì, è vero che il potere sono loro, perché perché questo è il dato di fatto ed è la ragione per la quale la sfida globale che l'Europa ha di fronte non è la stessa sfida di 3, di 5, di 7 anni fa. Dobbiamo convincerci che c'è un tema di tempo, Paolo Gentiloni ripeteva continuamente quando, ma su questa questione il quando ha assolutamente il senso dell'urgenza. Perché? Perché noi siamo in un intralcio reale dentro un'altra guerra, che è quella che poi davvero rischia di vederci schiacciati, e che è la competizione tra Stati Uniti e Cina. E noi rischiamo di essere un problema nella loro competizione, quindi a maggior ragione dobbiamo essere tolti di mezzo. Lo stesso Peter Thiel non si è fatto un grande problema a dire che Papa Leone XIV è l'utile idiota al servizio della Cina. Io faccio, vi prego di credere, essendo novecentesca, faccio fatica persino a ripeterla questa frase, d'altronde succede a noi anziani. Però il tema è che queste persone non vogliono trovare ostacoli lungo il proprio percorso. E uno dice, ma è per il bene dell'umanità. Benissimo, decidiamo insieme che cos'è il bene dell'umanità. Quando l'Europa si struttura, si costruisce, si crea, si mette intorno a un tavolo e ci sono molte persone che attraverso dei sistemi democratici, quindi lenti, noiosi, tutti quelli che vengono detestati, però si mettono insieme a cercare di ragionare su quali sono i principi cardine irrinunciabili attorno ai quali si può costruire un vivere civile. Oggi ci siamo trovati 48 ore fa i 5 principi dei giganti dell'intelligenza artificiale che ci dicono che non si faranno la guerra tra loro, che ci saranno dei personaggi esterni, che 5 punti. Cioè, io ho detto, vorrei segnalare quanto tempo hanno perduto i padri costituenti italiani e via di seguito tutte le persone che si sono impegnate per decenni e non hanno ancora finito nella costruzione di costituzioni, trattati, complessi meccanismi di tutela democratica. Tutto questo discorso non per dire guardiamo solo l'America, perché di nuovo sfida globale vuol dire tenere presente che queste persone hanno in questo momento il controllo dell'amministrazione americana nei fatti, che queste persone hanno un unico obiettivo, vincere la sfida con la Cina, che tutto quello che si frapporrà tra loro e la loro competizione nella loro visione deve essere spazzato via, e che questa cosa non finirà con le elezioni di midterm. Io continuo a leggere anche sui nostri giornali commenti sollevati di chi, sentendosi contro o tradito da questa amministrazione americana, dice adesso con midterm cambieranno gli equilibri. Ci sono due punti. Sono stati cambiati nell'ultimo anno e mezzo tanti e tali elementi del sistema istituzionale degli Stati Uniti, per cui una serie di decisioni oggi possono essere prese in un modo che un anno e mezzo fa non potevano essere prese. E questo rende infinitamente più debole il potere interdittivo di Capitol Hill. E questo è un tema. L'altro tema è, per esempio, la politica estera sarà una delle questioni che può tranquillamente andare avanti senza grandi difficoltà. Ma l'altro tema vero è che tutte queste persone che stanno lavorando dentro la corsa alla tecnologia, ma tutte queste persone che sono parte poi di un ambiente culturale con moltissimi punti in comune, stanno tutti lavorando per il 2028. Non c'è nessuno che si sta preoccupando delle elezioni di medio termine. E questo è un punto chiave per l'Europa. Io vedo questi 2 anni come un momento chiave per essere in grado di dire delle cose o non essere più in grado di dirle. Perché difficilmente, poi per fortuna tutte le previsioni sono fatte per essere smentite, però il sistema sottostante, quello che noi vediamo come più evidente, ci siamo abituati a considerare tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti come frutto dell'estemporanea bizzarria di un presidente un po' sopra le righe. Non è così. c'è qualcosa di strutturale, c'è qualcosa di profondo, c'è qualcosa che ha molto a che vedere anche con come la società americana è cambiata ed è evoluta in questi anni, e tutto questo non c'è midterm in grado di spostarlo. Allora è lì che l'Europa davvero può giocare la sua partita, perché la partita dell'Ucraina passa attraverso la tecnologia. Elon Musk ci ha ricordato che da un giorno all'altro lui avrebbe potuto spegnere Starlink e quindi di fatto cambiare le sorti della guerra. Da lì passa tutta la sfida del futuro, perché pensate che in Cina nel 2024 sono stati pubblicati 24.000 lavori scientifici sull'intelligenza artificiale, e negli Stati Uniti, in Europa e UK sommati ne sono stati pubblicati 19.000. Questo ci dà la proporzione della sfida che abbiamo di fronte. Io ho parlato molto di America perché era un po' al centro del percorso che stavamo facendo, e quel Dismantle Europe a me fa impressione ogni volta che lo rileggo. Però abbiamo una sfida che è ancora più larga di così, e allora ci dobbiamo contentare del discorso e delle risposte che ci vengono date sul fatto che sì, però troppa Europa, meno Europa? Cioè, è autointuitivo che solo un continente che gioca la partita da continente ha qualcosa da dire. È fuori proporzione immaginare che i nostri adorabili staterelli siano in grado di fare qualcosa qua in mezzo, ed è per quello che trovo è ancora più importante trovarci qui, ricordando la posizione, le parole e il modo di interpretare l'Europa di Giorgio Napolitano, perché può essere di grande ispirazione. Dice l'elenco, e vado con gli occhiali sempre per la stessa ragione di prima: Sylvie Goulard, già ministra, parlamentare europea, ora Professor of Practice in Global Affairs alla Bocconi di Milano.
2: Grazie, grazie Monica, e grazie per l'invito. Sono molto anche commossa, perché il ricordo del presidente Napolitano è caro a tanti in Europa. Allora, i due relatori mi hanno facilitato la vita, sono d'accordissimo. Rapidamente, prima di tutto, grazie di aver menzionato Thomas Mann. Thomas Mann è uno scrittore che si deve rileggere oggi, e io raccomando, soprattutto agli studenti che sono un po' lontani, ma parliamo anche per voi, di leggere Achtung Europa. È un testo che Thomas Mann ha scritto nel 1938, e nel quale lui ricorda che se rimaniamo semplicemente sul lato dei buoni moderati di fronte a chi grida e uccide, non andremo molto lontano. Dunque, lettura più che utile. Sono d'accordo sul fatto che la guerra, sfortunatamente, e vorrei davvero dire che quello che dico lo dico senza nessun piacere, ma la guerra l'abbiamo già. Lo dice l'esercito tedesco, l'esercito italiano, l'ho visto sul Corriere due giorni fa, il capo di Stato Maggiore italiano, la rivista francese di sicurezza dell'anno scorso. Siamo già in una guerra ibrida, e per essere ibrida non significa meno destabilizzazione delle nostre democrazie. Abbiamo tutti Goebbels nella nostra tasca, ok? Ascoltiamo delle cose tutta la giornata che sono spesso ben fatte quando sono giornalisti che fanno il loro lavoro, ma c'è anche un rischio di disinformazione, di manipolazione maggiore. E per esempio l'Ucraina, io mi sembra importante ricordare in un'università che c'è un aggressore e che c'è un paese aggredito, e che il diritto internazionale è chiaramente, è molto chiaro, non solo tutti i trattati ma l'OCSE eccetera. Dunque siamo in una situazione dove sono fatti sul territorio del nostro continente crimini di guerra, e da parte di uno degli stati membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU che dovrebbe difendere il diritto internazionale. Questo è gravissimo, perché io sono personalmente molto legata alla pace, ma dobbiamo ricordarsi quello che Mitterrand diceva all'inizio degli anni Ottanta: le pacifiste sono all'ouest e le fusées sono all'est, ok? È bello essere i pacifisti da un lato e poi gli altri spendono di più per la difesa. Dunque francamente sul fatto che siamo in una situazione grave, urgente, non c'è dubbio. Poi, grazie di aver sottolineato, non è solo la Heritage Foundation che vuole dismantle l'Unione Europea. Io raccomando ancora ai studenti, anche se, io dovrei lavorare solo per la Bocconi, ma possiamo anche aiutare gli studenti della LUIS a leggere i documenti utilissimi come la National Security Strategy degli Stati Uniti. Questo non è un documento di un think tank, è un documento che si trova sul sito della Casa Bianca e nel quale c'è America First. America First è chiaro, prima noi e poi gli altri, e la volontà di distruggere l'Europa c'è chiaramente. È molto interessante che la Cina non è quasi citata in questo documento, anche se sono tutti, e sono d'accordissimo Monica, ossessionati dalla Cina, la Cina non viene citata. La Russia, Angelini, non sono un problema. E dunque il nemico numero uno siamo noi. Siamo noi nella nostra dimensione sovranazionale, appunto l'euro. Parlo di fronte a Ignazio Visco che ha dato tanto all'euro, la politica di concorrenza di cui Mario Monti si è occupato molto, eccetera. Dunque la dimensione sovranazionale è la cosa che gli Stati Uniti vogliono distruggere, non è in latino ma è divide et impera, così hanno interlocutori diversi, piccolini e che si mangiano più facilmente. Bocconi dopo Bocconi. Non volevo insistere, avrei insistito di più sulla tech, ma Monica l'ha fatto in un modo brillante. Raccomando a chi vuole anche avere un po' il gusto diretto di ascoltare l'ultimo podcast di Matthias Döpfner, il capo della Axel Springer, la grande azienda di media americana tedesca, che adesso 10 giorni fa ha dato un premio a Peter Thiel, e tutta la conversazione fa vedere come stiamo andando su una via pericolosa, non dirò di più. Dunque potrei parlare della Russia, della Cina, ma vorrei concentrarmi piuttosto su quello che possiamo fare e come farlo, perché francamente in tutta l'Europa, io sono molto in Germania soprattutto, sento delle persone che condividono questo giudizio, ma la cosa che manca di più è come fare. Dunque, senza essere arrogante, perché non posso definirlo io, un po' di come andare avanti. Voi siete abituati a avere il Papa, noi l'abbiamo avuto 4 giorni a Parigi, non resisto a citarlo. Papa Leone, Papa americano, ha fatto 2 grandi discorsi in Francia, al di là della messa, eccetera. Uno all'UNESCO per difendere il multilateralismo, il dialogo, la cooperazione, il diritto, eccetera. E l'altro, ancora più a messa, dove è andato nella città dove è sepolto Robert Schuman per spiegare agli europei che sono fortunati e che non dovrebbero dimenticarsi da dove vengono. Dunque io riparto della dichiarazione Schuman, e questo la generazione di Giorgio Napolitano, ma anche di Richard von Weizsäcker, di Karl Lamers, di Robert Badinter, tutti sapevano la differenza. Prima cosa alla quale vi invito è di lottare contro questa Europa intergovernativa che non funziona e che ha, non solo non funziona, ma distrugge l'atteggiamento, perché non funziona. Dunque ha un doppio effetto negativo. Schuman, quando ha proposto nel 1950 la sua comunità acciaio e carbone, aveva una visione molto ampia, l'hai detto, abbiamo bisogno di una visione, ma anche un metodo molto modesto. Prendiamo 2 produzioni, le mettiamo insieme, ma anche per queste 2 produzioni non facciamo un po' di coordinamento on the back of an envelope. Abbiamo istituzioni, andiamo insieme con paesi che sono messi su un piano di uguaglianza, eccetera, eccetera. Dunque, prima di tutto, toutes les Europes ne se valent pas, ok? Chi oggi cerca di fare credere che c'è un'Europa delle nazioni, dobbiamo pescare nell'opera di tutti i nostri nonni, padri, eccetera, perché hanno voluto superare il coordinamento. Jean Monnet aveva lavorato alla Société des Nations, non ha funzionato perché era intergovernativo, veto, unanimità. Dunque, per carità, non dobbiamo lasciare chi oggi non propone niente, salvo tornare alla situazione prima del 1950, di fare credere che hanno una visione per l'Europa. Questo significa sì abolire l'unanimità nei campi dove c'è, ma anche, e parlo sotto il controllo di un commissario poco tempo fa, anche utilizzare la possibilità di votare quando esiste. E per esempio la ragione per cui non abbiamo l'unione bancaria, l'unione del mercato di capitali, tutto questo sono file sui quali si può votare e mettere anche i più grandi paesi in una minoranza. By the way, votare è quello che si fa in tutte le nostre istituzioni, a livello comunale, a livello nazionale. Perché non sarebbe possibile votare? Tu sei nella maggioranza, tant mieux, non ci sei, tant pis pour toi. E il lavoro al Parlamento europeo mi aveva fatto capire che una persona che sa che alla fine può essere messa nella minoranza è più costruttiva, perché cercherà almeno di salvare qualche punto importante. Dunque abbiamo bisogno prima di tutto di capire perché l'Europa come l'abbiamo adesso non basta. Non è ideologia, è pragmatismo e direi quasi conoscenza storica della storia del Novecento. Poi con i tedeschi io direi abbiamo bisogno di un Gesamtkonzept e un Stufenplan. Gesamtkonzept significa, perché io in Germania non dico mai la visione, perché dicono se hai una visione ti mando all'ospedale. Dunque, ma sapere dove vogliamo andare. La Commissione ha fatto certe cose da quando l'Ucraina è stata aggredita, ma non c'è una risposta alle domande più fondamentali. Chi mi protegge? Dov'è il potere responsabile, che posso anche cacciare se non mi piace più, che prende le decisioni per la mia sicurezza? Su questo non abbiamo finora dato nessuna risposta, e non so se avete notato come la parola Europa è sempre più usata. Europa. Non si sa se sono i 27 plus il Regno Unito, forse anche il Canada, la Norvegia, non lo so, o se sono meno, i diplomatici sono molto, amano fare format Normandie, format, tutto questo, ma che cos'è? Dunque, prima di tutto sapere se consideriamo che il nostro futuro è comune o no. Poi se è comune è una via di sudore e sacrificio, ok? Io lo dico senza nessuna demagogia. A questo punto vedo solo chi vuole i vantaggi di essere uniti e il vantaggio della sovranità nazionale. Nel mio paese non voglio parlare di altri, anche se ci sono altri esempi. L'abbiamo fatto per esempio per l'euro e stiamo pagando molto caro questa illusione. Se abbiamo una moneta con altri, dobbiamo rispettare le regole con gli altri. È una cosa abbastanza banale, ma molto importante, e avrei sognato, Paolo, un po' più di lavoro in commissione contro la Francia, come taxpayer e mamma di tre, perché la commissione aveva qualche potere, ma comunque. Poi
3: abbiamo aperto procedura di infrazione.
2: Sì, ma ci sono le sanzioni, poi anche il Consiglio dei Ministri non ha fatto il suo lavoro, anche a Schäuble io ho sempre detto che molava sempre, perché lui faceva delle dichiarazioni incredibili e poi i numeri, ma comunque non parliamo del passato, parliamo del futuro. Dunque abbiamo bisogno di essere molto più seri, perché l'euro ci dà un metodo. Che cosa abbiamo fatto? 88, creazione del gruppo di lavoro Delors. Non hanno chiesto ai banchieri centrali se erano d'accordo per fare la moneta, hanno chiesto come fare la moneta, e dobbiamo fare la stessa cosa con i diplomatici, non chiedere se sono d'accordo, perché se è un harakiri ovviamente, ma come si fa harakiri. E per esempio io, perché ognuno parla sempre dell'unanimità, ma continueremo a avere il presidente francese, il presidente del consiglio italiano, il cancelliere che vanno separatamente in Cina o a Washington? Se continuiamo così non ci prenderanno mai, mai sul serio. Dunque, non pensare, per esempio, che la Le Pen su queste cose sarà morbida. Secondo me, probabilmente accetterà certe cose perché il debito, essendo com'è, non potrà dire che esce dell'euro, non lo so, queste follie, ma sul rapporto con l'Unione Europea dobbiamo assicurare che lei non è eletta. Dunque, concludo, abbiamo chiaramente il metodo. Possiamo utilizzare quello che abbiamo fatto per l'euro, perché lo Stufenplan significa in 2 anni siamo qui, in 4 anni siamo qui, in 6 anni siamo qui. Certamente non si può fare tutto domattina, ma abbiamo bisogno di avere un piano così. Io non credo che sarà a 27, certamente no, non credo neanche all'Europa a 35, ma ne riparleremo perché non è per stasera. E per concludere direi che quando facciamo incontri sull'Europa che vogliamo dobbiamo essere tutti insieme. Io mi sento stasera qui l'unica rappresentante della non Italia in Europa, dunque 26 paesi. Su tante cose, per esempio sulla guerra o la paura dell'aggressione russa, i baltici o i finlandesi hanno una loro sensibilità. Sul rapporto con la tecnologia si vede bene, e dicevo sacrificio, che finora non abbiamo definito una politica che condivisa da tutti. C'è chi compra in Cina, c'è chi compra in America, da data agli americani senza nessun controllo, eccetera. Dunque ci sono tante cose da fare. Dunque il programma per fare l'Europa si chiama Lavoro. Grazie.
1: Grazie. Presto. Allora faccio un'inversione con penalità, perché onorevole Bonaccini è arrivato in ritardo, per cui do la parola immediatamente al vicepresidente Mulè.
4: Sì. Grazie. Grazie, no, nel frattempo così Stefano si ambienta. Ma devo dire, lo dico anche a beneficio di Stefano, intanto grazie a Presidente Veltroni, a Giulio Napolitano per avermi voluto in questo panel, il cui livello è davvero altissimo, quindi mi sento molto a disagio a partecipare, visto come dire la levatura di chi mi ha preceduto e chi seguirà dopo. Ma fatta questa premessa, e le cose che sono state dette sono tutte esattissime ed è difficile non essere d'accordo con quello che ha detto Paolo Gentiloni, con quello che ha detto Madame Goulart. Allora proverò a prendere anche rispetto al discorso che tu, essendo come dire colleghi, ci temo del tu, facevi, alcune parole chiave che secondo me anche rispetto al titolo del panel mi sento di provare a mettere assieme. Allora, la prima veniva da Madame Goulart quando faceva riferimento a Schumann 1950 la ceca, 1952 l'idea della CED, della Comunità Europea di Difesa, che era condivisa da De Gasperi, che fu e doveva essere il pilastro fondamentale, il pillar fondamentale per la creazione dell'Europa, e che ahimè finisce nel 54 perché la Francia non ratifica la Comunità Europea di Difesa e dà il via a quello che è un limbo in cui l'Europa per 70 anni diventa consumatrice di sicurezza, illudendosi che la NATO, l'ombrello americano, sarebbe stato perenne. Però è da lì che bisogna partire e vedere in questa linea, nei 74 anni che passano tra il fallimento della CED e quello dove siamo arrivati, se siamo stati in grado di cambiare. La risposta è no. E prendo a prestito la parola di Paolo Gentiloni, la percezione, la perception. La perception che noi, da politico, il decisore politico dovrebbe avere ancora più chiaro rispetto all'oggettività di quello che accade. La percezione supera l'oggettività del presente e dovrebbe avere la capacità di proiettarla, facendola diventare l'awareness, la consapevolezza di qualcosa che ancora non è successo, di una minaccia che ancora non è successa ma che è presente e non si realizza, e non ne devi prendere coscienza soltanto quando avviene. Quando cioè nel 2022, a febbraio del 22, in quello spartiacque che è l'invasione dell'Ucraina, ci troviamo alla vigilia di quella che poi sarà la bussola strategica della Commissione Europea, abbiamo il grande problema di come essere pronti, cioè di avere la consapevolezza di dover affrontare quello che di lì a poco succede. Allora, all'epoca io ero sottosegretario alla difesa, governo Draghi, questo tsunami davvero che ci investe, quello che partorì la comunità europea, l'Europa insieme alla NATO fu un acronimo che in inglese suona come Very High Readiness Joint Task Force. Ma che? Dice, ma la risposta ai 169.000 soldati che erano alle porte di Kiev, che ne diventarono 199.000, era questa Very High Readiness Joint Task Force. E quanti erano? 5.000. 5.000 soldati che non tutti insieme, quindi readiness si fa per dire, dovevano essere messi assieme dai 27 e che dovevano essere in prontezza in quanto tempo? In 2 mesi. Ora, le guerre, diciamo, che si combattono non accettano che la Very High Readiness Joint Task Force sia pronta in 2 mesi. Se deve essere prontezza, quindi deve essere readiness e deve essere immediata. Ma il problema è che era una risposta totalmente incomparabile, era davvero, come dire, la risposta a un fallimento quella che dava e che diede all'epoca l'Europa, quantomeno nell'immediatezza, essendo incapace di passare da consumatrice di sicurezza a produttore di sicurezza. Il vero cambio di paradigma è laddove l'Europa, dalla perception, dall'awareness, arriva finalmente a essere davvero readiness. Readiness lo fai se hai capacità produttiva che ti fa dire quello che noi sappiamo, che diceva poco fa, cioè la guerra c'è già. La guerra c'è già perché, sono andato a prendere un dato universitario, per cui in questo momento ci sono 61 conflitti totali. La definizione di conflitto totale è un conflitto che non investe soltanto le forze armate, ma che investe anche la parte civile, la parte economica. 61 conflitti totali, di cui 22 combattuti dagli Stati Uniti, ci dicono altro che la guerra che c'è già. Le guerre ci sono già e sono in questo numero enorme e infinito. Sono andato anche a ripassare ciò che l'Europa dal 2013, cioè da quando finalmente nel Consiglio europeo del dicembre 2013 viene varata quella che poi diventerà l'autonomia strategica, fa il Consiglio d'Europa. Produce 42 documenti, tutti condivisi, tutti documenti uno più bello dell'altro, che però non determinano dal punto di vista poi pratico nulla. Cioè il paradosso dell'autonomia strategica è l'Europa che vuole essere autonoma, poi però alla prova pratica gli Stati membri conservano tutta la parte essenziale legata alle decisioni, cioè vuoi sviluppare una capacità industriale comune, ma nello stesso tempo il mercato europeo è largamente, come dire, frammentato. Vuoi acquistare insieme, però gli stati continuano in larga misura a programmare e acquistare separatamente. Vuoi ridurre le dipendenze strategiche, eppure continui a rifornirti dall'esterno in settori tecnologici e industriali. E allora i 42 documenti alla fine, nonostante la bussola abbia poi individuato nel 22 post invasione ucraina 4 pilastri, agire, investire, cooperare, garantire sicurezza, il problema è che tutto questo ancora oggi noi non siamo stati in grado di trasformare i documenti in capacità, che è il vero, come dire, nodo cruciale. La sicurezza non si costruisce nelle caserme e quando lo capiremo, ahimè, sarà troppo tardi, perché, come dire, si costruisce nelle aziende tecnologiche, nelle filiere delle materie prime, nella capacità di produrre semiconduttori, sistemi elettronici, droni. Perché a proposito di awareness, noi non dobbiamo aspettare di vedere che un drone arrivi su Linate, su Malpensa o su Fiumicino, perché è scritto che arriverà. Che arriva è sicuro, è matematico, è pitagorico. Il problema è a oggi avere la capacità di predisporre oggi, non nel 2030, un sistema di sicurezza che, altro che droni, ti faccia avere la capacità già di rispondere a una minaccia che si è già manifestata e che c'è tra noi, è Lipsia, è Polonia, è Lettonia, Lituania. Quando nel 2020 andavamo in Lituania e Lettonia, ci meravigliavamo in Finlandia, dove hanno 50.000 rifugi. Non è perché sono, come dire, matti, perché sanno che la minaccia incombente arriva e si preparano. Detto che un anno fa a Washington, quando incontrai Sean Craycross, che è lo zar della cyber security della presidenza Trump, disse una cosa molto chiara. Dice: voi europei perdete tempo con le regole, lì il processo da noi è inverso, è il mercato che fa le regole, dopo le regole si adegueranno al mercato. Tanto era una fesseria, lo dico con tutto il rispetto di Craycross e dell'amministrazione Trump, che adesso corrono ai ripari sentendo l'esigenza sull'intelligenza artificiale di predisporre delle regole, e che in realtà non predisporranno, perché ancora una volta arrivano troppo tardi rispetto al fatto che già non si hanno capacità regolatorie, che se sono, possono anche essere esagerate, ma ci vogliono, perché poi senza regole non va da nessuna parte. Per dire che alla fine l'estemporanea bizzarria di Trump, di cui parlavi prima Monica, a maggior ragione deve chiamare l'Europa ad avere una solida, come dire, cognizione e percezione del sé, cioè passare dal momento, diciamo anche pedagogico, del principio del piacere, che bella l'Europa, al principio, come dire, di realtà. Il principio della realtà ti obbliga ad avere strumenti tali da poter rispondere alle famose sfide globali. Significa avere capacità spaziali, significa avere capacità cyber, significa avere infrastrutture adeguate alla mobilità militare. Allora, su questo noi non dobbiamo, secondo me, come dire, aver paura di chiamare le cose col loro nome. Infrastrutture strategiche per la mobilità militare. Poi sappiamo che il principio del dual use, che funziona dagli elicotteri che vanno a 600 all'ora e che servono sia a trasportare le truppe, poi serviranno anche nei casi di calamità naturale. Stefano, ti ricordi, a voglia se ti ricordi, l'alluvione in Emilia, in cui salvammo vite perché avevamo i bestioni dell'aeronautica pensati per fare, come dire, armamento, ma che in realtà senza i quali non avremmo salvate tante persone che stavano sui tetti, e se non c'erano quegli aggeggi non l'avremmo usati. Allora, alla fine, la cosa positiva è che l'industria della difesa diventa esplicitamente una priorità europea, però la vera sfida è quella, è diventare readiness, cioè essere pronti. In questo si deve scegliere tra Europa e America? Io penso che nessuno in questa sala, e davvero mi metto io per ultimo, sia così stupido da pensare che bisogna scegliere tra Europa e America. Non è così. La vera autonomia strategica non consiste nel fare tutto da soli, consiste casomai a non essere costretti a subire le decisioni degli altri quando sono in gioco la sicurezza, la libertà, la democrazia, il nostro futuro. Se abbiamo questa awareness di capire che siamo già in un momento che rischia di essere troppo, troppo in ritardo, allora avremo la consapevolezza di essere readiness, e quindi più o meno di darci una mossa, perché 61 conflitti totali ci dicono che siamo già a guerre globali, non a sfide che vengono lanciate. Grazie.
1: Grazie, e allora a questo punto Stefano Bonaccini.
5: Vediamo se riesco a dire qualcosa di intelligente. Intanto il titolo, quale Europa? Io sto all'Europa che porta i valori che di recente il presidente Monti ha, secondo me in maniera straordinaria, esposto a Cernobbio di fronte a un ex generale. Cioè quell'Europa lì, quella uscita dalla seconda guerra mondiale, la pace, la libertà, la democrazia. Io però per la prima volta, e non avrei mai creduto, non so voi, nel corso della mia vita di doverlo pensare, non so se ci sarà quell'Europa lì in futuro. perché se vincerà AfD in Germania, ma già un po' Le Pen in Francia, qualcosa cambierà. Io penso ad esempio che Putin, più che sul piano militare, credo sappia che non può vincere, tenterà di vincere attraverso coloro che vincono nei vari paesi europei e che sta sostenendo, cioè l'estrema destra. Io sono rimasto colpito che quando AfD raccoglie il 44,7% in Sassonia-Anhalt, il 38% in Mecklenburg-Pomerania, ad una forza ultranazionalista i commenti più entusiasti arrivano da esponenti che vivono all'estero e mediamente sono dittatori o quasi. Allora, quello che mi domanderei è: cosa possiamo fare noi per garantire che, al di là di chi vinca le elezioni, l'Europa rimanga ancorata a quei valori, soprattutto che dia alle mie figlie e alla mia nipotina di 3 anni le opportunità che ha avuto la mia generazione e tutte quelle successive fino a 10-15 anni fa. Perché tra poche settimane, io sarò pochi giorni prima se non mi bloccano all'aeroporto di New York, sono al Vinital International come componente della Commissione Agricoltura e Commercio Internazionale. Io penso che dagli Stati Uniti arriverà un risultato che per quelli che hanno certi valori sarà rassicurante. Non sono Otelma, ma presumo che possa accadere, perché da quando Trump si è reinsediato ha perso non molte, tutte proprio le elezioni parziali, comprese roccaforti come Miami, come la Virginia, ma addirittura mi dicono che siccome si vota quando c'è il midterm per la stragrande maggioranza anche degli stati federali che eleggono però per i 4 anni successivi governatori, persino in Texas è a rischio la vittoria repubblicana. E uno si domanda, beh, allora c'è vita su Marte, cioè se negli Stati Uniti in soli 2 anni addirittura un sovranista come Trump, chiamatelo come volete, potrebbe prendere una sonora legnata democratica, perché in Europa accade che invece sta volando l'estrema destra ovunque? E io credo che la ragione sia abbastanza semplice, perché gli Stati Uniti hanno la certezza anche nei prossimi decenni che rimarranno una potenza militare ed economica. In Europa quello che sta emergendo è che c'è la sensazione, via via da sempre più milioni di persone, di vivere in un posto del mondo che, a differenza del passato, ti fa stare peggio di chi c'era prima, non meglio, come era la certezza che aveva insieme al poter istruirci di più la mia generazione fino a quelle di pochi anni fa. Se no, altrimenti come facciamo noi a dare una risposta e un giudizio politico sul perché raccolgono voti partiti che non è che non avevano esponenti che non dicevano quelle bestialità che sento dire a volte anche al Parlamento europeo? C'erano lo stesso, ma erano considerati folcloristici, facevano parte di partiti che se andava bene prendevano l'1% alle elezioni. Oggi questi raccolgono milioni di voti, eh? Farage sembrava sparito e al grido di caccia all'immigrato ogni weekend in una città britannica si contende con i laburisti il primo partito. Che Alternative für Deutschland arrivasse a quelle cifre, dai, qualche anno fa con quello che scrivo nel programma non ci avremmo mai creduto, ma potrei proseguire. E io credo che la risposta sia che la vera sfida dei prossimi anni in questo continente e in Italia sarà tra chi si sente incluso e chi si sente o teme di essere escluso, cosa che non accadeva fino a pochi anni fa, perché potevi pensarla come volevi, ma la certezza che tu saresti stato, se avevi voglia di lavorare, abbastanza bene e se volevi studiare ti saresti istruito sempre di più, era una garanzia. E quando cresci così, la certezza nel futuro, al di là di chi voti, c'è. Non solo, quelle famiglie politiche, io vengo da una famiglia di iscritti militanti al Partito Comunista Italiano, ma anche con quelli che avevano un'idea del mondo su alcune cose forse opposta alla mia, avevano insieme combattuto e sconfitto i nazifascisti, scritto la Costituzione, dato vita alla Repubblica, quei valori che ci permisero di combattere e fermare il terrorismo, perché non avrebbero mai rinunciato a quei valori. Ma noi, se venissero gli anni di piombo oggi, con partiti così deboli, forze sociali sempre meno radicate, forze politiche mica tutti condividono quei valori, e dove ci troveremmo? Quindi io penso che bisogna lavorare nell'ordine di un'Europa che certamente arrivi alla difesa comune, che però mi verrebbe da dire, dal mio punto di vista, è il contrario del riarmo nazionale. Noi possiamo spendere non il 5% che secondo me, sbagliando, Meloni ha firmato, e che però detta al bar uno dice beh 5% non è neanche tanto, no, ma noi potremmo spendere anche il 50% in più, ma se continuiamo con il riarmo nazionale senza mettere l'interoperabilità, come dicono gli esperti dei sistemi, ma nessuno di noi sarà più sicuro di prima. E io che mi definisco pacifico più che pacifista, però so che se continui a produrre armi, qualcuno prima o poi le userà. E il tema della parola pace, pur dentro a un'idea di difesa comune, secondo me deve arrivare. Io sono molto legato all'articolo 11 della Costituzione, spero che per i prossimi millenni nessuno lo cambi. Peraltro i costituenti non scrissero l'Italia rifiuta la guerra, che già non sarebbe stato poco, hanno scritto ripudia, perché era anche un elemento di dovere morale. Ma so certamente che in questo mondo vedo dei criminali, non mancano, che potrebbero venire a colpire le mie figlie e la mia nipotina. Io voglio qualcuno che li difenda, non voglio avere il diritto dovere di offendere alcunché, ma voglio avere il diritto di difendermi. E io, anche questo tema dell'arrivo di Trump, degli Stati Uniti che non saranno più, anche Mulello faceva capire, quelli di prima, ma può essere anche un'opportunità per certi aspetti questo, cioè che l'Europa da questo punto di vista diventi più autonoma e meno dipendente dagli Stati Uniti anche da quel punto di vista, però bisogna fare le scelte giuste. Allora, e non voglio rubare troppo tempo, io se dovessi dire le priorità sono le tre che ha indicato Mario Draghi nel suo rapporto, che pur raccolse scroscianti applausi da una buona maggioranza, forse anche superiore a quella che sostiene la Commissione, ci troveremo in maggioranza, io e Mulelli, no? Popolari, socialisti, liberali, verdi. Di quelle tre priorità se ne sta facendo una, che è la terza, che è aprire nuovi accordi commerciali. Io lo spiegavo anche agli agricoltori con i trattori in protesta a Bruxelles, che persino il Mercosur era un'opportunità. Perché ci sono rischi per alcuni prodotti, è inutile non vederli, ma che se tu affronti i rischi puoi andare a cogliere opportunità come quelle di vini o formaggi in cui siamo campioni del mondo e che coi dazi al 50% non si riescono a collocare in una parte del mondo dove chi scommetteva sulla rottura dell'accordo era la Cina, che ha bisogno di non dare per la sovrapproduzione interna che ha il mondo dei propri prodotti. Si è fatto con l'Australia, con l'India, adesso col Messico. Però quello che io ritengo una politica giusta, perché noi non vinceremo sul costo del lavoro, con le nostre manifatture, la sfida dei prossimi anni della competitività, la vinciamo sulla qualità di quello che si produce. Per questo in un mondo cambiato bisognerebbe sostenere anche la ricerca e l'innovazione molto di più. Però studiando i numeri, anche funzionassero e funzioneranno, secondo me, basta guardare il CETA, Canada, 10 anni fa c'erano i trattori in piazza, in questi anni non avete visto più nessuno protestare e i dati dicono che è aumentato a nostro vantaggio. C'era il Premier Carney al Parlamento europeo 2 settimane fa, tra il 25 e il 30% le esportazioni europee verso il Canada rispetto a quanto importiamo da loro. Quell'elemento di successo si replicherà, ma guardate che ciò che comporta anche l'aumento di accordi commerciali, per quanto io condivida siano giusti, non è nell'ordine di vari punti percentuali del PIL europeo, è di qualcosina. Non si stanno facendo le altre due cose. La seconda è quella economica. Finisce il PNRR, Next Generation EU. Se non avessimo ottenuto quelle risorse che una certa destra non voleva, mentre gli europeisti convinti come chi è qui li volevano, noi saremmo in recessione da 4 anni come la Germania. E io, nel motivo per cui si vota AfD, non credo che diventi il 44% in Sassonia-Anhalt di neonazisti nel giro di una giornata o di pochi mesi. Credo che una parte di chi ha votato lì ascolta chi gli dice che gli darà protezione, perché le protezioni che un tempo venivano garantite non ci sono più. E se non sei in grado di rispondere in termini di lavoro, impresa, opportunità, io non so come potremo fare in modo di rimontare ciò che oggi, non le preoccupazioni, ma i numeri reali ogni volta che si vota dimostrano. Avete visto che mi hanno aggredito dalle parti del governo, è venuto giù tutto il governo, poi dopo pochi giorni hanno smesso perché sanno che ho perfettamente ragione. E in Sassonia-Anhalt l'analisi e i dati di chi ha votato da un punto di vista sociale, di area geografica dove vive, di titoli di studio, mi ha dato ragione. 70% degli operai, si stima, ha votato AfD. Non credo siano tutti neonazisti. Ma è per le ragioni che dicevo prima che coloro che si sentono in difficoltà o hanno paura di diventarlo rischia di affidarsi a chi poi, se vince le elezioni, non vuole quell'Europa che stiamo definendo qui. Quindi io penso davvero che o si mette mano al debito comune e si mette mano a un nuovo no, chiamatelo come volete, ma risorse fresche ogni anno per sostenere competitività, innovazione e opportunità, anche a fronte di un gap tecnologico che colpevolmente, mi viene da dire, l'Europa ha lasciato in mano a Cina e a Stati Uniti in questi decenni. E l'altra, chiudo, è eliminare il diritto di veto ai singoli Stati membri. Dai, non è una misura economica, ma è una misura certamente politica istituzionale. È successo per la prima volta, credo, nella storia del Parlamento europeo. Due settimane fa a Bruxelles è arrivata una letterina di 11 governi. Ci sono alcuni tra i principali paesi europei, Germania, Francia, Spagna, ma ci sono anche il Benelux, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, ma ci sono anche due governi non di

0: all'euro, in cui pochi credevano in origine, possa permettere di procedere in qualche modo per andare a superarlo, altrimenti è un bel disastro. Ecco, io penso che o noi rapidamente, velocemente, facciamo queste cose per sostenere, ripeto, opportunità, lavoro e competitività, e dall'altra facciamo in modo di avere regole che permettano all'Europa di procedere a maggioranza, altrimenti io temo che noi possiamo fare tutti i convegni che vogliamo, fare tutte le tavole rotonde che vogliamo, ma visto come stanno andando le singole elezioni nei vari paesi, io temo che vinceranno forze, se non si faranno queste cose, che in ogni caso sono anti-europeiste o sovraniste. E non è un caso che il governo italiano non abbia firmato quella lettera, perché mentre Tajani dice che è d'accordo, però verrebbe da dire va bene, e quindi che peso politico c'è in quel governo da parte di cosiddetti moderati europeisti? Salvini e Meloni, non parlo neanche di Vannacci, sono i più fieri oppositori dell'andare a eliminare il diritto di veto, perché scommettono su un'Europa che sia debole e divisa, perché un'Europa debole e divisa le puoi scaricare addosso tutte le colpe anche quando quelle colpe non ce l'ha, e infatti si va a chiedere adesso flessibilità nel momento in cui ogni settimana la si critica. Ecco, io penso che queste cose però le diciamo, vengono applaudite, ma se non si comincia a farle, io temo che ci ritroveremo qui tra un anno, tra due anni, e la situazione di quale Europa di fronte alle sfide globali sarà sempre peggiore. E ripeto, io vedo segni da anni 20 e 30 del secolo scorso, non voglio spaventare nessuno, ma che non avrei creduto mai di dover commentare o almeno di preoccuparmi rispetto a quello che sta succedendo. Grazie.
1: Grazie a Stefano Bonaccini. Mi dicono che adesso sentiamo anche l'ambasciatore Stefanini, l'ambasciatore Zanardi Landi fra un secondo, ma intanto volevo passare da Silvigula, perché il discorso di che cosa sta succedendo anche in Europa, tu prima facevi un cenno al discorso della disinformazione, no? E abbiamo parlato insieme di questo Dismantle Europe. In realtà il tema della velocità diventa chiave anche perché gli altri si stanno muovendo, e l'idea di intervenire sulle opinioni pubbliche europee sta diventando qualcosa di puntuale e sistematico.
2: Sono d'accordo, non poco da aggiungere. Che cosa?
1: Ah, ok, è l'intervento più breve della storia, abbiamo registrato.
2: No, ma se la consapevolezza c'è, dobbiamo trarne le conclusioni. Questa è la cosa che è spaventosa in questo momento, perché non so chi, forse il Parlamento europeo potrebbe prendere un'iniziativa, chi è a Bruxelles in carica in questo momento, perché i cittadini si sentono un po' impauriti. Poi l'altra cosa è di combattere a casa sua tutti quelli che portano questi valori. Sull'AfD c'è per una parte l'argomento economico, ma io temo, ed è stato un po' provato nelle analisi della Germania, che quest'idea di liberarsi sia del peso della storia, sia del, per chi è all'est, della, come direi, dell'opposizione alla Russia, hanno giocato anche. Dunque c'è sempre un misto complicatissimo di essere messo di parte, left behind, e anche altre cose. Io temo che c'è qualcosa di più profondo, anche nel razzismo, anche nella xenofobia, c'è qualcosa di adesione a queste idee. Non dobbiamo sempre dire no, tutti gli operai, non so, certamente non tutti, ma almeno hanno votato chi nel suo programma, perché il programma della AfD, come quelle di Vannacci, io leggo sempre i programmi, sono francamente una violazione delle nostre costituzioni.
1: Allora, ambasciatore Stefanini, so che c'è un passaggio di intervento, prego, raggiungici.
3: Grazie. Buonasera, grazie Giulio. Mentre sono colto un po' di sorpresa e dopo gli interventi che ho ascoltato, non mi azzardo a avventurarmi sull'Europa di fronte a sfide globali, perché no, cerco piuttosto, credo forse questo è il motivo per cui ho invitato me e Antonio, che da dopo di me, a dire due parole su. È difficile immaginare come il presidente Giorgio Napolitano avrebbe reagito o come avrebbe cercato

0: di muoversi in una situazione internazionale e in una situazione dell'Europa come quella in cui ci troviamo adesso. Ovviamente è difficilissimo anche... Io mi sono sentito molto vicino al presidente Napolitano nei 3 anni che ho passato con lui, ma non si può essere un'altra persona. Ma su alcune cose mi sento abbastanza sicuro. Non avrebbe avuto alcun dubbio sulla questione, sulla guerra Russia-Ucraina, sul distinguere fra aggressore e aggredito. Avrebbe auspicato un dialogo, una comunicativa europea con la Russia, che oggi come oggi è comunque una grossa lacuna. Siamo di fronte a una assurdità, perché da una parte, di comune accordo, Russia e Stati Uniti tengono fuori gli europei dal negoziato. Dall'altra, intanto la guerra è in Europa, non in Eurasia o nel Pacifico, una guerra in Europa, dentro l'Europa, ai nostri confini, ecco, sul perimetro dell'Unione Europea. Secondo, nella tenuta dell'Ucraina in questi ultimi 2 anni, cioè dall'insediamento del ministero Trump, gli europei hanno avuto un ruolo determinante. Un altro punto in cui avrebbe, penso, rivisto le coordinate in cui ci siamo mossi, credo sia io che Antonio, è che nel triangolo Stati Uniti, Russia, Cina abbiamo una Russia, una Cina e degli Stati Uniti che sono diversi da quelli in cui ci muovevamo. Uno dei ricordi più belli che ho dei miei anni con il presidente Napolitano fu il 150esimo anniversario, e in un momento in cui, per motivi diversi, non potevamo invitare tutti, quindi selezionammo circa 88 paesi con cui eravamo più o meno legati, 88-90, e da parte europea, con un'unica eccezione, la Germania, ci fu una reazione piuttosto tiepida, per motivi su cui adesso non entro, o diversi. I 3 paesi che mandarono veramente dei rappresentanti ad alto livello furono la Russia, Medvedev, allora presidente, la Cina, Xi Jinping, e mi ricordo benissimo quando venne l'ambasciatore cinese a dirmelo e mi disse: ah, viene il vicepresidente Xi Jinping. Forse nella mia ignoranza lo guardai con un... mi disse: no, guardi, quello è il prossimo presidente della Cina. Non sapeva che sarebbe stato probabilmente il presidente a tempo indeterminato. Biden, da vicepresidente americano, Obama era appena stato in Europa, eccetera, eccetera. Quindi la Russia che invade l'Ucraina, la Cina che svolge una politica come minimo economicamente e tecnologicamente assertiva e invadente, e gli Stati Uniti di Trump sono realtà che, per mia fortuna, ai miei tempi, non ho conosciuto. Un terzo punto, e qui magari in questo potrei essere forse in un leggero disaccordo con Sylvie Goulard, un terzo punto su cui credo che il presidente Napolitano sarebbe stato molto, diciamo, consapevole, è che l'emorragia di voti verso destinatari come la FD, ma potrebbero anche andare in altri paesi, verso sinistra, anche verso il Link in Germania, devono molto a un fattore di insicurezza economica e di mancanza di protezione sociale. Sono sicuro che quello che lei diceva circa ci sono elementi di razzismo, sicuramente sono davanti agli occhi di tutti, però proprio quello che a un certo punto apre le chiuse del numero di voti è questo senso di insicurezza, come del resto è successo anche negli Stati Uniti, in parte. Grazie.
1: Grazie. Grazie ambasciatore Stefanini, ambasciatore Zanardelli. Eccoci. Prego, grazie a te.
2: È uno scherzo quello di Giulio chiedere a Stefano e a lei di parlare senza esserci preparati, ma e dunque mi affido ai ricordi e ai sentimenti. Chi ha parlato oggi ha parlato nel ricordo del presidente Napolitano e sotto l'ombra del presidente Napolitano, e si sentiva in particolare in Sylvie Goulard e in quello che ha detto l'onorevole Veltroni. È ovvio che tutti noi ci chiediamo ogni giorno che cosa Giorgio Napolitano avrebbe detto, avrebbe pensato nelle situazioni imprevedibili in cui ci troviamo, oggi. Il presidente aveva un'attenzione tutta particolare agli Stati Uniti, aveva un rapporto personale molto forte, molto seguito, con un connotato di emozione perché per la differenza d'età e per la profondità culturale col presidente Obama. Cosa direbbe oggi di fronte a questi Stati Uniti che, come ci ricorda Monica, vorrebbero cancellare l'Unione Europea? È un interrogativo di ogni giorno. È difficile per noi psicologicamente accettare l'idea di aver perso il maggiore alleato, di aver perso il punto di riferimento anche delle nostre democrazie, e non possiamo accettarlo, non vogliamo accettarlo, e continuiamo a pensare che i tantissimi amici americani che abbiamo in qualche modo ci salveranno, che ci sia ancora in quel paese una rete di persone per bene, motivate, desiderose di lavorare con noi. Credo che il presidente Napolitano sarebbe stato veramente sconvolto dall'ascoltare quello che ha detto Monica un'ora fa, che trae delle conseguenze molto, molto logiche, che arriva veramente a dei punti ic rodus ic salta. Dovremmo decidere, l'Europa dovrà decidere. Mi ha fatto pensare la lettura dei giornali in questi giorni, perché oltre che all'amicizia e al rapporto intellettuale col presidente Obama, il presidente Napolitano aveva sviluppato negli anni in cui io l'ho conosciuto un'attenzione molto particolare alla Santa Sede, presso cui avevo fatto l'ambasciatore, e ho visto nascere e svilupparsi il rapporto con Papa Benedetto, che è stata una delle cose più belle e interessanti che io abbia visto nella mia vita professionale, perché abbiamo il presidente era un grande intellettuale, voleva capire che cosa c'era nella testa di un altro grande intellettuale di provenienza completamente diversa, ma con cui condivideva la stessa nozione di Europa, come dal punto di vista più tecnico, e Papa Benedetto da un punto di vista culturale e spirituale, ma c'era qualche cosa di comune. E il viaggio di Papa Leone in Francia, che Sylvie Goulard ha nominato, ha rappresentato qualcosa di importante, perché a Metz ha fatto, senza dirlo, ma però ha costruito un discorso basato sull'esortazione apostolica di Benedetto XV sull'inutile strage del 1 agosto del 1917. E mi ha colpito vedere quanto il modo con cui il capo della cristianità si rivolge ai leader dei paesi belligeranti è cambiato radicalmente in 109 anni. Benedetto XV dava delle indicazioni precise che poi non sono state seguite, ma parlava di cancellazione del debito di guerra, rinuncia alle compensazioni, la Germania che avrebbe dovuto liberare, evacuare dal Belgio e dai territori francesi occupati e nel contempo le altre potenze avrebbero dovuto restituire le colonie tedesche. Scende in una serie di dettagli e di particolari molto molto molto puntuale, cosa che l'attuale Papa non ha potuto fare, si è limitato a richiamare degli alti principi morali a cui anche i leader dei paesi coinvolti nel conflitto ucraino in maniera diretta o indiretta dovrebbero attenersi. Perché l'ha fatto? Perché il magistero della Chiesa è cambiato, il modo di esercitare il magistero della Chiesa è cambiato negli ultimi 109 anni? Probabilmente sì, probabilmente anche perché il Papa comprende oggi, capisce oggi che questa Europa che lui, Papa nordamericano, sta ricentrando in fondo. L'Europa con Leone XIV non è più periferia, è tornata ad essere punto centrale di esame e di riflessione. Forse capisce che questa Europa è ancora oggi troppo divisa nella valutazione della minaccia e nella previsione di come far fronte a questa minaccia, per cui si è astenuto dall'entrare nel dettaglio ed ha volato molto alto. Cosa dire su quello che direbbe il presidente Napolitano di fronte a quello che abbiamo sentito oggi? Il problema di come rapportarsi di fronte a un'America molto cambiata, la difesa europea, il riavvio di un processo che sembra in qualche modo avere dei sassi nei meccanismi, e credo che il nostro presidente l'avrebbe sentito molto fortemente. Forse sarebbe giunto, chissà, forse no, ma forse anche sì, alle conclusioni ovvie a cui giungo io, e cioè che la crisi dell'Europa, così come la crisi del multilateralismo in genere, è una crisi secondaria, perché la crisi primaria è la crisi politica dei paesi che compongono l'Europa. Come si fa a parlare di processi europei, a riavviare in maniera seria e produttiva i processi europei, quando ci troviamo con una Germania il cui cancelliere ha, secondo le ultime proiezioni, gli ultimi sondaggi, il 14% di popolarità, un presidente francese che ha il 17% di popolarità, un governo spagnolo che sta andando a elezioni? C'è qualche cosa di profondo che si è messo di traverso, e che è semplicistico dirlo, ma è molto collegato a questo, è molto collegato all'istantaneità del giudizio dell'elettore, per cui inevitabilmente il leader politico ragiona a breve termine, perché vede la mattina dopo il risultato, le reazioni a quello che ha detto. E credo che se le nostre società non riusciranno a risolvere il problema della propria democrazia a casa propria, sarà molto difficile uscire dalla situazione in cui ci troviamo. Da ultimo, perché temo, Giulio mi ha detto di parlare, scusiamo, un'ultima cosa, abbiamo parlato di difesa europea, mi ha sbalordito un dato che ho trovato oggi. Tutti parliamo di procurement comune, di incentivazione della difesa, dell'industria della difesa europea, di integrazione delle industrie ucraine e della creatività ucraina nell'industria europea. Negli ultimi 5 anni la Germania ha comperato, ha acquistato in materia di armamenti il 92% da Israele e Stati Uniti. Dunque rimane un 7,5% per l'industria europea. Certo, il 2021 era diverso da oggi, dunque 5 anni sono, certo, già falsano perché è un termine troppo lungo, ma però sono dei dati, se noi guardiamo quelli degli acquisti di armamenti dei paesi europei, che fanno molto pensare, che fanno capire che c'è ancora molta strada da fare.
1: Grazie. Grazie infinite Antonio Zanardi Landi, Stefano Stefanini, Rocco Gaggelosi, che sono i consiglieri diplomatici, sono stati i consiglieri diplomatici del Presidente. Vediamo se, ecco, c'è apparso, no, non è apparso, non mi far fare come nei telegiornali dove non c'è il collegamento, eccolo là. Allora, Vicepresidente di Commissione Europea, ecco, Raffaele Fitto, sì, perfettamente, prego.
3: Bene. No, grazie, mi scuso per questa irruzione, ma diciamo nel giro dei voli era l'unico modo per poter partecipare a questo vostro incontro e mi fa molto piacere esserci. Ringrazio la LUISS e ringrazio in particolare la Fondazione Napolitano per aver voluto organizzare questo momento di incontro. Penso che siano temi di assoluta attualità e per quanto mi riguarda cercherò di portare un contributo un po' scevro dalle considerazioni politiche, perché non solo il ruolo di commissario europeo e di vicepresidente della Commissione tendenzialmente indica un approccio meno politico e più nel merito delle questioni, ma soprattutto perché vorrei comunque provare a raccontare rapidamente il lavoro e lo sforzo che la Commissione europea sta portando avanti, partendo da un dato che mi auguro e penso sia emerso anche nell'ambito del dibattito, che è quello che nel giudicare l'Europa, proprio nell'ultimo intervento emergeva questo aspetto: l'Europa non è diciamo la Commissione europea, l'Europa è un insieme di istituzioni complesso nel loro livello decisionale, e quindi anche il ruolo degli Stati membri in questo contesto assume una rilevanza notevolissima rispetto alle scelte più importanti. Oggi abbiamo una sfida molto importante che indica chiaramente due elementi: il primo è quello di rafforzarsi all'interno ed il secondo è quello di aprirsi all'esterno, perché se vogliamo costruire una dimensione europea che sia in grado di poter competere nel contesto internazionale, in questo nuovo scenario geopolitico che muta rapidamente, abbiamo bisogno, alle condizioni date, di poter individuare delle soluzioni che possono rappresentare questa prospettiva. E in questo contesto penso che sia molto importante partire dagli ultimi anni, perché basta analizzare le crisi che abbiamo vissuto, dalla pandemia all'invasione dell'Ucraina alle altre crisi, la crisi della chiusura dello stretto di Hormuz. Ogni crisi ha evidenziato in modo molto chiaro una dipendenza dell'Europa, quindi una necessità che era quella ed è quella di costruire, di rafforzare un'autonomia strategica in grado di poter affrontare gli scenari che abbiamo di fronte. E per far questo, come dicevo, abbiamo bisogno da una parte di poter dare delle indicazioni, delle risposte forti sulle sfide interne che abbiamo, dove sicuramente il periodo diciamo non aiuta, perché come è stato anche poc'anzi ricordato stiamo iniziando un periodo elettorale, anzi lo stiamo iniziando con anticipo rispetto alle previsioni visto l'annuncio delle elezioni spagnole, quindi abbiamo un anno di fronte nel quale quasi tutti i principali paesi europei saranno chiamati al voto e questo certamente non creerà un clima positivo rispetto alla necessità di individuare delle soluzioni adeguate per poter procedere sia dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse, ma anche e soprattutto dal punto di vista delle scelte strategiche nella direzione giusta. Ma l'Europa deve comunque fare il suo, deve cercare di farlo anche rispetto, come dicevo, a questo nuovo scenario. E il tema delle sfide interne indica molto chiaramente alcuni degli elementi sui quali la Commissione europea sta muovendosi e ha indicato alcune scelte fondamentali. Sicuramente il tema del mercato unico, del rafforzamento del mercato interno è l'elemento importantissimo in questo contesto, sul quale, come è noto, la Commissione anche con proposte operative sta lavorando e sul quale però è evidente che serve una condivisione forte, un coinvolgimento sempre maggiore degli Stati membri per ridurre le barriere e per rafforzare la dimensione interna di un mercato di 450 milioni di persone, che sicuramente potrebbe contribuire e contribuirebbe in modo decisivo anche a rafforzare il ruolo e la prospettiva dell'Europa. A questo dobbiamo lavorare per costruire alle condizioni date, perché evidentemente lavorare su una dimensione più generale, su delle modifiche di carattere istituzionale, ci porterebbe lontani nel tempo e non in grado di poter rispondere immediatamente a quelle che sono le sfide che abbiamo di fronte. Un forte elemento di semplificazione collegato alla necessità di poter essere molto più rapidi ed efficaci nelle risposte, mettendo in campo un tema che è quello della flessibilità nell'utilizzo delle risorse europee. Vorrei su questo aspetto interno fare un riferimento ad un lavoro che abbiamo messo in campo e che è alla base di un processo di riforma e di profondo cambiamento dell'utilizzo delle risorse europee. L'Europa, fra i tanti problemi, ha avuto sempre il problema di un bilancio pluriennale, come sappiamo, visto che siamo nel pieno della discussione, molto difficile da comporre, da condividere, e soprattutto con un'idea di una logica di lungo investimento che in passato ha costituito qualche problema. Oggi, con un mondo che cambia così rapidamente, questo tema diventa centrale. Quindi il tema della flessibilità, della nuova governance, diventa fondamentale rispetto alla necessità di mettere in campo interventi concreti. In questo senso vorrei fare un esempio che ha prodotto proprio nelle settimane scorse un primo risultato importante, anche concreto, che è quello della revisione degli attuali programmi della politica di coesione a livello europeo, una revisione che ha visto metodologicamente un coinvolgimento ad una condivisione con ogni Stato membro e che ha visto una revisione indicando delle nuove priorità e consentendo in corso d'opera di poter mobilitare, smuovere le risorse rispetto delle scelte che erano state assunte in passato. Questo penso che sia un esempio di come l'Europa debba profondamente cambiare alcuni aspetti, perché i programmi attuali sono stati decisi nel 2021-2022 sulla base dei dati economici del 2019 e del 2020 in un altro mondo, prima dell'invasione dell'Ucraina, giusto per individuare questo aspetto, e a cavallo della crisi del Covid, e invece abbiamo dato questa opportunità che ha consentito di poter rimodulare queste risorse su 5-9 priorità: la difesa, la casa, l'acqua, la competitività e l'energia, e che ha visto un esercizio molto positivo con una rimodulazione concreta che è in corso oggi di realizzazione fino a 35 miliardi di euro negli attuali programmi di coesione. Questo aspetto, che ha rappresentato un primo segnale importante, si collega alla nuova struttura del bilancio europeo, che appunto, come dicevo, è oggetto della discussione, che va nella direzione della semplificazione e anche della flessibilità nell'utilizzo di queste risorse. E in questo caso penso che sia molto importante cercare di cogliere alcuni aspetti collegati ai contenuti di questa proposta, che vede appunto una forte semplificazione. Oggi noi abbiamo 500 programmi di spesa, negli attuali programmazione 2021-2027, avremo 27 piani nazionali e regionali di partenariato, con l'obiettivo di non solo semplificare, ma individuare nel modello nuovo di governance le modalità per poter avere quella flessibilità necessaria a spostare le risorse in funzione delle esigenze che abbiamo di fronte. Questo aspetto sicuramente interviene in un momento particolarmente rilevante e soprattutto ci consente di poter valutare anche quelle che sono le priorità a livello europeo sulle quali dobbiamo cercare di intervenire in forma sempre più concreta e adeguata. E in questo contesto penso che sia altrettanto importante nella nuova struttura del bilancio leggere le diverse voci, poche ma molto chiare, che vanno in questa direzione: la concentrazione di tutte le risorse europee in capo agli Stati membri nel primo capitolo, il fondo per la competitività nel secondo capitolo e il Global Europe per la dimensione esterna. E qui vorrei fare una seconda riflessione molto importante sulla necessità che l'Europa sia in grado di poter rafforzare questa dimensione. Lo ha fatto, lo sta facendo sulla base di una serie di iniziative concrete, perché mi piace richiamare gli accordi commerciali sono sottoscritti in questo periodo, penso al Mercosur in modo particolare, ma anche agli altri accordi commerciali con il Messico, con le Filippine, con l'Australia, per citarne alcuni, e anche il rafforzamento e lo sviluppo del percorso con il Canada, che appunto con il CETA ha visto il primo vero accordo commerciale di dimensione globale essere messo in campo. Perché cito questo? Sia per rafforzare appunto la dimensione esterna dell'Europa, sia perché non è un caso che con tutti questi accordi commerciali con delle democrazie l'Europa stia rafforzando la sua capacità dal punto di vista commerciale e soprattutto stia mettendo in campo anche delle risposte adeguate nell'ambito di un rapporto, ho ascoltato anche su questo qualche considerazione, diverso, non vado oltre nelle considerazioni che dobbiamo mettere in campo con gli Stati Uniti, nei quali il tema degli accordi commerciali con diverse realtà nel contesto mondiale rappresenta una prima risposta importante. Io penso che il rapporto con gli Stati Uniti non possa essere condizionato alle contingenze, ma debba vedere l'Europa in grado di poter rispondere adeguatamente alle esigenze che devono essere messe in campo e soprattutto alla risposta adeguata sullo scenario che abbiamo di fronte. E questo penso che rappresenti anche un po' la tendenza e l'azione che la Commissione europea sta mettendo in campo. Siamo anche, ed è un'altra considerazione molto importante, in una fase complessa, perché come dicevo siamo nella discussione del futuro bilancio a livello europeo del 2028-2034, il nuovo MFF, ma al tempo stesso siamo nella fase finale e conclusiva dei piani nazionali di ripresa e resilienza, che hanno rappresentato certamente una opportunità dal punto di vista metodologico molto positivo, non solo per affrontare una crisi drammatica come quella del Covid, ma la scelta di un indebitamento comune a livello europeo per la prima volta ha rappresentato uno strumento di azione che sicuramente ha dato delle risposte concrete rispetto all'esigenza non solo di affrontare delle emergenze, ma anche di mettere in campo delle strategie molto concrete sul terreno, sul fronte della necessità di avviare dei profondi processi di cambiamento, collegando il tema delle riforme agli investimenti e quindi rendendo le politiche molto più efficaci e cercando anche su settori fondamentali, così come si sta facendo a partire dalla difesa o dall'energia, di mettere insieme delle scelte che possano rappresentare e rafforzare la dimensione interna dell'Europa e soprattutto rafforzare la sua, come dicevo prima, autonomia strategica. Su questi ambiti evidentemente c'è da fare un lavoro molto importante, molto complesso. Sicuramente la complessità del processo decisionale europeo, non la devo sottolineare io, rappresenta uno degli elementi di discussione sul quale dobbiamo cercare, da una parte, alle condizioni date, di avviare una fase di accelerazione, cosa che si sta provando a fare, e dall'altra auspicare che anche in un contesto non semplice, qual è quello che stiamo vivendo, si possano costruire le condizioni per rafforzare il progetto europeo. Io sinceramente capisco le criticità, le viviamo direttamente, ma penso che oggi ci sia veramente bisogno di una risposta forte a livello europeo, ci sia bisogno di una risposta che possa non solamente rafforzare la dimensione europea, ma possa collocare la dimensione europea nel contesto geopolitico mondiale. L'Europa ha tutte le condizioni per poterlo fare, si tratta di mettere in campo anche la volontà per poterlo realizzare, non è semplice farlo per le condizioni politiche alle quali si è fatto riferimento prima, certamente, quindi anche il tema collegato ai momenti elettorali che avremo di fronte, ma senza entrare nei dettagli bisogna anche cercare di capire le ragioni per le quali in alcuni paesi il livello di popolarità, non solo dei governi ma anche e soprattutto talvolta delle scelte che vengono portate avanti a livello europeo non raggiungono numeri positivi o numeri interessanti. Questo penso che sia un tema sul quale interrogarsi, perché magari su alcune politiche, così come si sta cercando di mettere in campo, probabilmente c'è l'esigenza di adeguare alcune scelte politiche, soprattutto in settori fondamentali come quelli industriali, l'automotive o anche dal punto di vista ambientale, perché se degli obiettivi possono e sono condivisibili, le modalità e le tempistiche di realizzazione devono fare i conti anche con un contesto internazionale, e se noi abbiamo come giusto ambire a competere con Stati Uniti, Cina, Russia, dobbiamo essere nelle condizioni di poter mettere in campo delle strategie che siano in grado di poter rendere realmente efficaci queste politiche, questi interventi. Il lavoro che abbiamo di fronte è un lavoro molto complesso, però penso che la strada sia quella di rafforzare in modo sempre più chiaro ed evidente il ruolo e il potenziale che l'Europa mette in campo, perché solo da questo rafforzamento potrà esserci una pagina positiva e di prospettiva per quanto riguarda il contesto europeo, ma soprattutto anche per affermare, lo dico senza enfasi ma con molta serenità, alcuni valori fondamentali che anche in questo confronto, globale, in questa competizione di fronte alla quale ci troviamo, certamente vanno affermati con sempre maggiore forza, perché i temi valoriali a partire dalla democrazia non penso che siano un dettaglio nel contesto internazionale. Noi dobbiamo, pur nella complessità dell'azione che mettiamo in campo, far sì che questi valori possano rappresentare un punto costante di riferimento nel percorso e nel lavoro che metteremo in campo.
1: Grazie, grazie Presidente Fitto. Allora direi grazie davvero a tutti. Domani continueranno i lavori e continueranno gli incontri per cercare di fare il punto su quale Europa sarà in grado di rispondere alle sfide globali. Noi ringraziamo tutti voi e ringraziamo anche gli studenti laggiù per queste ore di confronto insieme.
4: Sono le 11:52 minuti, questa era Radio Radicale. Quello che abbiamo appena ascoltato era il dibattito Quale Europa di fronte alle sfide globali, promosso dalla Fondazione Giorgio Napolitano ETS e dalla Luis Guido Carli School of Government, con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Ieri, il 5 ottobre, abbiamo ascoltato i saluti del rettore della Luis Paolo Boccardelli e del presidente della Fondazione Walter Veltroni, per proseguire con la sessione La guerra, l'America e l'Europa, che ha visto protagonisti Paolo Gentiloni, già commissario europeo per gli affari economici e monetari, già presidente del Consiglio italiano, Stefano Bonaccini, parlamentare europeo e presidente del Partito Democratico, Sylvie Goulard, già ministra e parlamentare europea, Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, e Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione europea. A moderare, che poi è l'ultima voce che abbiamo ascoltato, la collega Monica Maggioni. Noi tra poco, alle 12:10 circa, ci collegheremo con la Camera dei Deputati per seguire in diretta i lavori di questa mattina. All'ordine del giorno c'è, come sapete, la legge elettorale, la nuova legge elettorale, già approvata in una prima lettura dalla Camera dei Deputati e poi modificata dal Senato, ed ora quindi tornata nuovamente alla Camera dei Deputati, legge su cui il governo ha posto la fiducia, o meglio, il governo ha posto la fiducia sui primi tre articoli singolarmente, quindi la fiducia sull'articolo 1, sull'articolo 2 e sull'articolo 3. Oggi, a partire dalle 12:10, si comincerà proprio con le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo all'articolo 1, cui seguirà immediatamente dopo il voto vero e proprio di fiducia sull'articolo 1 della legge elettorale. Poi nel pomeriggio, a partire dalle 15, la Camera tornerà a lavorare nuovamente con le dichiarazioni di voto di fiducia sull'articolo 2 e poi la chiama nominale con il voto di fiducia sull'articolo 2, quindi una giornata oggi che dedicheremo ai lavori della Camera dei Deputati. Lo faremo però appunto cercando di raccontarvi questi due voti di fiducia, entrambi sulla legge elettorale. Ce ne sarà un terzo ovviamente sull'articolo 3, questo però è previsto al momento nella giornata di domani. Quindi, come detto, Camera dei Deputati, prima le dichiarazioni di voto di fiducia sull'articolo 1 e poi il voto. Il provvedimento è quello della proposta di legge sulle disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, come detto approvato in una prima lettura alla Camera e poi modificato dal Senato. Nel frattempo, quindi prima di collegarci con la Camera dei Deputati, vogliamo parlare della situazione in Spagna. Come sapete, il Presidente del Consiglio Sanchez ha rimesso il proprio mandato e ha convocato, ha sciolto le Camere, prerogativa dei Premier spagnoli che possono proporre lo scioglimento delle Camere al Re. Quindi Sanchez ha sciolto le Camere e ha convocato nuove elezioni per il 29 novembre. Di tutto questo Lanfranco Palazzolo ha parlato con Alessandro Tessari.
5: Radio Radicale, siamo con Alessandro Tessari, che come sapete è stato parlamentare del Partito Radicale e prima ancora del Partito Comunista, per parlare con lui della crisi politica in Spagna, perché oggi primo ministro spagnolo Sanchez, avvalendosi dei suoi poteri, dei suoi superpoteri, ha detto che andrà al voto anticipato. È un voto che insomma avverrà il prossimo mese, che sarà un appuntamento molto particolare per per lui. Non è la prima volta che Sanchez lo fa, però stavolta lo fa in condizioni molto diverse, all'indomani di una mega manifestazione per la casa che, insomma, resterà negli annali politici. Allora, io le volevo chiedere che interpretazione dà dell'operato di Sanchez, che fino a due o tre settimane fa, cioè prima della crisi di Ceuta, insomma, veniva, ecco, prendete esempio a Sanchez, sì, quanto è bravo, quanto è intelligente, sì. Quanto la Spagna si trova in una situazione diversa perché c'è Sanchez è, e adesso si è anticipato.
6: Allora, io quello che dirò è da prendere con le pinze, perché ho un pregiudizio, nel senso che io sono un po' spagnolo, e ho i miei parenti distribuiti fra la Catalogna separatista e la parte madrilena che è unionista. Allora, il rapporto fra questi miei parenti è che quando io vado a Barcellona, quelli di Madrid mi dicono: non sta andare a Barcellona che ci sono i terroristi. Quando vado l'inverso mi dicono: non sta andare a Madrid che ci sono i fascisti. Ecco, questa è l'opinione che catalani e madrileni hanno dopo tanti anni di conflitto fra di loro. Nel merito specifico, ora Sanchez ha avuto mille problemi anche personali, la moglie eccetera, non belli, sono quelle cose che schizzi di fango che può essere anche ingigantito dalla controparte, però no. Qui è un governo di minoranza, quindi il fatto che ci sia stato
5: aiutato dagli indipendentisti,
6: sì, e aiutato, che adesso però gli indipendentisti,
5: è come se per esempio il PD restasse al governo con l'appoggio esterno della Lega, si può dire sta cosa?
6: Beh, praticamente
5: siamo lì.
6: Allora, la cosa incredibile è che c'è stato questo sfratto di questa carne, questa donna 87 anni, e ha creato un caso nazionale, perché è una cosa che ripugna. Allora, sull'onda di questa emozione, Sanchez, con molta spregiudicatezza, ha detto: bene, io faccio due decreti in cui praticamente non si può più cacciare via l'inquilino, e tutte operazioni molto populiste, certamente, ma che toccano anche un nervo scoperto, perché certo. È indubbio che in Spagna, come nel resto d'Europa, per i giovani non c'è la possibilità né di comprare una casa, né di fare un mutuo, perché non hai un lavoro fisso, e neanche di affittare. Ormai siamo arrivati al subaffitto delle brande nelle stanze, quindi frammentazione. Questa è una cosa vergognosa che riguarda tutta l'Europa. Allora, che cosa farà lui? Neanche lui ci aspetta.
5: Potrebbe succedere anche da noi.
6: Potrebbe succedere, però devo dire la verità, che la capacità che hanno i francesi di mettere a ferro fuoco la Francia, e anche lì, su una base di ragionevolezza, perché il degrado della scuola, il taglio ai fondi della scuola, scuole sovraffollate, in Francia ce l'hanno altro che i 30 di cui parliamo noi qui. Ci sono delle classi in Francia dove il 70% è pied noir, gli algerini legittimati come cittadini francesi, ma di fatto cittadini di serie B. Quindi anche lì questo problema è enorme. Però quello della casa non si aspettava neanche Sanchez una reazione. Riempire la piazza del Sol, lì, che è una piazza che nessun politico chiama a ora, perché è impossibile riempirla, invece hanno riempito con una quantità, e in molte altre città della Spagna. Allora, sull'onda di questo, Sanchez sta facendo questo ragionamento. Io ho interpretato il grido di dolore di queste folle e ho fatto due decreti. Il Parlamento me li ha bocciati. Io devo trarre le conclusioni, perché questa bocciatura non è la bocciatura su due decreti che riguardano la casa, è una bocciatura del governo, perché io, dice Sanchez, sono già governo minoritario. Quindi se fino adesso mi avete fatto governare grazie a una benevola astensione, eccetera, adesso sappiate che, avendo bocciato due provvedimenti che andavano incontro all'urlo di dolore della Spagna, io sono costretto a valutare se andare a elezioni. Ecco. Quindi non è comunque bello neanche che i 7 della Catalogna abbiano ritirato il supporto che gli avevano dato. Però non dimentichiamo che il leader dei catalani, Puigdemont, ancora adesso sta a Bruxelles, perché non può mettere piedi in Spagna, perché lo arresta la Guardia Civile. Ora, pensare che uno che è stato eletto governatore di una regione così importante, che potrebbe determinare la vita o la morte del governo nazionale, non possa rientrare. Infatti il patto segreto fra Catalani e Sanchez era questo: fai una mande bianco, chiudiamo questo processo, legittimiamo e facciamo rientrare i catalani nella democrazia ordinaria, perché è assurdo che Puigdemont da Bruxelles dica togliete l'appoggio a Sanchez e quindi va.
5: Certo.
6: È un paradosso.
5: Quindi lui si è messo nei guai grazie al Silvio Pellico catalano. Sì, si può dire questa cosa? Silvio Pellico. Vabbè, allora... ha contribuito anche il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad affossarlo in qualche modo con questa cosa di Schengen?
6: Beh, è stata una cosa che io non l'ho capita fino in fondo, perché la cosa di Ceuta è stata una regia che ancora adesso noi non sappiamo.
5: Però
6: bene.
5: Ieri, da quello che ho capito, loro hanno stavano procedendo a uno sgombero abbastanza deciso. Quindi significa che lui qualche cosa ha capito?
6: Lui ha capito che non si muovono 70.000 marocchini all'ordine di qualcuno, di un regista. Perché,
5: certo.
6: E allora è chiaro che lui ha dovuto fare il pugno di ferro. No, 70.000 se entrano con la forza ne entreranno 700 milioni.
5: Certo.
6: Cioè l'Africa che entra dentro. Certo. E quindi ha dovuto dimostrare questa cosa. Ora Ceuta, appunto, come mi pare che ne abbiamo già parlato anche con te a Radio Radicale, per me è una città mitica, perché mia madre è vissuta a Ceuta tutta la sua giovinezza, perché era colonia spagnola. Poi quando i marocchini si sono resi indipendenti hanno lasciato queste due cittadine, Ceuta e Melilla, come enclave, parte della Spagna, per cui c'era sto sogno: se metto i piedi a Ceuta sono nell'Europa, sono nella Spagna, sono nella libertà. Anche lì 70.000 persone non si muovono se non c'è una grossa regia, e quindi lui lì ha dimostrato il pugno di ferro e ha fatto bene, e anche ha dato un segnale alla Meloni. Questo dispetto di dire ma allora il Schengen noi, ma in fondo ha fatto quello che la Meloni avrebbe voluto fare se gli fosse capitato che a Lampedusa fossero sbarcati 50.000 immigrati. Che fa la Meloni? Lei che aveva detto non entrano se non quelli controllati e voluti da noi. Ecco. Anche lì la Spagna, allora Sanchez, la risposta che dà Sanchez anche alla cosa di Ceuta è che noi siamo l'unico paese europeo che può immigrare in Spagna, accettare legalmente 500.000, che non sono pochi. Difatti questi 500.000 braccia che entrano nell'economia spagnola sono una parte della spiegazione del successo economico della Spagna, che ha un indice di inflazione minore degli altri, e quindi vuol dire una saggezza. Certamente è abile e spericolato Sanchez, però anche lui.
5: Certo, lui però ha dei grossi problemi con la moglie,
6: imbarazzanti.
5: Stavolta il giochetto gli riuscirà?
6: Dipende se lui sotto banco dice a Puigdemont: senti, rientra in Spagna e la smettiamo con questo gioco delle parti, che fra l'altro non ha più ragione d'essere, è impresentabile. La Catalogna sarebbe come che dall'Italia la Lombardia dice: beh, mi chiamo fuori. No, la Lombardia non si può chiamare fuori dall'Italia, perché è una parte importante come la Catalogna, economia, banche, finanza, eccetera, creatività. Eppure i leader eletti regolarmente sono costretti a stare all'estero perché inseguiti da un mandato di cattura. Ora non si può fare. Quindi io credo che Sanchez potrebbe stare in sella se lui si mette d'accordo con i catalani, dice cancelliamo ormai questa cosa, la mettiamo nel coso del passato e costruiamo una Spagna nuova, moderna, che potrebbe essere di aiuto anche. E allora vedrai che anche Schengen ritorna. Se addirittura gli inglesi adesso ci dicono chiaro e tondo che forse non è stato un gesto di saggezza uscire dall'Europa, adesso il fatto che lui, il premier attuale socialista, voglia rientrare o abbia ventilato questa ipotesi, dice salvo un parere del Parlamento, è segno che l'Europa potrebbe ancora, nonostante questi azzoppamenti continui, restare ancora a galla.
5: Partecipa anche Trump alle elezioni spagnole, così come sta facendo in Brasile?
6: Dietro i 50.000, 70.000 marocchini c'era certamente Trump, ha un buon rapporto col re del Marocco e gli ha detto: senti,
5: che ha portato una donna al governo,
6: sì,
5: alla guida del governo,
6: sì, ecco.
5: Che nel frattempo ha votato.
6: Sì. Ma anche lì, certamente lo zampino di Trump c'è, come c'è in tante altre cose, anche queste elezioni elettroniche. Bisogna stare attenti perché...
5: Certo, sono una fregatura.
6: No, non solo,
5: possono essere una fregatura.
6: Possono essere una fregatura, ma nel senso che noi siamo talmente impotenti di fronte a chi gestisce queste enormi piattaforme, chi è che mi dice... Noi siamo un paese, forse tu non te lo ricordi, ma io tanti anni fa io raccontai che nel 1975, nel 75, anzi nel 76, nel 75 ci furono le elezioni amministrative e la sinistra conquistò
5: l'onda rossa.
6: L'onda rossa. L'anno dopo c'erano le politiche, per cui... C'era l'emozione, dice, il Partito Comunista rischia di diventare il primo partito e noi eravamo nel Partito Comunista, diciamo, per carità speriamo che non succeda.
5: se no dobbiamo governare, dobbiamo no, dimostrare di essere capaci di guardare.
6: Io ero nella sede del Partito Comunista a Treviso e l'urlo era speriamo che non sia vero, ci tocca governare, no, noi non abbiamo mai governato se non qualche sindaco, qualche comune. Allora, il discorso è molto delicato perché in quell'anno ci furono dei brogli, ma dei brogli che noi pensiamo che possono succedere nel terzo mondo, nel quarto mondo, non nell'Italia moderna. Durante la notte noi a quell'epoca, noi comunisti, facevamo la vigilanza democratica attorno ai seggi quando c'erano due giorni di voto, poi in biciclette i ragazzini che controllassero che non ci fossero delle immissioni e intrusioni. Alle due di notte mi chiamano che in un seggio alla periferia di Treviso era arrivata una macchina della prefettura e aveva convinto il piantone di guardia a rompere i sigilli e far entrare quattro persone. Io mi fiondo lì, nel frattempo mi avevano raccontato la cosa, faccio finta di essere un uomo d'ordine, dico, era tutto regolare, vero?
5: Certo,
6: la macchina della prefettura? Sì, sì, dice, quindi avete rotto i sigilli, sono entrati dentro, anche nel seggio, sì, e hanno rotto anche i sigilli delle urne per poter... E io non ho chiesto al piantone, secondo te cosa hanno fatto? Ma appena esco mi telefonano che un altro seggio lì vicino è successa la stessa cosa. Alle 4 della mattina vado in prefettura e dico al prefetto, c'erano tutti i democristiani, i capi, e dico adesso chiami la procura perché io la faccio arrestare per i brogli, un po' di gelo, la situazione era surreale. Il prefetto chiama il procuratore, me lo passa al telefono, dico procuratore si vesta e venga qui perché io voglio che lei arresti il prefetto. Il procuratore dice Tessari calma, non faccia dichiarazioni di nessun tipo. E poi dopo un po' dice io adesso vengo da lei, chiedo scusa.
5: Questa è Piantedosi, ha sentito tutto, che ti sta chiamando.
6: Aspetta ti chiamo dopo.
5: Ecco, ha risposto a Piantedosi.
6: Ecco. Allora, dopo 5 minuti squilla il telefono, il prefetto mi fa il procuratore per lei. Il procuratore mi dice sottovoce Tessari esca dalla stanza e mi richiami. Allora esco e mi richiama e mi dice parli con i suoi perché ho saputo che hanno concordato che questo presidente della regione che temeva di essere cacciato fuori ha fatto, organizzato dei brogli per aggiungere il suo nome come preferenza dove non erano stati completati i 4. E dice, non solo nei 2 scoperti da Tessari, ma anche in altri. E allora questo tizio va dal Partito Comunista regionale e gli dice, sono pronto a assumermi la responsabilità. Se nello spoglio le bianche sono mutate come percentuale o le vostre sono, allora denunciateci perché i brogli non vengono cancellati come reato. E allora chiamano Berlinguer. E Berlinguer dice, dite a quel pazzo di Tessari che stia calmo, stiamo vincendo, i sondaggi nostri dicono che stiamo stravincendo, se fai arrestare un prefetto per brogli rischiano di annullare queste elezioni e con la paura dopo...
5: Ecco, vince la Democrazia Cristiana e Tessari è rimasto a posto suo. Speriamo che non faccia così anche Sanchez. Grazie Alessandro Tessari con quale abbiamo parlato della crisi politica in Spagna.
4: E questo era... Alessandro Tessari intervistato da Lanfranco Palazzolo. Io vi ricordo che siamo in attesa di collegarci con la Camera dei Deputati per seguire i lavori di questa mattinata. In apertura previste le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sugli articoli 1 e 2. nella giornata di domani verrà posta invece la fiducia sull'articolo 3, verrà votata, discussa e votata la fiducia sull'articolo 3, della proposta di legge recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, approvato già in prima lettura dalla Camera e poi modificato dal Senato. Ci colleghiamo con Montecitorio.
7: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
8: Verbale della seduta del 1 ottobre 2026. Il Presidente dà conto delle missioni, quindi comunica che a seguito di elezioni supplettive svoltesi il 27 e 28 settembre l'ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte di Appello di Catanzaro ha proclamato in data 1 ottobre 26 Fabio Roscioli deputato per il collegio nominale 5 Reggio di Calabria della 23esima circoscrizione Calabria. Il Presidente comunica che la 12esima Commissione ha approvato in sede legislativa la proposta di legge 1886. Si passa allo svolgimento di interpellanze urgenti alle quali risponde il sottosegretario Sbarra. Intervengono i deputati Zaratti, Bagnasco, Caramiello e Santillo. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Caramiello e la Salandra. La seduta sospesa alle 11.50 ripresa alle 11.58. Si passa alla discussione sulle linee generali di disegno di legge 2789A e delle abbinate proposte di legge nelle quali intervengono i relatori Panizzutti, la ministra Locatelli e i deputati Bagnasco, Zaratti, la Salandra, Malavasi e Quartini. Chiusa la discussione, replica la ministra Locatelli. Il seguito del dibattito è rinviato a altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali della proposta di legge numero 2830 e abbinate, nelle quali intervengono il relatore Palemiro Russo e i deputati Bagnasco, Fornario, Maiorano, Carotenuto, Della Vedova, Zarassi, Gianasse, Auriemma e Ascari. Chiusa la discussione, replica la sottosegretaria Siracusano. Il seguito del dibattito è rinviato a altra seduta. Intervengono a fine seduta i deputati Auriemma e Caro Tenuta. La seduta termina alle 15.03 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 5 ottobre 2026.
9: Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 82 come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Vado così. Saluto la delegazione per le relazioni con il Parlamento italiano del Parlamento svizzero, guidata dal consigliere agli Stati Carlo Sommaruga, che è in visita in Italia e sta assistendo ai lavori dell'Aula dalle tribune del pubblico. Grazie per essere qui. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge già approvata dalla Camera è modificata dal Senato, numero 2822B, disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Ricordo che nella seduta di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti, articoli aggiuntivi degli articoli 1, comprensivo dell'errata corrige 2 e 3 del provvedimento relativi allegati nel testo della Commissione identico a quello approvato al Senato. Ricordo inoltre che secondo quanto convenuto nella riunione della conferenza dei presidenti di gruppo del 1 ottobre, dopo la votazione per appello nominale sulle questioni di fiducia posta all'articolo 1, avranno luogo le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta sull'articolo 2 e la votazione per appello nominale sul medesimo articolo. Passiamo dunque alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'articolo 1 del provvedimento e relativi allegati nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, comprensivo dell'errata corrige. Ha chiesto di intervenire il deputato Benedetto Della Vedova. Ne ha facoltà, prego, a lei la parola.
10: Grazie Presidente, signora Ministro. Noi non voteremo la fiducia.
4: Di più Europa.
10: Primo perché questo governo ha il record di fiduce per mese tra i governi politici. Riuscite appena appena a fare meglio in termini di fiducia al mese dei due governi tecnici Monti e Draghi. Era una fiducia non necessaria perché avete una maggioranza spropositata È vero che ci sono dei precedenti, ma i precedenti, tranne il 53 della legge truffa cosiddetta, che truffa non era, i precedenti, Italicum e Rosatellum, erano due leggi che bisognava fare perché la prima ci si aspettava una riforma costituzionale, la seconda perché eravamo senza legge elettorale. Voi invece vi siete messi in testa di fare una legge elettorale che è, signora Ministro, il surrogato del surrogato. Avevate nel programma il presidenzialismo, fallimento totale, avevate trovato il surrogato del premierato, altro fallimento totale della maggioranza,

0: da una parte proporzionale dall'altra. Dico solo una cosa tra le tante. Vi siete posti il problema della governabilità? Mai più un Parlamento che non decide chi governa. Però poi avete voluto togliere, signora Ministro, ancora io non ho capito perché, l'elemento vero di riforma che avevate messo nel testo iniziale, che almeno, cioè, beh, facciamo una riforma, che era l'elemento del doppio turno. Quello almeno si poteva discutere. In passato è stato un tema trasversale in quest'Aula e tra le forze politiche, quella era una riforma, doppio turno. Allora, facciamo in modo che si vada a votare e se non c'è una maggioranza chiarissima che possa esprimere un governo, gli elettori sceglieranno tra i due migliori purché abbiano raggiunto un certo quorum. Questa era una riforma. Questa schifezza su cui state mettendo la fiducia oggi e domani e che poi verrà votata definitivamente giovedì a scrutinio segreto, è una legge insulsa, incomprensibile. In più siete partiti dalla fine, cioè visto che non abbiamo fatto il presidenzialismo, non siamo riusciti a fare il premierato, facciamo qualcosa, facciamo la legge elettorale, dobbiamo avere una maggioranza, ma come facciamo a tenere la nostra maggioranza su una riforma della legge elettorale che nessuno vuole? Ah, ecco, ci inventiamo una cosa astrusa che io penso e mi auguro la Corte Costituzionale spazzerà via, cioè un premio di maggioranza dato sulla base di un listino bloccato nazionale alla Camera e al Senato che voi avete scritto solo per creare una stanza di compensazione sugli eletti qualora possiate ancora vincere, e penso proprio di no, per dare un contentino alla Lega, magari un contentino a Forza Italia, quindi una stanza di compensazione per dargli qualche seggio in più. Siete partiti da questo, dall'interesse vostro, perché altrimenti non c'è alcun senso per quel listino. Bastava distribuire il premio di maggioranza in modo proporzionale, comprensibile a chiunque. Invece tre tipi di eletti, quelli del listino, i capolista e quelli con le preferenze.
1: Concluda.
0: Chiudo, in più avete introdotto un elemento aberrante, antidemocratico e anticostituzionale, prevedendo un numero di firme abnorme per coloro, le forze politiche che volessero presentarsi per la prima volta, facendo figli e figliastri già all'interno delle forze politiche presenti, ma questo lo sappiamo, e introducendo, e chiudo Presidente, un numero abnorme, ingiustificato, incomprensibile di firme per chi voglia accedere, una lista nuova, accedere alla competizione elettorale. Per tutti questi motivi e tanti altri ancora, non voteremo la fiducia e poi voteremo contro questa legge elettorale.
1: Bene, grazie. Deputato Della Vedova ha chiesto di parlare sempre per dichiarazione di voto. Il deputato Gianangelo Boff ne ha facoltà. A lei la parola.
2: Presidente, onorevoli colleghi. Bene, nell'introduzione dirò che la legge elettorale, portare a votare i cittadini, è dare attuazione alla Costituzione nel punto in cui dice la sovranità appartiene al popolo che l'esercita nei modi e nei limiti indicati dalla Costituzione. Quindi cosa dovrebbe fare una legge elettorale? Dovrebbe indicare il modo con cui ci sia la massima rappresentatività della volontà dei cittadini. Ma vedete, siccome molte volte anche girando per le piazze da casa mi chiedono ma come funziona sta legge elettorale, allora cercherò di spiegarla in maniera molto semplice, come la si racconterebbe in una narrazione. Allora, questa in realtà è la storia di Giorgia, Matteo e Antonio e la legge elettorale. Diventerà una fiaba. In questa fiaba a un certo punto c'erano Giorgia, Matteo e Antonio che stavano giocando al governo e stavano governando il paese. Ma a un certo punto si accorgono che con le regole di quel gioco che li aveva portati ad avere una larghissima maggioranza in Parlamento, ahimè, non avrebbero più potuto continuare a giocare al governo, perché nel frattempo Elli e Giuseppe, insieme a Angelo, erano diventati tutti amici e quindi, essendo diventati loro amici, non potevano più avere la garanzia di vincere le prossime elezioni. Quindi cosa dicono? Dobbiamo cambiare le regole di quel gioco, perché se non cambiamo le regole di quel gioco non possiamo continuare a giocare. Ebbene, allora si arriva a una legge proporzionale, si dice facciamo una legge proporzionale e togliamo i collegi uninominali. E ben venga la legge proporzionale, però dobbiamo garantire la governabilità. Ma se una legge proporzionale deve rappresentare

0: dare la volontà dei cittadini in una repubblica parlamentare. Cosa serve un premio di maggioranza? Poi in Parlamento si decide chi deve governare. No, dobbiamo trovare un sistema per cambiare la legge elettorale, perché non dobbiamo perdere, però dobbiamo comunque garantire la governabilità con un proporzionale. E va bene, perché il gioco deve andare avanti, bisogna continuare a giocare, a governare, non in base alle indicazioni che danno i cittadini, ma in base a una legge elettorale che ci consenta di farlo. Allora, a un certo punto si cambia, si arriva a un proporzionale, ma a un certo punto sulla scena di questo proporzionale, con un premio di maggioranza, perché bisogna garantire la governabilità, giustamente, garantire la governabilità indicando nel listino quelli che ci sono, quelli che sono più amici, perché giustamente nel gioco tra Giorgia, Matteo e Antonio, giustamente Matteo dice: ma io se non ho più i collegi uninominali, poi come faccio a garantire i miei cortigiani che possano rientrare tutti? No, ma non preoccuparti, ti facciamo mettere i nomi sul listino, così poi quelli là, anche se non hanno i voti, entrano lo stesso, non preoccuparti di questo. Bene. Allora arriviamo al punto, perché arriva a un certo punto il generale Vannacci dice: ma se dobbiamo dare piena attuazione a quello che dice la Costituzione, la sovranità appartiene al popolo e facciamola esercitare in pieno, diciamo che i parlamentari debbano essere indicati dagli elettori attraverso le preferenze. Ahimè, purtroppo era la stessa cosa che diceva Giorgia all'inizio, diceva: anche a me piacciono le preferenze, però non ditelo a nessuno, perché se poi si sparge la voce devo farle sul serio. E in realtà no, arriva il generale. Allora inizialmente cos'è che si tenta di dire? Si dice: vabbè, siccome il generale non arriverà alla soglia di sbarramento, cerchiamo di mettere un limite che lo tenga fuori, che non gli consenta di arrivare in Parlamento. Allora alziamo la soglia dal 3 al 5, alziamo la soglia dal 3 al 6, alziamola, che così il generale non entra. In realtà poi si accorgono e dice: ma attenzione, perché se noi alziamo troppo la soglia, anche Carlo diventa amico di Ellie, di Giuseppe e di Angelo, e se diventano tutti amici ancora perdiamo lo stesso. Allora non possiamo alzare la soglia di sbarramento, dobbiamo tenerla al 3%, perché se no perdiamo comunque, perché dobbiamo fare delle regole che ci consentano di vincere. Bene, allora avanti. E nel frattempo però il generale, giustamente, da dover essere compresso sotto il 3, i sondaggi cominciano a batterlo al 6, al 7. La gente ha capito che il generale è quello che vuole ridare la democrazia in mano ai cittadini, ridare la sovranità al popolo, così come dice la Costituzione. Allora non bastano più le soglie di sbarramento, allora a un certo punto diciamo: bene, quando si è costituito Futuro Nazionale? Futuro Nazionale si è costituito a febbraio. Allora facciamo una legge dove diciamo che, inseriamo nella legge, che tutti quelli che si sono costituiti dopo il 31 dicembre del 2025 devono raccogliere le firme. A persona praticamente, era fatta per escludere il generale, ma poi si accorgono, incidente di percorso, che questa cosa qua in realtà non avrebbe colpito solo il generale, ma avrebbe colpito anche più Europa, quindi rischiavano di fare più danni cercando di colpire il generale, e quindi fanno marcia indietro, giustamente per consentire di fare il gioco del governo, fanno marcia indietro e dicono: no, perché possiamo sì arginare il generale, ma non possiamo fare un danno generalizzato, non possiamo colpire con la bomba atomica tutti semplicemente perché dobbiamo ucciderne uno. E quindi cosa fanno? Allora si tolgono il limite del 31 dicembre del 2025, giustamente, perché avevano capito che avevano fatto una cosa sbagliata. E a quel punto cos'è che tentano di fare? Tentano di fare la cosa che prevedere che per le componenti che si erano costituite nel frattempo, togliendo la data del 31 dicembre 2025, ci fossero degli scaglioni per la raccolta delle firme che in qualche modo potessero accontentare tutti e non ci fosse nessuno che piangesse, nessuno che potesse aversene a dolere di questa raccolta firme. Quindi che ognuno potesse raccogliere le firme che era in grado di poter raccogliere. Posto che Futuro Nazionale ha sempre detto: ma fatecene raccogliere anche 7.000, tanto noi quando apriamo un gazebo la gente viene con il codice fiscale a tesserarsi al nostro partito, e quindi raccogliere le firme per Futuro Nazionale sicuramente non è un problema. Non è un problema perché Futuro Nazionale sta dalla parte della gente. Sta da parte di quell'articolo della Costituzione che dice che la sovranità appartiene al popolo. Perché vedete, a un certo punto, siccome il generale continua a dire la sovranità appartiene al popolo e i deputati devono essere eletti con le preferenze, allora a un certo punto anche il governo si sveglia. Il governo si sveglia e dice: ma facciamo allora il modo di presentare un emendamento che preveda che i capolista siano bloccati, così posso garantire i miei cortigiani, perché sennò i miei cortigiani poi si arrabbiano e mi fanno la rivoluzione interna al castello, quindi per garantire i miei cortigiani metto i capolista bloccati e gli altri gli facciamo prendere un po' di preferenze, così facciamo finta davanti ai cittadini che vogliamo le preferenze. Ma in realtà sappiamo tutti non essere così. Tant'è però che quando quell'emendamento arriva in aula, la stessa maggioranza, quegli stessi cortigiani della Lega e di Forza Italia, a un certo punto fanno un po' di confusione con il ditino, si vede qualche luce bianca accesa, si vede qualche viceministro che invece di votare si lampeggia la luce bianca, ahimè quell'emendamento salta, non viene approvato e quindi non si possono fare le preferenze che poi vengono introdotte al Senato. Vedete, noi diciamo semplicemente una cosa, c'è una volta in cui si può chiedere ai cittadini come vogliono che questo paese sia governato. Quella è la data del voto. La Costituzione dice la sovranità appartiene al popolo. Ridiamo la sovranità al popolo, ridiamo la sovranità al popolo con una legge elettorale, con le preferenze e che rappresenti Grazie. Veramente la volontà dei cittadini anche nelle persone che devono entrare in questo Parlamento. Questo vuol dire dare la sovranità al popolo e il Futuro Nazionale starà sempre dalla parte della sovranità del popolo. È il popolo che governa questo paese, non sono le logiche di palazzo e non sono le segreterie di partito. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare il deputato Roberto Giachetti, ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
2: Grazie signor Presidente, signora Ministra, colleghi, noi voteremo convintamente no alla fiducia al governo. Guardi, signora Ministra, non è che noi, io personalmente non penso che sia educato stare con le spalle girate mentre uno parla, ma volevo dire un altro concetto, non è che io penso che sia necessariamente uno scandalo il fatto che il governo metta la fiducia sulla legge elettorale e francamente non penso neanche che sia uno scandalo che l'iniziativa
3: Roberto Giachetti di Televida,
2: che è la materia elettorale, nasca dal governo. E non dico questo perché è accaduto in passato, dico questo perché se stiamo dentro le previsioni costituzionali e parlamentari è legittimo che il governo agisca in questo modo. Qual è la differenza sostanziale rispetto al passato? Vogliamo definirla una forzatura? Io non credo che sia una forzatura, ma seppure vogliamo definirla una forzatura, la differenza sostanziale rispetto al passato è che in passato chi ha scelto questa strada ha messo per equilibrare in campo una disponibilità reale al confronto che non si traduce in un fatto puramente formale, ma assume un elemento sostanziale nella disponibilità ad esaminare in particolare le proposte delle opposizioni e fare in modo che anche le opposizioni possano concorrere alla formazione di una legge che tutti diciamo una legge molto importante perché le regole del gioco e via dicendo eccetera eccetera. Quando ci fu la precedente legge elettorale, che non diventò mai legge perché era legata alla riforma costituzionale, mi riferisco a quella di Renzi, che fu dichiarata incostituzionale dalla Corte soltanto perché era in funzione dell'esistenza di una Camera sola e noi invece con la bocciatura della riforma costituzionale ci ritrovavamo con due Camere. Ma io ricordo benissimo, e credo che se lo ricorda anche la ministra delle riforme costituzionali di allora che siede accanto a me, cosa fu il percorso parlamentare, non solo in commissione ma anche nelle letture che ci furono nelle due aule del Parlamento, con un continuo tentativo da parte delle diciamo, della maggioranza, di cercare di, nei limiti del possibile, venire incontro a quelle che fossero le richieste dell'opposizione. Voi qui avete blindato un testo nel quale, come al solito, e come ministro Nordio è accaduto purtroppo anche sulla giustizia, e sembra proprio che, diciamo, le conseguenze di quella scelta parlamentare da una parte e poi, diciamo, mediatica nella vostra campagna elettorale dall'altra, non sia servita a nulla, perché avete riproposto esattamente la stessa forma, una finzione di dibattito, tante audizioni, abbiamo fatto tante audizioni, tante sedute e via dicendo, e poi sostanzialmente avete blindato la legge e l'avete, se l'avete portata a casa lo vedremo domani, ma insomma dovreste tendenzialmente portarla a casa. E le vorrei dire, signora Ministra, perché in un'occasione in cui io poi non ho più avuto la possibilità di replicare, lei ci ha spiegato che non siete proprio voi che dovete parlare di fiducia, perché fu proprio il governo Renzi a porre la fiducia, il governo Gentiloni, e chi fu il governo che pose la fiducia sul Rosatello, insomma comunque un governo di centrosinistra. Lo sa qual è la differenza, signora Ministra, rispetto a quel percorso? Che tanto è vero quello che dico io, che quel percorso fu un percorso largamente condiviso, e c'è qui l'autore della legge, cioè quello che porta il nome della legge sul Rosatellum, che nonostante la fiducia, che ovviamente non fu votata dalle opposizioni, il Rosatellum è la legge che ha preso in questo Parlamento più voti nella storia del Parlamento, è la legge elettorale che è stata votata anche da lei, signora Ministra. Votò contro la fiducia, ma proprio perché è una legge e la maggioranza si fece carico di trovare un punto di concordia il più largo possibile, portò che nel voto finale Forza Italia, la Lega, immagino, adesso non ricordo, Lupi, oltre che la maggioranza, votarono a favore di quella legge elettorale. In questo c'è la differenza sostanziale rispetto a come voi vi state comportando in questo momento e in questa fase, lasciamo perdere il presidenzialismo, il premierato, l'autonomia, le grandi riforme e via dicendo. Benissimo, decidete di fare, e che è indispensabile questa riforma, addirittura arrivando, noi sappiamo che voi avete messo la fiducia, e diciamo c'è una differenza tra la maggioranza, le maggioranze passate e questa, e che questa, come voi ci avete raccontato, è una maggioranza solidissima, è quella che ha garantito il più lungo periodo di governo, che ci ha dato la stabilità e via dicendo, e noi sappiamo perfettamente, ma anche questo non è che mi scandalizza, signora Ministra, che avete messo la fiducia semplicemente perché eravate divisi dalla testa fino ai piedi e anche sulle cose più spicciole, che voi ritenete più spicciole, io per esempio le ritengo molto rilevanti e ci arriverò, ma eravate chiaramente divisi, tanto eravate divisi che c'è stato bisogno, a ripetizione ancora questa mattina, che la Presidente del Consiglio, attraverso i suoi colonnelli, facesse sapere, non all'opposizione, e ci avrebbe reso felici perché noi non vediamo l'ora di andare a votare, ai vostri e alla vostra maggioranza ha fatto sapere che se per caso domani ci fosse lo scherzetto da parte della maggioranza, si andrebbe subito alle elezioni. Ora, apro una piccola parentesi, me lo insegna lei che è ministra ed è, diciamo, specializzata in materia costituzionale, c'è il piccolo particolare che se si va a votare o meno ancora non lo decide la Presidente del Consiglio, forse quella sarebbe stata l'unica riforma che io credo sia stata prevista in tutte le riforme costituzionali che si sono avvicendate in questo Parlamento, che è quella che ci porterebbe a fare quello che si fa in tutto, sicuramente in tutta Europa, ma forse in tutto il mondo, e cioè che la decisione di sciogliere il Parlamento è una decisione che è in mano al Presidente del Consiglio. Vanno a votare in Spagna, la decisione di andare a votare è stata presa dal Presidente del Consiglio, e così, se ci spostiamo, non parliamo della Gran Bretagna e la Germania e via dicendo. Però siccome non c'è ancora, diciamo, tra le vostre grandi riforme non avete previsto neanche questa piccola riforma, si dà il caso che se si va a votare o meno, è un piccolo, diciamo, particolare, lo decide il Presidente della Repubblica e non lo decidete voi. Quando anche mi viene spiegato che in realtà la protesta sul tema delle preferenze, sul meccanismo delle preferenze con i bloccati eccetera eccetera è ingiustificata perché l'avevate inventata voi, preso atto del fatto che anche in questa materia forse le uniche cose che riuscite a fare sono quelle che copiate, e però voi non potete sottovalutare, signora Presidente e colleghi, che stiamo parlando di un'altra cosa. Perché siccome la ragione che è di fondo a tutta questa legge elettorale è che dobbiamo arrivare alla stabilità, l'Italicum, che era quello che prevedeva i capilista bloccati e le preferenze, era una legge derivante, non a caso fu espulsa dalla Corte Costituzionale perché non passò la riforma costituzionale, derivante dalla riforma costituzionale. E l'Italicum valeva per la Camera dei Deputati, che era quella che rimaneva in piedi. E peraltro l'Italicum, signora Ministra, prevedeva un piccolo passaggio che si chiamava il ballottaggio. Le è chiaro che è un pochino diverso da quello che voi state mettendo in piedi, soprattutto perché la risposta eventualmente alla solidità e tenuta bisogna costruirla con elementi concreti. Che cosa succede? Quale stabilità garantite, signora Ministra, mettendo un premio al 42% se nessuno schieramento arriva al 42%? Cosa succede? Quale sarà la maggioranza in Parlamento? Avete costruito una legge che prevede ovviamente che può realizzare due maggioranze diverse tra Camera e Senato. Addirittura abbiamo la possibilità che ci può essere un premio di maggioranza alla Camera che non scatta al Senato. E come lo spiegate agli italiani che questa sarebbe una legge elettorale che è stata necessaria per garantire stabilità? Io penso che a situazione data, nel 90% dei casi, ho finito, signor Presidente, questa legge non garantirà alcuna stabilità. E quindi ho concluso, queste sono le ragioni per cui, signor Presidente, non so se sono stato chiaro, penso di sì, noi voteremo contro la fiducia. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare la deputata Ilaria Cavo, sempre per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente, signori Ministri e colleghi, intervengo per dichiarare il voto favorevole di noi moderati sulla questione di fiducia posta sull'articolo 1 tecnicamente e su questa legge elettorale in senso più politico e più ampio. Noi, lo dico subito chiaramente a nome del gruppo di noi moderati, la votiamo questa fiducia. Qualcuno ha dichiarato questa legge elettorale un colpo di Stato elettorale. La formula è grave e proprio per questo va respinta con argomenti. Una maggioranza che modifica la legge elettorale ordinaria non sovverte l'ordinamento, esercita una competenza che la Costituzione attribuisce al Parlamento. Legge ordinaria è stata nel 1953, nel 1993, nel 2005, nel 2015 e nel 2017. Si può giudicare inopportuno il momento, qualcuno può farlo, non lo facciamo noi, poi si può contestare il merito. Non si può trasformare un procedimento bicamerale in un atto eversivo. Siamo dentro l'ordinamento. Passaggio al Senato, ritorno alla Camera. In questa lettura delimitazioni sulle modificazioni del Senato secondo l'articolo 70,2 appunto del regolamento. Non regge neppure il richiamo alla legge Acerbo, l'abbiamo sentito, quella legge appartiene a un contesto in cui il pluralismo e le libertà parlamentari stavano venendo meno. L'analogia, se serve a discutere la soglia e la trasformazione dei voti in seggi, può essere un confronto, se serve a suggerire una parentela istituzionale è una forzatura. La Repubblica non si difende inflazionando le parole con cui la si accusa. Più grave è il richiamo alla legge del 1953, anche qui il paragone non regge. Quella legge, chiamata legge truffa, forse può piacere il termine come paragone, ma era una legge completamente diversa. Il premio lì era un premio abnorme, più ampio, pari a 380 seggi, che allora davano e garantivano un premio di maggioranza che arrivava al 64,4%. Qui, entrando un po' più nel merito, ricordiamolo, chi se si dovesse e si accattasse il premio di maggioranza si arriverebbe a un premio di 70 seggi e a un tetto massimo di 220 seggi, pari a un premio di maggioranza del 55%. Non c'è nessuna truffa, semmai il contrario. Se vogliamo discutere seriamente di premio di maggioranza, dobbiamo avere memoria della storia recente delle nostre leggi elettorali. Il premio era previsto dall'Italicum, approvato dal Partito Democratico durante un governo guidato dal suo segretario. Il centrosinistra ha votato il Rosatellum e si è benevolmente astenuto sul Mattarellum, che introdusse una componente largamente maggioritaria nel sistema elettorale della Seconda Repubblica. Il punto dunque non può essere stabilire se il premio sia democratico quando lo propone una parte e antidemocratico quando lo propone l'altra. Non può essere democratico un premio al 40% proposto dal centrosinistra e un golp se lo proponiamo noi al 42%. La discussione seria è un'altra, appunto: quale soglia, quali condizioni e quali limiti debba avere per tenere insieme rappresentanza e governabilità. E su questo, è su questo che dobbiamo confrontarci, non sulla memoria selettiva delle stagioni elettorali, ma sul meccanismo concreto che oggi sottoponiamo al voto. Guardo a ciò che ha stabilito la Corte. Con la sentenza numero 1 del 2014 ha censurato il premio del 2005 perché privo di soglia, non perché ogni premio debba scattare solo al 50%. Ha censurato un meccanismo capace di attribuire la maggioranza anche a un consenso esiguo. Con la sentenza 35 del 2017 ha ritenuto non manifestamente irragionevole la soglia del 40% dell'Italicum e legittimo l'obiettivo di bilanciare rappresentatività e governabilità, quindi l'obiettivo che vogliamo raggiungere con questa legge. Rispetto a quel modello la soglia è del 42%, due punti in più. È stato eliminato il ballottaggio, il tetto è sceso da 230 a 220 seggi e il premio scatta solo se la lista o la coalizione è prima e supera la soglia in entrambe le Camere. Non è il premio di chi arriva semplicemente primo, è un premio subordinato a una soglia significativa, a una doppia verifica e a un limite massimo. È vero, il 42% può dare la maggioranza dei seggi a chi resta minoranza nel Paese. È il punto del meccanismo, un premio che scattasse solo al 50 più 1 non sarebbe un premio di governabilità, sarebbe un'attestazione. La domanda è un'altra. È accettabile che una coalizione costruita prima del voto, visibile sulla scheda, con un programma e un nome indicato per Palazzo Chigi, ottenga una maggioranza operativa se supera una soglia alta e identica nelle due Camere? Noi riteniamo di sì. L'alternativa l'abbiamo vissuta. Maggioranze costruite dopo, in aula, su accordi che l'elettore non ha visto. Non è il ricordo di una parte sola, è la cronaca di più legislature. Gli articoli 92 e 94 della Costituzione restano intatti. Il Presidente della Repubblica nomina, le Camere danno e tolgono fiducia. Il nome indicato nel programma non compare in scheda e non vincola il Capo dello Stato. Il divieto di mandato imperativo non è toccato. Se la coalizione premiata si spacca, il Parlamento può fare un altro governo. Il premio non è un'investitura, è un incentivo a presentarsi prima, in modo leggibile, sapendo che si prende solo insieme e solo sopra una soglia. Non è con questo un premierato introdotto saltando l'articolo 138. Una revisione costituzionale cambia chi nomina e chi risponde. Una legge elettorale cambia come si contano i voti. Indicare un candidato premier è prassi europea, in Italia prassi di fatto da 30 anni. Scriverlo nel programma con la riserva esplicita delle prerogative presidenziali non tocca la Costituzione, aumenta la chiarezza. Sulla stabilità va detta una cosa franca: nessuna legge elettorale produce coesione. Il secondo governo Prodi cadde con il premio del 2005. Il quarto governo Berlusconi entrò in crisi con una maggioranza larga. Ed è vero che i seggi premiali, se la coalizione si scioglie, restano in ala e possono complicare una maggioranza successiva. La stabilità non è garantita dal premio, è resa più probabile da una maggioranza nata in modo trasparente, non da una somma postuma. Il premio non impedisce la crisi, riduce l'ipocrisia della nascita. Chi si coalizza per il 42% lo fa davanti agli elettori, non dopo lo spoglio. Vengo alle preferenze, che per noi moderati non sono un dettaglio. In prima lettura questo ramo aveva un testo senza scelta del candidato, fuori dal capolista. Noi le avevamo chieste. Il Senato ha corretto, fino a 3 preferenze per chi non è capolista, con l'obbligo di generi diversi, pena l'annullamento della scheda, e della terza. Si elegge il capolista, poi la graduatoria delle preferenze. Non è la miglior soluzione, ma la miglior sintesi, e lo dico da donna di preferenze, abituata a raccogliere il consenso sul territorio e a mantenere quel filo tra eletto ed elettore dopo il giorno del voto. Si obietta che la correzione parziale, capolista bloccato, lista del premio come altro canale, tetto del 60% sul capolista venuto meno. Rispondo sul testo che votiamo. Il capolista bloccato va letto dentro un sistema che introduce liste di 7 candidati e restituisce agli elettori la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze. Noi siamo di fronte al modello delle liste integralmente bloccate del 2005. Qui, sotto il capolista, esiste una competizione reale tra candidati affidata alla scelta degli elettori. Quanto alle liste circoscrizionali del premio, esse sono lo strumento tecnico attraverso il quale vengono attribuiti i 70 seggi del premio soltanto se ne ricorrono le condizioni. Se il premio non scatta, quei candidati non vengono eletti. E anche qui la legge pone regole precise sulle pluricandidature. Chi è candidato nella lista circoscrizionale del premio deve esserlo anche in almeno un collegio plurinominale della stessa circoscrizione e può essere candidato con lo stesso contrassegno fino a un massimo di 5 candidature nei collegi plurinominali. La legge disciplina inoltre i casi di plurielezione stabilendo quale candidatura plevare. Presidente, la discussione sull'articolo 1, quella che stiamo facendo in questo momento, ci porta a una questione fondamentale della democrazia parlamentare, il modo in cui una comunità politica organizza la propria rappresentanza e disciplina la formazione delle maggioranze. Ma dico di più, una legge elettorale non può essere valutata soltanto guardando alla formula con cui vengono assegnati i seggi. Occorre considerare anche il ruolo che essa attribuisce ai partiti nella selezione delle candidature. Il sistema delineato dall'articolo 1 mantiene una funzione significativa delle organizzazioni politiche nella costruzione delle liste e nell'individuazione dei candidati. L'introduzione delle preferenze modifica questo rapporto, ma non lo elimina. Ne deriva una responsabilità politica precisa. La qualità della rappresentanza dipende anche dalla capacità dei partiti di costruire liste credibili, plurali e radicate nella società. Il tema della rappresentanza non riguarda soltanto il numero dei seggi, riguarda la qualità del rapporto tra eletti ed elettori, la pluralità della sensibilità politica, la presenza delle diverse realtà territoriali e le condizioni di accesso alla competizione. E arriviamo al voto di oggi, ribadisco, noi moderati vota questa fiducia per tre ragioni. La prima, si esce da un sistema misto. Al suo posto c'è un sistema proporzionale reggibile. La seconda, sotto il capolista, l'elettore sceglie. La terza, la governabilità non è il contrario della rappresentanza, è la condizione perché la rappresentanza il giorno dopo abbia un interlocutore. Per questo, Presidente, il voto di noi moderati sulla questione di fiducia sull'articolo 1 è favorevole. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare la deputata Luana Zanella. Ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente, signora Ministra. La richiesta del voto di fiducia su 3 articoli del DDL di riforma della legge elettorale rivela la totale sfiducia di questo governo nei riguardi della sua stessa maggioranza. La Presidente del Consiglio, che si vanta tanto e addirittura celebra la longevità del suo esecutivo, è costretta a ricorrere alla frusta del voto di fiducia, umiliando la sua stessa maggioranza e con essa tutto il Parlamento. E d'altronde Meloni, in linea con le destre contemporanee, ha fatto di tutto per degradare l'organo legislativo da assemblea rappresentativa della sovranità popolare e decidente, secondo il dettato costituzionale, trasformandolo in cinghia di trasmissione delle sue scelte, luogo di finzione della democrazia e della mancanza di rispetto delle opposizioni e dei compromessi al ribasso. Ma cosa è stato l'iter di questo DDL se non un continuo intrallazzo per cercare di accontentare i partiti che nel segreto del voto in prima lettura alla Camera dei Deputati avevano affossato la riforma e il coinvolgimento delle minoranze, assolutamente assente, un'indecente chiusura rispetto a revisioni di regole che riguardano tutto il Parlamento. A qualche mese, non sappiamo nemmeno quanti, dalle elezioni politiche, cosa fa il governo longevo e la sua presidente tanto amica dei regimi illiberali e autoritari? Propone una riforma elettorale confezionata su misura su di sé, per tentare spasmodicamente di mantenere il potere che gli è stato consegnato pro tempore, ma che ritiene le appartenga per grazia ricevuta, e se lo vuole tenere stretto, come il bambino che si porta via la palla perché le regole del gioco non gli piacciono più. E poi racconta che lo fa per garantire la stabilità del paese. Ma che generosa! Pensa al paese. Dopo 4 anni della sua cura, l'Italia vede aggravati tutti i problemi, tutte le sofferenze che i governi immediatamente precedenti, dopo aver superato la tragedia della pandemia, avevano affrontato con molta più serietà e costrutto, ottenendo finanziamenti europei per il PNRR per oltre 200 miliardi, senza dei quali il Paese verserebbe ora in una vera e propria recessione. Ma se pensasse al Paese, avrebbe a cuore i problemi concreti delle cittadine e dei cittadini. Gli stipendi e i salari fermi al palo, le bollette in aumento, gli affitti arrivati alle stelle, l'inflazione, l'evasione fiscale, disoccupazione, precarietà, soprattutto di donne e giovani, crisi climatica, energetica, il collasso del servizio sanitario pubblico, popolazione che invecchia e si infragilisce senza sostegno, il sistema scolastico e universitario sottofinanziato. E potrei continuare. Inoltre, con la legge elettorale, cerca di far rientrare dalla finestra ciò che era stata costretta a fare uscire dalla porta, il premierato, dopo aver subito la bocciatura sonora della riforma della giustizia da parte dei 15 milioni di elettori e elettrici referendari, il rischio di ripetere la dolorosa esperienza di un ulteriore scacco l'ha costretta ad una veloce e mai motivata retromarcia. E con l'articolo 1,7 introduce l'obbligo per i partiti e i gruppi politici di indicare nel programma elettorale il nominativo del proprio candidato alla presidenza del Consiglio, alla faccia delle competenze del Presidente della Repubblica, come ampiamente illustrato anche oggi. Particolarmente illuminante, si fa per dire, è il legame tra l'indicazione del Premier e il premio di maggioranza esorbitante previsto per la coalizione che superi il 42% dei voti di entrambe le Camere, pari a 70 seggi della Camera e 35 del Senato, nonostante la Corte Costituzionale, con 2 sentenze, una del 14, l'altra del 17, abbia già messo in guardia dal fare una simile scelta, ricordando che il riparto proporzionale non può essere alterato artificialmente fino a produrre una
3: Luana Zanella, Alleanza Verdi e Sinistra,
5: tale da distorcere il rapporto tra i voti e i seggi, compromettendo l'uguaglianza del voto. Presidente, per finire, corre l'obbligo da parte mia e del gruppo AVS che rappresento di ricordare la scandalosa noncuranza di Meloni, prima premier della storia della Repubblica, per le sue simili. ha totalmente ignorata l'esigenza di garantire l'equilibrio tra elette e eletti ed evitare la sciagura di ulteriore mascolinizzazione della rappresentanza parlamentare. Sul versante dei capilista, la soppressione del vincolo 60-40 consente infatti che tutte o quasi le posizioni dotate della maggiore possibilità di elezione possano essere attribuite a candidati, a uomini, con il rischio che la percentuale di donne nel prossimo Parlamento sia ancora più bassa dell'attuale, che è del 33,6%, ricordo. Perciò, Presidente, annuncio il nostro voto convintamente contrario, nella speranza, sì, di andare alle elezioni il prima possibile, per evitare che facciate ulteriori danni. La nostra proposta programmatica sarà non solo radicalmente alternativa, ma in sintonia con il bisogno profondo e diffuso di giustizia, di salvaguardia della nostra democrazia, della nostra Carta Costituzionale, contro ogni vostro rinnovato tentativo di demolirne la forma e la sostanza.
6: Brava Luana.
1: Ringrazio deputata Zanella, ha chiesto di parlare la deputata Elena Bonetti, ne ha facoltà. Prego.
7: Grazie Presidente, Governo. Noi votiamo no alla fiducia e votiamo no alla fiducia perché vogliamo impedire una sciagura per la democrazia italiana che voi state testardamente portando avanti, quella di cacciare le donne dalle istituzioni. Questo volete fare e lo avete nascosto nelle pieghe delle norme. Articolo 1, comma 10, lettera D. Articolo 1, comma 8, lettera H. Leggete, le colleghe, le parole che ci sono scritte in questi due articoli, perché c'è chiaramente scritto che i capilista bloccati previsti da questa legge potranno essere costituiti da soli uomini. E che le donne che sono presenti nel listone del premio di maggioranza possono essere candidate al secondo posto. Chi vi dice il contrario, per rassicurarvi, vi sta mentendo. E qual è l'esito? L'esito di questa legge? Che noi potremo avere il prossimo Parlamento italiano composto da soli uomini. Non è uno scenario apocalittico, è uno degli scenari possibili, concretamente possibili e previsti a norma di legge. Immaginatevelo il giorno dopo di un paese che si sveglia con un Parlamento costituito da soli uomini. Quale vergogna e onta nel contesto occidentale e internazionale stiamo aprendo. È un atto di violenza e di discriminazione che è stato fatto sulla testa delle donne da parte dei partiti, perché la storia, quello che è accaduto è molto semplice. La Presidente Meloni insisteva per inserire le preferenze in questa legge elettorale. In una stanza di Sherpa, guarda un po', fatta da soli uomini, si sono seduti al tavolo, i suoi alleati le hanno detto bene, noi siamo disponibili a darti, a concederti le preferenze, ma tu ci devi lasciare le mani libere di poter candidare solamente uomini nelle posizioni ad elezione sicura. Questa è stata la merce di scambio, esito di un potere veramente macista, ed è per quello che questa legge alla fine deve portare il nome di macellum. Avete tolto l'equilibrio del 40-60%, c'è qui con me il collega Rosato, a cui va comunque riconosciuto il merito di aver messo il suo nome sulla legge che ha permesso il maggior numero di donne elette nella storia della nostra Repubblica, ma Rosato racconta che anche ai tempi del Rosatellum non è che è stato così semplice introdurre per i partiti il principio del 40-60, si è dovuto lottare, perché c'era anche lì quel partito trasversale dei soli uomini che non accettano il fatto che nei luoghi della rappresentanza si debba promuovere una parità di accesso delle donne e gli uomini come prevede l'articolo 51 della nostra Costituzione. Ecco, oggi quel potere ha vinto nelle stanze buie di un accordo che viene definito politico e che altro non è che un atto di violenza contro le donne che le vuole cacciare fuori. E a chi, colleghe, vi dice state tranquille, c'è un accordo politico, un impegno politico e noi vi candideremo? Io rispondo, ma davvero colleghe, siete disponibili oggi nel 2026 a far sì che la vostra dignità, i vostri diritti e la dignità e i diritti delle donne che verranno dopo di noi, noi le ridiamo in mano alla benevole concessione di segretari che decidono se candidarci o non candidarci? Davvero volete affermare il principio che un articolo della Costituzione venga declassato e non garantito a norma di legge, ma per l'organizzazione e le decisioni interne ai partiti? Davvero da oggi in poi le leggi italiane non dovranno più impedire la discriminazione delle donne, perché tanto c'è una buona coscienza collettiva che comunque questi diritti li garantirà? È un passo indietro che mai la nostra Repubblica ha fatto in modo così grave e vergognoso. Ci si sente anche tanti altri argomenti, che è quello di dire ma in fondo le donne, quelle brave, ce la fanno. Ah sì? Ma davvero vogliamo dire, colleghe, che siccome siamo un terzo in questo Parlamento, siccome siamo un quarto nei consigli regionali, è perché siamo meno bravi dei nostri colleghi uomini? C'è chi dice che in fondo l'Italia è un paese maturo perché ha finalmente una donna alla guida del proprio governo. Davvero l'Italia è un paese maturo sulla parità di genere? Quando c'è ancora qualcuno che nega che esista il femminicidio? Quando c'è ancora la discriminazione che c'è della presenza delle donne nel mondo del lavoro? Quando abbiamo il gap salariale che abbiamo, ultimi in Europa per il potere femminile, finanziario ed economico? Davvero siamo maturi, ma dove? Dove siamo maturi? Avete scritto una legge nella quale la Presidente del Consiglio, prima donna, può essere anche l'ultima. E allora, colleghe, io mi appello a voi e agli uomini che hanno ancora nella propria coscienza la responsabilità di garantire per le proprie figlie, per le donne che verranno, un'Italia che sia migliore. Siamo purtroppo nelle vostre mani, sì colleghe, siamo nelle vostre mani, perché l'opposizione voterà compatta contro questa legge, questo macellum, questo scempio. Sta a voi decidere da che parte stare della storia e che storia volete consegnare al futuro dell'Italia. Qui non c'è una terza via possibile. O scegliete nella libera coscienza di dire no a questo scempio, nel solco e nel dovere che le madri costituenti ci hanno consegnato e dopo di loro tutte le donne che hanno seguito l'impegno di promuovere la parità di genere, oppure diventerete complici, colpevoli di un arretramento del nostro paese. Mai prima di oggi c'è stato un voto possibile in quest'Aula di tale violenza e arretramento nei confronti dei diritti delle donne. Provate a pensarci. Qual è stato l'altro momento nella storia della Repubblica che a diritti conquistati dalle donne ha fatto fare alla Repubblica un passo indietro? Non ce n'è stato uno. Magari ci siamo fermati o soffermati a lunghi, non siamo andati avanti con testardia e incisività. Ma mai c'è stato prima di oggi il rischio di un tale arretramento. A voi, alla vostra coscienza, oggi spetta prendere la parola e dire no, noi non ci stiamo. Altrimenti sarete ricordate e ricordati come i colpevoli di uno scempio per la nostra democrazia. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta e ci è anche costata. Ma non abbiamo arretrato di un solo passo rispetto all'impegno che ci siamo assunti verso il Paese. Adesso tocca a voi al vostro coraggio e alla vostra libera coscienza. Fate la scelta giusta e dite no a questa legge che è la vergogna della democrazia italiana. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare sempre per dichiarazione la deputata Vittoria Baldino, ne ha facoltà. Ascoltiamo.
6: Grazie signor Presidente. Approvare con il voto di fiducia, impedendo al Parlamento di discutere una legge elettorale sarebbe semplicemente scandaloso. Se questi partiti non hanno neanche i voti dei loro parlamentari e devono mettere il voto di fiducia perché non si fidano di come voteranno i loro parlamentari, poi vogliono i voti degli italiani? Spoiler, non è Giuseppe Conte, non è Elly Schlein, non è Nicola Fratoiani, non è Angelo Bonelli.
3: Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle.
6: Nel 2017, quando Paolo Gentil, il governo Gentiloni mise la fiducia sulla legge elettorale. E allora, se non vi fidate dei vostri parlamentari, perché dovrebbero fidarsi di voi gli italiani? Questa è la domanda. E allora, siccome ci state venendo a chiedere fiducia, ribaltiamola questa domanda. Quanta fiducia avete restituito agli italiani che vi hanno dato fiducia facendovi vincere le elezioni con una legge che ora volete cambiare perché dite che non garantisce stabilità, eppure dite di essere il governo più longevo della storia della Repubblica? Quella fiducia era una fiducia ben riposta? Vediamolo. Dopo 4 anni e alla vigilia, perché finalmente, quando avremo approvato questa legge elettorale, finalmente questo paese finirà di essere ostaggio di questa maggioranza, perché già lo state dicendo che andremo a votare a maggio. Vediamo, dopo 4 anni avevate promesso, avevate chiesto la fiducia dicendo che avreste abolito le accise, dicendo che avesse fatto il blocco navale, dicendo che avesse abbassato le tasse, che l'Italia avrebbe alzato la testa, che era finita la pacchia per i burocrati di Bruxelles, che non avreste più ossequiato alle agenzie di rating e costruito una identità politica del Paese sulla parola sovranità. Poi vi siete accorti che governare è un'altra cosa, soprattutto in momenti di crisi. Erano lontani i tempi in cui Giorgia Meloni urlava al Presidente del Consiglio che fosse un criminale perché stava chiudendo gli italiani volendo metterli in salvo da una pandemia. Le accise non sono state abolite, anzi sono aumentate, ancora oggi registriamo un nuovo aumento del prezzo del carburante. Il blocco navale è rimasto uno slogan, la pressione fiscale è ai record dal 2014, i salari reali sono ancora sotto il livello del 2021, il debito pubblico, nonostante la vostra austerità e il vostro mito del disavanzo, è aumentato, e la sovranità, l'Italia che non si sarebbe inginocchiata, in realtà poi è diventata l'Italia che prima cerca di capire sulle varie questioni di rilevanza mondiale come la pensa Washington, come la pensa Berlino, come la pensa Bruxelles, finanche come la pensa Tel Aviv, e poi dopo decide quale posizione prendere. Avete ipotecato il futuro del Paese, il presente, il futuro dei nostri giovani, dicendo signor sì alle richieste di Trump del 5%, di aumentare fino al 5% del PIL la spesa per le armi, per farvi accettare da quel club. Avete ipotecato, perché stiamo parlando di 500 miliardi di euro in aggiunta sulla spesa per le armi, altro che sovranità. Avete promesso che il vostro sarebbe stato il governo della legalità, legge, ordine, soprattutto della legalità, salvo poi costringere i vostri parlamentari a scudare del mastro che probabilmente pare abbia fatto affari con una persona legata ad un clan camorristico. E oggi, non contenti, venite a chiedere le dimissioni dalla commissione antimafia di Roberto Scarpinato, colui che la mafia l'ha combattuta per davvero, e non avete neanche vergogna. E allora ci chiedete la fiducia? Noi dovremmo fidarci ancora di voi. E chiedete la fiducia sul momento più delicato del rapporto tra i cittadini e le istituzioni, cioè il momento del voto. Ebbene, la legge elettorale dovrebbe avere l'obiettivo di garantire che il voto sia libero, consapevole, effettivo e effettivo, cioè che la volontà popolare corrisponda poi all'assegnazione, alla rappresentatività, alla rappresentanza, e riavvicini le istituzioni ai cittadini. Ma che cosa fate con questa legge elettorale? Fate esattamente il contrario. Perché? Costruite maggioranze artificiali. Cancellate il rischio della vostra sconfitta, questo è l'unico obiettivo. Fingete di introdurre le preferenze, introducendo invece un meccanismo cervellotico di assegnazione dei seggi, sostituendo il flipper della vecchia legge elettorale al Tetris, perché quello che dovranno fare, che faranno i segretari di partito, e quindi i cittadini non capiranno chi sarà effettivamente eletto. Cioè, gli dite scegliete chi volete, dite ai cittadini scegliete chi volete, ma solo dopo che noi abbiamo scelto chi non potete scegliere o chi, nonostante abbia preso un grande numero di preferenze, comunque non sarà eletto. Altro che libertà di scelta nei confronti dei cittadini. Ma non basta, perché voi, non contenti dell'obbrobrio giuridico che avevate creato già alla Camera, usciti dalle riunioni, insomma, di Palazzo, eccetera, avete reso ancora più difficile presentarsi alle elezioni per coloro che sono fuori dal Palazzo. Cioè, praticamente è quasi impossibile per una nuova formazione politica presentarsi alle elezioni. Quindi da una parte c'è la narrazione e dall'altra la realtà. La narrazione che da una parte raccontate di voler restituire il potere ai cittadini, dall'altro alzate sempre di più le mura intorno a questo palazzo. Questo è quello che state facendo. E la cosa più grave è che noi non vi siete limitati a scrivere le regole tra di voi, per voi, ma avete anche deciso che di quelle regole qui dentro non si può più discutere, perché avete paura di quando si discute. E allora perché mettete la fiducia? Mettete la fiducia perché abbiamo visto all'andata, diciamo, che cosa succede quando i vostri parlamentari si sentono liberi di votare. E allora il 14 luglio scorso il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con grande coraggio, diciamo, lanciava una sfida. Ciascuno ci metta la faccia. Ci hanno messo la faccia. Hanno preso una decisione, i vostri parlamentari. Siete andati sotto. Noi abbiamo giustamente esultato, perché è una notizia che il governo vada sotto in una votazione così importante. E quel giorno voi avete scoperto una cosa terribile per un governo che vuole controllare tutto, che vuole controllare l'ANA, che vuole controllare la magistratura, che vuole controllare la Corte dei Conti, che vuole perfino controllare l'Istat. Avete scoperto che esiste il Parlamento. Un Parlamento che pensa, un Parlamento che vota e un Parlamento che si ribella anche quando le cose proposte dalla Palazzo Chigi non gli piacciono. E allora questa fiducia, cari colleghi e care colleghe, non è una prova di forza, non è muscolare, ma è un'estrema prova di debolezza politica, è una prova di paura, paura del Parlamento, paura dei franchi tiratori, oppure dei tiratori scelti, potremmo dire, paura dei vostri parlamentari, perché vedete c'è una contraddizione enorme nel sostenere di voler restituire libertà di scelta agli elettori, mentre negate questa libertà ai vostri parlamentari. E allora lasciate che loro votino gli emendamenti, lasciate che scelgano liberamente, che si sentano liberi di scegliere. Era Giorgia Meloni che lo chiedeva quando era all'opposizione, ora che governa invece non lo consente, ma io vorrei lanciare un messaggio a Giorgia Meloni: cambiare idea è legittimo, ci sta, è nelle cose, soprattutto quando si passa, si hanno ruoli di responsabilità, ma bisogna avere l'onestà intellettuale di dirlo. Quando ero in opposizione pensavo che mettere la fiducia alla legge elettorale fosse scandaloso, ora che sono Presidente del Consiglio che governo penso che invece in alcune circostanze sia giusto. Lo dica, perché potrebbe essere politicamente discutibile, sicuramente qualcuno, insomma, attirerà delle critiche politiche, però sarebbe inesorabilmente, intellettualmente onesto. E invece no, siamo sempre alle solite. Se altri mettono la fiducia sulla legge elettorale è uno scandalo, se lo fate voi è responsabilità. Se altri mettono la fiducia imbavagliano il Parlamento, se lo fate voi garantite governabilità. Se gli altri cambiano la legge a fine legislatura truccano le regole del gioco, se lo fate voi garantite stabilità. E allora concludo, Presidente, le regole democratiche sono le regole che valgono soprattutto quando potrebbero convenire meno, perché la legge elettorale non è della maggioranza ma è quella legge che serve ai cittadini di dire chi sarà maggioranza e chi sarà opposizione. Quindi ritorno alla domanda originaria. originale. Se questi partiti non hanno neanche i voti dei loro parlamentari e devono mettere il voto di fiducia perché non si fidano di come voteranno i loro parlamentari, poi vogliono i voti degli italiani? Niente da aggiungere, Presidente. Noi non ci fidiamo di voi.
1: Chiesto di parlare sempre per dichiarazione di voto il deputato Nazario Pagano. Ne ha facoltà? Prego, l'ascoltiamo.
8: Colleghi, onorevoli colleghi, intervengo a nome del gruppo di Forza Italia sulla questione di fiducia posta sull'articolo 1.
3: Nazario Pagano di Forza Italia.
8: Lo faccio anche nella consapevolezza del mio ruolo di Presidente della Prima Commissione Affari Costituzionali e anche di relatore, ma ritengo necessario, prima di discutere

decisionale che la Costituzione gli assegna. Intende questa riforma massimizzare le conseguenze della scelta elettorale, che non sono più limitate solo alla scelta dei rappresentanti in Parlamento, ma coinvolgono anche la scelta in ordine alla maggioranza parlamentare, al governo e anche al Presidente del Consiglio dei Ministri. Questo è ciò che interessa agli elettori nel 2026, contribuire a decidere le sorti del proprio Paese. Non ci si può lamentare della crisi della democrazia, non ci si può lamentare, come avviene, dell'astensionismo crescente e poi non comprendere che per contrastare questi fenomeni gravi e profondamente moderni è necessario farlo con gli strumenti della modernità, con strumenti che possono tenere il passo alla velocità dei fenomeni della comunicazione di oggi, alla velocità con cui vengono prese le decisioni internazionali, alle quali l'Italia, il nostro Paese, deve essere in grado di reagire con prontezza. Ebbene, questa riforma consente al popolo italiano di decidere l'indirizzo politico del Paese, in modo molto chiaro e netto, di quanto non possa fare invece un sistema proporzionale puro o un maggioritario di collegio che, conoscendo i rapporti di forze elettorali nel territorio italiano, non può che produrre una situazione di stallo. Ma questa riforma non ambisce solo a far questo, ambisce anche a farlo seriamente. Il premio di maggioranza che essa assegna a chi arriva primo è rigorosamente rispettoso dei dettami della giurisprudenza costituzionale. È assegnato solo a chi ottiene almeno il 42% dei voti, assegna al massimo il 55% dei seggi, assegna una quota minima garantita di seggi all'opposizione parlamentare, garantisce che non possono esservi esiti contrapposti fra le due Camere, assicura il pluralismo politico anche all'interno della coalizione vincente, perché prevede soglie di sbarramento basse. Ecco, tiene conto anche della riduzione del numero dei parlamentari, perché voglio ricordarlo che il sistema vigente, il cosiddetto Rosatellum, con la complessa articolazione di collegi e di circoscrizioni, non assicura un collegamento adeguato fra gli eletti, oggi 600, e gli elettori. E l'esperienza della 18ª legislatura ha mostrato il rischio di uno stallo e della difficoltà di formare maggioranze coerenti. È stato sostenuto che il superamento dei collegi uninominali indebolisca la rappresentatività, ma voglio ricordare che il Rosatellum, che era stato pensato per 630 deputati e 315 senatori, dopo la riduzione dei parlamentari, che sono diventati territorialmente molto estesi, in pratica i collegi sono enormi e quindi la rappresentanza dei territori di fatto non è più la stessa. In una parola, questa riforma, al contrario di quanto viene affermato dai gruppi di opposizione, cerca di rafforzare la democrazia piuttosto che indebolirla. E dire che questa riforma non assicura un vincitore, perché se nessuno prende il 42%, il riparto è interamente proporzionale, conferma la serietà del sistema di cui parliamo. Se nessuno ha il 42%, è giusto che non ci sia un premio di maggioranza e che gli accordi si facciano in Parlamento come si è sempre fatto. Ma se invece il 42% viene raggiunto, è giusto dare l'opportunità a chi lo ha ottenuto di poter governare e di poterlo fare anche in modo tale che il Paese non abbia tentennamenti. A chiunque esso sia, si badi, perché di tutte le critiche che si sentono, quella più incredibile e grottesca è quella secondo la quale il centrodestra starebbe facendo una legge a suo uso e consumo. In un momento in cui invece, guarda caso, i sondaggi forse dichiarano l'esatto contrario. Questa riforma aumenterà la capacità del sistema istituzionale di rispondere alle esigenze dei cittadini, aumenterà la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni ed aumenterà ovviamente anche la partecipazione politica. Ma venendo alla questione della scelta degli eletti, e cioè della riforma che è stata introdotta dall'altro ramo del Parlamento in Senato, le polemiche delle opposizioni sono a dir poco pretestuose. Il sistema che stiamo votando reintroduce le preferenze,

0: contrario che in passato, pensate che era dal 93 che non si votava col voto di preferenza, seppure temperandole con il capolista bloccato. Ma anche qui la parola chiave è serietà. È necessario operare un bilanciamento tra il diritto degli elettori di selezionare i propri rappresentanti e il diritto dei partiti di assicurare la disciplina dei propri gruppi parlamentari. Altrimenti la stabilità che si cerca di ottenere tramite il premio rischia di essere vanificata dalla frammentazione interna ai partiti. Quindi è un giusto equilibrio tra il ruolo che ricoprono i cittadini e quello che ricoprono i partiti, che si badi bene, sono inseriti nel nostro sistema costituzionale. Con il sistema proposto, il numero degli eletti a preferenza potrebbe facilmente arrivare fino alla metà del totale, se si considera l'impatto che su tale valore avrà l'uso delle pluricandidature. È difficile sostenere che questo non sia un significativo passo in avanti rispetto alla situazione attuale, nella quale gli eletti a preferenza di fatto non esistono per niente. Quindi tutta la polemica che riguarda questo sistema di scelta è veramente pretestuoso ed incomprensibile. Il percorso parlamentare, voglio poi ricordarlo, è stato ampio, approfondito in prima lettura, e la Commissione ha dedicato alle proposte abbinate oltre 40 sedute, voglio dirlo da Presidente, orgogliosamente da Presidente della Commissione Affari Costituzionali. Sono state 23 giornate, oltre 67 ore di discussione, sono state ascoltate e pensate oltre 60 esperti di diritto costituzionale e di materia elettorale. Dopo le audizioni i relatori hanno presentato un nuovo testo, e quindi vuol dire che hanno ascoltato molte delle indicazioni e dei suggerimenti che ci sono stati nel corso del dibattito parlamentare, e si è svolto dopo di questi un ulteriore ciclo di ascolti. All'esame degli emendamenti sono state dedicate, pensate, oltre 30 ore. Molte proposte delle opposizioni sono state accantonate per consentire ulteriori approfondimenti e modifiche che sono poi state in parte accolte, non soltanto di maggioranza. Dopo gli interventi del Senato sulle modalità di voto, sulle liste, sulla rappresentanza di genere, sulla presentazione delle candidature e sul calcolo delle cifre elettorali, la Camera ha svolto in terza lettura un nuovo esame referente. Si sono tenute audizioni anche dopo la seconda lettura in Senato e per 3 giorni oltre 10 ore di confronto sugli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione. Le accuse pertanto di superficialità e di eccessiva rapidità non rendono giustizia, sono false, e questo lavoro lo dimostra e i dati lo documentano. Sono convinto che la legge, rispettando la volontà della maggioranza emersa dal voto e tenendo insieme rappresentanza e governabilità, possa restituire fiducia ai cittadini nel processo democratico e nelle istituzioni. Un esito chiaro aiuta il Paese a evitare alchimie, negoziati infiniti e accordi instabili. Ringrazio pertanto, e concludo, caro Presidente, con sincera gratitudine gli altri relatori che con me hanno condiviso questo ruolo, tutti i componenti della Commissione Affari Costituzionali, sia di maggioranza che di opposizione, voglio dirlo perché vi è stato un dibattito e un confronto sereno e democratico. E fatemi ringraziare anche il Ministro Casellati, che è qui con noi oggi in Aula, perché ha dato un contributo sia in prima che in seconda lettura qui, e merita un applauso perché ha contribuito con la sua presenza a fare, anche a dare davvero onore a al ruolo che ricopre. Quindi grazie, caro Ministro. Ringrazio infine il Segretario Generale e tutte le funzionarie e funzionari della Camera che hanno sostenuto questo lavoro complesso sia sul piano procedurale che nel metodo. Per queste ragioni, cari colleghi, annuncio a nome del gruppo di Forza Italia il voto favorevole sulla questione di fiducia posta all'articolo 1. Grazie.
1: Bene, grazie a lei. Ha chiesto di parlare il deputato Andrea Barabotti, sempre per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà. Prego, l'ascoltiamo.
2: Grazie Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi. Difendere la democrazia al tempo di oggi non significa soltanto difenderne astrattamente i valori o i principi. Le democrazie occidentali competono con autocrazie e dittature che garantiscono sì poche libertà, ma decidono velocemente, pianificano in modo lungimirante e difendono con determinazione i propri interessi. E mentre fuori questa competizione si fa sempre più feroce, dentro la nostra società cresce la sfiducia e la rabbia. Da una parte ci sono i parassiti che pretendono tutti i diritti e non vogliono sentir parlare di doveri.
3: Andrea Barabotti della Lega.
2: Sfruttare lo Stato come una mucca da mungere fino allo stremo. E spesso questi signori sono proprio gli ultimi arrivati. Dall'altra parte ci sono i cittadini per bene, che fino in fondo osservano i doveri, ma che sempre più spesso sentono di non riuscire a far valere i propri diritti. Oggi difendere la nostra libertà e le nostre democrazie significa dimostrare al mondo e anche ai nostri cittadini per bene che possiamo essere liberi, ma al tempo stesso rigorosi nel far rispettare le leggi. Possiamo essere pluralisti, ma al tempo stesso andare decisi verso le scelte che dobbiamo compiere. Oggi, per difendere la nostra democrazia, dobbiamo dimostrare di saper guardare alle future generazioni e non soltanto alle prossime elezioni. Perché quando le regole diventano paralisi, quando il pluralismo diventa instabilità e quando il confronto diventa incapacità di decidere, beh, la democrazia diventa più debole. Signor Presidente, per anni in Italia abbiamo parlato di stabilità e lo abbiamo sempre fatto coniugando questo termine sul campo economico, la stabilità finanziaria, la stabilità dei conti. Ma con questo governo, a partire del 2022, abbiamo iniziato a parlare e a rivalutare la cosa fondamentale e più importante, che è la stabilità politica. Dopo anni di governi tecnici, larghe intese, governi Frankenstein che avete costruito nei palazzi. E il merito, guardate, non è soltanto dei leader del centrodestra, non è soltanto dei parlamentari che siedono qua a Montecitorio. Più che di merito mi piace parlare di vincolo, e questo vincolo sta nel mandato che abbiamo ricevuto dagli italiani. Questo governo non nasce da alchimie parlamentari o da giochi di palazzo, è nato a partire da un progetto politico che abbiamo presentato alle elezioni, che ha avuto la fiducia dei cittadini, e oggi chi ha la responsabilità di governare lo fa sapendo a chi deve rispondere e rispetto a quali impegni deve rispondere. È questo che con questa riforma elettorale vogliamo rendere strutturale, trasformare quindi la stabilità politica da circostanza provvidenziale, se vogliamo, a una propensione di sistema, non per la destra, non contro la sinistra, ma per l'Italia. Davanti a tempi nuovi servono regole nuove anche a disciplinare la competizione democratica. E noi lo stiamo facendo rendendo la nostra democrazia più trasparente e spostando il potere dalle stanze dei bottoni, dalle segreterie di partito, nella cabina elettorale, nelle mani dei cittadini. Ecco la verità, cari colleghi, ecco che cosa vi spaventa di questa legge elettorale. Vi spaventa l'idea di dover costruire una coalizione con un programma chiaro prima del voto da sottoporre ai cittadini? Vi spaventa la necessità di individuare il leader da proporre ai cittadini come candidato di punta della vostra coalizione? E in definitiva ciò che vi spaventa è la necessità per andare al governo di vincere le elezioni. Perché dal 2022, guardando ai 10 anni precedenti, la sinistra ha preso parte a ben 5 governi per 8 anni di durata e lo ha fatto senza mai vincerle le elezioni. Ma veniamo a un altro aspetto innovativo e molto contestato di questa legge elettorale. Lo voglio fare, Presidente, senza perdere la pazienza, perché da questo tema emerge tutte le contraddizioni della sinistra. A farci la lezione su come, quando e perché avremmo dovuto reintrodurre le preferenze nella legge elettorale, ci pensa quella stessa sinistra che votò il Rosatellum, che le preferenze non le prevedeva affatto. Oggi, belli candidi, venite a spiegarci che diamo troppo poco potere agli elettori. Ma che fine ha fatto la vostra memoria? Voi vi autodefinite sinistra progressista, ma voi siete la sinistra smemorina, come la fata di Cenerentola, con la memoria corta rispetto al passato e con la bacchetta magica per quanto riguarda il futuro. Parliamo di bollo auto? Benissimo, noi cominciamo ad abolirlo, lo facciamo per milioni di italiani, per voi non è sufficiente, e allora bidibi bodibibu e il bollo non c'è più. Vi siete dimenticati però che dal 98, a parte le battute, dal 98 per i successivi 20 anni, 4 governi a cui avete preso parte, questo bollo lo hanno alzato, non 1, 2 o 3 volte, ben 4 volte. Parliamo di salari? Noi abbiamo rafforzato la contrattazione collettiva, siamo andati verso il rinnovo di molti contratti nazionali, abbiamo investito sui rinnovi, abbiamo tagliato il cuneo fiscale, il taglio al cuneo fiscale più importante degli ultimi decenni. E voi invece parlate come se il lavoro povero fosse un problema che affligge questo paese dal 2022 ad oggi. E anche su questo, bidibi bodibibu, ecco fatto che reddito di cittadinanza, salario minimo, sussidi e
1: colleghi,
2: soldi per tutti. Con quali risorse?
1: Colleghi.
2: Non capisco perché si
1: prego.
2: Agitano. A me piacciono i
1: non
2: film
1: si
2: della
1: preoccupi.
2: Disney.
1: Lei proceda con il suo ragionamento, l'ascoltiamo. Chi vuole ascoltare, ascolta.
2: Dicevo, e anche su questo, reddito di cittadinanza, salario minimo, sussidi e soldi per tutti. Salvo spiegare con quali risorse, a spese di chi. Sulla casa, stessa storia. Col piano casa voluto dal ministro Salvini, recuperiamo alloggi inutilizzati, investiamo in housing sociale, aumentiamo l'offerta, facciamo lavorare insieme pubblico e privato per mettere a disposizione degli italiani nei prossimi anni oltre 100.000 alloggi. E voi anche su questo, bidibi bodibibu, anzi no, su questo non ha funzionato la magia della sinistra, perché in Italia c'hanno la Salis che le case le occupa, in Spagna il loro paladino progressista sulle politiche per la casa, a casa c'è andato, perché voleva mettere le mani sulla proprietà privata, questo siete voi. E allora, Presidente, potrei continuare con la crisi dei carburanti, con la sanità, con l'immigrazione, con la sicurezza, ma il metodo di questa sinistra smemorata è sempre lo stesso. Memoria corta rispetto al passato, bacchetta magica sul futuro. Per questo, Presidente, riteniamo che il campo largo possa benissimo risparmiarsi le liti sulle primarie. Perché la vostra non è una proposta politica, la vostra è una televendita miracolosa, dove tutto è possibile, i soldi non finiscono mai e nessuno deve mai spiegare chi paga. Il casting è praticamente già fatto, lo avete fatto qualche settimana fa al Campidoglio, credete a noi. La candidata perfetta l'avete recentemente ospitata e premiata al Campidoglio e si chiama Vanna Marchi. Campo largo per Vanna Marchi presidente. Vi offro anche lo slogan, oltre che il candidato. Noi invece rimaniamo umili. La bacchetta magica non ce l'abbiamo, ma abbiamo la responsabilità di governare, quella sì. E perfino la responsabilità di offrire al nostro Paese la stabilità politica che servirà negli anni a venire. Signor Presidente, vado a concludere, perché in definitiva la nostra legge elettorale stabilisce alcune cose molto semplici. Le coalizioni, i programmi, le proposte politiche si costruiscono prima del voto, per evitare che chi è avversario sulla scheda elettorale, come è successo in passato, si ritrovi all'interno dello stesso governo. E sbaglia chi giudica questa riforma con lo sguardo rivolto alle prossime elezioni. Questa è una riforma che guarda le prossime generazioni e ve lo dico con la massima serenità. Schermaglie a parte, se da domani gli italiani vorranno mandarci all'opposizione e affidarsi alle vostre ricette miracolose, ben venga. Saranno loro però a deciderlo, perché al di là delle schermaglie, per noi una cosa vale su tutte, la volontà degli italiani. E per questo motivo voteremo assolutamente a favore la fiducia a questo governo sull'articolo 1.
4: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Braga. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Voteremo no convintamente a questa fiducia e vorrei andare subito al punto, perché di parole ne abbiamo sentite molte, anche alcune molte creative, fiabesche, mi viene da dire, dai banchi dell'opposizione. Peccato che
5: Chiara Braga del Partito Democratico.
4: Stiamo parlando è una questione maledettamente seria, perché questa non è soltanto una legge elettorale. È la legge con cui una maggioranza decide oggi le regole con cui domani si formerà il Parlamento. E proprio per questo motivo non possiamo considerarla una semplice modifica del sistema di voto. È una legge che ha una direzione precisa, meno rappresentanza, più concentrazione del potere. Iniziamo dal premio di maggioranza, che altera il rapporto tra i voti ricevuti e i seggi conquistati. La domanda è semplice. Se una forza politica o una coalizione non raggiunge la maggioranza dei voti, perché mai dovrebbe ricevere una maggioranza parlamentare abnorme costruita artificialmente? Una maggioranza può dirsi veramente tale e forte perché ha ottenuto consenso, non perché una legge le attribuisce una quantità sproporzionata di seggi. Ci dite da 4 anni che il vostro governo garantisce stabilità. E allora perché avete bisogno di una legge che altera così profondamente il rapporto tra consenso e rappresentanza? Vi vantate di essere il governo più longevo della storia della Repubblica, ma questa stabilità non vi ha consentito di fare niente di quello che avevate promesso e soprattutto di cambiare in meglio la vita degli italiani. Inflazione, salari, sanità, politiche industriali, pressione fiscale, costo delle bollette sono le cifre del vostro fallimento e non vi servirà una legge elettorale costruita su misura per ingannare di nuovo il Paese. C'è poi un altro punto. State raccontando agli italiani che state restituendo il diritto di scegliere i loro rappresentanti in Parlamento, una gigantesca presa in giro, e infatti lasciate ancora che una parte rilevante delle candidature resti nelle mani dei vertici dei partiti, capilista bloccati, un listone di nomi per il premio di maggioranza senza nessuna vera riconoscibilità per gli elettori, che saranno chiamati a votare, sì, ma non a scegliere. L'astensionismo nel nostro Paese ha raggiunto livelli che dovrebbero preoccupare tutti noi e di fronte a questo fenomeno una legge elettorale dovrebbe fare il contrario di quello che vi apprestate a fare, dovrebbe ricostruire il rapporto tra eletti e elettori, dovrebbe restituire ai cittadini la consapevolezza che il loro voto conta, che possono scegliere davvero, che la partecipazione democratica incide sulla composizione delle istituzioni. Ma se l'elettore percepisce come percepisce che il Parlamento è determinato in larga misura dai meccanismi di premio e dalle scelte delle segreterie di partito, il rischio è di alimentare ulteriormente la distanza tra politica e partecipazione. E questo, guardate, vale ancora di più quando parliamo della rappresentanza delle donne. Anche qui avete consumato un tradimento, l'ennesimo, sulla pelle delle donne. A 80 anni dal diritto di voto alle donne, l'Italia continua ad avere una rappresentanza femminile del tutto inadeguata e insufficiente. Guardate questo Parlamento, già oggi in questo Parlamento le donne sono poco più del 30%. Nessuna donna in questa Camera guida una delle 14 commissioni parlamentari. Nessuna donna guida uno dei gruppi di maggioranza. Perché sono meno brave? No, di certo, lo posso dire con cognizione di causa. Perché gli uomini contribuiscono sempre di più a scegliere gli uomini. E con questa legge il prossimo Parlamento, il quadro sarà sicuramente ancora più buio. Quando vi abbiamo proposto strumenti concreti per garantire una rappresentanza equilibrata nei capilista bloccati, avete detto di no e avete raccontato che ci penseranno i segretari dei partiti, ma sapete bene, soprattutto voi donne della maggioranza, che non sarà così, ne avete avuto prova molte, molte volte. La parità non si proclama, la parità si costruisce anche attraverso le regole e vogliamo dirlo con chiarezza. Questa non è una questione delle donne, è una questione di democrazia, perché una democrazia è più povera se gran parte delle donne è costretta per volontà precisa della prima premier donna di questo Paese a stare ai margini. Una democrazia nella quale metà della popolazione continua ad essere sottorappresentata è una democrazia che non ha ancora completato il suo cammino e che con questa legge elettorale inverte la rotta di marcia e si appresta a fare un pericolosissimo e grave passo indietro. E poi c'è forse il punto ancora più delicato, l'indicazione obbligatoria del candidato alla presidenza del Consiglio. Rientra dalla finestra il premierato, morto e sepolto sotto i 15 milioni di no del referendum sulla giustizia. Ma una legge elettorale che lega il voto parlamentare alla figura del candidato premier introduce un'opzione politica precisa, legata alla persona, e ipoteca l'autonomia di scelta da parte del Presidente della Repubblica. Tutto questo si inserisce in un quadro più ampio di rafforzamento dell'esecutivo a scapito del Parlamento, di riduzione degli spazi di garanzia parlamentare, di indebolimento dell'istituzione più rispettata e apprezzata dai cittadini, qual è la Presidenza della Repubblica. Poi al Senato avevate l'occasione di rimediare ad alcuni errori, invece avete aggravato la gravità e le storture di questa legge elettorale. Avete consumato un'altra frattura democratica introducendo la previsione di un numero abnorme di firme per le liste non presenti in Parlamento, una norma meschina che limita ancora una volta la rappresentanza e umilia la molteplicità dell'offerta elettorale. E infine, guardate, la beffa del collegio unico mondiale per gli eletti all'estero. Una scelta miope, sbagliata, che trasforma milioni di cittadini, di italiani come noi, in tutti i continenti, in un'unica e indistinta circoscrizione, cancellando la rappresentanza territoriale. Questa non è semplificazione, anche questa è meno democrazia. Perché guardate, in fondo il punto è proprio questo. Voi avete una concezione della democrazia diversa da quella voluta dalla nostra Costituzione. Dopo il fascismo, le madri e i padri costituenti hanno costruito un sistema che prevede l'esistenza di pesi e contrappesi. Hanno scelto una democrazia nella quale la maggioranza governa, sì, ma non diventa proprietaria delle istituzioni. Una legge elettorale dovrebbe essere costruita cercando il massimo consenso possibile, perché chi oggi è maggioranza domani potrebbe essere opposizione, chi oggi è opposizione domani potrebbe essere maggioranza, e le regole che devono durare più dei governi e dei parlamenti che la approvano. E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno e ora vi trovate intrappolati dalla vostra stessa propaganda e demagogia. E avete ignorato le criticità espresse da molti, i tentativi di sollevare dubbi della vostra stessa maggioranza, delle donne della vostra maggioranza, arrivando a imporre a questo Parlamento 3 voti di fiducia che seguono un percorso parlamentare di discussione di questa legge elettorale che ha mortificato e ridotto ogni tentativo di ricerca di condivisione in Parlamento. Questo è uno schiaffo al Parlamento, dettato dalla paura di vedere continue forzature di fronte a quello che dovrebbe essere caro a tutti noi, la libertà e l'autonomia di giudizio dei vostri deputati. Altro che fiducia, una fiducia che non avete tra voi e che non avete nei deputati che tra qualche minuto schiacceranno quei bottoni, segnando davvero una delle pagine più tristi e più buie di questa legislatura. Ma una democrazia forte non è quella in cui chi vince prende tutto. Il punto non è avere un governo forte, il punto è avere istituzioni forti per reggere anche all'ondata d'urto che sta attraversando il mondo, le nostre società. La democrazia non si protegge dando più potere a chi governa, si protegge garantendo che quel potere abbia dei limiti, che il Parlamento sia rappresentativo, che il pluralismo sia tutelato. Le istituzioni non sono proprietà della maggioranza. Sono la casa di tutti e le regole della democrazia devono essere scritte pensando a tutti. Per questo noi voteremo contro la fiducia che pretendete per una legge che sfida palesemente la Costituzione e quindi sfida l'Italia intera, libera, democratica, quella che noi continueremo a difendere qui e fuori da qui e che presto vi punirà per la vostra arroganza.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Rossi, ne ha facoltà.
6: Presidente, colleghi, In questi mesi siamo tornati molte volte su una domanda semplice. Che cosa deve poter sapere un cittadino nel momento in cui vota? Deve poter scegliere i propri rappresentanti, deve conoscere la proposta politica che sta sostenendo e deve sapere quali conseguenze potrà avere il suo voto. È da qui che siamo partiti, perché una legge elettorale, prima ancora di essere un meccanismo tecnico, stabilisce il modo in cui la volontà degli elettori entra nelle istituzioni. E la fiducia che siamo chiamati...
5: Angelo Rossi, di Fratelli d'Italia.
6: Il rapporto tra il consenso espresso dagli elettori, la loro rappresentanza in Parlamento e la possibilità che da quel voto nasca una maggioranza in grado di governare. Rappresentanza e governabilità. È questo l'equilibrio che abbiamo cercato. Rappresentare il voto e creare le condizioni perché possa tradursi in una maggioranza capace di governare. Ed è proprio sul consenso che vorrei soffermarmi. In queste settimane abbiamo sentito ripetere che questa legge sarebbe stata costruita dalla maggioranza per garantirsi un vantaggio alle prossime elezioni. Ma se avessimo voluto difendere una convenienza, sarebbe bastato lasciare tutto com'era. È singolare sostenere che una maggioranza cambi una legge elettorale per paura del voto proprio quando decide di rinunciare a un sistema dal quale ha ottenuto un vantaggio. Il sistema elettorale vigente ha prodotto effetti dei quali anche Fratelli d'Italia ha beneficiato. È un sistema nel quale il peso dei collegi uninominali può produrre un'assegnazione dei seggi che non corrisponde pienamente al risultato elettorale. Ne abbiamo beneficiato, eppure abbiamo scelto di cambiarlo. Per una ragione, una legge elettorale non può essere giudicata sulla convenienza di oggi, ma sulla qualità delle regole che lascia per il domani. Abbiamo scelto un sistema a base proporzionale nel quale il premio di governabilità può scattare soltanto davanti a un consenso preciso e riconoscibile. E qui i numeri sono importanti perché definiscono i limiti entro i quali quel premio può operare. Il primo è il 42%, è la soglia che deve essere raggiunta in entrambe le Camere dalla stessa lista o coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il 42% non è un numero accessorio, è il punto nel quale la legge chiede che esista già un consenso ampio prima che possa intervenire il premio. Se questa condizione non c'è, il premio non scatta. Il punto è semplice, il premio non crea il consenso, lo presuppone. Si può contestare il premio, naturalmente. Più difficile è sostenere che prescinda dal consenso, quando la legge stabilisce esattamente il contrario. Soprattutto che chi lo contesta, come ad esempio il collega Cuperlo, è lo stesso che pochi anni fa scriveva all'allora segretario di partito Renzi della necessità di una legge con, apro le virgolette, un premio di maggioranza che incentivi la governabilità. Prima vengono i voti degli elettori, solo dopo e alle condizioni previste dalla legge può intervenire il premio. La sua funzione è trasformare un consenso già significativo in una maggioranza parlamentare capace di governare, non costruire artificialmente un consenso che non esiste. Ma c'è un secondo limite. Anche quando il premio interviene, la legge pone un tetto ai seggi, 220 alla Camera e 113 al Senato. Dunque una soglia sotto il quale il premio non può scattare e un tetto oltre il quale non può spingersi. È dentro questi due confini che abbiamo costruito il correttivo di governabilità ed è qui che entra la giurisprudenza costituzionale. Nel 2014 la Corte ha censurato un premio che poteva attribuire una maggioranza di seggi senza chiedere una soglia minima di voti. Nel 2017, esaminando un sistema diverso, ha invece ritenuto non manifestamente ragionevole la soglia del 40% prevista per il premio al primo turno. La Corte non ha indicato una percentuale obbligatoria, ha indicato un principio, trovare un equilibrio ragionevole tra rappresentatività, eguaglianza del voto e stabilità di governo. Invocare la Corte è sempre legittimo, meno convincente attribuirle una regola che non ha mai scritto. È con questo principio che ci siamo misurati ed è qui che si colloca la scelta del 42%, un correttivo ragionevole e proporzionato, capace di tenere insieme rappresentanza e stabilità. Ma la rappresentanza non si esaurisce nel rapporto tra voti e seggi. C'è una domanda più concreta, chi rappresenterà quei voti? Ed è qui che entrano le preferenze. Su questo siamo stati chiari fin dall'inizio, per noi è prioritario che il cittadino possa scegliere il proprio rappresentante. E non è una posizione nata con questa riforma. Già nel 2017 il nostro presidente Giorgia Meloni, insieme a Ignazio La Russa, propose una proposta di legge elettorale che prevedeva espressamente il voto di preferenza di un premio di governabilità. La differenza tra noi e loro, Presidente, è tutta qui. Noi siamo coerenti con le nostre posizioni. Importanti esponenti del centrosinistra, invece, quali Offini, Verducci, Lauricella, Cuperlo, Speranza, hanno riempito gli archivi delle due Camere con proposte di leggi, con premi di maggioranza, mentre oggi non sono qui a contestare la costituzionalità della nostra proposta. È una scelta che viene da lontano, restituire agli elettori più spazio nella scelta di chi li rappresenta. Anche la soluzione che proponiamo a precedenti chiari, l'Italicum prevedeva un capolista individuato dalla lista e fino a due preferenze per gli altri candidati. Il risultatellum che utilizziamo oggi non consente invece di esprimere preferenze. La nostra riforma mantiene al partito l'indicazione del capolista, ma consente all'elettore di esprimere fino a tre preferenze per gli altri candidati. Ogni elettore non può esprimere, oggi l'elettore non può esprimere alcuna preferenza. Con questa riforma potrà esprimere fino a tre. Non significa scegliere tutti gli eletti, ma certamente avere più scelta di oggi. E se consideriamo anche l'obbligo di candidatura dei candidati del listino di premio nelle liste proporzionali, appare evidente che avremo un numero di eletti a preferenze molto maggiore di quello indicato dalle opposizioni. Per anni ci è stato rimproverato che i cittadini non potessero scegliere abbastanza. Oggi che restituiamo loro fino a tre preferenze, scopriamo anche questo diventerebbe un problema. È una contraddizione che francamente faccio fatica a comprendere, Presidente. Significa anche avvicinare la politica ai territori, facendo sentire gli elettori maggiormente rappresentati e più responsabili della scelta di chi sarà chiamato a svolgere la funzione di parlamentare. A questo si aggiungono le garanzie sull'equilibrio di genere, l'alternanza nelle liste e le regole previste quando l'elettore esprime più preferenze. Ma rendere più chiara la scelta dell'elettore significa anche rendere più chiara la proposta politica sul quale è chiamata a pronunciarsi. È questa la logica dell'indicazione della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. Su questo punto sono state sollevate molte obiezioni, ma la norma è precisa. Non eleggiamo direttamente il Presidente del Consiglio, non tocchiamo le prerogative che l'articolo 92 della Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica e non viene meno il libero mandato dei parlamentari previsto dall'articolo 67. Dire agli elettori prima del voto chi si propone per guidare il governo non significa sottrarre poteri al Presidente della Repubblica, significa sottrarre opacità alla proposta politica. Chiediamo alle forze politiche di dire prima del voto chi propongono per guidare il governo. Chi si presenta insieme presenta agli elettori una proposta riconoscibile, un programma, una coalizione e una persona proposta per la guida del governo. Prima del voto, non dopo. E questo è il senso della chiarezza dell'offerta politica, consentire agli elettori di sapere quale proposta politica stanno scegliendo. E se chiediamo a qualcuno di concorrere alla rappresentanza nazionale, entra in gioco un altro elemento, il radicamento. È in questa logica che va letto l'aumento delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste, dalle attuali 1.500-2.000 a 6.000-7.000 firme per collegio plurinominale. È un aumento significativo, ma va rapportato alla dimensione della rappresentanza alla quale si concorre, quella nazionale. Ed è coerente con una legge che prevede un premio di governabilità nazionale. Chi concorre alla rappresentanza del Paese deve dimostrare un radicamento che abbia un respiro nazionale e non solo localistico. Ci viene contestato il numero troppo alto di sottoscrizioni, ma lo stesso Partito Democratico, nei propri regolamenti per le primarie, come quello per l'elezione del segretario nazionale, prevede un numero di firme proporzionalmente superiore a quelle necessarie nell'attuale proposta per presentare le liste al Parlamento nazionale. Per non parlare delle elezioni dei segretari regionali e dei sindaci, a cui il Partito Democratico chiede per presentare le proprie candidature anche il 15% degli aventi diritto al voto. Quindi il PD contesta a noi un numero di firme che è inferiore all'1% e poi per candidare i propri sindaci chiede il 15% degli aventi diritto al voto. Alla faccia della coerenza. Non è un criterio estraneo al sistema. Nelle elezioni comunali il numero delle firme cresce con la popolazione, da 25 a 50 nei comuni da 1.000 a 2.000 abitanti fino a 1.000-1.500 nei comuni con più di 1.000.000. Sono competizioni diverse e i numeri non vanno sovrapposti meccanicamente, ma aiutano a mettere nella giusta prospettiva le 6-7.000 firme richieste per concorrere alla rappresentanza nazionale. E non è soltanto un argomento politico. La Corte Costituzionale ha riconosciuto nella raccolta delle sottoscrizioni uno strumento per attestare la seria consistenza e un minimo di consenso delle candidature. Non si tratta quindi di impedire la partecipazione, ma di chiedere che dietro una candidatura esista una base reale da rappresentare. C'è poi un'altra critica alla quale credo sia necessario rispondere, quella secondo cui il Parlamento non avrebbe realmente inciso sulla riforma. Il percorso dice il contrario. Ci sono state audizioni, c'è stato il confronto in Commissione e in Assemblea, sono stati discussi gli emendamenti, il provvedimento è passato dalla Camera al Senato e oggi torna alla Camera modificato su punti importanti. E gli effetti di quel confronto sono nel testo, non sono modifiche marginali, dimostrano che il confronto parlamentare ha inciso sulla riforma. Si può essere contrari al risultato del confronto, ma non si può negare. Non ignoriamo invece ciò che è accaduto in passato, quando le leggi elettorali le faceva il Partito Democratico, senza discussione degli emendamenti, con la rimozione dei propri componenti in prima commissione affari costituzionali, non allineati col partito, con la fiducia fin dalla prima lettura. Ed è su questo testo che il Governo ha posto la questione di fiducia, sull'articolo 1. La fiducia non cancella ciò che è avvenuto prima, un confronto parlamentare che ha inciso concretamente sul contenuto della riforma. Si può contestare la scelta della fiducia, ma non si può usare la fiducia di oggi per cancellare mesi di confronto parlamentare. E alla fine resta una regola semplice. Se la soglia prevista dalla legge viene raggiunta alle condizioni stabilite, interviene il premio, altrimenti il premio non viene attribuito e la distribuzione dei seggi resta proporzionale, perché chi vince là non deve decidere la legge, dovranno deciderlo gli elettori. Per queste ragioni Fratelli d'Italia voterà la fiducia posta dal Governo sull'articolo 1.
1: Grazie, sono così esaurite le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione dell'articolo 1 del provvedimento e relativi allegati nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato, comprensivo dell'errata corrige. Ricordo che l'estrazione a sorte del nome del deputato dal quale la chiama avrà inizio è già stata effettuata dalla Presidenza nella seduta di ieri. La chiama avrà quindi inizio dal deputato Giglio Vigna. Passiamo alla votazione per appello nominale sull'articolo 1 del provvedimento e relativi allegati nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato, comprensivo della errata corrige, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Invito i deputati segretari a procedere alla prima chiama.
7: Cortellazzo. Bonelli, Costa Enrico.
8: Radio Radicale, sono le 14, come avete potuto ascoltare in diretta è iniziata la chiama per il voto di fiducia sulla proposta di legge che reca le disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato. E naturalmente noi vi daremo conto di questo voto di fiducia sui primi due articoli di questa legge. Restate in ascolto di Radio Radicale.
9: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
8: E siamo all'appuntamento con il notiziario di Radio Radicale con Lorenzo Bruschi, regia, Andrea Billano in studio, che iniziamo con qualche agenzia ancora su questa questione della legge elettorale. Se passasse la legge elettorale, aspetterete la pronuncia della Consulta prima di andare al voto? Questa la domanda alla sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento e esponente di Forza Italia, Matilde Siracusano, che ha risposto: io ritengo che sia di buon senso farlo. E poi è voluta intervenire sulla questione della rappresentanza femminile. Sicuramente questa è una prova di responsabilità per i partiti, perché dovranno rispondere su come costituiranno le liste e sulla posizione destinata alle donne. Noi ci siamo confrontati con il nostro leader, che ha assicurato che Forza Italia garantirà la rappresentanza delle donne in Parlamento, perché appunto ci sono critiche su questa legge elettorale da questo punto di vista, ma anche da un altro punto di vista ci sono critiche. Con questa legge elettorale ci vietano di presentarci alle elezioni, lo ha detto il leader del Partito Liberal Democratico Luigi Maratin in conferenza stampa, contestando le norme sulla raccolta delle firme previste per le forze non rappresentate in Parlamento. Ci chiedono 450.000 firme cartacee in due settimane, significa impedirci di partecipare, ha ribadito Maratin. Marco Cappato, co-presidente di Humans, dice: aderisco per un giorno a sostegno del digiuno di Riccardo Maggi per chiedere al Parlamento di modificare la legge elettorale. L'aumento insensato delle firme necessarie per presentare una lista alle elezioni, unito all'esenzione per i partiti già presenti in Parlamento e al divieto di raccolta firme attraverso SPID o firma digitale, corrisponde a un colpo di mano maldestro e autoritario di esclusione di nuovi soggetti politici dalla competizione elettorale. Interviene anche il presidente dei senatori del PD, Francesco Boccia, che dice: c'è un paese che soffre, un governo che sembra avere un'altra priorità, cambiare la legge elettorale per aggrapparsi al potere. Da oggi il gasolio torna a salire, la pressione fiscale è arrivata al 43,5%, il potere di acquisto delle famiglie è diminuito ancora dello 0,9%, gli italiani spendono sempre di più e non riescono a risparmiare. E poi c'è la casa, diventata ormai una nuova emergenza sociale. A Roma, per 70 metri quadri in periferia, possono servire 1.000 euro al mese, 100.000 persone rischiano lo sfratto e 700.000 famiglie aspettano una casa popolare. Ci sono giovani che lavorano ma non possono permettersi di lasciare la casa dei genitori, i lavoratori che non riescono a vivere nelle città in cui lavorano, famiglie costrette a scegliere cosa tagliare per pagare affitto, spesa, bollette e cure. Questa dovrebbe essere l'agenda del governo e del Parlamento: salari, casa, sanità, caro energia, potere d'acquisto. Invece Meloni e la sua maggioranza bloccano da mesi il Parlamento sulla legge elettorale e sulle regole con cui si voterà. Mentre milioni di italiani si chiedono come arrivare alla fine del mese, la destra pensa come arrivare alla fine della legislatura e restare al potere. E questa ormai la distanza enorme tra la propaganda di Palazzo Chigi e la vita reale del paese. Così Boccia. A proposito di carburanti, è scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto e il mancato decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per far avviare il meccanismo delle accise mobili. Oggi il prezzo medio del diesel in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,244 euro al litro, sulla rete autostradale di 2,267. Il tradimento del governo, che a differenza di quanto promesso dalla Premier il 16 settembre non ha ancora fatto scattare il sistema delle accise mobili, ha prodotto i suoi primi effetti negativi, protestano i consumatori. A questo risponde Donzelli di Fratelli d'Italia, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli: il taglio delle accise sui carburanti oggi non avrebbe senso perché, vista l'esistenza di un tetto al prezzo, lo sconto non andrebbe ai cittadini ma ai fornitori di energia. Di diverso avviso Pirondini del Movimento 5 Stelle: grazie al governo Meloni abbiamo il record della pressione fiscale, i salari reali sono diminuiti e rispetto ai lavoratori che stanno protestando per i prezzi alle stelle del gasolio, cosa fa il governo? Aumenta le tasse togliendo lo sconticino imbarazzante sulle accise, andando a intaccare il tetto concesso da Eni e da altre. Non hanno soldi per 6 centesimi di sconto sui carburanti ma fanno debiti per 14 miliardi sulle armi. Meloni esca dai palazzi e vada tra gli italiani e chieda se vogliono che i loro soldi vengano usati per abbassare il prezzo dei carburanti o per le armi. Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Luca Pirondini. Anche Alleanza Verdi Sinistra, con il suo senatore Tito Magni, dice: ennesimo capolavoro del governo Meloni, dopo 8 decreti siamo punto a capo. Il gasolio rincara di nuovo con l'accisa che torna a livello pieno e aumenti sino a 6 centesimi al litro. Meloni aveva annunciato la riattivazione delle accise mobili, ennesimo annuncio propagandistico del governo di cui ad oggi non c'è traccia. E infatti i prezzi del diesel aumentano. Ogni aumento grava sulle famiglie, sulle imprese, sui beni di prima necessità e su chi ogni giorno deve usare l'auto per andare al lavoro. Le politiche della destra in tema di carburanti sono state a favore dei grandi gruppi petroliferi, con i costi scaricati ancora una volta nelle tasche dei cittadini e imprese. Giorgia Meloni ha perso l'ennesima occasione per mettere un tetto e togliere l'IVA sulle accise, perché è una tassa sulla tassa. Per costruire una strategia in grado di arginare la corsa dei prezzi è necessario andare a prendere i soldi dove ci sono gli extra profitti delle compagnie petrolifere energetiche e mettere un tetto ai prezzi. Così Magni. E a questo proposito ascoltiamo adesso una serie di interviste realizzate su questo da Lanfranco Palazzolo. La prima è con Luca Squeri di Forza Italia, poi sentiremo il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia Lucio Malan e poi ancora Virginio Merola, deputato del PD, E infine Stefano Fassina, economista, che conclude appunto questa serie di interviste che adesso vi andiamo a proporre.
10: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Luca Squeri di Forza Italia, responsabile energia degli Azzurri, per parlare della fine del price
11: dello sconto che è rimasto ancora sul gasolio.
10: Allora, perché oggi non troviamo alla pompa più questo sconto e troviamo un aumento del prezzo di 6 centesimi per appunto il gasolio? Le volevo chiedere se era atteso un provvedimento sulle accise mobili, un decreto interministeriale, se questo decreto interministeriale ci sarà e come procederà da adesso in poi il governo e che valutazioni possiamo trarre da quello che sta accadendo, perché insomma stamattina ci sono state delle reazioni insomma negative un po' a questa...
11: Sì, quando il prezzo sale è naturale che ci siano diciamo interventi negativi, però facciamo il punto. Intanto è utile ricordare, perché magari qualcuno se lo ricorda o non se lo ricorda o qualcuno strumentalizza, il problema del costo della benzina è un problema mondiale, un problema europeo e dunque un problema anche italiano, per cui non è che sia una partita malevola che giochiamo solamente a casa nostra, è un problema geopolitico di grande rilievo, non entriamo nei motivi perché li sappiamo. Allora, cosa è successo? Che a fronte dell'iniziativa ENI di mettere un price cap, seguita poi da IP, da Kuwait, da Tamoil, e purtroppo adesso stiamo ascoltando le istanze del mercato rimanente che non ha le spalle larghe per poter accedere a questo price cap.
10: Le pompe bianche.
11: Le pompe bianche che comunque rappresentano una buona fetta di mercato. Questo è stato fatto rispetto alla situazione ante oggi. Cosa intendo per ante oggi? Perché fino a ieri c'era ancora uno sconto sulle accise di 6 centesimi sul gasolio. Il governo ha ritenuto di non reiterare questo sconto, per cui...
10: Perché insomma le risorse...
11: Sì, no, il problema non è il veicolo normativo, decreto ministeriale piuttosto che il decreto legge, il problema sono le risorse, andiamo sempre lì poi a toccare il punto, per cui il governo ha ritenuto che l'intervento molto pesante delle compagnie che hanno introdotto questo price cap sia sufficiente per dare una risposta a una situazione difficile. Ma qui, per avere una visione complessiva, aggiungo che prima del price cap già noi eravamo, noi intendo Italia, rispetto ai prezzi europei alla pompa, rispetto ai prezzi medi a meno 4 centesimi sulla benzina e meno 5 centesimi sul gasolio. Col price cap questo è diminuito, per cui vuol dire che nonostante si debba dire che la situazione è difficile, in Italia abbiamo una situazione meno peggiore che in tutta Europa.
10: Si aspetta delle proteste per quello che è successo oggi, insomma, perché abbiamo visto che i pescatori e anche gli agricoltori sono un po' sul piede di guerra. Lei si aspetta delle proteste dopo questa decisione, che è comprensibile perché insomma i problemi di finanza pubblica sono abbastanza chiari?
11: Ma il malessere è naturale che ci sia, chi è che non si lamenta di prezzi del carburante così alti? Secondo me, volendo vedere il mezzo bicchiere pieno, sappiamo che in Italia, ripeto, si sta meno peggio. Giustamente ha citato la situazione degli agricoltori e dei pescatori. Dopo l'annuncio del price cap che li escludeva, sono stati anch'essi come categoria coinvolti con sconti, se non sbaglio, del 20%, per cui tutto quello che si può fare per affrontare una situazione così difficile, a mio avviso, lo si sta facendo in maniera pesante, ripeto, perché oltre a vedere l'aspetto positivo della diminuzione con questo price cap, consideriamo, io lo voglio sottolineare, che comunque c'è un pezzo di mercato che è al di fuori della possibilità di farlo. Sono istanze che il governo, la politica non può certo disinteressarsi.
10: Come giudica la mossa che è stata fatta la scorsa settimana sulle riserve strategiche per gli Stati Uniti?
11: Ma cioè, diciamo la minaccia di Trump di non esportare più gasolio?
10: Sì, quella, e poi insomma credo che gli abbiamo anche dato qualcosa delle nostre riserve.
11: No, abbiamo diciamo annunciato, l'Europa ha annunciato di rilasciare riserve, però da quello che è successo mi sembra sia giusto sottolineare che per l'ennesima volta Trump è motivo di delusione per chi pensa che...
10: Si è comportato un po' come un razziatore, si può...
11: diciamo che quello che eravamo abituati a vedere, cioè un Stati Uniti molto sinergico, molto coeso con l'Europa, per l'ennesima volta Trump ha smentito questa visione ed è sicuramente una notizia non positiva.
10: Va bene. Senta, grazie per la sua disponibilità, per averci un po' spiegato nei particolari che cosa è accaduto. Ringrazio l'onorevole Luca Squerri di Forza Italia, responsabile energia di questo partito. Grazie.
11: Grazie a voi.
10: Radio Radicale, siamo con il senatore Lucio Malan, presidente dei parlamentari di Fratelli d'Italia Palazzo Madama, per parlare con lui della situazione economica. Allora, lei ritiene che il governo abbia raggiunto degli ottimi obiettivi con il price cap per quanto riguarda i carburanti, e soprattutto teme che poi a rimetterci possano essere le cosiddette pompe bianche?
12: Ma guardi, il mercato ha delle dinamiche precise. Quando più della metà dei distributori aderisce a un tetto ai prezzi, è chiaro che trascinano gli altri, perché altrimenti gli altri rischiano di trovarsi trascurati dagli automobilisti. Ed è un risultato molto importante. Il presidente Meloni ha fatto un appello in questo senso, e dopodiché speriamo che i prezzi internazionali del petrolio ritornino a un livello di normalità, che si vada verso prezzi, i prezzi che conoscevamo fino a un po' di tempo fa.
10: Allora, preoccupato per la situazione economica, per l'inflazione, anche per la mancata risposta dell'Unione Europea sulla richiesta di flessibilità e quindi di più debito?
12: Le regole dovrebbero servire per far funzionare le cose, non viceversa, che le regole devono essere applicate anche se sono dannose. Le regole devono servire per dare stabilità all'Europa, ma siamo in un momento di difficoltà particolare, non certo banale, per via delle guerre che sono in corso, l'inflazione che è purtroppo tornata a correre. Non dimentichiamo che quando il governo Meloni ha iniziato il suo lavoro avevamo ereditato un'inflazione al 12%, è stata a lungo sotto l'1, intorno all'1%, ora purtroppo siamo risaliti al 4%, speriamo che ridiscenda presto. Le iniziative messe in atto dal governo hanno indubbiamente mitigato questi effetti, e tengo anche a sottolineare questo: il potere d'acquisto dei salari nei 4 anni del governo Meloni è aumentato. Continuiamo sempre a trovare statistiche che dicono è sceso del 4%, sì, però cominciando a misurare, a considerare il periodo dal 2021, addirittura dal 2019, e nel 2021, ultimo anno prima del governo Meloni, c'era effettivamente un'inflazione al 12%, per cui è chiaro che se sommi questa zavorra, l'attribuisci al governo Meloni, è chiaro che i risultati sono problematici. In realtà col governo Meloni, nonostante anche quest'ultima fiammata inflazionistica, il potere d'acquisto è aumentato.
10: Allora, perché in Italia non succedono le cose che abbiamo visto la scorsa settimana in Francia e nei giorni scorsi in Spagna? Qual è la differenza a suo modo di vedere?
12: Allora, rispetto alla Francia, sappiamo che c'è il problema consolidato delle banlieue, cioè centinaia di migliaia di persone che non si sentono parte di una società, che dovevano integrarsi, ma in piazza magari persone la grandissima parte nate in Francia, quando scendono con una bandiera in piazza, scendono con la bandiera dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, dei loro paesi d'origine.
13: Mancata integrazione.
12: È una mancata integrazione dovuta a, intanto, magari una mentalità proprio che vuole restare non integrata e anche che si somma al gran numero, al numero eccessivo di persone che sono arrivate in Francia, che appartengono a queste etnie, che anche per ragioni ideologiche, per un estremismo islamico,

0: una data come questa, ferme restando le prerogative del Capo dello Stato.
1: Grazie come sempre al senatore Lucio Malan.
2: E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Virginio Mero, là, della Commissione Finanze, per parlare con lui delle accise mobili, che oggi noi non abbiamo viste, perché abbiamo visto che sono rincarati i prezzi dei carburanti alla pompa e il diesel, e non c'era il decreto per le cosiddette accise mobili. Allora, ci spiega che cos'è successo dopo la fine dello sconto, perché insomma sono tutti un po' disorientati.
3: Capisco il disorientamento, nel senso che la maggioranza e il governo non hanno mantenuto ancora una volta l'impegno che avevano preso.
2: Cioè non è arrivato il decreto interministeriale?
3: No, non c'è il decreto che prevede appunto lo sconto sulle accise. E oggi...
2: Che non è un decreto legge, esatto. È un decreto interministeriale.
3: Esatto. Tuttavia in Commissione Finanze c'è una discussione sull'ennesimo decreto carburanti. Noi come Partito Democratico abbiamo presentato un emendamento perché le accise si prevede un meccanismo automatico, quando aumenta l'inflazione si recupera l'inflazione attraverso un meccanismo automatico. Hanno sempre detto no a questo emendamento, quindi continuiamo a essere al giorno per giorno, mentre molte categorie sono in sofferenza, dagli autotrasportatori ai pescatori. Oltretutto si ostinano a non prendere una posizione che non sia temporanea, ma ci vorrebbe una prospettiva. Questa prospettiva non si vede, quindi non posso che dire siamo di fronte all'ennesima promessa non rispettata.
2: Secondo lei che cosa è successo? Cioè c'è stato un qui pro quo, perché non è arrivato, si è addormentato qualcuno al Ministero? Cioè che è successo?
3: No, guardi, secondo me è rivelatrice quello che hanno dichiarato le imprese interessate, l'ENI e via dicendo, cioè che loro erano disponibili a mettere un tetto, ma in relazione alle agevolazioni fiscali. Quindi le dichiarazioni che ci sono state sui tetti sono anche queste pura propaganda. È successo che non hanno trovato le risorse necessarie o la volontà necessaria per prendere un provvedimento che non fosse del giorno per giorno.
2: Quindi che direbbe? Che si sono organizzati male, che non hanno saputo prevedere quello che avrebbero dovuto fare, che si è addormentato qualcuno? Cerchiamo di trovare una causa a quello che sta succedendo.
3: Però non posso che ribadire che siamo di fronte a improvvisazioni e a non volontà di avere un progetto su quanto riguarda il tema dell'energia. Ripeto ancora una volta, se avessero voluto fare dei provvedimenti per l'energia, potevano iniziare 4 anni fa. Adesso si sono aggiunte le guerre e siamo a ridosso di una situazione che sarà sempre più di emergenza, visto come sta andando lo stretto di Hormuz e la situazione internazionale. Quindi da un lato improvvisazione e dall'altro incapacità, credo, di affrontare concretamente questo tema.
2: E pensa che domani uscirà il decreto interministeriale?
3: Ma io ripeto, vedremo in discussione finanze come risponderanno ai vostri
2: emendamenti per lo sconto.
3: Esatto.
2: Va bene, grazie.
3: Grazie ancora.
2: Grazie come sempre a Virginio Merula del Partito Democratico. E Radio Radicale, siamo con l'economista Stefano Fassina per parlare dell'inflazione. Allora, abbiamo visto che la crisi economica dei carburanti ha indotto il governo italiano a chiedere maggiore flessibilità all'Unione Europea, che rispondendo forse per l'ennesima volta al governo italiano ha detto: noi veramente questa flessibilità l'abbiamo già data, sia nel settore energetico che nel settore della difesa, basta così. Allora io le volevo chiedere se secondo lei la partita è chiusa, perché vediamo segni di malessere ovunque. In Europa l'abbiamo visto in Spagna, lo stiamo vedendo in Germania, lo stiamo vedendo anche in Italia. Allora, l'Unione Europea cosa dovrebbe fare? Se, secondo lei, Giorgia Meloni ha ribadito una richiesta che era già stata fatta e che era stata evasa dall'Unione Europea, con la sua valutazione qual è?
4: Innanzitutto chiariamo.

0: Che cosa vuol dire maggiore flessibilità? Perché sembra, diciamo, una prospettiva bella, positiva. Maggiore flessibilità vuol dire più debito, quindi questo vuol dire maggiore flessibilità. Più questo, più debito, qualcuno poi lo deve pagare. Il governo continua a chiedere più debito, l'ha fatto appunto anche con la clausola di salvaguardia, quella che poi è stata utilizzata per 14 miliardi, 15 miliardi, metà per le armi e metà per l'energia, ma è più debito. Quando in Italia ci sono grandi imprese dell'energia, della difesa, del sistema assicurativo e bancario, del settore farmaceutico, che stanno facendo decine e decine di miliardi di profitti negli ultimi anni. Quindi il governo sta rinunciando a recuperare risorse laddove si sono accumulate e invece continua a accumulare debito. Quel debito poi, soprattutto in una prospettiva di tassi di interesse che crescono come stanno crescendo e a me continueranno a crescere, lo pagheranno lavoratrici e lavoratori con i tagli al welfare. Questo deve essere chiaro. Quindi c'è questo dietro la richiesta di maggiore flessibilità. Quindi prima che domandarsi qual è la risposta della Commissione europea? Farei una riflessione sulla direzione di marcia da prendere, e cioè la domanda di maggiore flessibilità è una domanda che va sostenuta? Ecco, spero che le opposizioni dicano che siccome il debito continua a aumentare e lo scenario che è stato appena proposto dal documento di finanza pubblica che il governo ha approvato qualche giorno fa,
1: L'aggiornamento, insomma.
0: sì, ma evidenzia che neanche nei prossimi anni si ridurrà questo debito. Ecco, io mi preoccuperei di recuperare ingentissime risorse che si sono accumulate in questi anni per poter fare quegli interventi sui costi dell'energia, sulle bollette, sul costo dei carburanti, perché continuare ad accumulare debito è una sciagura che poi, ripeto, non pagheranno i petrolieri o i grandi banchieri o i grandi imprenditori, pagheranno lavoratrici e lavoratori con i tagli alla sanità, con i tagli alla scuola, con i tagli alle pensioni e così via. Questo film l'abbiamo già visto N volte nel corso degli ultimi 30 anni. Quindi a me pare che questo sia il punto fondamentale, recuperare risorse dove si sono accumulate con enormi profitti, giustificati semplicemente dal fatto che ci sono rendite di posizioni gigantesche.
1: Allora, lo scostamento che è stato fatto, che valutazioni la induce a fare?
0: Ma le valutazioni sono le stesse, nel senso che lo scostamento comporta più debito,
1: Sì, certo.
0: esattamente. Dopodiché a me pare che non si può continuare a affrontare il discorso economico come se fossimo a 5 anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa. Il discorso economico è drammaticamente segnato dallo scenario di guerra ovunque intorno a noi. Quindi non è che possiamo continuare a mettere
1: Certo,
0: le pezze sul terreno economico quando lo scenario di guerra va avanti. Quindi va affrontato lo scenario di guerra che il governo non mi pare francamente provi ad affrontare, poi è evidente che non è nella partita nazionale.
1: allora, lei quando ha visto la ripresa dello spread, che cosa ha pensato? Perché questo era uno dei punti sul quale il governo vantava di aver raggiunto maggiori risultati. Ecco, la ripartenza dello spread che è arrivato a 130 e poi è sceso leggermente, che cosa ci dice?
0: Ci dice appunto che siamo su un crinale molto pericoloso perché il nostro debito intorno, sta arrivando al 140% del PIL, con i tassi di interesse che aumentano, vuol dire che superiamo quella spesa che già adesso è intorno a 100 miliardi l'anno di spesa per interessi. Per questo insisto, prima di chiedere più debito alla Commissione europea, guarderei appunto allo spread,
1: Certo.
0: guarderei la spesa per interessi e con la consapevolezza che ci sono altre fonti da dove trarre risorse senza aumentare il debito per affrontare le partite sociali che vanno affrontate.
1: Allora, noi come deficit ci siamo diciamo, attestati al 3,0 qualcosa, non siamo sotto il 3%. Io le volevo chiedere se rispetto ad altri paesi tipo la Francia, la Germania, noi pur avendo una situazione migliore come deficit, è coerente con la situazione generale della nostra economia. E che benefici avremmo avuto nel caso fossimo usciti dalla procedura di infrazione? Secondo lei la questione resta dibattuta, insomma, che è stata valutata male dall'Istat?
0: No, no, trovo inaccettabile che si metta sul banco degli imputati l'Istat. L'Istat fa il proprio lavoro seriamente, con professionalità. È davvero un atteggiamento poco serio quello di tirare in mezzo l'Istat. Il governo ha sbagliato a preannunciare al mondo che sarebbe uscita prima
1: Dalla procedura.
0: dalla procedura di deficit eccessivo. Dopodiché non cambia sostanzialmente nulla, perché appunto l'accesso alla clausola di salvaguardia si può avere sia se si sta sotto sia se si sta sopra. La maggior parte dei paesi europei stanno sopra il 3%, hanno preso la clausola di salvaguardia come la prendiamo noi. Quindi era più un messaggio simbolico, politico, però prima di vendere la pelle dell'orso il governo avrebbe dovuto aspettare. Poi se arrivava il dato Istat positivo, poteva celebrare e fare tutta la propaganda necessaria. Però non è questo il punto davvero, cioè il punto è il livello del debito a cui siamo arrivati e la disinvoltura col quale si vuole continuare a fare debito. È irresponsabile. Perché ci sono strade alternative. Bisogna dare fastidio a degli interessi molto potenti. Questo sì. Dopodiché, se non si dà fastidio a quegli interessi molto potenti, si colpiranno gli interessi di lavoratrici e lavoratori. È molto chiaro.
1: Lei l'accordo con le società petrolifere come l'aveva visto?
0: L'ho visto come l'ennesima umiliazione della politica. Avevo fatto una battuta in quei giorni.
1: Quando è stato messo il price
0: Ma
1: cap?
0: se come buono lei, presidente Descalzi, no? Riferimento a Fantozzi, perché è uno Stato che chiede l'elemosina, perché di questo si tratta, a aziende, delle quali tra l'altro ha anche una quota importante di proprietà. Chiede alle aziende invece di fare una politica di tassazione è diciamo come dire che sia una politica di tassazione che sia ordinaria e per tutti, non ad hoc occasionale, con una volta chiedo 2 miliardi alle banche, una volta li chiedo ai petrolieri, una volta li chiedo. No, si tratta di
1: Senza fare il giro col cappello in mano.
0: sì, appunto, si tratta di fare delle modifiche al sistema di tassazione delle imprese che distinguono tra un profitto ordinario, e quindi non tocchi coloro che fanno profitti ordinari, e un profitto che non è ordinario, sovraordinario, extraordinario, rispetto al quale invece applichi un'aliquota superiore. Chiunque lo fa, senza appunto questa visione corporativa, veramente una visione corporativa da anni 30, il corporativismo degli anni 30, quindi con questa negoziato ad hoc che non fa parte di una visione della democrazia costituzionale, perché non si chiede a un'impresa che ha fatto decine e decine di miliardi di profitti a gratis, perché ha solo beneficiato di una dinamica dei prezzi internazionali. Non è che hanno brevettato un nuovo prodotto o hanno fatto chissà quali mega investimenti, hanno semplicemente beneficiato dell'andamento dei prezzi internazionali e quindi si interviene come dovrebbe fare uno Stato serio, si interviene con una procedura fiscale universale che interviene laddove ci sono appunto situazioni eccezionali che potremmo definire di rendita, perché questo è.
1: Ultima questione. In questi giorni abbiamo, in queste settimane abbiamo notato che le valutazioni sul prodotto interno lordo italiano sono cresciute. Noi ci eravamo attestati allo 0,6-0,7%, le stime sono state riviste all'1%. Che crescita è questa? Se lei vede in questo un elemento di fiducia o se abbiamo capito male?
0: No, diciamo, è stato, rispetto alle stime che sono all'inizio provvisorie, ma è sempre stato così, è stato ricalcolato alla luce di maggiori informazioni l'effetto sostanzialmente del PNRR nell'ultimo periodo. Si sono spesi, più soldi per, rimanere dentro, diciamo, la scadenza. Dopodiché, in termini strutturali non cambia nulla. L'Italia, non ha una strategia di politica industriale. Questo è il dato. Non ce l'aveva prima del governo Meloni, continua, a non averla. E questo è l'handicap che poi pesa sulla produttività, che poi pesa sulla dinamica, dei salari e così via. Quindi, questi decimali ben vengano, siamo tutti contenti che sia rivisto al rialzo piuttosto che al ribasso, dopodiché il quadro strutturale non lo
1: Certo.
0: cambiano.
1: L'ultimissima domanda perché mi è venuta la cosa dell'ILVA. Oggi c'è stato un nuovo pronunciamento del Tribunale di Milano che ha ribadito che de si devono spegnere gli altiforni. Allora, l'Italia non ha più un'industria dell'acciaio. Quanto è grave questa cosa e quanto colpisce?
0: È grave soprattutto per il mezzogiorno, dopodiché io ho cominciato a fare il responsabile economico del Partito Democratico nel 2010, il primo dossier serio che mi sono trovato davanti era quello
1: Dell'Ilva.
0: dell'intervento della magistratura sull'ILVA, allora c'erano i Riva, sono passati 16 anni, si è andato avanti di provvedimenti emergenziali rispetto a una magistratura che fa
1: Il
0: il
1: suo
0: suo
1: lavoro.
0: corso, quindi siamo ancora là. Non c'è un programma industriale per Taranto sostenibile. Questo è il punto. Il governo è andato, anche quest'ultimo, diciamo, responsabilità ovviamente non è solo di quest'ultimo, cito il 2010 perché appunto è una storia che è cominciata prima del governo Meloni. Questo governo, in 4 anni, ormai 4 anni e mezzo, non è stato in grado di né verificare la serietà di un investitore straniero che veniva in Italia, né trovare una strategia alternativa. Quindi ora prendersela con la magistratura ritengo sia appunto un esempio di infantilismo politico molto propagandistico, ma che non risolve nessun problema.
1: Grazie come sempre a Stefano Fassina, economista, che è stato anche vice ministro dell'economia, con quale abbiamo parlato dell'Italia flessibile, della flessibilità. Grazie.
2: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo. Continuiamo a un momento a occuparci della questione delle accise. Ci stiamo ragionando, non c'è una decisione, vediamo, ci stiamo lavorando. Così il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, interpellato dai cronisti in transatlantico a Montecitorio sul meccanismo delle accise mobili, scusate, che al momento non è stato attivato dopo che ieri è scaduto lo sconto da 6,1 centesimi sul diesel. Vediamo invece, andiamo alle cause geopolitiche e le guerre in atto. L'India afferma che una nave mercantile battente bandiera panamense è stata attaccata oggi al largo delle coste dell'Oman mentre transitava nello stretto di Hormuz e che 12 dei 19 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. In un comunicato stampa pubblicato online, il Ministero degli Esteri di New Delhi afferma che 11 delle 12 persone ferite sono cittadini indiani. Con l'assistenza delle autorità omanite, i membri dell'equipaggio feriti sono stati evacuati e stanno ricevendo le cure mediche a Kasab, in Oman. Il prezzo del petrolio è in calo di circa il 2% per l'aumento delle esportazioni di greggio dal Medio Oriente e il rilascio di riserve di emergenza da parte del G7, che hanno attenuato i timori sull'offerta, sebbene i persistenti rischi per la sicurezza nella regione abbiano limitato ulteriori ribassi. Il Brent viene scambiato a 98,2 dollari al barile, in calo del 2%, il WTI cede il 2% a 87,6 dollari. E però l'inflazione su base annua nell'OCSE, misurata dall'indice dei prezzi al consumo, è salita al 4,3% nell'agosto 2026, in aumento rispetto al 4,1% di luglio. L'inflazione complessiva è aumentata in 23 paesi dell'OCSE ed è rimasta stabile o sostanzialmente stabile in 12 ed è diminuita solo in 3. L'inflazione è rimasta ben al di sopra della media dell'OCSE, superando il 5% in Colombia, Islanda e Lituania e ha superato il 30% in Turchia. In particolare, l'inflazione energetica su base annua nell'OCSE è aumentata bruscamente al 13,6% in agosto, 2 punti percentuali in più rispetto a luglio, con aumenti registrati in 28 dei 37 paesi dell'OCSE per i quali erano disponibili i dati. In Australia, Belgio, Danimarca, Italia, Spagna e Turchia gli aumenti hanno superato i 5 punti percentuali. Per contro, l'inflazione energetica è diminuita in 9 paesi. Nel frattempo, l'inflazione alimentare nell'OCSE è scesa al 2,8%, in calo rispetto al 3,2% di luglio, raggiungendo il livello più basso da luglio 2021. L'inflazione di fondo, inflazione al netto di alimentari e energia, è rimasta stabile al 3,6% per il terzo mese consecutivo. Nel G7 l'inflazione complessiva su base annua è rimasta sostanzialmente stabile, al 3,1% in agosto rispetto al 3% di luglio, poiché l'aumento dell'inflazione energetica è stato in parte compensato dal rallentamento dell'inflazione alimentare. L'inflazione energetica nel G7 è aumentata di 1,8 punti percentuali, attestandosi al 14%, con tassi a due cifre registrati in tutti i paesi del G7 tranne il Giappone, dove i prezzi dell'energia sono diminuiti su base annua grazie ai sussidi governativi. Per contro, l'inflazione alimentare è scesa di 0,4 punti percentuali. Intanto l'Unione Europea lancerà una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. Lo ha annunciato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria dell'Eurocamera. Secondo von der Leyen, complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Stiamo tutti subendo l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia. E veniamo al conflitto ucraino. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria, nel Mar Nero, secondo quanto annunciato il governo di Sofia. Entrambe sono state raggiunte nella zona economica esclusiva bulgara, l'esecutivo bulgaro ha convocato una riunione d'emergenza. Una delle navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso, ha riferito Rumen Nikolov, direttore del centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna. Intanto salgono due le vittime del massiccio attacco di Kiev avvenuto nella notte nella regione di Mosca, mentre un raid russo ha colpito il ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, ferendo 5 persone. Su quello che è successo nel Mar Nero, la Presidente della Commissione Europea von der Leyen che dice: la situazione nel Mar Nero è sempre più preoccupante, le navi commerciali e gli equipaggi innocenti vengono prese di mira con vite già perdute in mare, lo scrive su X la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Oggi due navi commerciali sono state colpite nella zona economica della Bulgaria nel Mar Nero. Questo avviene appena un giorno dopo che una nave turca che trasportava grano ucraino è stata colpita e affondata al largo della costa romena. Sebbene le esatte circostanze di questi incidenti siano ancora in fase di accertamento, gli sviluppi sono molto preoccupanti. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili. Siamo in piena solidarietà con i nostri stati membri sul fianco orientale, conclude la Presidente. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov dice: la leadership della NATO ha già assicurato a Mosca di non star preparando un attacco alla Russia. Mark Rutte, il segretario generale della NATO, e Whitaker, il rappresentante degli Stati Uniti a Bruxelles presso la NATO, hanno iniziato a rassicurarci che la NATO non aveva piani per attaccare la Russia e non poteva farlo, ha detto Lavrov ai giornalisti, commentando le dichiarazioni sulla preparazione da parte della NATO di un piano di guerra con la Russia. L'ex capo dei servizi segreti esteri tedeschi è stato arrestato con l'accusa di spionaggio. Secondo la procura, avrebbe tentato di trasmettere informazioni sensibili a servizi di intelligence stranieri. August Anning, che ha diretto l'agenzia di intelligence tedesca BND tra il 1998 e il 2005, è indagato per reati che includono il tentato alto tradimento e lo spionaggio, e anche l'ex capo di gabinetto di Hannig, identificato parzialmente come Manfred D., è stato arrestato con l'accusa di favoreggiamento del tentativo di alto tradimento e di spionaggio eversivo. E sono in corso perquisizioni in diverse località, inclusa la capitale Berlino, presso sedi riconducibili a entrambi gli uomini. Secondo l'accusa, Manfred D. ha ricoperto il ruolo di capo di gabinetto anche per i successori di Hennig tra il 2012 e il 2026, sfruttando tale posizione per accedere a informazioni riservate che poi trasmetteva a Hennig in cambio di un consenso. Gli elementi finora emersi suggeriscono che nel corso degli anni Manfred D. abbia fornito a Hennig circa 2000 documenti, molti dei quali contenevano informazioni classificate destinate esclusivamente all'uso interno del Servizio Federale di Intelligence. Si ipotizza inoltre che in un'occasione Hennig abbia autorizzato informazioni di intelligence classificate per redigere un'analisi destinata a un funzionario di un servizio segreto straniero, sebbene non sia chiaro se il materiale abbia effettivamente raggiunto il destinatario previsto. Hennig è anche accusato di aver intrattenuto per diversi anni stretti contatti con un rappresentante di un altro servizio segreto straniero, al quale trasmetteva informazioni politiche basate in parte sul materiale fornito da Manfred D. Il ministro della difesa Crosetto interviene sul rapporto di 007 tedeschi. Non è il primo rapporto tedesco, il primo è di 2 anni e mezzo fa. Poi hanno continuato a uscire rapporti dell'intelligence tedesca e non soltanto dell'intelligence tedesca. Crosetto risponde così ai cronisti che a margine di un convegno gli chiedono dello spostamento di truppe in Estonia segnalato da 007 tedeschi. Quello che noi abbiamo sempre cercato di fare, aggiunge il ministro, è non aumentare il livello di tensione. Alle minacce si risponde in modo serio e normalmente si risponde non pubblicamente. Italia-Lituania. Benvenuto, signor Presidente. La sua presenza a Roma è un onore per il nostro Paese e per me è un grande piacere poter dialogare con lei. Quest'anno ci vediamo in prossimità della presidenza lituana del Consiglio dell'Unione Europea, un'occasione per esprimere gli auguri per la presidenza della Lituania e la fiducia dell'Italia nel turno di presidenza lituano dell'Unione. Ci siamo visti un anno fa, qui, in occasione del concerto splendido di musica lituana, qui nella Cappella Paolina, in occasione dell'anno della cultura lituana in Italia. È stata una splendida occasione di scambio culturale. Sono lieto che lei dopo Roma andrà a Bari, dove si scoprirà un bassorilievo in ricordo di Bona Sforza, che da Granduchessa di Bari è diventata Granduchessa di Lituania e ha unito i nostri paesi 500 anni fa. Questa quantità di relazioni antiche e attuali, culturali e politiche, umane, tra i nostri paesi rende facile la nostra collaborazione e si riverbera sull'eccellenza dei nostri rapporti. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, incontrando il Presidente della Repubblica di Lituania, Gitanas Nauseda, al Quirinale. Intanto alla Camera si sta concludendo la chiama di fiducia, ma noi continuiamo intanto a darvi altre notizie. Charles Puigdemont può tornare oggi stesso in Spagna, 8 anni dopo la fuga in Belgio seguita al referendum indipendentista unilaterale del 1 ottobre 2017, senza timore di essere arrestato. Il giudice del Tribunale Supremo, Paolo Llarena, ha revocato l'ordine di arresto per malversazione che ancora pesava nei suoi confronti dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale. Lo si apprende da fonti giuridiche citate da El País. È imperativo intervenire sul mercato della casa. Questo governo non lascia la gente abbandonata. Non permetteremo che ci sia nessun altro sfratto in Spagna. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sánchez nell'annunciare l'approvazione oggi in Consiglio dei Ministri di 2 decreti legge con 21 misure per far fronte all'emergenza abitativa. Ecco, in questo momento è chiusa la votazione per la fiducia e ci colleghiamo in diretta per il risultato.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista.
4: Maggioranza 187, hanno votato sì 226, hanno votato no 147. La Camera approva. Si intendono così respinte tutte le proposte emendative presentate riferite all'articolo 1. Sospendo brevemente a questo punto la seduta al fine di consentire la predisposizione dell'elenco dei deputati in missione per la parte pomeridiana, il cui numero dovrà essere comunicato all'Aula alla ripresa della seduta. La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 15.
2: Radio Radicale, lo avete sentito dal Presidente della Camera Fontana, la seduta è sospesa dopo il primo voto di fiducia. La Camera ha decretato la fiducia all'articolo 1 della proposta di legge Bignami da altri di disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, approvata già dalla Camera e modificata dal Senato. Tra 10 minuti, quando riprenderanno i lavori della Camera, si passerà alla seconda fiducia che il Governo ha chiesto sulla legge elettorale, e ci saranno le dichiarazioni di voto e poi il voto di fiducia. Ma noi adesso ci stacchiamo dalla diretta parlamentare.
3: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Sono le 14:50 e allora andiamo a continuare il nostro notiziario con le notizie dalla Francia. Oltre 260.000 manifestanti sono stati conteggiati dalle 13:30 dalla CGT, il sindacato francese, in tutta la Francia, al di fuori di Parigi, dove invece un corteo è partito alle 14. In numerose città, cortei di studenti delle scuole superiori hanno chiesto nel corso della mattinata maggiori risorse per i propri istituti sotto stretta sorveglianza delle autorità in occasione dell'atto terzo del movimento iniziato il 17 settembre. La Commissione Consultiva Nazionale Francese per i Diritti Umani ha espresso la sua profonda preoccupazione per l'uso sproporzionato della forza contro le mobilitazioni degli studenti nelle scuole superiori e ha invitato il governo a rafforzare il dialogo con i giovani e a garantire l'esercizio dei loro diritti, lo scrive Le Figaro citando una nota. Nella sua veste di istituzione nazionale per i diritti umani, sottolinea in una dichiarazione, l'organismo responsabile della consulenza al governo, la gestione delle proteste studentesche richiede soprattutto moderazione, ascolto e rigoroso rispetto delle libertà fondamentali e mette in guardia contro il tentativo di equiparare l'intero movimento studentesco alla violenza illegittima che potrebbe essere commessa a margine delle manifestazioni, giustificando così una repressione esacerbata. Passiamo al Medio Oriente. Hamas tenterà di compiere un attacco in vista delle imminenti elezioni politiche in Israele. Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, aprendo la riunione del Consiglio dei Ministri. Poiché Hamas è estremamente debole, cercherà di sfidarci con i resti delle sue forze prima delle elezioni nel tentativo di influenzare l'esito. Siamo pronti ad affrontarlo. Innanzitutto sventeremo tali tentativi e in ogni caso risponderemo con una forza schiacciante qualora dovessero commettere questo errore. Il premier ha ribadito che Israele ha ribaltato la situazione dopo l'invasione da parte di Hamas. Oggi lo Stato ebraico è il paese più forte del Medio Oriente, i nostri nemici sono più deboli che mai. Dico a tutti i nostri nemici, guardate cosa vi abbiamo inflitto su 7 fronti durante la guerra della rinascita, non sfidateci. E invece il ministro della difesa israeliano Israel Katz, a proposito di Cisgiordania, l'esercito israeliano si sta preparando a uno scenario in cui le forze di sicurezza dell'autorità palestinese e l'organizzazione Tanzim, ad essa affiliata, rivolgano le armi contro i coloni e le truppe israeliane in Cisgiordania e lungo i confini. In tal caso verrebbe dichiarata guerra l'autorità palestinese e l'esercito israeliano lancerebbe un'offensiva su vasta scala, secondo un piano dettagliato formulato e approvato dal primo ministro Netanyahu e dal sottoscritto, ha dichiarato Katz. Una simile campagna contro l'autorità palestinese in Cisgiordania sarebbe breve e incisiva e vedrebbe l'impiego di forze terrestri e aeree e di mezzi speciali, l'eliminazione e l'espulsione di alti funzionari, la distruzione di armamenti, nonché l'evacuazione su larga scala dei residenti e la distruzione delle infrastrutture terroristiche all'interno delle città e in tutti i campi profughi, seguendo i modelli adottati a Gaza e in Libano, il tutto accompagnato dal rafforzamento delle truppe e dalla protezione delle comunità israeliane, ha concluso il ministro israeliano. Ma intanto gravi scontri nella notte a Modin, cittadina nella regione centrale di Israele, a metà strada tra Gerusalemme e Tel Aviv, dopo che i militari dell'esercito israeliano hanno tentato di arrestare un giovane renitente alla leva ultraortodosso, ma sono stati respinti da centinaia di manifestanti ortodossi. I soldati sono stati costretti a lasciare la zona senza prenderlo in custodia. L'episodio ha scatenato durissime polemiche nel mondo politico, con diversi esponenti dell'opposizione che hanno puntato il dito contro l'atteggiamento compiacente del governo di Benjamin Netanyahu, promettendo di cambiare la situazione in caso di vittoria alle elezioni del 27 ottobre. E veniamo a un riflesso della situazione in Medio Oriente nel Parlamento europeo. Rima Hassan, eurodeputata della France Insoumise nel gruppo dell'EFT all'Eurocamera, è stata accusata di aver danneggiato una mostra che commemorava le vittime degli attentati del 7 ottobre in Israele. Hassan è stata accusata da più eurodeputati di gruppi di destra di avere gettato a terra le bandiere di Israele e dell'Unione Europea e di averle calpestate nella giornata di ieri. Secondo una dichiarazione dell'entourage di Hassan, riportata dall'agenzia AFP, lasciando il luogo della mostra, l'eurodeputata avrebbe rimosso la bandiera israeliana dal suo supporto e l'avrebbe lanciata a terra. La bandiera dell'Unione Europea, fissata allo suo stesso sostegno, è quindi caduta accidentalmente a causa dello squilibrio. Nessuna bandiera è stata calpestata o danneggiata, si legge ancora nella dichiarazione. Un deputato di quest'aula è stato ripreso mentre a quanto pare danneggiava una mostra commemorativa delle vittime dell'attentato terroristico del 7 ottobre in Israele, ha commentato in aula a Strasburgo la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola. Consideriamo la questione estremamente grave, stiamo procedendo secondo le procedure previste, garantendo tra l'altro alla persona interessata il diritto di essere ascoltata. Nessuno qui accetterebbe l'esposizione della bandiera russa, è del tutto legittimo opporvisi proprio alla luce dei crimini commessi da Mosca. Israele, che vi piaccia o no, sta commettendo un genocidio, un crimine di apartheid che costituisce un crimine contro l'umanità, si è difesa nel corso della sessione plenaria Hassan, sottolineando che l'evento era stato organizzato in collaborazione con l'ambasciata di Israele e che in occasione veniva venduta una mappa di Israele. La presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, ha precisato che nulla era in vendita e che non è stata intrapresa alcuna attività di commercializzazione. Una mappa di Israele che comprendeva, diciamo così, la grande Israele. Andiamo invece alla questione al-Masri e torniamo quindi nel nostro paese. Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera sulla vicenda Giusy Bartolozzi va ritenuto inammissibile, così ha affermato la Procura di Roma in una memoria trasmessa alla Corte Costituzionale e presentata dal vicepresidente della Consulta Luca Antonini nel corso del suo intervento in apertura dell'udienza di stamane. I rappresentanti dell'autorità inquirente non erano presenti oggi in aula. L'autorità inquirente capitolina ritiene insussistente la lesione delle prerogative parlamentari rispetto al fatto che la Bartolozzi va giudicato inammissibile il ricorso per quanto riguarda la mancata iscrizione in concorso in reati ministeriali di Bartolozzi nell'inchiesta sul caso dell'ufficiale libico fatto tornare in patria con un volo di Stato. E invece il professor Vittorio Manes, davanti alla Corte Costituzionale, il penalista, ha rappresentato la Camera dei deputati e dice non si doveva omettere la richiesta di autorizzazione a procedere, mentre invece questo è stato fatto dalla Procura di Roma e dal Tribunale dei Ministri per il caso Bartolozzi. Questa la posizione sottolineata dal professor Vittorio Manes davanti alla Corte Costituzionale. Bartolozzi ha sempre incarnato la funzione a lei assegnata di capo gabinetto del Ministero della Giustizia e quindi partecipando in prima persona nella fase valutativa e decisionale della questione al-Masri. Il fatto che non sia stata indagata per reati ministeriali in concorso ha avuto conseguenze rilevanti, perché la Bartolozzi è stata poi ascoltata dal PM senza le garanzie previste per un coindagato e non ha potuto avvalersi, ad esempio, della facoltà di non rispondere. Solo in un ulteriore subordine l'avvocato Manes ha indicato la possibilità per la Corte di sollevare questioni di legittimità costituzionale. In ultimo ha sollecitato i giudici ad affermare la definitiva ammissibilità del conflitto proposto. Manes, facendo riferimento ad alcuni testimoni ascoltati nell'inchiesta, ricorda che quando Bartolozzi scriveva era come se riferisse lo stesso ministro. Veniamo alla questione delle morti sul lavoro. È chiaramente un'occasione per sensibilizzare sul tema e affrontarlo a viso aperto. Oggi i morti sul lavoro rappresentano un'emergenza per il nostro territorio, sono in continua crescita, va guardata in faccia la realtà e vanno studiate tutte le misure possibili, tra il potenziamento dello SPISAL e soprattutto un monitoraggio specifico, perché noi andiamo a verificare i casi e vediamo chiaramente quali possono essere i settori più a rischio, e sappiamo benissimo che il 40% dei casi di morte sul lavoro riguarda lavoratori di origine straniera, quindi anche un tema di analisi delle misure da adottare. A dirlo il presidente del Veneto, Alberto Stefani, inaugurando a Padova un murale sulla sicurezza del lavoro assieme al segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, che da parte sua ha detto: il tema della sicurezza è una questione culturale che riguarda tutti. Purtroppo ci siamo abituati all'idea che si possa morire lavorando. Questo è inaccettabile. Così il segretario della UIL, Pierpaolo Bombardieri, ha continuato: è da troppo tempo che con il governo non parliamo di sicurezza, dobbiamo tornare a sederci intorno a un tavolo per affrontare la questione, perché le misure già adottate servono, ma purtroppo non bastano. La tutela della vita umana vale sempre molto di più del profitto, ma purtroppo questo principio talvolta viene meno. Sono le 15, dovrebbe tra poco ricominciare dovrebbero riniziare i lavori della Camera dei Deputati. Aspettiamo dunque che ci venga dato il segnale da Montecitorio. Intanto nel campo largo interviene sulle modalità in vista delle elezioni di nuovo Conte, che dice: quando si sceglie una via va perseguita anche per chiarezza con l'elettorato, non c'è dubbio, non è che possiamo rimanere lì a tempo indefinito nella totale incertezza. Così Giuseppe Conte, parlando di primarie. Interpellato dai giornalisti alla Camera a proposito della proposta di Igor Taruffi del PD di svolgere le primarie a gennaio, Conte ha detto: i tempi sono dettati dalla necessità di essere pronti e preparati, ne parleremo con gli alleati, stessa cosa per le modalità. Invece Scotto, che è il deputato del Partito Democratico, Arturo Scotto, rispetto alle primarie online, dice che non è nulla di sconvolgente rispetto all'attivazione di uno strumento come le primarie online. Abbiamo grande fiducia nella democrazia italiana e nella lealtà del campo del centro-sinistra. Così Scotto, che ha aggiunto: noi saremo in piazza, siamo questo sulla manifestazione della CGIL sul riarmo, siamo per il no al riarmo, loro vogliono portare le spese militari al 5%, noi vogliamo portare le spese sanitarie al 7%, la sinistra deve stare lì dove c'è la nostra gente, quando c'è il conflitto sociale, è l'acqua nella quale nuotare, se invece la società è addormentata la sinistra ha meno spazio. Adesso attraversiamo il Mediterraneo, andiamo in Libia, dove l'Alto Consiglio di Stato libico ha respinto l'accordo raggiunto dal gruppo ristretto 4+4 sotto la mediazione delle Nazioni Unite per sbloccare il percorso verso le elezioni presidenziali e parlamentari. La decisione è stata adottata ieri a Tripoli durante la 121esima sessione plenaria dell'organismo presieduta da Mohamed Takala. Secondo il comunicato ufficiale del Consiglio, 72 dei 92 membri presenti hanno votato contro i risultati del 4+4, ritenendoli privi di un sufficiente consenso nazionale e di un'adeguata base costituzionale e giuridica. Il Consiglio ha tuttavia ribadito la propria adesione alla roadmap politica lanciata dall'UNSMIL il 21 agosto 2025. Il voto rappresenta un nuovo ostacolo all'attuazione dell'intesa firmata il 30 agosto nella sede dell'UNSMIL a Tripoli. L'accordo raggiunto da 8 rappresentanti delle principali istituzioni libiche interviene sui primi due punti della roadmap dell'ONU: la ricomposizione del Consiglio della Commissione Elettorale Nazionale e la revisione delle questioni controverse del quadro costituzionale e legislativo per le elezioni. L'obiettivo indicato è arrivare alle presidenziali e alle legislative entro un massimo di 24 mesi. L'Alto Consiglio di Stato ha invece riaffermato la competenza della Commissione Congiunta 6+6, composta da 6 rappresentanti della Camera e 6 del Consiglio di Stato, e prevista dal 13° emendamento della Dichiarazione Costituzionale per elaborare le norme elettorali. Nella stessa seduta i membri hanno respinto all'unanimità quelle che hanno definito iniziative unilaterali del Presidente della Camera dei Rappresentanti, Aguila Salé, nell'adozione di leggi e decisioni, in particolare in materia elettorale. La presa di posizione arriva mentre si accentuano anche le divisioni interne alla Camera. Lunedì 98 dei 102 deputati presenti, a una seduta presieduta dal secondo vicepresidente Misbah Duma, hanno approvato una modifica del regolamento interno che introduce una durata annuale della presidenza e apre la strada alla scelta di una nuova leadership. Salé ha contestato la validità della riunione, quindi la situazione è piuttosto complicata in Libia. E noi siamo in attesa, sono le 15:04, quindi la Camera avrebbe appunto dovuto riprendere 4 minuti fa e riprendere con che cosa? Con la votazione della seconda fiducia prevista oggi sulla legge elettorale. E si partirà dalle dichiarazioni di voto e poi si arriverà al voto di fiducia, ma ancora sembra non ci sia intenzione di riprendere. Ci dicono dalla regia, ci danno un'informazione scorretta. E niente, allora stavamo dicendo che intanto riprendendo insomma quasi in diretta quello che sta succedendo in Francia nel giorno della mobilitazione nazionale degli studenti, sono cominciati i tafferugli che si segnalano a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia nelle strade vicine alla Place Guichard e sono stati respinti con lacrimogeni idranti. Questo a Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato, e a Strasburgo. A Lione, come abbiamo detto, dei casser hanno lanciato sassi contro un commissariato. Dovremmo essere proprio in limine dell'inizio dei lavori della Camera e quindi adesso vedremo. Ecco, è ripresa.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista.
5: Stabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A, resoconto stenografico della seduta in corso. Passiamo alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'articolo 2 del provvedimento relativo allegato nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato. Prima di iniziare ad ascoltare gli interventi, salutiamo le studentesse, gli studenti, le docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Antonio Stradivari di Cremona, che partecipano oggi alla giornata di formazione a Palazzo Montecitorio e che sono nella tribuna alla mia sinistra. Benvenute alla Camera dei Deputati. Ha chiesto di intervenire il deputato Tommaso Antonino Calderone. Veni a facoltà, prego.
2: Gruppo Misto Futuro Nazionale.
6: Presidente, signori colleghi, anticipo che il gruppo parlamentare che rappresento voterà fermamente no alla questione di fiducia. È un voto che contesta il metodo e il merito. Il metodo. Vedete, cari colleghi, la legge elettorale stabilisce normativamente le regole attraverso le quali il popolo italiano manifesta la propria volontà. Quindi non v'è dubbio alcuno che una delle leggi più importanti, più significative che il Parlamento italiano possa emanare e prima ancora trattare. Ebbene, in maniera inopportuna, ingiusta, oserei dire, per non trovare e non volere trovare altri termini, viene posta la questione di fiducia. Quindi, sulla legge che deve stabilire le regole, Questo governo pone in essere per la terza volta, perché tra Camera e Senato è la terza volta, pone in essere un'attività finalizzata a blindare una legge elettorale. Io credo che basterebbe solo questo per votare no. Basterebbe soltanto esaminare con attenzione dovuta la metodologia adottata da questo governo, che è inaccettabile, anzi è insopportabile, sia da un punto di vista di merito, di metodo, ed anche da un punto di vista politico. Continuate così, gli italiani osservano, gli italiani sono attenti, gli italiani si rendono conto di quali metodi questo governo adotti per non andare al voto e per blindare, e passo al merito, per blindare i segnalati dalle segreterie politiche, perché di questo si tratta. Perché anche qui, signori colleghi, si ha l'impressione, o meglio, si coltiva l'illusione, dico più correttamente, che gli italiani siano stupidi, che non si siano avveduti di questo meccanismo truffa, cioè del capolista bloccato. Diciamolo agli italiani, diciamolo a chiare lettere, diciamolo senza infingimenti, diciamolo con serietà e quella onestà intellettuale che deve caratterizzare un deputato che serve il paese con onore e disciplina. Questa è una legge truffa, perché verranno eletti rectius, nominati i capilista delle segreterie politiche. Tante volte, troppe volte e non talune volte, cioè coloro che fanno o farebbero fatica ad essere eletti nel proprio condominio, perché senza un voto, e noi consegniamo al Parlamento italiano uomini senza e donne senza consenso. Ed è una bella storia quella che sta scrivendo il Parlamento italiano. Stiamo consegnando a questa prestigiosissima aula e a quella del Senato deputati e senatori senza consenso, che magari sono bravi in altre attività, in altre dialettiche, quella di stare vicino al capo del partito, di portargli il caffè, se non la borsa, e dire: beh, sono qui, sono il tuo, non servo, per carità, non usiamo questi termini in Parlamento, neanche lacché, sono il tuo amico, non ti tradirò mai. No, non va bene. Diciamo la verità ai cittadini italiani, diciamo la verità alla nazione. Non c'entra niente questa legge con le preferenze. Che cosa aveva suggerito il mio partito, Futuro Nazionale? Dare la possibilità a tutti gli italiani di scegliere, di votare secondo scienza e coscienza e di avere la minima pretesa di poter mandare al Parlamento la donna o l'uomo che ritenevano più adatto, più meritevole, più capace, più competente. No, assolutamente no. Vedete, avete fatto una scelta, colleghi della maggioranza, ma seguitela con coerenza, dite la verità. La verità rende liberi, ditelo, che non è una legge sulle preferenze, basata sulle preferenze. Dite la verità al popolo italiano, viva Dio. E invece no, avete anche quella sorta di, neanche sofisticata, direi quasi rudimentale arroganza, di dire: stiamo cambiando il mondo, abbiamo cambiato il mondo, preferenze. Non è così, è un esercizio dialettico volgare e sorretto da una sorta di mendacio inaccettabile. Passiamo all'altra argomentazione, ancora più volgare, mi sia consentito, da un punto di vista tecnico normativo, cioè le pluricandidature. Perché se il raccomandato della segreteria, per ipotesi, non riesce a farsi eleggere nella sua circoscrizione, nel suo collegio, il partito lo deve tutelare. E che cosa fa il partito sulla scorta di questa legge inaccettabile? Lo candida in due collegi. È così asino da non essere eletto o incapace in due collegi? E che cosa fa questa legge, colleghi della maggioranza? In tre collegi. No, tre non bastano perché è troppo scarso, sebbene blindato. E allora candidiamolo in quattro collegi. Ma no, è così scarso che neanche quattro collegi sono sufficienti. Blindiamolo in cinque collegi, ma diciamo la verità al popolo italiano. Ma che legge stiamo votando? La legge per i raccomandati, non la legge per il popolo italiano. È del popolo italiano. La legge che non solo blinda il primo, ma lo fa candidare in cinque collegi. Concluda. In modo tale che quel signor sì può e deve essere necessariamente eletto. No, non è una bella legge. Mi avvio alle conclusioni, Presidente, perché
5: siamo già fuori. Veda lei.
6: Lei è molto severo sempre con me.
5: Severo ma giusto, lo veda lei.
6: Sempre giusto, ci mancherebbe altro. Concludo con l'alternanza di genere. Quest'altro infingimento, quest'altro tentativo di truffa. Non esiste l'alternanza di genere. Il mio partito ha le idee chiare, perché il mio partito ritiene che devono andare in Parlamento le donne e gli uomini più bravi, quelli con il consenso, non col recinto, col perimetro. Però qua non avete fatto neanche questo, ma avete camuffato questa norma dicendo che è stata esaltata l'alternanza di genere, e non è vero. Quindi da ogni punto di vista vorrei parlare delle firme, vorrei della raccolta delle firme, vorrei parlare anche, e concludo veramente, era il mio intervento sull'articolo 2 degli altri 35 nominati, cari colleghi. Siccome non sono sufficienti quelli blindati come capolista, noi ne aggiungiamo altri 35 al 42%, ricorderete la Corte Costituzionale che sanzionò il 35, li blindiamo, li mandiamo in Parlamento, così strada libera. No, non ci siamo. Futuro Nazionale è presente unicamente a difesa dei cittadini italiani, signori colleghi, ed è per questo, con orgoglio e con fermezza, che vota no a questa questione di fiducia.
5: Grazie. Prima di andare avanti salutiamo il gruppo di studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Siena. Assistono ai nostri lavori, li ringraziamo per questo e gli diamo il benvenuto alla Camera dei Deputati. Diamo la parola all'onorevole Francesco Saverio Romano. Prego.
7: Grazie Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi. Stiamo per votare la fiducia, nello specifico all'articolo 2 della legge, riguardante le elezioni al Senato.
8: Noi moderati.
7: Finalmente prova a tenere insieme tre cose. Tre cose che spesso nel passato abbiamo contrapposto: la rappresentanza, la responsabilità e la governabilità. Contrapposto perché si sono susseguite leggi in passato che garantivano la rappresentanza ma non la governabilità. E in ultimo, leggi che potevano garantire la governabilità non sempre, ma nemmeno la rappresentanza. E in questo tutti e due non garantivano la responsabilità, cioè quell'elemento che fa sì che un partito, una coalizione, si presenti dinanzi agli elettori dicendo cosa vuole fare, può essere apprezzato o meno degli elettori, ma gli elettori sanno all'indomani del voto se quella coalizione potrà governare o no il Paese. Facendo un passo indietro, dovremmo chiedere a noi stessi che effetto deve produrre una legge elettorale all'indomani del voto. Una legge elettorale non si giudica soltanto chiedendosi quanti voti e quanti seggi prenderà il mio partito, si giudica chiedendosi se la mattina del voto il cittadino possa riconoscere nel Parlamento la propria scelta nel governo e nella responsabilità di quella scelta. La legge parte dalla proporzionalità perché assegna alla proporzionalità la distribuzione dei seggi, ma non si ferma alla proporzionalità perché un sistema puramente proporzionale può rappresentare bene il Paese, ma allo stesso tempo rendere difficile individuare una maggioranza capace

può intervenire il correttivo. L'articolo 2 incide proprio nella dinamica dell'elezione al Senato, perché non basta ottenere soltanto in uno dei due rami del Parlamento il 42% per avere quel premio che garantisce la governabilità, ma proprio per evitare che ci siano maggioranze contrapposte, una diversa dall'altra, Camera e Senato, questo 42% deve essere realizzato sia alla Camera sia al Senato. Quindi questa non è la legge che dice chi arriva primo prende tutto, è la legge che dice chi vuole governare deve dimostrare di avere consenso largo, consenso omogeneo, consenso riconoscibile. Il premio, in parole povere, accompagna una maggioranza quando già c'è, non premia una non votata dagli italiani. Se chi governa non è chiaramente riconducibile al voto degli elettori, diventa difficile attribuire responsabilità. Se il governo funziona, nessuno sa veramente a chi attribuirne il merito. Se fallisci, tutti possono scaricare la responsabilità sugli altri. La governabilità non è un regalo alla politica, è un diritto degli elettori, diritto di sapere a chi hanno dato mandato a giudicare, a chi hanno dato mandato a governare, e il diritto dopo di giudicarlo. Ogni stagione politica ha costruito la legge elettorale che riteneva la più adatta. Oggi abbiamo il dovere di costruire una legge che non sia adatta a noi, ma che sia adatta all'Italia di oggi. Io ricordo, ahimè, diversi anni fa, per il lungo tempo trascorso in quest'Aula, che forse che oggi criticano questa legge elettorale, in passato speravano, auspicavano, chiedevano ci fosse una legge elettorale per eleggere il cosiddetto sindaco d'Italia. È quello che stiamo facendo, dando la possibilità a tutti i partiti di essere rappresentati, e il recupero del cosiddetto il miglior sottosoglia serve anche a questo dentro la coalizione, a dare la possibilità anche a chi non riesce a superare la soglia di sbarramento a poter comunque rappresentare una tribuna in questo Parlamento, e a questo sistema largamente proporzionale si accompagna la possibilità di scegliere, perché è indicato dalle coalizioni, chi dovrà governare il Paese. I cittadini quindi sceglieranno il proprio partito di riferimento, allo stesso tempo una coalizione alla quale danno la fiducia per poter governare. L'indomani chi supererà il 42% alla Camera e al Senato potrà tranquillamente formare il governo assumendosi la responsabilità. Perché noi abbiamo sperimentato il maggioritario, abbiamo sperimentato il proporzionale, abbiamo sperimentato sistemi misti. Oggi scegliamo di partire dalla rappresentanza, e cioè costruire sopra quella rappresentanza un governo di responsabilità. Una legge elettorale seria non è quella che garantisce la vittoria a chi la scrive. Molti hanno criticato il fatto che il governo sia impegnato, anche mettendo la fiducia su questa legge elettorale, perché ritiene che sia fatta ad uso del governo stesso. Non è così, perché questa è una legge che consente alle coalizioni di confrontarsi liberamente, e chi supererà la soglia del 42% governerà il Paese. È un vantaggio per la democrazia, né per il governo, né per l'opposizione, né per la maggioranza, né per la minoranza. E quindi noi votiamo perché chi riceve il consenso abbia la possibilità di assumersi la responsabilità. E perché chi si assume quella responsabilità sappia che alla fine della legislatura sarà ancora il cittadino a giudicarlo. Non votiamo soltanto una norma sul modo in cui saranno distribuiti i seggi. Votiamo il principio secondo cui il voto degli italiani deve poter diventare una scelta politica riconoscibile. Noi oggi diamo finalmente alle responsabilità una forma istituzionale. Lo so, molti diranno, ma non è una legge perfetta, che può ricevere il consenso.

0: senso di tutti, è così. Vi chiedo di considerarla per quello che è, un tentativo molto serio di restituire un rapporto più chiaro tra il voto, il Parlamento e il Governo. Perché una democrazia non è più forte quando rende tutto più complicato, è più forte quando il cittadino può capire cosa ha scelto, chi ha ricevuto quella scelta e chi dovrà risponderne. Io credo che sia questo il punto dal quale ripartire, dalla dignità che diamo al voto degli italiani, dalla responsabilità della politica e dalla possibilità per chi riceve la fiducia degli italiani di governare e poi di essere giudicato dagli italiani. Per queste ragioni il gruppo di Noi Moderati voterà la fiducia sia all'articolo 2 sia a quelli seguenti e poi conclusivamente al voto sulla legge. Grazie Presidente.
1: Grazie, che si intervenga l'onorevole Zaratti, ne ha facoltà.
2: Grazie signor Presidente, signora Ministra. Questo è il Paese che cambia legge elettorale come se fosse una camicia, a seconda della moda, a seconda della convenienza. In questi ultimi 20 anni è stata cambiata 4 volte, questa è la quinta, nel 1993 il Mattarellum, il Porcellum nel 2005, l'Italicum, che non ha fatto
3: Zaratti
2: neanche il tempo diciamo, a esercitare la sua funzione, bocciato prima dalla Corte, il Rosatellum e adesso abbiamo questa nuova proposta di legge. Faccio presente che in tutti i paesi del mondo, i paesi d'Europa, la legge elettorale si cambia in modo, direi, generazionale. La legge elettorale americana è vigente dalla rivoluzione americana, la legge elettorale inglese vale dal 1800 e rotti, la legge francese dagli anni 50, la legge elettorale dei tedeschi in Germania da dopo la guerra, la legge elettorale in Spagna da quando è finito il franchismo. In Italia noi la cambiamo appunto come una camicia sporca e credo che questo è un vulnus vero della democrazia italiana, perché non si può cambiare la legge a convenienza della maggioranza che sta governando, esattamente come voi state facendo. Doveva essere questa, signora Ministra, la legislatura delle riforme. L'avete annunciato in pompa magna l'insediamento di questo governo, all'alba di questo governo, le grandi riforme che dovevano stravolgere la Costituzione. Non siete riusciti a fare nulla. L'autonomia differenziata è stata bloccata dalla Corte, il tentativo di fare il premierato è naufragato, lei lo sa bene Ministro, perché quel progetto di riforma giace in un cassetto nascosto del Senato e lì è morto, e poi la riforma della giustizia e vi è stata bocciata dai cittadini e dalle cittadine italiane. Voi avete paura dei cittadini, voi avete paura della democrazia. Questo è quello che nasconde questo ennesimo tentativo di fare una legge che non garantisce rappresentanza e che deve svolgere soltanto la funzione di tutelare gli interessi della maggioranza, ma non di tutta la maggioranza, soltanto della parte dei Fratelli d'Italia. E guardate, avete cercato di spaventare i deputati della Lega, i deputati di Forza Italia, dicendo guardate che se non votate la fiducia, se non votate la legge, noi andremo a votare subito. Invece, se voi voterete la legge, potrete stare in carica fino a ottobre del 2027. Le bugie hanno le gambe corte, perché proprio ieri il capogruppo Malan del Fratelli d'Italia al Senato, non l'ultimo arrivato, ha detto guardate che comunque tardi che si vota a maggio. Allora tutto questo sacrificio di votare una legge indigeribile ve lo si sta chiedendo per darvi altri 2 mesi di legislatura, 2 mesi di legislatura. Non si voterà a marzo ma al massimo a maggio. Io credo che questo, come dire, mercimonio su una legge fondamentale dello Stato come la legge elettorale sia una vergogna per il nostro Paese. Non vi inchinate alla potente di turno, non vi inchinate a Fratelli d'Italia, non fate i soci junior di questa cooperativa, non vi fate svuotare elettoralmente da Fratelli d'Italia come intendono fare. Questa fiducia è contro di voi, non è contro di noi, è contro di voi e contro la democrazia, perché porre la fiducia su una legge elettorale è una vergogna che travalica il diritto di ognuno di voi, di ognuno di noi, di votare segretamente, così come ci concede il regolamento e come ci concede la legge. Dentro questa legge ci sono degli obbrobri, ma insomma non lo diciamo noi dell'opposizione che siamo brutti, sporchi e cattivi, non lo diciamo noi. Lo dicono i costituzionalisti, tutti di questo Paese, quelli di destra, quelli moderati, quelli di sinistra, dicono che questa legge ha gravi limiti di costituzionalità, non è riformabile in nessun modo, lo dicono loro. E io penso che forse dovremmo dare retta anche a questi esperti. Vedremo cosa farà la Corte Costituzionale. Certo, dopo il Porcellum ci sarà un'altra porcata nel nostro Paese, la porcata che si chiama Melanellum, ma Presidente Meloni, io glielo voglio dire, non la salverà dalla sconfitta elettorale una legge cucita su misura su di lei, non la salverà questo ennesimo sopraffazione dei diritti del Parlamento, perché il Paese in questo momento sa bene che quello che deve fare è tutelare i propri interessi, i propri diritti, in un Paese dove l'inflazione galoppa, dove il potere d'acquisto diminuisce sempre di più, dove la produzione industriale è in calo ormai da 36 mesi, 3 anni, senza che nessuno faccia niente, dove l'energia costa più di tutta Europa, dove per avvicinarsi alla pompa di benzina sembra di andare ai negozi di Bulgari per quanto costa il prodotto che vendono. Ecco, questo è il Paese che soffre, il Paese che ha subito un disastro sui cambiamenti climatici quest'estate, con le 6 ondate di calore, 23 miliardi di euro di danni e migliaia di morti causate dalle scelte non fatte, dalle scelte di mitigazione che devono essere messe in atto. Questi sono i grandi disastri che voi cercate di nascondere attraverso la legge elettorale, facendo una legge assolutamente infame, io ve lo voglio dire, una legge infame, perché è una legge che pone il limite della raccolta di firme a 450.000 firme per presentare una lista, è una legge infame contro ogni forma di democrazia, che disincentiva qualunque forma di partecipazione, e voi lo volete fare perché avete paura di quegli elettori, di quei cittadini che si possono organizzare. Dovete sapere, e lei ministra lo sa, che in tutta Europa non è così. In Inghilterra per presentare le candidature bastano 10 firme, in Francia per presentare i candidati non servono firme, in Germania bastano 2.000 firme al Land per presentare le liste, 27.500 firme per tutta la Germania. In Italia, con la precedente legge, ne erano necessarie 125.000 firme, il che faceva già dell'Italia il paese dove bisognava raccogliere più firme in assoluto. Ma portarle a 450.000 firme è una vergogna, perché qui siedono partiti in questo Parlamento che hanno preso 250.000 voti e hanno un gruppo parlamentare. E con la norma del miglior perdente, signora Ministra, nel prossimo Parlamento ci sarà un gruppo parlamentare che avrà preso meno delle firme necessarie per presentare le firme, meno voti di quante firme sono necessarie per presentare le liste, e questo è un attentato alla partecipazione, alla democrazia. Voi state costruendo uno Stato autoritario che limita le libertà delle persone attraverso i decreti di sicurezza e che non gli permette neanche di presentare le liste alle elezioni per portare la voce di quei cittadini e quelle cittadine qui in aula. È uno Stato autoritario di cui vi doveste vergognare. Ma noi non ve lo vogliamo permettere, noi non vogliamo permettere la limitazione delle libertà, perché per arrivare qui a questo Parlamento, che, dove ognuno di noi ha diritto di parlare e il dovere di parlare, di destra e di sinistra, ci sono stati migliaia di morti della Resistenza in questo Paese. C'è stata la necessità di costruire, di fare un referendum che sancisse la fine della monarchia e dei Savoia, quella disgraziata e maledetta dinastia che ha governato il nostro paese. Ecco, e che è stato necessario votare la Repubblica, la Costituente, i nostri padri e madri costituenti che ci hanno detto anche, parole di Calamandrei, che quando è necessario parlare di legge elettorale, i banchi del governo devono rimanere vuoti e invece voi ponete la fiducia addirittura sulla legge elettorale. Vergognatevi! Vergognatevi, perché è una cosa insopportabile, così come cercate di svuotare, di cacciare le donne dal nostro Parlamento attraverso una norma anch'essa infame, che è quella che prevede la possibilità di mettere capolisti, che a capolista soltanto persone dello stesso sesso. È vero, non servono le riserve per le donne, ma queste riserve non devono neanche essere messe per gli uomini, per garantire i maschi dei vostri partiti. Avete troppo i maschi e quindi cambiate la legge, e questo è assolutamente inaccettabile. Permettetemi anche di esprimere, Presidente, un pensiero al collega Maggi, che in questi giorni sta facendo lo sciopero della fame per protestare questa legge infame, questa ingiustizia profonda, questo tentativo di trasformare la natura di uno Stato democratico in uno Stato autoritario. Noi vigileremo adesso in Parlamento, nelle piazze, nella società e anche nelle sedi opportune per tutelarci legalmente. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Pastorella, e ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente. Questa legge elettorale è nata male ed è cresciuta peggio, e la dimostrazione è oggi qua in aula. Stiamo votando una fiducia, cosa ammetto non rara, perché tantissime leggi elettorali, le purtroppo troppo frequenti leggi elettorali, hanno visto un voto di fiducia, ma annesso a questo voto di fiducia c'è anche una sorta di ricatto informale, che veniva anche ricordato da alcuni colleghi, rispetto alla data delle elezioni. Quindi il contrario di quello che dovrebbe essere un processo democratico, consensuale il più possibile, perché, come diceva qualcuno di molto più autorevole di me, la legge elettorale è una sorta di testimone, una sorta di diciamo lascito dell'assemblea alle prossime generazioni, e la domanda è quindi che cosa stiamo lasciando e perché lo stiamo facendo. Ora, la ragione fondamentale che ci è stata data dal governo è abbiamo bisogno di stabilità. Dopo 4 anni, il governo più longevo della storia, eccetera, eccetera, sembra un pochino assurdo, ma soprattutto andando a vedere le serie storiche dei governi dimostrano che la frequenza delle elezioni anticipate non è assolutamente dipendente dal sistema elettorale, è più o meno in ugual misura, accade più o meno in ugual misura nei sistemi proporzionali e nei sistemi maggioritari. E altri colleghi hanno portato ad esempio il fatto che negli stessi paesi dove vige la stessa legge elettorale da decenni, se non da centinaia di anni, l'andamento della stabilità del governo non dipende assolutamente dalla legge elettorale, ma da circostanze politiche che esulano dalla stessa. Quindi il sospetto che questa legge non sia stata fatta per una mancanza, una volontà di stabilità futura, quanto per delle contingenze presenti, è quantomeno lecito. E questo sospetto lecito viene confortato dai continui correttivi che sono stati fatti, correndo dietro da una parte ai temi di costituzionalità e dall'altra parte ai temi dei sondaggi. Sui temi di costituzionalità la lista potrebbe essere lunga, ovviamente il premio di maggioranza, un premio di maggioranza molto grande, che di maggioranza tra l'altro non è, perché scatta quando la coalizione non raggiunge la maggioranza. Noi avevamo proposto che scattasse oltre il 50% per far fede al nome di essere premio di maggioranza, invece questo non è stato successo, vedremo se verrà considerato costituzionale. L'indicazione del Premier, che adesso è stata derubricata in fondo a un programma, ma non prendiamoci in giro. Noi qua lo sappiamo che l'indicazione del Premier è solo un'indicazione che sarà scritta nel programma, eccetera, ma per un cittadino là fuori è fondamentalmente un arrivare a quel famigerato premierato che noi abbiamo opposto in tutte le maniere e che ce l'avete fatto digerire, diciamo, con questa ennesima fiducia. Quindi anche questa indicazione del Premier sulla costituzionalità e cosa dire al Colle, bisogna proprio vedere. Finiamo ancora sulle raccolte firme, anche lì una raccolta firme, una nuova metodologia, no, anzi una vecchia metodologia, perché ancora siamo alle firme cartacee, cioè possiamo fare tutto in digitale, persino le operazioni chirurgiche, però attenzione, le raccolte firme non esageriamo, e con dei numeri abnormi che fanno sì che, come si diceva prima, in questo Parlamento siederanno dei partiti che avranno meno voti delle firme necessarie per altri partiti per accedere a questo Parlamento. Ora, tutto è lecito, per carità, bisogna tramandare, far sì che chi già in quest'Aula ci possa restare, però le assurdità di questa contraddizione credo siano evidenti a tutte. Sul secondo serie di correttivi, io li chiamo i correttivi da sondaggi, correttivi da corri dietro all'ultimo numero, e il problema è che non hanno funzionato, perché da quando la legge elettorale è stata presentata ad oggi abbiamo un nuovo attore sulla scena, qui alla sinistra, chiaramente non politica, e parliamo naturalmente del gruppo di Vannacci, che ha completamente scompigliato i conti fatti prima. E la conclusione di questi conti ad oggi è che nessuna coalizione ha il 42%, e quindi questa soglia sfugge a entrambi gli schieramenti, obbligando però tuttora a fare queste coalizioni, a farle nella speranza un giorno di arrivare a questa soglia. Come? Mettendo dentro tutto e il contrario di tutto, posizioni contrastanti su a destra e a sinistra, su economia, su politica estera, su qualunque cosa, raccontando agli elettori una proporzionalità finta, perché il premio di maggioranza rende questa legge assolutamente maggioritaria, soprattutto assolutamente maggioritaria nel chi andrà con la propria matita a votare, vedremo quando, e si dirà: io devo battere l'altro, io devo battere l'altra coalizione, venendo meno a quel principio di rappresentanza e anche quel rapporto con gli elettori, dove l'elettore dovrebbe andare a dire chi voto secondo quello che propongono e non chi voto perché sennò gli altri vanno al governo. E il relatore di Fratelli d'Italia, intervenuto prima, ha detto che gli elettori invece avranno la possibilità di votare programmi chiari. Ora, io faccio così un esperimento puramente teorico a questo punto, cioè pensate quanto bello sarebbe stato poter votare davvero su quello che i partiti vogliono fare, davvero su un programma che rappresenti le vere identità, le vere ideologie in senso positivo, le vere visioni di questi partiti in maniera proporzionale, e magari qua anche lì un vano pensiero, magari votare anche i propri rappresentanti, non ricorrendo a questo mix letale tra liste bloccate, o meglio capi lista bloccati e preferenze sotto, che onestamente non è né carne né pesce, fa parte di quei correttivi compromesso che non ottengono nessuna delle due cose, è semplicemente utile a mettersi il blasone di noi abbiamo reintrodotto le preferenze, ma naturalmente queste preferenze nella realtà non esistono, non esisteranno per la maggior parte dei partiti se non quelli più grandi, quindi anche qua è stato fatto un bel pasticcio. Ma la vera domanda, per andare verso la conclusione, che ci dovremmo porre tutti nel momento in cui affrontiamo per l'ennesima volta e troppo spesso un cambio di legge elettorale, è quali sono i criteri con cui si deve immaginare, se proprio si deve, una legge elettorale. E io penso che si sia semplicemente lavorato con i presupposti sbagliati, con un'attenzione eccessiva allo scenario presente, non all'ascito, come dicevo, che vogliamo lasciare non tanto a chi siederà su questi banchi al cosiddetto prossimo giro, come si dice nei corridoi, ma soprattutto agli elettori che là fuori aspettano di potersi di nuovo esprimere e di potersi di nuovo fidare dei partiti che chiedono il voto. Perché proprio pochi minuti fa è uscito un ultimo sondaggio SVG che dite, pensate, che i partiti sono all'ultimo posto nella classifica della fiducia degli italiani, sotto a sindacati, associazioni di categoria, persino la Chiesa. Quindi io vi dico, colleghi, noi abbiamo un problema di fiducia, e onestamente credo che questa legge, con le storture che ho raccontato, con i magheggi, i correttivi, i premi, eccetera, non solo non farà nulla per risolvere il problema della fiducia, ma darà l'ennesima prova che qua in quest'Aula, invece che pensare a quello che c'è là fuori, pensiamo a quello che c'è qua dentro, e in particolare con questa forzatura della fiducia è chiaro che non c'è neanche un consenso dentro a quest'Aula. Quindi io, fossi in noi, ci farei un grande esame di coscienza, la maggioranza dovrebbe farsi un esame di coscienza, perché la legge elettorale non è fatta per chi siede in quest'Aula, ma è fatta per chi ci deve votare. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Scerra, ne ha facoltà.
4: Presidente, colleghe e colleghi, io credo che oggi dobbiamo partire da una domanda semplice, per capire per quale motivo, vorremmo capire per quale motivo questa maggioranza ha deciso di cambiare la legge elettorale giusto alla fine della legislatura. Beh, per rispondere bisogna fare, a nostro modo di vedere, un'analisi su quelle che sono le condizioni del Paese attualmente. Nell'ambito della politica internazionale, parto da quella perché purtroppo è un tema che ci riguarda praticamente ogni giorno, Meloni ha scelto di stare dalla parte sbagliata della storia, ha scelto di tifare per la vittoria dell'Ucraina, ha scelto di assecondare le politiche imperialiste di Trump, non condannando l'aggressione nei confronti dell'Iran unilaterale, da cui è scaturita, come sappiamo, la crisi energetica inflattiva che ha causato rincari pesantissimi per tutti gli italiani. E probabilmente è proprio la parte economica quella che costituisce il fallimento più pesante del governo Meloni. Posso elencare tutti i vari numeri che caratterizzano la gestione di questo governo, posso partire dal record delle tasse, confermato ieri dall'Istat, fino ad arrivare alla crescita zero, al calo della produzione industriale, alle bollette e carburanti alle stelle, alle liste d'attesa infinite in sanità. Ma mi fermo dicendo semplicemente che Meloni ha la responsabilità in questi 4 anni di aver contribuito a peggiorare la qualità della vita degli italiani. Questo è il dato di fatto. E allora, quando il governo ha capito che le ferite arrecate al paese sono tanto profonde da aver creato una distanza siderale fra il governo e i cittadini italiani, è scattato l'allarme in via della Scrofa, dal quale è venuta fuori l'unica possibilità che loro hanno visto, l'unica loro soluzione, che non è sicuramente quella di cercare di migliorare le condizioni del Paese, ma l'unica soluzione che hanno trovato è: cambiamo le regole del gioco, cambiamo alla fine della legislatura la legge elettorale in maniera da cercare di fermare le opposizioni. Ed è così che sondaggi e simulazioni alla mano hanno subito individuato quello che è il primo punto da modificare immediatamente. I sondaggi dicevano in maniera eclatante che in tutti i collegi, dal centro al sud, in tutti i collegi uninominali, il centrodestra avrebbe praticamente perso. E allora, detto fatto, ma vede Presidente, sebbene la legge attuale non è una legge eccezionale, quantomeno però possiamo dire che i collegi uninominali permettono o giustificano, diciamo così, un minimo di richiamo ad un confronto diretto. Un candidato deve andare davanti agli elettori, c'è il suo nome scritto in maniera evidente, deve confrontarsi con gli altri candidati, deve spiegare quello che ha fatto e deve spiegare quello che vuole fare. E giustamente la maggioranza ha detto: ma con quale faccia andiamo davanti agli elettori a spiegargli che per 4 anni non abbiamo fatto niente, e con quale faccia gli dovremmo far capire che nei prossimi 5 anni faremo quello che non siamo riusciti a fare negli scorsi 4 anni? Ed è così che sono scomparsi i collegi uninominali. Questa è la spiegazione, Presidente. E allora andiamo al secondo punto. Il secondo punto è l'indicazione del candidato Premier. Sempre calcolatrice alla mano, in via della Scrofa, hanno pensato che da una parte, seppur fallimentare, il candidato Premier ce l'hanno, dall'altra magari ancora non ce l'hanno, e poi hanno pensato che c'è un fallimento, che è il fallimento più grave di questo governo in questi 4 anni. In questi 4 anni non siete riusciti a fare una riforma costituzionale, nessuna. Partiamo dall'autonomia differenziata, che è stata solennemente demolita da parte della Consulta, fino ad arrivare alla riforma della giustizia, che è stata respinta dagli italiani, fino poi a quella che doveva essere la madre di tutte le riforme, cioè la riforma per la quale il governo Meloni sarebbe passato alla storia, per questo upgrade istituzionale che avrebbe dato al Paese. Ebbene, la riforma del premierato è rimasta nei cassetti di Chigi semplicemente per il fatto che questo governo non ha avuto il coraggio per l'ennesima volta di confrontarsi e di far esprimere gli italiani, perché sapeva che sarebbe stato solennemente bocciato. E allora che cosa hanno pensato? Uniamo queste due esigenze, mettiamo il candidato Premier e trasponiamo quelli che sono i principi di una legge costituzionale in una legge ordinaria, che è un qualcosa di per sé di incostituzionale. Quando durante le sedute di commissione abbiamo più volte criticato i colleghi di maggioranza dicendogli: colleghi, ma voi così intaccate le prerogative del Presidente della Repubblica? Loro rispondevano: assolutamente no, il Presidente della Repubblica è libero di dare l'incarico a qualsiasi persona che può ottenere la fiducia in Parlamento. Però dall'altra parte, rivolgendosi ai cittadini italiani, gli dicono: finalmente potete eleggervi il vostro Premier. Però, signori, allora decidiamoci: o si possono eleggere il Premier o non se lo possono eleggere, o la legge elettorale è incostituzionale o state prendendo in giro gli italiani, o forse tutte e due, perché siete bravi in tutte e due le cose. E allora andiamo all'altro all'altro punto, che è un punto che ha evidenti vizi di incostituzionalità, una terza anomalia che caratterizza questa legge elettorale, che è il premio di maggioranza abnorme. Presidente, un premio che trasforma una minoranza nel Paese in una fortissima maggioranza, un premio che permetterà a 105 candidati decisi dalla segreteria di partito di essere improvvisamente catapultati in Parlamento. Stiamo parlando di 105 nominati che probabilmente l'elettore non conoscerà neanche e che si vedranno arrivare in Parlamento, mentre gli altri, i candidati di serie B, dovranno cercarsi le preferenze. È un qualcosa che questa di incostituzionale, di profondamente ingiusto, Presidente. Una cosa è garantire la governabilità, un'altra cosa è costruire una maggioranza parlamentare che non abbia una corrispondenza ragionevole rispetto al consenso degli elettori. Di fatto state facendo questo, ma noi diciamo, Presidente, che la governabilità non può essere il pretesto per svuotare il voto espresso dai cittadini italiani, e voi state facendo esattamente questo, state facendo un attacco al voto dei cittadini italiani. Adesso andiamo a quella che forse è, diciamo, la presa in giro più grande, perché è quella più eclatante, cioè quella delle preferenze farlocche. Tutti abbiamo capito che con il meccanismo del listone dei 105 e con i capilista blindati, di fatto l'80% dei prossimi eletti saranno decisi dalle segreterie di partito. Ma io allora voglio fare questa citazione perché non posso non farla. Approvare con il voto di fiducia una legge elettorale che impedirà ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti sarebbe semplicemente scandaloso. Questa cosa l'ha detta Giorgia Meloni, a dimostrazione che quella scandalosa è questa maggioranza e questo governo, che come al solito si è rimangiato quello che aveva detto prima. Ed è gravissimo, per noi è molto grave, Presidente, che con il primo governo in cui c'è una Presidente del Consiglio donna non ci sia una norma che permetta l'equilibrio di genere, soprattutto sui capilista. È un qualcosa di veramente incredibile, e chiediamo alle colleghe di maggioranza di ripensarci. Colleghe, ancora siete in tempo, non votate questa porcheria che ci fa andare di decenni indietro rispetto a lotte e lotte per la parità di genere. Purtroppo, fra i vari punti, sto cercando di essere sintetico perché ce ne sono tantissimi, arriviamo a uno dei peggiori, non so come classificarli, quello delle firme, perché questo è ancora peggio forse. Con questa norma i partiti non presenti in Parlamento, le nuove aggregazioni politiche, gli amministratori che vogliono dare il loro contributo e si vogliono candidare per entrare in Parlamento devono raccogliere addirittura 6.000 firme per collegio plurinominale, un valore che è 4 volte superiore rispetto a prima, che praticamente gli impedisce di entrare in Parlamento. Presidente, questa è la norma dell'autoconservazione del potere, questa è la norma dell'arroccamento della casta, dei palazzi che si chiudono e che non permettono a chi è fuori di poterci entrare, di chi è dentro che rimane imbullonato alle poltrone e di chi è fuori che non può entrare e dare il proprio contributo alla cosa pubblica. È una cosa gravissima, Presidente, è un attacco vergognoso ai principi democratici del nostro Paese. State facendo esattamente questo. Vado a concludere, Presidente. Noi diciamo che nonostante questo becero tentativo di cambiare le regole in maniera autoritaria a fine legislatura, nonostante magari i membri della maggioranza stiano pensando che hanno fatto uno smacco ai membri dell'opposizione, uno smacco enorme a chi è fuori dal Parlamento, noi pensiamo che voi non siete capaci, non avete la capacità di cambiare lo stato attuale del Paese e soprattutto non siete nelle condizioni di cambiare quella che è la volontà degli italiani. Quindi, nonostante quello che state facendo, noi siamo ottimisti. Nel 2027 voi andrete a casa, perché questo è il governo più longevo, ma anche il governo peggiore della storia. E toccherà a noi ricostruire il Paese dalle vostre ceneri. Noi saremo pronti. Grazie, Presidente, e votiamo no alla fiducia a questo governo.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Battilocchio. E ne ha facoltà.
5: Forza Italia.
6: Grazie Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, Forza Italia esprimerà un voto convintamente favorevole. Lo faremo perché riteniamo che il testo al nostro esame rappresenti un punto di equilibrio ragionevole tra due esigenze che troppo spesso nel dibattito sulle leggi elettorali vengono artificiosamente contrapposte. Da una parte garantire la rappresentanza delle diverse sensibilità politiche presenti nel Paese, dall'altra mettere gli elettori nelle condizioni di scegliere una maggioranza capace di governare e di assumersi la responsabilità delle proprie decisioni per l'intera legislatura. Però, vorrei però partire da un dato che nel corso di questa discussione è stato talvolta trascurato. Questa proposta di legge non è arrivata al voto finale così come era stata inizialmente concepita. Il Parlamento ha discusso, il Parlamento ha modificato. Nel corso dell'esame parlamentare è stata ridimensionata l'entità del premio di governabilità inizialmente prevista, perché non ci deve essere il minimo sospetto che si voglia in qualche modo aggirare il disposto costituzionale relativo alle maggioranze rafforzate previste per l'elezione del Capo dello Stato. È stata introdotta una modifica particolarmente significativa, con la possibilità per gli elettori di esprimere le preferenze. È una modifica importante perché restituisce agli elettori uno spazio più ampio nella scelta dei propri rappresentanti. È anche la dimostrazione concreta che il confronto parlamentare non è stato inutile e che il testo è stato modificato su questioni tutt'altro che marginali. Forza Italia ha sempre sostenuto che una buona legge elettorale debba tenere insieme rappresentanza e governabilità. Rappresentanza significa rispettare il pluralismo politico, consentire alle diverse forze di concorrere alla formazione delle Camere e garantire agli elettori la possibilità di incidere sulla scelta dei propri rappresentanti. Governabilità significa però anche evitare che il giorno successivo alle elezioni inizi una nuova trattativa tra partiti per costruire maggioranze diverse da quelle presentate agli elettori. Perché la democrazia non consiste soltanto nel rappresentare, consiste anche nel decidere. E chi vince le elezioni deve essere messo nelle condizioni di governare, mentre chi perde deve svolgere con pienezza e dignità il ruolo fondamentale dell'opposizione. È precisamente dentro questo equilibrio che va valutato il premio di governabilità previsto dalla proposta di legge. Su questo punto credo sia necessario sgomberare il campo da una rappresentazione che abbiamo ascoltato ripetutamente in queste settimane. È stato evocato ancora una volta il paragone con la cosiddetta legge truffa degli anni 50. Noi pensiamo che questo paragone sia del tutto improprio, del tutto fuorviante. Qui non c'è nessuna truffa, non c'è nessun artificio nascosto, non c'è nessun meccanismo costruito per sottrarre agli elettori la possibilità di scegliere. C'è una regola scritta in maniera chiara e conoscibile prima delle elezioni, una regola che vale allo stesso modo per tutti. La lista o la coalizione che ottiene il maggior numero di voti può conseguire il premio di governabilità soltanto se raggiunge almeno il 42% dei voti validi, sia alla Camera che al Senato, sia alla Camera che al Senato. E questo è un elemento fondamentale, anche perché nella 17ª legislatura il premio che assicurò un'ampia maggioranza solamente in questa Camera ha consentito a tre governi guidati da tre esponenti del Partito Democratico di governare per l'intera legislatura. A differenza di quanto proprio nel corso di questa legislatura fu proposto con l'Italicum, oggi non siamo di fronte ad un premio attribuito a prescindere dal consenso ottenuto. Non siamo di fronte a un meccanismo che trasforma automaticamente una minoranza qualsiasi in maggioranza. Siamo di fronte a un premio subordinato al raggiungimento di una soglia significativa di consenso popolare e al verificarsi della medesima condizione in entrambe le Camere. Se queste condizioni non si verificano, il premio semplicemente non viene attribuito e opera il sistema proporzionale previsto dalla legge. Dov'è allora la truffa? Se per truffa si intende la possibilità che una coalizione che ottenga un consenso molto rilevante dagli elettori possa ricevere un premio finalizzato a consentirle di governare, allora stiamo attribuendo a questa parola un significato che non ha. Questa non è una truffa, è una scelta chiara di politica istituzionale ed è una scelta dichiarata apertamente agli elettori prima del voto. Anzi, colleghi, la domanda che dovremmo porci è esattamente opposta. È più democratico scegliere prima delle elezioni che, considerando una determinata soglia di consenso, una coalizione potrà disporre delle condizioni necessarie per governare, oppure assistere dopo le elezioni alla formazione di maggioranze parlamentari che magari non erano state mai presentate agli elettori. Noi preferiamo la chiarezza, preferiamo che siano i cittadini ad indicare con il proprio voto quale maggioranza debba assumersi la responsabilità di governare. E c'è un altro elemento che dovrebbe contribuire a riportare questa discussione sul terreno della realtà. Questa legge oggi non garantisce la vittoria a nessuno. Non è una legge costruita per assegnare preventivamente il governo del Paese al centrodestra. Le regole che stiamo approvando sono uguali per tutti. Se guardiamo alle rilevazioni e ai sondaggi che circolano, vediamo una situazione nella quale il centrodestra e il centrosinistra possono entrambi concorrere per raggiungere la soglia prevista. La partita è aperta e questo dovrebbe essere il miglior argomento contro chi sostiene che si stia approvando una legge elettorale costruita per predeterminare il vincitore. Non sappiamo chi vincerà le prossime elezioni, ma sappiamo che chi vincerà avrà i numeri per governare. Se non ne sarà capace, ne risponderà l'elettorato senza poter accampare scuse. Le leggi elettorali sono destinate a durare più delle maggioranze parlamentari che le approvano. Una maggioranza è temporanea, una regola elettorale deve invece essere pensata avendo come riferimento il funzionamento delle istituzioni e non la convenienza contingente di una parte politica. E c'è un ultimo aspetto sul quale Forza Italia vuole richiamare l'attenzione. L'Italia ha bisogno di stabilità. In questi anni la voce del nostro Paese è stata una voce forte, credibile, autorevole, rispettata e ascoltata in tutti i contesti internazionali. Stabilità non significa comprimere il Parlamento, non significa ridurre il pluralismo, non significa alterare la volontà popolare. Stabilità significa consentire a chi riceve un mandato sufficientemente forte dagli elettori di trasformare quel mandato in un'azione di governo coerente. Significa poter programmare una politica economica su 5 anni, significa poter assumere impegni credibili in Europa e sul piano internazionale, significa realizzare riforme che richiedono tempo, significa soprattutto poter dire agli elettori, alla fine della legislatura, noi avevamo promesso questo, abbiamo avuto la possibilità di governare, giudicateci per quello che abbiamo fatto. Questa è responsabilità democratica. Colleghi, noi voteremo convintamente a favore di questa fiducia prevista all'articolo 2. Io mi auguro, ecco, che sia chiaro il concetto che questa non è una legge per una parte o per l'altra, ma è una legge che deve far il bene del nostro Paese. E noi convintamente la voteremo.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Bonafè, e ne ha facoltà. Prego.
5: Grazie Presidente. Noi invece voteremo convintamente contro la fiducia e contro questa legge elettorale che nasce da una paura. dalla paura di Giorgia Meloni di perdere le elezioni di fronte a un centro-sinistra unito. E infatti avete pensato bene, rigorosamente alla fine della legislatura, di cambiare le regole del gioco che dovrebbero riguardare tutti, non per un interesse generale, non per garantire il buon funzionamento delle istituzioni democratiche, per restituire la fiducia ai cittadini. Ma state cambiando le regole del gioco per un puro e semplice interesse di parte, il vostro. E lo avete fatto per di più con una leggerezza che dovrebbe preoccupare quest'Aula, perché a guidare non è stata una riflessione seria sul funzionamento del sistema elettorale, un confronto sulle esigenze della democrazia italiana in una fase storica dove arriva a votare, quando va bene, poco più di un italiano su due. Avete portato avanti la modifica della legge elettorale con il sondaggio del giorno sotto mano. E questo, colleghe e colleghi, dice già moltissimo dello spirito con cui è stata scritta questa legge. Ma come se non bastasse, siete andati avanti senza il minimo coinvolgimento delle opposizioni, come invece sarebbe buona prassi fare quando si toccano le regole fondamentali della democrazia. La legge elettorale non è una normale legge, ma quella che traduce il voto degli elettori in seggi e quindi in indirizzo politico. E chi oggi è maggioranza domani può diventare opposizione. Ecco perché la legge elettorale non riguarda chi governa pro tempore, ma riguarda tutti. Ma di questo principio base voi non ve ne siete fatti carico. Le modifiche che avete portato avanti, tra la proposta originale e il testo definitivo nei vari passaggi, non sono arrivate perché avete ascoltato le nostre proposte, come state dicendo. Sono arrivate perché i costituzionalisti auditi in commissione vi hanno detto che stavate andando a sbattere contro il muro della Costituzione. E nel tentativo di mettere qua e là una pezza sugli elementi più macroscopicamente incostituzionali siete riusciti persino a fare peggio. Va detto intanto che questa è una legge farsa, che nelle parole sempre molto sobrie della Presidente del Consiglio rimetterebbe finalmente nelle mani dei cittadini la possibilità di eleggere chi li deve rappresentare in Parlamento con la reintroduzione delle preferenze dopo più di 20 anni. Ecco. Niente di più falso. A essere eletti in Parlamento saranno pressoché solo i capilista bloccati e solo una percentuale minima sarà scelta con preferenze e solo per i partiti più grandi, i cittadini avranno la possibilità di eleggere qualcuno espresso con la loro preferenza. Altro che potere di scegliere i cittadini. Il potere di scelta di chi dovrà entrare in Parlamento rimarrà ben stretto nelle mani delle segreterie dei partiti. State prendendo in giro gli elettori. Noi abbiamo presentato emendamenti per reintrodurre i collegi uninominali e le vere preferenze, le preferenze per tutti, e quegli emendamenti sono stati tutti bocciati. Sono stati bocciati anche da chi per anni ha detto di essere favorevole alle preferenze. E allora una domanda alle colleghe e ai colleghi della maggioranza, o meglio del partito di maggioranza relativa Fratelli d'Italia: dov'è finita la vostra coerenza? È rimasta nei vostri programmi elettorali? Perché quando eravate all'opposizione le preferenze erano un principio fondamentale del rapporto eletto ed elettore e adesso che siete al governo sono diventate un problema? Non avete bloccato solo i capilista, ma bloccate, anzi strabloccate, sono anche le liste del premio di maggioranza, 70 deputati e 35 senatori, di cui gli elettori non sapranno nemmeno tutti i nomi. Al confronto viene da arrossire pensando alla cosiddetta legge truffa. Almeno allora il premio scattava solo al raggiungimento effettivo della maggioranza dei voti. Qui invece voi prevedete un premio che permette a una minoranza del 42% nel Paese, che magari vince di un solo punto percentuale rispetto a un'altra coalizione, di diventare maggioranza in Parlamento e di esercitare un potere enorme. E noi diciamo che questo non può essere il modo di intendere la nostra democrazia. La governabilità non può diventare il pretesto per comprimere la rappresentanza. E quello che è ancora più grave è il tema della rappresentanza di genere. Avete levato ogni riferimento vincolante alla rappresentanza di genere nei capilista, che saranno i soli ad avere la certezza di essere eletti. Una vergogna. Ci fate fare un passo indietro di anni e fate carta straccia di tutte le battaglie trasversali delle donne per avere più rappresentanza nelle istituzioni. Ancora vi stiamo chiedendo per quale motivo avete fatto questa modifica. Ci sono forse troppe donne in Parlamento? Direi di no, le donne sono circa il 30%. Allora forse pensate che una Presidente del Consiglio donna possa compensare una minor presenza delle donne in Parlamento? O forse, suggerisco la risposta, ci sono in maggioranza troppi uomini da dover garantire nelle liste, nei posti sicuri, alla faccia delle tante e bravi, competenti colleghe che ne rimarranno invece fuori. Guardate che questa non è una questione simbolica e non è nemmeno una questione che riguarda solo le donne. È una questione di qualità della rappresentanza, è una questione di qualità della democrazia. Noi dopo 4 anni di governo Meloni siamo il paese fanalino di coda in Europa per la partecipazione femminile al mercato del lavoro. Siamo una repubblica fondata troppo spesso sul lavoro precario e sottopagato delle donne e adesso rischiamo di diventare anche un paese nel quale si arretra sulla presenza delle donne nelle istituzioni, che già rispetto ad altri paesi europei non vanta certo le percentuali migliori. Ma non è finita qui. Altra questione che ci vede fermamente contrari è l'introduzione del premierato mascherato. All'inizio della legislatura la riforma madre di tutte le riforme, parole sempre della Presidente del Consiglio, era il presidenzialismo. Non avete avuto il coraggio di andare avanti con una modifica costituzionale dopo lo schiaffo dei 15 milioni di italiani al referendum sulla giustizia e introducete con legge ordinaria l'indicazione obbligatoria, appena al decadimento della lista, del candidato alla Presidenza del Consiglio. Una scelta che modifica la forma di governo del nostro Paese e che lede le prerogative del Capo dello Stato, figura di garanzia delle nostre istituzioni. E ancora, questa è una legge che con l'intento giusto di limitare il proliferare di liste mortifica il pluralismo della rappresentanza con l'introduzione di un numero di firme monstre per accedere alla competizione elettorale. È una legge che introduce il senatore del mondo, che non è uno scherzo, ma quello che gli italiani all'estero, dalla Nuova Zelanda al Brasile, avranno a rappresentarli in Parlamento. La domanda è: perché fate tutto questo? Ci avete raccontato che modificate la legge elettorale a fine legislatura per evitare il pareggio e dare stabilità al Paese. Ci avete detto che questa legge serve per garantire la governabilità. Ma voi, proprio voi, quelli che hanno fatto del governo più longevo della storia della Repubblica l'unico risultato della legislatura, venite a parlarci di stabilità e soprattutto di governabilità? Avete avuto numeri parlamentari enormi, avete avuto una maggioranza che vi ha consentito di approvare praticamente tutto quello che avete voluto con un'arroganza che poche volte si è vista qua dentro. E che cosa avete fatto di questa forza? Avete governato? Governare significa occuparsi dei problemi. E allora avete risolto i problemi degli italiani? Avete rilanciato i salari, l'economia? Avete passato il costo dell'energia per le imprese? Avete dato risposte ai problemi del potere d'acquisto delle famiglie? Avete ridotto le accise sui carburanti come avevate promesso? Avete restituito fiducia a chi lavora e chi non riesce più ad arrivare alla fine del mese? La risposta è semplice: no. I numeri vi sono serviti per galleggiare. E oggi venite a dirci che servono ancora più numeri, ancora più potere, ancora più meccanismi per garantire la governabilità. Ma la governabilità senza risultati non è governabilità, è semplicemente occupazione del potere. E c'è da dire che su questo siete stati davvero molto efficaci. Questa legge elettorale, se dovesse essere votata, verrà ricordata nella migliore delle ipotesi come l'unica riforma che vi è riuscita e dopo 4 anni i problemi del Paese ancora sul tavolo direi che c'è da preoccuparsi fortemente. Ma nella peggiore delle ipotesi, come la legge con cui una maggioranza che teme di perdere le elezioni cambia le regole prima che gli italiani possano giudicarla. Sicuramente non verrà ricordata come la legge che ha dato stabilità e governabilità al sistema, che ha migliorato il funzionamento delle istituzioni, che ha ridato fiducia e potere di scelta agli elettori, come invece state erroneamente dicendo. Ecco perché, in conclusione, noi non solo voteremo contro questa legge e contro le altre fiducie che avete posto su questa legge, e che evidentemente dimostrano che non vi fidate nemmeno di voi stessi, ma faremo opposizione qui dentro e nel Paese a questa legge elettorale, perché pensiamo che prima dell'interesse di parte venga l'interesse della nostra democrazia, che evidentemente merita molto di più.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Giuseppe. Ne ha facoltà, prego.
7: Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, credo che oggi, discutendo di legge elettorale, dovremmo avere il coraggio di andare oltre le formule, i collegi e le percentuali. Perché dietro ogni legge elettorale esiste una domanda molto più semplice. Chi deve aver paura di chi? Deve essere il cittadino ad avere la sensazione di non contare nulla di fronte alla politica? Oppure deve essere la politica a sapere che prima o poi dovrà tornare davanti al cittadino, guardarlo negli occhi e chiedere di scrivere un nome? Noi pensiamo che una democrazia funzioni quando è la politica che si debba inchinare davanti alla volontà popolare. Ed è questa, secondo me, la chiave più profonda dell'articolo 2. Perché una buona legge elettorale non è quella che rende più comoda la vita degli eletti, è quella che gliela rende più difficile. Li obbliga a conquistare una fiducia, a conservarla e soprattutto a meritarla nuovamente. Con questa riforma teniamo insieme due esigenze che troppo spesso vengono presentate come incompatibili: rappresentanza e governabilità. Da una parte, un paese deve poter essere governato, un governo deve avere una maggioranza sufficientemente stabile per decidere, programmare e assumersi davanti agli italiani la responsabilità delle proprie scelte. Dall'altra parte c'è qualcosa di altrettanto importante. Chi entra in Parlamento deve sapere che è qui e soprattutto grazie a chi. Ecco perché considero il ritorno delle preferenze un passaggio politico molto più profondo di quanto possa sembrare. L'elettore non sceglie soltanto una lista, può indicare fino a 3 persone, può scegliere chi dentro quella proposta politica ritiene degno di rappresentarlo. Questa è una battaglia che Fratelli d'Italia ha sostenuto da sempre con chiarezza: riportare la scelta dei rappresentanti nelle mani degli elettori. Perché la preferenza non è un regalo al candidato, è esattamente il contrario, eleva la struttura dello stesso. Con le preferenze cambia la direzione dello sguardo, l'eletto non deve più guardare soltanto verso l'alto, deve tornare a guardare verso fuori, verso la propria comunità. Personalmente questo, signori colleghi, lo conosco molto bene. Sono stato eletto dagli italiani residenti all'estero e chi è eletto con le preferenze comprende immediatamente una cosa: il giorno delle elezioni non finisce il rapporto con l'elettore, quel giorno comincia. Quando qualcuno scrive il tuo nome su una scheda, ti sta affidando qualcosa. Ti sta dicendo: una parte della mia voce per i prossimi anni l'affido a te. E allora non puoi nasconderti dietro un simbolo. Molte delle battaglie che personalmente ho portato avanti per gli italiani all'estero sono nate esattamente così, non da una stanza romana, ma dall'ascolto delle nostre comunità. Ed è per questo che, permettetemi una piccola parentesi proprio sul voto all'estero, ho ascoltato con curiosità in queste settimane l'opposizione, in particolare il Partito Democratico, spiegarci con grande preoccupazione che ampliando i collegi diventerà impossibile rappresentare comunità geograficamente così lontane. Beh, sono smarrito. Devo confessare che da deputato eletto nel Nord Centro America mi crea qualche problema pratico, perché sento parlare del mio collegio quasi come se fosse Rieti, con tutto il rispetto per Rieti ovviamente, come se il venerdì pomeriggio potessi prendere la macchina, fare un giro tra gli elettori e tornare a Roma per cena. Il mio collegio oggi comprende già migliaia e migliaia di chilometri. New York non è Miami, Miami non è Toronto, Toronto non è Città del Messico. E permettetemi, per raggiungerli non basta esattamente un regionale veloce. Allora mi domando: per quale misteriosa ragione istituzionale io sarei in grado di comprendere la problematica di un italiano che vive a Vancouver, ma improvvisamente incapace di comprendere quello che vive a Sydney o a Buenos Aires? E, vedete, perché questo è il punto. La distanza geografica esiste, ma la rappresentanza degli italiani nel mondo non si misura col contachilometri, si misura con le problematiche. E i problemi delle nostre comunità sono molto più simili di quanto qualcuno voglia far credere. Servizi consolari, documenti, cittadinanza, sanità, previdenza, fiscalità, promozione delle imprese italiane, tutela del Made in Italy, rapporto con ambasciate e consolati. Sono problemi che incontrano negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. E sarebbero sorprendentemente familiari anche a un italiano che vive in Australia o in Sud America, credetemi. Quindi forse il problema vero non è quanto è grande il collegio, ma quanto è bravo il rappresentante, quanto lavora, quanto ascolta, non delegando magari ai patronati di turno il proprio ufficio elettorale, quanto conosce davvero gli italiani che pretende di rappresentare. E qui permettetemi un'altra osservazione: quando parliamo del voto all'estero, i problemi seri esistono, ma non sono quelli che qualche volta vengono raccontati. Il problema serio è garantire che ogni voto appartenga realmente a chi ha diritto di esprimerlo. Il problema serio è la sicurezza del voto, è impedire duplicazioni, manipolazioni, irregolarità. Ed infatti su questo la legge interviene introducendo ulteriori strumenti di verifica e controllo. Il problema serio è anche pretendere che chi vuole rappresentare gli italiani nel Parlamento italiano abbia un rapporto autentico con l'Italia, con la sua lingua, con le sue istituzioni e le sue comunità. Queste sono le questioni vere, signori. Non stabilire se Toronto e Sydney si siano troppi chilometri. Perché se adottassimo questo criterio, temo che dovremmo già dichiarare incostituzionale il mio attuale collegio. E invece io penso esattamente l'opposto. Penso che la circoscrizione estero ci insegni una cosa che vale per tutta questa legge. Il territorio non crea automaticamente rappresentanza, la responsabilità sì. Poi c'è un altro aspetto, è una cosa molto strana. Nelle primarie del PD si legge all'articolo 3 che il collegio estero è considerato in maniera univoca, poi però si torna nelle elezioni normali, immediatamente gli italiani all'estero perdono ogni tipo di rappresentanza. Ah, ecco, vede? Benissimo.

0: giustamente protetta dalla società e dagli elettori. La politica non deve essere protetta dai cittadini, deve essere esposta ai cittadini. Ed ecco il paradosso sul quale vorrei concludere. Un governo deve poter essere forte, deve poter decidere, deve poter durare, deve poter rispondere delle proprie decisioni. Un parlamentare in una democrazia sana, per mantenere autorevolezza, deve conservare una certa fragilità. Deve sapere che il proprio posto non gli appartiene, che non è acquisito, che qualcuno fuori da questo palazzo glielo ha affidato, qualcuno potrà toglierglielo. Un governo deve poter essere forte, un parlamentare deve poter essere fragile. Forte abbastanza per assumersi una responsabilità, fragile abbastanza da ricordarsi ogni giorno da dove viene quella responsabilità e quindi esercitarla con forza. Perché vedete, la politica, quando non teme più il giudizio, prima o poi smette di ascoltare e lentamente smette di abitare il Paese. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tra molti anni nessuno ricorderà probabilmente il numero dei commi che abbiamo votato oggi. Ma resterà una domanda molto semplice. In questa legislatura abbiamo avvicinato la politica ai cittadini o l'abbiamo allontanata? Con questa riforma noi diciamo che chi governa deve poter governare, perché la stabilità è la base principale di ogni buon governo e noi di longevità ne sappiamo qualcosa, penso. Ma diciamo anche che chi rappresenta deve tornare in mezzo alla gente, e forse questa è la cosa più controintuitiva della legge che stiamo votando. Parliamo apertamente di come attribuire il potere politico, ma uno dei suoi passaggi più importanti riguarda esattamente l'opposto. Quanto potere siamo disposti a restituire al cittadino? E per me, per noi, la risposta è semplice. È il potere di scegliere, il potere di giudicare, il potere, se necessario, di cambiare chi lo rappresenta. Per queste ragioni, a nome del gruppo Fratelli d'Italia, annuncio il voto favorevole all'articolo 2.
1: Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione dell'articolo 2 e relativo allegato nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato. Ricordo che l'estrazione a sorte del nome del deputato dal quale la chiama avrà inizio è stata già effettuata dalla Presidenza nella seduta di ieri. La chiama avrà quindi inizio dal deputato Cantone. Passiamo alla votazione per appello nominale su articolo 2 del provvedimento e relativo allegato nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato. Invito i deputati segretari a procedere alla prima chiama. Grazie.
2: Cortellazzo. Tajani. Mule. Lupi. Baldino. Barbagallo. Battistoni. Brambilla.
3: 16:24 minuti, Radio Radicale, stiamo seguendo in diretta Cirielli. Della Camera dei Deputati, in corso la chiama dalla del voto di fiducia sull'articolo 2 della legge elettorale.
2: Giachetti. Lovecchio. Minardo. Mollicone. Provenzano. Tarracino. Timiani. Cantone. Caparvi. Barelli. Bordonali.

0: Ferrante, Frassinetti, Gava, Lovecchio, Pichetto Fratin, Rixi, Roccella, Cappellacci, Cappelletti, Cagliata, Treni, Caramanna, Caramiello, Carè, Caretta, Carpagna, Carloni, Carmina, Caroppo, Carotenuto, Carrà, Casasco, Rampelli, Caso, Castiglione, Casu, Cattaneo, Cattoi, Mollicone.
1: 16:27 minuti, Radio Radicale, questa è la Camera e la chiama al voto di fiducia sull'articolo 2 della legge elettorale. Ci collegheremo più tardi per seguire i lavori parlamentari. Adesso usciamo dai programmi in convenzione.
2: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: 16:27 Radio Radicale, vi proponiamo adesso la terza commissione affari esteri e difesa del Senato del 1 ottobre. Ascolterete le audizioni del capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, del capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, generale Carmine Masiello, del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale Antonio Conserva, del capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Giuseppe Berutti Bergotto, del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il generale Salvatore Luongo, e del direttore nazionale degli armamenti, Giacinto Ottaviani, sul disegno di legge numero 2028, ovvero rafforzamento e adeguamento della capacità di difesa nazionale.
3: L'adeguamento della capacità della difesa nazionale, e abbiamo avuto l'audizione del ministro Crosetto dopo la relazione che ho svolto io nei giorni scorsi per cardinare i provvedimenti. Il nostro obiettivo è portarlo all'esame dell'Aula nelle prossime settimane, dopo ovviamente l'esame in commissione. Proprio per questo abbiamo voluto una innovazione, perché abbiamo fatto questa audizione complessiva dei vertici delle Forze Armate, e vi ringraziamo per aver accettato questa formula inconsueta. Numerose sono le occasioni in cui individualmente abbiamo avuto modo di confrontarci con i singoli esponenti di vertici delle Forze Armate, ma in questa occasione, insieme al generale Portolano, capo di Stato Maggiore della Difesa, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina Aeronautica, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, responsabile degli armamenti, hanno accettato di essere qui, perché poi i colleghi che seguiranno il provvedimento nelle prossime settimane potranno anche, sentita la relazione che svolgerà il generale Portolano, fare osservazioni e domande anche sulle singole tematiche, in modo tale che ci sia, come posso dire, una possibilità di esame a 360 gradi di materie che puntano anche molto a esaltare, come posso dire, i rapporti interforze, le esperienze svolte nelle varie forme di impiego che sono chiaramente richiamate in questo disegno di legge. Poi ovviamente ci sono altri obiettivi legislativi che riguardano organici, diverse organizzazioni, visti i tempi che incombono, ma di quelle si parlerà anche parallelamente alle risorse. Sappiamo quanto sia attuale anche il dibattito safe, non safe, e tutto quello che, insomma, che accade nel quadro internazionale. Quindi vi ringrazio per aver accettato questa formula un po', innovativa, ma che credo sia utile e ci consente anche poi di procedere all'esame nel dettaglio poi del provvedimento quando nei prossimi giorni passeremo fatte ulteriori audizioni, ma queste sono quelle diciamo fondamentali di avvio che abbiamo fatto oggi con voi, con il Ministro. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le varie forze per quello che fanno per il Paese e all'estero, ma questo è scontato perché i nostri sentimenti sono costanti e espressi, e quindi passerei la parola al Generale Portolano.
4: Grazie Presidente, Vicepresidente, onorevoli senatori, buon pomeriggio. Innanzitutto consentitemi di porgere il saluto delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e mio, che Forze Armate e Carabinieri che ogni giorno servono il Paese con disciplina, con dedizione, senso del dovere, in un contesto che è ormai noto instabile, mutevole e complesso, che richiede prontezza, che richiede credibilità e una crescente capacità di adattamento. Presidente, la ringrazio per le sue parole. Oggi quello che faremo è daremo una visione interforze di quella che è la struttura a cui stiamo pensando, già una struttura già avviata, un modello già avviato. Stiamo pensando insieme ai capi di Stato Maggiore di Forza Armata, assieme al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri per gli aspetti tecnico-amministrativi, tecnico-industriali con il Direttore Nazionale degli Armamenti, ma questo vuole aggiungere, al di là di quelle che sono le esperienze maturate nei teatri di operazione, anche gli output e gli outcomes di quelle che sono le riunioni internazionali in ambito NATO, in ambito Unione Europea e nei consessi multinazionali ai quali ne partecipiamo. Il mio intervento si pone in continuità con quello dei lavori odierni, nel corso del quale il signor Ministro della Difesa ha appena illustrato le ragioni e gli indirizzi di governo alla base del disegno di legge in esame. Muovendo da quel quadro e considerato il tempo a mia disposizione, accennerò brevemente alla situazione dell'attuale scenario geopolitico e strategico per chiarire come le nuove esigenze dello strumento militare da esse derivanti necessitano di un quadro normativo rinnovato. Lo strumento militare infatti ha bisogno di un ecosistema legislativo che garantisca la massima velocità d'azione, azzeri inutili lungaggini burocratiche e consenta di disporre nuovi strumenti per adempiere con rinnovata efficacia alle quattro missioni affidate alle Forze Armate. Concentrerò poi l'attenzione sulle ricadute concrete del provvedimento e su come le esigenze maturate nell'attuale contesto possano tradursi in scelte sul piano dell'organizzazione, delle responsabilità, dei processi e delle funzioni dello strumento militare. La difesa dispone infatti dell'opportunità di intervenire sullo speciale ordinamento militare per dare risposta alle esigenze che si sono consolidate nel tempo e che l'esperienza operativa, l'evoluzione tecnologica e la trasformazione degli scenari hanno reso più evidenti e più urgenti. Penso ad esempio al rafforzamento della dimensione interforze, alla necessità di definire con maggiore chiarezza responsabilità, funzioni, capacità nei nuovi domini operativi, ma anche all'esigenza di rendere più rapidi ed efficaci i processi di innovazione, di sperimentazione, di acquisizione delle capacità. Non si tratta di interventi tra loro isolati. Nel loro insieme tutti concorrono a delineare uno strumento militare più integrato, più flessibile, maggiormente capace di rispondere alla velocità con cui cambiano gli scenari, le minacce e le tecnologie. In altre parole, questi interventi normativi hanno l'obiettivo di indicare chiaramente in che direzione la difesa deve andare, cosa deve cambiare e anche come farlo. Anche la modalità scelta per l'odierno confronto assume in questo senso un significato molto particolare. La presenza contemporanea dei capi di Stato Maggiore delle Forze Armate, del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Direttore Nazionale degli Armamenti e mia, è una formula che favorisce una lettura unitaria del provvedimento e al tempo stesso consente di approfondire con maggiore puntualità gli aspetti che interessano le diverse realtà della difesa. Pertanto, nel tempo che avrò a disposizione, mi concentrerò sugli aspetti che incidono a fattor comune sull'efficacia complessiva dello strumento militare: l'unitarietà di comando, l'interforzizzazione, la prontezza operativa, l'innovazione e la capacità di adattamento. I profili più direttamente riconducibili alle singole componenti potranno poi trovare ulteriore approfondimento nel successivo confronto attraverso il contributo dei rispettivi vertici di Forza Armata, del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Direttore Nazionale degli Armamenti. Come detto, prima di procedere, ritengo necessario richiamare, sia pure brevemente, alcuni elementi del quadro securitario nel quale questo processo di adeguamento si inserisce. Lo confermano gli esiti di due eventi in particolare ai quali ho partecipato di recente, negli ultimi giorni. La Military Committee Conference della NATO, riunita a Copenaghen il 18 e il 19 settembre scorso con i capi di Stato Maggiore della Difesa dei 32 Paesi alleati, e i due comandanti strategici dell'alleanza e la European Chief of Defense and National Armaments, National Armaments Directors Conference, svoltasi a Roma qualche giorno dopo, il 21 e il 22 settembre scorso, che ha riunito i capi di Stato Maggiore della Difesa e i direttori nazionali degli armamenti dei paesi dell'Unione e dei paesi partner. Due momenti distinti, ma che letti insieme restituiscono con grande chiarezza la dimensione della sfida che abbiamo di fronte. A Copenaghen il confronto tra capi di Stato Maggiore della Difesa dell'Alleanza ha ribadito la necessità di rafforzare la postura di deterrenza e di difesa, di incrementare la prontezza delle forze e di accelerare l'adozione delle capacità necessarie ad operare in un ambiente strategico in continuo mutamento. Per l'Italia questa evoluzione assume una connotazione particolare. La nostra posizione geografica ci colloca al centro di un ampio arco di instabilità lungo oltre 10.000 chilometri, che dal Baltico, dal fianco orientale dell'Alleanza, attraversa i Balcani, il Mediterraneo, fino a raggiungere il Medio Oriente, il Nord Africa, il Sahel e il Golfo di Guinea. Parliamo di crisi diverse per origine e natura e anche di intensità, ma sempre meno separabili nei loro effetti. A est la guerra in Ucraina ci impone di confrontarci con una prospettiva di competizione strategica di lungo periodo con la Federazione Russa, che sta cercando di minare le basi della sicurezza e della stabilità euroatlantica. Si tratta di un confronto nel quale, alla ricomparsa della guerra convenzionale fra Stati, si sono affiancate forme di ostilità sotto soglia, antiche nella natura, ma oggi amplificate negli effetti dalle interdipendenze globali e dalle tecnologie pervasive che caratterizzano la nostra società. Infatti attori statuali, organizzazioni terroristiche, gruppi criminali conducono quotidianamente attività ibride nella dimensione fisica, virtuale e cognitiva in forma diretta o per procura per colpire la coesione interna degli Stati e la stabilità delle istituzioni. Assistiamo a violazioni dello spazio aereo, ultima avvenuta in Polonia lo scorso 23 settembre, anche con l'utilizzo di sistemi senza equipaggio, ad attacchi cibernetici, ad interferenze e ad azioni contro infrastrutture critiche. E vediamo le nostre società bersagliate da continue attività di disinformazione, di inganno, di manipolazione volte a condizionare le opinioni pubbliche. Ma l'attenzione rivolta al fianco orientale non può e non deve ridurre quella indirizzata verso sud. Balcani, Medio Oriente, Nord Africa, Sahel restano quadranti direttamente e strettamente connessi alla sicurezza del nostro paese e dell'Europa, mentre la geografia artica, oggi più accessibile e meno periferica, è divenuta un altro quadrante nel quale si dispiega la competizione tra potenze generando ulteriori potenziali frizioni. Ed è in questo quadro che il confronto svoltosi a Roma acquista un significato particolare. Se Copenaghen ha consentito di mettere a fuoco cosa l'attuale quadro di sicurezza richiede agli strumenti militari, a Roma il dialogo tra capi di Stato Maggiore della Difesa e direttori nazionali degli armamenti ha portato l'attenzione su come rendere disponibili nei tempi necessari le capacità destinate a rispondere a quelle esigenze. In tale quadro, tuttavia, resta centrale il fattore tempo. Il tempo per tradurre una lezione appresa sul campo in requisito operativo, quello per trasformare il requisito in una soluzione tecnologica, il tempo per l'iter approvativo dei programmi e per espletare tutte le procedure del procurement, quello per produrre e acquisire sistemi, materiali ed equipaggiamenti nei tempi compatibili con le esigenze del momento e infine quello necessario per addestrare il personale per il loro impiego e rendere effettivamente disponibili le capacità sul campo. È in questo spazio che devono dialogare esigenze operative, attività di procurement e capacità dell'industria e della difesa. ma voglio evidenziare anche in questa sede che sono fortemente convinto che la deterrenza oggi non possa più essere misurata soltanto nella quantità e qualità dei sistemi d'arma. Essa si misura anche, forse soprattutto, mediante la nostra capacità fisica e industriale di sostenere nel tempo, se necessario, uno sforzo bellico prolungato a bassa, media o alta intensità. La deterrenza si misura anche attraverso la nostra capacità di rigenerare le forze, i sistemi d'arma e le scorte, la nostra capacità di incrementare e sostenere la produzione industriale e la resilienza e la continuità delle nostre linee logistiche e di rifornimento. Per quanto detto, il confronto di Roma ha ancora una volta posto l'accento, in particolare, sulla velocità decisionale operativa, sulla convergenza dei requisiti, sull'interoperabilità e sullo sviluppo della base industriale, quali precondizioni per garantire credibilità alle nostre capacità di difesa ed esprimere un'efficace deterrenza. Chiudendo, Copenaghen e Roma ci hanno consegnato da due prospettive complementari lo stesso messaggio. La velocità con cui evolvono le minacce, tecnologie e modalità di confronto deve corrispondere a una pari capacità dello strumento militare di adattarsi, di decidere e di tradurre le esigenze operative in risposte concrete. Per fare questo, lo strumento militare ha bisogno anche di un adattamento normativo che gli consenta di operare con maggiore reattività, flessibilità e resilienza e che tenga in debita considerazione le esigenze derivanti dalla sua specificità. Ed è alla luce di queste considerazioni che devono essere lette le disposizioni del disegno di legge oggi al vostro esame. Nell'illustrarle non seguirò puntualmente la successione dell'articolato, ma ricondurrò le disposizioni alle principali aree di intervento e alle esigenze che sono chiamate a soddisfare. In sintesi, mi soffermerò su quelle aree che ritengo più significative, rinviando alla lettura del testo integrale per le altre. Il primo ambito riguarda l'organizzazione dello strumento militare e la chiarezza delle responsabilità ricondotte al vertice. Se le minacce cambiano con rapidità, non possiamo pensare di affrontarle con processi decisionali frammentati o con assetti organizzativi che non distinguono con sufficiente precisione chi pianifica lo strumento del futuro da chi è chiamato a condurre le operazioni. Va letta in questo senso la revisione organizzativa dello Stato Maggiore della Difesa attraverso la distinzione tra le funzioni del sottocapo di Stato Maggiore e quelle del sottocapo di Stato Maggiore operativo ricondotte al comandante del comando operativo di vertice interforze. Ritengo che la logica sia chiara: specializzare le funzioni, rendere più lineare le responsabilità e ridurre le sovrapposizioni senza introdurre ulteriori figure di vertice. Pianificare le capacità che serviranno domani e condurre le operazioni di oggi sono funzioni strettamente connesse ma non sovrapponibili. Richiedono competenze, strutture e tempi decisionali diversi. Nella stessa direzione va la ridefinizione del Comitato dei Capi, al quale viene attribuita una funzione consultiva più ampia a supporto del Ministro della Difesa. La sua composizione consente di portare nello stesso momento di valutazione, o meglio direi di riunire in un unico consesso, il livello politico-militare e quello strategico-militare nelle dimensioni operativa, tecnico-amministrativa, tecnico-industriale, dell'innovazione, della ricerca e del procurement. Significa, in termini concreti, avvicinare il luogo nel quale si definisce l'esigenza relativa a settori che ho appena citato al consesso in cui si prendono decisioni finali del livello politico. In attinenza con gli adeguamenti organizzativi di comando e controllo, è stata recentemente inserita, quale emendamento in conversione del cosiddetto decreto PA, la previsione dedicata al comando delle forze speciali, che consolida il ruolo di una componente interforze di rilevanza strategica chiamata ad operare in scenari ad elevata complessità e sensibilità. Si rafforza così anche sul piano ordinamentale un assetto che vede il comando delle forze speciali posto alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa, assicurando continuità tra pianificazione e condotta delle operazioni, ferma restando la necessaria autorizzazione del Ministro della Difesa, tenuto conto della peculiarità di impiego delle forze speciali. Ma nessuna revisione organizzativa può prescindere dalle persone chiamate a darle attuazione. Assume per questo rilievo la connotazione interforze attribuita alla commissione di vertice per l'avanzamento dei generali di divisione e dei gradi corrispondenti delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri. L'obiettivo è favorire criteri uniformi e una visione complessiva della difesa nella selezione della futura dirigenza di vertice. Nella stessa direzione, l'esperienza maturata presso comandi di enti ed interforze e per l'Arma dei Carabinieri presso l'area interforze di polizia assume ora un peso maggiore nel percorso professionale, diventando requisito indispensabile per l'avanzamento ai gradi di generale di corpo d'armata e corrispondenti. È un passaggio che riteniamo coerente con un principio di fondo. L'interforzizzazione non può riguardare soltanto le strutture organizzative, deve entrare nella formazione, nell'esperienza professionale, nella cultura di comando e di chi è chiamato a guidarle. Al personale si collegano poi le disposizioni che declinano la specificità della condizione militare. Penso alla tutela del personale con funzioni di comando impiegato in operazioni internazionali e in esercitazioni ad alto rischio. Senza modificare i vigenti regimi di responsabilità erariale, la previsione che l'azione risarcitoria per danni derivati da condotte colpose sia diretta verso l'amministrazione tiene conto delle peculiari condizioni nelle quali la funzione di comando viene esercitata ed è volta anche a una maggiore tutela della parte lesa. Come ha ricordato poco fa il Ministro, il provvedimento non punta a creare alcuna forma di immunità. La responsabilità penale resta del tutto distinta e ferma secondo le norme vigenti dell'ordinamento. L'obiettivo è invece puramente civilistico e patrimoniale. Si tratta di stabilire, nei casi previsti dalla legge, chi debba farsi carico del risarcimento dei danni derivanti da attività svolte per compiti istituzionali. Questa misura quindi risponde a una duplice esigenza. Quella di tutela del personale militare che non può essere lasciato solo a subire le conseguenze patrimoniali di azioni compiute per conto e a difesa dello Stato, purché nell'ambito di mansioni affidate. E quella di garanzia del terzo danneggiato che deve sempre ricevere un giusto risarcimento dei danni subiti. Nella medesima logica si colloca la specifica disciplina delle aree nelle quali si svolgono attività operative emergenziali ed addestrative in territorio nazionale e all'estero rispetto all'ordinaria nozione di luogo di lavoro definita dal Decreto Legislativo 81 del 2008. A riguardo tengo a precisare che questa previsione non comporta una riduzione del livello di tutela del personale, che per la difesa rimane comunque un'assoluta priorità. Essa mira piuttosto a rendere più coerente la disciplina della sicurezza con la specificità dell'impiego militare, valutando in maniera integrata il rischio proprio dell'attività operativa addestrativa e quello riconducibile agli obblighi di prevenzione e protezione in capo all'amministrazione. Si tratta, in altri termini, di applicare anche all'impiego militare un principio già presente nell'ordinamento per attività caratterizzate da peculiari esigenze operative. La tutela non viene meno, ma deve essere declinata in forme compatibili con la natura dell'intervento e con le condizioni nelle quali esso si svolge. Il punto è quindi individuare un equilibrio tra il rischio di insuccesso della missione è quello per l'incolumità degli operatori, che può e deve essere comunque mitigato attraverso disposizioni tecnico-militari afferenti alla formazione, all'addestramento, all'impiego di idonei equipaggiamenti e a corrette misure procedurali ed organizzative. Il terzo ambito riguarda una caratteristica ormai strutturale del confronto contemporaneo, la sua dimensione ibrida, dimensione della quale ho accennato in apertura. In questo quadro si inserisce la costituzione del Centro Interforze di Addestramento per il Combattimento e per il Contrasto alla Minaccia Ibrida. L'obiettivo è quello di concentrare competenze specialistiche, sviluppare una dottrina unitaria e condivisa, analizzare tattiche avversarie e pianificare e condurre esercitazioni su scenari complessi e multidominio con un approccio all of government. La risposta alla minaccia ibrida non può infatti essere costruita attraverso componenti che operano in parallelo, in maniera verticale o compartimentata. richiede una lettura integrata, richiede una lettura comune della minaccia e la capacità di comporre e di impiegare le diverse risposte possibili a livello interdicasteriale. A questa dimensione si affianca la volontà di dare maggior impulso allo sviluppo e alla valorizzazione della cultura della difesa e alla salvaguardia della memoria storica. Un'esigenza richiamata anche nel recente atto di indirizzo del Ministro della Difesa, che la pone in stretta relazione con la comunicazione strategica, con lo sviluppo delle capacità di analisi e valutazione dell'ambiente informativo e con la dimensione cognitiva. Infatti, in un ambiente informativo segnato da disinformazione, manipolazioni, narrative ostili, accrescere la consapevolezza su temi della sicurezza significa fornire dalle istituzioni al cittadino maggiori strumenti per comprendere il contesto, discernere l'informazione dalla manipolazione e rafforzare quindi la resilienza dell'intero sistema paese. In ultimo, merita menzione l'aggiornamento della disciplina sui sistemi militari senza equipaggio, aerei, navali e subacquei, che risponde alla necessità di adeguare l'organizzazione e gli strumenti operativi alle minacce e alle tecnologie in rapida evoluzione. Il provvedimento colma un vuoto normativo. Infatti, sebbene questi assetti siano già da tempo in dotazione e operativi presso le Forze Armate, il loro quadro regolatorio doveva essere ancora definito nel dettaglio anche per innalzarne i livelli di sicurezza della navigazione e del loro impiego. All'interno di questo processo di trasformazione e adattamento, il dominio cyber merita una considerazione specifica. Il provvedimento riconosce il cyberspazio quale teatro di confronto operativo e prevede la definizione dello spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare. Al Capo di Stato Maggiore della Difesa viene attribuita la funzione di autorità cyber per il comparto difesa, con responsabilità di pianificazione e condotta delle operazioni cibernetiche militari difensive in patria e all'estero, anche in tempo di pace. Quest'ultimo aspetto è particolarmente significativo, perché come in qualsiasi conflitto ibrido, nel dominio cibernetico la distinzione tra pace, crisi e conflitto non presenta alcuna separazione, a differenza di quanto avviene nei domini che possiamo definire tradizionali. Reti, infrastrutture, possono essere oggetto di attività ostili in maniera continuativa e sotto la soglia del conflitto. Servono quindi responsabilità chiare, un perimetro d'azione definito e tempi di risposta coerenti con la natura della minaccia e i rischi ad esso connessi. Il tutto mantenendo ferme le attribuzioni degli altri attori istituzionali del Sistema Nazionale di Cybersicurezza e individuando nella difesa e nella sicurezza militare dello Stato il perimetro delle competenze del Dicastero. Al dominio cyber si lega direttamente un secondo elemento, il dato. Esso non è più soltanto una risorsa informativa, ma è un fattore abilitante delle operazioni multidominio. L'attribuzione al Capo di Stato Maggiore della Difesa del ruolo di responsabile unico dei dati della difesa consente di ricondurre ad una visione unitaria l'impiego, la condivisione, la gestione, la qualità e la sicurezza dei dati e delle relative architetture. Ma la tecnologia senza le competenze non è sufficiente. Da qui le misure rivolte al personale cyber ad alta specializzazione. Il brevetto di specialista cyber militare, specifici percorsi formativi, regimi di ferma volti a garantire la continuità di impiego e strumenti di trattamento economico destinati ad incentivare e a trattenere le professionalità più qualificate. Il principio è molto concreto: formare queste competenze richiede tempo e risorse, perderle significa perdere capacità operative e le conoscenze maturate durante il servizio. Però al riguardo consentitemi di aprire una parentesi, una mia considerazione personale. Ritengo che simili misure debbano essere in prospettiva e estese a tutto il personale operativo delle Forze Armate, in quanto la capacità di difesa esprimibile dallo strumento militare non dipende solamente da poche nicchie specialistiche, bensì da un complesso armonico di tutte le funzioni che lo compongono, tutte indispensabili e tutte di pari dignità. Ritornando al tema, l'ultimo ambito che intendo richiamare riguarda le procedure attraverso le quali un'esigenza dello strumento militare viene tradotta in una capacità realmente disponibile. Come detto, non è sufficiente individuare correttamente una minaccia o definire un requisito. Occorre trasformare quel requisito in una soluzione da testare, da certificare, da produrre e rendere disponibile agli operatori sul campo in tempi coerenti con l'evoluzione dello scenario. E il disegno di legge interviene su diversi passaggi di questa catena. Innanzitutto si è voluto rafforzare e velocizzare l'intervento del Ministero della Difesa a sostegno del settore della ricerca scientifica e tecnologica militare con l'istituzione di un fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare avente dotazione iniziale per il 2026 10 milioni di euro. Ciò permetterà, attraverso lo strumento della contribuzione diretta anche a fondo perduto alle attività di ricerca tecnologica e di sviluppo sperimentale, di sostenere quei progetti che, sebbene ancora allo stato embrionale, potrebbero in prospettiva assicurare un vantaggio strategico decisivo ed incrementare la sovranità tecnologica del Paese. L'obiettivo centrale è infatti quello di intercettare le innovazioni dirompenti sin dalle primissime fasi della loro ideazione, offrendo alla realtà industriale, alle università, ai centri di ricerca, i mezzi necessari per trasformare intuizioni, idee innovative in capacità operative reali, riducendo drasticamente il tempo che intercorre tra l'idea scientifica e la sua applicazione sul campo. Allo stesso modo, la definizione di un modello di fast prototyping ispirata al partenariato per l'innovazione introduce strumenti flessibili per il rapido sviluppo di prototipi innovativi e per il loro successivo passaggio alla fase di produzione, specialmente in quegli ambiti nei quali la redazione del requisito richiede un coinvolgimento legittimo delle aziende che ne detengono il know-how. Le procedure di validazione e di certificazione vengono accelerate e consentono, in presenza dei necessari requisiti, di riconoscere test e prove svolte anche presso centri esterni all'amministrazione della difesa. Oltre a questo, sempre relativamente alle misure intraprese, nell'ambito delle procedure negoziali sono previste strumenti contrattuali più celeri nei casi di urgenza ed imprevedibilità che afferiscono alle infrastrutture strategiche della difesa. La medesima esigenza di tempestività interessa le opere destinate alla difesa nazionale nei casi in cui i tempi delle procedure ordinarie di carattere ambientale possano incidere su specifiche esigenze di sicurezza. Infine, si amplia la portata degli accordi G2G, Government to Government, che prevedono anche la possibilità di permutare le forniture dell'industria nazionale con materie prime critiche o servizi strategici disponibili presso lo Stato partner. Il filo che lega queste misure è lo stesso di quello emerso a Roma. Procurement, innovazione, base industriale non sono dimensioni separate dalla prontezza operativa, ma ne costituiscono le precondizioni. La questione quindi non riguarda soltanto le risorse disponibili, ma la capacità di trasformarle in effetti operativi nei tempi in cui servono. Signor Presidente, onorevoli senatori, e mi avvio a concludere, il disegno di legge interviene su nodi diversi ma tra loro interconnessi. L'assetto del vertice del comando, l'interforzizzazione, il personale e le competenze, le nuove forme di minaccia, la disciplina degli assetti a pilotaggio remoto, il dominio cibernetico ed il dato e i processi di innovazione e di acquisizione. Nel loro insieme queste disposizioni rispondono all'esigenza che ha accompagnato tutto il mio intervento, il nostro intervento, ridurre i tempi di adattamento dello strumento militare al contesto che deve essere in grado di fronteggiare. Il provvedimento rappresenta un passaggio importante di questo percorso, pur nella consapevolezza che non può essere ritenuto esaustivo rispetto a tutte le necessità di adeguamento normativo che la mutevolezza dello scenario potrà far emergere. A riguardo voglio sottolineare quanto più volte ho affermato anche nelle sedi internazionali. La credibilità dello strumento militare non dipende soltanto da ciò di cui esso dispone, ma anche dalla nostra capacità di riconoscere per tempo le esigenze, di assumere decisioni tempestive e di tradurle in risposte efficaci. Perché siamo noi che dobbiamo adattarci alla realtà e non la realtà alle strutture, ai processi, alle procedure dettate dalle norme in vigore. Questo è lo spirito con il quale lo Stato Maggiore della Difesa, gli Stati Maggiori di Forza Armata, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la Direzione Nazionale degli Armamenti, ha promosso in stretto coordinamento con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro questo adeguamento del quadro giuridico di riferimento. Vi ringrazio per l'attenzione e rimaniamo a disposizione per le vostre domande.
3: No, ringrazio il generale Bortolano. Adesso il Ministro, non rivelo un segreto perché era un'audizione parlamentare pubblica, ha molto insistito sulla dimensione tecnica, organizzativa di questo provvedimento e quindi dell'apporto importante dei vertici militari, anche dicendo correttamente che è un disegno di legge che guarda al futuro, quindi nessuno lo fa, per primo il ministro Crosetto, ma nessuno di noi, anche noi legislatori, per se stesso, perché poi influire della vita, come posso dire, muta ruoli e responsabilità di ciascuno di noi. E quindi ringrazio molto Gianni Bortolano per le sottolineature che ha fatto, adesso ci saranno delle osservazioni dei colleghi e lo ricordo ancora una volta che insieme a Gianni Bortolano sono con noi il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Masiello, il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio Giuseppe Beruti Bergotto, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Luongo, il comandante generale dell'Aeronautica, generale Conserva, e anche l'ammiraglio Ottaviani, responsabile per gli armamenti. Proprio perché, diciamo, quindi le osservazioni si possono fare anche singolarmente, cioè insomma, proprio abbiamo avuto questo tipo di confronto in questo modo. Do la parola al vicepresidente della Commissione, il senatore Menia. Prego.
5: Grazie Presidente, grazie a capo di Stato Maggiore, ai capi di Stato Maggiore. Non credo di essere il primo e devo dirvi che in questo momento mi sento, vedete quando ti ricordano il primo stadio della sapienza socratica, il sapere di non sapere, devo dire che mi rendo conto intanto di trovarmi in un consesso in cui voi avete una specificità di capacità e ho trovato utilissimo il lavoro che avete fatto assieme al Ministro Crosetto, che non a caso ha voluto presentare questo disegno di riforma come un qualche cosa che è nato da comuni volontà, comuni spinte e soprattutto è stata una sorta di lavoro di sintesi di necessità della difesa e spinto molto da ognuno di voi, insomma, dalle vostre capacità. È stato un lavoro appunto di apprendimento, di sintesi e tentativo di dare risposte. Se c'è un dato, forse una parola che è stata usata dal Ministro come da lei, signor Capo di Stato Maggiore, è il tempo. E non a caso. Se io penso, alla fine noi siamo più o meno tutti della stessa generazione, credo che quando eravamo ragazzi non avremmo mai pensato di vivere una velocizzazione del tempo come quella che stiamo vivendo, soprattutto adesso, e lo dico a voi. A quel tempo ognuno di noi può avere ricordi romantici di vario tipo di quando c'era il servizio di leva. Io anzi su questo poi una sorta di domanda provocazione comunque la vorrei, perché qua è difficile comunque farvi qualche domanda, nel senso che ci date molte informazioni, ma dico, anche se chi fa politica cerca di sapere o di destreggiarsi con tutto, qua deve soprattutto imparare. Però poi ecco, come si concilierà questa specializzazione in modo evidente sempre più forte, in cui anche ci saranno professionalità, in cui come è giusto proprio per non perdere il valore acquisito, costruito, i dati di conoscenza dati ad ogni persona si tratterranno quelle persone, perché questo è un problema oggettivo, per cui molti diranno, beh, questi molti diventeranno una sorta di non di mercenari, comunque gente spinta anche da quell'obiettivo economico, no? Cosa assolutamente che si è sentito dire a qualcuno. Ma sotto altro profilo il dettato costituzionale per cui ad ogni cittadino è dato il sacro dovere di difesa della patria, come questo quadro, ve lo pongo come questione di riflessione comunque, di fronte a un sistema di difesa sempre più specializzato e che rischia di diventare, non dico estraneo paradossalmente, ma proprio per la mancanza di conoscenza anche dell'opinione pubblica o di partecipazione di molti, diventerà un fatto estremamente specializzato, estremamente potente, perché come dire, è dotato di capacità che nessun altro settore, anche della vita pubblica, ha, e che rischia comunque una separazione rispetto ad altri che si sentiranno anche, come dire, in fin dei conti, ai quali sarà concesso di non pensare tanto, insomma, al sacro dovere di difesa della patria. E questo in tempi in cui oggettivamente le minacce sono visibili, cioè chi legge i giornali o si informa un po' capisce come questo mondo è drammaticamente diventato drammaticamente pericoloso. Ci sono aperti quadri che come è stato fatto notare, ci vedono proprio immersi in un mondo estremamente pericoloso. Ieri, l'altro ieri, con il senatore Gasparri abbiamo sentito gli armatori, e là c'era tutta la questione, non tanto e non solo di Hormuz, ma di Bab el Mandeb, quello che significa per noi piattaforma Italia immersa nel Mediterraneo, quello che significa i commerci, quello, come dire, tutto un mondo che vive praticamente, che vede guerre di vario tipo, guerreggiate o meno, in vari diversi settori del globo terracqueo, e la necessità appunto nostra di un paese del G7 di rispondere con vigore, con forza e soprattutto in tempo. Allora, vedo che ecco, lo sforzo c'è, si vede dalle norme che sono scritte, insomma, in questo disegno di legge che andremo prossimamente a provare dopo averlo discusso, e quindi anche con le capacità che ci date. E quindi, abbiamo tutti preso note ed imparato che i domini tradizionali sono di fatto non superati, ma a questi vengono aggiunte cose, cioè il cibernetico, lo spaziale a dimensioni subacquea, cioè tutti gli elementi della ibridizzazione delle guerre, i sistemi militari senza equipaggio. Fino a qualche anno fa non li conoscevamo quasi, la guerra in Ucraina che ci ha insegnato questo. Almeno chi lo viveva da fuori, lo dico da cittadino che legge e segue le cose. E quindi ecco quello che ritornando alla questione tempo, qua mi pare di capire che è stato profuso il massimo sforzo e con la massima obiettività, con la volontà di fotografare quello, di immaginare un futuro sulla base di quelle che sono le sfide. E allora la domanda che vi faccio è: il tempo, per l'appunto, in che tempi e con che risorse, e non solo finanziarie ma anche umane, insomma, ritenete di poter considerare che un'Italia che oggi è presente comunque nelle missioni militari, che è importante, raggiunga comunque una capacità di difesa adeguata al momento e soprattutto proiettata sul futuro rispetto all'oggi? Cioè, quello che oggi voi qua ci scrivete e ci proponete è fattibile? In che tempi? Con quali con quali risorse finanziarie e con quali risorse umane? Cioè, quali risorse umane ci mancano per davvero? E come pensate anche di recuperare queste risorse umane? Anche pensando, perché no, quando c'era la leva un tempo c'era qualcuno che si innamorava di quello che faceva, che scopriva un mondo che non conosceva. Oggi non sempre è così, non è facile. E ritornando alla considerazione che facevo prima, ecco, non è che uno sceglierà perché c'è un elemento di attrazione economica.
6: Questa è Radio Radicale, l'audizione del capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, alla Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato.
5: Meno gente, quindi quale sarà la forma per attrarla? Come fare partecipare, comunque, ripeto, la platea dei cittadini italiani, i più giovani soprattutto, cioè quelli su cui si può puntare, perché non è una una considerazione banale quella che faccio, ma insomma sappiamo che comunque il l'andare a pescare la gente, ad arruolare nuove, non è facile. E quindi ecco, queste sono domande che vi pongo, domande non domande in realtà, che ripeto, vi ho ascoltato e vi ascolterei ancora, perché credo di dover imparare molto e, non, e cerco di non uscire soltanto con banalità, ma anche chiedere qualche cosa che può essere non specifico, ma solo un ragionamento che vada fatto. Grazie.
4: Ma forse preferirei rispondere una volta,
3: bene, prego.
4: Poi io ho la memoria corta.
3: Prego. Poi se ci sono anche altre...
4: Senatore, innanzitutto voglio dire che questo è un primo provvedimento.
7: Dite?
4: Sì. È un primo provvedimento che nasce da esigenze che sono state raccolte alla luce delle, chiamiamole così, lezioni che abbiamo appreso, perché sono in realtà lezioni che abbiamo appreso. Però non vorrei confondere la prontezza, quello che è la prontezza oppure il livello di readiness, con una prospettiva futura di adattamento dello strumento militare. Perché la prontezza è una discussione che abbiamo tutti quanti, che intavoliamo quasi ogni giorno, tutti i capi di Stato Maggiore, Esercito, Marina, Aeronautica, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Direttore Nazionale degli Armamenti, ma includo anche il Segretario Generale, e non è un obiettivo a lungo termine. Come diceva lei, è un requisito immediato che si deve creare con una serie di step simultanei successivi. Quindi la prontezza operativa è quello che abbiamo oggi. E noi oggi siamo consapevoli che abbiamo uno strumento in grado di poter fronteggiare le richieste della NATO, le richieste dell'Unione Europea in base a determinati scenari che si vengono a creare, ma che ha necessità di essere integrato con quelle che sono le previsioni future, i cosiddetti capability targets della NATO, su cui stiamo lavorando. Questo nasce in relazione alla necessità di accorciare i tempi per il procurement, accorciare i tempi della produzione industriale, accorciare i tempi del delivery industriale e quindi poi i tempi di certificazione. I tempi di certificazione di una qualsiasi, di un drone, oggi credo che siano intorno, ci può rispondere il Direttore Nazionale degli Armamenti, sono 2-3 anni o anche di più, in alcuni casi anche di più. Attraverso queste proposte, questo disegno di legge, noi cerchiamo, consapevoli di quello che è il nostro livello di prontezza oggi, venire incontro a quelle che sono le esigenze non parlo nell'immediato futuro, non parlo di immediato futuro, perché questo disegno di legge vedrà vita quando sicuramente io non sarò più capo di SMD, i colleghi non saranno più capi di Stato Maggiore di Forza Armata, il ministro probabilmente, non lo so, vedremo in futuro quello che sarà, ma sicuramente noi non ci saremo più. Quindi è un disegno che noi proponiamo per il futuro, alla luce di quello che è il nostro livello di prontezza attuale. Il livello di prontezza si basa sulla disponibilità delle capacità che abbiamo oggi, su cui stiamo intervenendo per garantire il cosiddetto upgrade dal punto di vista tecnologico, la possibilità di rigenerare e sostenere queste capacità nel tempo, ma parlo nell'immediato, così come la capacità di sviluppo di assetti futuri, e allora parliamo di tutti questi provvedimenti che sono qua. Questo dal punto di vista tecnologico, ma quando vado a parlare di personale, il personale è funzione delle capacità. Nell'individuare nuove capacità io devo avere del personale formato, addestrato, maturo nell'impiegare quelle capacità. Ma avere personale maturo, addestrato, pronto all'impiegare quelle capacità significa avere strutture alloggiative per il personale, significa avere infrastrutture per il contenimento, mantenimento e sostegno delle nuove capacità che io vado a creare. Qua entra in ballo un secondo tema, che è quello: come faccio io oggi ad incrementare la presenza di personale, visti gli appetiti che vengono registrati attraverso i dati statistici che abbiamo oggi. Probabilmente, eccola, la domanda è da fare a noi militari, ma è da porsi in un contesto molto più ampio, molto più elevato, che è il contesto politico. per esempio prevenzione di un sistema di previdenza dedicata, indennità operativa per militari immediatamente impiegabili, adeguamento delle indennità di trasferimento per mitigare gli effetti del caro vita, i costi, eccetera. Se io oggi giovanissimi soldati che vengono impiegati presso lo Stato Maggiore della Difesa e credo analogamente presso lo Stato Maggiore Esercito, Marina, Aeronautica e il Comando, la mia idea è andiamo verso lo svecchiamento, ma la domanda del soldato anziano è: caro comandante, ma io da Sassari, da Palermo, da Torino, da Milano, da ovunque, come faccio a venire a Roma, a trasferire a Roma? Chi sostiene economicamente me e la mia famiglia? Questo è un problema che mi pongo come leader, che ci proponiamo tutti quanti come leader. E forse queste sono delle misure a cui dovremmo dare anche delle risposte. Misure di mantenimento in servizio delle professionalità pregiate, io non li chiamerei mercenari, assolutamente non sono mercenari, assolutamente non sono mercenari, ma io credo che l'expertise in un determinato settore vada adeguatamente retribuita, ma come ho detto anche nella stesura dell'audizione, deve andare di pari passo probabilmente ad un incremento delle retribuzioni e emolumenti di tutto il personale che appartiene alle forze armate in tutti i livelli, anche perché non potremmo avere una serie di ingegneri, di avvocati, di esperti in cyber, eccetera, quando poi manca quello che lei chiama il personale che opera nei domini tradizionali. I domini tradizionali non tramontano oggi, non tramonteranno domani, non tramonteranno nel futuro lontano. Oggi in pratica siamo un pochino attratti dagli effetti della tecnologia nei domini trasversali, ma il dominio tradizionale continuerà ad avere la sua valenza ed avrà avere la sua importanza soprattutto quando è necessario avviare quelle attività che ci consentono di sfruttare i successi ottenuti attraverso l'uso di domini trasversali.
3: Grazie, generale. Il senatore Marton.
7: Grazie generale, grazie a tutti i capi di Stato Maggiore presenti, agli staff presenti, alle donne e agli uomini non presenti in quest'aula da voi rappresentati. Un po' di domande. Il ministro ci ha detto di fare domande tecniche a voi perché siete quelli.
1: Bruno Martone del Movimento 5 Stelle.
7: Alle risposte. Allora, prima domanda. La prima modifica dei due sottocapi. La prima modifica è quella dell'istituzione di due sottocapi di Stato Maggiore, uno operativo, l'altro no. Quello non operativo.
8: Il testo della Commissione è identico a quello modificato dal Senato, presenti 379.
1: Ci fermiamo un attimo con l'ascolto di questa commissione, 17-18 minuti, la radicale, ci colleghiamo con la Camera.
8: Hanno votato no, 149, la Camera approva. Si intendono così respinte tutte le proposte emendative presentate riferite all'articolo 2. Interrompiamo a questo punto l'esame del provvedimento che riprenderà nella seduta di domani a partire dalle ore 9 con le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta sull'articolo 3.
1: Dunque, abbiamo ascoltato in diretta dalla Camera dei Deputati, la chiamo, sia la votazione per appello nominale sulla fiducia posta dal Governo all'articolo 2 della riforma elettorale e avete sentito insomma che è stata
9: sì, grazie,
1: posta la
9: Presidente.
1: Fiducia.
9: Presidente, intervengo per richiedere una informativa urgente al Ministro dell'Istruzione del Merito Valditara e per denunciare ancora una volta l'uso politico
1: nazionale
9: della scuola pubblica italiana da parte di docenti e dirigenti scolastici politicizzati. Ancora una volta il parastato gramsciano, quello che infesta le nostre scuole e le nostre università, cerca di fare proselitismo e cerca di indottrinare i nostri studenti. Beh, che ci fosse l'egemonia culturale o presunta tale della sinistra nelle nostre scuole lo sappiamo da oltre 100 anni, però a questo punto gli autori del parastato gramsciano hanno perso ogni freno inibitore, perché infatti si sono spinti 2 giorni fa in un liceo di Novi Ligure e stamattina in un'altra scuola che fra un po' citerò, oltre ogni immaginazione, arrivando ad utilizzare uno strumento ufficiale di una pubblica amministrazione, quale il registro elettronico, che è lo strumento con cui la scuola dà comunicazioni ufficiali alle famiglie e agli studenti sui voti, sulle assenze, sull'attività didattica. Ebbene, in un caso a Novi Ligure abbiamo avuto un dirigente scolastico che ha ammesso candidamente di aver autorizzato la promozione di una manifestazione di parte. Io non entro neanche nel merito del contenuto della manifestazione. In questo caso era l'ennesima manifestazione propal. Ma vede, Presidente, avrei fatto lo stesso intervento se si fosse trattato di manifestare in ricordo delle vittime del 7.

0: centro, di sopra o di sotto, ma non può nella maniera più assoluta utilizzare la cattedra come palco per fare propaganda politica, che può essere di partito, che può essere filo-islamica, che può essere pro-agenda LGBT. Le sue idee rimangono tali. Noi chiediamo che in cattedra, per assolvere la missione educativa, ci vadano persone capaci di stimolare la coscienza critica e non di imporre le proprie idee, perché in questo modo si viene meno alla funzione educativa. Noi abbiamo chiesto al Ministro dell'Istruzione Valditara di fare luce sia sulla vicenda di Novi Ligure e da questa sede lo chiediamo di fare lo stesso per la scuola della provincia di Milano, perché non basta inviare gli ispettori che nella maggior parte dei casi fanno anch'essi parte del parastato gramsciano, messi lì dalla sinistra e dal Movimento 5 Stelle quando occupavano il dicastero di Viale Trastevere. Ma noi vogliamo che vengano individuati e sanzionati i responsabili, a meno che non si dia per scontato che nel nome dell'autonomia scolastica e della libertà di insegnamento sia giusto e consentito ai docenti fare propaganda politica. Noi siamo venuti a conoscenza di questa situazione attraverso dei genitori coraggiosi, perché si tratta di genitori coraggiosi che non si vogliono esporre pubblicamente, perché addirittura ci hanno confessato di temere ripercussioni da parte dei docenti politicizzati nei confronti dei propri ragazzi. Siamo arrivati a questo nel 2026, neanche fossimo negli anni 70, dove se facevi un tema che si discostava dalla narrazione del mainstream, capitava che il professore ti esponesse al pubblico ludibrio e che magari i collettivi antifascisti ti ammazzassero, come è successo al compianto Sergio Ramelli. Detto questo, Presidente, noi chiediamo davvero un'informativa sia sull'esito delle ispezioni che il Ministro ha annunciato di inviare, ma chiediamo anche di ripensare 30 anni dopo la legge che ha confezionato l'autonomia scolastica, perché 30 anni fa aveva un senso, oggi dovrebbe avere maggiore rispetto per la tutela dei nostri studenti, perché in nome della libertà della ricerca o della libertà dell'insegnamento non si possono autorizzare docenti a trasformarsi in attivisti politici. Chi è docente ha il dovere di svolgere la propria missione educativa, può avere le idee del mondo, tutte le idee del mondo, ma nel momento in cui fa propaganda politica è da considerare come un attivista politico, non come un educatore, e come attivista politico va trattato, fuori dalle scuole.
1: Grazie
0: Presidente.
1: A lei ha chiesto di intervenire sempre sull'ordine dei lavori l'onorevole Fornaro, prego.
2: Grazie signor Presidente, per dissociarci da questa richiesta di informativa strumentale e assolutamente non corrispondente alla realtà dei fatti.
3: Partito Democratico.
2: Quello che è avvenuto ieri nei confronti del liceo Amaldi di Novi è un'operazione di carattere squadristico nei termini e nei modi che sono stati descritti oggi in quest'Aula. E in quest'Aula, prima di pronunciare da parte del collega Sasso il nome di Gramsci, dovrebbe ricordare che Gramsci è morto nelle carceri fasciste, ha passato gli anni più importanti della sua vita non in libertà. Il liceo Amaldi non ha organizzato, patrocinato né finanziato alcuna manifestazione pubblica. Ha segnalato l'esistenza di una manifestazione che è promossa da una rete di società civili e da associazioni a carattere del tutto apartitico. Da parte di un docente c'è stato l'invito a partecipare a titolo del tutto personale, volontario ed extrascolastico. Non è accettabile, signor Presidente, che venga messo alla berlina nell'aula di questo Parlamento un dirigente scolastico come quello che dirige l'Amaldi, stimato in tutta la città. Amaldi che soltanto nel 2023 il ministro Valditara ha indicato ad esempio come liceo modello. Insomma, non si può più permettere ed è inaccettabile che venga messo nel ventilatore l'odio nei confronti di chi opera all'interno della scuola. Non è accettabile quello che è avvenuto e soprattutto la velocità con cui il Ministero ha risposto a queste richieste. Ci saremmo aspettati e ci aspettiamo da parte del Ministro Valditara la stessa velocità

0: quando dalle scuole si segnalano problematiche di tipo legate per esempio alla sicurezza. Insomma, noi crediamo che sia stata una tempesta in un bicchiere d'acqua, che il liceo Amaldi è e rimane uno dei licei migliori, non lo dico io, lo dicono gli studi della Fondazione Agnelli tutti gli anni, e che non meriti quindi questo accanimento. Andranno chiariti evidentemente alcuni passaggi, come è giusto che sia. È stata fatta una rettifica rispetto al registro elettronico con una nota di chiarimento che ha precisato la natura strettamente individuale e volontaria di qualsiasi eventuale partecipazione. Dire le cose e fare le affermazioni che ho sentito in quest'aula, che altrimenti i genitori avrebbero avuto paura, liceo Amaldi non è quello che è stato descritto qui dal collega Sasso, che io credo, prima di fare certe affermazioni, di invocare sanzioni, dovrebbe pensarci bene e avere maggiore rispetto di chi, come il direttore didattico di questa scuola, ha dedicato la sua vita all'insegnamento, lo ha fatto nel rispetto dei valori della nostra Costituzione, che è anche, se lo ricordi, collega Sasso, una Costituzione nata dalla Resistenza e quindi che affonda i suoi valori nell'antifascismo.
1: Grazie. Passiamo agli interventi di fine seduta. Chiesto di intervenire l'onorevole Boldrini, ne ha facoltà.
2: ...17:27 minuti...
3: Sì, grazie, signor Presidente, grazie.
2: Laura Boldrini del Partito
3: Io,
2: Democratico.
3: Presidente, prendo la parola per denunciare la morte lenta del popolo cubano. Una morte lenta dovuta a un embargo che va avanti da circa 65 anni e che a gennaio è stato rincarato con un blocco energetico totale da parte del presidente Donald Trump. Ecco, vede, la dottoressa dell'ospedale Callisto Garcia di La Habana ha rilasciato un'intervista in cui ha detto: bene, noi abbiamo sempre gli stessi malati, il numero anzi è in aumento, ma abbiamo sempre meno medicine, dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo decidere chi salvare. Ecco, questa è la situazione, non si può salvare tutti. E allora per questo noi, un gruppo di deputati e deputate del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, con me c'erano la collega Ferrari, Baccalì, Scarpa, gli eurodeputati Ruotolo e Tarquinio, insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, abbiamo deciso di partecipare a questa iniziativa Energia per la Pace, che è voluta dall'ARCI, dalla CGIL, dall'AMPI, da Nexus e dall'Associazione Italia-Cuba. Per portare che cosa? Per portare beni di prima necessità, 500 chili di medicine, Presidente, perché la vita a Cuba è un percorso ad ostacoli. Non si sa quando e se ci sarà l'acqua, non si sa se e quando ci sarà l'elettricità, non ci si può muovere, manca il cibo. Ecco, allora in questa situazione La Habana è irriconoscibile, è una città spettrale. Quella che era la città della vita, dei locali, della musica, oggi è una città che di notte non ha elettricità, non ci sono più locali, non c'è nessuna idea della musica e della gioia. Quindi noi siamo di fronte a una punizione collettiva. La punizione collettiva è un crimine, secondo la quarta convenzione di Ginevra del 1949. Ecco, di fronte a questo non si può rimanere a guardare, non ci si può appiattire sulle politiche criminali di Donald Trump, che vuole strangolare questo popolo perché detesta quel sistema di governo e vuole avere uno scalpo in mano. E allora noi chiediamo al governo di aumentare gli aiuti alla cooperazione internazionale, ma anche di farsi parte attiva presso l'Unione Europea, di avere una politica diversa, di poter riuscire a aprire un dialogo con le istituzioni cubane al fine di aprire una porta, quella porta che anni fa con il presidente Obama si era aperta e che poi purtroppo dopo invece è stata chiusa dal presidente Trump. Quindi, signor Presidente, il nostro è un appello al governo perché non rimanga indifferente di fronte a questo disastro umanitario che sta accadendo a Cuba. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiesto intervenire l'onorevole Quartini, ne ha facoltà.
4: Sì, grazie Presidente. insieme a Scari e al collega Lomuti, insieme ai colleghi del Partito Democratico, siamo stati con la carovana per Cuba e abbiamo verificato lo stremo della popolazione. Siamo di fronte a un vero e proprio crimine causato, io direi, dal terrorismo di Stato americano. Questo è il dato di fatto. Siamo di fronte a un embargo criminale, a una violazione dei diritti umani. Siamo di fronte a un crimine contro l'umanità. Sì, perché sottrarre Cuba con ulteriori sanzioni dopo 62 anni di embargo dal 29 di gennaio, inasprimendo questo embargo a tutti coloro che dovessero esportare petrolio verso Cuba, è un atto criminale. Questo è il dato di fatto. Senza petrolio la situazione è assolutamente drammatica, perché le centrali elettriche funzionano grazie al petrolio a Cuba. Gli stati che lo dovessero commerciare con Cuba riceverebbero delle sanzioni dallo Stato terrorista americano. Credo che aver definito Cuba una minaccia insolita e straordinaria sia assolutamente enorme da questo punto di vista. Il popolo cubano è un popolo pacifico di fatto ed è giusto che si autodetermini. Pensi, Presidente, che le agenzie internazionali hanno per prime detto che non è giusto penalizzare un popolo per controversie fra stati. E questo è quello che sta succedendo. Abbiamo avuto un aumento di più del doppio della mortalità infantile in questo periodo, dal 4,6% al 9,9 per mille, scusi. Abbiamo 100.000 persone che sono in attesa di intervento chirurgico. Abbiamo più di 15.000 persone che sono in attesa di radioterapia o di chemioterapia perché mancano farmaci. Manca la corrente elettrica, manca l'acqua, il popolo è sotto assedio da parte di questo embargo. Noi ci associamo naturalmente nel ringraziare ARCI, CGL, AMPI, Nexus e l'Associazione Italia-Cuba per quello che stanno facendo. Abbiamo portato simbolicamente farmaci, abbiamo portato pannelli solari, abbiamo portato per la scuola il materiale didattico. Credo che davvero anche lo Stato italiano debba prendere una posizione. Non è accettabile che si sia astenuto rispetto alle risoluzioni dell'ONU. Noi dobbiamo fare qualcosa in più. Cuba merita il nostro sostegno.
1: Grazie, che sia intervenire l'onorevole Giovine, e ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente, intervengo per attenzionare l'Aula rispetto a dei fatti che hanno purtroppo portato alla ribalta della cronaca nazionale della mia città Vicenza sabato, quando è stata di fatto presa d'assalto da circa un migliaio tra Maranza e immigrati di seconda generazione chiamati a raccolta da un influencer meglio noto come il Vucumpra sui social. Il pretesto dell'appuntamento sarebbe stato quello di una consegna gratuita di indumenti, ma come accade spesso in queste occasioni il tutto è sfociato repentinamente in danneggiamenti, caos e violenze. Ora, è stato veramente un pomeriggio di ordinaria follia di cui la città berica evidentemente non sentiva il bisogno, giusto per usare un eufemismo, una città che già oggi vive una forte difficoltà a causa dell'assenza colpevole dell'amministrazione comunale sotto il profilo del contrasto al degrado. Ma ora il tema non è solo che i responsabili dei danneggiamenti paghino per quello che hanno fatto appunto ai danni della collettività, quanto piuttosto che iniziative di questo tipo, i cui esiti sono ben noti a tutti, non vengano più affrontate con la consueta superficialità da quella parte politica che vede, Presidente, sempre la stessa purtroppo e che si ostina a derubricare, magari talvolta per fini elettorali, un fenomeno che invece meriterebbe di essere affrontato con la giusta e dovuta serietà e responsabilità. Perché questa rete di influencer islamisti, seguita purtroppo da milioni di giovanissimi e che promuove messaggi violenti, diseducativi, incompatibili col nostro nostro ordinamento dovrebbe trovare una condanna unanime da tutti i livelli istituzionali, e questo purtroppo spesso e volentieri non accade. Ora vedete, noi abbiamo anche la fortuna di avere un governo che su questi temi sin dal suo insediamento è riuscito assolutamente a garantire una novità rispetto al passato, ha previsto dei provvedimenti specifici che sono andati a incidere concretamente immediatamente sul fronte della prevenzione, del contrasto, della punibilità dei minori che si rendono protagonisti di questi atti. Fratelli d'Italia è tra i partiti che ha indirizzato per prima la strada da percorrere sia sul fronte nazionale con la proposta di responsabilizzare i genitori per i comportamenti dei figli minori, sia sul fronte locale con i nostri sindaci che hanno cominciato in questi mesi a togliere i sussidi a quelle famiglie che evidenziano un fallimento di un progetto educativo, perché quando un padre e una madre non sono in grado di educare i figli alla convivenza civile, beh, è evidente che sono i primi a dover rispondere di questo fallimento. Quindi l'augurio e la speranza che finalmente la sinistra apra gli occhi, la smetta con la demagogia, si assuma la responsabilità e soprattutto non continui a sottovalutare un fenomeno come è accaduto purtroppo a Vicenza, dove il sindaco del PD non ha ritenuto opportuno neppure chiedere la convocazione, cosa che rientra tra le sue prerogative, del Comitato d'Ordine e Sicurezza Pubblica. Quando le amministrazioni e le istituzioni mostrano queste negligenze, purtroppo i primi poi a pagarne le conseguenze sono sempre i cittadini onesti. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole La Carra, e ne ha facoltà.
6: Presidente, colleghe e colleghi, ieri a Bitonto centinaia di olivicoltori sono scesi in strada perché il prezzo dell'olio è crollato, mentre i costi di produzione continuano a salire. Non chiedono privilegi, chiedono di poter continuare a lavorare. Parliamo di un settore che in Puglia non è soltanto economia, è paesaggio, identità, presidio del territorio e lavoro per migliaia di famiglie. E oggi quel patrimonio rischia di essere messo in ginocchio da una crisi che non può essere affrontata con le solite promesse come ha fatto questo governo. Le richieste degli agricoltori sono chiare e meritano risposte altrettanto chiare. Il riconoscimento dello stato di crisi del comparto, un piano nazionale con risorse certe, un fondo straordinario, la sospensione dei mutui e del credito agrario, garanzie Ismea per rinegoziare i debiti, sgravi contributivi e sostegni concreti sui costi di produzione. Serve un premio straordinario per ettaro, perché oggi molti produttori sono arrivati al punto di chiedersi se convenga persino raccoglierle le olive. E quando raccogliere non conviene più, significa che il sistema è già andato ben oltre il limite. Ma c'è anche un tema di mercato e di trasparenza, lo diciamo da anni, occorre intervenire in Europa sulle importazioni dai paesi terzi, prevedere strumenti di salvaguardia nelle fasi di crisi e introdurre rapidamente il documento di trasporto elettronico per olive e olio, per garantire tracciabilità, provenienza e controlli seri. Il governo ascolti quella protesta prima che dalle strade pugliesi arrivi fin qui a Roma, perché difendere gli olivicoltori significa difendere un pezzo essenziale dell'agricoltura italiana e significa restituire dignità a chi produce qualità e lavoro difendendo il territorio. Grazie.
1: A lei ha chiesto di intervenire l'onorevole Nisini, e ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente, io intervengo per denunciare l'abbandono di un quartiere di Firenze, il quartiere di San Jacopino. Domenica 27 settembre alle 7:30 di sera due bande rivali, una di nordafricani e l'altra di sudafricani, si sono affrontate tra via Leredi, via Pacini e via Maragliano, con cinghie e mazze da baseball e, secondo i residenti, anche con un macete. Hanno danneggiato auto, hanno travolto un passante e hanno invaso un giardino pubblico frequentato da famiglie e da bambini. Ma questo non è un caso isolato. Spaccate, spaccio, risse, coltelli, sono ormai la quotidianità. Ci sono anche due palazzi dell'INPS, uno in Viale Toselli, con oltre 30 appartamenti occupati abusivamente, in alcuni casi da più di 15 anni, e le famiglie regolari vivono ormai barricate in casa. L'INPS ha fatto la sua parte sporgendo denuncia, e anche in Via Monteverdi c'è un altro palazzo dell'INPS, che è già stato al centro di un racket degli alloggi. E il Comune? Il Comune nicchia, tra tavoli, lettere, comunicati, in cui dice di attendere sviluppi. 15 anni di occupazione non sono una fatalità, sono il risultato di chi ha scelto di girarsi dall'altra parte. E parliamo anche di un quartiere vicino, dove si trova l'ex hotel Astor, dove è scomparsa la piccola Cata. Il sindaco Funaro non vuole CPR, il sindaco Funaro non vuole dotare la Polizia Municipale di Taser, dice no a tutto, ma non fa nulla. Un'amministrazione comunale che dice sempre no e non fa nulla è un'amministrazione che si arrende, che non governa, ma il conto lo pagano i residenti, che ormai sono sfiniti. Ringrazio le forze dell'ordine e voglio ringraziare anche il Comitato Cittadini Attivi San Jacopino, che da anni fa il lavoro che spetterebbe a Palazzo Vecchio. Chi amministra una città deve garantire le regole e a favore delle persone per bene. Io sono stata assessore delle politiche abitative, con la Giunta nel Comune di Arezzo abbiamo azzerato le occupazioni abusive. Non sempre, ma spesso volere è potere e in questo caso è una questione di volontà. Al sindaco Funaro dico questo, smetta di dire no e comincia a fare. Liberi i palazzi occupati, metta la municipale in strada ogni sera con gli strumenti necessari, con il taser, per difendersi e per difendere i cittadini. La sottoscritta e con la Lega si è preso un impegno nei confronti dei residenti di San Jacopino e con la Lega andremo avanti perché si è resa giustizia alle famiglie per bene che hanno diritto di vivere in sicurezza ed in serenità. Grazie.
1: Grazie a lei. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 7 ottobre 2026 alle ore 9 alle 16.15, il seguito della discussione della proposta di legge recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, alle 15, lo svolgimento di interrogazione e risposta immediata. Grazie a tutti, la seduta è tolta.
8: 17.42 minuti, Radio Radicale, abbiamo seguito in diretta i lavori dell'Assemblea di Montecitorio con la votazione sulla fiducia, in particolare sull'articolo 2, fiducia posta al governo all'articolo 2 appunto della riforma elettorale. Oggi martedì 6 ottobre, poi domani proseguiranno i lavori con una chiama prevista non prima delle 10.50 e poi dovrebbero finire giovedì 8 ottobre. Adesso ci spostiamo dall'aula di Montecitorio a Palazzo Madama e seguiremo con una leggera differita i lavori del Senato della Repubblica.
9: Della seduta precedente. Verbale della seduta del 1 ottobre 2026, numero 461, con la presidenza del vicepresidente Centinaio. Aperta la seduta alle ore 15, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 30 settembre 2026. Il presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto e comunica che in data 30 settembre 2026 è stato presentato il disegno di legge numero 2053 di conversione in legge del decreto legge 30 settembre 2026, numero 170. Il Senato passa allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediate, sensi dell'articolo 151 bis del regolamento. I senatori Renzi, De Cristofaro, Barbara Floridi e Basso illustrano rispettivamente l'interrogazione numero 2816, 2815, 2817 e 2818. Risponde il Ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara ed intervengono in replica i senatori Renzi, De Cristofaro, Barbara Floridi e Delia. La senatrice Cosenza illustra l'interrogazione numero 2814. Risponde il Ministro per lo Sport e i Giovani Abodi ed interviene in replica la senatrice Cosenza. I senatori Gelmini e Trevisi illustrano rispettivamente l'interrogazione numero 2812 e 2813. Risponde il Ministro dell'Università e della Ricerca Bernini ed intervengono in replica i medesimi senatori. Il Presidente dichiara esaurito lo svolgimento di interrogazione a risposta immediata all'ordine del giorno. Su un argomento non iscritto all'ordine del giorno interviene il senatore Sensi. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 6 ottobre 2026 alle ore 16.30 con l'ordine del giorno di cui da lettura. La seduta è tolta alle ore 16.10.
10: Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Onorevoli senatori, gli organi di stampa hanno riportato nel periodo dal 29 settembre al 5 ottobre ancora notizie di incidenti mortali sul lavoro. Hanno perso la vita Stefano Ramazzin, 56 anni, ad Altavilla Vicentina, Vicenza. Sofian Butra, 55 anni, ad Ancona. Antonio Sperandeo, 48 anni, a Robecco sul Naviglio, Milano. Ion Romano, 43 anni, a Pistoia. Oleksandr Orobez, 42 anni, a Faenza, Ravenna. Daniele Gremes, 27 anni, a Borso del Grappa, Treviso. Franco Anselmo, 68 anni, a Serralunga d'Alba, Cuneo. Salvatore Calignano, 61 anni, a Caivano, Napoli. Giuseppe Rinaldi, 73 anni, a Valenza, Alessandria. Antonio Caserta, 56 anni, a Termoli. Vi invito ad osservare un momento di raccoglimento per tutti i morti sul lavoro.
8: 17:46 minuti, Radio Radicale. Stiamo seguendo con una leggera differita i lavori del Senato della Repubblica. L'Aula sta osservando un minuto di silenzio.
10: Grazie.
8: Per i morti sul lavoro.
10: L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge, conversione in legge del decreto legge 28 agosto 2026, numero 154, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Il relatore, il senatore Pogliese, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà. Prego, senatore.
11: Presidente, sottosegretario Bergamotto, colleghi, il decreto legge 154 del 26 agosto 2026 che stiamo per analizzare rappresenta l'undicesimo testo normativo all'interno di questa legislatura che ha per oggetto diretto o indiretto gli stabilimenti ex Ilva di Taranto. A testimonianza della grande importanza e dell'altrettanta delicatezza di questa tematica dal punto di vista industriale ma anche dal punto di vista geopolitico. E a testimonianza altresì dell'assoluta determinazione con cui il governo Meloni e il ministro Urso in particolare stanno tentando di determinare la continuità operativa di questi impianti, alla luce anche dell'ultima sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato l'ordine di spegnimento degli altoforni che si deve concretizzare entro il 28 ottobre del 2026. Ma prima di entrare nel merito del decreto legge in conversione, permettetemi di ricordare al sottoscritto e a tutti voi a quanto ammontano gli stanziamenti complessivi che in questi ultimi 4 anni il governo Meloni ha garantito. 1.519 milioni di euro, comprensivi ovviamente del patrimonio destinato. Credo che questo dato sia assolutamente indicativo e confermi quello che il governo Meloni ha fatto in questi anni e l'impegno totalizzante e profuso per determinare la continuità della operatività degli stabilimenti ex Ilva di Taranto. Ma veniamo al testo del decreto approvato in commissione con alcune modifiche. Il disegno di legge reca la conversione del decreto legge 154 composto da 2 articoli. L'articolo 1, modificato in sede referente, novella l'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2026, numero 152, in materia di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. La suddetta autorizzazione, in base alla normativa vigente, reca una serie di elementi, tipi di rifiuti, requisiti tecnici, misure precauzionali di sicurezza, localizzazione dell'impianto, fra cui anche le garanzie finanziarie. Nel testo originario presentato dal Governo, la novella interveniva sul tema della periodicità delle garanzie finanziarie prestate da imprese in amministrazione straordinaria che gestivano almeno un impianto di interesse strategico nazionale a presidio delle attività di gestione dei rifiuti e delle discariche interne allo stabilimento. La relazione illustrativa del Governo affermava infatti che la previgente disciplina non teneva conto della peculiare situazione in cui versano le amministrazioni straordinarie e delle oggettive difficoltà che esse incontrano nel reperire sul mercato bancario finanziario garanzie di lunga durata. Con particolare riferimento agli impianti dell'ex Ilva, ciò ha portato il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a disporre, ai sensi dell'articolo 29,9 lettera B del decreto legislativo 152 del 2006, la sospensione a decorrere dal 20 agosto 2026 delle attività di gestione dei rifiuti e conseguentemente delle correlate attività produttive. La disposizione urgente in commento prevedeva che quando le imprese che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale sono in amministrazione straordinaria, l'orizzonte temporale della garanzia finanziaria per il periodo dell'amministrazione straordinaria e sino alla cessione a terzi del compendio aziendale, anche qualora l'autorizzazione del periodo di gestione autorizzato abbia durata superiore, può essere limitato all'anno. Ma durante le audizioni svolte dalla Commissione, in particolare quelle dei commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e di Ilva in amministrazione straordinaria, è emersa l'esigenza di consentire a tutte le imprese in stato di insolvenza e non solo a quelle che gestiscono impianti di interesse strategico nazionale, di beneficiare di una riduzione temporale delle garanzie finanziarie, data la criticità della loro situazione. Ciò ha motivato la Commissione a approvare le modifiche all'articolo 1, che dunque hanno esteso la portata della novella. L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del decreto.
10: Grazie, senatore Pogliese. Dichiaro aperta la discussione generale e do la parola alla senatrice Naturale.
12: Grazie, Presidente, colleghi, membri del Governo. È trascorsa appena una settimana da quando quest'Aula Movimento ha esaminato il decreto legge numero 133, l'ennesimo prestito per tenere in funzione gli impianti ex Ilva in attesa che si concluda la fantomatica procedura di vendita. Il decreto oggi in aula è almeno il settimo di questa legislatura che rimpasta l'argomento Ilva. A questi si aggiungono norme disseminate in altri provvedimenti, in un intreccio difficile da districare per ricostruire il quadro complessivo. Anche questa volta ci troviamo di fronte a un titolo altisonante che sotto il paravento della strategicità nasconde una realtà ben più cruda. Ci troviamo di fronte all'ennesima cambiale in bianco firmata dallo Stato, all'ennesima proroga a una gestione fallimentare, l'ennesima illusione venduta ai lavoratori e ai cittadini di Taranto. Stiamo parlando di un provvedimento che presenta in un unico articolo un'unica modifica, modifica sul codice dell'ambiente. Potrebbe sembrare qualcosa di chiaro, utile, invece questa singola modifica allarma, in quanto consente alle imprese in amministrazione straordinaria di prestare su base annuale le garanzie per la gestione delle discariche. Prima questo provvedimento, prima che fosse approvato un emendamento qualche ora fa in commissione, era aperto a tutti gli impianti, ma devono essere di interesse strategico nazionale, quindi principalmente appunto all'Ilva. Invece adesso, come ha detto il relatore Pogliese, è stato aperto a tutte le industrie in amministrazione straordinaria, tutte le imprese, e questa è una cosa gravissima, in quanto noi appunto come Movimento 5 Stelle volevamo ambire alla soppressione di questo articolo proprio perché le deroghe in materia ambientale sono inaccettabili. Questa garanzia che viene data viene ritenuta conforme secondo questo governo, ma cosa significa? Che la garanzia vale per il solo fatto di essere stata presentata, cioè viene svuotata della sua funzione, perché tale garanzia a cosa dovrebbe servire? Dovrebbe servire a coprire i danni e dunque è ovvio che dovrebbe essere proporzionata al rischio. Stiamo parlando, lo ricordo, di garanzie finanziarie per la gestione delle discariche e dei rifiuti degli impianti siderurgici. Parliamo quindi di una garanzia di 12 mesi per rischi che invece durano decenni. C'è da dire che è un metodo ormai consolidato per questa maggioranza. Quando le regole ambientali diventano un ostacolo alla prosecuzione dell'attività dello stabilimento, questo governo non pretende che vengano rispettate, ma le riscrive, le cambia. E questo decreto legge è l'ennesima prova. La Corte di Giustizia europea è stata molto chiara nella sentenza del 25 giugno 2024 nello stabilire principi fondamentali che questa maggioranza non può ignorare. Innanzitutto la nozione di inquinamento indicata nella direttiva sulle emissioni industriali, che comprende i danni sia sull'ambiente e sia sulla salute umana. Poi la valutazione degli effetti sulla salute deve essere parte integrante del rilascio dell'autorizzazione e deve considerare tutte le sostanze nocive riconosciute. Inoltre, quando l'attività presenta pericoli gravi e rilevanti per l'ambiente e per la salute, la direttiva impone di sospendere l'esercizio, non di fare proroghe e cambiare le norme. Infatti la Corte ha ritenuto incompatibili con il diritto europeo i regimi nazionali che concedono al gestore ulteriori termini per adeguarsi alle misure di tutela. E non solo la Corte di Giustizia, ma anche la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 105, ricorda che la continuità produttiva non può giustificare un abbassamento delle tutele per la salute e per l'ambiente. Questo decreto invece annacqua le garanzie e si muove nella direzione diametralmente opposta. Tutto questo per uno stabilimento nato per produrre fino a 10 milioni di tonnellate d'acciaio all'anno e che è giunto ora sotto la soglia critica dei 2 milioni di tonnellate. Un livello che rende impossibile qualsiasi sostenibilità economica e che produce solo perdite operative coperte da continui salvataggi statali. Ci troviamo di fronte a tutto un indotto con profonde criticità. Aziende fornitrici che vantano crediti non pagati per centinaia di milioni di euro e lo Stato che non se ne interessa, concedendo nuovi prestiti solo per la restituzione del debito pubblico. Ovviamente questa priorità mette in ginocchio le imprese locali, che restano sole. Inoltre, meno di metà della forza lavoro è effettivamente operativa sugli impianti, mentre oltre 3.000-4.000 dipendenti sono costantemente in cassa integrazione straordinaria, quindi senza percorsi reali di riqualificazione né garanzie di assorbimento. Un debito accumulato colossale, miliardi di euro di fondi pubblici erogati a titolo di prestiti ponte, garanzie ed iniezioni di liquidità che non hanno generato un solo euro di profitto, né risanato le strutture, unico effetto bruciare preziose risorse dei contribuenti. Avete preferito lo scaricabarile e le rassicurazioni di facciata alla verità dei fatti. Avete promesso partnership strategiche che si sono rivelate scatole vuote e trattative private rivelatesi disastrose per le casse dello Stato. Voi non state garantendo la continuità operativa, state garantendo l'agonia finanziaria dell'acciaio italiano e il ricatto permanente sulla pelle dei lavoratori. La continuità operativa non può trasformarsi nell'accanimento verso un modello a carbone ormai obsoleto. Serve una svolta radicale, un piano industriale e sociale alternativo. Come Movimento 5 Stelle abbiamo sottoposto le nostre proposte in questo come negli altri provvedimenti simili, e cioè garanzie ambientali parametrate a rischio reale, basta rinvii sulle prescrizioni ambientali, basta scudi penali o deroghe all'AIA. Un percorso serio di bonifiche e chiusura dell'area a caldo. Le risorse pubbliche devono essere vincolate esclusivamente alla transizione verso i forni elettrici e l'impiego del preridotto. Tutele per i lavoratori e un accordo di programma con risorse certe per la riconversione. L'indotto non è un problema secondario. Urge un fondo di garanzia per i crediti maturati dalle piccole e medie imprese del territorio tarantino che devono essere saldati con priorità assoluta, prima di qualsiasi restituzione di finanziamenti statali. Non è ammissibile che a pagare le inefficienze gestionali siano gli artigiani e le aziende locali che hanno convertito alla che hanno consentito alla fabbrica di rimanere in piedi. Taranto e le altre aree a importanza strategica non chiedono la carità di un altro rinvio, chiedono dignità, salute e un piano di riconversione serio, vincolante e adeguatamente finanziario, non chiacchiere e marchette.
10: Grazie senatrice Naturale, do la parola alla senatrice Fregolent.
13: Grazie signora Presidente, rappresentanti del Governo. Sono 11 i provvedimenti che in maniera diretta o indiretta si sono occupati in questa legislatura di Ilva e prescindere dal contenuto tecnico di quest'ultimo, che ha una valenza molto specifica, quella dei rifiuti e della gestione dei rifiuti, in 11 decreti non si è vista alcunché la luce verso un problema così difficile e complicato. Mi viene da sorridere perché io ricordo gli esponenti di Fratelli d'Italia quando criticavano le scelte dei precedenti governi: dateci a noi il paese, risolveremo il problema di Ilva. Anche le prime dichiarazioni del ministro Urso erano così vigorose, poi progressivamente il ministro Urso è, diciamo, un po', si è fatto un po' da parte sul tema Ilva, tanto è vero che neanche è presente in aula. Abbiamo visto dall'oggi a domani arrivare possibili acquirenti per poi scoprire che non erano acquirenti solidi. Abbiamo sentito dichiarazioni di cordate di imprenditori italiani che poi però non si sono concretizzate perché tutto è in divenire, e il divenire è un divenire senza una politica industriale su Ilva. Eppure avere un'acciaieria, un'industria dell'acciaio è fondamentale per il nostro paese. È fondamentale perché noi siamo un'industria manifatturiera, è fondamentale se vogliamo far ripartire l'automotive, è fondamentale per l'economia di interi territori, non solo Taranto. Io lo so che si parla di Taranto anche per le, posso dire, assumendomene le responsabilità, sciagurate decisioni dei tribunali italiani su Taranto. Non si decide la vita dei lavoratori da un tribunale, lo si decide con una politica industriale. Purtroppo però la politica industriale evidentemente ha delegato i tribunali a decidere, perché quando la politica è debole c'è sempre qualcuno che decide al posto della politica. E questo è il caso di una politica debole che ha lasciato inalterate alcune decisioni importanti ed è arrivata alla magistratura che, come sempre, fa la magistratura, non guarda l'indotto, non guarda i lavoratori. Ha deciso di tutelare la salute rispetto al lavoro, una scelta che avremmo voluto fare attraverso una sostituzione, per esempio, dell'altoforno, non è stato consentito al Paese, perché quando appunto si lascia un vuoto politico e si lascia che sia la magistratura a intervenire, applica le leggi e applica il diritto. Quindi, come dire, si può anche criticare in sé la sentenza, ma formalmente è una sentenza giusta perché ha applicato la legge. Sono interi territori, ripeto, che stanno soffrendo, si parla appunto sempre solo di Taranto, ma la conseguenza su Taranto la vediamo in Liguria, la vediamo in Piemonte, Novi Ligure, Genova, Racconigi. Sono posti fondamentali dove ci sono interi settori di Ilva che attendono una risposta. Noi abbiamo audito i presidenti delle regioni Liguria e Lombardia, Liguria e Piemonte, altrettanto, oltre a quello ovviamente della regione Puglia, tutti molto preoccupati per l'indotto e per il lavoro. Ecco, una domanda che io vorrei fare al ministro Urso: ma dopo 4 anni del governo più longevo, che evidentemente ha avuto tutti tempo materiale per studiare la problematica e per trovare una soluzione. Qual è la soluzione trovata? Perché noi non la riusciamo a individuare in questi 11 decreti, se non ogni volta tamponare con risorse date per la cassa integrazione, risorse date per cercare di salvaguardare quello esistente, ma il crollo della produzione dell'acciaio è verticale rispetto ai numeri dati non dall'opposizione, ma dallo stesso ministro all'inizio della legislatura. Se si è riveduto sui numeri, ci venga a dire il perché e ci venga a dire quali sono i nuovi numeri e come si può tenere occupazione, salute e produzione industriale. A noi oggi con questi 11 decreti non è pervenuta alcuna idea del futuro. E oltre a ringraziare chi, come la cordata italiana, voleva mantenere un pezzo di produzione di Ilva, ma sono appunto un'iniziativa privata che non ha ancora avuto gambe perché evidentemente la politica non sa che gambe dargli, l'assenza totale di soluzione è forse uno dei fallimenti del ministro Urso, l'altro lo potrei citare nell'automotive. Gli impegni e le misure prese per rilanciare l'automotive sicuramente dovevano essere qualcosa di più concreto e profondo di un bollo auto, perché da tempo l'automotive continua a chiedere risorse e misure adeguate almeno a quanto stanno facendo altri paesi come Spagna e Francia per tutelare la domanda e per conservare l'occupazione. Però sappiamo, il ministro non ama venire in aula a parlare con le forze parlamentari, soprattutto di opposizione. Io ringrazio la sottosegretaria, sempre molto presente e sempre molto gentile, ma le auguro di diventare allora lei ministro, perché visto che lei è presente, almeno le forze parlamentari potrebbero avere un interlocutore attivo. Per adesso, pertanto, la totale mancanza di soluzione rende l'ennesimo decreto tampone, scadrà fra qualche giorno, quindi viene approvato per un evento specifico, un ennesimo presa in giro di quei lavoratori, sindacati, intere comunità che vorrebbero avere delle risposte e per adesso non ne hanno. Io sono a fianco e esprimo la mia solidarietà a tutte quelle comunità, a tutti quei lavoratori che oggi si sentono ancora più soli e disperati. Grazie.
14: Grazie senatrice Fregolent. Do la parola al senatore Magni.
15: Grazie Presidente. Ci troviamo ancora di fronte all'ennesimo decreto tampone, a una questione sempre emergenziale. Veniva detto prima 11 provvedimenti. Io in altre occasioni, lo ripeto anche oggi, ho sempre posto un problema. È chiaro che di fronte all'emergenza bisogna intervenire, però poi bisogna pensare a un dato strategico, e su questo terreno dell'Ilva ho sempre sottolineato che lo Stato deve fare la sua parte, perché abbiamo visto che i privati hanno spolpato l'Ilva, ma di fatto hanno poi inquinato, non solo spolpato l'impresa, ma hanno inquinato e devastato un territorio. E quindi il problema è che in questi 4 anni si è sempre voluto e avete sempre scelto di aspettare che arrivasse qualcuno, un fondo, un'impresa, cioè, ma chi di questi soggetti poi, quando interviene, è in grado di rilevare un'azienda che va totalmente cambiata, ristrutturata come un calzino, e nello stesso tempo bisogna intervenire sul territorio per intervenire drasticamente, perché quello che è avvenuto in tutti questi anni è un avvelenamento dell'insieme del territorio. E quindi questo è il dato fondamentale. Noi abbiamo cercato, ovviamente con i nostri emendamenti, di svoltare, cioè non si può accettare che la politica non può sottrarsi al fatto che, come dire, sacrifica un principio rispetto a un altro. La questione della salute è una questione centrale, e quindi è necessario tenere insieme una serie di soggettività, tenere insieme almeno quattro finalità fondamentali: la tutela dell'ambiente e della salute, la continuità produttiva, la salute dei cittadini e dei lavoratori e la salvaguardia del lavoro. Tutto questo stanno insieme, perché non c'è un lavoro che distrugge un ambiente, che contamina praticamente l'insieme del territorio. Non c'è una produzione che considerata tale che poi si ammala e devasta un territorio dove gli stessi lavoratori e i cittadini abitano. E non c'è futuro se nello stesso tempo si spegne un motore economico. Però, visto che su queste cose nessuno ha la palla di vetro e nessuno ha la verità in tasca, proviamo almeno a discutere, a confrontarci. Invece l'unica cosa sono state sostanzialmente interventi tampone, interventi che non affrontavano il problema centrale, che è quello dell'ambiente e della salute. Perché vedete, noi critichiamo, veniva detto anche prima di me, noi critichiamo l'intervento della magistratura, ma la magistratura interviene perché la politica non è in grado di fare il suo mestiere. Cioè, se in quattro anni e anche negli anni precedenti si interviene esclusivamente in termini puramente emergenziali e la situazione della salute e della sicurezza peggiora continuamente, nessuno, cioè, ovviamente gli enti preposti sono chiamati a rispondere ai problemi che i cittadini pongono, diciamo, alle autorità, e quindi intervengono in questa direzione. Ora, chi gestisce, diciamo, queste cose dovrebbe saperlo, e allora nessuno sconto può essere fatto su ambiente e salute. È per questo che chiediamo la soppressione delle norme speciali se permettono alle aziende commissariate di ridurre e rateizzare su base annuale la garanzia delle fideiussioni. Chi gestisce gli impianti strategici deve presentare fideiussioni integrali all'intero ciclo di vita del sito produttivo, verificare, e quindi bisogna avere delle perizie giurate, in particolare dell'ISPRA. Ecco, noi proponiamo, almeno dentro degli emendamenti che abbiamo fatto, di andare in questa direzione, e proponiamo un piano straordinario finanziario di 600 milioni che elimini sostanzialmente i SAN e intervenga ovviamente sulle bonifiche. Questo è il dato. Quindi è necessario dare una tutela e un'impostazione che si interviene su questo punto. Invece in questi anni non si è fatto nulla, anzi la situazione è peggiorata, e riteniamo che sia necessario dare tutela all'indotto, in cui ha pagato tasse ingiuste, e chiediamo che lo Stato garantisca il 100% del valore nominale dei crediti alle imprese dell'indotto e sblocchi l'avvertenza con la banca IFIS tramite la surroga pubblica di SACE. E una proposta, certo, ma deve dare una risposta che sblocchi alcune situazioni. E poi la questione di pura giustizia fiscale permetterebbe che tali imprese abbiano il rimborso di IVA e di IRES versati in fatture che addirittura sono pendono dal 2015, quindi non solo di questo governo. E intervenire con uno scudo speciale per i lavoratori: non si può affrontare la questione della transizione se non c'è il blocco totale dei licenziamenti collettivi. Non si può utilizzare, diciamo, interventi di licenziamenti. Allora è necessario istituire una cassa integrazione speciale che sia in grado di affrontare un processo di questa natura. Ora, ma di tutto questo non c'è, non si può discutere, perché non ci sono proposte che vanno in questa direzione, e poi voi scaricate ovviamente su altri la responsabilità. E l'inerzia della politica, voglio dire, che affronta, diciamo, in sostanza, che non affronta fino in fondo questi problemi. E quindi la sicurezza, se è un fatto strategico, non si difende finanziando impianti obsoleti. Allora bisogna pensare a un progetto industriale, a un progetto industriale in grado, come è stato detto, di superare questo processo che inquina e che sia in grado di dare una prospettiva. Ma per fare questo, ritorno all'inizio del mio intervento, serve un soggetto centrale che abbia l'autorità, la forza di affrontare questo tema. E noi continuiamo a pensare che solo l'intervento dello Stato è in grado di fare questa cosa. Nessun privato farà, se non continuare a speculare sulla situazione esistente. E quindi su questo bisogna che lo dite. Cioè, ci avete presentato un piano di decarbonizzazione che è rimasto totalmente sulla carta, perché se non c'è un soggetto, che in questo caso, ripeto e sottolineo, è lo Stato, difficilmente si troverà un privato che va in questa direzione. Tant'è che anche quello che si discute in questo periodo è il tentativo di fare uno spezzatino, di utilizzare e magari di essere disponibile a entrare in realtà in cui hanno meno difficoltà, però spezzando sostanzialmente e non avendo progetto complessivo in cui rispondere in particolare alla realtà di Taranto. Quindi questo è il dato fondamentale. Il nostro piano punta allo sblocco, diciamo, immediato dei cantieri finanziati per la transizione verde. Bisogna intervenire e utilizzare la manodopera, in particolare dell'indotto sulle bonifiche, e abbiamo proposto un fondo di 600 milioni che vada in questa direzione. Bisogna costruire una cabina di regia e un tavolo nazionale permanente che sia in grado di pianificare davvero una diversificazione e trovi le risorse per andare in questa direzione. Queste sono, cioè, è avere un'idea di politica industriale. Ora, quello che è avvenuto in questi 4 anni è solo un intervento emergenziale e di volta in volta sostanzialmente utilizzando i soldi della collettività per tappare un buco ma per non risolvere assolutamente nulla. Questo è il punto in cui ci troviamo e siamo in un punto oggi che rischia di pagarlo, oltre ai cittadini e cittadini di Taranto, l'insieme dei lavoratori e delle lavoratrici. E quindi in sostanza noi avremo, se andiamo avanti di questo passo e non si prende, diciamo, questo tema e non si affronta questo tema in modo, diciamo, determinato, in cui lo Stato se ne fa carico, noi rischiamo di avere una bomba sociale, oltre a una bomba ambientale e una bomba sanitaria. Mi pare un disastro che il Paese non merita, in particolare i cittadini di Taranto.
14: Grazie senatore Magni, do la parola alla senatrice Bevilacqua.
16: Grazie Presidente. Presidente, colleghe, colleghi, sull'ex Ilva dobbiamo partire da un punto che non dovrebbe essere in discussione. Taranto non può continuare a essere costretta a scegliere tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente. Non solo, non possiamo accettare di vedere da parte del governo cercare i soliti alibi per rispondere dei propri insuccessi. Non può il ministro Urso parlare di labirinto giudiziario per giustificare 4 anni di incapacità del governo Meloni nella gestione dell'ex Ilva. Perché vedete, le decisioni dei giudici non vengono dal nulla. I giudici applicano le leggi e non potete scaricare per l'ennesima volta sui giudici l'incapacità di questo governo. E proprio per questo è utile ricordarvi quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle quando ha avuto questo dossier con la responsabilità di chi era al governo. Quando arrivammo nel 2018, la scelta di Mittal era già stata compiuta dal precedente esecutivo. Il governo Conte 1 riesaminò la procedura e successivamente negoziò un nuovo accordo. Il 6 settembre 2018 venne sottoscritta un'intesa che portò l'impegno di Mittal ad assumere immediatamente 10.700 lavoratori, la costituzione di un fondo fino a 250 milioni di euro per agevolare gli esodi volontari e l'impegno a formulare una proposta di assunzione a tempo indeterminato ai lavoratori rimasti continuativamente alle dipendenze dell'Ilva in amministrazione straordinaria. E inoltre furono assunti dei chiari e aggiuntivi e migliorativi impegni rispetto al contratto del 2017 in ambito di tutela ambientale. La nostra direzione politica era chiara.

Abbiamo messo un punto fermo su quella che era un'asticella che per noi non poteva essere giocata a ribasso sulla pelle della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli abitanti di Taranto. Non solo, nel 2020, a dicembre del 2020, venne sottoscritto l'accordo tra Invitalia e Mittal per riportare lo Stato direttamente dentro l'azienda e avviare la riconversione green dello stabilimento. Il piano prevedeva 400 milioni di investimento pubblico, il 50% dei diritti di voto a Invitalia e una seconda fase che avrebbe dovuto portare il soggetto pubblico al 60% del capitale. Ed effettivamente furono investiti 400 milioni e Invitalia acquisì il 50% dei diritti di voto. Da lì sarebbe nata Acciaierie d'Italia Holding. Il progetto era esplicitamente orientato alla riconversione green dello stabilimento e l'accordo del 2020 prevedeva già l'avvio della decarbonizzazione con un forno elettrico capace di produrre fino a 2,5 milioni di tonnellate l'anno con l'obiettivo del completo assorbimento dei 10.700 lavoratori salvati dal nostro accordo. Ecco, questa era la traiettoria. Maggiore presenza pubblica, riconversione tecnologica, decarbonizzazione e tutela dell'occupazione. Dal 2020 cosa succede? Arriva il governo Meloni e la traiettoria legislativa cambia. Nel gennaio 2023 il governo Meloni approva un decreto che introduce nuovamente una forma di scudo penale per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e prolunga per l'Ilva l'esclusione di responsabilità prevista dalla precedente disciplina per tutto il periodo di vigenza del piano ambientale. E questa non è una nostra interpretazione, l'avete messo bianco su nero negli articoli 7 e 8 del decreto legge numero 2 del 2023. Nello stesso periodo lo Stato ha continuato a immettere risorse nella speranza che ci si facesse avanti qualcuno che togliesse le castagne del fuoco del governo, ma la responsabilità è in capo allo Stato, non si può voltare la schiena a lavoratori, a famiglie, a imprese, all'indotto e soprattutto ai cittadini di Taranto che continuano a pagare in termini di salute un prezzo inaccettabile per uno Stato che dovrebbe tutelare i propri cittadini. Per anni siete intervenuti per ben 4 anni solo per garantire la continuità degli impianti con questi nuovi finanziamenti, con procedure straordinarie, con protezioni normative, mentre la trasformazione industriale che avrebbe dovuto rendere strutturale il superamento del ciclo produttivo inquinante non è stata perseguita con l'intensità con cui questo governo aveva la responsabilità di procedere anche alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia europea. Ed è proprio per questo che oggi è inaccettabile da parte vostra provare al solito a scaricare le responsabilità delle vostre incapacità sulla magistratura, perché vedete, il compito dei giudici è applicare la legge. Il compito del governo era quella di arrivare prima, predisponendo una soluzione industriale compatibile con la salute dei cittadini, con la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente, e mettendo Taranto nelle condizioni di non dipendere più dall'area a caldo e dalle fonti fossili. E la nostra linea emendativa parte esattamente da qui. Noi chiediamo che le garanzie finanziarie siano parametrate non ad un automatismo legislativo, ma al rischio sanitario e ambientale effettivo sulla base delle valutazioni delle autorità competenti, con il coinvolgimento dell'Istituto Superiore della Sanità, di ISPRA e di ARPA. Chiediamo la definitiva chiusura delle fonti inquinanti dell'area a caldo, l'introduzione obbligatoria della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario nelle procedure AIA e l'eliminazione dello scudo penale. E proponiamo di destinare 1,2 miliardi di euro nel 2026 a un fondo per l'idrogeno verde e per la decarbonizzazione, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici ad idrogeno verde.

0: previa verifica della loro compatibilità ambientale e sanitaria. Ma la riconversione non può essere pagata dai lavoratori e per questo abbiamo proposto il blocco dei licenziamenti nell'indotto fino al dicembre 2027, ammortizzatori sociali, tutela delle NASPI, risorse per la riconversione professionale e politiche attive del lavoro. E chiediamo ancora un progetto per Taranto, accordo di programma, zona franca urbana e misure di rilancio per il territorio. Vedete, il punto è proprio questo. Il Movimento 5 Stelle, quando è stato al governo, ha iniziato un percorso che dalla rigenerazione delle garanzie occupazionali e ambientali è arrivato al ritorno dello Stato nell'azienda e a un progetto di decarbonizzazione basato sui forni elettrici per i quali erano state stanziate risorse. Invece, dopo oltre 4 anni, tentate di scaricare le responsabilità della vostra miopia, additando come causa delle crisi le decisioni della magistratura. Il vostro fallimento è essere arrivati ancora una volta davanti ai giudici senza aver completato quella trasformazione industriale che avrebbe dovuto rendere superabile il problema alla radice. E vedete, Taranto non ha bisogno dei vostri alibi. La città, i cittadini di Taranto hanno bisogno di chiudere definitivamente le fonti inquinanti, proteggere i lavoratori all'indotto, realizzare le bonifiche e portare a compimento una riconversione industriale che permetta finalmente di produrre senza continuare a mettere in contrapposizione acciaio, lavoro, salute e ambiente. Basta con le scuse.
1: Grazie senatrice Bevilacqua. Do la parola alla senatrice Spelgatti.
2: Grazie. Il provvedimento che esaminiamo affronta una questione concreta.
3: Della Lega.
2: Consentire la prosecuzione delle attività di uno dei principali complessi siderurgici del Paese, adeguando la durata delle garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti alla condizione delle imprese in amministrazione straordinaria. È una scelta che merita il nostro sostegno, perché risponde a una difficoltà documentata e preserva un requisito essenziale. Nessuna attività di discarica può essere svolta senza la garanzia finanziaria prevista dalla legge. La vicenda dell'ex Ilva è una delle crisi industriali più complesse degli ultimi decenni. Il riconoscimento dell'interesse strategico nazionale nel 2012 e l'ammissione di Ilva all'amministrazione straordinaria nel 2015 hanno aperto una lunga stagione di interventi legislativi e finanziari diretti a salvaguardare produzione ed occupazione, sostenere il risanamento ambientale ed individuare una soluzione industriale stabile. La successione delle misure emergenziali testimonia la difficoltà di questo percorso. Oggi è necessario affrontare gli ostacoli immediati e insieme mantenere una direzione chiara, costruire un futuro per lo stabilimento, per i lavoratori e per il territorio. La crisi coinvolge infatti una rete di imprese dell'indotto, fornitori e competenze professionali che supera i confini di Taranto e interessa l'intera filiera siderurgica nazionale. L'acciaio è essenziale per le costruzioni, le infrastrutture, la meccanica e le numerose attività manifatturiere. Preservare la capacità produttiva significa quindi tutelare una componente strategica della nostra economia. Questa responsabilità deve accompagnarsi alla tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori, alla sicurezza e al rispetto delle prescrizioni ambientali. Sono obiettivi che devono orientare ogni passaggio del percorso industriale. Il decreto si inserisce in un contesto segnato da contenziosi e provvedimenti restrittivi. Il suo oggetto specifico riguarda però le garanzie finanziarie richieste per la gestione dei rifiuti e delle discariche interne allo stabilimento. La relazione illustrativa chiarisce l'origine dell'urgenza. Le imprese in amministrazione straordinaria incontrano difficoltà oggettive nel reperire sul mercato bancario e finanziario garanzie di lunga durata. Nel caso di Taranto, questa situazione ha portato a determinazioni della provincia e a diffide ministeriali, fino alla sospensione disposta dal Ministero dell'Ambiente dell'attività di gestione dei rifiuti e delle correlate attività produttive. Un problema relativo alla durata delle garanzie ha quindi prodotto conseguenze dirette sulla funzionalità degli impianti, mentre è in corso la procedura di vendita. Il governo interviene per rendere l'adempimento compatibile con la fase straordinaria attraversata dall'impresa. In una situazione di crisi, le prospettive aziendali e la valutazione del rischio da parte degli intermediari rendono più difficile ottenere impegni pluriennali. La disciplina deve tenere conto di questa realtà affinché gli obblighi possano essere concretamente rispettati. Il decreto modifica l'articolo 208 del Codice dell'Ambiente. Per le società ammesse all'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legge 347 del 2003, che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale, consente di prestare le garanzie su base annuale per una durata comunque non inferiore ad un anno, anche quando l'autorizzazione o il periodo di gestione autorizzato abbiano durata superiore. Questa possibilità opera durante l'amministrazione straordinaria e sino alla cessione a terzi del compendio aziendale. Riguarda anche le garanzie riferite alle discariche, comprese quelle per la fase successiva alla chiusura. La garanzia così prestata è considerata conforme ai requisiti di legge per il proprio per il periodo di efficacia. Si offre quindi certezza agli operatori e alle amministrazioni, mantenendo fermo il divieto di svolgere attività di discarica in assenza di copertura. Il punto centrale è questo: l'obbligo di garanzia resta, mentre la sua durata viene adeguata alla condizione dell'impresa. L'applicazione della norma richiederà una verifica puntuale della validità delle coperture affinché la prosecuzione delle attività avvenga nel rispetto delle condizioni previste. Anche sul piano finanziario l'intervento ha una ragione precisa. Come evidenzia la relazione tecnica, le garanzie annuali possono evitare il congelamento di somme legate a impegni pluriennali, lasciando maggiori disponibilità di cassa potenzialmente utilizzabili per la continuità produttiva e per il rimborso dei prestiti statali. Si tratta di effetti potenziali che dipenderanno dalla gestione concreta. La stessa relazione precisa che il provvedimento non comporta alcun impegno dello Stato ad assumere l'onere della garanzia per il periodo non coperto. Colleghe e colleghi, preservare la funzionalità degli impianti durante una procedura di vendita significa mantenere le condizioni perché una soluzione industriale possa realizzarsi. Il deterioramento delle strutture, la perdita di capacità operativa e l'indebolimento dell'indotto renderebbero quel percorso più difficile, con conseguenze sui lavoratori e sulle famiglie. Il decreto affronta dunque un ostacolo specifico con uno strumento circoscritto alla fase di transizione. Il suo valore va riconosciuto all'interno di un impegno più ampio che deve proseguire sul versante industriale, occupazionale ed ambientale. In questo quadro si colloca l'emendamento che il gruppo Lega ha presentato e che è stato accolto. Viene eliminato il requisito della gestione di almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale. Le difficoltà nell'ottenere garanzie di lunga durata possono infatti riguardare anche altre società sottoposte alla medesima procedura di amministrazione straordinaria. L'emendamento conserva il riferimento al decreto legge numero 347 del 2003 e amplia la platea delle società beneficiarie, indipendentemente dalla qualificazione strategica degli impianti gestiti. Restano ferme le altre condizioni della norma e l'obbligo di garanzia. La proposta accolta risponde ad un criterio di coerenza. Se la difficoltà deriva dalla condizione dell'amministrazione straordinaria, è ragionevole rendere lo strumento accessibile anche alle altre società che si trovano nella stessa situazione giuridica. È il contributo che la Lega ha offerto al miglioramento del testo, estendendo una soluzione concretamente utilizzabile da imprese che affrontano analoghe criticità. Il sostegno a questo provvedimento nasce dall'esigenza di preservare la continuità operativa ed occupazionale, mantenere le garanzie richieste e accompagnare il percorso verso la cessione del compendio aziendale. Il lavoro delle istituzioni dovrà proseguire verificando l'applicazione della norma e sostenendo una prospettiva industriale credibile, capace di dare risposta ai lavoratori e alla comunità di Taranto. Grazie.
1: Grazie senatrice Spelgatti. Do la parola al senatore Giacobbe.
3: Grazie Presidente. Su un punto, io penso che in quest'Aula sembra che siamo tutti d'accordo, il fatto che il settore siderurgico è strategico e irrinunciabile per il nostro Paese. Ecco perché non comprendiamo come il governo abbia deciso ancora una volta di rinviare scelte urgenti. Questo decreto rappresentava l'occasione per intervenire subito e andava modificato senza indugio. Adesso, invece nulla. Questo governo avrà anche ereditato una situazione difficile, complessa e per molti aspetti drammatica, ma dopo 4 anni ciò non è più un alibi. C'era tutto il tempo per assumere decisioni importanti che avrebbero potuto modificare il corso degli eventi. Non è stato fatto. Ed eccoci ancora oggi a parlare di un altro finanziamento per superare un'emergenza e che non contribuisce assolutamente ad una prospettiva industriale complessiva di cui avevamo e abbiamo tanto bisogno. E su questo il ministro Urso porta una responsabilità precisa. In questi anni ha annunciato piani, investitori e soluzioni imminenti, senza riuscire a tradurli in una prospettiva industriale certa. Non possiamo accettare ulteriori rinvii. E il problema deve essere affrontato adesso, con responsabilità e coscienza, perché lo dobbiamo ai cittadini di Taranto, ai lavoratori, alle imprese dell'indotto, a tutto il sistema industriale italiano. E mentre il governo promuove ancora una volta interventi tampone, la situazione peggiora di ora in ora. La Corte di Appello di Milano ha respinto ieri la richiesta di sospensione del provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo. Giudici dicono che nel bilanciamento degli interessi il diritto alla salute è prevalente rispetto all'interesse economico. Io penso che questo principio non metta assolutamente in discussione la strategicità della siderurgia. Al contrario, indica ancora con maggiore chiarezza che la produzione siderurgica strategica per il Paese deve continuare nel pieno rispetto della salute delle persone e dell'ambiente. Ecco perché non dovremmo discutere soltanto se spegnere o non spegnere altiforni, ma decidere quale ILVA vogliamo costruire, quale industria siderurgica vogliamo dare all'Italia. Ed è qui che si misura la responsabilità della politica. All'ex Ilva di Taranto occorre una riconversione che deve essere costruita tenendo insieme alcuni elementi, alcuni fattori che sono a nostro giudizio inseparabili: la salute dei cittadini, la salute, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia del livello occupazionale, la tutela dell'indotto e l'innovazione tecnologica. Per costruire una siderurgia moderna, competitiva e sostenibile non possiamo sacrificarne uno in nome dell'altro. Non possiamo chiedere ai cittadini di Taranto di scegliere fra il diritto alla salute e il diritto del lavoro, lo diceva anche una collega prima. Non possiamo immaginare una riconversione ambientale che dimentichi migliaia di lavoratori e non possiamo parlare di lavoratori dipendenti dimenticando le imprese, gli appalti, l'autotrasporto, i servizi e tutte quelle attività economiche che costituiscono un pezzo fondamentale dell'economia del territorio. E il nostro ruolo come politici non si ferma qui. Ci ricordava Gramsci che la politica deve avere la capacità di valutare l'impatto delle decisioni su chi viene dopo, sulle generazioni future. Ecco perché riconversione non può significare semplicemente sostituire un impianto con un altro. Deve significare innovare profondamente il modo in cui procediamo acciaio, utilizzando al meglio tecnologie DRI, Direct Reduced Iron, e forni elettrici. Si tratta di scelte di politica industriale che devono riguardare l'intero processo produttivo, basate sul principio che innovazione industriale, sostenibilità e competitività devono procedere assieme. La sfida e fare di Taranto non il simbolo di una crisi industriale, ma un grande polo siderurgico tecnologicamente avanzato e ambientalmente sostenibile, capace di diventare un riferimento per la trasformazione della siderurgia italiana. Ma mentre costruiamo questa prospettiva, dobbiamo anche affrontare l'emergenza delle prossime settimane. Mentre attendiamo la sentenza della Corte di Cassazione, il governo non può semplicemente fare da spettatore. Deve dire ai lavoratori, ai cittadini, alle imprese che cosa accadrà non solo da qui alla fine del mese, ma anche e soprattutto dopo la fine di ottobre. Tanti sono i temi di strategica importanza. Amianto e polveri non possono più aspettare, devono essere affrontati con progetti specifici, risorse certe, tempi definiti e verifiche puntuali. di decarbonizzazione rappresenta una grande opportunità per costruire la siderurgia del futuro. La trasformazione tecnologica non può essere rimandata al domani, serve oggi anche per risolvere i problemi connessi alla tutela della salute. E poi c'è il lavoro. Oggi la cassa integrazione riguarda 4.500 lavoratori di Acciaierie Italia, di cui 3.800 a Taranto. Ma questi numeri raccontano solo una parte della storia. Ci sono i lavoratori rimasti in Ilva in amministrazione straordinaria, ci sono gli appalti, ci sono le imprese dell'indotto, ci sono l'autotrasporto e i servizi. Ci sono migliaia di famiglie il cui reddito dipende direttamente o indirettamente dal futuro di questa realtà produttiva. I lavoratori non possono essere trattati come danni collaterali e statistiche. Bisogna rispettare la dignità umana e professionale. Il Partito Democratico ha proposto di rifinanziare il Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione con 300 milioni di euro per garantire un reddito ed assicurare la copertura contributiva, legando questi programmi a veri percorsi di formazione e riqualificazione. Il Partito Democratico ha proposto strumenti specifici anche per l'indotto, sostegno reddito, garanzie sui crediti, interventi per la liquidità, incremento del fondo per le imprese e misure specifiche per l'autotrasporto. Presidente, mi permetta di ricordare tramite lei al Governo che per una piccola e media azienda una fattura non riscossa significa non essere in grado di pagare stipendi, significa investimenti bloccati, può significare licenziamenti, dietro ai quali ci sono famiglie ed aziende che non possono aspettare ancora. Il Partito Democratico chiede al Governo la massima trasparenza. Ogni euro dei contribuenti deve essere collegato ad un obiettivo, ad una scadenza o a un risultato verificabile. Per questo proponiamo erogazioni legate allo stato di avanzamento degli interventi e relazioni periodiche al Parlamento. Se tutti riconosciamo che la siderurgia è strategica e irrinunciabile, allora dobbiamo avere il coraggio di introdurre gli strumenti necessari per garantirne il futuro. Per questo, se la procedura di cessione non dovesse portare ad una soluzione industriale credibile, abbiamo proposto la possibilità di un intervento pubblico temporaneo. Non una presenza pubblica fine a se stessa, ma uno Stato che, se necessario, assuma la responsabilità della fase di trasformazione e rilancio per arrivare successivamente alla dismissione della partecipazione sulla base di un piano industriale capace di garantire sostenibilità economica, occupazione, innovazione tecnologica, decarbonizzazione, bonifica e sicurezza. C'è poi un principio su cui affermiamo con chiarezza: la salvaguardia della siderurgia deve tenere assieme Taranto, Genova, Novi Liguri e gli altri siti del gruppo. Non possiamo accettare una vendita per pezzi che lascia allo Stato i costi ambientali e sociali e trasferisca ai privati soltanto le attività più redditizie. E per fare tutto ciò servono risorse, ecco perché proponiamo 1,5 miliardi di euro per la riconversione siderurgica, nuovi impianti, le infrastrutture energetiche, logistiche e la riqualificazione, 1 miliardo di euro per favorire la diversificazione industriale e nuovi insediamenti sostenibili e 1,5 miliardi in 3 anni per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del sito di interesse nazionale di Taranto, oltre al reintegro di 400 milioni destinati al ripristino industriale. Signor Presidente, questi sono solo alcuni degli elementi della proposta politica che vogliamo portare al centro della discussione, su cui avremmo voluto confrontarci oggi. Purtroppo però il Governo evita il confronto, poiché non ha una strategia. Però, come dicevo all'inizio, la situazione è grave e non può più attendere. Ecco perché siamo noi a proporre di definire subito un'agenda per Taranto. Un tavolo permanente presso la Presidenza del Consiglio che possa diventare un luogo dove si assumono decisioni, si individuano responsabilità e si verifichi il rispetto delle scadenze. In conclusione, signora Presidente, c'è un elemento che non dobbiamo mai dimenticare. La crisi dell'ex Ilva non riguarda solo il bilancio di un'azienda, riguarda un'intera città e un intero territorio e quindi riguarda il paese tutto. La riconversione siderurgica deve diventare parte di un progetto complessivo per Taranto che tenga in considerazione tutti gli aspetti della vita economica e sociale della città. Bisogna risanare il territorio e contemporaneamente diversificarne l'economia. Signora Presidente, è questa discussione che ci saremmo aspettati oggi. Non possiamo limitarci ad aspettare, ma dovremmo guardare al futuro, decidere dove vogliamo arrivare. Cerchiamo quindi di cogliere le opportunità che, come ci ricordava Einstein, derivano da tutte le situazioni di crisi. Purtroppo, ai noi, la sciagurata mancanza di visione di questa maggioranza non ci fa ben sperare, né per l'Ilva, né per Taranto, né per l'Italia, né per gli italiani, residenti in Italia o nel resto del mondo. Ci conforta solo il fatto che questo governo è oramai alla fine di questa brutta e triste pagina della storia dell'Italia contemporanea. Grazie.
1: Grazie senatore Giacobbe. Do la parola al senatore De Carlo.
4: Grazie Presidente. Vede, il decreto 157 in realtà nasce per superare degli ostacoli normativi di carattere ambientale, con particolare riferimento alle garanzie finanziarie, facendo in modo che le stesse possano essere limitate solamente all'anno per quelle imprese definite strategiche. Questo inizialmente, poi grazie a un emendamento a prima firma del sottoscritto e a un altro emendamento del collega Bergesio, siamo riusciti a fare in modo che le stesse garanzie, cioè quelle limitate ad un anno, possano essere garantite anche a chi è in amministrazione controllata, sì, ma non necessariamente amministrazione straordinaria, ma non necessariamente di aziende strategiche, perché sostanzialmente i presupposti erano gli stessi, era una anomalia che non potessero anche le stesse cambiare. Ma vedete, questo è
5: della Lega.
4: Uno dei decreti, ne abbiamo fatti 9 di Ilva, lo sa benissimo il sottosegretario Bergamotto, perché ha sostanzialmente
5: di Fratelli d'Italia.
4: Ogni decreto è probabilmente il meno politico, probabilmente quello che meno si presta a interpretazioni, discussioni, se non fosse altro per la criticità del momento. Invece io credo che potremmo fare alcune almeno considerazioni di carattere non solo tecnico ma anche politico. Le mie vogliono essere considerazioni proprio per in qualche maniera arricchire la discussione. Vedete, io su Ilva non ho la verità in tasca. Credo che chiunque dei governi si sia succeduto in questi anni abbia cercato, secondo la propria visione, di risolvere un problema che dal 2012 era diventato drammatico sia per la siderurgia italiana, ma anche e soprattutto per una città, Taranto, e per una regione, la Puglia, che viveva sulla propria pelle e sulla pelle dei propri dipendenti quello che è la crisi dell'Ilva. E vedete, anche in questi giorni che la sentenza della Corte d'Appello di fatto ha sospeso attività a caldo, che significa rompere la possibilità di avere un ciclo integrato dell'acciaio, e quindi il solo parte a freddo consentirà di lavorare l'acciaio, sì, ma non di produrlo dalle materie prime. Quindi questo è già una grande limitazione. Ma quello che io volevo cercare di capire, di far riflettere, dal 2012 ad oggi, cioè dai 14 anni nei quali c'è stata la prima, sospensione, sarebbe interessante capire, credo che le forze politiche abbiano il dovere di farlo, a fronte di tante risorse stanziate anche per il piano ambientale, se l'Ilva di ieri, o meglio se l'Ilva di oggi, è la stessa di 14 anni fa. Perché se sotto il profilo ambientale delle emissioni e dell'inquinamento l'Ilva di oggi fosse la stessa Ilva del 2012, vorrebbe tranquillamente dire che qualsiasi governo e qualsiasi maggioranza si sia succeduta non ha inciso per niente sotto uno degli aspetti più importanti, e cioè quelli della salute umana. Io credo invece che per certi versi ci sia stata una sottovalutazione di ciò che in realtà è stato fatto, perché vedete, al netto dell'attuazione del piano ambientale sono stati realizzati importanti interventi sugli impianti, introdotte prescrizioni e tecnologia, effettuati investimenti e costruito un sistema di monitoraggio particolarmente stringente. Questo vogliamo dire che c'è stato ed ha inciso? Guardate, non l'ha fatto il governo Meloni, l'hanno fatto i governi prima del governo Meloni. Quindi perché non dare a Cesare quel che è di Cesare e non dire che sotto il profilo ambientale non è la stessa Ilva di 14 anni fa? Ma se non è la stessa Ilva di 14 anni fa, perché si continua purtroppo forse ad esacerbare quello che è una condizione di tutela degli abitanti di Taranto, sui quali, specialmente quelli che hanno presentato ricorso, non solo va tutta la mia solidarietà, ma anche la mia comprensione, partendo dal principio che il gatto, la gattina che si scotta con l'acqua calda, ha giustamente paura anche di quella fredda. E è normale che quella ferita, quella dell'Ilva, quella dell'inquinamento e della situazione di 14 anni fa incida pesantemente sulla reazione e sulle sensibilità di chi a Taranto vive. Ma qui probabilmente quello che è mancato è stato lo scatto della politica. Una politica che doveva fare i conti con quello che ha fatto e con quello che ha migliorato e che avrebbe avuto la forza, o dovuto avere la forza, di dire no, probabilmente l'Ilva non è più quella di 14 anni fa. E quindi se l'Ilva non è più quella di 14 anni fa, forse potevamo evitare quello che oggi, sentenza o non sentenza, appare ineludibile. E cioè il fatto che si chiuda un'area calda, che presuppone appunto la rottura del ciclo integrato dell'acciaio. Perché tutto questo ha un riflesso terribile e sembra dietrologia? Non lo è, perché vedete, tutte le leggi sull'Ilva si fondavano sul bilanciamento tra il diritto alla salute, quello al lavoro e quello alla continuità produttiva, che quindi abbracciava di fatto i cittadini, gli operai e coloro i quali investivano le proprie risorse in quell'azienda. Ed è proprio sulla base di questa sentenza e la sentenza della Corte Costituzionale del 2013 che quelle leggi oggi hanno valenza. E quindi il tema è semmai cercare di capire, anche qui va il massimo rispetto che io ho per la magistratura, di capire se le sentenze, se il rifiuto dei ricorsi sono entro nei limiti dei quali la magistratura poteva andare. E questo ce lo dirà probabilmente il 20 di ottobre la Cassazione. Ma intanto quello che accadrà sarà una drammatica riduzione dei posti di lavoro, una involuzione anche sociale, perché c'è il diritto alla salute sì, ma c'è anche il diritto di una città di sentirsi e considerarsi viva. La chiusura di Ilva porterà sicuramente a dei problemi socio-economici, ma anche di tenuta stessa della società di Taranto. E quindi noi qui abbiamo il dovere di vedere, di verificare se è vero, ripeto, che tutte le risorse che abbiamo investito per il piano ambientale e per le migliorie tecnologiche a oggi non sono servite a nulla, perché a quel punto non solo la responsabilità delle chiusure di oggi, ma anche di tutto il lavoro fatto o non fatto in questi anni emergerà lampante e lapalissiano. Ecco, io credo che su questo, che non è un tema divisivo, non vuole essere, non deve essere, ma questo impone una riflessione. Sarebbe bello, lo dico da sempre, che tutti coloro i quali che in questi anni si sono occupati di Ilva e lo hanno fatto, ripeto, con le loro convinzioni ma con il massimo impegno, ministri, non ministri, vedo il collega Patuanelli, ma anche chiunque sia occupato di tutto ciò, da Calenda a Urso, potessero su questi temi dialogare in maniera scevra da ideologie, nell'unico interesse non di credere o di definire strategica una azienda, ma nel agire come se quell'azienda veramente fosse strategica. Grazie.
1: Grazie senatore De Carlo. Dichiaro chiusa la discussione generale. Poiché la quinta commissione permanente non ha ancora reso i pareri sugli emendamenti, rimandiamo il seguito della discussione di questo decreto a domani e passiamo quindi al prossimo punto all'ordine del giorno, che reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge istituzione della giornata nazionale del riciclo della carta. Il relatore, senatore Sigismondi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale e ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente, sottosegretario Bergamotto, onorevoli colleghi. Il presente disegno di legge mira a istituire il 18 settembre di ogni anno quale giornata nazionale del riciclo della carta, con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza dei suoi benefici e valorizzare una filiera che rappresenta un'eccellenza italiana. La sostenibilità ambientale è ormai fondamentale per la vita delle nostre comunità e richiede un impegno che coinvolga istituzioni, cittadini e imprese. In questo percorso il riciclo della carta assume particolare rilievo, contribuisce alla conservazione delle risorse naturali, alla salvaguardia delle foreste, riduce il ricorso a materie prime vergini e consente di contenere i consumi energetici e l'impatto ambientale della produzione. Riduce inoltre la quantità di rifiuti destinati alle discariche, contribuendo alla diminuzione delle emissioni di gas serra. È dunque un esempio concreto dei benefici dell'economia circolare. L'Italia, come è nota, occupa una posizione di primo piano in questo settore, con una filiera industriale sviluppata a livello di raccolta e riciclo tra i più elevati in Europa. Consolidare questi risultati raggiunti significa rendere l'Italia un riferimento sempre più autorevole anche sul piano internazionale, coniugando tutela dell'ambiente, innovazione e sviluppo economico. Far conoscere i benefici del riciclo della carta e incoraggiare un impegno collettivo, soprattutto attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni,
6: Fratelli
5: è una delle finalità del presente provvedimento legislativo. Il disegno di legge di iniziativa dei deputati Milani e Montemani, già approvato dalla Camera dei Deputati, si compone di soli 3 articoli. È volto a istituire, come già detto, la giornata nazionale del riciclo della carta, con l'obiettivo di promuovere la cultura del risparmio delle risorse naturali, la riduzione degli sprechi e la diffusione di stili di vita sostenibili per lo sviluppo dell'economia circolare nel rispetto dei principi in materia di tutela ambientale di cui l'articolo 9 della Costituzione. L'articolo 1, nel riconoscere dunque il 18 settembre quale giornata nazionale del riciclo della carta, chiarisce che essa non si configura come giorno festivo. Ai sensi dell'articolo 2, in occasione della seduta della suddetta giornata nazionale possono essere organizzati incontri e iniziative dedicati alla promozione del riciclo della carta. Il coordinamento di tali iniziative è assicurato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il coinvolgimento dei ministri e delle istituzioni interessate in collaborazione con il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica, le associazioni categoriali del settore della filiera cartaria e cartotecnica maggiormente rappresentative e gli enti locali nell'ambito del Festival Cortile di Francesco organizzato dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, della manifestazione Paper Week della Mostra Internazionale dell'Industria Cartaria e del Pianeta Terra Festival. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
1: Grazie, senatore Sigismondi. Chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. No. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente e quindi passiamo alla votazione dei singoli articoli. Pongo in votazione l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva e passiamo alle dichiarazioni di voto finali. Do la parola alla senatrice Fregolent.
6: D'Italia Viva.
7: Grazie signora Presidente. Con questo provvedimento attuiamo un rito che sembra un rito stanco, quello di individuare l'ennesima giornata per ricordare un'attività del nostro paese, però sono particolarmente grata di poter fare io la dichiarazione di voto su questo provvedimento perché si tratta di un elemento fondamentale per la nostra economia. La carta da macero nel 2004 era prevalentemente importata dall'Italia. Oggi, grazie al lavoro straordinario di chi fa impresa nel nostro paese, di chi ha creduto nell'economia circolare prima che diventasse così popolare con il Green New Deal, è diventato un paese leader per riuso degli imballaggi, delle materie prime seconde per quanto riguarda il mondo della carta. Il nostro paese ha già raggiunto nel 2018 gli obiettivi che l'Europa dava ai paesi dell'Unione Europea per il 2025 e per il 2030. Noi siamo un'eccellenza in questa materia, è un'eccellenza che deve essere rivendicata, è un'eccellenza poco conosciuta, perché poi quando si parla nel nostro paese dei rifiuti parliamo sempre solo delle emergenze, appunto dei rifiuti urbani, senza dare il giusto rilievo e la giusta importanza per un mondo economico che invece sa fare il riciclo delle materie. Probabilmente è la nostra storia a essere intrisa di questa capacità. Noi siamo sempre stati un paese trasformatore, fin dal Medioevo, e oggi che non abbiamo mai avuto delle materie prime vergini, ma abbiamo sempre dovuto fare del riciclo il nostro DNA per poter utilizzare e per poter produrre, ce ne danno atto i paesi europei. Tanto è vero che quando si tentò di cambiare la direttiva europea passando dal riciclo al riuso, ci fu un'intera sollevazione di un mondo economico. E perché lo si faceva? Perché alcuni paesi europei, quelli che a volte vengono citati come paesi più virtuosi per quanto riguarda le materie dei rifiuti, invece non avevano la stessa capacità e la stessa bravura nel riciclare, e quindi tentavano di scardinare questo sistema introducendo pesantemente la quota del riuso, non per temi ambientali ma semplicemente per motivi economici delle loro imprese. Se questa è la parte positiva, occorre però vigilare attentamente che questa eccellenza continui ad andare avanti. Lo dico perché negli anni c'è stato un tentativo di alcune aziende, soprattutto del mondo del multi-utility, di appropriarsi di pezzi del settore dei consorzi che fanno riciclo di carta. Le conseguenze le si sono viste con un abbassamento e una minore qualità di questa nostra filiera economica. Pertanto è un appello che faccio, sapendo che il Ministero dell'Ambiente è favorevole al sistema dei consorzi, di vigilare attentamente perché non ci sia un assopimento negli allori, perché appunto siamo delle eccellenze, e che quindi ci sia un ritorno indietro. È un mondo che vive in questo periodo la precarietà dei costi energetici, dei cambiamenti geopolitici, perché appunto noi esportiamo in tutto il mondo la nostra carta, e quando succede quel che è successo lo Stretto di Hormuz e non solo, di nuovo agli imprenditori viene chiesto di cercare nuove frontiere e di avere capacità di mantenere l'occupazione, di mantenere le loro aziende. Pertanto va un ringraziamento da questi banchi per l'attività produttiva di eccellenza, che chi ha avuto piacere di conoscere queste realtà ogni volta rimane straordinariamente sorpreso. Mi permetta di chiudere ricordando che ci sono settori importanti del green che forse in questi anni sono stati anche un po' vileggiati rispetto a uno storytelling che c'è un'industria seria, quella pesante, quella che inquina, quella che abbiamo conosciuto, quella anche del miracolo economico italiano, e poi ci sono loro, belle anime, che in fondo producono sì, ma senza avere gli onori della cronaca. Ecco, basta andare una volta a Rimini durante il periodo di Ecomondo per capire invece la capacità imprenditoriale vera di un intero settore che riesce a coniugare ambiente, lavoro e ricerca. Prima si parlava della tragedia di Ilva, del fatto di dover scegliere tra ambiente, salute e lavoro. C'è chi invece in tempi non sospetti, veramente tanti anni fa, quando questi argomenti erano riconsiderati una nicchia, ha investito in una produzione equa, sostenibile, salutare e di ricerca. A loro va il nostro grazie, perché se oggi siamo un'eccellenza nell'economia circolare, lo si deve alla visione, anche solitaria in alcuni casi, di imprenditori lungimiranti. Per questi motivi noi daremo il parere favorevole a questo provvedimento, sperando che sia un momento di studio di che cos'è l'economia circolare, di che cosa vuol dire in questo paese produrre secondo i temi dell'ambiente, e che sia un giorno di ringraziamento per quegli imprenditori che appunto in maniera solitaria ma convinta hanno cambiato il modo di produrre per il nostro paese. Grazie.
1: Grazie senatrice Fregolent. Do la parola al senatore Trevisi.
8: Sì, grazie Presidente. Con questa proposta di legge si vuole istituire la giornata nazionale dedicata al riciclo della carta. Il riciclo in generale è un settore della nostra economia che consente all'Italia, che è povera di materie prime, di avere un'economia solida, ma anche di risparmiare su quello che importiamo dall'estero, perché le materie prime riciclate sono assolutamente un fattore produttivo essenziale per le imprese, sia perché creano un'economia interna, quindi non andiamo a comprare prodotti e quindi non pesiamo sulla bilancia dei pagamenti, ma anche perché se questi materiali non li riutilizziamo, non li ricicliamo, poi vanno a finire nell'ambiente, vanno a finire nelle discariche,
9: Forza Italia.
8: Quindi occupiamo suolo e generiamo nuovo inquinamento. Quindi questa giornata è una giornata fondamentale, importantissima per il nostro Paese, e servirà sicuramente a sensibilizzare i cittadini proprio con eventi dedicati in ogni comune e promossi dal Ministero dell'Ambiente, insieme al Consorzio Comeco e le associazioni di settore. Le iniziative possono essere di diverso tipo. Ogni tonnellata di carta prodotta, tonnellata di carta vergine, significa abbattere 15 alberi. Quindi c'è anche un discorso di alberi che producono ossigeno, che vengono comunque abbattuti, quindi riutilizzare la carta, oltre ad un risparmio di materie, ma anche significa salvare alberi che possono assorbire la CO2, ma nello stesso tempo significa risparmiare dal 60 al 70% di acqua e di energia. Le amministrazioni quindi possono utilizzare questa giornata come una giornata simbolica per incoraggiare eventi, e questo lo potranno fare in vari modi. Nelle scuole si possono fare eventi, per esempio, in cui tante volte ci sono documenti ormai che non si utilizzano, quindi si possono negli enti pubblici svuotare archivi inutili. E quindi in quelle giornate si possono raccogliere questi materiali che serviranno poi a produrre la carta che noi utilizziamo per scrivere discorsi, o che utilizzano i nostri figli per fare i compiti, o per produrre i libri da cui le nuove generazioni vengono formate. È un settore strategico. L'Italia logicamente lo deve fare per la carta, ma lo deve fare per tutti i materiali, perché è fondamentale. La nostra economia è leader nel settore del riciclo. Prima la collega parlava di eventi che ci sono in giro per l'Italia, come Ecomondo, ma anche tante altre fiere. Anch'io ho partecipato tante volte in questi eventi, credendo che questa economia sia un'economia sana, perché di fatto è un'economia che non ha trade-off, ci guadagnano tutti, perché la bilancia dei pagamenti ne beneficia non importando prodotti dall'estero, l'ambiente ne beneficia perché si abbattono meno alberi e si riutilizza qualcosa che andrebbe a finire in discarica. Si creano nuovi posti di lavoro in tutta la filiera del riciclo della carta. Quindi è assolutamente un qualcosa che va nella spinta giusta, quindi Forza Italia è assolutamente a favore di questo provvedimento e voterà appunto a favore per istituire la giornata nazionale sul riciclo della carta. Grazie.
1: Grazie senatore Trevisi. Do la parola alla senatrice Sironi.
9: Grazie Presidente, colleghi, governo. A proposito di questo provvedimento dichiaro che non condivido e non condanno. Beh, certo, la circostanza è decisamente meno grave di quella in cui nel marzo scorso la nostra Presidente del Consiglio ha affermato in relazione alla guerra USA-Israele contro l'Iran. E peraltro il nostro non condanno e non condivido in questo caso non è mossa da quell'ignavia pilatesca, ma semplicemente dalla incapacità di comprendere, dall'incapacità di appassionarsi a questo tema. Nel senso che sul riciclo della carta io direi che è abbondantemente mezzo secolo che se ne parla. Io ricordo ancora quando ero alle elementari che si parlava del riciclo della carta e peraltro l'Italia ha raggiunto e doppiato gli obiettivi europei in anticipo in questa filiera, come peraltro anche nelle altre filiere del riciclo. Ma il punto sta proprio qua. Quando si decide di istituire una giornata dedicata a qualche argomento, dal mio punto di vista lo si fa in un'ottica informativa e divulgativa e promozionale, nel senso l'utilità sociale è quella di rivolgersi ai cittadini, che siano privati cittadini piuttosto che imprese, e promuovendo dei comportamenti che vadano nella direzione di questo che diventa un valore riconosciuto. Ecco, direi che mi sembra una celebrazione postuma, cioè nel senso l'intento promozionale qui non c'è, perché più di così credo che non si riesca a fare. Viceversa, secondo me, se l'obiettivo è quello di promuovere in via indiretta l'economia circolare, ecco che invece non raggiungiamo l'obiettivo. Nel senso che sappiamo che l'economia circolare, a proposito della gestione dei rifiuti, si basa sul principio delle 3R, come già ho avuto occasione di ricordare in occasione del mio intervento a proposito degli imballaggi, della direttiva sugli imballaggi in plastica. Quindi i tre principi, il principio è quello che prevede le 3R, riduzione, riuso e infine riciclo. E infatti il fatto che l'Italia sia leader nel settore del riciclo, per carità, è sicuramente un buon risultato, che però una volta che supera una determinata soglia diventa un problema. Sempre in occasione della direttiva imballaggi avevo fatto presente quello che stava accadendo a Corsico, a Milano, dove Sinextra è sotto processo per violazione di legge con l'atteggiamento non di mancato controllo da parte di Corepla. Allora, attualmente si sta registrando il fatto che Corepla non sta ritirando i materiali plastici perché evidentemente la filiera si è saturata, perché non si riesce, vuoi per i costi, vuoi per i quantitativi, a rimettere in ciclo attraverso il riciclo tutto questo materiale. Si va infine ad alimentare quella zuppa di plastica che galleggia nei nostri mari, perché stiamo producendo più di quanto non riusciamo a smaltire. Ed è questo il problema. L'economia circolare deve puntare a questo. E una volta che hai saturato la filiera del riciclo, devi dedicarti a quella della riduzione della produzione e a quella del riuso. Ecco, se si dovesse promuovere l'istituzione di una giornata, io istituirei la giornata dell'economia circolare. In modo che imprese e cittadini sappiano qual è il comportamento virtuoso che porta ad un risultato positivo sia per il nostro ambiente, sia per la nostra salute, sia per la nostra economia. Quindi non condivido e non condanno, ma non riesco a comprendere la valenza di questa istituzione. A questo punto non mi resta che dichiarare il nostro voto di astensione, auspicando in un cambio di visione, nel senso di cercare di comprendere quali sono le vere prospettive e le vere soluzioni che andrebbero perseguite. E non mi resta che dare un fate vobis, purtroppo.
1: Grazie senatrice Sironi, do la parola a senatrice Minasi.
10: Grazie presidente, colleghi, governo. Il provvedimento che istituisce la giornata nazionale del riciclo della carta ci consente di riconoscere, di sostenere e valorizzare un settore nel quale l'Italia già rappresenta un'eccellenza europea. Infatti la giornata non vuole essere soltanto una delle tante ricorrenze, ma un'occasione concreta per portare avanti un lavoro preziosissimo che è quello di informazione, di formazione e sensibilizzazione, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, sul valore del riciclo e sull'importanza di utilizzare in maniera intelligente le nostre risorse. Perché lo sappiamo bene, dietro un gesto apparentemente semplice come differenziare correttamente carta e cartone, c'è un'intera filiera, ci sono soprattutto i cittadini, ci sono gli enti locali, i gestori della raccolta, le imprese del recupero e le cartiere, quindi c'è innovazione, investimenti, capacità industriale e ci sono i risultati. Perché il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici ha raggiunto il 93,1% in Italia, cioè oltre 8 punti percentuali in più rispetto all'obiettivo dell'85% che l'Unione Europea ha fissato per il 2030, quindi un risultato eccezionale, visto che noi l'obiettivo l'abbiamo raggiunto, non soltanto raggiunto ma anche superato, e con 5 anni di anticipo. E questo dimostra un principio nel quale la Lega crede da sempre, cioè che sostenibilità e sviluppo industriale non sono termini in contraddizione, e l'economia circolare in Italia non è solo uno slogan, ma è qualcosa che le nostre imprese fanno da anni, riuscendo a trovare soluzioni che aiutano sì la crescita propria, ma anche del paese e allo stesso tempo l'ambiente. Quindi riciclare carta significa infatti ridurre la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento, utilizzare in maniera più efficiente le materie prime, risparmiare risorse come l'acqua e l'energia e restituire valore a ciò che altrimenti diventerebbe solo uno scarto. E poi riciclare carta significa anche sostenere, come ho già detto, una filiera industriale strategica per il paese, radicata profondamente nei nostri territori. Pensiamo al distretto di Lucca, uno dei più importanti d'Europa, ma anche a Fabriano, al Veneto, alla Lombardia, alla Liguria, alle altre tante realtà produttive che hanno costruito nel tempo competenze e professionalità. È un patrimonio industriale che dobbiamo preservare e rafforzare. E in questa dimensione rientra anche la rete delle città di carta, che è nata ad Assisi nel 2025, promossa da Comieco, una rete che mette insieme comuni accomunati dalla tradizione cartaria e dall'impegno a migliorare la raccolta, la qualità del riciclo e la diffusione delle buone pratiche. Quindi non una semplice giornata, ma un'iniziativa significativa che ci ricorda come la carta non rappresenti un materiale da recuperare, ma in molti territori italiani rappresenta storia, cultura, identità, industria e lavoro. proprio Comieco, insieme a tutte le altre associazioni rappresentative della filiera e agli enti locali, affiancherà il Ministero dell'Ambiente e le altre istituzioni interessate nel coordinare le iniziative previste proprio in occasione della giornata nazionale, valorizzando poi appuntamenti che sono già importanti come il Cortile di Francesco, la Paper Week, la Mostra Internazionale dell'Industria Cartaria e il Pianeta Terra Festival. Quindi una scelta intelligente, non creare solo un qualcosa di astratto, ma mettere a sistema esperienze, territori e competenze che già esistono. E se oggi possiamo raccontare questi risultati è perché dietro ci sono imprenditori che hanno investito, innovato e creduto nel recupero della materia prima, amministrazioni che hanno migliorato il sistema di raccolta, lavoratori che hanno anche sviluppato delle competenze, ma soprattutto milioni di cittadini che ogni giorno fanno correttamente la raccolta differenziata. E credo che la politica deve accompagnare tutto questo, deve sostenere le imprese che investono nella circolarità, tutelarne la competitività e creare le condizioni perché l'Italia possa essere in questo campo, continuare ad essere protagonista in Europa. Quindi la giornata nazionale del riciclo della carta

0: favorevole del gruppo Lega.
1: Grazie senatrice Minasi, do la parola al senatore Irto.
2: Grazie Presidente, colleghi. Noi il Partito Democratico voterà a favore dell'istituzione della giornata nazionale del riciclo della carta, sapendo, diciamo, che dobbiamo fare una riflessione sul fatto che questa legislatura rischia di essere la legislatura che ha istituito più giornate, più ricorrenze rispetto a provvedimenti che servono ai cittadini. Quindi su questo iniziamo a pensare all'utilizzo di questo istituto, di creare delle giornate dedicate a temi importanti, perché dietro a ogni giornata, dietro a ogni ricorrenza funziona se non è solo una data sul calendario, ma se dietro c'è una politica, c'è un'iniziativa, c'è un'azione di governo, c'è un'azione parlamentare, c'è un'azione a sostegno dei cittadini. In questo caso il riciclo della carta non è una questione marginale, è una delle espressioni più concrete dell'economia circolare. Significa ridurre il consumo di materie prime, ridurre gli sprechi, diminuire la pressione sull'ambiente, al tempo stesso sostenere la filiera, una filiera industriale importante per il nostro paese. E l'Italia su questo terreno ha raggiunto risultati importanti. Solo nel 2025 abbiamo sfiorato i 4 milioni di tonnellate di carta e cartone, raccolta e riciclo degli imballaggi ha raggiunto il 93,1%. Sono numeri che dicono una cosa semplice, che quando i comuni, quando i cittadini soprattutto, quando le imprese, quando le istituzioni fanno la loro parte, l'Italia sa essere un paese all'avanguardia nell'economia circolare. Ma proprio questi risultati ci devono imporre a non fermarci, perché c'è un'Italia che corre, c'è un'Italia che invece ancora deve essere messa nelle condizioni di correre. Nel 2025, per esempio, il Sud e le isole hanno superato per la prima volta il milione di tonnellate di carta e cartone raccolta. È un risultato importante, ma non possiamo non evidenziare che rimane un divario territoriale importante. Allora, alla domanda che bisogna rivolgere al governo nella giornata dell'istituzione della giornata del riciclo della carta è: che cosa intendete fare perché il diritto a un servizio efficiente di raccolta differenziata non dipenda esclusivamente dal comune o dalla regione nella quale si vive? Perché la transizione ecologica non può diventare l'ennesima occasione per aumentare le distanze in questo paese, tra un territorio e l'altro. Deve essere al contrario una grande politica nazionale di coesione. E sì, l'istituzione di una giornata dedicata è unità e coesione, ma poi servono delle politiche annesse, conseguenti. Non basta chiedere ai cittadini di differenziare, bisogna mettere i cittadini nelle condizioni di farlo bene. Non basta parlare di economia circolare, bisogna costruire le condizioni industriali perché quella materia raccolta possa essere effettivamente valorizzata e tornare nel ciclo produttivo. Ecco perché crediamo che questa giornata non possa diventare esclusivamente una celebrazione rituale. Il 18 settembre deve essere anche il giorno nel quale misuriamo quello che è stato fatto, quanta carta abbiamo raccolto, quanto abbiamo migliorato la qualità della raccolta, quanto abbiamo ridotto i divari territoriali, quanto abbiamo investito e soprattutto quanto valore e quanto lavoro siamo riusciti a creare attraverso il riciclo. E c'è poi un ultimo aspetto che bisogna parlare soprattutto ai giovani, perché educare al riciclo significa educare alla responsabilità, significa insegnare che quello che chiamiamo rifiuto può diventare una risorsa, significa trasmettere una cultura nella quale consumare meno, recuperare e riutilizzare non siano sacrifici, ma comportamenti normali di una società moderna. Quindi noi voteremo a favore, ma lo faremo con una convinzione precisa. Una buona politica ambientale non si misura dal numero delle giornate che istituiamo. Si misura dalla capacità di cambiare concretamente il modo in cui produciamo, consumiamo e gestiamo le nostre risorse. Insomma, il 18 settembre del prossimo anno potrà essere una bella giornata, facciamo in modo che non sia soltanto una bella giornata, facciamo in modo che diventi un impegno vero, un impegno per l'ambiente, un impegno per l'economia circolare, un impegno per i territori più facili, un impegno affinché in Italia la sostenibilità e la qualità dei servizi siano un diritto di tutti, da nord a sud. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatore Irto. Senatore Rosa.
3: Grazie Presidente. Rappresentanti del Governo, colleghi, oggi chiudiamo l'esame del disegno di legge che prevede per il giorno 18 settembre

0: l'istituzione della giornata nazionale del riciclo della carta. Si tratta di un provvedimento snello, appena 3 articoli, che parla di una realtà molto concreta, il modo in cui una nazione ha trasformato il rifiuto in risorsa. I numeri confermano la storia di un successo. Secondo il rapporto Unirima 2025, nel 2024 l'Italia mantiene il secondo posto nella produzione di carta da macero. In 30 anni la raccolta di carta e cartone è passata da poco più di 500.000 di tonnellate a quasi 4 milioni. Il riciclo degli imballaggi cellulosici supera il 93%, ben oltre l'obiettivo europeo del 2030 fissato all'85%. La quantità di indifferenziata pro capite medio si riduce in modo complementare e scende di oltre il 40%. Dietro queste cifre ci sono cittadini che separano i rifiuti ogni giorno, comuni che organizzano la raccolta, consorzi di filiera e imprese che hanno investito in tecnologia. Una ricorrenza civile come quella di cui oggi discutiamo serve a dare un volto e un nome a questo lavoro e a trasmetterlo a chi verrà dopo di noi. Per questo la giornata guarda soprattutto alle scuole, dove si formano le abitudini dei cittadini di domani. Il riferimento all'articolo 9 della Costituzione ne chiarisce il senso. La tutela dell'ambiente, anche nell'interesse delle future generazioni, passa dalla consapevolezza dell'importanza di aumentare il riciclo dei rifiuti e dei comportamenti quotidiani. Le iniziative previste dall'articolo 2 sono facoltative, la regia è del Ministero dell'Ambiente con Comieco, gli enti locali e l'Associazione della Filiera. Si innesta su appuntamenti già radicati, dal cortile di Francesca d'Assisi al Paper Week, dalla Mostra Internazionale dell'Industria Cartaria al Pianeta Terra Festival, senza creare nuove strutture. Chi teme che sia una misura solo simbolica dimentica che la cultura della sostenibilità si costruisce anche così, con la conoscenza e la partecipazione. Si costruisce ogni giorno, giorno dopo giorno, con un gesto che si ripete in casa, a scuola, sul lavoro, fino a diventare un'abitudine condivisa. Le infrastrutture e gli impianti sono indispensabili, ma da solo non bastano. Servono cittadini che sappiano perché separare i rifiuti, che cosa accade dopo il conferimento, quale valore si genera quando un materiale torna a vivere in un nuovo prodotto. Per questo educare e far conoscere il riciclo è un investimento, non una spesa. Conoscere significa capire che un rifiuto può diventare una risorsa, che ogni errore nella raccolta differenziata compromette la qualità del riciclo e che ciascuno, nel proprio piccolo, fa parte di una catena che coinvolge famiglie, amministrazione, imprese e lavoratori. Dove questa consapevolezza è radicata, i risultati si vedono: meno rifiuti in discarica, più materiale recuperata, più occupazione nei territori. Compito dell'istituzione è sostenere questa crescita culturale con campagne di informazioni chiare, percorsi didattici stabili e un dialogo costante con i territori, perché la sostenibilità non è una responsabilità delegabile, si pratica insieme e si trasmette. E questo è il senso più autentico del principio di responsabilità verso le future generazioni sancito dalla Costituzione. La sostenibilità si realizza attraverso un impegno condiviso che le istituzioni hanno il dovere di promuovere e di trasmettere. Siamo consapevoli che l'istituzione di una giornata celebrativa non può sostituire le politiche industriali in energia a costi sostenibili o la semplificazione delle autorizzazioni. Sono sfide reali e il governo Meloni le affronta con provvedimenti dedicati. Il merito di questo testo è un altro: riconoscere una filiera che dà lavoro a migliaia di persone e che tiene insieme ambiente e competitività e soprattutto sostenere la cultura del riciclo. Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia.
1: Grazie senatore Rosa. Si sono così concluse le dichiarazioni di voto e quindi pongo in votazione il disegno di legge numero 1833. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. E passiamo agli interventi di fine seduta. Do la parola alla senatrice Murelli, alla quale chiedo di attendere un attimo, in modo che chi vuole lasciare l'Aula possa farlo.
2: L'altro provvedimento.
1: Prego, senatrice.
2: Grazie Presidente. Intervengo su una decisione che sta facendo molto discutere a Piacenza. Dal nuovo menù delle mense scolastiche spariscono le preparazioni a base di carne di maiale, coppa, lonza, prosciutto cotto. Le spiegazioni fornite non ci convincono. Se la coppa presenta difficoltà nella somministrazione ai bambini più piccoli, si cambia modalità di preparazione. Se la lonza è poco gradita, si propone un taglio diverso. Non si elimina tutto. E lo stesso è la giustificazione dei problemi nutrizionali. Vorrei capire che problemi nutrizionali ci sono sulla carne di maiale. A Piacenza questa scelta assume un significato ancora più forte. Siamo la terra delle tre DOP. La coppa piacentina, che è solo piacentina, la pancetta piacentina, il salame piacentino, eccellenze che rappresentano la storia, il lavoro, le imprese e l'identità del nostro territorio. Sia chiaro, nessuno deve essere obbligato a mangiare carne di maiale. Chi non la consuma per motivi religiosi, etici o personali deve avere un'alternativa, così come devono essere garantite tutte le diete mediche, e così è nelle scuole di tutte le mense scolastiche. Ma inclusione significa dare più possibilità, non togliere a tutti ciò che qualcuno sceglie di non mangiare. Per questo chiedo all'USL di rivedere la decisione e reinserire la carne suina nei menù scolastici, nelle forme e quantità indicate dai nutrizionisti. E dico una cosa con chiarezza: rispettare le culture e le scelte degli altri non significa cancellare le nostre tradizioni. La scuola deve insegnare il rispetto, ma anche la conoscenza del territorio in cui viviamo. Integrazione e identità possono convivere. Difendere entrambe è una questione di buonsenso. Grazie.
1: Grazie senatrice Murelli. Do la parola alla senatrice Sbrollini.
3: Grazie signora Presidente. Volevo intervenire su un episodio che considero molto grave, da non sottovalutare, nella mia città Vicenza sabato pomeriggio, dove un raduno social diciamo portato avanti da un certo TikToker Vukumpra, che consisteva in una sfida, cioè quella di richiamare i ragazzi, i ragazzini, e c'erano tanti ragazzini giovanissimi, in piazza nella nostra città di sabato pomeriggio, per accaparrarsi dei vestiti firmati. Il problema è che da questo raduno, dove era stato dichiarato una presenza di circa 50 ragazzi, si sono presentati più di un migliaio di giovani. Immaginate, come tutte le nostre città, una città sabato pomeriggio in una bella giornata, con una camminare lungo il corso, con i commercianti in piena attività. Fortunatamente non ci sono stati, diciamo, dei problemi dal punto di vista di persone ferite o che hanno avuto, diciamo, altre preoccupazioni, ma il tema vero è che erano tanti, c'erano i cosiddetti maranza all'interno di questo migliaio di persone. E il mio grido d'allarme è che quello che è accaduto a Vicenza, lo dico senza fare strumentalizzazione politica, visto che c'è nella nostra città un sindaco bravissimo, Giacomo Possamai, di centrosinistra, ma ripeto, poteva succedere in qualsiasi città italiana, l'opposizione di centrodestra ha voluto immediatamente strumentalizzare la cosa, scaricando sul sindaco, sull'amministrazione comunale, quello che è accaduto. Bene, io invece voglio ricordare in quest'aula, lo faccio, Presidente, signora Presidente, attraverso la sua persona, chiedere, come ho fatto anche con un'interrogazione parlamentare, a chi invece ha competenza sulla sicurezza, che si chiama Piantedosi, ministro dell'Interno, perché la città nessuno era a conoscenza che sarebbero arrivati tanti ragazzi, ci sarebbe stato quindi un problema davvero di ordine pubblico. E io mi domando, dopo 5 decreti sicurezza, è possibile che non sono stati messi ancora degli strumenti di prevenzione che noi continuiamo a chiedere, e concludo, sul disagio giovanile, sui problemi sociali, sul fatto che non ci sia nessun controllo? E concludo davvero, signora Presidente, sul fatto che chiediamo continuamente, tutti i colleghi parlamentari della provincia di Vicenza, senza colore politico, che a Vicenza possano arrivare più organici, più poliziotti, più carabinieri, perché quello che è accaduto non va sottovalutato. E quindi chiedo, attraverso di lei e attraverso l'interrogazione parlamentare, che il ministro Piantedosi venga a riferire in aula come intende affrontare il problema di questi ragazzi e di questi ragazzini, senza aver investito un euro nel welfare, perché questo è il tema. Evidentemente tutte le parole che iniziano con la S danno fastidio a questo governo. Salute, sicurezza, sociale, sport, solo scuola, solo per citarne alcune, sono evidentemente temi che non interessano la maggioranza. Grazie.
1: Grazie senatrice Sbrollini. Senatrice Cucchi.
4: Presidente, il 27 di giugno del 1980, 46 anni fa, nel Mar Tirreno, tra l'isola di Ponza e l'isola di Ustica, veniva abbattuto un aereo di linea. 81 persone vi erano a bordo, 81 sono state le vittime, 77 passeggeri, 4 membri dell'equipaggio e ben 11 bambini, delle vite che non hanno mai riuscito a compiersi. Nessun superstite. Per anni quello di Ustica è rimasto uno dei grandi misteri italiani, ma Presidente, io sono convinta, come sicuramente anche tutti i miei colleghi, che nessun segreto di Stato può valere più di una vita e soprattutto più della verità su quelle morti. Perché vede, la mia esperienza mi insegna che negare la verità su una morte equivale a negare il valore di quella vita, e questo ritengo che non lo si possa consentire. Lo sanno bene i familiari delle vittime della strage di Ustica, a partire dalla sua presidente Daria Bonfetti, alla quale va tutto il mio ringraziamento per la loro incrollabile determinazione. Lo hanno fatto, sì, per i loro morti, ma lo hanno fatto anche, direi, per il nostro paese. Voglio ringraziare loro, sì, perché so bene, Presidente, quanto sia faticoso rendere pubblico un dolore così privato. Non cambia se sono passati 5 anni, 17 anni o 46. Il dolore rimane lì fino a che non ci viene data la possibilità, grazie alla verità e, se possibile, alla giustizia, di voltare pagina ed andare avanti con le nostre vite. E voglio ringraziare anche la Procura e il Tribunale di Roma, che hanno aperto le indagini, che le hanno portate avanti in questi anni e che infine hanno deciso di non archiviarle. Perché vedete, la differenza la fanno le persone, sempre. E questi magistrati hanno dato un segnale importante, importante ai familiari, hanno dimostrato loro che i loro morti valevano qualcosa, hanno restituito a tutti noi fiducia nella giustizia ed hanno fatto capire con le azioni che la legge è e deve essere uguale per tutti, e tutti hanno diritto di vederla riconosciuta e di veder riconosciuta verità e giustizia. Ho l'onore, Presidente, e chiudo, di far parte di un comitato spontaneo di parlamentari che sono stati a fianco delle vittime, dei familiari delle vittime, e voglio dir loro oggi che sappiamo bene che è solo l'inizio, che la strada sarà ancora lunga, ma che possono sapere e devono ricordare che non la percorreranno da soli.
1: Grazie senatrice Cucchi. Sempre sulla strage di Ustica chiede di parlare il senatore Verini e poi il senatore Scalfarotto.
5: Sì, grazie Presidente. Ha detto bene adesso la senatrice Cucchi. Eravamo sconfortati. La Procura di Roma qualche mese fa aveva chiesto l'archiviazione di un'inchiesta nata nel 2008, quando l'allora ex presidente Cossiga, in una clamorosa intervista, disse: è stato un aereo francese quella notte del 27 giugno 1980 ad abbattere per errore quel DC-9 dell'Italia, perché all'epoca quegli aerei che erano saliti in volo volevano colpire un MiG libico dentro il quale si pensava ci fosse Gheddafi. L'inchiesta fu aperta nel 2008, ma pochi mesi fa la procura disse: dobbiamo archiviare perché la Francia non collabora. Eravamo, dicevo, sconfortati, perché la verità e la giustizia rappresentano un'esigenza, un obiettivo per una ferita troppo ancora aperta. Nei giorni scorsi però dalla Francia è arrivata finalmente una disponibilità a collaborare. Di qui la richiesta della Procura di ritirare la proposta di archiviazione e l'accettazione da parte dell'ufficio del GIP. Quindi non si archivia. Eravamo proprio qui quel giorno, lunedì scorso, lo ricordava in qualche modo anche Ilaria Cucchi. Eravamo qui con Ivan Scalfarotto, con la Cucchi, me, con Marco Lombardo, con Marco Pellegrini di 5 Stelle, con Andrea De Maria. Eravamo qui assieme a Daria Bonfietti, eravamo qui assieme a chi ha accompagnato in tanti anni battaglie, impegni, mobilitazioni, l'Ordine dei giornalisti, la Federazione della Stampa, Libera, Articolo 21, a dire non archiviamo. Eravamo alla vigilia della decisione, quando è arrivata quella bella notizia della collaborazione dell'Italia. Guardi, se è possibile, e mi avvio a chiudere, Presidente, segnare un fatto positivo in questa decisione, che è una tappa, non un traguardo, e grazie a tante persone che hanno mai lasciato sola l'associazione, Daria Bonfietti, giornalisti, uomini di cultura. Due nomi però li voglio fare, fin dall'inizio si mobilitarono. Uno è Luigi Manconi e l'altro è Andrea Purgatori, che per primo contribuì a sgretolare il muro di gomma. Hanno collaborato anche tanti governi. Voglio ricordare alcuni nomi di uomini che al governo hanno dato una mano: Romano Prodi, Walter Veltroni, Giuliano Amato, Paolo Gentiloni, Matteo Renzi con la sua direttiva. Ma voglio da ultimo ringraziare anche l'attuale Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha raccolto l'appello di Daria Bonfietti e di tanti di noi a porre la questione al Presidente Macron. Lo ha fatto durante il bilaterale recente di Antibes e evidentemente questo gesto, questa spinta, questa diciamo rappresentazione dell'esigenza del Paese ad avere verità e giustizia ha contribuito a muovere la Francia. È una tappa, non un traguardo. Speriamo che la Procura trovi nelle carte francesi nuovi stimoli per andare avanti, perché questa ferita non può risolvere il dolore delle famiglie delle 81 vittime, ma può aiutare l'Italia a rimarginare la sua dignità ferita in un'azione di guerra nel suo cielo non autorizzata.
1: Grazie senatore Verini. Senatore Scalfarotto.
6: Sì, grazie Presidente. Soltanto per aggiungere la nostra voce a quella dei colleghi che hanno appena parlato, la collega Cucchi e il collega Verini, il fatto che l'indagine non sia archiviata penso che sia un momento, un passaggio estremamente importante. Troppi sono stati e sono purtroppo gli eventi tragici che hanno colpito questo paese, che ancora sono avvolti nella nebbia. Pensiamo a quanto tempo è passato, Presidente, parliamo del giugno del 1980, siamo al 2026, sono 46 anni che c'è questa strage, perché di strage parliamo, non di disastro. Una strage fu che ancora non ha un colpevole. E guardi, io penso che questa notizia, sebbene arrivi così tanto, dopo così tanto tempo, sia una notizia che vada comunque sottolineata e celebrata in quest'aula, perché vede, Io credo che soprattutto in questa fase storica ciò che distingue le democrazie da altri tipi di forme di governo, le dittature, le democrature, insomma la democrazia liberale si caratterizza soprattutto per una cosa, per la sua trasparenza, per la sua aderenza alla verità, al fatto che esiste una verità oggettiva e non esistano fatti alternativi, come ha detto qualcuno. E allora il fatto che la Presidente del Consiglio Meloni, il governo italiano e il governo francese, che sono espressione di due democrazie, abbiano deciso di schierarsi perché la verità emerga e abbiano deciso collaborare con la giustizia, come altri governi italiani avevano già fatto, prima il collega Verini ha ricordato la direttiva Renzi, ecco, io penso che questo sia un buon segnale per le nostre democrazie liberali in un momento nel quale intorno al mondo non godono proprio di ottima salute, e quindi, nonostante siano passati 46 anni, prendiamone atto. Ovviamente ringraziamo Daria Bonfietti e l'Associazione dei Parenti delle Vittime, che non hanno mai smesso di lottare per la verità, e ora aspettiamo finalmente di sapere chi quella sera, lo sappiamo già però aspettiamo che anche le carte giudiziarie ci dicano finalmente chi quella sera tirò un missile su un aereo civile pieno di gente che tornava a casa e che invece in quella casa non arrivò mai. Grazie.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Senatore Bergesio.
7: Grazie presidente. Mario Roggero in carcere a Bollate da 81 giorni e il 4 ottobre scorso avrebbe dovuto festeggiare insieme a sua moglie 50 anni di matrimonio. Purtroppo, per la prima volta, lei era a casa, lui in carcere. Le sentenze si rispettano, ma non possiamo dimenticare da dove nasce questa vicenda. Da una rapina gravissima, dopo altre rapine subite da lui e dalla sua famiglia. Questo dato umano non può essere cancellato e non può essere dimenticato. E proprio vicende come queste ci ricordano perché nel 2019 siamo intervenuti sulla legittima difesa. Quella riforma ha rafforzato le garanzie per chi è costretto a difendere se stesso, la propria famiglia, la propria casa, la propria attività, ed è intervenuta anche sull'eccesso colposo nei casi previsti dall'articolo 55 del Codice Penale. Oggi noi vogliamo completare e rafforzare questa riforma. Il primo punto è chiarissimo. Stop all'indennizzo nei casi di eccesso colposo contemplati dall'articolo 55. Se ricorrono le condizioni individuate dalla legge, non riteniamo giusto che chi ha subito l'aggressione possa trovarsi anche a dover corrispondere denaro all'aggressore. Il secondo punto riguarda una maggiore tutela sul piano civile per chi agisce in legittima difesa. Vogliamo intervenire sull'articolo 2043 del Codice Civile affinché chi subisce un danno come conseguenza di un furto in abitazione o di una rapina non possa poi rivolgersi contro la vittima per ottenere un risarcimento. La linea è semplice: rafforzare le garanzie per chi subisce un reato e rendere più chiaro il confine delle responsabilità civili. Mario Roggero oggi è in carcere, purtroppo, e noi sul piano legislativo vogliamo evitare che chi è già stato vittima di un'aggressione debba affrontare anche conseguenze economiche in favore di chi quell'aggressione ha commesso. A tal fine auspichiamo che si approvino quanto prima le modifiche proposte dal nostro gruppo Lega. Vogliamo più tutele per chi si difende, ma li vogliamo da subito. Grazie presidente.
1: Grazie a lei senatore Bergesio, do la parola al senatore Damiani.
8: Grazie presidente, grazie ai colleghi presenti. Io interverrò in quest'Aula periodicamente per denunciare un fenomeno, e quindi lo farò ogni settimana, anche ogni 15 giorni, per denunciare quello che è un fenomeno ormai non solo drammatico, criminale, ma anche economico e sociale, che accade oramai da troppo tempo sul mio territorio, nella mia regione, in Puglia, ed è il fenomeno criminale dei furti di automobile. Io voglio partire dagli ultimi dati in possesso del Ministero dell'Interno, e sono i dati del 2025. Nella sola provincia di Barletta-Andria-Trani sono stati rubati circa 2.750 mezzi tra automobili e motorini. In Puglia le vetture sottratte nel 2025 in totale sono state 15.501. Come dicevo, un problema economico e sociale, economico perché anche le compagnie di assicurazione non vogliono oggi più assicurare i veicoli perché il rischio è alto, e sociale perché il mezzo, l'automobile, anche di modesta, diciamo, qualità e entità, serve per muoversi, serve per andare a lavorare, serve per fare tante cose. Come dicevo, in Puglia sono tanti furti, guida la provincia di Bari, poi c'è Foggia, poi c'è Barletta-Andria-Trani, Lecce e Brindisi. Come dicevo, le forze di polizia fanno un lavoro immane, però secondo me servono ulteriori strumenti importanti. Ultimi casi, quindi, di quest'ultima settimana sono i casi anche che hanno riguardato una nostra ex collega, che ha subito, mentre doveva accompagnare la mamma in ospedale per delle visite mediche, il furto della sua automobile, una modesta Panda. La senatrice, anche qui presente accanto a me a Foggia, che nel corso di quest'anno, anche di recente, ha subito due furti anche lei per quanto riguarda le automobili, la senatrice Fallucchi, è un mio caro amico, anche consigliere comunale della mia città, che proprio l'altra sera, l'altra notte, ha dovuto d'urgenza accompagnare il proprio genitore all'ospedale, il tempo di ricoverarlo ed uscire nel parcheggio e non trovare più l'automobile. Quindi il fenomeno è un fenomeno grave, ed è per questo che io settimanalmente interverrò in quest'Aula, perché chiedo la velocizzazione e l'approvazione del Parlamento del disegno di legge 1506, che introduce il reato specifico con delle pene più aggravanti di furto di automezzi. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatore Damiani. Senatrice Versace, per l'ultimo intervento di fine seduta.
9: Grazie Presidente per darmi la possibilità di ricordare ieri è stato l'anniversario della morte di un amico speciale di Sammy Basso. Non era solo un amico mio, era un veneto simpatico, un italiano, un ragazzo che ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca e soprattutto che si è messo a studiare la sua stessa malattia, la progeria. Due genitori straordinari a cui va veramente il nostro più caloroso abbraccio affettuoso, Laura e Amerigo. Sammy, ho avuto il privilegio di conoscerlo, di condividere tante iniziative con lui, simpatico, brillante, intelligente, due lauree, una in scienze naturali, una in biologia, nominato cavaliere all'ordine del merito della Repubblica dal nostro presidente Mattarella, ma soprattutto una straordinaria persona che ci ha insegnato davvero come la disabilità sta negli occhi di chi guarda. Non si è mai arreso, gracile, esile, ma al tempo stesso robusto, un maciste, era forte, aveva questa grinta e questa voglia di vivere che veramente penso abbia insegnato tanto a tutti noi. Quindi ci tenevo a mandare un grande abbraccio da quest'Aula anche a tutta la comunità che lui ha saputo mettere in piedi con l'associazione che ha fondato per la ricerca sulla progeria, rinnovando il mio, e penso non solo mio, ma il totale impegno di tutti noi nell'investire tempo, risorse, denari alla ricerca perché possano davvero trovare delle soluzioni proprio come lui auspicava. Grazie Sammy per il sorriso, per l'esempio e per aver dedicato tutta la tua vita non solo a regalare sorrisi ma anche alla ricerca per la progeria. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei Senatrice Versace per questo ricordo di Sammy Basso. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà domani, mercoledì 7 ottobre, alle ore 10. L'ordine del giorno reca, al primo punto, seguito della discussione del disegno di legge, conversione in legge del decreto legge 28 agosto 2026, numero 154, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Al secondo punto, discussione dalla sede redigente del disegno di legge istituzione del registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili. Al terzo punto, discussione del disegno di legge delega al governo per la riforma e riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica. La seduta è tolta.
10: 19:56 minuti, Radio Radicale, abbiamo seguito i lavori del Senato con una leggera diretta differita, discussione del disegno di legge conversione in legge del decreto legge del 28 agosto 2026 numero 154 recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Usciamo dai programmi in convenzione.
11: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
10: 19:57 minuti, Radio Radicale, vi ricordiamo l'appuntamento delle 20:30 con il nostro notiziario serale. Nel frattempo ci occupiamo di Ventotene, le radici della nostra libertà, lo facciamo proponendovi questa intervista di Lanfranco Palazzolo all'autore Federico Fornaro.
12: Radio Radicale, siamo con Federico Fornaro che ha pubblicato in questi giorni Ventotene, le radici della nostra libertà, edito da Bollati Boringhieri, è una casa editrice che già ha pubblicato altri suoi saggi, ricordo tra gli ultimi saggi che lei ha pubblicato, onorevole Fornaro, quel bel libro sul 2 giugno e anche il libro su Matteotti, che sono stati dei libri che io rileggo ancora oggi molto volentieri. Lei è tornato su Ventotene, come del resto hanno fatto anche altri autori negli ultimi anni, perché Ventotene è stata spesso oggetto di scontri politici e il suo manifesto. Come sapete, a Ventotene vennero confinati molti, oppositori del regime, che dovevano essere tenuti sotto controllo dal regime fascista. Paradosso dei paradossi, anche Mussolini venne portato lì dopo, da quelle parti, dopo il 25 Ponza, dopo il 25 luglio. Allora, ci spiega che tipo di lavoro ha fatto per arrivare fino allo scontro che abbiamo, al quale abbiamo assistito 2 anni fa qui in Parlamento, quando il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni venne attaccando il manifesto di Ventotene e quel passaggio sulla cosiddetta proprietà privata. Che tipo di ricostruzione storica ha fatto e soprattutto come ha ricostruito la genesi del manifesto attraverso i suoi protagonisti? Scusi per la lunghezza.
13: No, intanto ringrazio anche Radio Radicale per questa attenzione costante anche alle mie opere. Ma io ho provato a fare quello che uno storico deve fare, cioè quello di contestualizzare, restituire il contesto, il clima, gli umori, cioè rileggere oggi il manifesto di Ventotene senza considerare tutti questi elementi significa farne un uso strumentale, come ne fece la Presidenza del Consiglio nel marzo dello scorso anno. E quindi nel libro troverete un primo capitolo intitolato L'isola del diavolo, così la chiamavano i confinati, che sono arrivati a essere 800, di cui 400 comunisti, in un'isoletta che è poco meno di 2 km² di superficie, totalmente isolata dal resto del mondo. Ho restituito quindi che cos'era Ventotene, le sue origini geologiche, partendo dalle sue origini geologiche, ma soprattutto anche in qualche modo per contrastare questa vulgata di un regime fascista tutto sommato all'acqua di rose, anche cos'era il sistema confinario, cioè, di fatto le isole confinarie erano carceri a cielo aperto. E quindi è in questo contesto, è nel 1941, questo vorrei sottolinearlo, cioè l'anno più nero della Seconda Guerra Mondiale, forse l'anno più buio dell'intero Novecento. Sono mesi in cui le bandiere naziste sono sui pennoni di tutte le grandi nazioni europee, e dove non lo sono ci sono governi loro alleati, l'unica eccezione è la Gran Bretagna. In questo contesto...
14: Anche l'Unione Sovietica era alleata.
13: Esattamente, c'è anche... è proprio una vicenda di un dramma... 41, no, inizia l'operazione Barbarossa. Diciamo,
14: Nel giugno,
13: sì, sì. Quindi da questo punto di vista restituire il clima restituisce, devo dire, anche la grandezza di una capacità di visione. Erano dei visionari irregolari. Io racconto nel secondo capitolo proprio la storia, la biografia di Colorni, Spinelli, Rossi, ma anche di Ursula Hirschman e Ada Rossi, e questo piccolo drappello di federalisti che si ritrovano a discutere, a ragionare su che cosa, su come si era arrivati lì. Qual era stata la grande crisi delle democrazie che aveva prodotto nazismo e fascismo, e individuano nel nazionalismo il mostro che aveva generato la guerra, e individuano negli Stati Uniti d'Europa, nell'abbattimento delle frontiere, la soluzione. Cioè loro dicono: attenzione, perché se dopo la guerra ritorneremo di nuovo ognuno nei propri confini, ognuno nei propri egoismi nazionali, il rischio è che quello che è accaduto possa ripetersi.
14: Lei fa anche un quadro delle condizioni in cui vivevano i confinati. Allora, io le volevo chiedere, loro hanno fatto un grande lavoro scrivendo questo manifesto, scusi se uso il plurale, ma forse in questo caso è opportuno. Che cosa sapevano di quello che succedeva intorno a loro in quel periodo? Quali erano le fonti di approvvigionamento delle notizie? Perché lei fa un quadro di come vivevano. Io volevo capire come apprendevano di quello che stava accadendo per poi elaborare un manifesto che è diventato molto importante per noi.
13: Ma fondamentalmente arrivavano saltuariamente, non sempre i quotidiani. La radio potevano ascoltarla dalle finestre aperte di qualche abitante di Ventotene compiacente, ma ovviamente erano le radio del regime. E poi c'erano libri, biblioteca, una piccola biblioteca che era gestita da un bibliotecario triestino, e Rossi in particolare, in contatto ad esempio con Luigi Einaudi, riusciva ad avere libri, erano concessi, diciamo, dal regime carcerario, ed è in questo modo che loro iniziano a leggere e a compulsare libri che parlano del federalismo in termini più economici, e quindi queste erano fondamentalmente le loro, e sono divoratori. Rossi in una lettera dice: ho letto più libri in carcere al confino che in tre vite se fosse rimasto fuori, perché ovviamente non hanno grandi cose da fare e quindi si dedicano in maniera ossessiva in qualche modo alla lettura.
14: Quanti manifesti sono stati scritti a Ventotene? Allora, quale possiamo definire più attendibile? E le volevo chiedere in particolare qual è il ruolo di Eugenio Colorni, perché molti, spesso in polemica, hanno detto che il vero padre di questo manifesto è stato Colorni, che, come tutti sanno, venne assassinato dai nazisti, dalla polizia nazifascista a Roma nel maggio del 1944.
13: Ma fondamentalmente dobbiamo considerare il manifesto una sorta di work in progress a Ventotene. Poi ne esistono diverse versioni, una di queste è quella che viene utilizzata come documento programmatico all'atto della fondazione nell'agosto del 43 del Movimento Federalista a Milano. Esiste una versione pubblicata su una rivista romagnola di Giusto Tolloi, Nel libro noi riproduciamo al fondo per il lettore la copia numero 15 che Eugenio Colorni diede poco prima di morire a Pietro Nenni, di quella che anche Spinelli considera la versione ufficiale, quella che viene stampata clandestinamente nei primi mesi del 1944 ed è quella che contiene la prefazione di Colorni, che a pieno titolo è parte integrante del manifesto, che è stato prevalentemente scritto da Spinelli, salvo alcune parti scritte da Rossi, si vede una differenza di scrittura, però i protagonisti hanno sempre detto, in particolare Spinelli nella sua autobiografia, che il testo è frutto del lavoro dei tre fondamentalmente e di chi aveva contribuito, diciamo, alle discussioni. Quindi da questo punto di vista io credo che sia sbagliato, diciamo, individuare una sorta di primus inter pares tra gli estensori, ed invece sia più corretto, e su questo nel passato ci sono state anche discussioni, dire che il manifesto non è stato scritto solo da Spinelli e Rossi, ma anche da Colorni.
14: Come è stato diffuso il manifesto? Allora, e che utilizzo ne è stato fatto prima che si materializzasse effettivamente il progetto europeo nella seconda metà degli anni 50?
13: Beh, intanto il problema era far uscire il testo. E qui ci sono diverse leggende, una di queste è che questo Cosa Vera, Rossi riscrisse tutto con una scrittura miniaturizzata su piccolissime, su cartine da sigarette, un lavoro incredibile. Poi ci sono le leggende all'interno dell'interiore di un pollo o nelle spalline della moglie, dei vestiti della moglie, oppure, cosa che io ritengo forse la più probabile, all'interno di scatole, o meglio, uno dei l'anarchico Damaschi faceva come attività artigianale quella di costruire scatole, e quindi probabilmente in un riparto di queste scatole non visibile venne messo il testo. Quel che conta è un testo che inizia a girare negli ambienti laici e socialisti sostanzialmente, nasce poi il movimento federalista e da lì, diciamo, parte la spinta e la scelta di non fare quello che in realtà era scritto nel manifesto, cioè il partito rivoluzionario, che fu oggetto poi dell'attacco anche della Meloni, ma in realtà considerare e disperdere in qualche modo il seme all'interno dei partiti. Inizialmente i partiti non ebbero non diedero una grande accoglienza al manifesto, perché oggettivamente smontava molti dei pilastri delle ideologie del tempo, ovviamente, dava una prospettiva completamente rivoluzionaria rispetto alle ideologie del tempo, quindi è la ragione per cui Pertini, che era confinato a Ventotene, inizialmente sottoscrive e poi ritira la firma, perché il partito gli dice...
14: Perché forse il manifesto diventato meno rivoluzionario.
13: No, perché il partito gli dice no, noi abbiamo un patto d'azione con i comunisti e quindi non possiamo in qualche modo transigere da questa posizione. Questo provocherà poi negli anni successivi anche qualche contrasto tra Spinelli e Pertini. Il manifesto diventa poi lievito, è lievito nella politica, lievito nelle istituzioni, e se oggi abbiamo l'Unione Europea, che non è certamente quella sognata a Ventotene, non sono gli Stati Uniti d'Europa, però oggettivamente rispetto al modello degli Stati nazionali con cui si era entrati nella Seconda Guerra Mondiale, è un'oggettiva evoluzione. E quindi la rilettura oggi del manifesto può servire, per esempio sul tema, un tema molto delicato che sta vedendo un contrasto molto forte, il tema del riarmo, per esempio, nel manifesto si parla apertamente della necessità di avere una difesa europea, cioè che uno Stato, gli Stati Uniti d'Europa, devono ovviamente avere anche una difesa, ma una difesa europea, non una difesa dei singoli Stati nazionali.
14: Quanto erano condizionati gli estensori del manifesto di Ventotene dai fatti che accadevano in quegli anni? Nel senso, loro erano arrivati, insomma, erano a Ventotene, avevano assistito al patto sovietico-nazista, poi avevano assistito a un'altra situazione all'ingresso degli Stati Uniti nella guerra. Questo aveva creato un certo disorientamento tra loro, e tra di loro c'erano state delle polemiche, degli scontri?
13: No, tra di loro direi di no. Sono tre storie profondamente diverse. Spinelli si iscrive giovanissimo al Partito Comunista d'Italia, ne diventa un dirigente della Federazione Giovanile, è incarcerato giovanissimo, è tenuto in considerazione dal gruppo dirigente, rompe col partito negli anni delle grandi purghe staliniane, quindi prima del patto Ribbentrop-Molotov, che invece provocherà lo scontro interno con Terracini e la Ravera. E quindi arriva a Ventotene sostanzialmente come un apolide da un punto di vista politico, perché non si ritrova neanche con gli ex comunisti sostanzialmente. Rossi invece è un interventista, partecipa alla prima intervista del Democratico, addirittura collabora con il Popolo, col giornale di Mussolini, nei primi numeri. Poi sarà illuminato, lo dirà lui stesso, da Salvemini, e quindi passerà sostanzialmente sotto le file e parteciperà alla Costituzione Giustizia e Libertà. È quindi un giellista, un laico che combatterà molte battaglie anche poi dopo, per essere poi uno dei fondatori del Partito Radicale negli anni 50, è un economista, diciamo, di cultura e di impostazione. Colorni è un professore triestino di origine ebraica e sarà uno dei protagonisti del Centro Interno Socialista, di quel poco che rimane, diciamo, di rete clandestina del Partito Socialista. Verrà catturato e incarcerato grazie a una spia dell'Ovra, più quasi come ebreo, quindi sono i giorni del 1938 delle leggi razziali, quindi si alimenta l'idea del complotto sostanzialmente degli ebrei. Sarà a sua volta comunque un po' un socialista irregolare, dirà di essere socialista a Pertini e Iacometti, che erano i due esponenti a Ventotene, solo quando andrà via. E sarà poi invece uno dei protagonisti della resistenza romana, finendo per essere ucciso dagli sgherri della banda Coca a pochi giorni dalla liberazione di Roma, il 28 maggio del 1944. Roma sarà poi liberata
8: una settimana dopo,
13: il 4 di giugno, e in quei giorni i socialisti perdono due grandi nomi che avrebbero, a mio giudizio, cambiato forse la storia della sinistra se fossero rimasti in vita. Uno era Eugenio Colorni, l'altro era Bruno Buozzi.
14: Allora, più di un anno fa il manifesto è entrato nello scontro politico per la vicenda che tutti sappiamo. Durante un dibattito, credo per un Consiglio europeo, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha citato un passo del manifesto di Ventotene. Io le chiedo quale e di che versione, denunciando che il manifesto prevedeva l'abolizione della proprietà privata. Allora, cosa c'è di vero in quello che aveva detto il Presidente del Consiglio, e come si è sviluppata questa polemica?
13: Il problema non è la versione, il problema è la decontestualizzazione e l'oltraggio alla memoria, la reazione che ebbi, ma che avemmo tutti in quell'occasione, fu quella. Cioè, tu non puoi estrapolare delle frasi e quindi trasformare tre uomini e tre giganti della nostra storia in omuncoli quasi proni all'idea di una dittatura del proletariato. Il manifesto conteneva l'aspetto del partito rivoluzionario, la critica alla democrazia era una critica forte, ma fatta da esponenti che avevano visto sostanzialmente la democrazia italiana e quella tedesca aprire le porte al fascismo e al nazismo, non poteva non essere, c'era una sfiducia nei confronti della capacità della democrazia di gestire il dopoguerra, cosa che poi, su cui poi ritornerà in particolare Spinelli dicendo che era eccessiva. Sulla proprietà privata, io credo che forse dimentichiamo cosa c'è scritto nella Costituzione italiana. In alcuni articoli si dice chiaramente che la proprietà privata può essere limitata in determinati casi, esattamente quello che scrive il manifesto, che su spinta di Rossi è contro gli oligopoli, è contro i monopoli, è per favorire una proprietà diffusa. Insomma, lì dentro ci sono le radici di una parte non piccola della nostra Costituzione. L'articolo 11, che tutti noi ricordiamo per il primo capoverso, quello in cui si dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento per risolvere le questioni, dirimere le questioni internazionali, ha un secondo capoverso che di fatto è la trasposizione del manifesto di Ventotene, cioè l'Italia è disponibile a cedere parte della sua sovranità per darla a organismi internazionali più ampi per garantire la pace. Esattamente quello che è lo spirito di Ventotene, ed è anche per questo che lì ci sono, come scritto nel sottotitolo del mio libro, le radici della nostra libertà.
14: L'attacco è andato a segno lo scorso anno, o crede che in realtà il manifesto sia uscito rafforzato da questa polemica?
13: Ma come sempre lo sfregio c'è stato, però è stata molto forte anche la reazione. Nel libro provo a cercare di essere il più asettico possibile, essendo tra l'altro, scrivendo da storico ed essendo stato protagonista di quelle ore, quindi riporto non soltanto tutto il resoconto stenografico di quella seduta, ma anche tutti gli articoli che seguirono per alcuni giorni. E io credo che alla fine il manifesto ne sia uscito rafforzato nella sua dimensione, nella sua importanza, di seme, di lievito dell'idea dell'Europa, e soprattutto sia ritornato d'attualità perché quelle riflessioni sono utili per l'oggi. Cosa dobbiamo fare in un momento in cui c'è un attacco, di cui il discorso della Meloni a mio giudizio fa parte, contro l'Europa, per rilanciare una dimensione nazional-populista? Rileggere Ventotene significa capire quali furono gli errori compiuti dalle classi dirigenti europee, e anche come le classi dirigenti che uscirono dalla Seconda Guerra Mondiale riuscirono a cogliere la necessità che per evitare le guerre occorresse lavorare all'integrazione europea. In questo la spinta degli Stati Uniti fu forte in qualche modo, non bisogna dimenticarlo, però se noi abbiamo vissuto, al netto della vicenda jugoslava e ai noi della vicenda della guerra di aggressione russa all'Ucraina, 80 anni di pace, che è il periodo più lungo della storia di questo continente, lo dobbiamo anche a quei visionari che su un'isoletta spersa nel Mar Tirreno, su quelle scogliere, immaginavano un'Europa federale e gli Stati Uniti d'Europa.
14: Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci parlato di Ventotene, le radici della nostra libertà, scritto e curato da Federico Fornaro, che ci racconta la storia del manifesto di Ventotene anche attraverso la sua genesi, la sua diffusione e anche le polemiche che ci sono state, con in appendice
13: la versione ufficiale,
14: quindi il manifesto numero 15 di Ventotene. Ricordo che il libro è edito da Bollati Boringhieri. Ringrazio naturalmente l'autore per la sua disponibilità per parlare di questa sua ultima fatica, di tante altre fatiche, che segue tante altre fatiche letterarie. Grazie.
13: Grazie a voi.
10: Questo dunque Lanfranco Palazzolo con Federico Fornaro su Ventotene, le radici della nostra libertà. 20:21, Radio Radicale Vi lasciamo adesso ad un'intervista sempre al Corriere Lanfranco Palazzolo, ci occupiamo di crisi spagnola, una intervista a Bobo Craxi.
14: Radio Radicale, siamo con Bobo Craxi del Partito Socialista per parlare con lui dei compagni socialisti della penisola iberica, in particolare della Spagna, perché abbiamo visto quello che è successo ieri quando Sanchez ha dato questo annuncio per il voto anticipato il 29 novembre. Allora, che cosa comporta questa decisione dopo la bocciatura alle Cortes, al Parlamento spagnolo, della legge sulla casa? Perché ecco, Sanchez oggi si trova in questa situazione? Gli indipendentisti gli hanno tolto la sedia da primo ministro. Adesso che succede? Quali sono i rischi degli equilibri europei? Perché perdere un leader europeo così importante avrà sicuramente delle ripercussioni.

0: di spendere i soldi del PNRR, di sviluppare delle politiche economiche dallo sfondo sociale preminente, ha disinfiammato in parte la vicenda catalana, no? Accedendo alla possibilità di concedere un'amnistia, cosa che poi il Parlamento spagnolo ha fatto. Dentro questo
1: Non è
0: percorso
1: bastato però
0: politico,
1: per...
0: ci arriviamo. Dentro questo percorso politico naturalmente è cresciuta intanto l'onda nera internazionale. È una forza, diciamo, d'urto robusta che è arrivata dalla scissione del Partito Popolare, perché Vox nasce da una scissione del Partito Popolare, alimenta il suo slancio nazionalista di ultradestra grazie al tentativo di secessione catalano, quindi costruisce una, come si usa a dire oggi, un racconto che loro sono quelli che difendono l'unità della nazione, eccetera, eccetera. E parallelamente la magistratura spagnola, certamente non di obbedienza, ma di influenza, diciamo, della destra, sia popolare che di ultradestra, muove un'azione giudiziaria prima nei confronti del pezzo del gruppo dirigente socialista del PSOE, poi nei confronti della moglie di Sanchez, traffico di influenza, e poi del fratello, e poi in definitiva con il leader, il co-leader o uno dei leader più prestigiosi del socialismo spagnolo, cioè José Luis Zapatero. Questo è il quadro dentro il quale si svolge poi la tragedia di Ceuta, cioè l'invasione di 80.000 persone in un giorno dei confini di una cosiddetta exclave, cioè di un pezzo del territorio spagnolo in terra africana. Bene, tutto questo contesto, naturalmente, da questo contesto Sanchez ha cercato di uscire da quell'angolo, no, promuovendo un decreto sulla casa, perché grande clamore ha suscitato il caso di questa anziana spagnola nel centro di Madrid, e questo è avvenuto queste settimane con una fortissima ondata di solidarietà nei confronti di questa donna. Lui ha decretato d'urgenza innanzitutto il congelamento di sfratti, di certi sfratti, soprattutto verso le persone meno abbienti, e anche il congelamento degli acquisti degli immobili da parte dei fondi. Insomma, ha creato una legislazione certamente d'urgenza temporanea, non definitiva, che rispondeva in modo sensibile a questa emergenza abitativa.
1: Ai catalani non è piaciuta questa
0: No,
1: cosa.
0: la questione catalana è diversa, nel senso che Puigdemont, che è un capo accorto, ma tatticamente non un esemplare, sono molto più abili politicamente i baschi, ha fatto una mossa tutta catalano-centrica, nel senso che doveva uscire a sua volta lui dall'angolo, perché nel frattempo, mentre lui stava a Bruxelles in esilio, a Waterloo per la precisione, si è creata all'interno
1: Guarda
0: della
1: caso.
0: Catalogna una enorme iniziativa che, diciamo, che scavalca a destra il partito di Puigdemont, penso anche con fortissime influenze e finanziamenti esteri, e qui mi taccio. E questo ha creato per la destra catalana, diciamo centrodestra catalana, un problema. E in più era la settimana nella quale i tribunali dovevano decidere sul suo rientro. Quindi pensava di fare una pressione mediatica, politica, su chi doveva decidere della sua sorte. Non c'entrava nulla con il fondo abitativo, con la questione abitativa. Insomma, ha creato, secondo me, giustamente questa mattina Eric Giuliana, che è un commentatore avvertito dell'Avanguardia, dice, ha fatto una rachiri, un autogol, perché sostanzialmente alla causa catalana questa vicenda non serve, l'idea che vinca l'ultradestra, e in più ha buttato a mare l'unico governo che si è occupato delle loro sorti, che ha cercato di non di perdonare, ma di congelare e disinfiammare, come ho detto all'inizio, la questione, diciamo, della secessione catalana, è quello che è avvenuto, che è ancora presente, che è ancora viva, soprattutto presso gli spagnoli, che nutrono verso i catalani un atavico rancore, non si capisce perché, e viceversa. Ora Sanchez anticipa, fa una mossa del cavallo, sperando che l'ondata, popolare e sociale che non si andrà consumando

0: in questo mese e mezzo possa sospingerlo o comunque mettere una pezza ai sondaggi che lo vedevano già sconfitto. Però accade, diciamo, che governi che non fanno male, nel caso di Sanchez ha fatto molto bene sul piano, ripeto, economico, però accade che governi che diventano da popolari verso il quale c'è un atteggiamento meno disponibile possano perdere le elezioni. Io non penso che andrà in crisi l'Europa perché nel caso vincessero i popolari, nonostante non siano pronti per governare, non hanno una classe dirigente idonea, hanno fatto un'opposizione onestamente smodata, hanno contribuito con un populismo in una lotta senza quartiere, diciamo, a tentare di demolire De Sanchez, però i popolari bene o male appartengono al gruppo popolare europeo, quindi se andasse Feijóo non cambierebbe, diciamo, la postura spagnola. Ma indubbiamente l'offensiva anti-spagnola e anti-europea passa anche da questa divisione radicale. Cioè, quello che conta è il destabilizzatore, e concludo, non è tanto che vinca Tizio o vinca Caio, vinca la sinistra o vinca la destra. L'importante è che si determini una forma di destabilizzazione perenne nelle grandi nazioni europee. È quello che faranno e cercheranno di fare anche qui in Italia.
1: Quindi quello che noi stiamo vedendo in Spagna, secondo lei, potrebbe accadere anche qua e che abbiamo visto anche in Francia, potrebbe accadere anche da queste parti?
0: Cioè accade che questa è una società, quella occidentale, quella europea, fortemente lesionata dalla crisi economica e che quindi né i governi di destra né i governi di sinistra hanno saputo tamponare con efficacia. Il caso spagnolo è relativo nel senso che veniva da una situazione economica fragile e che Sanchez è riuscita a determinare delle possibilità, anzi dei successi di crescita dell'economia spagnola. Nel caso tedesco siamo di fronte appunto alla recessione, nel caso francese è probabilmente la nazione che soffre di più, ha sofferto di più in questi anni di crisi, e nel caso italiano siamo alla paralisi dei nostri conti, insomma non si va indietro ma non si va neanche avanti, anzi addirittura siamo ultimi, no, nelle classifiche di crescita di questo paese e di più si è creato un problema sociale e spesso problemi sociali vengono creati dalle destre, che sono destre destabilizzatrici. L'enfatizzazione del problema dell'immigrazione, che esiste, ben inteso, e tuttavia però è frutto di una propaganda che a un certo punto alimenta, arricchisce la greppia elettorale dei partiti che la promuovono, però non risolvono il problema. Questo, diciamo, è la determinazione attraverso la quale noi insistiamo su alcuni fondamentali, noi. Alcuni insistono su alcuni fondamentali. Vogliamo la pace, ma non si capisce come la vogliamo costruire la pace e con chi, non essendo noi in guerra. Vogliamo risolvere il problema dell'immigrazione, cacciando naturalmente gli immigrati. Sono slogan efficaci, ma che non contengono mai una soluzione politica dei problemi. L'uno, perché l'immigrazione, diciamo, clandestina e incontrollata è un fenomeno del nostro tempo, esattamente come il cambio climatico, che non si ferma con le mani. Due, il problema della pace la si costruisce, diciamo così, anche dotandoci, diciamo, di strumenti politici idonei per costruire i percorsi di pace possibili. E siccome abbiamo assistito attoniti a quello che è avvenuto in questi 4 anni, pensare che ci sia un governo capace, meglio dell'altro, di destra o di sinistra, in grado di padroneggiare questi problemi, è onestamente cattiva politica, cioè vuol dire non avere il senso della realtà. E penso che però le forze democratiche, sia in Francia che in Spagna e anche in Italia, non manchino, per tentare di disinfiammare la nostra, diciamo, tentativo di secessione dalla realtà.
1: Va bene, vedremo come si svilupperà la situazione e che cosa accadrà anche in Italia. Lo vedremo anche questa settimana. Intanto la ringrazio come sempre, grazie a Bobo Craxi del Partito Socialista con il quale abbiamo analizzato la crisi spagnola, che è anche una crisi europea che rischia di diffondersi anche qua in Italia. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Intervista a cura di Lanfranco Palazzolo. 20 e 32 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario serale, in regia Lorenzo Bruschi, in voce Enrico Salvatori. Allora, quali sono le notizie principali della giornata? Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti in tutto il paese nel terzo atto delle proteste alle quali hanno aderito anche diversi sindacati d'Oltralpe. Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, quasi mezzo milione di persone sono scese in piazza in una giornata segnata da tensioni, barricate e lacrimogeni. Nella capitale centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei. Macron convoca il governo, sospese lezioni nei licei fino a venerdì, dall'inizio delle mobilitazioni a settembre, feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici e 725 agenti. Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. L'Iran convoca l'ambasciatore francese per la repressione delle proteste. La riforma della legge elettorale va avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia, domani il terzo, giovedì il voto segreto sull'intero provvedimento. La maggioranza si mostra compatta, le opposizioni sono sul piede di guerra, una legge fatta da chi ha paura di perdere. Pronti ricorsi alla Corte Costituzionale che si potrebbe esprimere entro febbraio. Dubbi di Forza Italia e Lega sulle elezioni anticipate a maggio con l'Election Day evocate da Malan di Fratelli d'Italia. Forza Italia è favorevole ad andare alla fine della legislatura, dice Tajani. L'eventuale richiesta al Colle dipende da Meloni. Nel campo largo Conte chiede a Schlein di accelerare con le primarie. Vertice del PD il 18 per decidere. Vediamo anche altre notizie, in particolare il caro carburanti che torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. Resta il price cap scelto da alcune compagnie, ma i prezzi crescono. Per Eni il diesel sale a 2,25 centesimi, la benzina a 2,05, oltre il tetto fissato in precedenza. I consumatori parlano di tradimento del governo, il vice ministro dell'economia Leo promette l'impegno dell'esecutivo. Ci stiamo lavorando, non c'è una decisione. L'impatto dei costi del caro carburante preoccupa l'Europa. In inverno la situazione potrebbe aggravarsi, avvisa la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando una task force per aggregare la domanda di energia e sottolineando l'importanza di sostegni mirati per chi ne ha bisogno. Crans-Montana, le famiglie delle vittime attendono verità e giustizia oltre ai risarcimenti, mentre Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il tragico rogo a Crans-Montana, ricorderete, chiede l'indennizzo proprio per quell'incendio. La pratica per ottenere il risarcimento per una perdita di guadagno causata da danni alla salute è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che ha chiesto alla procura il nulla osta per il versamento. I coniugi Moretti erano i proprietari del Constellation, dove tra le fiamme morirono 41 persone e 115 rimasero ferite. Una richiesta che lascia sconcertati il commento dell'avvocato della famiglia di Sofia Donadio, rimasta gravemente ferita. Arrestato l'ex capo degli 007 tedeschi, l'ombra di Putin, l'ombra di Mosca dunque, sull'arresto per sospetto spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Hanning, che ha guidato il BND dal 1998 al 2005. Stando alla Bild, il termine del suo mandato avrebbe ottenuto e trasmesso informazioni classificate ad una potenza straniera in cambio di soldi. Secondo il giornale tedesco, nella sua nuova veste di consulente per la sicurezza, Hanning avrebbe stretto legami con la Russia e con la Cina. Nella notte, intanto, Mosca è stata bersaglio di un maxi attacco da parte di Kiev che ha coinvolto 650 droni, due le vittime. Alcuni hanno colpito anche due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Una è affondata, l'equipaggio disperso. Ma ci occupiamo adesso del dossier mafia appalti, perché vediamo delle dichiarazioni della presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo, che scrive: accusare un GIP di scrivere il falso in un decreto è cosa grave. È intervenuta in particolare sull'accusa di attività depistante sul dossier mafia appalti mossa dall'ex procuratore antimafia Roberto Scarpinato, oggi senatore del Movimento 5 Stelle. Quando è un'autorità giudiziaria a parlare di depistaggio e falsa testimonianza, di fatto cambia il tiro e il modo in cui la Commissione si deve relazionare con gli auditi. ha affermato ancora Colosimo. Ho trovato tutto molto grave, però che si utilizzino certi termini verso un procuratore e un giudice, perché li ha utilizzati prima per il procuratore De Luca e poi per il GIP Santi Bologna. Racconta una verità che ad alcuni forse magistrati vanno bene solo se gli danno ragione. E Colosimo ha poi ricostruito la propria lettura della vicenda. Qual è l'attività depistante? Il nido di vipere era presieduto dal procuratore capo Gianmanco. Paolo Borsellino, quando a Capaci salta in aria l'autostrada, decide di dare giustizia a Giovanni Falcone, di fermare lo strapotere di Cosa Nostra e spiegare cosa fosse successo a Capaci. Per farlo riprende il filo di alcune indagini, tra queste il dossier Mafia Appalti. Mentre lui fa tutto questo, tutto si ferma fino ad una inusuale riunione a Palermo il 14 luglio, 5 giorni prima dell'attentato in cui morì Borsellino, durante la quale nessuno gli dice che il giorno prima avevano archiviato gran parte del filone su mafia e appalti. Questo lo scrive il GIP e lo dicono tutti i magistrati auditi dal CSM subito dopo la strage. Ma oggi Scarpinato dice a Natoli di dire un'altra cosa e Scarpinato non era presente alla riunione del 14 luglio, quindi non può saperlo, ha concluso la presidente della commissione antimafia. A proposito di mafia appalti, ci occupiamo di questo tema proponendovi una intervista realizzata da Sonia Martina con Maurizio Gaspari proprio su quanto accaduto in commissione antimafia.
3: Radio Radicale con il senatore Maurizio Gaspari, presidente della commissione esteri, ma ora lo sentiamo in quanto membro della commissione antimafia sulla questione Scarpinato. Io stamattina ho letto il suo pezzo sul Tempo e è una vicenda che va avanti da diverso tempo, quella nei confronti, diciamo, di Scarpinato, e devo dire che forse questa telefonata tra lui e Natoli, insomma, prima dell'audizione in antimafia magari è stata veramente inopportuna. Però allora chiedo a lei questo, ma di spiegare anche, no,
4: la storia è lunga, richiederebbe ampio tempo. Scarpinato ha sostenuto con alcune sue inchieste che alcuni altri esponenti dell'Arma dei Carabinieri avessero trafficato con mafiosi, la trattativa Stato-mafia è stato sconfitto perché poi generale Mori, De Donno, Subranni sono stati assolti, però ne ha distrutto e tritato insieme ad altri suoi colleghi della Procura di Palermo la vita. Poi ha sempre sostenuto che le stragi hanno visto la partecipazione dei fascisti, americani, servizi deviati, una folla di persone, ma non c'è nessuna evidenza di questi fatti. Ha sempre sottovalutato l'inchiesta Mafia Appalti, che invece è una delle cause principali dello sterminio di Borsellino e della sua scorta a Via D'Amelio. Ovvio che Borsellino era anche un simbolo del male per i mafiosi, che invece appunto vivevano una realtà ribaltata, perché Borsellino era il bene insieme a Falcone e ad altri, loro invece nella loro follia criminale lo consideravano un nemico, quindi non c'era solo il problema dell'inchiesta, c'era anche il problema di quella inchiesta. E quindi Scarpinato è sempre stato dalla parte sbagliata, è stato messo in discussione per alcuni acquisti, vendite immobiliari, anche lì si è giustificato, vicende anche quelle controverse. Dopodiché lui sta qui in commissione antimafia, dove, qual è la polemica? Quando è stato udito un suo ex collega Natoli, lui ha parlato con Natoli prima e avrebbe concordato delle domande e delle risposte, ci sono delle intercettazioni, ce lo dici tu, sei un avversario politico di Scarpinato, lo ha detto il GIP di Caltanissetta, il quale ha confermato nella sua decisione questi comportamenti, definendo depistante l'attività di Scarpinato. E quindi è un magistrato che dice queste cose, quindi non vanno bene nemmeno i giudizi della magistratura. Quindi questi intrecci, queste situazioni, ora poi potrei scendere in dettagli, la parziale archiviazione dell'inchiesta mafia appalti, lui dice era parziale, poi dopo li abbiamo rindagati alcuni, c'è stata una sottovalutazione di personaggi. Oggi le segnalo un articolo, visto che segue il tema, del Foglio, che riassume le vicende di Pignatone, che era un altro suo collega dell'epoca, che ha acquistato immobili pagandoli parzialmente in nero da Buscemi e altri personaggi che devono stare in galera, non a vendere immobili ai magistrati di punta di Palermo. Una vicenda, quella della Procura di Palermo di quegli anni, che fatti salvi appunto eroi non a caso sterminati dalla mafia come Falcone e Borsellino, vede molti personaggi in una condizione complicata. Pignatone, verso il quale forse l'indagine si dovrebbe concludere perché c'è un'indagine in corso, e Scarpinato che fa il militante politico, sta in commissione antimafia, parla con il suo ex collega, un magistrato, Bologna si chiama credo, Santi Bologna, qua i nomi sono numerosi, e quindi dice che lui è stato depistante, che dobbiamo fare, perché lui, come scrivo nell'articolo che lei citava oggi, se ne vada dalla commissione antimafia dove è in un conflitto di interesse colossale, e questa è la storia.
3: Allora, le opposizioni, sentivo prima Walter Verini, diceva ma no, e che in realtà la maggioranza non vuole, come al solito, insomma, c'è un po' il tema della propaganda, anche se non capisco qua che quale comunque il tema della propaganda, però è perché loro non vogliono assolutamente che si indaghi in altre piste, soprattutto in quelle, come diceva lei, no? tra le varie c'è una pista nera.
4: La pista nera, è venuto De Luca, il procuratore di Caltanissetta, a dire che sono fanfaluche, che non c'è nessuna evidenza, anche lui fa parte della propaganda. Poi arriva il già citato GIP, magistrato
3: Santi Bologna,
4: perché poi tra Caltanissetta e Bologna. E quindi alla fine sono tutti coinvolti in una propaganda. No, sono loro che fanno la propaganda velenosa. Verini, non difenda l'indifendibile, lo sa che è indifendibile Scarpinato, lasci perdere, perché in questa congiura propagandistica sarebbero coinvolti pure pezzi di magistratura. Loro, che hanno una visione ancora più sacrale della nostra, della magistratura, dovrebbero ascoltare anche De Luca e Santi Bologna, perché poi si dice scherza coi fanti ma lascia stare i santi, o viceversa.
3: Grazie a Maurizio Gasparri.
2: Allora, questo Maurizio Gasparri, sullo stesso tema, visto che è stato tirato in ballo Scarpinato, leggiamo un'agenzia dove il senatore del Movimento 5 Stelle, in una lunga nota, in una lunga risposta articolata, scrive: vi è da essere seriamente preoccupati per la memoria della Presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, che ieri sera al TG1, davanti a milioni di cittadini, ha riferito delle falsità clamorose, dimenticandosi del tutto di informazioni e fatti che dovrebbe conoscere benissimo. Poi scrive ancora Scarpinato, queste, come diciamo, sono le sue dichiarazioni. La Presidente Colosimo ha parlato di un'archiviazione dell'indagine Mafia Appalti. Sa bene che è documentalmente provato che l'indagine non è mai stata archiviata e che nel luglio del 92 vennero temporaneamente archiviate solo le posizioni di alcuni indagati, arrestati pochi mesi dopo al sopravvenire di nuove prove. Poi ha addirittura affermato che nessuna carta è scritto che Borsellino sia stato informato di quella parziale archiviazione. Ma come, Presidente, proprio lei che ha ascoltato in diretta il magistrato Patronaggio dire in audizione in commissione antimafia che nella famosa riunione in procura del 14 luglio del 92, alla quale Pacifico, che prese parte Borsellino, aveva preso di quella archiviazione parziale, specificando che il PM Loforte si era soffermato su spiegazioni tecniche senza entrare nel dettaglio delle singole posizioni. Proprio lei, Presidente, che quel giorno disse testualmente: sono emersi a mio avviso racconti diversi da quelli che fino a qui sono stati esposti, almeno riguardo la notizia della parziale archiviazione del procedimento su Mafia Appalti, e questo ovviamente sarà motivo di altro lavoro, perché né i testimoni, che magari sentiremo in un'altra sede, né coloro che abbiamo ascoltato fino ad ora hanno fatto riferimento a un'esplicita archiviazione in quella riunione. Questo dunque l'onorevole Scarpinato. Allora, sullo stesso tema sentiamo ancora Sonia Martina, questa volta che intervista Walter Verini, senatore componente della commissione antimafia del gruppo del Partito Democratico.
3: Radio Radicale con Walter Verini del Partito Democratico, membro della commissione antimafia, lo sentiamo proprio su questo, sulla vicenda Scarpinato, che allora sappiamo bene che la maggioranza più volte ha cercato di far uscire dalla commissione il senatore Scarpinato. Stamattina sul Tempo Maurizio Gasparri ci ha scritto un articolo, insomma, proprio quando riusciremo a togliercelo dal, più o meno questo era il titolo. E allora, intanto io le chiedo che cosa è successo. Sappiamo di questa decisione del procuratore di Caltanissetta Santi Bologna, che ha detto anche, insomma, che è stato depistante, no? Così c'è scritto, ha usato queste parole, no? Scarpinato. e ha parlato di questa telefonata che c'è stata tra lui e Natoli prima dell'audizione di Natoli, e poi c'è la parte dello stralcio del processo come mafia. Me lo spieghi lei, guardi. Ecco.
5: Sì, è una cosa complessa, ma cerchiamo di guardare la sostanza. La sostanza è che Falcone e Borsellino vennero ammazzati a Capaci e a Via D'Amelio. Secondo la tesi del generale Mori e della destra, di questa destra che guida la commissione antimafia e la maggioranza di governo, queste stragi e questi assassini vennero fatti perché quei magistrati indagavano su un filone, mafia e appalti. Filone che c'era, perché c'erano connessioni tra il tema mafia e appalti, ma l'ostinazione con cui questa destra, da quando si è insediata, e il generale Mori, che evidentemente deve avere i suoi regolamenti di conti, dopo che lui è stato assolto per la questione trattativa Stato-mafia, ma adesso vuole regolare qualche conticino, bene, la regia di questa destra, da quando c'è la commissione antimafia, è quella di circoscrivere a mafia appalti via Capaci e via D'Amelio. Non è così.
3: Però il procuratore di Caltanissetta...
5: No, il procuratore di Caltanissetta ha avuto una grande sconfessione. È stato sconfessato perché intanto il GIP che ha archiviato, ma ha archiviato perché non si trova niente su mafia appalti, ma la Cassazione ha respinto la decisione del procuratore, che aveva poi fatto ricorso, di archiviare, per esempio, sul filone estremismo nero delle Chiaie e dintorni. Lui aveva detto anche da noi in commissione antimafia: non esistono legami, aveva usato un termine, zero tagliato il rapporto tra estremisti neri e quelle stragi. La Cassazione gli ha detto: no, devi indagare anche su quello, e gli ha dato ben 43 indirizzi su cui indagare. Quindi è stata questa vicenda, è una sconfessione di chi vuole escludere a priori, riscrivendo la storia, vuole escludere a priori che, per esempio, dietro Capaci e dietro Via D'Amelio, oltre che mafia appalti, ci fossero anche due cosine: gli estremisti neri, che hanno manovrato molto dal delitto Mattarella in poi tutte le stragi italiane, e poi anche alcune connessioni con una politica, perché in quegli anni, in quei mesi, ci furono gli attentati al Velabro, a Via Palestra a Milano, San Giovanni in Laterano, Via dei Giorgofili, e anche quello, il fallito attentato allo Stadio Olimpico. Lì c'era un disegno, probabilmente, che diciamo la mafia e le menti politiche che potevano guidarla volevano cambiare il corso del paese, favorendo nuovi soggetti. In quegli anni, tra l'altro, operava uno come Dell'Utri, che non c'entra dal punto di vista con le stragi, ma Dell'Utri ha scontato 7 anni per associazione mafiosa. Era quello dello Stalliere Mangano ad Arcore. Insomma, noi non diciamo che questa cosa è la verità, diciamo che si deve indagare su queste cose. No, la destra dice no, non si può, ma è evidente perché non si può, perché temono che quei filoni, estremismo nero e anche regia politica delle stragi, possano avere qualche conferma. Scarpinato che cosa ha fatto? Cosa c'entra? Natoli cosa ha fatto? Cosa c'entra? Intanto nessuno dei due, Scarpinato non è indagato, Scarpinato è stato un magistrato antimafia, coraggioso, vive sotto scorta, può aver compiuto errori, certamente, non ho idea, 40 anni ha fatto il procuratore in trincea, e così Natoli è stato chiesto di essere audito all'antimafia e con un collega come Scarpinato ha parlato.
3: Prima dell'audizione.
5: Poteva parlare. Guardi, erano colleghi che si conoscevano, amici, colleghi da 40 anni, hanno rischiato insieme la vita, francamente. Però uno, prima di un'audizione, è meglio non parlare, ma non è che Scarpinato gli ha guidato l'audizione. Per quello che si è capito dalle intercettazioni che abbiamo letto, lo invitava a ripetere cose che entrambi conoscevano, avendo lavorato insieme. Quindi, francamente, se lei mi dice, ma com'è stata questa cosa? Inopportuna? Sì, inopportuna, se non altro perché dà l'alibi alla destra di voler delegittimare Scarpinato. Ma mi creda, quelle audizioni nel merito non sono state falsate. Qualcuno ha detto che gli auditi, qualcuno sostiene che c'è stato un ruolo del generale Mori perfino di indicare dei consulenti alla commissione antimafia. Naturalmente la Presidente ha smentito per quanto riguarda se stessa, ma non ha escluso in questi anni che magari qualcuno possa, dei gruppi possa aver ascoltato. Quindi, come dire, tentativi di condizionamento, semmai li ha fatti la destra. Ma infine, cosa voglio dire? È che dietro questa polemica ci sono due strade. Una dice: chiudiamo tutto, non esistono estremismi neri, non esiste delle chiaie magari nella zona prima delle stragi, come qualche magistrato sostiene, e chiudiamo tutto, non è vero che ci sono regie, non è vero che c'erano menti raffinatissime, c'è solo mafia appalti. Altri che invece dicono, il giudice Caselli su tutti, che è forse la figura più limpida di quegli anni, che è rimasta ancora, sia pure con la sua età, però a testimoniare un grande impegno antimafia, dicono no, in quegli anni ci fu anche dell'altro, quindi non impediamo alla verità e alla giustizia di andare avanti. E lo scontro con la destra è questo, e quindi colpire Scarpinato in quel modo scomposto, un parlamentare non può essere cacciato dalla commissione di cui fa parte, specialmente se indicato dai gruppi, è soltanto propaganda politica che questa destra vede. Voglio chiudere polemicamente, ma sempre col tono giusto. Fare antimafia vuol dire, come fa la Meloni, la Colosimo, andare agli anniversari di Borsellino, di Falcone, non c'è dubbio, guai se non fosse così. Però fare l'antimafia significa anche non togliere la possibilità ai magistrati di usare le intercettazioni, come ha detto il procuratore nazionale Melillo, vuol dire non abbassare le soglie per gli affidamenti diretti dei lavori, e quindi lavori pubblici, e quindi quei rischi di infiltrazioni mafiose, vuol dire non delegittimare la magistratura, cioè vuol dire non togliere ai magistrati, all'antimafia, la possibilità di fare quello che devono fare, la lotta alle mafie, il contrasto, e vuol dire autorizzare l'uso alla magistratura delle chat di uno come Del Mastro delle Vedove, certo, sull'inchiesta, certo, Idra a Milano, perché i suoi rapporti con Caroccia e quelle telefonate potrebbero per i magistrati avere qualcosa di utile. Lo hanno impedito, bel modo di fare antimafia, altro che Scarpinato, si dovrebbero
6: probabilmente astenere. Allora, l'ultima domanda è perché è stata intercettata, era intercettato Scarpinato o Natoli?
5: Non era intercettato, Scarpinato non poteva essere intercettato.
6: Allora Natoli?
5: Era intercettato Natoli, perché era indagato Natoli a Caltanissetta, sì, per le vicende legali, che poi anche su questo non è risultato niente, perché è stata archiviata la cosa, ma lui parlando con Natoli, l'intercettato era Natoli.
6: Sì, sì, sì.
5: E sono state centinaia di intercettazioni, e non so quante, alcune, sta di fatto che quelle intercettazioni di un parlamentare sono state mandate da Caltanissetta all'antimafia, senza che l'antimafia, dicono, le avesse chieste. È una cosa inusuale. Noi abbiamo, sinceramente, noi abbiamo rispetto per la magistratura, però anche quando abbiamo audito il procuratore capo di Caltanissetta, che rispettiamo per carità, il dottor De Luca, e però abbiamo avuto la sensazione che lui fosse già con una tesi, fosse convinto di una tesi. Non è vero che c'erano collegamenti con gli estremismi neri, mafia appalti, e solo le stragi sono solo mafia appalti. No, secondo noi l'Italia ha bisogno di ben altro, ha bisogno di scavare ancora,
7: per capire quello che si può capire, che io non escludo niente, ma impedire ulteriori indagini, come vorrebbe fare questa destra, vuol dire non rispettare la memoria, la storia, soprattutto delle vittime e dei martiri che sono stati ammazzati dalla mafia.
6: Grazie, grazie Walter Verini, è stato chiarissimo.
7: Va bene.
2: Intervista a cura di Sonia Martina, 20 e 57 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale in chiusura del nostro notiziario serale. Scandalo sui servizi segreti tedeschi, l'ex capo del BND, l'ottantenne August Anning, è stato arrestato stamattina nella sua abitazione a Nordwalden, nei pressi di Münster, nella regione della Renania settentrionale Westfalia. Spionaggio di segreti di Stato, tradimenti e spionaggio a favore di una potenza straniera sono i pesanti capi di accusa nei suoi confronti. Contemporaneamente è stato fermato anche il suo ex capo di gabinetto Manfred D. nel distretto bavarese di Bad Tölz Wolfratshausen. Si presume che Anning, al termine del suo mandato, abbia per anni ottenuto e trasmesso illegalmente informazioni classificate come segrete del BND. Si parla di circa 2.000 documenti messi a disposizione da Manfred a Anning fino a giugno del 2022 in cambio di denaro. Manfred è andato in pensione a marzo di questo anno. Dopo il ritiro dalla politica, Anning ha intrapreso un'attività di consulenza privata e, secondo il procuratore generale federale, intendeva sfruttare a proprio vantaggio le informazioni che gli venivano fornite dal BND. Secondo le indagini condotte dalla rivista tedesca Der Spiegel, Anning potrebbe aver redatto un'analisi per i servizi segreti dell'Azerbaigian con cui ha avuto legami. L'ex capo del BND faceva infatti parte del consiglio direttivo del forum tedesco Azero. Stando alla FAZ, dovrebbe essere condotto domani davanti al giudice istruttore presso la Corte federale di giustizia. Se Henning abbia poi trasmesso informazioni direttamente ad una potenza straniera, è oggetto delle indagini in corso. Ma secondo quanto riportato dalla DPA, avrebbe fornito dati sensibili a collaboratori di due servizi segreti e di intelligence stranieri. La certezza è che operava in tutto il mondo come consulente in ambiti di sicurezza e commerciali. La Bild scrive che Henning aveva legami con Russia, Cina e Israele e versava da anni in gravi difficoltà finanziarie con la pensione pignorata. Questa l'ultima segnalazione per questo nostro notiziario, il notiziario serale di Radio Radicale. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia a Lorenzo Bruschi. Un saluto da Enrico Salvatori, adesso vi lasciamo a Radio Carcere a cura di Riccardo Arena.
8: Dignità è un paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurano il reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la miglior garanzia di sicurezza.
9: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
10: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
11: E buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Allora, siccome ormai sono 4 anni che il governo guidato dalla presidente Meloni è in carica, oggi e con l'aiuto dei nostri ospiti vogliamo fare un bilancio su quello che è stato promesso di fare o quello che si è cercato di fare per migliorare la condizione di vita nelle carceri e chi è costretto a viverci e quello che invece non è stato fatto. In altre parole, oggi ci vogliamo chiedere, in questi 4 anni di governo, il governo Meloni appunto, ha migliorato le condizioni nelle nostre carceri oppure no? Ma prima di affrontare questo tema, che vi devo dare purtroppo la notizia dell'ennesima persona detenuta che si è tolta la vita. Infatti venerdì 2 ottobre, a proposito di bilance, venerdì 2 ottobre nel carcere di Reggio Emilia si è ucciso Mena Yastafonus, che era un cittadino italiano di origini egiziane e che aveva solo 26 anni. In particolare, e come riporta la Gazzetta di Reggio, Mena si sarebbe impiccato, pensate un po', utilizzando il cavo della TV che aveva nella sua cella dove era da solo e dove era rinchiuso da una settimana perché in attesa di essere giudicato per lesioni, resistenza pubblico ufficiale. Insomma, va anche precisato che Mena soffriva di una grave, gravissima malattia mentale e per questo era in cura nel centro di salute mentale di Reggio Emilia, invece poi stava chiuso in una cella. Sta di fatto che sta risalgono così a 55 le persone detenute che si sono uccise dall'inizio dell'anno, senza pensare agli oltre 140 persone detenute che sono morte per malattia sempre dall'inizio dell'anno. E allora, come vi dicevo, il governo Meloni è in carica ormai da 4 anni ed è il tempo di fare un bilancio su cosa si è fatto o cosa non si è fatto per migliorare il nostro sistema penitenziario. Crisi del sistema penitenziario che per carità arriva da anni, da tanto tempo, però questo governo ha detto che avrebbe risolto e ad ora non vediamo risultati. Infatti in questi anni ne abbiamo sentite tante, forse troppe, ma guardando ai fatti concreti la situazione delle carceri è rimasta la stessa, anzi è diventata a dir poco drammatica. Intanto il dato sul sovraffollamento, che più volte lo stesso ministro Nordio ha definito un grave problema. Ebbene, nell'ottobre del 2022, quando si è insediato il governo Meloni, nei nostre carceri c'erano 56.225 detenuti e ora, dopo 4 anni e diversi decreti approvati, oltre a tante promesse fatte, contiamo più di 66.000 detenuti che vivono ammassati in 46.200 posti effettivi. Tradotto, non solo abbiamo 16.800 detenuti in più, ma in 4 anni contiamo anche 10.000 detenuti in più, mentre i posti regolamentari, anche se virtuali, sono rimasti più o meno sempre gli stessi. Altro tema dolente è rappresentato appunto dai suicidi o da chi in carcere perde la vita per una malattia. Infatti dal 2022 a oggi si contano oltre 378 suicidi, persone che si sono tolte la vita, mentre sono stati quasi 700 i detenuti che sono morti per malattia. Totale più di 1.000 persone morte per una pena, una sorta, un bollettino che può ricordare un terremoto. Ecco i freddi dati numerici che vanno però di pari passo con gli slogan o con i provvedimenti legislativi voluti dal governo sul fronte delle carceri, provvedimenti che, come vedremo, purtroppo non hanno prodotto i risultati sperati, né forse potevano farlo. Un'ultima considerazione merita il cosiddetto piano carcere, che è stato tanto sbandierato dal ministro Nordio, un piano ambizioso che prevede la realizzazione di oltre 10.000 nuovi posti detentivi. Vedete come ritorna la cifra 10.000, eh? 10.000 posti, nuovi posti detentivi in soli 3 anni, ovvero entro la fine del 2027, vedremo se succederà, per un conto che supera 1 miliardo di euro, non poco. Ma non solo, come vedremo dopo, parte di questi nuovi posti verrà realizzato con dei cosiddetti moduli prefabbricati che verranno inseriti in carceri già esistenti, ovvero container sul modello del CPR in Albania. Ma pare che ci sia un problema, infatti i primi 380 container costano troppo, ovvero 45 milioni di euro, che, tanto per farvi un'idea, equivale alla modica cifra di 118.000 euro a posto letto. Bene, per parlare di questo sono oggi con noi Federica Olivo, giornalista dell'Huffington Post. Ciao Federica, buonasera e bentrovata.
12: Buonasera a tutti e grazie.
11: Saluto anche Alessandro Trocino, giornalista del Corriere della Sera, dove cura la newsletter Il Punto. Ciao Alessandro, buonasera.
13: Ciao, grazie.
11: Saluto anche il professor Davide Gagliani, professore di diritto costituzionale all'Università di Milano, ma molto attento al tema penitenziario. Buonasera professor Gagliani.
14: Buonasera a tutti.
11: E infine, ma non meno importante, saluto Giampaolo Catanzariti, avvocato penalista e responsabile dell'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Buonasera Giampaolo Catanzariti, grazie per essere qui a Radio Carcere.
15: Ciao Riccardo e grazie a voi, un saluto ai nostri radioascoltatori.
11: Allora, ma prima di iniziare vorrei con voi confrontarmi su un dato. Infatti già nel 2023 il ministro Nordio aveva promesso di utilizzare le ex caserme come strutture carcerarie in modo da debellare il crescente sovraffollamento. Un'idea questa che ebbe anche buona fede, ma poi anche lui aveva capito che non ne valeva la pena, non si poteva fare. Ecco, Alessandro Trocino, tu oggi, proprio oggi, sul Corriere della Sera scrivi un ampio articolo in cui affermi: fatto un annuncio, si passa al prossimo, a proposito di questa azione politica, tra virgolette, del ministro Nordio, è vero?
13: Eh sì, perché insomma in questi 4 anni ne abbiamo visti molti, gli annunci, molte conferenze stampa, molta enfasi anche, no? Si è parlato ogni volta che si faceva una proposta, si parlava di un piano vasto, un piano strutturale, addirittura Andrea Del Mastro, l'allora sottosegretario, parlò di piano epocale. Allora, di tutti questi piani epocali e strutturali si è visto poco o niente, quindi è un po' una politica degli annunci quella che viene fatta dal ministro, che si è presentato come un ministro garantista e con una storia alle spalle, aveva scritto un libro con Pisapia sul diritto penale minimo, bisognava ridurre il tasso di carcerazione, la carcerazione preventiva e tutto quanto. E poi alla fine ha fatto il contrario di quello che ha sempre sostenuto, ma perché è inserito in un governo che è un governo di destra e che quindi ha come politica quella di aumentare le pene, aumentare i reati e sostanzialmente disinteressarsi della sorte dei detenuti. Quindi inevitabilmente la sua politica di annunci ha portato al nulla, o anzi peggio, perché abbiamo visto che ci sono 10.000 detenuti in più, quindi quasi 7 al giorno, ho fatto il calcolo. I posti, la capienza degli istituti è diminuita, doveva aumentare con questo straordinario piano, invece è diminuita, quindi alla fine dei suoi annunci è rimasto poco o niente.
11: Poco o niente, professor Gagliani, che poi, come dicevamo prima, se non sbaglio, se non ricordo male, anche l'ex ministro Bonafede aveva capito che quella delle caserme non era una genialata. Ricorda anche lei questo particolare?
14: Ma guardi, su Nordio a me pare che abbia perso l'anima, ossia alla ricerca, perché da una parte ci poteva essere l'anima del pubblico ministero, dall'altra però, come è stato detto, c'è comunque l'anima che risponde ad un governo con determinate persone dentro. Ma lui chi è? Cosa vuole fare? Cioè il Nordio quello liberale, sprechiamo questa parola, liberale, ma dove è finito? Liberale vuol dire che la potestà punitiva dello Stato deve essere ridotta al minimo, perché le persone libere dovrebbero vivere in un mondo appunto liberale. Ma dove è finito il Nordio liberale? Ha perso l'anima. Se poi mi parla di Bonafede, andiamo di, non lo so, insomma, è ancora diversa la faccenda, perché ogni governo c'ha la sua, ogni ministro della giustizia c'ha la sua.
11: Ma no, però dico, persino Bonafede l'aveva capito delle caserme che non andava bene, insomma, il Nordio che è più strutturato, no, quello era un paragone, un paradosso.
14: Sì, non credo che sia un vanto capire che in caserma non ci puoi mettere dei detenuti, è veramente l'ABC di una democrazia che vuole fare sul serio tutte le cose che andiamo a dire ormai da tanto tanto tempo, ma non ne farei veramente una questione di destra o di sinistra o di centro, ne farei una questione di che cosa siamo diventati in questo paese.
11: Esatto, questo è il punto. È anche interessante la sua domanda, professor Gagliani, che pone: ma adesso l'anima liberale del primo ministro Nordio, che tanto veniva apprezzata, la scriveva, la celebrava, la diceva anche qui a Radio Radicale, che fine ha fatto? Lui adesso chi è? Federico Olivo, ma al di là di questo, sbaglio oppure un ministro, prima di proporre una soluzione come quella delle caserme, ne dovrebbe verificare la fattibilità? Cioè, come si dice, prima di parlare verifica che lo puoi fare?
12: Beh, sì, diciamo sarebbe
11: dopo l'ABC,
12: sarebbe il minimo sindacale nell'attività di un ministro. Ma io ricordo bene il giorno, il periodo in cui Nordio disse questa cosa delle caserme, era più o meno Ferragosto del 2024, era il momento più drammatico per i suicidi in carcere, e quello fu, diciamo, quasi una scappatoia, un annuncio, quello più facile, no? In termini verbali, non in termini pratici, che Nordio tirò fuori in un momento di massimo dramma, in cui il governo, sebbene fosse insediato da meno di 2 anni in quel caso, non era assolutamente in grado di dare una risposta a quella che era un'emergenza, ed è un'emergenza che si protrae, ed è un'emergenza peraltro che riguarda non più soltanto i detenuti adulti, ma anche i detenuti minorenni. Brava. E i giovani adulti.
11: Infatti il carcere minorile era un fiore all'occhiello, come lo era, esatto, il processo penale per minori. Adesso le carceri per i minorenni purtroppo assomigliano sempre di più a quelle degradate per i maggiorenni, no?
12: Esatto, io guardavo proprio ieri i dati del dei detenuti minorenni che sono nei nostri PM negli istituti penali per minori, e a Ferragosto 2026 i dati del Ministero erano 581, insomma sfioravano i 600, sono esattamente il doppio di quelli che c'erano prima che il governo Meloni si insediasse. E questo vuol dire che appunto quella piccola finestra felice che era la giustizia penale minorile non funziona più, perché non c'è l'interesse a investire nella rieducazione, che con dei ragazzi così giovani funzionava e comunque potrebbe funzionare bene, ma c'è l'interesse nel parificare i minori all'adulto. Lo vediamo anche nelle proposte di legge che fa la maggioranza sull'abbassamento dell'imputabilità, e quindi questa equiparazione poi si traduce in più carcere anche per i più giovani.
11: Non c'è interesse, questa è una pietra angolare, questa affermazione, anche perché viene il sospetto che mentre erano all'opposizione queste forze politiche della destra, insomma, dove si diceva, quando spesso si diceva lasciamoli marcire in galera, ecco, sia una volta diventate forze di governo siano passati dalle parole ai fatti, almeno questo. Comunque sia, Giampaolo Calanzariti, tu che rappresenti l'osservatorio carceri delle camere penali italiane, ma abbiamo assistito in questi 4 anni, come diceva prima Alessandro Trocino, a una politica degli annunci più che a una politica che miri a un risultato concreto. Tu sei d'accordo?
15: Ma non solo sono d'accordo, io purtroppo registro una singolare continuità nell'alternanza politica, e questo è un vero dramma, perché ci attenderemmo una certa alternativa politica anche rispetto alle politiche penitenziarie, e invece abbiamo una piena continuità, quale che sia il colore del governo. Questa è una cosa allucinante.
11: Tu dici giustamente, se ne fregavano prima, se ne fregano anche adesso.
15: Assolutamente sì. Ricordo,
11: traduco in termini posti, barbari,
15: io ricordo i 10.000 posti ancora disponibili in pieno sovraffollamento dell'allora capo del DAP Basentini col ministro Bonafede. Non mi pare che siano cambiate le logiche. In entrambi i casi si vive e si continua a vivere, come diceva Trocino, della politica degli annunci. Ed è una cosa assurda, se noi guardiamo il dato all'interno delle carceri, delle tipologie di reati, c'è anche una certa indicazione contraria rispetto alla vulgata comune. Aumentano i detenuti per reati per violazioni in materia di droga, aumentano i detenuti per, in questi quattro anni, siamo quasi 5 anni dall'inizio della legislatura e del governo Meloni, i reati contro la famiglia. Paradossalmente siamo sempre lì in termini di reati particolarmente gravi come la mafia. Questo per dire che c'è la necessità di dare una risposta alle emergenze della società. Avevamo 9.000 detenuti per reati di mafia, 9.068 nel 2022, oggi ne abbiamo 9.417, cioè pochissimi in più. Come addirittura ne abbiamo in più, questo per sfatare un altro mito, che i colletti bianchi non vanno in carcere, i reati contro la pubblica amministrazione. Cioè il tema è che non si fa una rigorosa analisi della situazione per intervenire, e oggi ci si parla ancora di nuovi posti disponibili. Non servono nuovi posti per le carceri, servono davvero ristrutturare e dare una risposta oggi a carceri dignitose e a un numero che siano accettabili, perché i gesti violenti e le rivolte intervengono anche su questo sostrato.
11: Non solo, Carlo Giampaolo, manca un'analisi dei dati, ma manca anche una prospettiva, cioè manca anche un interrogativo, come dire, quale persona in effetti merita di stare in carcere? Cioè il pericoloso, quello che ha commesso un reato di determinate gravità, e quanti sono i condannati pericolosi o che hanno commesso reati gravi? Questa è un po' la domanda, l'interrogativo che sembra sfuggire a questa maggioranza di governo. Ma passiamo al dato del sovraffollamento, dovremmo partire da là in effetti, che è un dato oggettivo, apolitico. Infatti nell'ottobre del 2022, come dicevamo, quando si è insediato il governo Meloni, nelle nostre carceri c'erano 56.225 detenuti, e ora 4 anni dopo contiamo oltre 66.000 detenuti che vivono ammassati in 46.200 posti effettivi. Quindi non solo abbiamo 16.800 detenuti in più, ma in questi 4 anni contiamo 10.000 detenuti in più. Sto 10.000 torna sempre. 10.000 detenuti in più, che è l'equivalente di un piano carceri. Ma chiedo a Francesca Rosini, che ci assiste alla regia, di farvi ascoltare quello che disse Nordio un paio d'anni fa, un anno fa, forse alla Camera, e disse a un certo punto: guardate che il sovraffollamento mica è colpa del governo, il sovraffollamento è colpa dei magistrati, è colpa dei magistrati. Certo, uno, il magistrato arresta, ma a te il governo spetta l'amministrazione, il governo del sistema penitenziario. Sentite.
16: Se aumenta il numero dei carcerati non è colpa del governo, è colpa di chi commette dei reati e della magistratura che li mette in prigione.
11: Professor Gagliani, insomma, la domanda è doverosa quanto scontata, ma è colpa dei magistrati che le carceri sono raffollate?
17: Ma insomma, mi sentite?
11: Sì, sì.
17: Io ripeto, non è che mi piaccia molto tentare di capire la testa dei politici, ma siccome sono i nostri rappresentanti, ogni tanto mi sforzo, ma è veramente difficile. È come se si dovesse trovare sempre un responsabile al di fuori di noi stessi.
11: Già.
17: Ma come si fa a fare un ragionamento del genere quando il primo decreto legge approvato da questo governo è un decreto che prevedeva come reato i rave party?
11: Attività, cioè, proprio frequentissima. Dica, scusi.
17: Attività. No, cioè è veramente uno scaricabarile che lascia il tempo che trova, cioè non si può ragionare purtroppo in termini razionali, equilibrati, poi ognuno ha le sue soluzioni, davvero sono un po' sconfortato per una volta nella mia vita.
11: No, non si sconforti, professore Songe, hanno sconforto anche noi. Federico Olivo, il sovraffollamento alle stelle è colpa dei magistrati e di chi delinque, voglio dire, l'amministrazione penitenziaria si tira fuori, non vede che sta aumentando, lo guardavamo noi che stava aumentando il sovraffollamento già prima del 2022, insomma, non siamo nessuno, non si rendono conto loro che sono molto ben pagati, molto attrezzati, che c'è una marea che sale e non fanno niente. Certo che i magistrati arrestano, che devono fare? Dimmi che ne pensi.
12: Diciamo, innanzitutto, poi i magistrati non fanno altro che applicare le leggi, poi con tutti i se e i forse e i ma del caso, ma fondamentalmente questo fa un magistrato. E soprattutto c'è una sofferenza, altro che colpa dei magistrati, c'è una sofferenza nella magistratura di sorveglianza, che poi è quella, certo, che si occupa di curarsi, no, della situazione dei detenuti e dell'esecuzione della pena. Fino a pochi mesi fa era l'unico ramo della magistratura che non aveva neanche gli assistenti dell'ufficio del processo a dare una mano, quindi si trovavano questi giudici davanti a una marea di richieste di arresti domiciliari.
11: E ancora adesso le assegnazioni sono molto molto poche. Okay.
12: Esatto, ancora adesso sono in sofferenza. Ed in più c'è un altro elemento: a volte la magistratura di sorveglianza non ha proprio gli strumenti. Pensiamo ad esempio a quando un detenuto che ha un residuo di pena di meno di 4 anni, una buona condotta e quant'altro, potrebbe avere accesso agli arresti domiciliari, ma non ha un domicilio. Lì non sta alla magistratura di sorveglianza a trovare questo domicilio, starebbe al governo.
11: Sì, all'amministrazione centrale o locale, non c'è dubbio. Senza pensare, esatto, cara Federica Olivo, agli oltre 100.000 condannati, i cosiddetti liberi sospesi, no? Che vivono una sorta di limbo. Quelli, per esempio, se entrassero di botto tutti quanti in carcere, altro che piano carceri, no?
12: Beh sì, assolutamente, in quel caso la situazione diventerebbe esplosiva, è evidente che anche lì il governo dovrebbe essere lui a pensare a come fare per non fare entrare, anche perché poi il carcere, dobbiamo sempre ricordarlo, dovrebbe essere un'extrema ratio, non una sorta di, passatemi il termine, di scarica sociale dove purtroppo finiscono le persone che hanno commesso magari anche un reato, ma hanno fondamentalmente un vissuto di disperazione, e probabilmente bisognerebbe pensare a pene alternative o comunque prendersi cura di loro in maniera diversa.
11: O strutture alternative. Pensiamo al ragazzo adesso, esatto, che si è impiccato a Reggio Emilia, no? Malato di mente, da fuori di testa e commette un reato, ma insomma non grave per fortuna, e poi il nostro l'ha messo in carcere, ovviamente si impicca. Ma cara Federico Olivo, tu giustamente facevi riferimento alle residenze per chi, per quei detenuti che potrebbero andare in misura alternativa ma non hanno casa, ma ne parleremo di questo, perché è un altro aspetto importante, un'altra promessa tradita, un'aspettativa tradita. Giampaolo Galanzariti, 10.000 detenuti in più nel giro di 4 anni non sono pochi,
15: No, non sono assolutamente pochi. Poi la cosa anche che dovrebbe farci riflettere è come crescano sicuramente i detenuti, ma anche le misure alternative alla detenzione. Questo è un fenomeno che riscontriamo da parecchi anni. E io volevo dire una cosa.
11: Prego.
15: Sì, il governo è il principale responsabile, è colui che diciamo ha il dovere di intervenire in termini di amministrazione, quindi amministrare il sistema della esecuzione penitenziaria. Il Parlamento ha la sua responsabilità.
11: Bravo.
15: Per non intervenire, non c'è dubbio, perché io

0: sia nel momento dell'adozione della misura, sia nel momento della mancata adozione di una misura alternativa, nonostante siano in crescita, vuoi per difficoltà. Però il tema qual è? Il rischio è che quando c'è un'impostazione politico-culturale repressiva, come c'è in questi ultimi anni per volontà politica chiara, il rischio è che ci sia anche parte della magistratura che si adegui a questo atteggiamento, questo approccio culturale, cioè evitando quasi di finire alla pubblica gogna, di essere additata alla pubblica gogna nel momento in cui succede un caso di una persona che viene messa in misura alternativa e commette un reato e quindi i media magari ci lavorano.
1: Come quella persona a Torino, come il giudice a Torino, Gippe, che ha dato a quel palpeggiatore indiano, se non ricordo male, gli ha dato
0: anche
1: non...
0: quello, certo. È purtroppo questo che condiziona anche la magistratura e non è, credo, corretto dire che la magistratura sia soltanto vittima di questa situazione.
1: No, ma la magistratura, diciamoci la verità, poi non è stata mai tenera, però Alessandro Trocino, insomma, è come dice un po' Gianpaolo Catanzariti, questa cultura repressiva rischia di contagiare altre istituzioni dello Stato?
2: Sì, io tornerei su una cosa, cioè, probabilmente a un punto di vista un po' più cinico, un po' più politico. Prego. Secondo me quello che noi vediamo come un problema, come una criticità, l'aumento dei detenuti, le carceri che scoppiano, il governo lo vede come una risorsa, come un'opportunità, perché sappiamo che il crimine è funzionale, anche è un formidabile strumento di raccolta di consensi, no? La sequenza classica di alimentare la paura, di promettere sicurezza e poi di assicurare la repressione è proprio un meccanismo tipico delle destre, quindi noi siamo giustamente preoccupati e lanciamo l'allarme. Dall'altra parte non si lancia l'allarme perché fin quando non succede niente di enorme, diciamo, per loro va bene, loro possono dire c'è tanto crimine ma ci siamo noi che interveniamo e lo reprimiamo.
1: Come dire, avete visto che c'eravamo ragione? No?
2: Sì, e dopodiché, diciamo, se la situazione va fuori controllo e ci sono le rivolte, arriva la repressione delle rivolte e a quel punto i detenuti diventano i cattivi, ancora più cattivi di quello che sono, e loro riportano l'ordine e la sicurezza, e mi sembra che sia proprio dentro una cornice ideologica che è quella, e che non vuol dire appunto che poi la sinistra invece sia il paradiso, perché proprio l'altro giorno stavo pensando, ma il PD e il centrosinistra hanno fatto una proposta per l'indulto, hanno fatto una proposta per la liberazione anticipata. Bravo. Speciale, non hanno fatto nulla di tutto questo, quindi il Parlamento si dice che non fa niente e obiettivamente neanche nei programmi del centrosinistra c'è qualcosa di concreto.
1: Questo è verissimo, è verissimo, anzi dà ancora più fastidio. Giustamente Alessandro Trocino ricorda il nuovo reato di rivolta nelle carceri introdotto col decreto legge 48 del 2025, dove si punisce non solo chi fa parte, che ha partecipato a una rivolta violenta, ma dove si punisce anche la resistenza passiva, cosa che prima o poi andrà a finire sotto il giudizio della Corte Costituzionale. Ma arriviamo così a luglio 2024, quando il Consiglio dei Ministri approva il cosiddetto decreto carcere sicuro, che essenzialmente contiene due novità: la modifica della procedura per ottenere la liberazione anticipata e la previsione delle strutture residenziali, faceva prima riferimento Federico Olivo, per quei detenuti a cui mancano 8 mesi di pena da scontare, ma non hanno un'abitazione dove trascorrere la misura alternativa. Ecco, sentite quello che disse allora il ministro Nordio, era luglio 2024, faceva caldo, il ministro Nordio parlò di questo decreto come una misura strutturale, organica, che era frutto della visione del governo Meloni, pensate un po', finalizzata all'umanizzazione carceraria. Sentite quello che disse Nordio a questo punto più di 2 anni fa.
3: Il decreto che abbiamo approvato oggi, il decreto legge, è un intervento vasto e strutturale che affronta in modo organico un altro settore del sistema dell'esecuzione penale. Questo intervento è frutto di una visione del governo Meloni, è una condivisione che è orientata essenzialmente su quello che potremmo chiamare umanizzazioni carcerarie.

0: Allora, un provvedimento vasto, strutturale, organico, che vuole, che ha come obiettivo quello di rendere la pena più umana. Andiamo per gradi, fermiamoci intanto per un attimo sulla riforma della liberazione anticipata. Ecco, dopo circa un anno, da quelle parole del ministro Nordio, la Corte Costituzionale ha bocciato quella riforma, affermando che la liberazione anticipata serve alla rieducazione della persona condannata. Professor Galiani, una decisione importante quella della consulta di un anno fa, se non sbaglio, vero?
1: Sì, era talmente umana la scelta del decreto legge che è stata dichiarata infatti incostituzionale perché in fondo non considera che una persona in carcere deve poter fare tutto affinché il suo percorso vada avanti per il migliore dei modi. Quindi quella, tra l'altro, tornando un attimo su quanto diceva Catanzariti, c'è un'analisi più di sistema. Non dimentichiamoci come andò, perché quel decreto legge il capo dello Stato non lo rinviò, e aspettò che inserirono dentro, se vi ricordate bene, quell'altro reato che tranquillizzava dopo l'abrogazione dell'abuso d'ufficio.
0: Ah, sì.
1: Non è la magistratura la colpevole di tutti i mali, non è il ministro Nordio, è giustissima, la segnalazione di stare attenti comunque a tutto il sistema nel suo complesso. Quella della liberazione anticipata speciale, per venire a lei, alla domanda, può sembrare una stupidata, ma in realtà non è una stupidata, perché a tanti quella è l'unica cosa che rimane.
0: Esatto.
1: Ma davvero, è l'unica lampadina che si può accendere ogni 6 mesi. E cosa fa questo governo? La posticipa alla fine della pena. Cioè, non è che sia proprio una genialata. L'altro
0: Né
1: intervento
0: rende la pena più umana, anzi, come cioè, ha scritto la Corte Costituzionale, questa
1: al
0: diventa poi.
1: contrario, disincentivi ogni opera di partecipazione della persona al suo inserimento. Io so che se faccio male non mi piglio un abbuono, so che se invece mi comporto in un certo modo me lo prendo. In questa logica, che è un po' brutta, ma insomma è la realtà, è un premio. È chiaro che se tu lo posticipi alla fine, devi anche dare in alternativa qualcosa a questi poveri cristi che non sanno cosa fare dalla
0: E
1: mattina alla sera in
0: vivono in condizioni
1: carcere.
0: di disumanità e di degrado, tra l'altro. Ma no, ma è così. Federico Olivo, diceva prima il professor Galliani, la liberazione anticipata, prima della riforma Nordio, fortunatamente bocciata dalla Corte Costituzionale, era l'ultima speranza per chi ha pene lunghe, soprattutto per chi ha pene lunghe da scontare. Dalla Corte Costituzionale, dopo poco più di un anno, arriva un'autorevole smentita a quella misura che Nordio aveva giudicato strutturale e organica e vasta, o no? Cioè, non schiaffo mica da niente, eh?
2: Beh sì, diciamo è stata una stroncatura netta del provvedimento del governo, e anche e soprattutto la Corte Costituzionale in quel caso ha ribadito quelli che devono essere i principi a cui dovrebbe attenersi in qualche modo il legislatore quando legifera in tema di carcere, e comunque quindi appunto la rieducazione della pena, che in questo caso deve essere anche una rieducazione progressiva, spostare il conteggio alla fine chiaramente, diciamo, disincentiva molto anche la rieducazione stessa, quindi è
0: No, dico, ma
2: stato
0: poi arriva una
2: un
0: bocciatura dalla Corte Costituzionale. Se fosse successo a me, io sarei scappato in Sudafrica, non lo so, insomma, sarei espatriato per la vergogna, no?
2: Beh sì, ma diciamo il governo su questo
0: Sì,
2: molto,
0: ci ha
2: diciamo,
0: fatto abitudini,
2: rimettersi in piedi
0: dici.
2: nel giro di mezz'ora, continuando a pensare di essere dalla parte della ragione, quindi su questo purtroppo possiamo farci poco, però diciamo quel provvedimento, come quegli gli altri che abbiamo visto in questi 4 anni, rispondevano sempre alla medesima logica, quindi non alla logica di incentivare l'umanità, ma quella di così fare qualcosa purché sia, e poi se quel provvedimento viene bocciato è sempre colpa di qualcun altro.
0: Alessandro Troci, non sei d'accordo con Federico Olivo, quel provvedimento che per fortuna la Cassazione ha buttato lì nel dimenticatoio, era l'ennesimo provvedimento per così, per fare qualcosa, per far vedere che si fa qualcosa, ma poi la sostanza manca.
3: Sì, appunto, come dicevamo prima degli annunci di trovare un alloggio a chi potrebbe avere i domiciliari, oppure di mandare chi ha problemi psichiatrici in comunità, sono tutti annunci sempre con la stessa cifra dei 10.000 che aleggia sempre, come i 10.000 annunci potremmo dire, è sempre la stessa cifra che aleggia, poi alla fine però non succede niente, e che per noi... diciamo è propaganda, chiaramente propaganda, ma visto dall'ottica, dal punto di vista di un detenuto, è peggio che propaganda, perché è una presa in giro, cioè tu alimenti delle speranze e poi queste speranze ogni volta vengono disilluse, quindi è una cosa anche dolorosa, no? Per qualcuno che spera in un miglioramento delle sue condizioni, ogni volta questa cosa è invece semplicemente un annuncio destinato a cadere. Io credo che bisognerebbe provare a cambiare proprio rotta, cambiare verso, non so se sia possibile, sono piuttosto pessimista, anche perché diciamo tra aprile e maggio si vota, quindi in tempi di campagna elettorale non può che andare peggio.
0: Esatto, e si vota, e poi tra l'altro manca un'alternativa politica seria, almeno per quanto mi riguarda, Gianluca Lanzariti, ma insomma giustamente Alessandro Trocino sottolineava come queste promesse, queste riforme che poi non portano nessun miglioramento concreto, poi alla fine determinano sofferenza, illusione nelle persone detenute che insomma stanno patendo pene non previste in nessuna sentenza penale di condanna. È come buttare l'aceto su una ferita, o no?
4: Sicuramente siamo all'esasperazione. È chiaro che sia la politica degli annunci sia la politica dei mancati interventi è chiaro che crea una situazione altamente esplosiva nelle carceri. È vero che per quanto riguarda il governo e questa maggioranza, come diceva Trocino, può sembrare paradossale che questo clima di esasperazione porti alla fine o apparentemente possa portare consenso, e lo porterà fin tanto che non cambieremo il registro comunicativo in questo paese, fino a quando non faremo comprendere che paradossalmente un carcere più dignitoso e più umano vuol dire sicurezza per la società, fin tanto che non cominceremo a dire in maniera chiara, raccontando episodi, parlando in maniera concreta, di quanto le condizioni attuali di invivibilità delle carceri creano una situazione di insicurezza sia all'interno delle carceri ma anche all'esterno, senza una politica seria di reinserimento. E questo è davvero un tema su cui andrebbe fatta una riflessione profonda a tutti i livelli, perché dovremmo cambiare davvero il registro comunicativo, perché il clima che si sta vivendo nelle carceri è davvero di un'esasperazione pazzesca. D'altro canto, basterebbe guardare l'aumento degli atti di autolesionismo, cioè il detenuto che per farsi ascoltare ha la necessità di provocare delle
0: tagliarsi le braccia.
4: Esatto, o tentare il suicidio per vedersi ascoltato, per vedersi riconosciuto in qualche attenzione. Ecco, la situazione è talmente drammatica, basterebbe pensare a questo, basterebbe pensare alle condotte violente che scoppiano all'interno.
0: E poi prima o poi queste persone detenute, costrette, indotte alla esasperazione, prima o poi escono. Tanto vale farle uscire migliori, no? Non vuoi farlo per gli altri, fallo per te stesso, cioè c'è un po' di sano egoismo. Ma il cosiddetto decreto carcere, lo dicevamo, carcere sicuro, te dico, erano anche previste le residenze per i detenuti a cui mancano 8 mesi da scontare e che non avevano, come non hanno, una casa dove poter svolgere la misura alternativa. Vi dico che la previsione di Nordio su questo intervento, su questa misura, è andata via via diminuendo, è partito alto e poi ha chiuso basso. Infatti nel 2024, durante il nostro incontro organizzato da Radio Radicale e da Radio Carcere, detenuti senza dignità, venne proprio lì il ministro Nordio e ha parlato di oltre 10.000 beneficiari. Poi alla Versiliana nel 2025 è sceso a 5.000 beneficiari, ed infine le previsioni del ministro si sono attestate su 2 o 3.000 beneficiari. Poi vedremo, la realtà è ancora più misera. Ma sentite le parole del ministro Nordio a proposito di queste residenze per i detenuti che devono scontare ancora pochi mesi.
5: abbiamo circa 2.000-3.000 persone che avrebbero diritto a questa esecuzione alternativa, ma non hanno un domicilio. Ora il domicilio glielo troviamo, associato anche a un'attività lavorativa, e quindi coniughiamo la certezza della pena, perché si tratta di una espiazione pena, sia pure in misura differenziata, con l'attività rieducativa che è prevista dalla Costituzione.
0: Allora, cara Federico Olivo, il ministro ha sentito parlare 2-3 mila beneficiari di queste residenze per i detenuti a cui manca poco da scontare. Ora è stato pubblicato l'elenco di queste strutture che si sono dette disposte ad ospitare questi detenuti, ma la previsione del ministro Nordio risulta azzeccata oppure no?
2: Ma assolutamente non risulta azzeccata. Bene, allora nel 21 settembre è stato pubblicato questo elenco delle strutture che sono disponibili ad ospitare i detenuti che sono quasi a fine pena. Volete sapere quante sono in tutta Italia? 14.
0: Ora, 14 strutture?
2: Anche... Esatto, strutture poi anche molto piccole, no? Perché poi considerate, parliamo di comunità, quindi comunità che accolgono persone in difficoltà, hanno sempre anche pochi posti, perché hanno bisogno chiaramente, no, di dedicarsi bene a un'utenza che sia non troppo larga, ecco. Sono comunità da 12-13 posti.
0: E quindi quanti beneficiari possiamo pensare? Da 2-3 mila scendiamo a?
2: Allora,
0: aspetta che ti sentiamo a tratti, Federica.
2: Tenendo in considerazione il fatto. Mi sentite ora?
0: Ora sì. Da 2-3 mila scendiamo a?
2: Faccio un calcolo. Se tutto va bene, ma deve andare proprio bene, a 200.
0: 200? Quindi è partito da 10.000, è sceso a 5.000, ha parlato di 2-3.000 e poi i beneficiari concreti di queste residenze per i detenuti, che sono 14, potrebbero riguardare 200 persone, se va bene.
2: Esatto, se va bene, perché poi può succedere sempre che quei posti siano occupati da altre categorie di persone fragili, che quelle strutture si rendano indisponibili per qualche ragione, per cui praticamente questa è stata la grande rivoluzione per i detenuti senza casa.
0: Gli ha detto bene con questo decreto carcere, ma sono carcere, queste sono strutture a pagamento che paga lo Stato?
2: Sono strutture, sì, comunque ovviamente c'è poi una partecipazione dello Stato.
0: Ah, quindi una parte la paga lo Stato, una parte la persona interessata?
2: C'era un sistema per cui poi il detenuto sarebbe entrato in un programma di lavoro e quindi una parte avrebbe potuto
0: dei guadagni. Sì. Alessandro Trocino, come giudichi questa ennesima questione che evidentemente il ministro Nordio non è riuscito a portare a casa? Da 10.000 a 5.000 a 200.
3: Un po' una vergogna sentirlo parlare, promettere che gli daremo il lavoro, gli daremo l'assistenza, ci sarà la rieducazione. Poi sta parlando di strutture che sono strutture private, dove il personale non è addestrato per fare quello che si dovrebbe fare con dei detenuti, non ha compiti di sorveglianza, invece questi sono detenuti che sono ancora ai domiciliari, quindi certo. Sono ancora sotto controllo.
0: Se scappano da quella residenza commettono il reato di evasione. Deve intenderci.
3: Ed è capace che poi sono responsabili anche quelli che in teoria dovrebbero controllarli, che però non sono degli agenti di polizia penitenziaria. Quindi secondo me è proprio sbagliata in origine, in radice, è una misura anche pericolosa, perché appunto va verso una sorta di privatizzazione del carcere, almeno nella parte terminale, nella parte diciamo alternativa, che è una soluzione molto sbagliata e molto pericolosa. Come vediamo negli Stati Uniti, dove il sistema è diventato un business.
0: È che con un tentativo di privatizzare, scusate, le carceri, professor Gagliani, come diceva Alessandro Trocino, che però non gli è riuscito al ministro Nordio, perché è partito da 10.000, poi è sceso a 5.000 beneficiari, poi 2-3.000, adesso sono 200, ci dice Federico Olivo, insomma niente.
1: Ma ci stiamo andando a schiantare e non ce ne rendiamo conto.
0: Oppure siamo già schiantati, non ce ne siamo resi conto.
1: Però siamo su anche noi sulla barca, in un qualche modo
0: lo so.
1: siamo tutti, no, coinvolti nella questione del carcere, anche se fossero questi 200, chiaramente 200 su 70.000 non fanno niente, no? Non fanno niente. E non lo so, ritornare con il discorso culturale e via dicendo l'abbiamo già fatto, cioè che è la cultura che influenza tutto quanto. Dire che bisogna cambiare il registro comunicativo e dire una cosa giusta, ma la diciamo da tanto tempo. Io non lo so, il prossimo libro che scriverò è Comprendere una rivolta in carcere senza giustificarla.
0: ci stiamo andando incontro a lunghi passi, prego professore.
1: Ma veramente noi stiamo trattando come delle bestie o come degli oggetti degli esseri umani.
0: Sì.
1: E senza giustificare la violenza, però io sono qui a cercare di comprendere come uscire da questa situazione e non vedo altre, non dico possibilità, però se domani dovesse scoppiare una rivolta, non per le cimici che metti in una cella, ma proprio per non essere trattati come bestie, ecco, sarei il primo a non giustificarla. Però basta con questa ipocrisia di mandare gli agenti sotto copertura, di dare il laser in carcere.
0: Certo.
1: Stiamo fomentando la distruzione di questa nostra decente civiltà.
0: Però a maggior ragione si potrebbe proprio fare un appello alle persone detenute e dire: ragazzi, voi ci avete perfettamente ragione, ma non passate dalla parte del torto. Una lotta, sì, una lotta non violenta, tutti quanti insieme. Sai che vuol dire 20, 30, 40, 60 carceri che fanno lo sciopero della fame? Altro che Don Bosco di Pisa,
1: Ma sono d'accordissimo, figuriamoci, infatti... Non voglio essere frainteso normalmente.
0: No, lo so professore. No, dico, Gandhi ha scacciato gli inglesi con la non violenza, ha inventato lui.
1: Pensate all'ultima questione di costituzionalità, quella sul differimento facoltativo della pena. La magistratura di sorveglianza non la vede bene, perché già vede una quantità a migliaia di ricorsi ai quali potrà rispondere, non dico dopo 2 anni. Come la faccenda di Sollicciano, ma è chiaro che potrà rispondere solo dopo un tot di tempo e quindi che continueranno le condizioni inumane.
0: E ci abbiamo pure questo problema adesso. Quindi come il sistema penitenziario ha visto in cattiva luce le stanze dell'affettività, così la magistratura di sorveglianza teme una pronuncia di accoglimento della consulta sul rinvio facoltativo della pena in caso di disumanità della pena. Questo dice, professore?
1: Ma certo che la teme, e come no? Ma lei crede che il Tribunale di Firenze sia ben visto da tutti gli altri tribunali di sorveglianza dopo quello che ha fatto? Ma noi scherziamo. Ma non è una questione tecnico-giuridica, chi ha ragione, chi ha torto, se faranno una selezione solo quando avrei fatto l'ottemperanza, ma quando mai? La faccenda è più concreta, è quasi desolante, no? Sì, magari hai ragione, magari la Corte ti darà ragione, ma io come faccio a gestire tutto quanto quello che succederà, perché non è solo una faccenda di sovraffollamento. Se tu metti il differimento facoltativo per contrasto col senso di umanità, ma lei mi dice quanti detenuti non faranno ricorso?
0: No,
1: e giustamente l'opzione legale, legittima, è quella che noi dobbiamo sponsorizzare, ma quando un detenuto fa ricorso per il differimento e la risposta gli arriva dopo 2 anni, possiamo andare avanti in questo modo?
0: No, ma indubbiamente così, ma ci torneremo a parlare di questo tema, perché insomma tra poco ci sarà il deposito di questa decisione della Corte Costituzionale che attendiamo tutti, ci tremano le vene e i polsi veramente. Gianpaolo Catanzariti, torniamo su questa ulteriore delusione d'aspettativa che è evidentemente in cui è caduto il ministro Nordio, questo ulteriore progetto che poi magari astrattamente chissà. Però non era il caso a questo punto invece di interloquire con le varie comunità, non era il caso invece di interloquire col territorio, cioè sentire comune per comune dove i vari detenuti, dove insiste un determinato carcere, potessero andare, no?
4: Ma sicuramente, ma come tutte i provvedimenti, mi voglio limitare al carcere, non sono mai preceduti, questo potremmo dire, da uno studio di fattibilità o da uno studio sulla utilità, perché purtroppo sono provvedimenti che sono adottati senza alcuna analisi. Come
0: capito, sono, lo sai benissimo quali, quanti sono le comunità, capito Giampaolo? Per questo faccio appello al territorio.
4: Sicuramente c'è un problema appunto di mancata conoscenza del dato territoriale, però mi permetto di dire che c'è a monte un ancora più grave mancata conoscenza del dato carcerario, della situazione carceraria. Io, professore Galliani, mi iscrivo a collaborare con questo libro perché sulle rivolte si enfatizzano tante questioni, le cimici. Io so solo che durante le nostre visite nel periodo d'agosto abbiamo riscontrato presenze di cimici, ma non quelle che comunemente intendiamo,
0: non quelle investigative.
4: Ne abbiamo sentite tante di cimici effettive, quelle fastidiose, che francamente mi sto ponendo il tema, diciamo, se non sia il caso quasi di istituire un metodo per la verifica del sovraffollamento delle cimici nelle carceri. Questo è qualcosa di scandaloso. Cioè, parliamo di Pisa, e io comprendo il tuo appello non violento, ma francamente quando io leggo la relazione dell'ASL fatta ad agosto al carcere di Pisa, mi domando: ma nemmeno Gandhi avrebbe potuto resistere in quelle condizioni. Cioè, andiamo a leggere la certificazione che fa l'ASL, non l'associazione dei familiari.
0: Sì, sì, ho capito quello che vuoi dire.
4: La relazione dell'ASL ci dice che c'è una condizione vergognosa, disumana, i ratti in cucina, e il 200 detenuti su 300 soffrono di problemi di natura
0: è chiarissimo, caro Giampaolo. Il problema è che quella rivoltina, quella rivolta poi trasmessa in diretta su TikTok, io temo che poi alla fine, soprattutto nell'opinione pubblica, abbia fatto più danni che benefici. Anzi, il governo forse non aspettava altro. Scusate se corro, però abbiamo poco tempo a disposizione, volevo chiudere con voi sul piano carceri. Infatti questo famigerato piano carceri, su cui hanno sbattuto la faccia, anche la testa, anche diversi ministri, un piano ambizioso, quello voluto dal governo, che prevede la realizzazione di oltre 10.000 nuovi posti detentivi in soli 3 anni. Tac, 10.000 posti in 3 anni, vabbè, ovvero entro la fine del 2027, per un costo che supera 1 miliardo di euro. Ma non solo, come vedremo, parte di questi nuovi posti verrà realizzato con dei moduli prefabbricati che verranno inseriti in carceri già esistenti, magari sul campo sportivo, ovvero container sul modello del CPR in Albania, che certo non è la villetta al mare. Ma pare ci sia un problema di soldi. Infatti i primi 380 di questi container costano troppo, ovvero 45 milioni di euro, che, tanto per farvi un'idea, equivale alla modica cifra di 118 mila euro a posto letto, come la villetta al mare. Siamo fuori di testa, c'è un evidente danno erariale, e pare che ne abbiano ordinati migliaia di questi moduli. Sentite cosa ha detto Nordio quando a voce bassa disse questa frase: ne abbiamo ordinati migliaia, durante una visita nel cantiere del carcere San Vito in Tagliamento. Sentite, ne abbiamo ordinati migliaia, sentite.
6: Inserendo dei moduli, che adesso ne abbiamo, l'altro giorno abbiamo fatto le riunioni con il Presidente del Consiglio, stiamo ordinando migliaia, risolvi il problema degli spazi.
0: Federica Olivo, veramente una risposta flash: ne stanno ordinando migliaia di questi container. È una bella notizia?
2: Ma io sinceramente direi che non è una bella notizia. Una bella notizia sarebbe se ci fosse un piano serio per far stare in carcere soltanto chi merita di starci, chi ha commesso dei reati gravi e non può stare solo in carcere, e si trovasse un modo per tirare fuori tutti gli altri. Penso ai malati psichiatrici, penso ai casi di tossicodipendenza, penso a chi potrebbe fare i domiciliari ma non ha una casa. Questa sarebbe una buona notizia, ma temo che non la sentiremo, non solo entro la fine di questo governo, ma anche probabilmente durante il prossimo.
0: Lo temo anch'io. Professor Galliani, insomma, al di là del costo esorbitante, l'intenzione è quella di mettere questi moduli prefabbricati, migliaia, ha detto il ministro, all'interno di carceri già esistenti, togliendo spazi utili tipo il campo sportivo, no?
1: Non so, I'm speechless, si dice in inglese, non ho più parole, nel senso che Vorrei chiudere con una voce di speranza e di ottimismo. Certamente l'appello alla legalità, l'appello a usare tutti gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione. Però davvero è un momento molto molto complicato e diciamo queste casette prefabbricate sono, potrebbero essere il simbolo di quanto la stupidità umana possa fabbricare, ma ormai lo sappiamo da tempo che il peggior nemico dell'uomo è l'uomo, quindi
0: è la sua idiozia. Gianpaolo Catanzariti, dicevamo questi container, secondo te, poi tra l'altro 10.000 di nuovi posti detentivi che servono a colmare il sovraffollamento che non è stato controllato da questo governo in questi 4 anni, la cifra, come diceva Alessandro Trocino prima, torna 10.000.
4: Così continuiamo a dire appunto la stessa cosa, che una risposta, una non risposta, non dico una risposta sbagliata, una non risposta. E intanto questi container, peraltro mi domando, dovrebbero ridurre ancora di più gli spazi
0: certo.
4: Comuni che verrebbero, diciamo, che dovrebbero essere dedicate ad altro tipo che al contenimento all'interno delle strutture penitenziarie. Già noi vediamo le salette di socialità quando andiamo a fare le visite. Bravo. Che sono sgomberate in fretta, sgomberate, vengono collocate in quelle salette dei materassi a terra e per collocare 5-6 persone che sono arrivate in quel carcere da poco e quindi
0: senza bagno,
4: senza il bagno. Io sfido chiunque a stare due notti in queste condizioni. E quindi i container dove dovrebbero essere collocati? Il tema non è spazi maggiori, anche perché spazi maggiori, con questa carenza di personale, con questa carenza di educatori, con questa inefficienza del sistema sanitario, la vergogna delle carceri e il sistema sanitario all'interno delle carceri.
0: E poi non solo, si pensa ai contenitori, non si pensa al contenuto della pena. Caro Alessandro Trocino, siamo in chiusura, ma io per carità, ben venga un nuovo piano sull'edilizia penitenziaria che rinnovi proprio l'architettura penitenziaria in base al contenuto della pena, esattamente come hanno fatto in Spagna. Ma qui, come dicevamo prima, invece vogliono mettere dei container sui campi sportivi, dentro le carceri già esistenti, che è una cosa completamente diversa. Ma oltre a questo, caro Alessandro Trocino, mi sembra che di questo piano carceri e dell'avanzamento dei lavori si sappia ben poco. Tu hai notizie?
3: No, infatti questo è uno dei miei crucci da giornalista, nel senso che spesso per fare questi articoli, per avere informazione, bisogna proprio cercare disperatamente tra gli operatori del settore, che sono operatori spesso come voi, come Antigone ed altri, perché non ci sono dati. Quindi io vorrei che dal Ministero arrivasse un report mensile dello stato di avanzamento dei lavori, degli annunci. No?
0: Sono soldi pubblici.
3: Sono soldi pubblici, quindi voglio sapere cosa sta succedendo, e non si capisce cosa sta succedendo. Tra l'altro, appunto, 1 miliardo di euro non sono proprio due spiccioli. Mi viene da fare una battuta, che è una battuta ovviamente: se distribuissimo questo 1 miliardo di euro ai 10.000 detenuti, fa 100.000 euro a testa, forse smetterebbero di delinquere.
0: Direi, quantomeno per un paio d'anni, non c'è dubbio su questo. Non facciamo in tempo, anche forse non può trascurare anch'io, la legge sulla persona dei tossicodipendenti, è prevista la pena alternativa da 8 fino a 12 anni, ma non l'abbiamo fatto anche perché non abbiamo dati alla mano sull'impatto concreto di questa legge. Però ci lasciamo, abbiamo veramente 30 secondi a disposizione, con una domandaccia finale. Ora, secondo voi, siamo o no fermi alla fine degli anni 80, come delle carceri, come nel film Detenuto in attesa di giudizio del grande Nanni Loi, professor Galliani? Siamo fermi a quel punto?
1: No, siamo messi peggio.
0: Siamo messi peggio. Federica Olivo.
2: Beh, io la penso come il professore, siamo messi peggio perché ci sono stati 40 anni di progresso che nelle carceri non si sono visti.
0: Sono stati regresso. Alessandro Trocino.
3: Beh, peggio perché è cambiata la popolazione, c'è più fragilità, più povertà, più disperazione.
0: Gianpaolo Catanzariti.
4: Sì, ovviamente la risposta mi sembra ovvia, è proprio così, la situazione è nettamente peggiorata. per tutta una serie di circostanze e di condizioni che davvero, diciamo, non basterebbe una puntata per ragionarci sopra.
0: Eh già, ora noi siamo ben contenti di smentirci la prossima settimana su questa puntata, se il governo cambia rotta siamo ben contenti, perché il nostro approccio, sia chiaro, è totalmente apolitico. Io ringrazio davvero tanto Federica Olivo, giornalista dell'Huffington Post, grazie Alessandro Trocino, giornalista del Corriere della Sera, dove cura, seguitela la newsletter Il Punto, saluto il professor Davide Gagliani, professore di diritto costituzionale all'Università di Milano, e saluto Gianpaolo Calanzariti, avvocato penalista e responsabile dell'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Grazie a tutti voi, e ringrazio anche Francesca Rosini per l'assistenza in post-produzione. E ora ecco i nostri contatti, come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Vi ricordo velocemente i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, ovvero 06 48 87 81. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, su X e su Instagram. Vi ricordo la nostra email, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, e soprattutto le persone detenute ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, ovvero Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185, Roma. Scrivete, non lasciate che le ingiustizie che subite rimangano protette dal silenzio e da quelle quattro mura. Io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
7: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
8: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
9: Questa è la puntata di questa sera di Radio Carcere a cura di Riccardo Arena. Andiamo avanti con i programmi di questa sera di Radio Radicale, il momento della trasmissione autogestita del Partito Radicale a cura di Diego Sabatinelli.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale da Diego Sabatinelli per il consueto appuntamento a cura del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Traspartito. Il partito di Marco Pannella è, come tutti i martedì sera, invito ad andare sulla homepage partitoradicale.it, dove troverete le ultime iniziative, novità, battaglie in corso. Invito inoltre ad andare sui social, in modo particolare su Facebook, alla pagina del Partito Radicale, quello non violento, dove troverete le dichiarazioni della dirigenza, in modo particolare di Maurizio Turco, il segretario, e della tesoriera Irene Testa. E proprio dalla pagina Facebook del Partito Radicale voglio leggervi quanto detto da Maurizio Turco durante la consueta conversazione domenicale curata da Michele Lembo. In questi giorni, guardando quello che sta accadendo in Spagna sulla questione relativa alla casa, ho pensato alle azioni non violente a difesa del diritto alla casa e al rialloggio degli sfrattati, condotte a partire dalla metà degli anni Ottanta da Lucio Bertè, militante del Partito Radicale e consigliere regionale in Lombardia. Dopo 40 anni la questione casa è al centro della vita politica spagnola, ma è certamente questione di tutti i paesi, e non solo europei. Ripeto, così Maurizio Turco, segretario del Partito Radicale, durante la consueta conversazione domenicale curata da Michele Lembo. Potete riascoltare l'intera trasmissione sul sito di Radio Radicale e potete leggere le dichiarazioni della dirigenza del Partito Radicale sulla pagina Facebook del partito. Prima di introdurvi agli ospiti, vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per l'anno 2026 al Partito Radicale. Stanno arrivando in queste ore le tessere per chi si è iscritto o ha comunque iniziato l'iscrizione a rate. Potete andare sul sito partitoradicale.it, cliccare sul banner iscriviti ora e troverete le modalità per iscriversi. Mi raccomando, iscrizione prima del congresso per potervi partecipare appieno. E adesso vi lascio agli ospiti della serata. Avremo una lunga conversazione con Nicolò Rinaldi a ridosso della ricorrenza del 7 ottobre, dell'attacco dei miliziani di Hamas contro dei inermi giovani israeliani. Ma parleremo anche di Europa, di elezioni, di pericolo sovranismo e sovranisti. E poi avremo anche ospite una giovane ragazza russa che ci racconterà delle elezioni che ci sono state in Russia, gli strascichi ancora continuano, ad esempio a Mosca c'è stata una manifestazione del Partito Comunista che si è trasformata in una protesta con decine e decine di arresti, quindi la questione elettorale in Russia, che doveva essere qualcosa di già predisposto fin dall'inizio, in realtà poi non è andata esattamente come doveva andare e le proteste continuano. Non mi resta che lasciarvi agli ospiti, augurarvi buon ascolto e un caldo abbraccio da Diego Sabatinelli. E abbiamo in collegamento Nicolò Rinaldi. Buonasera Nicolò.
11: Un caro saluto Diego e naturalmente un buonasera a tutti i radioascoltatori.
10: Allora Nicolò, 7 ottobre è una ricorrenza importante perché dal 7 ottobre sono cambiate tante cose, anche nella geopolitica, e quindi magari è il caso di parlare di quello che è accaduto e di quello che è successo dopo.
11: Sì, è una data storica, non c'è dubbio, e credo che domani meriti per tutti noi soffermarci un attimo, riflettere su questa data che per Israele e per tutto il mondo ebraico nel mondo rappresenta un momento di profondo dolore, di profondo lutto. Sono passati 3 anni, però, dicevi tu, è cambiato tutto questi 3 anni, sembra proprio un'altra epoca, 3 anni fa, il prima 7 ottobre, sono una di quelle date spartiacque, no? Proprio appunto, delle date che fanno la storia. Ricordiamoci che il 7 ottobre ha significato circa 900 civili uccisi da Hamas, 300 oltre 300 tra militari, poliziotti, forze di sicurezza, altri 250 civili che sono stati rapiti da Hamas e portati come ostaggio nella striscia di Gaza. E tra questi 250 ostaggi c'erano 30 bambini, alcuni anche molto, molto piccoli. Qualcuno ha parlato del 7 ottobre, non in sede politica, proprio in sede giuridica, di un atto di genocidio, cioè una violenza che non si è voluta fermare di fronte a niente, e non soltanto gli stupidi, ma che proprio ha voluto massacrare chiunque veniva incontrato da questi miliziani di Hamas. E questo è stato probabilmente, anzi sicuramente, uno shock profondo per tutta la società israeliana. Molte delle cose che poi sono successe dopo in Israele sono figlie anche di tanti eventi prima del 7 ottobre, ma certamente anche di questo dolore profondo e di questa paura. Cioè io credo che Israele abbia percepito un sentimento di vulnerabilità e una sorta di volontà di irrazionale, di chiudere questo, di provare a chiudere questo problema palestinese con le brutte, come poi è accaduto e come sta tuttora accadendo, che nasce da questa profonda ferita del 7 ottobre, che ha cambiato molte cose, ha cambiato non soltanto la società israeliana, ha cambiato anche la percezione che poi Israele, che di Israele si ha in Europa, potrei dire nel resto del mondo, ha cambiato i rapporti medio orientali in generale, e ha cambiato perfino la terminologia, perché tutto sommato è tempo che non si sentiva parlare di genocidio come quello che sarebbe stato, poi interpretazioni possono differire, compiuto il 7 ottobre stesso nei confronti di Israele, e il genocidio, l'accusa che portata alla Corte di Giustizia Internazionale delle Nazioni Unite, su cui poi la Corte si dovrà esprimere, ancora tutto da dimostrare, commesso da Israele a Gaza. Certamente però c'è stato uno sconcerto generale, uno sconcerto che riguarda, come dire, il tutto, riguarda i 1300 quasi morti israeliani, riguarda anche dei momenti di festeggiamento che il 7 ottobre ha avuto nella striscia di Gaza. Ricordiamoci anche di questo, perché sennò alcune cose poi dopo di quello che è accaduto magari ci sfuggono, non riusciamo a inquadrarle in un'ottica giusta. Hamas e alcuni, oltre a Hamas, a Gaza hanno proprio festeggiato per strada il 7 ottobre, e questo naturalmente è stata una scena, è stata una serie di episodi che hanno colpito l'opinione pubblica israeliana in un modo forse quasi senza ritorno, si è varcata una soglia del non ritorno. Però poi il 7 ottobre ha voluto dire Nazza, ricordare il film che sta spopolando non soltanto in Italia, peraltro in tanti paesi europei dopo il riconoscimento di Venezia, e quindi il 7 ottobre ha dato il là a questi 70.000 morti nella striscia di Gaza, tra cui migliaia e migliaia, si dice oltre 30.000 bambini e civili in netta maggioranza, e ha portato anche a un ruolo diverso rispetto a quello che era prima del 7 ottobre della giustizia internazionale, della Corte Penale Internazionale, perché mandato di arresto per crimini di guerra, crimini contro l'umanità nei confronti dei leader di Israele, la nostra difesa, soprattutto il primo ministro, hanno rappresentato anche nella percezione fuori dall'Europa della Corte Penale Internazionale una grande svolta, una corte che osa attaccare anche alleati dell'Occidente, parte dell'Occidente, attaccare, mettere sotto processo e mettere dei mandati di cattura per crimini odiosi, perché poi quando andiamo a vedere cosa vuol dire crimini di guerra, crimini contro l'umanità, vediamo la deliberata distruzione di edifici sanitari, del deliberato attacco ai giornalisti, sabotare le strutture delle condotte dell'acqua, usare la fame come strumento di oppressione e via dicendo. E poi forse c'è un'altra dimensione ancora del 7 ottobre, che è il torbido, come dire, di questa vicenda. Cioè tante cose che non si sono capite. E come Israele non sia riuscito a intervenire rapidamente dopo il primissimo allarme, come non sia riuscito nemmeno a capire prima che questo attacco fatto da centinaia di miliziani di Hamas avrebbe avuto luogo, tenendo conto l'abbiamo visto in Libano, lo vediamo in Cisgiordania o a Gaza, della fittissima rete di informazione e anche di strumenti di prevenzione di attacchi di cui gode tecnologicamente Israele, l'accusa che è stata mossa recentemente dagli Emirati Arabi che Netanyahu avrebbe saputo perché era stato formalmente informato, questo viaggio nascosto che poi è stato rivelato dal Times of Israel di Netanyahu ad Abu Dhabi per dire fate una smentita su questa rivelazione che io sarei stato informato da voi del 7 ottobre prima che avvenisse, smentita che non c'è stata, anzi l'accusa è stata rilanciata anche dal Cairo, che è sempre estremamente prudente. Chissà, sono tante cose che credo che non saranno mai spiegate, però c'è qualche cosa insomma che forse non torna in questo 7 ottobre. Però, come dire, Diego, alla fine sono morte tantissime persone il 7 ottobre e poi naturalmente dopo a Gaza. Ci sono andati di mezzo civili, famiglie, bambini, anziani, donne, persone indifese. Genocidio, non genocidio, crimini di guerra, non crimini di guerra, reazione spropositata, accuse di quello che ha preceduto il 7 ottobre. Alla fine rimane un grandissimo lutto, un grandissimo dolore dal punto di vista delle vittime, e poi tutte queste spiegazioni, determinazioni sono quasi superflue. E nel Mediterraneo, che ricordiamoci è il nostro mare, cioè stiamo parlando di eventi che sono vicinissimi all'Unione Europea, siamo a poco più di 100 miglia in linea d'aria dai confini dell'Unione Europea di Cipro, alle porte di casa, abbiamo assistito e continuiamo ad assistere a una violenza che ha provocato un dolore immane in tantissime persone. Il cardinale Pizzaballa ha detto: siamo tutti rimasti fermi al 7 ottobre, bisogna andare avanti. Bisogna in qualche modo, capisco perfettamente il senso di quella dichiarazione. Ecco, io credo che il 7 ottobre è un momento di profondo cordoglio per quello che ha vissuto Israele e dobbiamo ricordarcelo. E al tempo stesso, certamente, oltre il cordoglio, dobbiamo lavorare tutti con la nostra coscienza civile affinché le cause che hanno portato al 7 ottobre e con le responsabilità non vengano evase e non restino impunite.
10: Senti, ma quanto è inciso quello che è accaduto il 7 ottobre con quello che sta avvenendo adesso Trump, Iran, Stati Uniti?
11: Difficile da dire, perché in realtà il Medio Oriente è un mosaico di interessi poco chiari. Il gioco, gli accordi di Abramo, i rapporti molto forti che ci sono tra alcuni paesi arabi e Israele, i rapporti molto forti che ci sono tra l'amministrazione americana e alcuni paesi arabi, oltre naturalmente che Israele, la contrapposizione che va oltre la geopolitica, che è una contrapposizione antica tra sciiti e sunniti, quindi tra il mondo iraniano e quello di tanti paesi che si rifanno all'Islam sunnita e che si in qualche modo si mettono sotto una leadership egiziana e saudita. È un mondo, come dire, estremamente paludoso, pieno di trappole anche proprio per gli stessi protagonisti che lo animano. Le classificazioni rischiano sempre di essere un po' superficiali. Certamente il 7 ottobre ha rappresentato lo scoperchiamento di una tensione latente che tante volte era già venuta fuori, ma in una deflagrazione che in qualche modo ha sdoganato i regolamenti di conti più aperti. Senza il 7 ottobre nessuno forse avrebbe osato fare una guerra nei confronti dell'Iran, una rimessa proprio in discussione proprio anche delle rotte commerciali tra Hormuz e Mar Rosso. Il 7 ottobre ha dimostrato, ai noi, che si torna a ragionare con il termine della guerra e della violenza. A mio modo di vedere, senza ottenere nessun risultato, non si è risolto il problema di Hamas, non si è risolto il problema naturalmente di Gaza, con questa guerra tra Trump e Israele nei confronti dell'Iran non si è certamente indebolito, anzi il regime atroce di Teheran. Il 7 ottobre nell'attacco di Hamas, che è stato un gesto tutto militare, tutto terroristico, tutto disumano e per niente di risposta politica alle istanze che i palestinesi possono legittimamente porre nei confronti di Israele, e nella risposta poi di Israele hanno prevalso soltanto le armi, e questo ha innescato appunto poi la reazione che ha portato anche all'Iran e con il suo risultato.
10: Invece in Europa le ripercussioni?
11: Ma in Europa quello che io vedo con molta preoccupazione è non soltanto ormai un discostamento che è netto tra le linee di fondo della politica dell'amministrazione americana e la politica europea nei confronti del Medio Oriente. C'è una grande, come dire, irritazione, ma c'è comunque anche il fatto che l'Europa non è coinvolta dagli americani o dagli israeliani nel teatro medio orientale, e del resto anche i canali di comunicazione tra Iran e Europa sono ormai ridotti al minimo. Ma questo ha proprio radicato, secondo me, in modo più forte nell'opinione pubblica, nei cittadini, un senso di contrapposizione e di diffidenza nei confronti degli Stati Uniti, cioè non ci si fida proprio più degli Stati Uniti. E l'altro aspetto riguarda proprio Israele, che è legato al 7 ottobre nella sua conseguenza della risposta a Gaza, cioè si è creato, come dire, una sorta di solco tra settore dell'opinione pubblica europea e Israele, quel mondo ebraico che non condanna Israele, quel mondo ebraico che non dico che lo giustifica, ma che comunque rimane, come dire, abbastanza prudente sulle valutazioni di quello che il governo israeliano, o comunque una deriva un po' più generale di componenti importanti della società israeliana possono avere. Ricordiamoci che c'è un solco che in qualche modo si apre anche con le nostre istituzioni, la Repubblica Italiana, l'Unione Europea riconoscono la Corte Penale Internazionale, siamo tutti sottomessi a questa giurisdizione. Noi finanziamo la Corte Penale Internazionale che ha un ruolo cruciale in questa vicenda del 7 ottobre e di ciò che è seguito e che rappresenta uno dei punti maggiori di contrasto con gli Stati Uniti. L'abbiamo visto proprio adesso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il discorso di Trump ai delegati delle Nazioni Unite è stato in parte incentrato con questo appello alle Nazioni Unite, ai suoi Stati membri, di smantellare la Corte Penale Internazionale. E il Presidente del Consiglio europeo, Costa, ha invece fatto, senza riferirsi direttamente a Trump, un appello a rafforzare la Corte Penale Internazionale e a garantire dei meccanismi di giustizia internazionale. Quindi le strade si sono proprio divaricate su questo aspetto. Però al di là delle istituzioni c'è proprio un sentimento che poi si vede anche nei risultati elettorali di alcune tornate locali o nazionali, diffuso, in qualche modo di voler rimettere in discussione quelli che fino ad oggi erano, i parametri principali dell'identità, forse anche politica, europea e di certi rapporti privilegiati che l'Europa aveva con gli Stati Uniti o con Israele.
10: Sì, di fatto stanno crescendo partiti populisti e desta preoccupazione l'AfD in Germania, non perché la Germania sia diversa dagli altri paesi, però la storia insegna che in quel paese, quando si affermano certo tipo di partiti, insomma, tutti quanti rimangono quantomeno perplessi. Ecco, le istituzioni europee dove tu lavori, che frequenti, come hanno recepito questa vittoria, anche se regionale, dell'AfD, questa comunque costante crescita, che immagino sia più preoccupante per loro rispetto a un vannaccio italiano?
11: In realtà le istituzioni europee sono abituate, no, istituzioni europee, il sistema europeo, la politica europea, ma cominciando anche proprio dalle sue istituzioni, a incassare questo tipo di colpi. Cioè, quello che sta succedendo in Germania non è senza precedenti. Ricordiamoci che 20 anni fa l'FPÖ in Austria, partito di estrema destra, è arrivato al 30%, risultato che poi, ed è andato al governo nel 2000 e poi c'è tornato al governo anche nel 2024 in coalizione. Ricordiamoci i successi in paesi importanti come la Spagna di Vox o di Alba Dorata in Grecia, Orban, cioè. E adesso appunto l'AfD in Germania. L'Europa in qualche modo è forse, proprio nelle sue istituzioni, un po' viziata, o altrimenti potremmo dire è più sicura di sé di quanto si possa pensare, perché c'è, come dire, una sorta di consapevolezza che tutti questi successi di forze populiste, forze di destra, forze che, come dire, basano il loro consenso elettorale su una rimessa in discussione delle regole del gioco conosciute fino ad oggi e delle istituzioni come l'appartenenza all'Unione Europea o come una serie di politiche fondanti dell'Unione Europea, in realtà poi abbiano scalfito molto poco il progetto di integrazione europea, cioè poi le conseguenze sono state tutto sommato sempre abbastanza limitate. Cioè Bruxelles e il progetto europeo è un progetto naturalmente di lungo termine, ha un fiato, un respiro che è molto lungo, e questo naturalmente a volte è esasperante, perché vediamo scarsi risultati, scarsi avanzamenti nelle nostre politiche di integrazione, progressi così lenti che alla fine insomma quasi non si riescono a riconoscere. Però forse, ecco, da questo punto di vista si riescono a giudicare con più serenità, forse, o spero che non sia una serenità che sia sinonimo anche di superficialità, spero di no, i risultati che poi colpiscono molto emotivamente, come quello della FD. Cioè quello che voglio dire è che quando

0: Poi, quando si arriva al potere, immagini di azione per implementare certi annunci elettorali o certe politiche sono estremamente, estremamente modesti, perché poi degli immigrati abbiamo bisogno, anche in Germania. Quindi la reimmigrazione, dopo, non è qualcosa che si riesce a fare molto facilmente. L'economia tedesca non va avanti senza immigrati come l'economia italiana. E non è semplicemente un discorso di convenienza economica, c'è proprio ormai una società che è un dato di fatto, che è basata su una serie di meccanismi di integrazione, a volte riusciti, a volte molto più problematici, ma comunque è una situazione di fatto su cui è difficile, difficile incidere. La vicenda italiana del primo governo Conte fu significativa. L'Europa fu inizialmente, come dire, molti commentatori, ma come va al governo, molto allarmati, va al governo una coalizione di due partiti, Lega e 5 Stelle, che hanno fatto campagna elettorale parlando esplicitamente di uscita dell'Italia dall'euro. Beh, insomma, poi sono andati al governo, tutto hanno fatto fuorché uscire dall'euro, hanno anzi ingaggiato con il presidente Conti anche un dialogo più o meno costruttivo con le istituzioni europee, perché poi i fondi europei naturalmente servono. A noi come servono naturalmente la Sassonia nell'AfD, se governerà in Germania e via dicendo. Cioè siamo in un contesto nel quale poi districarsi e portare a un'effettività certe politiche annunciate di carattere populistico è estremamente, estremamente problematico. Il nostro stesso governo, che è un governo, ci ricordiamo certi titoli di giornali dopo l'avvento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio all'estero, no? Il fatto che la fiamma del Movimento Sociale Italiano sia sempre simbolo dei Fratelli d'Italia e via dicendo, poi in realtà vediamo che con una linea che possiamo condividere o, per quello che mi riguarda, non possiamo condividere, ma comunque c'è una continuità e c'è un suonare con strumenti diversi, una musica europea comunque. Non, e questo è qualcosa che in qualche modo rassicura il mondo delle istituzioni europee anche rispetto ai risultati dell'AfD. Ricordiamoci che l'AfD ha moltissimi parlamentari europei, fa parte del quarto gruppo al Parlamento europeo, che è il gruppo dei patrioti. Il Parlamento europeo ha un gruppo principale che è quello dei popolari, poi c'è il gruppo dei socialisti e poi ci sono due gruppi, diciamo tra virgolette, anzi possiamo anche togliere le virgolette, sovranisti, quello dei conservatori e riformisti, dove ci sono Fratelli d'Italia, e quello dei patrioti, dove ci sono Lega e appunto AfD. E, insomma, sono comunque gruppi che costituiscono una realtà importante numerica dentro il funzionamento di un'istituzione come il Parlamento europeo e certo ci sono stati voti importanti come quello sulla reimmigrazione, ma nel complesso poi le politiche di fondo dell'Unione europea sono state magari corrette, ma non sono state rimesse in discussione nonostante l'affermazione di questi partiti. Ti direi, Diego, paradossalmente, a parte il caso di Orban in Ungheria, che poi in qualche modo su cui l'Europa è riuscita a mettere comunque una sorta di recinto, di cordone sanitario per evitare che alcune scelte di Orban fossero poi, come dire, condizionanti per l'Europa. Orban non è mai riuscito a condizionare l'Europa e ha pagato una serie di posizioni anche con il taglio dei fondi europei, tutte cose che poi l'hanno portato a una sconfitta abbastanza netta. L'unica vera conseguenza di matrice populista che ha cambiato la politica europea è stato il Brexit, innestato da Farage, ma in realtà il Brexit poi è stato portato avanti proprio in campagna elettorale da forze politiche non populiste, del tutto, come dire, nel salotto della politica europea, come i laburisti britannici e i conservatori britannici. Ecco, loro sono riusciti, a fare davvero un grande danno all'Europa e ancora di più al Regno Unito.
1: Sì, però scusami se mi soffermo su questo punto. Io temo la tempesta perfetta, ovvero noi abbiamo preso singoli casi, anche la Brexit nel suo contesto era un singolo caso, Orban, e poi ogni tanto esce.

0: fuori qualche partito populista o sovranista. Adesso c'è il rischio che ci ritroviamo. Elezioni in Francia dove la Le Pen e comunque quel mondo lì prende il potere, e poi l'AfD in Germania, e poi i sovranisti in Italia, e poi una pressione propagandistica da parte della Russia che ha tutto interesse di dividere l'Europa e di creare il caos per portare avanti la scellerata guerra in Ucraina. Ecco, io non vorrei che tutti questi elementi messi insieme possano essere invece detonatore di una deflagrazione europea. Non so se, ma nessuno percepisce questo rischio.
1: Ma sì, certo, altro che se ne parla, voglio dire, di questo rischio. E non dobbiamo essere ingenui, c'è un ruolo della Russia che, come dire, inzuppa il suo biscotto in questo brodo, cerca di condizionare certi risultati. E la propaganda russa, i mezzi ibridi per cercare di interferire, o di aiutare chi comunque, insomma, porta avanti certe politiche, esiste. Il rischio non può essere sottovalutato, ma, come dire, la tempesta perfetta che in modo, come dire, in modo così simultaneo, porta al governo una serie di partiti di estrema destra, nel continente, io ho l'impressione che poi si scontrerebbe anche in una sorta di conflittualità, che poi questi partiti hanno tra di loro e che questi paesi governati da questi partiti avrebbero tra di loro. Del resto, i rapporti all'interno delle forze della destra europea non sono mai stati dei rapporti particolarmente armonici, perché ci sono due gruppi al Parlamento europeo, conservatori, con la Meloni, Fratelli d'Italia e poi i patrioti, ma perché il giudizio proprio su alcune vicende storiche, su alcune responsabilità dei paesi è radicalmente diverso, per cui per i francesi stare con l'AFD era impossibile, e hanno dovuto proprio crearsi un gruppo separato perché le valutazioni sul passato, ma anche alcune prospettive sul futuro sono molto, molto distinte. Allora, un gioco di squadra tra forze che purtroppo non sono davvero europeiste, ma che sono, come dire, di un europeismo intergovernativo che a noi radicali non piace più di tanto, è possibile, è nei fatti, e quindi è quello che mette insieme le grandi scuole di pensiero, politiche europee e la maggior parte dei governi del nostro paese, ma un gioco di squadra che sappia davvero condurre l'Europa anche a togliere sue prerogative e a tornare verso un processo di maggiore sovranità nazionale, gestito da paesi diversi, con forze politiche che comunque hanno un dialogo tra di loro molto problematico, ma forse è più incontrerebbe, devo dire, parecchi, parecchi ostacoli, sempre partendo dal presupposto che in tutti questi paesi poi ci siano queste affermazioni. Ma se anche dovesse accadere, Diego, cioè mettendo sul piatto l'ipotesi che l'Europa cambia davvero volto e la sua maggioranza, almeno nei paesi principali, abbiamo forze politiche completamente diverse, io li voglio vedere poi alla prova del governo. Ad esempio, il Front National, che è stato uno dei primissimi partiti in Europa ad avere proprio politiche di rottura rispetto a certi filoni acquisiti, come, vabbè, insomma, alcuni pilastri dell'Unione Europea e anche di come la Francia, insomma, aveva sviluppato il rapporto sull'immigrazione e via dicendo. Il Front National è cambiato moltissimo. Non è più il Front National di Jean-Marie Le Pen, è un Front National che appunto si è trovato a governare. Front National che deve poi prendere decisioni importanti nel Parlamento francese o anche nel Parlamento europeo. È un Front National che, ad esempio, originariamente si pensava avesse una posizione filorussa e alcuni suoi esponenti sono andati in Crimea a rivendicare la sovranità russa sulla Crimea. Oggi si guarda bene dall'affrontare in lo stesso modo il problema dell'Ucraina, perché comunque non si vuole assolutamente discostare più di tanto dalla politica europea e forse anche atlantica, forse nei confronti dell'Ucraina. Cioè la prova del governo, e lo vediamo anche in Italia, con i nostri partiti, e poi comunque anche queste forze che avevano un certo tipo di identità se la rifanno l'identità, perché non è facile, anche con una Russia che sta facendo la guerra ai nostri confini, cambiare così radicalmente posizione come in campagna elettorale magari si può promettere agli elettori.
0: Ti ringrazio, Niccolò Rinaldi, per questa analisi abbastanza approfondita di questi temi.
1: Forse
0: Ricordi,
1: un
0: dimmi.
1: po' troppo ottimista, ecco, forse l'analisi.
0: Se posso dirti la mia,
1: Certo.
0: sì, decisamente su certe cose ti vedo con gli occhiali rosa, o forse sono io che mi sono messo degli occhiali con lente troppo scura.
1: D'accordo.
0: Questo, non saprei che dirti. Io sento da te parole ottimistiche e questo mi aiuta a vedere un po' meno grigio davanti a noi. Certo, se pensiamo alla Meloni, a quello che diceva e come era il partito della Meloni, però noi sapevamo che al governo avrebbe dato una prova diversa. Sui tedeschi e sui francesi, ma soprattutto sui tedeschi, qualche dubbio mi sorge perché hanno un altro modo di intendere la politica e questo mi preoccupa, ma non solo i tedeschi, perché poi sembra che uno ce l'ha con loro, ma questa permeabilità dell'Europa alla propaganda putinista che si sta sempre più facendo aggressiva e temo che potremmo non essere all'altezza di contrastarla. Ecco, questi miei dubbi mi portano a mettere gli occhiali scuri. Però, magari mi
1: Guarda,
0: sbaglio.
1: sulla propaganda russa, perché poi uno dice, ma di che cosa si parla, no? Cose astratte. Cito un episodio che avverrà questa settimana. Il Conservatorio di Cagliari ospiterà un concerto di una famosa pianista che si chiama Valentina Lisizia, che è una grande propagandista di Putin, una che è andata nel maggio del 2022 a Mariupol e sulle macerie di quella città, dove il teatro drammatico fu bombardato con centinaia di civili morti in quella piazza. Lei suonò e ha fatto varie dichiarazioni pro Putin, dicendo che l'Ucraina reprime la minoranza russa e via dicendo. Ecco, non soltanto il Conservatorio di Cagliari ospita un suo concerto, ma addirittura con tutta una promozione della regione Sardegna. Non è un'iniziativa che dire che nasce dal Conservatorio, il Conservatorio di Cagliari, poi alla fine si ritrova ad ospitare questo evento, ma promosso dalla regione Sardegna. Addirittura c'è un dibattito dopo tra gli studenti del Conservatorio e questa pianista. Episodio minore, secondo me è un episodio grave, ed è un episodio che in qualche modo ci fa capire come i nostri sistemi di antidoto siano abbastanza deboli. Se in nome di una cultura che unisce tutti i popoli, che non si deve occupare di politica, in realtà permettiamo alla cultura di diventare strumento di propaganda. Ecco, forse con certi partiti al potere avremo un numero maggiore di questi incresciosi episodi, come quello che a Cagliari andrà in scena questa settimana e che non vorremmo vedere. Però l'arte del governo anche in Germania è fatta di confini che devono essere messi in sicurezza, di una Confindustria tedesca che pone una serie di problemi, della reperibilità delle materie prime per mandare avanti l'economia di quel paese, quindi una serie di rapporti internazionali, di una forza lavoro che, ti ripeto, senza gli immigrati neanche la Germania potrebbe avere. E alla fine questa è la nostra democrazia. Se l'opinione pubblica vuole esprimere certe pulsioni, che evidentemente sono state comprese male e le risposte finora arrivate non sono state quelle giuste, forse avrà bisogno la nostra opinione pubblica di sbattere la testa con prove di governo che io credo saranno del tutto fallimentari, se mai arrivano al governo.
0: Di nuovo, ti ringrazio, Niccolò Rinaldi. E
1: Grazie a voi, buona serata agli ascoltatori.
0: abbiamo in collegamento Natalia Trojanova. Buonasera Natalia.
2: Buonasera.
0: Allora Natalia, oggi parleremo delle elezioni in Russia, ma anche di quello che è accaduto dopo le elezioni, perché ci sono delle evoluzioni rispetto a quanto già abbiamo raccontato agli ascoltatori di Radio Radicale. Innanzitutto, tu a quale associazione appartieni?
2: Faccio parte di Russians for Freedom and Democracy, Russi per la libertà e democrazia.
0: Chiaramente capirete che ti indissenso con il regime di Putin. Le elezioni intanto sono partite con l'esclusione di candidati e di partiti, a parte arresti e quant'altro. Insomma, se ci vuoi fare rapidamente un quadro politico di quello che ha portato poi alle elezioni in Russia.
2: Sì, certo, era forse una cosa più importante, perché Putin stesso ha detto che dell'elezione, la domanda più principale è un sostegno del popolo alla guerra, all'operazione militare, come lo chiama. Quindi il sostegno del popolo alla guerra. Però no, su queste elezioni non c'è la possibilità di essere dissenso con questa linea.
0: Ah, ok.
2: Quindi proprio l'unico partito registrato che ha dichiarato apertamente che era contrario alla guerra era partito Yabloko, che vuol dire la mela, e non hanno fatto niente radicale, non erano contro il potere o contro Putin, diceva semplicemente siamo per la pace. Era basta per essere esclusi.
0: Ma secondo te poteva ottenere una buona percentuale di voti in Russia questo partito che si dichiarava pacifista?
2: Sì. Non semplicemente secondo me, perché c'erano i calcoli con i sondaggi dove anche in Russia 18% delle persone che hanno chiesto hanno detto che adesso volevano votare per Yabloko. E se togliamo dopo, se sarebbe così, e se dopo togliamo i partiti, quelli non superano quel barriere di 5%, sarebbe tipo 24% dati a Yabloko. Impossibile, capito?
0: Sì, è una percentuale molto alta, ma secondo te Putin, comunque il regime, ha impedito che questo partito si presentasse per evitare che ci fosse, tra virgolette, un referendum sulla pace? Perché di fatto votare quel partito significava votare contro l'operazione speciale di Putin.
2: Esatto. E secondo me le hanno registrato perché per il primo non hanno pensato che sarà così. Perché il partito Yabloko è un partito abbastanza vecchio che era sempre lì come un esempio che ci sono i partiti liberali, non siamo la dittatura, vedi, arriva da poi il 3-4%. E
0: Quindi
2: quindi non avevano la paura per prima. Perché pensavano che questi 3-4% sarà su Yabloko, niente, tutto a posto, il referendum della guerra va benissimo. Però è venuto fuori che basta avere ogni partito, chiunque che dice che è per la pace, queste parole sono abbastanze per mobilizzare tante, tante, tante persone, perché tutti in verità in Russia, allora non tutti, ma molti e molti vogliono pace.
0: Senti, poi ci sono state le elezioni, nonostante l'esclusione di alcuni partiti, di alcuni candidati, nonostante tutte le polemiche, dopo le elezioni c'è stata anche comunque chi ha accusato il governo di brogli, il regime di brogli, addirittura il Partito Comunista Russo, che tra l'altro è, diciamo, simbiotico al regime, non è contrario al regime. Lo stesso Partito Comunista o alcuni suoi membri hanno accusato il regime di aver fatto degli imbrogli o comunque alcune figure vicino al regime.
2: Sì, ma certo che erano così. Questo è ovvio. C'è anche c'ha un modo di più o meno calcolare, elezioni erano falsificati. C'è un modo basato sulla statistica che dice che di solito come si chiama? La quantità di persone che vengono per votare non dipende da come votano. Quindi più persone votano o meno persone votano, più o meno votano nella stessa percentuale per un partito o un altro. Se però vuoi falsificare e vuoi aggiungere i voti per qualche partito specifico, ti aggiunge i voti per questo partito insieme con la quantità di persone arrivati per votare.
0: Quindi secondo te hanno delle prove, avevano delle prove chi si oppone o comunque chi ha contestato il voto o comunque ha dimostrato che è stato falsato il voto?
2: Sì, si può dimostrare semplicemente con una statistica. Perché pubblicano durante le elezioni, pubblicano quante persone sono già votate.
0: Ok, sì, rispetto ai votanti erano maggiori i voti, quindi è chiaro che qualcuno ha aggiunto
2: Sì,
0: qualche
2: hanno
0: scheda.
2: esperti indipendenti, hanno calcolato che più o meno sembra che la partita di Cremlino, Russia Unita, ha ottenuto un po' meno di 35%.
0: Quello è il dato,
2: Con quantità
0: diciamo.
2: di persone arrivate anche tipo 35%.
0: Ok, senti, però dopo l'elezione, durante le elezioni, durante il periodo della campagna elettorale sono state fatte molte promesse sui prezzi, sul costo delle bollette, soprattutto sulla mobilitazione generale che è stata negata dal regime, è stata negata da Putin, è stata negata da tutti i politici, in primis Russia Unita. Ecco, però dopo le elezioni sono aumentati i prezzi, sono aumentate le bollette. E ci sono stati anche dei tagli agli stipendi, questo ci riportano alcuni giornali in Italia, e non so se tu hai notizie di questo, quindi praticamente
2: Questo è
0: tutte.
2: giusto. Sì, per la mobilitazione la ancora aspettiamo, diciamo,
0: Ok,
2: perché
0: ancora non è sicuro, sì.
2: sì, perché così come la aspettavamo non è ancora, non c'è ancora, cioè come era prima. Però, per esempio, c'erano queste promesse di mutui al 3%, di diversi aumenti in pensione, prestazione sociale, tutta questa cosa, ma alla prima seduta della nuova Duma hanno detto subito che per queste promesse populiste non ci abbiamo i soldi.
0: Ah, cioè
2: Ma chi ha fatto queste promesse populiste?
0: l'hanno detto proprio in modo spudorato, direttamente. Non abbiamo i soldi per le
2: Sì.
0: promesse elettorali. Vabbè, sono stati onesti, dai.
2: Esatto, non è la prima volta quando non fanno che hanno promesse, ma è la prima volta che nella stessa settimana dopo le elezioni dicono: allora, non vi diamo niente che abbiamo promesso.
0: Diciamo che da un certo punto di vista sono stati abbastanza onesti, tra virgolette, no? Vi abbiamo raccontato un sacco di balle adesso, anche perché sembrerebbe che nel bilancio federale molte risorse siano spostate sul riarmo, sulle armi, sulla guerra, sulla difesa nazionale, la percentuale.
2: Hanno aumentato i prezzi e i tariffi per tutto che potevano, per esempio quello per servizi pubblici ha aumentato in media a 10%, ma alcune regioni ha aumentato 22%, lo puoi immaginare, 22% ha aumentato i tariffi di servizi pubblici.
0: È tantissimo. E poi anche mi sembra anche per quanto riguarda gli acquisti online all'estero, c'è stato un aumento anche tariffario.
2: Sì, esatto. Anche diverso in aggiunto per acquisti della tecnica, tipo un telefono cellulare o un laptop. Quindi lo paghi due volte, prima perché lo ordini e l'altra perché è un telefono.
0: Ormai è chiaro che il bilancio federale sarà spostato tutto verso la guerra e il riarmo. Questo nel paese e nell'informazione interna alla Russia di questo si parla oppure sono notizie che rimangono semplicemente.
2: In Russia, io direi che non parlano, cioè proprio una cosa, un paio di giorni fa avevo una conversazione con i miei amici in Russia e mi hanno detto che in verità è tipo 2 anni che nessuno parla più con nessuno. È proprio così, anche con allora di queste cose, della guerra, della politica e delle tutte argomenti che possono considerati sensibili, diciamo, perché non sai mai che può succedere. Tu puoi parlare con qualcuno in fila, in negozio, e dopo tu vieni arrestato perché quello che hai detto non era bene per il regime. È vero che è così. Allora, 10 volte parli e non succede niente, ma una volta può succedere. E quindi hanno finito di parlare proprio, c'è tutta la popolità che non parla di queste cose, non parla di niente.
0: Senti, invece la vostra associazione di cosa si occupa?
2: Allora, noi occupiamo in alcune cose, sostegno di rifugiati russi contrari alla guerra, è una cosa molto importante, anche se forse solo per noi. Sostegno di ucraini perché è importantissimo per tutti, secondo me, e dobbiamo farlo tutti. Facciamo anche qualche azione politica, tutto che possiamo, diciamo, scriviamo le lettere a prigionieri politici.
0: Sì, politici.
2: Anche siamo venuti al giorno di elezioni all'ambasciata russa con le mele, perché yablok vuol dire la mela, con le mele e con il poster che pace è una scelta che in Russia non ti offrono. E quindi abbiamo visto che sono poche persone, perché come abbiamo già capito sono tutti delusi e un po' disperati e quindi non sono arrivati per elezioni. Però quelli che c'erano sono venuti da noi e erano molto grati che c'è qualcuno vivo e che condivide la sua opinione.
0: Quindi, diciamo, informazioni dalla Russia sono difficilissime da ottenere. Tu non so se hai dei rapporti personali ancora in Russia, con familiari,
2: Sì,
0: amici.
2: sono rapporti personali. È vero che le notizie sono difficile, però una volta mi hanno chiesto se c'è un fame proprio in Russia, no, però la situazione è proprio difficile e diventa difficilissima quest'anno, credo, perché con tutti i tariffi, tutti
0: Gli aumenti.
2: tasse che vogliono, non riesco a capire come sopravvivono le persone che non hanno avuto tanti soldi.
0: Tu di che zona sei? È possibile dircelo, se non è sicuro, non ce lo dire, ma di che zona sei della Russia?
2: Di Mosca,
0: Sei proprio di Mosca. Di solito però le città come Mosca, San Pietroburgo sono quelle che, diciamo, la popolazione è quella che soffre di meno rispetto
2: sì,
0: al.
2: certo. Dal punto di vista economico, Mosca sta benissimo proprio. Anche Mosca diventa più bella ogni giorno, tutto benissimo. L'unica cosa che è proprio lì, la stessa cosa, che le persone non parlano tra loro.
0: Ah, diciamo che è una facciata, uno specchietto delle per le allodole del regime
2: Sì,
0: Mosca. È tutto finto.
2: esatto. Cioè, per esempio, c'è un wifi in tutti i parchi nella Mosca, però l'internet non c'è perché ci sono solo queste liste bianche di website che puoi aprire e gli altri non puoi aprire. Quindi dipende come vedi le cose. Da una parte c'è un wifi dappertutto, dall'altra parte non lo puoi usare perché ci sono solo alcuni website che puoi aprire.
0: Ah, ho capito. Cioè, praticamente è talmente tanto limitato che è come se non ce l'avessi.
2: Sì.
0: Va bene, ti ringrazio, sei stata gentilissima. Non so se puoi aggiungere qualcosa, magari un appello anche a chi ci ascolta.
2: Un appello, se posso dire qualcosa al popolo europeo,
0: Vai,
2: l'unica
0: tranquilla.
2: cosa che voglio è che dovete capire che Putin non si ferma. Non è una cosa che può fermare da solo, non è una cosa che può finire, perché lui è pazzo proprio, non è una persona con cui potete parlare, provare, non so, a arrivare a qualche accordo. Non funziona così. Lui forse una decina di anni fa Forse sarebbe possibile, ma non credo tanto, ma adesso è impossibile assolutamente.
0: Quindi diciamo non ci facciamo illusioni sulla una possibile pace, un possibile accordo con Putin, perché comunque sarebbe impossibile.
2: Esatto. E tutti che adesso dicono che il gasolio costa troppo, dovete capire se la guerra arriva all'Europa costa molto, molto di più.
0: Mi sembra che sia stata chiarissima, quindi ti ringrazio perché questa è una cosa che probabilmente molti ancora non ci arrivano a capire, che ormai Putin deve la sua sopravvivenza solo alla guerra. Se Putin
2: Esatto.
0: smette con la guerra, Putin è finito.
2: Esatto, almeno lui lo pensa così, per sicuro, assolutamente.
0: Ma lui l'ha detto, no, lui stesso mi sembra che ha detto: se perdo questa guerra mi piccano, una cosa del genere. Quindi voglio
2: Sì,
0: dire.
2: esatto. Non da noi ha detto, ma ai suoi amici, sì.
0: Ok, sì. Beh, ma è abbastanza plausibile, perché di solito i dittatori che hanno una lunga storia, quando incominciano un'avventura di questo tipo e non la portano a termine come avrebbero voluto, come hanno raccontato al popolo, difficilmente ne escono vivi, e quindi è
2: Esatto.
0: chiaro che lui ha tutto l'interesse, lui e tutte le persone che gli stanno vicine e che dipendono da lui, ha tutto l'interesse nel proseguire questa guerra che, ricordiamolo, non porta solo distruzione e morti in Ucraina, perché di morti russi sono tantissimi. Cioè, noi non. È ovvio che la Russia è l'aggressore, quindi magari tra virgolette ci fa meno simpatia, però sono decine di migliaia di morti e feriti che anche i russi hanno in questo momento. E queste decine di migliaia di feriti e di morti poi peseranno nel futuro della Russia, ma peseranno moltissimo sul futuro sociale, sul futuro economico. Quindi è una cosa che non ci dobbiamo mai dimenticare, che Putin non sta facendo un danno solo all'Ucraina, sta facendo un danno a tutta la Russia e a tutti i popoli che si trovano in Russia. Non so se su questo sei d'accordo.
2: Sì, assolutamente. Io sono d'accordo, di solito non parlo di queste cose perché ogni volta quando parli come male fa per la Russia, ti chiedono sempre di diventare un po' di Ucraina. Io sono d'accordo, però queste cose comunque esistono.
0: Immagino. Ti ringrazio, Natalia Trojanova. Un abbraccio e ci sentiamo presto per altri aggiornamenti sulla politica interna russa. Un abbraccio e buon lavoro.
2: Grazie mille. Buona serata.
3: Grazie dunque a Diego Sabatinelli. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale. Il momento di Neureka, la trasmissione sull'Eurozona, a cura di Valeria Manieni e Tonia Mastrobuoni, inviata del quotidiano La Repubblica a Berlino.
4: Radio Radicale, spazio con Eureka, i nostri dialoghi sull'Europa. C'è in collegamento la corrispondente dalla Germania per Repubblica, Tonia Mastrobuoni. Buonasera, Tonia.
5: Buonasera.
4: Partiamo dalla notizia di queste ore della giornata di oggi, tra l'altro, insomma, riprese da vari quotidiani, che ha a che fare con August Enning, che avrebbe acquistato informazioni riservate da un ex dipendente dello staff dirigenziale della BND a favore di una potenza straniera. Parliamo ovviamente di spionaggio e alto tradimento per l'ex capo dei servizi segreti tedeschi, insomma, un affare molto molto importante e molto molto delicato.
5: Sì, August Hanning era stato capo dei servizi segreti tra il 1998 e il 2005, quindi negli anni, diciamo, di Gerhard Schröder. E lì era stato anche uno che aveva messo in guardia dai pericoli del spionaggio russo, perché lui era uno che aveva entrature molto pesanti, insomma, aveva chiaramente dei rapporti molto stretti anche con le agenzie russe, con tutto. Adesso è venuto fuori, è stato arrestato stamattina e contestualmente è stato arrestato un suo ex collaboratore, che era il suo ex capo di gabinetto, Manfred D., in Baviera, e lui è stato arrestato in Nord-Westfalia per alto tradimento, cioè perché appunto Hanning pare che anche dopo il pensionamento, per anni, decenni, abbia continuato a spiare per conto di potenze straniere. Lui era andato in pensione nel 2009, a 80 anni Hanning, ma il problema è che era in ristrettezze finanziarie enormi da anni, perché aveva fatto, dopo, diciamo, dopo il suo pensionamento, lui è diventato consulente aveva accettato vari incarichi, era stato anche molto criticato per questo, anche molto sensibile, insomma, un capo dei servizi segreti che accetta di lavorare per esempio per la Cina non è esattamente qualcosa di molto elegante, no? E
4: Certo.
5: era diventato per esempio consulente, consigliere anzi, d'amministrazione in una banca, dei Paesi Baltici, che a un certo punto era stata trascinata in bancarotta da un oligarca. E quindi tutto il consiglio d'amministrazione, compreso lui e anche Anders Rasmussen, che è l'ex segretario generale della NATO, anche lui era nel consigliere in questa banca, insomma, tutti erano stati ritenuti responsabili di questo crack bancario, e quindi Hanning in particolare era proprio precipitato in una situazione di difficoltà finanziarie serissime. Quindi aveva continuato a vendere segreti a potenze straniere. Quali potenze straniere? E ancora non si sa, però ci sono delle tracce. Per esempio, il caso Block, altro caso clamoroso, scandalo clamoroso, cioè Christina Block, l'ereditiera di una grande famiglia di gastronomi, che ha questa famosa catena di bisteccherie che si chiama proprio Block, ha fatto rapire i suoi figli, strappandogli all'ex marito, e questo rapimento è stato organizzato con un comando di sei ex agenti del Mossad. Ebbene, l'uomo che aveva messo in contatto Christina Block con questi agenti del Mossad era lui. Era August Hanning, quindi ecco, questa è una, no, per un dettaglio, una traccia. Sicuramente lui era in contatto comunque con i servizi segreti israeliani. Se gli abbia venduto segreti, questo è un altro conto. Altre tracce portano alla Cina, alla Russia. Lui sono anni che si sente dire, si sente sospettato, è sospettato di aver in qualche modo collaborato anche con i russi, però lui ha sempre negato. Quindi insomma adesso non è chiaro con quale agenzia e a quale agenzia abbia venduto, con quale agenzia abbia collaborato e a quale agenzia abbia venduto segreti, ma insomma è una storia gigantesca perché solo fino al 2022 pare che abbia ricevuto dal suo complice 2000 documenti riservati. E stiamo parlando del BND, quindi l'agenzia segreta tedesca. Che si occupa appunto dell'estero, no? La Trefafastungsschutz, che si occupa della sicurezza interna. E quindi stiamo parlando di segreti molto sensibili.
4: Chiaro, chiarissimo. E tra l'altro, soprattutto in un momento in cui emerge questo scandalo, in un momento in cui l'Europa e anche la Germania è infragilita rispetto a tutto quello che succede al proprio interno e anche, diciamo, alla situazione, alle tensioni con la Russia, che continua a, diciamo, minacciare in modo molto più diretto l'Unione Europea e i paesi membri, no? E tra l'altro su questo c'è stato anche l'allarme di MERS,
5: Sì.
4: che tra l'altro appunto dall'Ucraina ha lanciato un monito di attenzione, anche di pericolo.
5: Sì, Friedrich Merz è andato domenica scorsa a sorpresa a Kiev per mandare un messaggio molto chiaro. Da un lato, appunto, ha detto Putin adesso no, la smetta di fare questa guerra, eccetera. Dall'altro ha detto sostanzialmente che l'Europa si deve mostrare forte, l'Ucraina deve essere sostenuta, perché la Russia non, in qualche modo non rispetta chi non è forte, no? La cosa, diciamo, che ha sconvolto tutti è che mentre Trump, sì, scusate, mentre Merz arrivava a Kiev, Putin ha ricominciato a bombardare pesantemente Kiev e ha bombardato in particolare un ponte sul Dnipro. Questo, insomma, ed è un atteggiamento che aveva risparmiato invece ai due mediatori della Casa Bianca venuti qualche settimana fa a Kiev a riallacciare un po' l'accordo a tre, il negoziato a tre Russia, Ucraina, Stati Uniti. Quindi, insomma, un bruttissimo clima. Putin non sembra minimamente intenzionato a negoziare, come vediamo tutti i giorni.
4: Ho detto
5: E
4: chiaramente,
5: voglio anche
4: peraltro.
5: ricordare, esatto, a quei bugiardi anche della politica italiana che continuano a ripetere tutti i giorni le menzogne sui mancati tentativi di mediazione dell'Europa. Cioè, io ricordo che il 26 settembre, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, il ministro degli esteri Wadephul, tedesco, ha voluto incontrare il suo omologo russo, Sergei Lavrov, per vedere se, no, se fosse possibile aprire un canale di comunicazione. Le risposte sono state devastanti, cioè non c'è nessuna disponibilità da parte della Russia di parlare, quindi a questo punto, cioè. Però la cosa interessante, secondo me, è quello che è emerso ieri, d'un lato da una notizia pubblicata al Financial Times sull'Estonia, e dall'altro dal nuovo capo dei servizi segreti esterni tedesco, diciamo l'erede di Hanning, che si chiama Martin Jäger. E Martin Jäger ha detto una cosa molto importante, che in qualche modo è in sintonia con quello che ha segnalato l'Estonia, cioè che, vabbè, che la Germania adesso è nel mirino della Russia, perché naturalmente è il pilastro, no, del sostegno europeo, anche dal punto di vista quantitativo degli aiuti, è il pilastro del sostegno europeo all'Ucraina.
4: Certo.
5: Ma ha detto anche che Putin a questo punto non può rinunciare a conquistare l'Ucraina, perché ne va della sua sicurezza interna. E poi ha usato un termine che viene dritto dalla guerra fredda, ha detto siamo già in una guerra ombra, cioè
4: sì.
5: Che diciamo è un termine un po' meno ipocrita di guerra ibrida, no? Cioè siamo già in guerra con la Russia, nel senso che la Russia ci sta già attaccando da tempo, e Jäger ha per esempio ricordato l'attentato fallito a Lipsia con due droni imbottiti di esplosivo russi, no?
4: Esatto, appunto sì. Ricordiamo le mosse difensive dell'Estonia con lo spostamento di truppe NATO ai confini con la Russia, perché appunto si ritiene che un possibile attacco sia sempre più probabile, no? Possibile, questo diciamo è il clima.
5: Sì, la cosa più impressionante di quella notizia è che però la motivazione per questo cambio di strategia estone, l'Estonia ricordiamolo è uno dei paesi che investe di più in difesa per ovvi motivi, perché confina con la Russia ed è minacciato quotidianamente dalla Russia, è che loro sostanzialmente non si fidano più del potere di deterrenza della NATO. Cioè un militare l'ha detto off the record ufficialmente al Financial Times, la deterrenza non c'è più, quindi noi dobbiamo essere in grado anzitutto di difenderci e di respingere un eventuale attacco russo. Uno degli scenari infatti è che la Russia, e questa anche è una cosa interessante che emerge anche dagli scenari che ha disegnato ieri il capo dei servizi segreti Jäger, cioè la Russia probabilmente non attaccherà su larga scala l'Europa, no? Anche perché non credo che abbia le forze per farlo, ma potrebbe fare qualcosa di politicamente molto più dirompente. Cioè se attaccasse su larga scala l'Europa, ovviamente scatterebbe l'articolo 5. Ma siamo sicuri che se loro, per esempio, ci tentassero di prendersi una città di confine come Narva in Estonia, la NATO reagirebbe?
4: Esatto.
5: Questo è un po' il grande punto interrogativo. Ecco perché gli estoni stanno ammassando le truppe alla frontiera, perché stanno costruendo un battaglione proprio a Narva, no? Perché è ovvio che, allora, se venisse in qualche modo attaccata una piccola città estone o lituana o lettone, che cosa succederebbe? Cioè, a parte il disimpegno conclamato di Trump, ma siamo sicuri che la Spagna, l'Italia e la Germania manderebbero truppe, rischierebbero un conflitto con la Russia per Narva? E questo è un po' il punto interrogativo che ci si pone adesso, e questa azione russa potrebbe avere proprio lo scopo di spaccare la NATO, no? Quindi avere un effetto politicamente molto dirompente.
4: E appunto questa è un po' la situazione. Tonia, torno da te per un ultimo, diciamo, sguardo d'insieme al clima che si respira in Europa. L'ultima notizia appunto delle scorse ore è che anche la Spagna si ritroverà il 29 novembre a elezioni anticipate, la decisione di Sanchez dopo appunto che i suoi decreti sul tema caro affitti e casa, emergenza casa, non sono stati approvati, diciamo tira una brutta aria in Europa. In Spagna diciamo era attesa da un po' questa cosa, però è scoppiato il bombone alla fine.
5: Ma io trovo assolutamente straordinario quello che sta avvenendo in Spagna, perché oggi il problema della casa è il problema principale di tutti i giovani, di tutta Europa, e anch'io mi meraviglio che non ci siano anche
4: la presidente Connolly in Irlanda sostanzialmente, no? Ha avuto un forte appoggio su quella campagna,
5: ma certo, ma no, la Linke a Berlino ha vinto su quello,
4: esatto.
5: Sulla propensa di espropriare questi fondi immobiliari che hanno speculato mostruosamente in questi ultimi 10 anni, hanno fatto aumentare i prezzi del 70%.
4: Ne abbiamo parlato scorsa settimana, sì, proprio con te qui.
5: Quindi il tema della casa c'è, anche in Italia c'è, infatti ripeto, non capisco come non ci siano delle proteste anche qui, perché questo è un grande tema. Quando uno studente come Berlino deve investire in media più del 50% di quello che è dei soldi che ha a disposizione ogni mese solo per la casa, no? La media nazionale è il 33%, è già, secondo me, è alta. Comunque, ecco, questo è un problema, ovviamente, no?
4: E cioè, specie quando... nei paesi in cui i salari non crescono o non crescono abbastanza velocemente, come è l'Italia, come la Spagna e come altri paesi, poi
5: l'Italia, sì, appunto. C'è stato un tradimento, insomma, di qualsiasi tutela sociale in questi anni mostruoso. I giovani ne sono stati particolarmente colpiti, ma anche in Italia che non si riesca a fare il salario minimo è una cosa vergognosa. L'abbiamo detto mille volte, cioè i salari d'ingresso in Italia sono qualcosa da veramente da denuncia alla Corte dei diritti umani. No, è mostruoso. Quindi io penso che in questo noi siamo particolarmente indietro, ma in Spagna sta succedendo qualcosa di importante con questa protesta per le case, molto, molto importante. E sì, Sanchez adesso, secondo me, vuole un po' capitalizzare anche questo tema, no? Su cui lui è stato sempre molto, appunto, ha avuto sempre delle proposte costruttive, e bisogna vedere appunto cosa fanno gli autonomisti, da cui lui finora ha sempre, o come si chiamano in spagnolo, i nazionalisti, cioè quelli delle regioni autonome, con cui lui finora ha dovuto sempre collaborare, con cui sta conducendo appunto una battaglia. Quindi ecco, questo è, secondo me, la Spagna in questo momento è un faro, ecco, come è stato un faro Sanchez per la sinistra in questi anni, ma purtroppo nessuno è riuscita a raccogliere in qualche modo il suo messaggio.
4: Esatto, esatto. Noi ci dobbiamo fermare qui. Io ringrazio come sempre Tonia Mastrobuoni, corrispondente dalla Germania per Repubblica, per appunto questo collegamento qui a Neurica, ai nostri dialoghi sull'Europa. Tonia, buon lavoro e buona settimana.
5: Grazie.
3: Questa era Neurica di questa sera. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale, il momento di Focus Europa a cura di Valeria Manieri.
4: Eccoci nello spazio con la rappresentanza della Commissione Europea in Italia, qui su Radio Radicale. C'è in collegamento Alessandra Marino, responsabile della comunicazione dell'ufficio stampa della rappresentanza della Commissione nel nostro paese. Ben ritrovata.
6: Buonasera, ben trovati.
4: Proprio oggi la Commissione Europea ha presentato un pacchetto, il Pre-Enlargement Policy Review, per valutare i progressi dei paesi candidati, appunto, entrare nell'Unione Europea e preparare le istituzioni europee e i paesi membri ai nuovi ingressi. Si è molto parlato già in queste ore delle condizioni, dei negoziati anche un po' complessi, ovviamente, che riguardano alcuni paesi. Sotto la lente d'ingrandimento ovviamente c'è l'Ucraina, per tante ragioni, per il conflitto, perché ovviamente ha un valore fortemente simbolico anche per l'Unione Europea, anche per le difficoltà di questo paese, ma in realtà non solo riguardo l'Ucraina, ma ne parleremo con Alessandra Marino. La Commissione Europea sostanzialmente ha proposto alcune forti restrizioni all'accesso dell'Ucraina al mercato agricolo e ai sussidi della PAC. Ce ne parlava stamane anche il nostro David Carretta da Bruxelles, ma insomma andiamo un po' più nel dettaglio. Alessandra Marino, che cosa ci dice oggi appunto la Commissione con la presentazione di questo pacchetto?
6: Sì, appunto, è un pacchetto preannunciato, nel senso che già nelle linee guida politiche di questo mandato, di questa commissione, era stato prevista la presentazione di un pacchetto che preparasse ai futuri allargamenti. La preparazione sta nei due lati, sia nel dialogo con gli stati, appunto, che si avvicinano che hanno un desiderio appunto di accesso, che percorrono questa strada, sia dal lato dell'Unione, che deve appunto adattare anche le proprie strutture, le proprie capacità decisionali, i propri metodi a un potenziale appunto numero più ampio di membri. E appunto il pacchetto che poi fornisce una comunicazione che fornirà degli spunti di dibattito per il Consiglio europeo di ottobre, quindi sarà soggetto alla discussione degli Stati membri, ovviamente anche del Parlamento, analizzerà appunto le aree del governance, dei valori, delle politiche e anche del budget, visto che stiamo anche discutendo il nuovo quadro pluriennale finanziario. Quindi questi saranno i grandi temi. Esistono appunto fra le proposte dei meccanismi anche di salvaguardia che permetteranno appunto di mantenere gli stati che si avvicinano al momento dell'accessione o nel momento dell'accessione stessa sotto un certo numero di anni sotto la lente di ingrandimento affinché ci sia una coerenza e un'adesione a quegli impegni presi, così come pure ci saranno appunto delle possibilità di avanzare già prima dell'allargamento, avere una graduale integrazione su alcune aree che sono di interesse per ambedue le parti, come possono essere appunto le infrastrutture di trasporto piuttosto che energetiche. Ovviamente nel quadro appunto all'interno di condizioni specifiche.
4: Ecco, diciamo, ci sono altre novità da sottolineare di questo appunto pacchetto preallargamento e diciamo, quali sono le preoccupazioni principali della Commissione rispetto anche alla reazione degli altri 27?
6: L'importanza con questo pacchetto viene messa appunto sulla necessità di rafforzare la governance di una unione più ampia, quindi eventuali allargamenti dovranno rendere l'unione preparata anche a una discussione, a una gestione appunto degli attuali processi decisionali in un consesso più ampio. La linea è quella di utilizzare e sfruttare i meccanismi che sono presenti nei trattati attuali, come appunto la clausola di passerella, che permette di passare dall'unanimità alla maggioranza qualificata in alcune aree, quindi evitare delle impasse. Ovviamente le aree sono limitate, possono essere per esempio quelle delle sanzioni, le questioni che riguardano le frodi fiscali. O le questioni che riguardano la politica di energia. Poi, appunto, la preparazione ad un'integrazione graduale di questi stati che sono più vicini al momento dell'adesione. In settori strategici, come appunto dicevamo poc'anzi, e poi appunto la questione delle salvaguardie, cioè la possibilità di mantenere sotto osservazione i nuovi membri laddove ci fosse un arretramento rispetto ai loro progressi all'indomani dell'adesione. Questi gli elementi principali.
4: Certo. Invece, voltando per un attimo pagina, guardando all'attualità europea, ovviamente fa molto parlare il ritorno alle urne della Spagna il prossimo 29 novembre, con Sanchez che appunto ha chiamato le elezioni anticipate dopo che è fallito il suo, diciamo, la sua intenzione di far approvare dei decreti riguardo il tema della crisi abitativa, no? Le grandi proteste che abbiamo visto in Spagna, ma in realtà, insomma, abbiamo visto negli ultimi tempi in tante parti d'Europa, dovuto ovviamente agli investimenti, alle speculazioni edilizie, agli investimenti immobiliari nelle grandi città, alla gentrificazione, le case vacanze, via discorrendo, che hanno fatto, diciamo, alzare ancora di più la quota degli affitti. In un'Europa, penso in particolare all'Italia, ma non solo all'Italia, dove i salari non crescono, le situazioni sono sempre molto difficili e complicate. Per la verità, no, del tema abitativo se ne occupa da un po' sia il Parlamento europeo con delle commissioni ad hoc che ovviamente la Commissione europea. La tua commissione, qual è il lavoro che si sta facendo e quanto anche queste notizie, insomma, rendono ancora più urgente un intervento in questo senso?
6: Sì, hai ricordato bene che questa commissione tiene il tema della casa sotto osservazione già da tempo, infatti è la prima ad aver creato un portafoglio che riguarda proprio l'housing, quindi l'abitazione. È un tema caro ai cittadini, così come quello appunto del costo della vita, quindi è un tema che necessariamente è pressante sulle società europee, in particolare in questo momento. È anche un tema in cui, diciamo, la Commissione ha dei margini limitati. Tuttavia, proprio di recente, quest'anno, alla fine dell'estate, è stato approvato un regolamento l'atto sull'affordable housing, cioè sul rendere, diciamo, accessibile la casa. E questo regolamento è rivolto soprattutto alle autorità nazionali e locali e fornisce una metodologia, degli strumenti volti a intervenire laddove si venga rilevato attraverso dei dati certi uno stress molto forte da un punto di vista di emergenza abitativa e un forte rialzo dei costi delle case, degli affitti. Inoltre, anche bisogna ricordare che una buona parte del PNRR, quindi della Facility per Recovery and Resilience, è stato anche dedicato al social housing, quindi all'abitare sociale, quelle che
4: Certo.
6: in Italia sono le case
4: L'edilizia
6: popolari,
4: popolare, certo.
6: l'edilizia popolare, che ha permesso la ristrutturazione, quindi degli investimenti che permettessero di immettere sul mercato delle case di edilizia popolare ristrutturate e più moderne. Quindi un'attenzione che non nasce oggi, che c'è già da diversi anni e che ascolta appunto le esigenze e le necessità dei cittadini.
4: Noi ci dobbiamo fermare qui. Io ringrazio Alessandra Marino, della responsabile della comunicazione dell'ufficio stampa della Commissione europea alla rappresentanza in Italia. Grazie per essere stata con noi. Buon proseguimento e ovviamente buona settimana.
6: Grazie, grazie a voi.
4: Focus Europa, spazio con le istituzioni europee, c'è in collegamento con noi il direttore Carlo Corazza, direttore del Parlamento europeo in Italia. Buonasera e ben ritrovato.
7: Buonasera.
4: È un mese di ottobre particolarmente intenso, sulla politica europea, sulla politica estera. Partiamo proprio dalla politica estera e le minacce russe e, diciamo, anche la nostra consapevolezza. Il fatto che oltre all'Ucraina anche l'Europa essere nel mirino sempre più di veri e propri attacchi, non solo ibridi, ma insomma ormai sempre più espliciti. In che fase siamo e perché l'Europa viene a volte anche accusata di essere colei che, diciamo, non crede nella possibilità di una via concretamente diplomatica, diciamo, verrebbe da dire, visto anche l'atteggiamento di Putin.
7: Partiamo da qui. Putin ci ha fatto capire, lui direttamente, tramite il suo portavoce, tramite il suo ministro degli esteri, in modo chiarissimo che lui non si fermerà, non vuole nessun negoziato fino a quando non avrà conquistato il 100% del Donbass. Addirittura ha detto se mancherà lo 0,01, comunque la guerra continuerà. Quindi non so cosa deve fare di più Putin per farci capire che lui oggi non ha nessuna intenzione di aprire nessun tipo di negoziato e che per lui la sola opzione possibile è la forza, che tra l'altro sta dimostrando portando la guerra, una guerra già terribile, una guerra già devastante, una guerra che già prevede target civili quotidiani su un livello ancora peggiore. Cosa è successo? È successo che lui qualche settimana fa ha preso di mira un treno che era il treno che precedeva quello
4: Esatto.
7: dove c'erano capi di Stato, esperti diplomatici che erano andati alla conferenza IES, e 2 giorni fa ha bombardato un ponte vitale per la circolazione della capitale ucraina nel momento in cui c'era la visita di Stato del cancelliere della Germania.
4: Tanto che il
7: Quindi,
4: cancelliere Merz ha, diciamo, lanciato un allarme, qualsiasi capo di Stato vada a Kiev in questo momento sostanzialmente rischia anche per la propria incolumità, per la propria vita, no? Questo è stato l'allarme delle scorse ore, evidentemente è rimasto scosso.

0: E francamente, come ha ricordato ieri un ottimo editoriale l'ex commissario, l'ex premier Gentiloni, il dibattito in Italia è a volte vergognoso, nel senso, ma è possibile che si debba dire che la guerra c'è perché l'Europa è bellicista o perché l'Europa non vuole negoziare? Sono cose surreali, anche francamente poco rispettose di chi è sotto le bombe e di chi sta difendendo la propria libertà. E farebbe la pace domani se potesse, solo che si trova di fronte un dittatore paranoico che ormai ha fatto della guerra e della ricostituzione dell'impero di Pietro il Grande la sua ragione di vita. Insomma, questa è la realtà. Fare finta per convenienze di politica, per alleanze, perché magari gli italiani sono spaventati, che sia l'Europa bellicista, sia l'Europa che non ha un negoziatore, francamente è un dibattito surreale e, ripeto, poco rispettoso di chi difende la propria libertà con sacrifici altissimi.
1: Assolutamente. Dicevamo, è un mese caldo quello di ottobre per l'Europa per tante ragioni, perché in qualche modo dovranno venire al pettine anche i nodi sulla bilancia commerciale e gli squilibri con Pechino. È un momento, insomma, sicuramente rilevante delle relazioni internazionali e delle nostre relazioni con Pechino.
0: Assolutamente, io penso che l'Unione Europea si debba difendere e che debba difendere la sua manifattura, ne va della nostra indipendenza, ne va della nostra autonomia strategica, non possiamo permetterci di indebolire ulteriormente la nostra manifattura. Se Pechino bara, se a Pechino si gioca 9 contro 13, bisogna che l'Europa ne prenda atto. Credo che anche la Germania, che è stato negli ultimi anni il paese, diciamo, che più ha resistito a delle azioni forti di antidumping contro la Cina, sia consapevole che ne va anche della manifattura tedesca. Quindi vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, ma è chiaro che serve necessariamente un riequilibrio della bilancia commerciale con la Cina, anche per motivi di sicurezza, perché la Cina si è dimostrata molto più vicina alle altre autocrazie, a cominciare dalla Russia, che all'Unione Europea. Quindi, insomma, non solo non ci conviene indebolire la nostra manifattura, ma non ci conviene neanche alimentare gli investimenti cinesi in armamenti, visto che la Cina non è una democrazia liberale.
1: L'ultimo elemento, non tanto per questioni, diciamo, elettorali e elezioni anticipate, come sapete, la Spagna è precipitata in una crisi e Sanchez ha, diciamo, convocato le elezioni anticipate nella penisola iberica il 29 novembre, dopo la bocciatura dei decreti sull'emergenza abitativa. Sapete che il tema abitativo del caro abitazioni, caro affitti, sta investendo in modo forte la Spagna, ma in realtà è un problema molto sentito da tempo in tutta Europa, addirittura anche in altre elezioni. Penso, per esempio, quelle che hanno portato all'elezione della presidente irlandese, è stato un tema, insomma, da tempo attenzionato, è un tema che sta crescendo ed è anche un tema di cui si sta occupando da un po' di tempo anche il Parlamento europeo.
0: Assolutamente, il Parlamento europeo, proprio sulla base di questa emergenza abitativa che riguarda molti paesi dell'Unione europea, non solo la Spagna o la Francia, ma anche la stessa Italia, la Germania, ha istituito una commissione speciale presieduta da una parlamentare europea eletta in Italia, Irene Tinagli. La commissione ha presentato una relazione che poi è stata votata dal Parlamento europeo e tra le proposte c'è anche l'utilizzo dei fondi europei, l'utilizzo dei prestiti della Banca Europea di Investimento per rilanciare un'edilizia più accessibile, magari in accordo con i comuni e quindi fare più case sostanzialmente che possano servire a chi magari si deve sposare, dei giovani, degli studenti o a chi non si può permettere delle case più costose. Quindi sono proposte molto concrete, vedremo poi come si tradurranno in programmi reali di finanziamento.
1: Certamente. L'ultimo tema, ovviamente stiamo andando incontro a mesi di campagna elettorale aperta, appunto citavamo la Spagna che non era in programma, anche insomma, se appunto la posizione di Sanchez era ballerina da un po', sappiamo dell'instabilità che vige persino in un paese importante come la Germania ormai da un po', e un Merz che è infragilito, la Francia anche nel 2027 andrà.

0: al voto, e anche la Francia è stata investita da potenti proteste in ambito universitario e dell'istruzione. L'Italia ancora deve decidere, insomma, quando andrà al voto, ma succederà appunto nell'arco del 2027, quali opportunità e quali rischi per l'Europa, diciamo, da questo convergere di elementi e momenti elettorali?
1: Beh, queste elezioni si svolgeranno, quella spagnola, tra poche settimane, in dei contesti di fortissima guerra ibrida, di disinformazione, di ingerenze, di finanziamenti occulti a uomini politici, a partiti, a media, in cui le autocrazie, a cominciare dalla Russia, cercheranno di polarizzare il dibattito, di spingere un messaggio contro l'Unione Europea, contro l'Ucraina. Non lo vediamo tutti i giorni, da noi in particolare, questa l'Italia è il paese dove il dibattito è più inquinato dalla disinformazione e dalla propaganda russa. L'obiettivo della Russia è di vincere, sgretolando, indebolendo l'Unione Europea, facendo venire meno il sostegno all'Ucraina, laddove non sta vincendo sul fronte. Da questo punto di vista, l'elezione più pericolosa è sicuramente quella in Francia, dove sappiamo che la candidata più forte, almeno secondo i sondaggi, è la leader di un partito che in passato ha avuto dei finanziamenti da banche russe a condizioni abbastanza agevoli e che in qualche modo ha dichiarato più volte che la Francia non si potrà più permettere di dare lo stesso sostegno all'Ucraina. In Italia sappiamo chi manda quotidianamente lo stesso messaggio. Nel 2028 ci sarà la Germania con un'Alternative für Deutschland che è chiaramente schierata contro il sostegno tedesco all'Ucraina e contro l'Unione Europea. Insomma, quindi bisognerà difendersi da questa guerra ibrida e cercare di capire chi prende finanziamenti occulti, chi sono i partiti politici inquinati, insomma, chi di fatto sta tradendo i valori dell'Occidente e i valori delle democrazie liberali.
0: Assolutamente. Noi ci dobbiamo fermare qui. Grazie davvero a Carlo Corazza, appunto direttore del Parlamento europeo in Italia, per questo collegamento qui su Radio Radicale a Focus Europa.
2: Grazie dunque a Valeria Manieri. Il prossimo appuntamento della programmazione di questa sera di Radio Radicale è Fuor di pagina, la rassegna stampa dell'Associazione Certi Diritti.
3: Radio Radicale, questa è Fuor di pagina, la rassegna stampa settimanale dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Eccoci nel nostro consueto spazio del martedì sera. Questa settimana non potremo, come sempre, che occuparci ampiamente della situazione turca che ci impegna dal 12-13 di settembre, a seguito delle retate che abbiamo affrontato, di cui abbiamo affrontato i temi e le conseguenze, anche non essendo peraltro soltanto rivolte al movimento LGBT turco, ma ormai essendo rivolte anche a giornalisti e intellettuali turchi, attuate dal governo Erdogan contro qualunque elemento, persona, contenuto che possa essere considerato non perfettamente allineato alle sue politiche, al suo regime. Faremo un riferimento ampio alla Russia, sia parlando di Svizzera che parlando di Bielorussia. Anche qua poi vedremo un approfondimento che riprendiamo da Euronews su come la relatrice ONU dica che non esiste in realtà alcun rifugio sicuro per i russi in esilio, e fa un approfondimento su come Mosca perseguita i dissidenti anche all'estero. Passeremo in Francia, dove, come sappiamo, c'è stata la marcia per il Pride a Parigi, che era stata rimandata da giugno a questi giorni, ad ottobre, a motivo del forte caldo e l'ondata di calore estremo che aveva investito la Francia in quei giorni. Guarderemo alla situazione di Taiwan, per poi chiudere con due notizie dagli USA, una da un che riprendiamo da un importante lavoro condotto da alcuni giornalisti di Reuters, che documentano casi di migranti LGBT deportati dall'amministrazione Trump in realtà in paesi soprattutto africani ostili, e poi però come di consueto proviamo a chiudere con una buona notizia, insomma con quella che ci sembra comunque una notizia che apre spiragli di miglioramento, di costruzione, che riguarda l'acquisizione da parte di Grindr di una clinica online per la PrEP, un'acquisizione molto importante anche sul piano economico. Dicevamo, una cornice generale che vi vogliamo dare da una intervista a cura di Michelle Legrand per Geneva Solution.news. Il titolo è un esperto ONU per i diritti LGBT, populisti autoritari alimentano l'ondata di leggi anti-omosessualità per ottenere voti. Come sapete, questa è una lettura, insomma, che noi spesso proponiamo, no? Quindi in qualche modo come la restrizione dei diritti, degli spazi e anche la chiusura degli spazi di iniziativa democratica, di partecipazione democratica, siano soprattutto quando rivolti alle minoranze e in particolare alla comunità LGBT cartine al tornasole della qualità, dello stato di salute di una democrazia, di uno stato, di un governo. Sembrerebbe, insomma, che questo importante lavoro di questo esperto ONU, di Graham Reid, che è un esperto appunto di diritti LGBT e che peraltro è stato anche nella Human Rights Watch ed è presenta questo suo rapporto alla Human Rights Council, sembra sostenere in qualche modo questa nostra lettura e avverte che l'ascesa dei populisti autoritari e il declino delle democrazie stanno creando, sono gli ingredienti per una tempesta perfetta. L'articolo lo trovate, vi dicevo, su GenevaSolution.news, è in inglese ma è facilmente scaricabile anche in italiano. Il testo di questa intervista è a cura di Michelle Legrand, esperto ONU per i diritti LGBT, populisti autoritari alimentano l'ondata di leggi anti-omosessuali per ottenere voti, un'ondata di leggi e retorica anti-gay sta travolgendo diverse regioni, mettendo a maggior rischio comunità già stigmatizzate. In un'intervista a Geneva Solution, Graham Reid, esperto di diritti LGBT, sostenuto dal Human Rights Council, avverte che l'ascesa di populisti autoritari e il declino della democrazia stanno creando una tempesta perfetta. Scrive Michelle Legrand, la discriminazione nei confronti delle persone con orientamento sessuale, identità di genere diversi, persiste, diversi dal binarismo, persiste ostinatamente in tutte le società e il sistema carcerario non fa eccezione. Un rapporto pubblicato ad ottobre dall'Associazione per la Prevenzione della Tortura, con sede a Ginevra, getta una rara luce su questo mondo nascosto. Basandosi su esperienze provenienti da diverse regioni, il rapporto rivela come le persone LGBT vengano maltrattate in carcere, cosa stiano facendo i governi, le autorità carcerarie e le stesse comunità per proteggerle. Secondo il documento, di 80 pagine, gli sforzi in atto vanno dalla formazione del personale all'applicazione di valutazioni individuali del rischio per decidere il collegamento delle donne trans, fino a garantire un accesso continuo alle cure di affermazione di genere. Ricorderete che peraltro di questi temi, anche come associazione radicale Certi Diritti, ci stiamo occupando, essendo peraltro anche un punto della nostra mozione congressuale, un impegno politico che abbiamo preso all'inizio di questo anno congressuale. Dicevamo, Graham Reid, esperto indipendente delle Nazioni Unite sulla protezione contro la violenza e la discriminazione basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, ha contribuito alla stesura di questo rapporto e appunto ha presentato a Ginevra, al Palais Nard, questi risultati. In un'intervista, appunto in questa intervista con Geneva Solution, ha illustrato i rischi che la comunità queer corre dietro le sbarre e come questi riflettano di fatto l'omofobia nella società. lo studioso sudafricano che in precedenza ha diretto il programma per i diritti LGBT di Human Rights Watch, sottolinea che con l'ascesa del populismo autoritario aumentano anche le leggi e la retorica che individuano nei gruppi vulnerabili un capro espiatorio per ottenere voti. Alla prossima sessione del Consiglio per i diritti umani, che si terrà a marzo, Ride presenterà un'analisi ancora più approfondita della situazione delle persone LGBT private della libertà, dalle carceri ai centri di immigrazione fino agli ospedali psichiatrici. Segue poi l'intervista, che è lunga, è importante, è densa e, come vi dicevo, appunto, riflette questa lettura che proponiamo anche come, come associazione radicale, proprio andando a sottolineare come in effetti ci siano, diciamo, l'omofobia diffusa soprattutto in un certo tipo di governatori, di governi, di stati, di situazioni politiche, si riflette profondamente, quindi in tutte diciamo quelle forme di governo che possiamo individuare appunto come populismi e come autoritarismi, come autocrazie, individuano proprio nella comunità LGBT capri espiatori per fare leva sulla paura del diverso e sulla continua stigmatizzazione, nella speranza e nella costruzione di una dinamica di paura che porti a individuare in quelle comunità dei capri espiatori e quindi ad appoggiare politiche sempre più securitarie e quindi a sostenere attraverso i voti i politici che appunto promettono questa sicurezza. Perché questa apertura? Perché in realtà questa è proprio la cornice intellettuale, politica e direi anche sociologica, proprio antropologica, anche in una sorta di evoluzione o involuzione, se vogliamo, di una certa categoria umana dei politici e dei capi di governo che tiene insieme le varie notizie che questa settimana andiamo a leggere insieme. Dicevamo, non possiamo che inserire come primo tassello di questo nostro mosaico di questa settimana la Turchia. Sappiamo appunto che nella notte fra il 12 e il 13 di settembre c'è stata questa stretta del governo turco nei confronti dapprima della comunità LGBT, ma poi ha esteso a giornalisti e attivisti per i diritti umani questo stesso trattamento. Ci sono stati una serie di blitz simultanei in diverse grandi città nell'ambito appunto di quell'operazione denominata La mia famiglia è al sicuro. Tra i soggetti presi di mira, come sappiamo, moltissime associazioni, moltissime organizzazioni, anche tra le più consolidate del paese, che si occupano di diritti LGBT, di diritti umani, tra cui Chaos GL, SPOD, Lambda Istanbul, che sono peraltro associazioni con cui, come Certi Diritti, abbiamo collaborato in passato e continuiamo a collaborare. In più, in questo momento, diciamo così, non solo l'omosessualità come reato, come motivi, ma anche un momento di forte aggressione ai giornalisti, agli accademici, a attivisti in generale, diciamo, ben oltre quindi la comunità LGBT. Su questo vi segnalo 5 ottobre su gay.it, a firma di Giuliano Federico, una importante intervista che Giuliano Federico ha fatto a un ricercatore turco di filosofia politica circa appunto questa escalation repressiva di Erdogan, esitata proprio in questi arresti, che ha voluto e ha dovuto rimanere anonimo. L'intervista porta il titolo La Turchia come la Russia sui diritti LGBT plus a gay.it, lo racconta un politologo turco che teme ritorsioni. Scrive Giuliano Federico: in Turchia non si ferma la deriva apertamente anti-LGBTQ+, Kuwait Plus imposta dal regime di Erdogan nella notte tra il 12 e il 13 di settembre, sotto l'ombrello di una vera e propria indagine di Stato a tappeto definita La tua famiglia al sicuro, dopo anni di politiche repressive e propaganda omo-bitransfobica, la cui matrice ideologica di stampo islamista ha messo al centro della retorica reazionaria l'obiettivo di sconfiggere l'Occidente omosessualista, secondo le parole pronunciate negli anni dallo stesso Erdogan, che dall'ONU pochi giorni fa ha tirato in ballo su scala globale l'urgenza di difendere i bambini dalla teoria gender. Temi che insomma ci richiamano, contenuti che a quanto pare stanno cercando di cavalcare anche qui nella nostra politica italiana. Ma torniamo al pezzo di Giuliano Federico. In 3 settimane si contano centinaia di fermi, arresti di persone queer, attivisti, giornalisti su tutto il territorio nazionale, con accuse di metodi vicini alla tortura. 2 giorni fa, nell'ambito della stessa indagine a tutto campo, il primo tribunale penale di pace di Istanbul ha ordinato il blocco del sito web e degli account social di T24, media mainstream indipendente, dopo che le autorità hanno rilevato la pubblicazione da parte della testata di 118 contenuti nell'ultimo anno considerati propaganda LGBT. La censura da anni stringe le maglie dei contenuti ritenuti troppo liberal, incluse piattaforme occidentali come Netflix e Disney Plus, o video musicali come quelli delle pop star, compresa una pop star locale, Mabel Matisse, che mostrava 2 uomini flirtare e ballare. Per osservare questa escalation con uno sguardo più ampio che vada oltre la cronaca dei singoli episodi, abbiamo chiesto una lettura a un ricercatore turco di filosofia politica con un percorso accademico tra Italia e Regno Unito e anni di insegnamento e ricerca in atenei europei. Il suo lavoro si concentra da tempo su giustizia di transizione, teoria del riconoscimento e diritti delle persone LGBTQ+, temi su cui ha pubblicato su riviste scientifiche internazionali. Al contempo il nostro interlocutore continua a vivere la Turchia in prima persona e a frequentarla da vicino. Ha chiesto di restare anonimo per timore di ritorsioni, la sua identità è nota solo alla redazione. E insomma vi invito alla lettura di questa importante intervista, perché è proprio, come dire, la voce di un intellettuale che vive dentro queste dinamiche turche e quindi insomma dà uno spaccato di una realtà molto dura, ma insomma è una lettura che vi invito a fare. Nel frattempo, come sapete, la mobilitazione mondiale, internazionale, a sostegno della comunità LGBT e delle persone perseguitate e arrestate, dei media chiusi e oscurati da Erdogan in questo mese, in queste settimane, non è venuta meno, anzi si fa sentire sempre più forte. Noi come Certi Diritti abbiamo sin da subito collaborato con tutta la rete internazionale di sostegno alla realtà turche e alle persone che sono state, che peraltro sono ancora in carcere senza l'ombra di peraltro alcun giusto processo in vista. Abbiamo organizzato a Milano e abbiamo partecipato a Roma e a Napoli alle mobilitazioni a sostegno della comunità turca, ma nel frattempo abbiamo anche messo giù, come si suol dire, messo a disposizione delle mozioni da presentare nei comuni e nelle regioni che vadano a sollecitare un intervento diplomatico al governo. Di questo parla Emanuela Longo con Yuri Guaiana, che è il segretario di Certi Diritti, proprio su gay.it. mobilitare comuni e regioni italiani contro la repressione delle persone LGBT più in Turchia e sollecitare un intervento diplomatico del governo è l'obiettivo della campagna di Certi Diritti, che ha preparato 2 modelli di mozione, uno per i consigli comunali e uno per quelli regionali, adattabili le diverse realtà territoriali. Ci ricorda nell'intervista che Emanuela Longo fa di fatto a Yuri Guaiana che Cosenza è stato il primo comune ad aver approvato la proposta La campagna nasce dalle richieste del movimento LGBT turco e si affianca peraltro all'interrogazione parlamentare che è stata presentata dal deputato Benedetto Della Vedova al ministro degli esteri Antonio Tajani proprio a seguito di un confronto fra Benedetto Della Vedova e certi diritti. La campagna nasce proprio in risposta agli arresti e alle operazioni contro le persone e le organizzazioni LGBT avviate dalle autorità turche, perché alle iniziative nelle piazze, come da tradizione radicale, l'Associazione Certi Diritti ha voluto affiancare un percorso istituzionale. Abbiamo infatti predisposto queste due bozze di mozione, quelle iniziali sono predisposte, costruite per il Comune di Milano e per la Regione Lombardia, ma vengono messe a disposizione di consiglieri e consigliere di tutta Italia. La mozione chiede di fatto alle amministrazioni locali e alle amministrazioni regionali di sollecitare il governo italiano a intervenire presso le autorità turche per tutelare le persone coinvolte e garantire il rispetto dei diritti fondamentali, attivare le ambasciate, i consolati in Turchia per verificare che lo Stato di diritto venga rispettato. Il monitoraggio peraltro può comprendere anche la presenza diplomatica alle udienze per, come dice Guaiana, dare un segnale politico di attenzione da parte del mondo su quello che sta succedendo. La campagna chiede inoltre di sollevare la questione nei rapporti bilaterali tra Italia e Turchia e quindi di sostenere apertamente la società civile in tutti i modi possibili. L'appello che Yuri Guaiana fa si rivolge anche a chi non si occupa abitualmente di diritti LGBT, perché la repressione, come sottolinea appunto Guaiana, non è un attacco solo alle persone LGBT o agli attivisti LGBT, ma è un attacco alla libertà d'associazione, di espressione di tutte e di tutti in Turchia. Continua Longo, nella sua analisi le persone LGBT, nell'analisi di Guaiana, le persone LGBT vengono utilizzate come capri espiatori di strategie autoritarie che restringono le libertà dell'intera società. A essere coinvolti sono anche giornalisti, accademici e artisti, a prescindere dal loro orientamento sessuale e dalla loro identità di genere. Per questo, sostiene Guaiana, la mobilitazione riguarda chiunque abbia a cuore le libertà democratiche. Il rischio è quello di utilizzare una minoranza come grimaldello per scardinare quel poco che rimane in Turchia di parvenza democratica. E vedete come torna appunto quella cornice in apertura che abbiamo posto in apertura. Trovate le mozioni sul sito, i testi sono pubblici e sono a disposizione sul sito di Certi Diritti, sono a disposizione di qualsiasi consigliere comunale o regionale di maggioranza o di opposizione, non occorre adesione formale, non occorre un'autorizzazione, perché l'obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero possibile di assemblee locali e regionali per questo importantissimo tema. Spostandoci dalla Turchia alla Svizzera e però lambendo anche temi che riguardano la Russia, e quindi ancora una volta vediamo come le autocrazie, come i regimi, come i luoghi dove è salito al governo, è salito al potere un regime populista, repressivo, retrogrado e liberticida, sono luoghi dove le persone LGBT non sono al sicuro, dove lo Stato di diritto non è garantito. In Svizzera, per la Svizzera, i gay russi sono al sicuro se si nascondono. Storia di Ilie e Dimitri espulsi entro il 2 ottobre. Lo sconcertante respingimento dei tribunali svizzeri alla coppia gay russa che da 5 anni vive e lavora a Zurigo. Erano fuggiti dopo aggressioni e persecuzioni. Il ricorso, l'ultima spiaggia, la loro storia. Giuliano Federico, un articolo del 28 di settembre che, ricorderete, abbiamo visto anche nelle scorse settimane. Sappiamo che Mosca ha dichiarato estremista il movimento LGBT internazionali, però per i tribunali svizzeri manca un rischio concreto e individuale di persecuzione, quindi nonostante pochi giorni fa l'ONU abbia stigmatizzato il comportamento della Russia verso le persone LGBT, sottolineando che il regime di Putin perseguita anche i dissidenti all'estero, nel paese elvetico evidentemente questo non è sufficiente, e intanto a Mosca continuano arresti e persecuzioni verso associazioni e persone che difendono i diritti LGBT. Perché questo riferimento, questo passaggio? Perché a questa notizia fa eco l'importante documento che Mariana Cazzarova pubblica e renderà poi presenterà alla 63ª sessione del Consiglio per i diritti umani dell'ONU. Notizia che prendiamo da Euronews a firma di Giulia Pucli: nessun rifugio per i russi in esilio, la relatrice ONU su come Mosca perseguita i dissidenti. La relatrice speciale ONU per i diritti umani in Russia, Mariana Cazzarova, spiega a Euronews come funziona la strategia di distruzione della società civile, dei media indipendenti e di ogni opinione pacifista all'estero e quali sono i mezzi con cui Mosca la porta avanti. La relatrice speciale ONU per i diritti umani in Russia descrive la strategia di distruzione della società civile, dei media indipendenti, di ogni opinione contraria a quella di Putin. Nessun rifugio, l'export del dominio della paura oltre i confini del paese è il titolo che Cazzarova ha dato al suo rapporto sulle repressioni transnazionali della Russia. Alle spalle della giornalista e attivista bulgara per i diritti umani c'è una lunga esperienza di lavoro sul campo, che parte dalla guerra in Bosnia-Erzegovina e passa per il conflitto armato nel Donbass tra il 14 e il 16 e arriva oggi alla guerra in Ucraina. È fondatrice dell'organizzazione umanitaria Row in War, che è un acronimo che significa aiutare ogni donna nel fuoco della guerra, ed è ideatrice peraltro del premio annuale Anna Politkovskaja, destinato alle attiviste per i diritti umani che operano in contesti di guerra e conflitto. Omicidio di Anna Politkovskaja, di cui il 7 di ottobre, come sappiamo, cade l'anniversario, giorno non a caso anche del compleanno di Putin. E proprio questo rapporto della Cazzarova, presentato alla 63ª sessione del Consiglio per i diritti umani, torna a essere una nuova casella che si incastra perfettamente in quella cornice d'apertura che abbiamo dato e che trova l'ennesima conferma in quello che possiamo trovare in italiano, un articolo su gay.it, ma che troviamo anche su altre testate indipendenti, circa la Bielorussia: 8 siti etichettati come estremisti per contenuti LGBT. Il Consiglio della Repubblica Bielorussia aveva approvato già ad aprile una legge che ha introdotto sanzioni amministrative per la cosiddetta propaganda di relazioni omosessuali, rifiuto di avere figli, pedofilia, cambiamento di genere. Come vedete, no? Come tutto viene messo insieme per creare un'etichetta e per creare, diciamo così, un senso di pericolo nei confronti delle persone LGBT. Di nuovo la promozione dell'ideologia contro i bambini, comunità che vogliono indurre i sanitari all'aborto, che incitano all'ostilità verso i bambini e verso i valori tradizionali. Di nuovo torna il discorso russo, il discorso turco, vedete come di nuovo tutto si tiene insieme. Il modello di riferimento bielorusso è quello russo. La legge sulla propaganda voluta da Putin nel 13 ha aperto la strada a una cascata di provvedimenti analoghi nell'ex spazio sovietico, Georgia, Kirghizistan, Bielorussia, con provvedimenti a pioggia contro siti, quotidiani di informazione e associazioni LGBT. Lukashenko, insomma, continua ad andare avanti su questa strada, e anche qua ovviamente sappiamo che la Bielorussia non è un paese sicuro, e sappiamo peraltro che Lukashenko è il più solido degli alleati di Vladimir Putin. E insomma, i rapporti, come scrivono anche su gay.it, i costanti contatti tra Putin e Lukashenko nel corso degli anni si sono tramutati anche in elementi che determinano una sinergia omo-bintrasfobica evidente. Questi ultimi minuti per fare un passaggio veloce: in Francia, decine di migliaia in marcia a Parigi per il Pride dei diritti LGBTQ, così Euronews. I partecipanti sfilano durante la marcia annuale Pride Paris. Il sindaco, insomma, ha partecipato alla sfilata per difendere i diritti delle persone LGBT, esprimendo peraltro preoccupazioni per l'ascesa dell'estrema destra nel paese. diversi esponenti della sinistra, tra cui il sindaco socialista Emmanuel Grégoire, abbiamo detto, ma anche la deputata ecologista Sandra Rousseau e il candidato presidenziale della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, e insomma tutti loro hanno fatto peraltro diverse dichiarazioni proprio sottolineando le preoccupazioni per l'ascesa dell'estrema destra. Trovate l'articolo, un articolo in inglese anche con un corredato da video su Reuters, la notizia, vi dicevo, su Euronews, il medesimo video è stato poi ripreso anche in italiano, per esempio da Repubblica, che pubblica un pezzo in italiano. Andando invece a Taipei, ricorderete il blitz della polizia in un bar gay alla vigilia della parata annuale del Pride di Taiwan. A Taipei trovate su Reuters, a firma di Ben Blanchard e Yimun Lee, un pezzo che si concentra sulle posizioni che ha preso il sindaco di Taipei, che difende invece l'inclusività della città dopo che un raid in un bar gay ha scatenato le proteste. Il sindaco ha difeso la città definendola comunque accogliente e inclusiva. Insomma, è chiaro che tutto questo va a sottolineare come questa discriminazione, questa cattiva condotta da parte delle autorità contro le persone LGBT in un distretto peraltro pieno di bar proprio dedicati alla comunità LGBT sia stato un po' un colpo nel cuore della vita LGBT della capitale taiwanese. Più di 50 persone sono state portate in commissariato, il proprietario di questo bar è stato arrestato. Secondo il portavoce della polizia, l'irruzione è stata una di tre operazioni condotte in vari locali che avevano di fatto erano venute meno a una serie di leggi che però a Taiwan sono comunque in vigore circa il buon costume, insomma. Come scrive Giuliano Federico su gay.it, l'ombra della Cina, il caso pesa anche oltre lo stretto. Da anni Taiwan, primo paese asiatico ad aprire il matrimonio alle coppie dello stesso sesso nel 2019, usa i diritti LGBT come biglietto da visita democratico da opporre alla Repubblica Popolare Cinese, dove le associazioni queer sono state chiuse una dopo l'altra e il Beijing LGBT Center ha cessato le attività nel 2023. Ogni ottobre il Pride di Taipei accoglie persone arrivate da Cina continentale e Hong Kong in cerca di uno spazio che a casa non hanno. Un'irruzione con fermi di massa per morale pubblica ricorda da vicino la retata della polizia di Pechino al Peony Garden nel 2010 e incrina proprio quella narrazione. Un dettaglio politico potrebbe fornire spiegazioni a quanto accaduto. Il raid avviene nella città governata dal Kuomintang, il partito più aperto al dialogo con Pechino, che già nel 19 votò in larga parte contro il matrimonio egualitario. Da Pechino non risultano finora commenti ufficiali, però insomma per la comunità taiwanese uscita dalla legge marziale solo nell'87 resta un promemoria di quanto i diritti conquistati siano esposti agli umori di chi dovrebbe farli rispettare. Insomma, c'è questa riflessione comunque importante con la quale ci lascia Giuliano Federico. In chiusura, mentre appunto vi segnalavo documentario di Reuters, 40 casi di migranti LGBT deportati in paesi africani ostili, la campagna di deportazione di Trump costringe decine di migranti LGBT a trasferirsi in territori ostili, è molto, insomma, veramente un reportage molto molto lungo, molto importante, molto ben documentato. L'amministrazione del presidente Trump deporta decine di migliaia di persone verso paesi terzi grazie ad accordi con governi stranieri impoveriti. Reuters segue proprio 40 casi di questi migranti e le loro condizioni di vita, considerando che sono circa 900 le persone che sono state inviate in paesi africani ostili alle persone LGBT. Chiudiamo con una notizia che prendiamo da The Pink News, firma di Emily Maxwell. scusatemi, Maskell, Grindr si espande nel settore sanitario con l'acquisizione per 250 milioni di dollari di una clinica online per la PrEP. Per generazioni di uomini gay l'HIV ha plasmato il nostro modo di pensare all'intimità, alle relazioni, al nostro futuro. Oggi abbiamo gli strumenti per prevenirlo, afferma George Harrison, CEO e presidente di Grindr. Il numero di nuove infezioni dovrebbe essere prossimo allo zero ed è questo l'obiettivo che ci prefiggiamo. La sfida consiste nel far conoscere la PrEP alle persone e aiutare le persone a continuare ad assumerla. Quindi con questa acquisizione Grindr punta a rendere più accessibile appunto l'accesso alle informazioni sulla PrEP e la possibilità di entrare in contatto con un medico e quindi effettuare i test e gestire poi eventualmente le cure e il percorso di prevenzione. Con questa notizia vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, grazie sempre qui su Fuori di Pagina, su Radio Radicale.
2: Grazie a Chiara Squarcione, questa era la rassegna dell'associazione Certi Diritti. Ora il prossimo appuntamento di Radio Radicale è la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è mercoledì 7 ottobre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Due i temi che cercheremo di approfondire attraverso gli editoriali, i commenti dei giornali esteri. Partiremo dalla Spagna, scommessa forse l'ultima di Pedro Sanchez, che ha convocato elezioni anticipate. Sia il Paese sia il mondo la considerano una buona notizia, anche se per ragioni molto diverse, e ve le proporremo. Poi parleremo delle elezioni presidenziali in Brasile, il primo turno vinto da Flavio Bolsonaro, Lula in ritardo e in posizione sfavorevole in vista del ballottaggio. Il Wall Street Journal ieri aveva un editoriale dal titolo «Il Brasile inizia a muoversi a destra». Il Times di Londra: «Trump accoglierà con grande favore il successo di Flavio Bolsonaro in Brasile». E poi il Financial Times, editoriale sempre di ieri, il ritorno dei Bolsonaro espone, mostra la debolezza di Lula. Ci sono ovviamente altri temi che andrebbero approfonditi, uno su tutti, la guerra della Russia contro l'Ucraina, che si estende sempre più e si avvicina al territorio europeo. Ci sono stati attacchi nel Mar Nero al largo della Bulgaria, nella zona economica esclusiva della Bulgaria, che hanno colpito per la prima volta delle navi mercantili non partite dall'Ucraina ma dalla Romania o dalla Turchia. Le Figaro ieri aveva un commento di Renaud Girard dal titolo «Escalation nella guerra di usura russo-ucraina». Il Financial Times, sempre ieri, ha pubblicato nell'edizione cartacea un commento di Gideon Rachman a proposito delle minacce nucleari di Vladimir Putin che non funzionano più. Ma, sottolinea Rachman, l'indebolimento della deterrenza russa ha implicazioni globali e non per il meglio, non sono tutte implicazioni positive, perché il rischio alla fine è quello di banalizzare la minaccia nucleare. Concentriamoci però sulla Spagna e le elezioni convocate da Pedro Sanchez per il 29 di novembre. Il Paese ieri aveva un editoriale dal titolo «Che parlino le urne». Il voto anticipato dopo il fallimento dei decreti sulla casa consente una chiarificazione dopo una legislatura di stallo. Scrive il Paese: ci sono momenti nella vita delle democrazie in cui il Parlamento, a causa delle sue divisioni, dei suoi stalli, dimostra di essere incapace di rispondere alle urgenze di un paese. Questo significa che è giunta l'ora di dare voce ai cittadini, e la Spagna sta vivendo uno di questi momenti. Il fallimento venerdì al Congresso dei due decreti legge sulla casa ha spinto Pedro Sanchez a decretare la fine anticipata della legislatura nel bel mezzo di una discussione di fondo all'interno della società e della politica sulle barriere insormontabili che molti incontrano nell'accesso alla casa, che sia di affitto o di proprietà. Spronato dallo sfratto di Mari Carmen Abascal, il dibattito va molto oltre, tocca questioni esistenziali come la promessa contenuta nella Costituzione di una qualità della vita dignitosa. Giunti all'attuale punto di paralisi parlamentare, con un governo senza maggioranza e insidiato dagli scandali giudiziari, e un'opposizione di destra ed estrema destra che ha portato il livello di tensione e polarizzazione ai massimi al Congresso, la democrazia dispone di un meccanismo per sciogliere i nodi, il voto anticipato. Le elezioni del 29 novembre permetteranno di confrontare le ricette dei partiti e dei candidati su questioni come la crisi della casa, che sta mobilitando decine di migliaia di persone, e di dirimere nelle urne ciò che oggi preoccupa e divide la società. Dopo questi anni di polarizzazione, partitismo nella peggiore accezione del termine, è giunta l'ora della chiarificazione. Il terreno di gioco, secondo il Paese, è delimitato. Il Partito Popolare e Vox hanno già scritto la loro roadmap, si concentreranno sui casi di corruzione che coinvolgono il Partito Socialista, il PSOE, e sulla crisi di Ceuta dopo l'ingresso di 70.000 persone provenienti dal Marocco a fine luglio. Il rischio per il leader dei popolari, Alberto Núñez Feijóo, che aspira a succedere a Sánchez alla Moncloa, è che nel suo sforzo di ampliare la propria base verso destra radicalizzi le sue posizioni al punto da spaventare gli elettori moderati. Il PSOE e la sinistra sono arrivati alla fine della legislatura con i sondaggi contro di loro, ma nelle proteste di piazza dopo lo sfratto di Mari Carmen Abascal hanno trovato una leva per mobilitare la propria base. Dopo mesi monopolizzati dagli scandali di corruzione, possono riportare il dibattito sul terreno delle politiche sociali, come quelle che mirano a rispondere ai bisogni quotidiani dei cittadini, casa, istruzione o sanità. La socialdemocrazia ora, secondo il Paese, ha l'opportunità di dimostrare che le sue ricette sono ancora valide e anche di far valere la propria eredità in termini di progressi sociali, così come i risultati nella pacificazione della Catalogna e il ruolo della Spagna in un mondo nel quale il multilateralismo e il diritto internazionale sono sotto assedio. Esiste però un pericolo che nessuno, che sia progressista o conservatore, dovrebbe sottovalutare, scrive il Paese, e cioè la possibilità che per la prima volta dalla morte del dittatore Franco e dal consolidamento della democrazia una formazione di estrema destra governi in Spagna. Oggi questa possibilità è reale. Vox è il socio che il Partito Popolare privilegia in caso di vittoria senza maggioranza assoluta, ma non è un partito come gli altri. La retorica xenofoba dei suoi leader, la vicinanza a movimenti razzisti globali, parte del programma contrario alla Costituzione, collocano Vox su posizioni più estreme di leader come Giorgia Meloni. Le elezioni saranno l'occasione per un esame di tutti i programmi, anche di quelli la cui applicazione avrebbe un effetto distruttivo su una società diversa e plurale come quella spagnola. Nulla è ancora deciso, l'ipotesi di un governo con ministri e politiche di Vox non può essere banalizzata. Le elezioni spagnole saranno decisive anche sulla questione cruciale della posizione della Spagna in Europa e nel mondo. È giunta l'ora che parlino i cittadini, che parlino le urne, scrive El País. È il mondo che di un'area politica opposta, più vicino al Partito Popolare, ha invece un editoriale di stampo diverso, puntando il dito contro la tattica di Sánchez, un governo affidabile per affrontare tempi eccezionali. Sánchez utilizza la crisi degli alloggi come simulacro populista dopo anni di passività e scandali di corruzione. Le elezioni anticipate il 29 novembre, annunciate da Pedro Sánchez, certificano l'esaurimento di una legislatura che ormai aveva perso le condizioni minime per sopravvivere. La bocciatura dei due decreti sulla casa venerdì ha dimostrato che il governo non è in grado di governare. La legge di bilancio era ormai una chimera. Questa è la legislatura che per la prima volta nella storia democratica recente della Spagna ha visto il governo non riuscire ad approvare una sola legge di bilancio. Dopo troppo tempo trascorso in una situazione di eccezionalità permanente, la Spagna ha bisogno di avere una maggioranza chiara, ha bisogno di stabilità politica e di normalità istituzionale. Sánchez vuole trasformare il voto anticipato in un altro referendum su se stesso. Sánchez invoca la questione della casa, chiede una maggioranza progressista con cui piegare le élite, si presenta come l'alternativa a una coalizione di estrema destra dedita a tagliare i diritti e demolire la democrazia. Per il mondo questo è il colmo populismo, il colmo populista, chiedo scusa, di una traiettoria fondata sulla polarizzazione e la demonizzazione dell'avversario. La casa, il diritto alla casa, in questa narrazione funziona come un simulacro impossibile da sostenere dopo 8 anni di inazione, ma utile a spostare l'attenzione dalla corruzione che assedia il Partito Socialista. Il Mondo poi spiega che l'operazione dei due decreti sulla casa servivano proprio per anticipare le elezioni, perché Sánchez non aveva più nulla da proporre. Ora il primo ministro uscente cerca di spostare l'attenzione dal suo bilancio magro sul terreno di una battaglia morale tra una presunta maggioranza progressista e una Spagna reazionaria. L'opposizione farebbe bene a non cadere nella trappola, deve essere competitiva e offrire un'alternativa credibile ai problemi reali del paese. Separazione dei poteri, sicurezza giuridica, rispetto del merito, rafforzamento della difesa nell'interesse nazionale. Le conclusioni del Mondo: il 29 novembre saranno giudicati dagli elettori 8 anni di gestione Sánchez e un modo di esercitare il potere ben lontano dai valori liberali. Sánchez tenterà di trasformare il voto in un'altra falsa dicotomia tra lui o il caos. Di fronte a questo quadro, il Partito Popolare deve dimostrare di essere capace di articolare una maggioranza che sia in grado di agire, stabile e che restituisca forza alle istituzioni. Dopo una legislatura sterile, la Spagna ha bisogno di tornare alla normalità politica e questo significa, prima di tutto, tornare ad avere un governo funzionante, così è il Mondo, che però non risponde a un interrogativo. Vox permetterebbe di avere, come dire, un ritorno alla normalità politica in caso di coalizione con il Partito Popolare e un rafforzamento delle istituzioni liberali e democratiche. Veniamo alle elezioni in Brasile con i giornali che hanno letture diverse dell'esito del primo turno delle presidenziali di domenica. Il Wall Street Journal è felice, il Brasile inizia a muoversi a destra. Flavio Bolsonaro arriva al primo posto, ora deve affrontare Lula al ballottaggio. Una storia incoraggiante, anche se non celebrata, degli ultimi 3 anni è la svolta a destra degli elettori in America Latina. Il Brasile potrebbe unirsi a questa marcia dopo il primo turno delle presidenziali domenica. Il candidato del centrodestra, Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ha sorpreso i sondaggisti arrivando al primo posto con il 47%. Lula, presidente uscente, che cerca un quarto mandato non consecutivo, è dietro con il 45%. Al ballottaggio le probabilità di Bolsonaro sono migliori. La strategia elettorale di Lula, basata su deficit, potrebbe rivelarsi controproducente. Perché? Perché l'inflazione è alta, la crescita rimane al 2% se non meno, e soprattutto c'è un problema che altri giornali poi sottolineano, ed è quello che Lula non è riuscito ad affrontare, il problema dell'ondata di criminalità organizzata. Ma per il Paese, per il Wall Street Journal, che è un giornale nelle pagine dei commenti molto conservatore, anche se non trumpista, il fatto è che il socialismo ha fallito in America Latina. Elezione dopo elezione negli ultimi 3 anni, gli elettori lo hanno detto chiaramente. Dal 2023 Argentina, Cile, Perù, Bolivia e Colombia hanno tutti compiuto una svolta a destra. Non sarebbe affatto sorprendente scoprire che i brasiliani vogliano unirsi a questo cammino, così tra l'altro il Journal. Il Times, essendo diciamo vicino anche in termini di proprietà editoriale, Times di Londra, è meno entusiasta. Trump accoglierà con grande favore il successo di Flavio Bolsonaro in Brasile, è il titolo dell'editoriale di ieri. Anche qui si sottolinea che la vittoria del figlio di Jair Bolsonaro è un'ulteriore dimostrazione della svolta a destra dell'America Latina. Il Financial Times ieri aveva un editoriale dal titolo "Il ritorno di Bolsonaro in Brasile mostra le debolezze di Lula". Debolezze che sono di vario tipo, gestione economica, il fatto che Lula alla fine sia una presenza fissa della politica brasiliana dal 1989, quando si candidò per la prima volta alla presidenza. Il risultato è che viene incolpato anche di fallimenti altrui. E soprattutto ha fallito Lula nello sconfiggere il bolsonarismo, scrive tra l'altro il Financial Times, sottolineando che i Bolsonaro sono riusciti a tornare al potere meno per i risultati o la campagna elettorale di Flavio Bolsonaro, molto più per il fallimento di Lula. Ci fermiamo per oggi. Da David Carretta, una buonanotte a chi ci ascolta a mezzanotte e una buona giornata con Radio Radicale a chi ci ascolta alle 6.55 del mattino.
5: E dopo la rassegna di David Carretta apriamo la programmazione notturna di Radio Radicale, una programmazione notturna in cui, come potrete immaginare, parleremo a lungo del 7 ottobre, di cui chiaramente ricorre l'anniversario, ma parleremo più in generale di fronti di guerra, perché se apriremo la nostra notte, e in gran parte sarà dedicata proprio al 7 ottobre e alla questione medio orientale, in realtà la parte conclusiva della programmazione notturna, invece nella parte conclusiva della programmazione notturna di oggi, ci sposteremo sull'altro fronte aperto, quello ucraino, vi faremo ascoltare un dibattito di venerdì scorso dal titolo "Vittime dimenticate, prima di Bucha c'era l'Abkhazia". Però andiamo con ordine. Dicevo, apriremo la programmazione di questa notte parlando di 7 ottobre, lo faremo innanzitutto con la presentazione del libro "La nuova accusa del sangue" di Yekiel Leiter, ambasciatore di Israele negli Stati Uniti, che si è tenuta il 5 ottobre ieri a Roma, con l'apertura del senatore Giulio Terzi di Sant'Agata, presidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato, e gli interventi di Jonathan Peled, ambasciatore di Israele in Italia, Claudio Velardi, direttore del Riformista, Fiamma Nierenstein, editorialista del Giornale, Bonnie Rose, podcast Cristiano L'Aquila in volo, Roy Berger, advisor all'ambasciata di Israele negli Stati Uniti, Ernesto Galli della Loggia, editorialista del Corriere della Sera, Cristina Franco, avvocato e presidente dell'Associazione Italia-Israele di Savona, Marco Carrai, console onorario di Israele, Monique Sasson, vicepresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, David McNaghi, psicanalista, autore, professore, Olimpia Galimberti, giurista e fondatrice di Politics, Benedetto Sacerdoti, già portavoce del Forum per le Famiglie degli Ostaggi, Bruno Spinazzola, direttore dell'associazione Cenabura Sardos Pro Israele, Aldo Torchiaro, editorialista del Riformista, a moderare il tutto Matteo Angeli, segretario generale del Global Committee for the Rule of Law, Marco Pannella. Alle 3:10 circa, quindi tra poco meno di tre ore, vi faremo ascoltare un'intervista di Ruben Della Rocca e Emanuele Ottolenghi sulla situazione politica in Israele a tre anni dalla strage del 7 ottobre. Ancora di Israele parleremo a seguire con un'intervista di Cristiana Pugliese a Primo Mastrantoni sulla sua ricerca intitolata Tentato omicidio di Israele. Quindi una conferenza stampa dal titolo 7 ottobre, il Medio Oriente in guerra nel XXI secolo, libro di Matteo Luigi Napolitano, che si è tenuta a Roma lunedì 28 settembre scorso. Quindi, come dicevamo, ci spostiamo sull'altro fronte di guerra aperto, lo facciamo con il dibattito dal titolo Vittime dimenticate, prima di Bucha c'era l'Abkhazia, tenutosi a Roma venerdì scorso, con gli interventi di Nicole Flamini, giornalista del Foglio, che ha moderato l'incontro.

0: alle 7.30, stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, come sempre a cura di Alessandro Barbano. Questa è la programmazione della nostra emittente per le prossime ore, programmazione che apriamo sul 7 ottobre, e lo facciamo, come detto, con la presentazione del libro La nuova accusa del sangue dell'ambasciatore di Israele negli Stati Uniti, Leiter, tenutasi a Roma ieri, il 5 ottobre. L'apertura è quella del senatore ed ex ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, presidente della Commissione Politica dell'Unione Europea del Senato. Ascolteremo gli interventi di Jonathan Peled, ambasciatore di Israele in Italia, Claudio Velardi, direttore del Riformista, Fiamma Nera, Einstein, editorialista del giornale, Bonnie Rose, podcast cristiano L'Aquila in Volo, Roy Berger, advisor all'ambasciata di Israele negli Stati Uniti, Ernesto Galli della Loggia, editorialista del Corriere della Sera, Cristina Franco, avvocato, presidente dell'Associazione Italia-Israele di Savona, Marco Carrai, console onorario di Israele, Monique Sasson, vicepresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, David Magnaghi, psicanalista, autore, professore, Olimpia Galimberti, giurista, fondatrice di Politics, Benedetto Sacerdoti, già portavoce del Forum delle Famiglie degli Ostaggi, Bruno Spinazzola, direttore dell'Associazione Kenabura Sardos Pro Israele, Aldo Torchiaro, editorialista de Il Riformista, a moderare l'incontro, che poi è la prima voce che ascolteremo, Matteo Angeli, segretario generale del Global Committee for the Rule of Law, Marco Pannella.
1: Buongiorno a tutti, inviterei i relatori a prendere postazione, Fiamma Nierenstein, l'ambasciatore Jonathan Peled, senatore Giulio Terzi e Bonnie Rose. Buongiorno, benvenuti in Senato per la presentazione del libro La nuova accusa del sangue, la genesi del moderno antisemitismo. Un libro curato dall'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yahiel Leiter, e dal suo staff, in collaborazione con il suo staff. Un libro molto importante che vuole smentire, vuole portare un po' di ordine, un po' di chiarezza in questa marea di disinformazione che ci ha travolto, in particolare dal 7 ottobre, ma non solo dal 7 ottobre, per quanto riguarda il conflitto israelo-palestinese. Siamo naturalmente alla vigilia del più grande, più disastroso, più sanguinoso pogrom, nel terzo anniversario del più sanguinoso pogrom che la popolazione ebraica ha subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quella appunto del 7 ottobre di 3 anni fa, del 2023, quando alle 6.29 fu lanciato il primo missile, il primo razzo da Gaza verso Israele. Io sono Matteo Angeli e avrò l'onore di moderare questo incontro, questo evento, che è promosso dal senatore Giulio Terzi di Sant'Agata, alla mia destra, presidente della Commissione per le politiche dell'Unione Europea e presidente del Global Committee for the Rule of Law, Marco Pannella, che è una delle due organizzazioni che copromuove insieme al senatore questo evento, ma l'organizzazione certo principale è quella del Riformista, il quotidiano Il Riformista, che è rappresentato dai suoi massimi responsabili oggi con il direttore Claudio Velardi, che non è potuto essere con noi fisicamente ma è con noi in videocollegamento, come vedete, e dal vice direttore Aldo Torchiaro, che invece è qui in presenza, e a lui saranno affilate le conclusioni. Al tavolo, alla mia destra, abbiamo alcuni degli oratori che poi prenderanno la parola, ovvero Fiamma Nierenstein, editorialista, scrittrice, non ha bisogno di ulteriori presentazioni, l'ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled, e Bonnie Rose, curatrice del podcast L'Aquila in Volo, che è direi la ideatrice del podcast, ma anche di questo convegno, è quella che ha ispirato questo convegno, perché ha ritenuto che questo libro dell'ambasciatore Leiter fosse talmente prezioso, giustamente, da essere conosciuto, divulgato il più possibile in Italia, e in Italia è stato tradotto e distribuito appunto dal Riformista, che non ha esitato a schierarsi fin dal, non solo da, ancora una volta, dal 7 ottobre purtroppo, ma da sempre, con l'unica piena democrazia di quella regione, della regione medio orientale. Bene, a questo punto non mi rimane che ringraziare voi tutti e tutte per essere

0: Presenti e con questo chiederei all'ambasciatore, al senatore Giulio Terzi, anche lui ambasciatore evidentemente, di prendere la parola per aprire questa presentazione della nuova accusa del sangue.
1: Grazie mille Matteo, grazie veramente a tutti per essere qui oggi per meditare. Non so, l'avrete sicuramente letto, se non l'avete letto lo vedrete in dettaglio, sulla verità, la verità nel senso di nome comune ma poco praticato come principio purtroppo nei nostri social, nei nostri media, ma sui media in genere, e nella verità che dovrebbe invece apparire come dati, come fatti, come persone, come comportamenti, nell'informazione pubblica, nella politica e nella conoscenza delle nazioni, perlomeno delle nazioni dell'Occidente, se non delle nazioni che purtroppo non hanno questo privilegio della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti umani e che sono sottoposte a dei regimi, parlo specificamente di Russia, Cina, Iran, Corea del Nord e i loro aggregati, che dominano la manipolazione cognitiva, la volontà di colpire l'Occidente in ogni suo modo, e desidero iniziare proprio da questo, da queste mie brevissime riflessioni, per dire l'importanza di questo lavoro. Lasciatemi ringraziare molto innanzitutto l'ambasciatore Jonathan Pellet per la sua partecipazione, ma salutare anche se da lontano l'ambasciatore Leiter, che è all'origine di questo lavoro, fatto già qualche mese fa come ambasciatore negli Stati Uniti e di un contributo straordinario a quella conoscenza che vogliamo approfondire oggi e divulgare oggi. Fiamma Nierenstein è stata menzionata, grandissima promotrice e, devo dire, ispiratrice e stimolo anche della riunione di oggi. Vorrei dire anche colei che mi ha non è neanche, conoscete Fiamma, quando si parla di moral suasion vuol dire molto di più, ma non c'era bisogno neanche di moral suasion, devo dire, per convincermi a entrare in questa materia nella quale so e soffro da parecchi anni ormai, purtroppo. Ringrazio ancora io Claudio Velardi e un cenno parlando di persone che si sono dedicate al tema dei diritti umani in prima linea nella diplomazia italiana, nel sistema multilaterale come Ginevra, le Nazioni Unite a Ginevra, ma ancora nelle ultime missioni svolte, nelle precedenti, in Canada, da capo di gabinetto della Farnesina, una personalità che è appena rientrato a Roma, l'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado, che è con noi sempre, con noi voglio dire con le persone che sono sensibili e attive nella promozione dei diritti umani, dello Stato di diritto, della lotta contro l'antisemitismo. Ecco, oggi questo libro vuole chiarire, mettere a confronto dei dati, dei fatti, delle circostanze, delle odiose, immense disparità di trattamento a danno della nazione di Israele e di tutto il mondo internazionale dell'ebraismo e di coloro che capiscono invece questo mondo. E io non esito a condividere l'opinione che il 7 ottobre sia stata l'atrocità più grande commessa nel dopoguerra in assoluto contro un popolo, contro degli innocenti, ma non innocenti o no, non è un discorso di innocenza o meno, e in questo caso lo è sicuramente, contro un popolo e contro una nazione come esempio, come innesco di una lotta ben più grande il 7 ottobre, volta alla distruzione dello Stato di Israele, alla distruzione della nazione ebraica in Israele e ovunque nel mondo. E perché questo è particolarmente grave? Riconoscere questo effetto è particolarmente grave perché qui siamo ben al di là di tutti i discorsi e le storie e le valutazioni, peraltro pur ammissibili in un clima di democrazia, delle risposte proporzionali o meno da parte di Israele, del fatto di come si comporta il governo Netanyahu, di mille altre cose che riguardano gli atteggiamenti della nazione ebraica, dello Stato di Israele nella storia dalla sua dichiarazione di indipendenza ad oggi. ma tutta questa narrativa che viene diffusa su dati falsi, e il libro lo dimostra ampiamente. Quali sono i dati falsi che vengono diffusi? Sono quelli che vengono fornite, virgolette, dalle autorità palestinesi di Gaza. Le autorità palestinesi, un sistema terrorista. E questo sistema terrorista è riuscito a incastonare nella diffusione mediatica dell'Occidente, parlo dell'Occidente perché gli altri quattro paesi che ho menzionato sono parte di, un'alleanza che usa l'antisemitismo come arma di distruzione di massa dei valori occidentali e della stabilità delle società occidentali, sono riusciti a incastonare questi propalatori di odio, ma lo fanno in modo strategico, nei media, nelle opinioni addirittura, nei nostri ragazzi, nelle nostre scuole, nelle nostre università, il concetto che esiste una risposta volta al genocidio del popolo palestinese, volta ad affamare, a uccidere per carestia, volta a impedire qualsiasi forma di emergenza di uno Stato palestinese con la partecipazione inevitabilmente di Hamas, e tutte queste cose. Ed allora perché? E questa è la riflessione che volevo sottoporre, ma che incontra sicuramente degli studiosi ben più eminenti di me e ben più profondi. Ma ogni volta che rifletto a tutto questo, io non posso trascurare la storia dei valori che sono sviluppati e maturati in Occidente e dei non valori che sono maturati ed affermati in Oriente, diciamo così con grandissima approssimazione. Occidente inteso come il mondo del rispetto, della libertà di religione, della consapevolezza, del dialogo vero e sentito interreligioso. Esempi. Il cristianesimo cattolico ha avuto dei problemi grossissimi nella sua storia. Gli ebrei deicidi, i pogrom, le esclusioni, la cacciata dalla Spagna e tantissime altre cose. Tutte storie atroci, inventate come i protocolli dei Savi di Sion, inventati da una macchina, da macchine politiche che utilizzavano la religione in modo osceno per colpire una fede e un'identità. Ma il mondo cattolico ha fatto i suoi conti con l'ebraismo e li ha fatti in modo irreversibile. Permettetemi di ricordare nostra etate, ricordate la revisione della liturgia pasquale, rimuovendo quegli accenni, e Giovanni Paolo II. Scusatemi se mi dilungo un secondo su questo aspetto, perché ritengo che sia particolarmente importante per quello che sto per dire. Giovanni Paolo II nel marzo 2000, visitando e rendendo omaggio al muro di Gerusalemme. Dio dei nostri padri, tu hai esaltato Abramo e la sua discendenza perché il tuo nome fosse portato alle genti. Noi siamo profondamente addolorati per il comportamento di quanti nel corso della storia hanno fatto soffrire questi tuoi figli. E chiedendoti perdono vogliamo impegnarci in un'autentica fraternità con il popolo dell'Alleanza. Quindi il cattolicesimo, l'identità cattolica, si è sviluppata in modo, a mio modestissimo avviso, in modo diverso dal mondo ortodosso, molto spesso contiguo a Stalin, a Putin, a Brezhnev, a tutti i persecutori degli ebrei e dell'ebraismo, che hanno lasciato fiorire ed espandersi ogni tipo di dottrina e di violenza antisemita nei pogrom dei loro paesi, ricordiamoci quelli stalinisti, ma ricordiamoci anche il marxismo e il comunismo cinese nell'eliminazione completa della fede, dalle chiese, dalle sinagoghe. E quindi io non posso ignorare la differenza di sistema, la differenza di storia e di principi che guida il nostro mondo occidentale da quell'altro. E allora perché mi preoccupa ancora di più questo senso di un 7 ottobre che non viene capito, che cerca di essere messo in disparte? Ah, però ci sono Albanese, Annun, grandi personalità del Parlamento italiano e dei Parlamenti europei che non parlano mai di 7 ottobre per parlare sempre dei bambini di Gaza, terribile storia, ma che viene utilizzata e venduta nei media di informazione esattamente come vuole Hamas, non com'è realmente, non come sono i camion dell'OCHA rispetto a quelli del COGAT, cifre che poi le Nazioni Unite di giorno in giorno corregge per far vedere che invece ha dato le cifre giuste, ma invece ha lasciato vivere per mesi quelle false e la gente si è imbevuta di questo. E allora, in conclusione, cos'è la ragione, secondo me, principale di questa riunione, del pensiero che ci deve infondere, che dobbiamo portare avanti nel 7 ottobre? Che noi siamo in un contesto di aggressione totale, ideologica, culturale, persino con stampi religiosi, se guardiamo la connivenza fra il Pope di Mosca e Putin nella guerra contro l'Ucraina, persino questo, siamo in una fase storica nella quale quello che viviamo contro gli ebrei, contro Israele, contro la nazione ebraica, non può che essere visto, ma non soltanto per chi ha fede, per le frasi che ho letto dei papi cattolici degli ultimi decenni, ma perché è chiarissimo che noi siamo oggetto di, complessivamente, di aggressioni che vogliono dominarci e cancellare la nostra esistenza spirituale, valoriale e di essere umani decenti, come decenti dovrebbe significare. Grazie.
0: Benissimo, grazie Giulio, a Giulio Terzi per questa apertura che dà il segno di quello che è la gravità della situazione che dobbiamo affrontare, che Israele deve affrontare e per il quale adesso chiamerei al podio l'ambasciatore di questo straordinario paese, l'ambasciatore Jonathan Peled. Prego, ambasciatore.
2: Grazie, grazie mille. Egregio senatore Terzi, direttore Velardi, care amiche Fiamma Nierstein e Bonnie Rose, e caro amico consul onorario Marco Carai, buon guarigione se mi sente, autorità, cari amici, shalom. Grazie per l'invito al Senato della Repubblica oggi per affrontare una realtà che ci preoccupa profondamente, la diffusione di accuse false e di narrazioni drammaticamente distorte nel confronti di Israele, soprattutto dopo il 7 ottobre 2023. Quel giorno più di 1.200 israeliani furono barbaramente assassinati e 251 persone furono rapite e prese in ostaggio. Israele non aveva ancora avuto il tempo di contare i propri morti e comprendere pienamente la portata della tragedia quando già cominciavano le richieste di cessate il fuoco e nel giro di pochi giorni le accuse di genocidio. Nella democrazia occidentale la critica è legittima e necessaria, ma deve fondarsi su fatti. Quando accuse gravissime vengono formulate sulle basi di informazioni incomplete, manipolate o distorte, le parole diventano uno strumento politico. E le parole hanno conseguenza nelle università, nelle piazze, nel media e nell'aumento dell'antisemitismo e degli episodi di odio contro gli ebrei in Italia e nel mondo. Quella che stiamo vivendo non è quindi soltanto una guerra combattuta con le armi, ma anche una guerra combattuta attraverso le parole, le immagini e le narrazioni. Le organizzazioni terroristiche costruiscono narrazioni che vengono più poi riprese e amplificate, fino a diventare talvolta verità apparenti. In definitiva, si tratta di un'accusa del sangue. Un esempio significativo riguardo 170 persone uccise a Gaza che erano state presentate a livello internazionale come giornalisti e operatori del media, e che secondo l'IDF, l'esercito israeliano, risultavano invece affiliati principalmente al Hamas e al Jihad islamico. È un elemento che richiama tutti noi alla responsabilità di verificare le informazioni prima di trasformarle in una narrazione. La narrativa non può sostituire i fatti. La guerra porta inevitabilmente sofferenza e perdita di vita innocenti. Ed è proprio per questo che uno dei compiti fondamentali di noi diplomatici, il senatore Terzi, che lo chiamo ancora ambasciatore, no? Il ministro, e l'ambasciatore Leiter, e il suo servitore, uno dei nostri compiti fondamentali è cercare di prevenire le guerre, ridurre le tensioni e costruire le condizioni per la coesistenza e la pace. Questo libro che si presenta oggi nasce proprio per contribuire alla battaglia per la verità e per aiutare alla diplomazia. Desidero rivolgere un pensiero particolare all'autore di questo lavoro, l'ambasciatore di Israele negli Stati Uniti, Yehiel Leiter. In questi giorni, mentre continuava a svolgere il proprio lavoro diplomatico, suo figlio Neria è stato gravemente ferito in un attacco terroristico e di tortura ricoverato in ospedale. A lui e alla sua famiglia rivolgo la nostra più sincera vicinanza e l'augurio che possa recuperare presto. La verità non ha bisogno di propaganda. Non dobbiamo permettere che l'accusa del sangue venga riproposta sotto nuove forme, né che il dolore delle vittime venga trasformato in propaganda. E non dobbiamo permettere che l'odio contro Israele e contro gli ebrei diventi normalità. Il nostro compito è difendere la verità, il diritto di Israele a esistere e a vivere in sicurezza, e allo stesso tempo continuare a lavorare per la coesistenza e per la pace, perché la coesistenza e la pace non può essere costruita sulla menzogna, ma sulla verità, sulla responsabilità e sul riconoscimento reciproco. Grazie a tutti voi per avete possibile la pubblicazione di questa edizione in italiano di questo libro, e grazie mille per tutti per essere qui con noi stamattina. Grazie.
0: Grazie ambasciatore Jonathan Pellet, anche per aver formulato gli auguri al figlio rimasto ferito in un attentato dell'ambasciatore, del suo collega Yehiel Leiter. Adesso darei la parola a Fiamma Nierenstein, che tra l'altro da anni documenta la buona fede di Israele e la lotta che Israele deve affrontare quotidianamente per la sua esistenza. Cito così, a mo' di esempio, solamente una cosa, un atto molto coraggioso che Fiamma ha fatto, è molto importante, quello di aver documentato il ritiro da Gaza nel 2006 di Israele. Ci ha scritto un libro, ecco, grande prova della buona fede di Israele nel voler trattare, si può dire anche con il diavolo quando necessario. E tu nel libro, nella tua prefazione, nel libro dell'ambasciatore Leiter, tu scrivi: Grossman ha detto una volta: guardate di cosa sono accusati gli ebrei, vedrete di cosa è colpevole chi li accusa. Questo libro documento ci consente di guardare all'alleanza rosso-verde, alla destra antisemita e complottista, impugnando un'arma di verità. Fiamma, a te la parola.
3: Restare così vicino, ecco, sento meglio. Prima di tutto ci sarebbero tante cose da dire prima, nel senso che vorrei ringraziare un po' tutti per questo importantissimo evento, le persone che sono a questo tavolo, naturalmente per prima ognuno di loro, per ognuno di loro c'è un motivo particolare, per il senatore ambasciatore Giulio Terzi, quello di essere una voce straordinaria nel panorama italiano, non c'è nessuno che possa essere nell'ambito proprio del Parlamento italiano paragonato a lui per fedeltà alla verità e al coraggio nell'esprimere le sue opinioni giorno dopo giorno. Ernesto Galli della Loggia con i suoi articoli sul Corriere della Sera, sempre così profondi e pieni del suo desiderio di verità, che è il tema oggi su cui lavoriamo qui tutti insieme, e la Bonni che ha lavorato, che fa parte appunto di questo gruppo eccelso, ecco, di Cristiani per Israele, e che se non c'era lei questo libro non sarebbe venuto alla luce in italiano, non sarebbe stato tradotto. Dopo ci saranno qui, oltre a Matteo che ringrazio sempre per il suo grande, anche tanti altri di cui parleremo più avanti quando verranno sul palco, uno più bravo di quell'altro. Noi siamo c'è una canzone in Israele che dice Giborei Al, siamo eroi, come si dice Giborei Al in italiano, siamo come si dice, Superman, Giborei Al è Superman, siamo dei Superman, e lì non lo so, Superman nel senso proprio che cita, dice lui sembra un lui è un idraulico come quello che ha salvato l'aereo in volo e ha fatto già quest'anno 450 giorni di miluim, di riserve. Lei è una cameriera qui in un ristorante ed è una infermiera sul campo che ha salvato tanta di quella gente che non ve lo potete immaginare, perché 3 mesi l'anno almeno serve sul campo di battaglia. Lui ha già perso un figlio, però torna tutti gli anni, c'ha 50 anni e ancora ritorna tutti gli anni a combattere. Questo è un ragazzo di 18 anni la cui passione è la musica, fa parte di un gruppo rap, però tutti i fine settimana lui torna nell'esercito a combattere. Ma perché? Perché noi siamo Giborei Al, siamo Superman. Ecco, anche noi qui siamo Superman, perché in mezzo a questa società così ormai sinceramente terrificante, ve lo devo dire da una che va avanti e indietro, che è altrettanto fiorentina senz'altro quanto israeliana, proprio nel profondo della mia struttura culturale, nel profondo del cuore, ambedue queste cose convergono nel fatto per me di essere ebrea al 100%, e poi 50 e 50, queste due cose che citavo. Ecco, vi posso dire che questo 50 di quando vengo in Italia è fortemente questionato, ecco, da ciò che vedo accadere, ed è la ragione per cui oggi noi, insieme qui riuniti a parlare del 7 di ottobre, ne parliamo parlando del libro scritto da Yehiel Leiter sulla necessità di ristabilire la verità. Lui dà lì un contributo eccezionale, devo dire che lo dà anche con la sua persona. Come diceva prima l'ambasciatore, Yehiel Leiter, che è un ambasciatore molto molto speciale, un intellettuale straordinario, un filosofo di formazione, insomma una persona che chi ha la fortuna e l'onore come me di essere molto amica desidera sempre scambiare due parole sugli eventi, perché ne avrà sempre una luce quando ne discute. Non solo è seduto accanto al figlio Neria in coma per l'attacco terroristico, ma ha pianto all'inizio della guerra, una settimana dopo l'inizio della guerra, l'uccisione a Gaza di un altro figlio. Questo è l'ambasciatore che ha scritto il libro sulla verità che voi avete oggi fra le mani, quindi l'onore che gli si deve dare è per questo sforzo teorico grande che compie nel porgere a tutti, al mondo, insomma, dei calcoli, dei conti che finalmente dimostrano in maniera che li possiate tutti utilizzare, come non c'è stato genocidio, non si è trattato minimamente di affamamento, anzi il contrario, dimostra che c'erano queste 3.000 calorie al giorno per ciascuno, come l'idea stessa del ethnic cleansing, della pulizia etnica, sia un'idea senza senso, se riferita, ed anche questo tema che io non so, siccome io appunto il giorno dopo ho cominciato a girare dall'8 di ottobre e sono scesa a tutti i kibbutz, sono andata sul fronte con l'esercito eccetera, io so molto bene come sono i processi di decisione i processi di decisione di colpire o non colpire, ho visto sia le strutture di AI che lavorano a questo processo, sia gli avvocati che decidono di volta in volta se una cosa è fattibile o non fattibile. Ho visto richiamare indietro operazioni per un bambino che poteva essere messo a rischio, ho anche visto che quando Sinwar, come è scritto a piccoli caratteri in arabo molto bene, era molto colto Sinwar, io ho visto le lettere che lui ha scritto ai suoi uomini e poi all'opinione pubblica, dichiarando i messaggi inequivocabili che aveva bisogno del sangue delle donne, dei bambini eccetera, che quindi la sua intenzione era quella di utilizzare come scudi umani senza pietà negli ospedali, nelle case, nelle camere dei bambini dove si sono ritrovati i missili, e quindi tutto questo oggi viene di nuovo ributtato all'aria, messo in discussione in un'opinione pubblica confusa e sommersa di bugie. E ora verrò su questo tema molto rapidamente perché so che ho soltanto 10 minuti e invece vorrei dirvi tante cose, allora ve ne dirò 3 alla maniera mia, che come forse qualcuno sa è una maniera ruvida e diretta, e vorrei dirvi questo. Numero 1, ripensando al 7 di ottobre, la cosa su cui noi dobbiamo riflettere non è soltanto lo slaughtering, lo sgozzamento, l'uccisione di massa, dobbiamo ragionare sul modo in cui questo è stato condotto, che mi fa pensare a quando Himmler, il 4 ottobre del 43, a 90 generali nazisti, spiegò la sua teoria rispetto all'uccisione dei bambini e disse che gli dispiaceva molto, ma lui era in dovere morale di uccidere anche tutti i bambini ebrei, perché altrimenti si sarebbe procrastinato nel tempo una situazione su cui invece il suo dovere morale gli diceva che il popolo ebraico doveva essere sterminato. E in nome del dovere morale indicava ai suoi 90 capi delle SS che cosa avrebbero dovuto fare: uccidere i bambini. Questa è stata l'indicazione che hanno ricevuto questi uomini, uccidere bambini, smembrare le donne, violentarle, fare a pezzi, bruciare vivi, uccidere le mamme davanti ai bambini, i bambini davanti alle mamme. Questo è successo e ci dice non che lì c'è stata una strage, ma che lì c'è stato un tentativo di genocidio, un tentativo di distruzione completa. E qui passo alla seconda parte, che dopo si è procrastinato nel prosieguo, che consiste nella eliminazione degli ebrei, cioè in una Shoah. Eliminazione da dove? Eliminazione dalle gare ciclistiche, eliminazione dai premi letterari, eliminazione dai festival cinematografici, eliminazione dalle università, eliminazione. Shoah, questo è quello che sta avvenendo sotto i vostri occhi, eliminazione degli ebrei. Come si è arrivato? E qui arrivo al terzo punto che io ho proprio bisogno di comunicare. Se si è arrivati a questa possibilità nell'insieme, lo so Matteo, tu mi guardi, ma mi devi dare ancora 3 minuti. Si è arrivati a questa situazione in cui c'è una condivisione dalle sale cinematografiche fino al Festival di Venezia e oltre, molto oltre in tutte le istituzioni della società civile italiana, perché c'è stato da parte delle brave persone, delle persone per bene, da parte delle persone che credono nei diritti umani, di quelli che costituiscono l'elite della storia, della cultura dal dopoguerra in avanti, quelli che credono nel progresso, c'è stato uno svuotamento dell'insieme di questi valori per travasarli tutti quanti nel palestinismo. Dentro questo stravagante recipiente è stato messo tutta quella che è la tensione verso il buono, il bello, la lotta contro l'oppressione, contro l'imperialismo, eccetera eccetera. Voi mi capite, quindi insomma vorrei dilungarmi ancora su questo, e quindi concludo con una parola su quello che secondo me bisogna fare. Quello che secondo me bisogna fare è avere ben chiaro una volta per tutte, e non lo è affatto da quello che io mi vedo intorno, che l'antisemitismo è solo responsabilità degli antisemiti. Gli ebrei non hanno nessuna responsabilità delle cose che gli vengono attribuiti. Israele ha dovuto condurre una guerra di difesa e l'ha fatto come ha potuto, con questa proporzione dell'1 all'1,2% fra combattenti e non combattenti uccisi, che è la più bassa di tutto l'warfare urbano della storia dell'umanità. Quindi, diciamo, detto questo, ne potrei dire altre mille che spiegano che le cose di cui noi siamo accusati sono tutte responsabilità di chi le dice. Noi non dobbiamo rispondergli parola per parola, noi dobbiamo disprezzarli, noi dobbiamo allontanarli, noi dobbiamo affermare la nostra verità. Dire la verità è la nostra arma, non la risposta a chi ci viene a dire delle stupidaggini. Queste stupidaggini e queste carognate le lasciamo a loro. Ecco, questo vorrei veramente che fosse, ecco, e questo, e quindi concludo di nuovo tornando al libro di Ehiel Leiter, questo è quello che lui fa, fornisce i dati. Li volete sapere i dati? Ve lo diciamo, ma non perché ci fate paura e non perché sentiamo il bisogno di rispondere a delle accuse, ve lo diciamo solo per un motivo, perché noi amiamo la verità, e siccome vogliamo dire la verità, questa è.
0: Grazie Fiamma, benissimo, benissimo. Grazie Fiamma. Adesso do la parola al direttore del Riformista, Claudio Velardi, che si è impegnato moltissimo con il suo quotidiano, assieme anche al dottor Chiaro, per Israele e per la distribuzione appunto della nuova accusa del sangue in Italia. Nel suo libro, nella sua prefazione di questo libro, scrive tra l'altro che immersi come siamo nel piccolo cabotaggio di ogni giorno, capita di dimenticare che la politica è anche nata per questo, per la verità, e per questo sento di dovere a Israele, alla battaglia che attorno a Israele abbiamo scelto di combattere, il richiamo a questa verità elementare. Direttore, a te la parola.
4: Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Io naturalmente non solo ringrazio il senatore Terzi, l'ambasciatore Peled, Fiamma, Boni Rosa, Aldo, che hanno, per il contributo che hanno dato e che danno quotidianamente a questa grande battaglia, ma davvero mi scuso con voi per non essere lì presente, purtroppo un treno che parte da qui a pochi minuti, e quindi in cambio, diciamo, di queste scuse sarò sufficientemente rapido nelle riflessioni che sto per fare. Allora, il libro ha un merito preciso, è stato già detto, da in realtà il nome giusto a quello che vediamo da tre anni a questa parte, l'accusa del sangue, che è la calunnia più antica d'Europa, perché per secoli si è detto che gli ebrei uccidevano i bambini cristiani per usarne il sangue, e oggi si dice che Israele uccide i bambini di Gaza per scelta, quasi per vocazione. Ora, naturalmente i bambini di Gaza sono una tragedia vera, nessuno di noi la nega, la sminuisce, sono però le vittime di una guerra che Hamas ha voluto e che ha combattuto e combatte nascondendosi dietro di loro. Quindi la calunnia comincia quando da quella tragedia si passa appunto alla intenzione, quando si dice che Israele i bambini, quei bambini, li vuole morti. E questo appunto nulla di nuovo, perché in fondo siamo ancora a Norwich, a Trento, a quando questa calunnia, diciamo, ha cominciato a percorrere i secoli. Cambia il lessico, però il meccanismo è lo stesso. Ora, tra due giorni saranno 3 anni dal 7 ottobre. Nel nostro piccolo, il riformista ha fatto una scelta e non l'abbiamo più abbandonata, senza se, senza nessun distinguo. L'abbiamo fatto nel modo in cui sappiamo farlo, cioè facendo il giornale. Noi ogni giorno raccontiamo i fatti che altri preferiscono non vedere. Siamo un giornale di opinione. In questi 3 anni abbiamo presidiato questa difficilissima trincea con tante iniziative, raccolte firme, eventi, mobilitazioni, con la nascita di un sito ACOL che è dedicato, che racconta la realtà vera di Israele. Non sempre è stato comodo fare questa battaglia, non ci aspettiamo neppure che lo diventi comodo. Però, diciamo, la facciamo, e questo libro a cui abbiamo dato una mano è un pezzo di questo lavoro. Ora, io non perdo tempo, appunto, come diceva giustamente Fiamma, a confutare le sciocchezze. Mi basta solo un titolo che mi ha particolarmente colpito di un giornale italiano di ieri, si chiama Il Domani, che ha titolato a tutta pagina dicendo il 7 ottobre tra accuse e complotti, anatomia del fallimento di Israele. Questo era il titolo di un giornale italiano, ma non è, diciamo, il solo, e non è avvenuto solo ieri. A tre anni dal più grande massacro degli ebrei dopo la Shoah, il 7 ottobre diventa questa specie di controstoria, e sul banco degli imputati finisce la vittima. D'altro canto, questo titolo non nasce dal nulla, nasce in questo clima che da 3 anni imperversa nelle nostre piazze, occupate da movimenti che si dicono per la pace e sfilano dietro gli slogan di Hamas, gridano dal fiume al mare senza sapere neppure di quale fiume o quale mare si tratta, e, però sapendo benissimo alla fine che cosa questo significa, cioè costruire, immaginare un Medio Oriente senza ebrei. Tutti questi che sfilano nelle vie delle nostre città non hanno speso una parola per gli ostaggi, per le donne stuprate il 7 ottobre, e non una per i palestinesi che Hamas ha usato e usa come scudi, mentre invece vomitano quotidianamente odio nei confronti di Israele. I movimenti sono il meno, intendiamoci, perché il peggio sono le élite. Anche questo lo diceva giustamente Fiamma, cioè i rettori che hanno consegnato le università a chi urlava più forte, gli intellettuali che firmano gli appelli senza leggerli, i direttori di giornale che pubblicano per mesi i numeri di Hamas come se fossero dei dati dell'Istat, i politici che hanno contato i voti prima dei fatti. Faccio riferimento all'oscenità di questi giorni a Milano, la città più europea d'Italia, c'è chi pretende che per candidarsi a sindaco si debba prima giurare sulla parola genocidio e impegnarsi a rompere il gemellaggio con Tel Aviv, peraltro non con un governo, con una città, cioè la città più laica e più libera del Medio Oriente, a cui si chiede di presentare una specie di certificato di buona condotta, diciamo così, per essere riammessa tra le persone per bene. Ora, nessuno di questi signori delle cosiddette élite è un fanatico, sono dei pavidi, sono degli opportunisti che hanno fiutato il vento e ci si sono messi dietro. E la storia degli ebrei in Europa questo insegna, che i fanatici accendono il fuoco, ma i pavidi poi lo lasciano bruciare. E così la menzogna è diventata senso comune. Oggi genocidio si dice al bar, in televisione, a scuola, come si dice buongiorno. Nessuno chiede le prove, perché tanto una bugia ripetuta da tutti non ha più bisogno di prove. E così l'accusa del sangue ha funzionato per secoli, e così funziona ancora adesso. Detto questo, io non voglio inseguire le menzogne appunto uno per una, preferisco andare un attimo ai minuti che mi restano, spero che mi restino, per andare alle ragioni di fondo di Israele, che sono due e sono eterne. La prima ragione è una ragione morale, e questo ve lo dice uno che non è credente. Io non ho una fede religiosa, ma mi limito a riconoscere i fatti. Cioè, molto prima che esistessero le costituzioni, le carte dei diritti, c'è stato questo piccolo popolo che ha consegnato al mondo diciamo, un'idea rivoluzionaria, cioè che ogni essere umano è fatto a immagine di Dio e dunque ha una dignità che nessun potere può toccare. Da lì viene tutto il resto, cioè la legge che sta sopra il re e non il contrario, da lì viene il decalogo che, uso questa espressione, una specie di alfabeto, no, della nostra coscienza. E viene la voce dei profeti che hanno detto ai potenti che la giustizia si misura sulle sorti dell'orfano, dello straniero, della vedova. E persino il giorno di riposo, no? Il diritto di ogni uomo a non essere solo forza lavoro nasce di lì. È su questo patrimonio che l'Occidente vive ancora. Ripeto quello che diceva Terzi in partenza. Anche quello laico, anche quello di chi come me non crede. Ed è il paradosso del nostro tempo, se ci pensate, perché chi oggi processa Israele in nome dei cosiddetti diritti umani usa parole che ha imparato da Israele. La seconda ragione storica ci riguarda da vicino, è per 2000 anni l'Europa ha ripagato questo dono degli ebrei con i ghetti, le espulsioni, i roghi, i pogrom e con le calunnie, fino alla Shoah, che non è avvenuta ai margini della nostra civiltà, è avvenuta nel cuore, è nata nel cuore dell'Europa delle università, della musica, della filosofia. Israele è la risposta a questa storia. È il solo luogo del mondo in cui la vita degli ebrei non dipende dalla benevolenza degli altri. E per questo esiste e deve esistere. L'umanità con l'ebraismo e con Israele è un debito che non si può mettere sulla bilancia, è l'ultimo concetto su cui voglio soffermarmi, sulla bilancia delle vicende contingenti. Non viene cancellato questo debito dai conflitti, dalle scelte dei governi, dai torti, dagli errori che ogni democrazia naturalmente può commettere. Questo debito sta su un altro piano, viene prima e va molto oltre. Attenzione, ultima cosa, il 27 ottobre Israele vota. Da qui ad allora, passando per questi giorni appunto delle celebrazioni, delle commemorazioni del 7 ottobre, da qui ad allora la campagna anti-israeliana e antisemita crescerà a dismisura. Ne sentiremo di ogni genere e la risposta che invece Israele darà sarà la più semplice e la più forte, cioè le urne, cioè le elezioni. È un paese che esce da 3 anni di guerra, che discute, si divide, vota e decide liberamente se confermare o cambiare il governo. E nessuno dei suoi accusatori in tutta quanta quella regione può dire lo stesso. E questa è una cosa straordinaria. Cioè chiunque vincerà il 27 ottobre, il giorno dopo ci sarà ancora Israele, libero, democratico, e la battaglia naturalmente per la sua sopravvivenza, per la sua dignità, continuerà come fino a quel giorno. Io guardo con serenità e con fiducia a questo appuntamento, così come guardo con serenità e fiducia al futuro, perché le menzogne fanno tanto rumore, però hanno anche il fiato corto. Le ragioni di Israele durano da millenni e nel nostro piccolo, come dicevo, noi del Riformista ci saremo come ci siamo stati finora. Grazie, scusatemi ancora per l'assenza fisica, ma sono lì con me.
0: Grazie a Claudio Velardi, grazie direttore per questo intervento e per esserti tenuto anche tu nei 10 minuti nei quali inviterei tutti gli oratori a mantenersi. Adesso è la volta della fonte, possiamo così dire, di questo incontro, di questa presentazione, ovvero Bonnie Rose, che cura un podcast intitolato L'Aquila in volo, un podcast dove vengono espressi da un punto di vista, da una confessione cristiana, sostegni e appoggi e incoraggiamenti per Israele. Mentre c'è un piccolo collegamento che mi viene da fare, perché il direttore Velardi ha parlato della banalizzazione di termini come genocidio, Bonnie, e tu nella nota all'introduzione di questo libro che hai curato, la nota, scrivi: come afferma l'ambasciatore Leiter, le parole hanno un significato, o almeno dovrebbero averlo, e ti riferisci a termini come genocidio o carestia. A te la parola.
5: Ecco, mi sentite? Ok, grazie senatore Terzi di Sant'Agata. Più vicino adesso, va bene? Ok, grazie senatore. Terzi di Sant'Agata per averci ospitato in occasione della presentazione di questo importante libro. Ringrazio anche Fiamma Nierenstein e i riformisti per aver creduto in questa iniziativa e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento. E prima di tutto vorrei anche ringraziare l'ambasciatore Pelled, che non c'è, perché è stato capace di interpretare il mio entusiasmo come amore e passione per il suo popolo. Prima di andare in America per festeggiare il 4 luglio, perché sono americana ma anche italiana, ho chiesto a lui di farmi un incontro all'ambasciata in Israele, perché volevo semplicemente portare i saluti, l'amore, l'affetto e la consolazione all'ambasciata da parte dei cristiani evangelici in Italia. Il 3 luglio, durante un incontro all'ambasciata di Israele a Washington DC, mi è stato regalato il libro dell'ambasciatore Leiter. Mi trovavo tra le mani finalmente un libro che raccoglie in poche pagine un'imponente quantità di informazioni, fonti e dati statistici internazionali, mettendo in discussione e smentendo alcune delle più gravi accuse rivolte allo Stato di Israele e alla sua condotta nella guerra a Gaza. Ho capito immediatamente che doveva essere tradotto e distribuito in Italia. Negli ultimi 3 anni abbiamo visto prendere forma una manipolazione delle notizie riguardo alla guerra in Gaza, che pian piano ha guidato l'opinione pubblica a voltare le spalle a Israele. Abbiamo anche assistito ad un'ondata crescente di odio verso gli ebrei in tutto il mondo e verso Israele. Quell'odio che credevamo fosse ormai racchiuso nei libri della storia è tornato più feroce di prima. Come afferma l'ambasciatore, come ci ha ricordato Matteo Leiter nel suo libro, le parole hanno un significato, o almeno dovrebbero averlo. Da questa consapevolezza nasce la responsabilità di chi ricerca la verità di non restare in silenzio. Ricercatori, studiosi, giornalisti e cittadini attenti ai fatti hanno il dovere di interrogare le narrazioni dominanti, smascherare le falsità e restituire alle parole il loro significato. Ci troviamo dunque nel mezzo di una guerra mondiale di propaganda ancora una volta contro gli ebrei e lo Stato di Israele. Come possiamo affrontarla quando è entrata oramai in ogni casa? Una delle prime cose che noi cristiani possiamo fare è incoraggiare i cristiani a leggere la Bibbia, non soltanto come testo di fede, ma anche come documento storico che attesta che Israele è la terra ancestrale del popolo ebraico. Questo è molto importante per smascherare l'accusa dei coloni in Samaria e in Giudea, la cosiddetta Cisgiordania. Gli ebrei non si sono appropriati di una terra non loro, ma sono tornati a casa. Dobbiamo ricordare che gli ebrei nel 70 d.C. furono vinti dai romani, che distrussero il loro tempio e li portarono prigionieri qui a Roma. Finalmente oggi hanno uno Stato sovrano e Israele, come tutti gli altri Stati, ha il diritto di difendersi. Dobbiamo seppellire una volta per sempre l'accuso di decidio, una menzogna diabolica che ha portato all'uccisione di migliaia e migliaia di ebrei nella storia e che ha preparato la strada per la Shoah, dove 6 milioni di ebrei furono uccisi. Noi cristiani dobbiamo ricordarci che Gesù Cristo era e resterà per sempre ebreo. Ha vissuto come un ebreo osservante e frequentava il Tempio e ogni sabato si recava in sinagoga. Era chiamato Rabbi, cioè maestro, ed era totalmente immerso nella cultura e nella verità religiosa del suo tempo. Questo è fondamentale per la nostra fede, perché il Messia di cui parla il Vecchio Testamento doveva essere ebreo. È nato a Betlemme, ha vissuto a Nazareth. I suoi discepoli e apostoli erano tutti ebrei. Chi legge la Bibbia sa questo. Nel libro di Matteo viene elencata la discendenza di Gesù attraverso Giuseppe, cioè Yosef, suo padre legale, mentre nel libro di Luca viene mostrata la sua discendenza attraverso Maria, cioè Miriam, anche loro due ebrei. Quindi le radici del cristianesimo sono nell'ebraismo e predicare questo è fondamentale per sradicare l'antisemitismo dalle chiese. Possiamo incoraggiare i cristiani a recarsi in Israele per conoscere direttamente il paese, organizzando viaggi affinché possano incontrare gli israeliani e scoprire persone genuine, gentili, amorevoli e cordiali che amano la vita. Israele è l'unico paese nel Medio Oriente dove la comunità cristiana vive in pace e cresce. Sappiamo a cosa andiamo incontro. La propaganda contro Israele genera grande confusione e le contestazioni. Spesso carichi di insulti possono degenerare in violenza. Ma arriva per ciascuno di noi il momento di assumersi una responsabilità, portare i fatti là dove troppo spesso arrivano prima le accuse e dare voce alla verità là dove la propaganda ha già pronunciato la propria sentenza. In conclusione, siamo qui oggi per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023 e anche tutte le famiglie che hanno perso i loro cari, uomini, donne, bambini, anziani, che speravano di vivere in pace con i propri vicini di casa, cose che ognuno di noi desidera. Non possiamo rimanere in silenzio, indifferenti a ciò che sta accadendo. Non lottiamo contro le persone, ma contro l'ideologia dell'odio, perché solo contrastando l'odio possiamo costruire un mondo in cui tutti possono vivere nella libertà, nella verità, nella giustizia e nella pace. Chiudo citando Proverbi 21:21. Chi ricerca la giustizia e la bontà troverà vita, giustizia e gloria. Grazie.
0: Grazie a Bonnie Rose. Adesso è la volta di Roy Berger, per cui Bonnie ti chiederei di non spengere il microfono, se no sì. Sarà il consigliere Berger a parlare, perché sarà lui adesso a illustrare il lavoro dell'ambasciatore Leiter, al quale lui è stato uno dei principali contributori, che è in collegamento da Washington. Mr. Berger, can you hear us?
6: I'm hearing you.
0: Very good. Welcome. Good morning. I guess it's not evening in the U.S. right now.
6: No. 5 a.m.
0: So thank you twofold. Thank you for your presence. So thank you for being here, and you have the floor.
6: Thank you very much to everyone who organized this important event.
5: Grazie
6: di aver. It's a great honor to be here.
5: Grazie di aver organizzato questo evento molto importante, è un onore esserci.
6: I should start by saying that I wasn't actually supposed to be the one speaking here, that's supposed to be Ambassador Leiter.
5: Vorrei iniziare dicendo che inizialmente non dovevo essere io a parlare, ma doveva parlare l'ambasciatore Leiter.
6: Because of his son's injury, he asked me to step in for him. So, first of all, let's all wish Neria, his son, speedy and complete recovery.
5: Quindi lui, per via dell'emergenza del figlio che sta in ospedale, mi ha chiesto di sostituirlo e vorremmo augurare una pronta guarigione a suo figlio.
6: I would like to share two personal stories that more than anything explain the motivation behind this book that we published. On October 7th, around 9 a.m., while I was at my synagogue in Jerusalem, we got a message from our reserve commander on WhatsApp group: come to the base as quickly as possible. We got there.

0: briefing confuso e siamo partiti verso sud, alla volta di Kfar Aza.
1: I won't go into details. I will just share that since then, two of my friends from my team are suffering from PTSD because of the atrocities that we witnessed. You simply cannot comprehend what we saw there. It felt unreal. The bodies of our brothers and sisters, the bodies of babies and children, the elderly, the smell of the bodies, the smell of the fire, the burning houses. So we fought there for 3 days. We killed my team more than 10 terrorists and rescued 50 people.
0: Non scenderò nei dettagli. Dirò solo che da allora due miei compagni di squadra soffrono di disturbo da stress post-traumatico, PTSD, a causa delle atrocità a cui abbiamo assistito. È semplicemente impossibile comprendere ciò che abbiamo visto lì. Sembrava irreale. I corpi dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, i corpi di neonati e anziani, l'odore dei corpi, l'odore dell'incendio, le case in fiamme. Abbiamo combattuto lì per 3 giorni, abbiamo ucciso più di 10 terroristi e salvato circa 50 persone.
2: Bravo, they're clapping for you.
1: Thank you. On October 8th, while I was still fighting in Kfar Aza, we were already being accused of genocide on college campuses. And 5 days later, while we still didn't know how many people had been kidnapped or killed, we were still cleaning blood from the streets, literally. The so-called academic experts were already accusing us of genocide. So I couldn't reconcile between the huge gap between what I was seeing with my own eyes, the true acts of genocide, and what Israel was already being accused of. We committed genocide.
0: L'8 ottobre, mentre stavo ancora combattendo al Kfar Aza, venivamo già accusati di genocidio nei campus universitari. E 5 giorni dopo, mentre ancora non sapevamo quante persone fossero state rapite o uccise ed eravamo ancora intenti a ripulire le strade dal sangue, i cosiddetti esperti accademici ci accusavano già di genocidio. Non riuscivo a conciliare l'enorme divario tra ciò che vedevo con i miei occhi, veri atti di genocidio, e le accuse che venivano già rivolte ad Israele. Abbiamo noi commesso un genocidio?
1: And now to the second story. After hundreds of days of reserve duty in Gaza and Lebanon, I was offered a position working with the Israeli ambassador to United States, Dr. Echi Leiter, which meant moving to Washington, D.C. It was 2 months before my wedding. I'm the youngest in my family, so when I told my mom, she wasn't exactly thrilled about the idea of me moving so far away. But the next day, she called me and said, "If you move to D.C., at least you will be exempt from reserve duty. It's safer there, so you have my blessing." A few months after I moved, two of our friends from the embassy, Sarah and Yaron, were murdered by Elias Rodriguez. After shooting them, he shouted, "I did it for Gaza, free Palestine, free Palestine."
0: Dopo centinaia di giorni di servizio di riserva a Gaza e in Libano, mi è stato offerto un incarico con l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, il che avrebbe comportato il trasferimento a Washington D.C. Sono il più giovane della famiglia. Quando l'ho detto a mia madre, non era esattamente entusiasta all'idea che mi trasferisse

0: così lontano, ma il giorno dopo mi ha chiamato e ha detto: se ti trasferisci a Washington, almeno sarai esentato dal servizio di riserva. Lì è più sicuro. Qualche mese dopo il mio trasferimento, due nostri amici dell'ambasciata a Washington, Sara e Yaron, furono assassinati da Elias Rodriguez. Dopo aver sparato loro, l'uomo gridò: l'ho fatto per Gaza, Palestina libera.
1: I don't think that we can separate these two stories. Suddenly, nowhere felt safe for Jews, not even Washington, D.C., the capital of the free world. So, for me, the murder of Sarah and Yaron was a direct consequence of the blood libel against Israel that began immediately after October 7th. And continue to grow from accusations of genocide to false claim of starvation and other crimes against humanity. Suddenly, the two battlefields become one: the physical battlefield in Kfar Aza and the anti-Semitic battlefield in Washington, D.C. and across Europe.
0: Non credo che si possano separare queste due storie. All'improvviso, nessun luogo sembrava più sicuro per gli ebrei, nemmeno Washington DC, la capitale del mondo libero. Per me, l'omicidio di Sara e Yaron è stato una conseguenza diretta delle infamanti accuse di sangue contro Israele iniziate subito dopo il 7 ottobre e in costante crescita. Dalle accuse di genocidio alle false affermazioni su carestie indotte e altri crimini contro l'umanità. Improvvisamente i due campi di battaglia erano diventati uno solo, quello fisico a Kfar Aza e quello antisemita qui a Washington DC e in tutta Europa.
1: The book has two main components: an informative one and conceptual one. The informative component delivers the facts. It asks a simple question: what really happened? The goal is to equip, to arm people with the facts and the evidence so they can fight back. And of course, a lot more information has come to light since the book was published. So this is an ongoing story.
0: Il libro è composto di due parti principali, scusate, una informativa e una concettuale. La parte informativa espone i fatti, pone una domanda semplice: cos'è successo realmente? L'obiettivo è fornire alle persone fatti e prove affinché possano reagire. Naturalmente, da quando il libro è stato pubblicato sono emerse molte altre informazioni. Si tratta dunque di una storia in continua evoluzione.
1: Let me give you one example of how facts distorted. On September 16th, 2025, a UN report, as usual, accused Israel of genocide. Now, the chapter titled "Summary of the Factual Findings," opened with on October 7th, 2023, Israel launched its military offensive in Gaza, which included airstrikes and ground operations. UN report: we launched military offensive. This is a striking inversion of reality.
0: Vorrei fare un esempio di come i fatti possono essere distorti. Il 16 settembre 2025, un rapporto dell'ONU ha accusato Israele di genocidio. Il capitolo intitolato "Sintesi delle risultanze fattuali" si apre così: il 7 ottobre 2023, Israele ha lanciato la sua offensiva militare a Gaza, che ha incluso attacchi aerei e operazioni di terra. Noi abbiamo lanciato un'offensiva militare. Si tratta di un clamoroso ribaltamento della realtà. Le parti concettuali pone una domanda. Sorry, I went before you. Go right ahead.
1: The conceptual component asks a different question. Why did this happen? It gives name to the phenomenon and place the accusation we have seen in historical context, the context of blood libels.
0: La parte concettuale pone una domanda diversa. Perché è successo? Da un nome al fenomeno e inserisce le accuse a cui abbiamo assistito in un contesto storico, quello delle infamanti accuse di sangue.
1: Now, this is a very important point. Antisemitism, it's not simply hatred of Jews. Antisemitism may be fueled hatred of Jews, but it's not emotional feeling. It's a belief system, a system of ideas about Jews. Its purpose is to make hatred of Jews seem rational and justified. And one of the main tools it uses throughout history is the blood libel. The language changes, the accusations change, but their function remains the same: to demonize Jews, strip them moral legitimacy, and make hostility and even violence against them seem justified.
0: L'antisemitismo non è semplicemente un odio verso gli ebrei. L'antisemitismo alimenta l'odio verso gli ebrei. Non è un sentimento emotivo, si tratta di un sistema di credenze, un insieme di idee sugli ebrei. Il suo scopo è far apparire razionale e giustificato l'odio verso gli ebrei. È uno degli strumenti principali utilizzati nel corso della storia è l'accusa del sangue. Le accuse cambiano, ma la loro funzione resta la stessa: demonizzare gli ebrei, privarli di legittimità morale e far apparire giustificata l'ostilità e persino la violenza nei loro confronti.
1: In the Middle Ages, blood libels were directed against Jews as religious community. In the modern era, they targeted Jews as an ethnicity and as a race. Today, they are directed at the Jewish state, at Israel. Antisemitism is anti-Zionism.
0: Nel Medioevo, le accuse del sangue erano rivolte agli ebrei in quanto comunità religiosa. Nell'era moderna, hanno preso di mira gli ebrei come etnia e come razza. Oggi sono rivolte allo Stato ebraico, ad Israele. L'antisemitismo è antisionismo.
1: Ambassador Leiter often says that we live in a world where facts are dismissed and truth is increasingly stripped of meaning. Speaking the truth is no longer optional, it is a moral duty. We have moral responsibility to speak up. History has already shown us where blood libels can lead. The only question is whether we are willing to recognize them before more Jewish blood is shed. Thank you very much.
0: L'ambasciatore Leiter afferma spesso che viviamo in un mondo in cui i fatti vengono ignorati e la verità è sempre più privata di significato. Dire la verità non è più facoltativo, è un dovere morale. Abbiamo la responsabilità morale di far sentire la nostra voce. La storia ci ha già mostrato dove possono portare le accuse del sangue. L'unica domanda e se siamo disposti a riconoscerli prima che venga versato altro sangue ebraico. Grazie.
2: Grazie Bonnie. Thank you Mr. Berger for your speech. Our solidarity goes to you, to the Ambassador Leiter, to your colleagues, and so the loss you have all suffered. It must be really hard to think of the unspeakable atrocities that you have gone through. So thank you very much for your book. Adesso do la parola a Ernesto Galli della Loggia, professore della Loggia, che ha scritto molto negli anni di antisemitismo, antisionismo, tra l'altro, come questa sia solo una copertura molto spesso per dare forza all'antisionismo. Professore, a lei la parola.
3: Alla fine le cose sono abbastanza semplici, io credo. In un senso profondo, drammaticamente profondo e oscuro, l'esistenza di Israele ci è insopportabile. Ancora di più, non può che esserci insopportabile. Ed è giusto, voglio dire, a suo modo giustificato che lo sia. Perché l'esistenza di Israele e della sua storia ci ricordano alcune cose che non vogliamo sapere, che vogliamo dimenticare, che facciamo di tutto per dimenticare. La prima è che da anni la scena mondiale è tornata ad essere, semmai ha cessato per qualche tempo di esserlo, è tornata ad essere fonte per noi europei di pericoli crescenti. Ormai da tempo tutte le illusioni all'insegna della collaborazione dei popoli, dell'universalismo dei valori e dei diritti, tutti gli auspici circa una comune presunta aspirazione delle culture, dei popoli alla pace, appaiono per quello che sono, null'altro che illusioni, appunto. Sotto i nostri occhi è da tempo il fatto irrefutabile che l'ONU, questa sorta di riassunto simbolico e teoricamente pratico di tutte queste speranze, l'ONU, dicevo, è la prima a violare ipocritamente i suoi stessi principi, a voltarsi dall'altra parte ogni volta che quanto accade la mette o dovrebbe metterla con le spalle al muro. Il fatto è che renderci conto di tutto ciò è per noi insopportabile. Noi vogliamo continuare ad abitare il mondo dei sogni, nel quale non c'è nessuno che ce l'ha con noi, nessuno che sia risolutamente ostile ai nostri valori, nessuno che non desideri essere come noi. Non vogliamo vedere il pericolo che si avvicina, che già incombe. Non vogliamo vedere quello che realmente accade. Così come alla fine i tartari, il cui arrivo un tempo temevamo, poi non sono arrivati, allo stesso modo siamo convinti, anche contro tutte le evidenze, che neppure questa volta i tartari arriveranno. E così invece non vediamo che i tartari stanno già alle nostre porte, con la loro intelligenza e la loro capacità. Da tempo insidiano le nostre passate ricchezze, le nostre fonti di approvvigionamento, le nostre vie di comunicazione. Stanno già mettendo tutto questo in pericolo. Ma di fronte alle nostre spensieratezze, quanto sono bizzarramente diversi da noi questi israeliani, quante paure, quante allarmi, quante preoccupazioni per la sicurezza risuonano di continuo, quasi fastidiosamente, anzi fastidiosissimamente, nelle loro parole, a differenza che nelle nostre. Come essi ci appaiono quasi provocatoriamente ossessionati dall'esigenza di difendersi. Noi invece, come si sa, vogliamo la pace e, assai più saggiamente, crediamo che per avere la pace basta dire di essere contro la guerra. E di conseguenza guardiamo con estremo sospetto ogni armamento, ogni apprestamento militare, ogni richiesta di aumentare anche di poco le spese per queste cose, con tanti edifici scolastici che cadono a pezzi, con tante file nei nostri ospedali. Siamo arci convinti che finché noi non la vogliamo, e noi naturalmente non la vogliamo, una guerra non potrà mai esserci, dal momento che le guerre si fanno in due, e dunque bisogna essere anche in due a volerle, noi pensiamo. La dimensione dell'aggressione ci è assolutamente estranea, presuppone che esista in giro qualche entità a noi ostile, che esista il male, indipendente da ogni nostra volontà, qualcosa che la nostra cieca supponenza autoreferenziale non riesce a concepire. In certo senso ci crediamo ancora i padroni del mondo. Pensiamo che qualunque cosa di importante debba accadere non possa che dipendere anche se non soprattutto da una nostra decisione. È come europei che l'esistenza di Israele e della sua storia c'è insopportabile, perché essa ci riporta di continuo ad una realtà che ignoriamo e di cui non vogliamo prendere atto. A una duplice realtà, direi. Quella del presente che ci vede ormai sul punto di essere gettati ai margini della storia, ma soprattutto alla realtà dalla quale ha origine la nostra cecità e con essa la nostra sostanziale irrilevanza storica. L'origine sta in quella maledetta guerra mondiale, in quel maledetto 1945 che sancì la sconfitta dell'intero nostro continente, che da quella data, messo sotto tutela il nostro continente dai due effettivi vincitori di quel conflitto, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, non è stato più in grado di riacquistare lo status di reale soggetto politico. Della democrazia che la sconfitta ci aveva regalato, abbiamo dato un'interpretazione sempre più imbevuta da un'idea di pace che in realtà è l'alibi della nostra impotenza. Ci siamo convinti che la democrazia dovesse essere sinonimo esclusivamente di diritti individuali e di sviluppo economico, di diritti e di benessere. Messi militarmente sotto tutela dai veri vincitori della guerra, abbiamo maturato un'idea di Stato fuori dalla realtà, l'idea cioè che la statualità per esistere non necessiti, anche come invece necessita, della potenza, della forza, che serve non già ad assalire, ma a non farsi assalire. Pessimi allievi di Machiavelli, ci siamo illusi di poterci sottrarre alla effettualità delle cose di cui parlava quel grande. Ci siamo illusi che la democrazia non avesse anch'essa bisogno delle armi del principe, dal momento che ormai il principe con la democrazia era il popolo. Come potrebbe l'insieme dei fatti che ho fin qui evocato non produrre la più totale incomprensione per il dramma che fin dalla sua nascita vive Israele? Di più, come potrebbe non renderci insopportabile la sua esistenza, un'esistenza che è quasi lo specchio della verità, il quale ci restituisce l'immagine drammatica dei nostri fraintendimenti, della nostra complessiva pochezza, della nostra cecità? Via via che il mondo è andato in fiamme, l'esistenza di Israele è diventata per noi, per l'Europa, una sorta di tragico memento mori. Questa è la verità, io credo. A non dire di quell'altra che solo alcuni sciagurati osano evocare, mentre invece io credo, ahimè, è nella mente di molti. Questo Israele, questo paese insopportabile, quasi che il resto non bastasse, per giunta è anche la patria degli ebrei. Grazie.

0: Grazie professore Galli della Loggia per queste parole che ci portano al prossimo intervento in collegamento, quello della presidente dell'Associazione Italia-Israele di Savona, Cristina Franco. Cristina, benvenuta, ben trovata.
1: Grazie, grazie mille. Beh, io inizio salutando e ringraziando gli organizzatori, tutti i presenti, voglio esprimere la nostra vicinanza all'ambasciatore Leiter e promettergli che ci impegneremo con tutte le nostre forze a portare questo libro fuori dall'aula del Senato. Cercheremo di condividerlo con le istituzioni, con le librerie, magari con le biblioteche scolastiche, perché oggi non basta raccontarcela e suonarcela fra di noi, dobbiamo uscire fuori, perché questa con coraggio, perché oggi ci vuole veramente tanto coraggio, ma questa credo che sia veramente la lotta per la libertà e la vera resistenza. Allora, abbiamo parlato di genocidio e credo quindi che nella discussione odierna sia importante capire come questa nuova accusa del sangue sia stata costruita e si sia sviluppata nel diritto e nelle corti di giustizia internazionale, perché non è soltanto la manipolazione dei dati e dei fatti, ma è anche quella del diritto ad apportare nuovo carburante alla propaganda antisemita e alla demonizzazione di Israele. Da circa un ventennio o poco più, sulla scia del pensiero terzomondista woke, che è molto popolare negli ambienti progressisti anche occidentali, si è andata formando una nuova scuola di pensiero accademico, secondo la quale il diritto internazionale, per come l'abbiamo conosciuto sino ad oggi, deve essere completamente decostruito e ricostruito, perché è il prodotto del suprematismo bianco, del razzismo, del colonialismo e pertanto è illegittimo e predatorio. E d'altro canto, chiaramente, l'autodefinizione, la definizione della causa palestinese come causa del terzo mondo e dei palestinesi come gruppo colonizzato e oppresso ha permesso al palestinismo di fare la sua parte proprio nella riscrittura del diritto internazionale. E questo nuovo approccio revisionista, prepotente, lo troviamo per esempio, è arrivato e confluito anche nel European Journal of International Law, che è una delle riviste scientifiche più autorevoli a livello mondiale nel campo del diritto internazionale. Uno degli esempi più lampanti riguarda proprio la definizione di genocidio, che come sappiamo è una delle chiavi di volta dell'opera di delegittimazione, anzi di demonizzazione di Israele. Se non si può sconfiggere Israele militarmente, spostiamo il conflitto da una parte nella propaganda, come si diceva prima, già dall'8 di ottobre del 2023 Israele è accusato di genocidio, e portiamo il conflitto anche nelle aule di giustizia internazionale. Magari riscriviamo anche le regole del gioco, così sigilliamo e confermiamo quella propaganda, la presentiamo al mondo come una verità, pur se manipolata. Ora, se la Convenzione sul genocidio del 48 richiede la prova dell'intenzione di commettere un genocidio oltre ogni ragionevole dubbio, che è quello l'elemento noto come dolo specifico, e finora la Corte ha mantenuto uno standard molto elevato, si stanno facendo invece prepotentemente avanti, in modo molto pericoloso, posizioni revisioniste proprio sui criteri di valutazione, di interpretazione del materiale probatorio, dell'elemento soggettivo, quindi del dolo, e dell'onere della prova. E guardate che la svolta potrebbe essere proprio il caso Gambia contro Myanmar, di cui si attende la sentenza fra pochi giorni, credo a fine mese, che è un caso che con tutta evidenza è stato utilizzato negli ultimi due anni dai paesi, dagli stati islamisti e dai paesi che hanno un forte sentimento anti-israeliano, proprio specifico qua il dolo, per gettare le basi legali affinché il Sudafrica possa sostenere con successo la sua accusa di genocidio contro Israele. Del resto il Gambia e il Sudafrica, lo sappiamo, condividono in parte lo stesso collegio difensivo, che è quel prestigioso studio legale Matrix Chambers, che è uno studio super pagato dall'Organizzazione per la Cooperazione Islamica. I loro ricorsi introduttivi, ma anche purtroppo quelli di molti paesi occidentali, spingono per l'individuazione dei crimini di genocidio sull'adozione di un approccio olistico, esteso, per cui per indurre l'intento genocidario si deve guardare un contesto ampio alle relazioni fra condotte e dichiarazioni dei leader, al continuum delle condotte. Infatti il ricorso del Sudafrica contro Israele dice chiaramente questo, che anche i decenni di apartheid e di occupazione militare di blocco rientrano in questo broader context, quindi questo approccio olistico da cui indurre l'intento genocidario. E peccato, dico io, che in questo contesto così allargato e olistico ci si dimentichi di fare riferimento a elementi che non sono assolutamente di dettaglio, che sono il terrorismo palestinese, decenni di terrorismo palestinese, alle guerre dichiarate dai paesi arabi contro Israele e così via. Comunque, gli stati ricorrenti, quindi Gambia e Sudafrica, ma anche molti paesi occidentali, come dicevo, stanno anche cercando di spingere la Corte a inserire negli elementi di valutazione probatoria quei sommari prodotti di inchiesta di commissioni ONU e delle ONG, qualificandoli come prove provenienti da testimoni disinteressati, mentre noi sappiamo benissimo che di attendibilità e di disinteresse non ne hanno proprio. Scusate. Si sollecita poi la Corte a due altre importantissime rivisitazioni del crimine di genocidio. Uno riguarda lo spostamento dell'onere della prova, abbandonando un modello classico, e secondo me questo è un punto pericolosissimo. Se per il modello classico, di fronte a questo insieme di condotte o di operazioni militari apparentemente convergenti verso la distruzione del gruppo, tu che accusi devi dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che erano dirette intenzionalmente a distruggere il gruppo e che quella è l'unica inferenza plausibile. L'approccio nuovo, quello su cui invece stanno insistendo parecchio, ma anche tanti stati purtroppo della NATO, è che sia l'accusato a dover fornire una spiegazione alternativa sufficientemente convincente che dimostri l'inesistenza, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'intenzione genocidaria. Quindi si chiede, a questo punto si spinge per un'inversione dell'onere della prova con una prova negativa, quindi difficilissima. Insistono poi per applicare la Convenzione sul genocidio al diritto internazionale umanitario dei conflitti armati, adottando appunto un approccio estensivamente olistico. Ma la Convenzione sul genocidio del 1948 non è una convenzione generale sulla protezione dei civili durante la guerra, ha una funzione specifica, che è quella di prevenire e punire la distruzione intenzionale dei gruppi protetti. Se invece si parte dalla gravità delle conseguenze umanitarie e si induce da esse l'intento genocidario, senza verificare il dolo specifico, si diluisce il crimine di genocidio, non lo si rende più distinguibile dagli altri crimini internazionali. Ora, non so quanto tempo ancora, perché non ho seguito, dico che se la Corte, nel caso...
0: Tre minuti, Cristina. Grazie.
1: Okay. Vado veloce. Se la Corte, nel caso Myanmar, adottasse questo nuovo approccio, si creerebbe un precedente molto pericoloso per i casi Sudafrica contro Israele, Nicaragua contro Germania e per tutti i casi che verranno decisi in seguito. Sarebbe un precedente che compromette non solo le ragioni di Israele, ma pregiudica in modo permanente le capacità operative e militari occidentali contro attori terroristici non statali, che ingaggiano sistematicamente delle guerre ibride. Aumenterà, fra altre cose, anche il terribile uso degli scudi umani. Ci sarebbero anche moltissimi altri esempi da fare, come la reinterpretazione dell'istituto dell'occupazione e della pulizia etnica, ma non ho tempo. Ci tengo però a concludere dicendo che con la decostruzione, la destabilizzazione del diritto internazionale, con l'abuso del ricorso alle corti di giustizia, è proprio l'intero sistema delle istituzioni internazionali che perde affidabilità e credibilità. Perché non si nega che il diritto anche internazionale possa evolvere, certo, ci manca ancora, ma non può diventare sicuramente imprevedibile, volubile, solo per strumento per raggiungere obiettivi ideologici, religiosi, politici ed economici, perché oggi è Israele, domani potrebbe essere qualsiasi altro paese. E quale diritto vogliamo trovare domani quando saremo noi ad averne bisogno? Un diritto che è regola, insieme di regole, o un diritto strumento? Grazie mille.